0: all'evasione e non solo.
1: Non abbiamo fatto una politica di austerità. Noi abbiamo aumentato i salari, abbiamo tagliato le tasse, abbiamo sostenuto l'occupazione, abbiamo sostenuto gli investimenti, abbiamo rafforzato le pensioni più basse.
0: Falso dire che abbiamo aumentato le tasse ai cittadini solo a banche, assicurazioni e società energetiche, puntualizza la Premier, che sui conti aggiunge.
1: Avremmo anche potuto uscire dalla procedura di infrazione se non avessimo dovuto fare i conti con centinaia di miliardi di euro bruciati in misure elettorali senza controllo.
0: Carla Macrellino, GR1.
2: Pieno sostegno alla Premier dalla maggioranza, che rilancia i dati sull'occupazione e sullo spread contenuto. Forza Italia evidenzia i risultati al sud, la Lega rivendica il piano casa. Critiche le opposizioni, il PD contesta la linea dell'esecutivo, dubbi sul nucleare dai 5 Stelle, AVS lamenta niente misure per i giovani. Telefonata tra il presidente Mattarella e il suo omologo israeliano Herzog. Il capo dello Stato ha invocato la fine della guerra in Medio Oriente, definendo inaccettabili gli attacchi contro l'UNIFIL. Herzog ha espresso preoccupazione per il crescente sentimento antisemita e ringraziato l'Italia per il contrasto al fenomeno. Intanto sono stati almeno 28 i morti nei raid di Tel Aviv in Libano nelle ultime ore. C'è grande attesa in Cina per l'incontro tra il presidente americano Trump e il leader cinese Xi, previsto tra poche ore. Tra i temi al centro del faccia a faccia, i dazi, Taiwan, l'intelligenza artificiale e la guerra all'Iran. La cronaca: è stata rintracciata la donna con i due figli minorenni, dei quali non si avevano notizie da oltre 20 giorni.
3: Finita l'angoscia, restano le domande. Sonia Bottacchiari e i suoi due figli, scomparsi da Piacenza il 20 aprile, sono stati rintracciati e stanno bene. Mentre gli inquirenti stanno ricostruendo i motivi dell'allontanamento volontario dei tre, Sonia e i ragazzi di 14 e 16 anni non vogliono che si sappia dove sono. Il padre della donna, Riccardo Bottacchiari.
4: Sapendo che stavano bene, non è successo niente, a me mi si è aperto il cuore. Però dopo è stato fuori la faccenda qua, che non vogliono ritornare.
3: Sono in un contesto di adeguate situazioni alloggiative, ha scritto la procura di Piacenza, nell'ambito di un fascicolo per sottrazione di minori e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, in relazione all'affido condiviso dei ragazzi col padre ed ex marito della donna. Gli inquirenti parlano di una situazione familiare descritta dalla Bottacchiari come fortemente problematica. Ancora il padre di Sonia Bottacchiari.
4: Venite a casa che poi sistemeremo tutto.
3: Simona Decina, GR1.
2: Il delitto di Garlasco: fanno discutere le parole del ministro della giustizia Nordio.
5: Commentando la nuova inchiesta che vede indagato Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, mentre per lo stesso reato è già in carcere Alberto Stasi, il ministro della giustizia Nordio parla di una situazione paradossale, nata da una legislazione che a suo dire andrebbe cambiata. Plaude alle parole del ministro l'avvocato di Sempio, Cataliotti, che bolla come incostituzionale un eventuale processo al suo assistito, mentre l'avvocato della famiglia Poggi, Tizzoni, ricorda come l'appello bis che portò alla condanna di Stasi dopo due assoluzioni si basò su elementi nuovi, ma se arrivasse per lui una revisione del processo e una soluzione, assicura, i genitori di Chiara gli restituirebbero gli indennizi ricevuti. Nell'inchiesta sono 21 gli elementi a carico di Sempio che la sua difesa si appresta a confutare, a partire dai soliloqui intercettati nei quali, secondo gli inquirenti, l'indagato accennerebbe alle chiamate fatte alla vittima, alle tracce di sangue e ai video intimi nel computer. Chiara racconta chi la conosceva era seccata dagli amici del fratello che entravano nella sua stanza per giocare con quel PC. Simone Zazzera, GR1.
2: Sport, tennis: gli internazionali di Roma e Dardari a qualificarsi in semifinale. Vince 2-1, 2-7-1 i quarti contro lo spagnolo Hodor. Il match si è concluso proprio pochi istanti fa. Oggi alle 13 in campo Sinner contro Rublev per conquistare anche lui la semifinale. Calcio: l'Inter vince la Coppa Italia, tutto facile per i nerazzurri che battono 2-0 la Lazio all'Olimpico. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Lo scavventura sentimentale, nati in un angolo della città.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensoso. In apertura alla politica, Palazzo Madama, il Premier Time, rispondendo alle interrogazioni del senatore Giorgia Meloni, ha sottolineato come le tensioni geopolitiche pesino sulla crescita economica, aprendo al dialogo con le opposizioni e indicando le priorità dell'esecutivo: salari, incentivi alle imprese e natalità. E il centrodestra sostiene la linea del Premier, mentre le opposizioni contestano le parole pronunciate in aula.
3: Il centrodestra rivendica il lavoro fatto a sostegno del ceto medio e le famiglie in difficoltà. Per Fratelli d'Italia i dati certificano la crescita dell'impiego stabile e l'aumento dell'occupazione e dei redditi. La Lega sottolinea quanto fatto per il piano casa, un passo in avanti per affrontare l'emergenza abitativa. Forza Italia richiama invece l'attenzione sul mezzogiorno. Stefania Craxi.
4: Vogliamo quindi che quest'area sia considerata per ciò che è: una leva strategica per il nostro paese e per l'Europa, un ponte naturale verso altre realtà, un motore di crescita e di sviluppo.
3: L'opposizione attacca Meloni, dicono vive in una bolla. Per il Partito Democratico il paese ora è più fragile e diviso, non ha una strategia economica per il Movimento 5 Stelle, che poi ironizzano: ci attaccate sul super bonus, ma la proroga l'avete fatta voi. Per Matteo Renzi Italia Viva il governo è una copia sbiadita di inizio legislatura. Verdi Sinistra parlano di emigrazione giovanile. Peppe Di Cristofaro.
5: Lo sa cosa ha fatto il suo governo per i giovani di questo paese negli ultimi 4 anni? Glielo dico io: non li ha nemmeno fatti votare al referendum.
3: Alessandra Allegra, GR1.
2: Telefonata a Mattarella Herzog, colloquio definito dal Quirinale franco e aperto. Mattarella ha chiesto di superare la logica della guerra permanente in Medio Oriente, definendo inaccettabili gli attacchi contro l'UNIFIL e sottolineando l'importanza della libertà di navigazione. Herzog ha espresso preoccupazioni per il crescente sentimento antisemita e ha ringraziato l'Italia per il contrasto al fenomeno. E in Israele intanto il capo della coalizione di governo ha presentato il disegno di legge per sciogliere il Parlamento. Il voto non è stato ancora fissato, ma il paese potrebbe andare a elezioni anticipate rispetto alla scadenza prevista il 27 ottobre. E tra un'ora all'incirca l'atteso faccia a faccia Trump-Xi Jinping, numerosi temi sul tavolo: i dazi, Taiwan, l'intelligenza artificiale, ma anche la guerra all'Iran, con la Cina che figura tra i maggiori acquirenti del petrolio iraniano che passa per lo stretto di Hormuz. E nel frattempo i Pasdaran tornano a minacciare gli Stati Uniti. Il vicecomandante ribadisce che lo stretto di Hormuz resta sotto il controllo iraniano e avverte: in caso di sbarco americano sull'isola di Kargil, il Golfo Persico diventerebbe un cimitero per i marine. Teheran ha poi rilasciato su cauzione l'attivista per i diritti umani Nasrin Sotoudeh, vincitrice del premio Sakharov nel 2012. Ed è scattato una notte un massiccio attacco aereo russo su Kiev. Droni e missili sono stati lanciati sulla capitale ucraina, udite forti esplosioni mentre i sistemi di difesa aerea sono entrati in funzione. L'aeronautica militare ucraina ha diramato un allarme aereo a livello nazionale. E torniamo alla cronaca italiana. Stanno bene Sonia Bottacchiari e i suoi due figli, rintracciati dopo la scomparsa il 20 aprile da Piacenza. La donna non vuole rendere noto il luogo in cui si trova e avrebbe espresso i timori nel caso venisse scoperto. Per la procuratrice Grazia Pradella la sua volontà va rispettata. A Napoli smantellata un'organizzazione criminale che accedeva abusivamente alle banche dati della pubblica amministrazione per rubare dati sensibili di imprenditori, VIP e cantanti per poi rivenderli.
6: Calciatori di Serie A, cantanti famosi, noti imprenditori ma anche società e persone comuni. Nell'indagine della Procura di Napoli è finito un elenco impressionante di nomi, codici fiscali e informazioni personali come redditi, dati bancari e finanziari, precedenti penali rubati da poliziotti ma anche da funzionari di IMS, Agenzia delle Entrate e Poste, per conto di agenzie investigative in cambio di soldi. Un giro di affari milionario. Mario Grassia, capo squadra mobile Questura di Napoli.
7: Il prezzo andava dai 6 euro ai 25 euro. Consideri che ci sono stati 1,5 milioni di accessi abusivi.
6: 85 le persone indagate, 29 le persone sottoposte a misura cautelare. Il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri.
8: In particolare dei poliziotti infedeli si sono venduti per soldi e hanno fatto degli accessi abusivi
9: per venderle a queste agenzie che poi a loro volta li vendevano ai clienti.
6: Tra gli indagati anche una persona ritenuta legata all'agenzia Equalize di Milano, già coinvolta in altre inchieste. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Antivirus negativi, i primi test eseguiti sui casi sospetti in Italia, il 25enne calabrese, la donna argentina ricoverata a Messina e il turista britannico a Milano. Intanto arriva una nuova rassicurazione dal Centro Europeo di Prevenzione, non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale del focolaio che si è sviluppato sulla nave da crociera Ondius, ed il ministro della Salute Orazio Schillaci rassicura: rischio basso per la popolazione. E Papa Leone XIV sarà in visita pastorale alla Sapienza Università di Roma, l'arrivo del Santo Padre è prevista alle ore 10:20 presso la cappella universitaria, dove sosterrà per un breve momento di preghiera. Poi in aula magna terrà un discorso rivolto alla comunità accademica. Il meteo: maltempo in arrivo in gran parte d'Italia, più colpito il centro nord, viste piogge e temporali in particolare in Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Trentino e Lombardia. L'instabilità però non risparmia il sud, con allerta gialla anche in Puglia e Calabria. Chiudiamo con lo sport e calcio. La Coppa Italia va all'Inter, che batte la Lazio per 2-0. Tennis: Dardelli in semifinale, oggi tocca a Sinner. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 4, ora vi lascio alle note di Radio 1.

c'è piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina. Comedy, comedy, comedy, ah, comedy, antica amante vista Napoli, con lontanissimi binocoli.

Dunque il ricordo si semplifica nel suono dolce ed infelice qui. Comedy, comedy, comedy, ah, comedy, comedy orchestra che precipita.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte, Derek Crispo, al via in questi minuti a Pechino l'atteso faccia a faccia tra il presidente americano Trump e il leader cinese Xi. Tra i temi al centro dell'incontro, i dazi, Taiwan, l'intelligenza artificiale e la guerra all'Iran. Nella notte massiccio attacco russo su Kiev, pioggia di missili e droni hanno fatto scattare le difese aeree ucraine, esplosioni sono state udite nella capitale. In Italia con la politica e il Premier Time in Senato di Giorgia Meloni che ha affrontato diversi temi. Le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita, avverte la Premier che apre un dialogo costruttivo con le opposizioni. La Presidente del Consiglio ha poi indicato le priorità dell'esecutivo, salari, incentivi alle imprese e natalità. Pieno sostegno dalla maggioranza, critiche dalle opposizioni. Antivirus, il ministro della salute Schillaci rassicura rischio basso per la popolazione, il punto sulla situazione in Italia.
3: Le 4 persone oggi in Italia presenti sul volo Johannesburg Amsterdam del 25 aprile sono asintomatiche, seguite con attenzione i test finora disponibili hanno dato esito negativo, anche i 2 casi segnalati a Milano e a Messina sono negativi ai test.
4: Per ora nessun allarme, il ministro della salute Orazio Schillaci ieri alla Camera ha sottolineato l'efficacia e trasparenza delle misure adottate con la circolare dello scorso 11 maggio. Qualcuno ha detto che siamo stati fermi. Non è vero, è un atteggiamento autolesionistico.
3: Il Ministero continua a monitorare costantemente l'evoluzione del quadro epidemiologico internazionale. Siamo pronti, il sistema funziona, i cittadini possono stare tranquilli.
4: Il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie fa un bilancio dei contagi. 11 i casi sospetti, di cui 8, comprese le 3 vittime, confermati. 2 probabili, 1 non più certo. E pur non escludendo nuovi casi di antivirus tra i passeggeri della nave Ondius, evidenzia che al momento il virus non ha subito alcuna mutazione che lo abbia reso più trasmissibile. Eleonora Belviso, GR1.
2: Fanno discutere le parole del ministro della giustizia Nordio sul delitto di Garlasco. Nordio ha attaccato la sentenza di condanna di Alberto Stasi arrivata, sottolineato, dopo 2 assoluzioni. La legge va cambiata, ha dichiarato, rilanciando il tema dell'inappellabilità delle assoluzioni. La replica della famiglia della vittima Chiara Poggi attraverso i propri legali. Nell'appello bis furono prodotte 9 prove, non fu una rilettura degli atti. Sono stati ritrovati e stanno bene Sonia Bottacchiari e i suoi 2 figli di 16 e 14 anni originari di Piacenza, di cui non si avevano notizie dal 20 aprile. Sono all'estero ma non è ancora chiaro il motivo dell'allontanamento. La 49enne si è dimostrata preoccupata e ha chiesto che il luogo in cui si trova con i figli rimanga segreto. Si trovano in un alloggio adeguato, fa sapere la procura emiliana, che parla di allontanamento consenziente da parte dei 2 minori e di una situazione familiare complessa. La visita della principessa del Galles Kate Middleton a Reggio Emilia per conoscere il metodo educativo nato nel dopoguerra in questa città è stata accolta dall'abbraccio della gente e dei bambini delle scuole dell'infanzia.
5: Entusiasmo, calore, affetto. La prima giornata della principessa del Galles a Reggio Emilia è stata un'immersione nella città. Centinaia di persone hanno atteso l'arrivo di Catherine nella piazza fuori dal municipio. Lei, in completo pantalone, carta da zucchero, ha dedicato tempo e attenzione. Ha voluto salutare, prendere i mazzi di fiori, scattare selfie e ha anche scambiato qualche parola in italiano con i bambini. Il motivo di questo viaggio è conoscere e approfondire l'esperienza del Reggio Emilia Approach, una realtà educativa unica e conosciuta in tutto il mondo. La comunità, la pedagogia, il territorio e l'impegno di tutti gli addetti hanno creato un'esperienza unica. Un'immersione totale di Catherine nel mondo educativo. Il suo impegno è apparso completo e sincero. Da Reggio Emilia, Nicoletta Manzione per il GR1.
2: Lo sport, tennis, gli internazionali di Roma. Dardari vince 2-7-1 contro Hollar e vola in semifinale dove affronterà Rud. Oggi alle 13 l'altro quarto che vede Sinner in campo contro Rubljov. Calcio, l'Inter vince la Coppa Italia, tutto facile per i nerazzurri che battono 2-0 la Lazio all'Olimpico. E ora, prima di chiudere, vi ricordiamo che sta iniziando in questo momento, è arrivato Trump, dove incontrerà Xi a Pechino. Prossimi aggiornamenti nel prossimo GR1 alle 5.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. Al via l'atteso faccia a faccia tra Trump e Xi Jinping. Il presidente americano è stato accolto dal presidente cinese presso la grande sala del popolo. Numerosi temi sul tavolo: i dazi, Taiwan, l'intelligenza artificiale, ma anche la guerra all'Iran. Il presidente cinese ha sottolineato che la stabilità delle relazioni sino-americane è un bene per il mondo e si è augurato che il 2026 sia un anno storico per i rapporti tra i due paesi. Anche il presidente Trump ha sottolineato che i due paesi dovranno essere partner e non rivali, e si è augurato che nel futuro le relazioni potranno essere sempre migliori. E i Pasdaran tornano invece a minacciare gli Stati Uniti. Il vice comandante ribadisce che lo stretto di Hormuz resta sotto il controllo iraniano e avverte, in caso di sbarco americano sull'isola di Kar, che il Golfo del Persico diventerebbe un cimitero per i marine. Teheran ha poi rilasciato su cauzione l'attivista per i diritti umani Nasrin Sotoudeh, vincitrice del premio Sakharov nel 2012. Ed è scattato invece nella notte un massiccio attacco aereo russo su Kiev. Droni e missili sono stati lanciati sulla capitale ucraina, udite forti esplosioni, mentre i sistemi di difesa aerea sono entrati in funzione. Ci sarebbero persone rimaste sotto le macerie di un palazzo colpito, almeno 4 i feriti. L'aeronautica militare ucraina ha diramato un allarme aereo a livello nazionale. E torniamo in Italia con la politica. A Palazzo Madama il Premier Time, rispondendo alle interrogazioni del senatore Giorgia Meloni, ha sottolineato come le tensioni geopolitiche pesino sulla crescita economica, aprendo al dialogo con le opposizioni, e ha anche indicato le priorità dell'esecutivo: salari, incentivi alle imprese e natalità. E il centrodestra sostiene la linea del Premier, mentre le opposizioni contestano le parole pronunciate in aula.
3: Il centrodestra rivendica il lavoro fatto a sostegno del ceto medio e le famiglie in difficoltà. Per Fratelli d'Italia i dati certificano la crescita dell'impiego stabile e l'aumento dell'occupazione e dei redditi. La Lega sottolinea quanto fatto per il piano casa, un passo in avanti per affrontare l'emergenza abitativa. Forza Italia richiama invece l'attenzione sul mezzogiorno. Stefania Craxi.
4: Vogliamo quindi che quest'area sia considerata per ciò che è: una leva strategica per il nostro paese e per l'Europa, un ponte naturale verso altre realtà, un motore di crescita e di sviluppo.
3: L'opposizione attacca Meloni, dicono vive in una bolla. Per il Partito Democratico il paese ora è più fragile e diviso. Non ha una strategia economica per il Movimento 5 Stelle, che poi ironizzano: ci attaccate sul super bonus, ma la proroga l'avete fatta voi. Per Matteo Renzi Italia Viva il governo è una copia sbiadita all'inizio legislatura. Verdi Sinistra parlano di emigrazione giovanile. Peppe Di Cristofaro.
5: Lo sa cosa ha fatto il suo governo per i giovani di questo paese negli ultimi 4 anni? Glielo dico io: non li ha nemmeno fatti votare al referendum.
3: Alessandra Allegra, GR1.
2: E vediamo la cronaca. Stanno bene Sonia Bottacchiari e i suoi due figli, rintracciati dopo la scomparsa del 20 aprile da Piacenza. La donna non vuole rendere noto il luogo in cui si trova e avrebbe espresso timori nel caso venisse scoperto. Per la procuratrice Grazia Pradella la sua volontà va rispettata. A Napoli smantellata un'organizzazione criminale che accedeva abusivamente alla banca dati della pubblica amministrazione per rubare dati sensibili di imprenditori VIP e cantanti per rivenderli.
6: Calciatori di Serie A, cantanti famosi, noti imprenditori, ma anche società e persone comuni. Nell'indagine della Procura di Napoli è finito un elenco impressionante di nomi, codici fiscali e informazioni personali, come redditi, dati bancari e finanziari, precedenti penali, rubati da poliziotti ma anche da funzionari di IMS, Agenzia delle Entrate e Poste, per conto di agenzie investigative in cambio di soldi. Un giro di affari milionario. Mario Grassia, caposquadra mobile Questura di Napoli.
7: Il prezzo andava dai 6 euro ai 25 euro. Consideri che ci sono stati 1,5 milioni di accessi abusivi.
6: 85 le persone indagate, 29 le persone sottoposte a misura cautelare. Il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri.
8: In particolare dei poliziotti infedeli si sono venduti per soldi e hanno fatto degli accessi abusivi per venderle a queste agenzie, che poi a loro volta li vendevano ai clienti.
6: Tra gli indagati anche una persona ritenuta legata all'agenzia Equalize di Milano, già coinvolta in altre inchieste. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Antivirus negativi, i primi test eseguiti sui casi sospetti in Italia. Il 25enne calabrese, la donna argentina ricoverata a Messina e il turista britannico a Milano. Intanto arriva una nuova rassicurazione dal Centro Europeo di Prevenzione: non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale del focolaio che si è sviluppato sulla nave da crociera Ondius. Ed il ministro della Salute Orazio Schillaci rassicura: rischio basso per la popolazione. Papa Leone XIV sarà in visita pastorale alla Sapienza, Università di Roma. All'arrivo del Santo Padre padre è previsto alle ore 10:20 presso la cappella universitaria, dove sosterrà per un breve momento di preghiera. Poi in aula magna terrà un discorso rivolto alla comunità accademica. Veniamo al maltempo in arrivo in gran parte d'Italia, più colpito il centro-nord, previste piogge temporali in particolare in Veneto, Friuli, Venezia, Giulia, Trentino e Lombardia. L'instabilità non risparmierà il sud, con allerta gialla anche in Puglia e Calabria. E chiudiamo con lo sport e calcio. La Coppa Italia va all'Inter, che batte la Lazio per 2-0. Tennis internazionali, Darder in semifinale, oggi tocca a Sinner. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 5:30. Ora vi lascio a Disco Sveglia.
0: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
9: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
10: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
11: Disco Sveglia!
12: Buongiorno Italia, buongiorno. Disco Sveglia.
13: Eccoci.
12: Un abbraccio a tutti.
13: Braccio.
12: Buongiorno, con questi e con quelli c'è Disco Sveglia! Ladies and gentlemen,
13: sì, vabbè,
12: come tutte le mattine,
13: internazionale.
12: Parte... Disco Sveglia!
13: Bravi.
14: Grandissima.
15: Ciao ragazzi, buongiorno. Un saluto da Eugenio
13: il Lomellino.
15: Statevi bene tutti.
13: Anche tu, Eugenio. Ciao.
16: Un caloroso saluto da Alvaro Ossia.
13: Ciao ragazzi. Ecco la canzone,
17: Il disco sveglia comincia qui. Con Foderaro e Brocani. Ciao, buona giornata.
13: Possiamo cominciare meglio. Meglio non potevamo
18: vergogna,
13: cominciare.
18: Guarda.
13: E allora, buongiorno, questo è il nostro disco sveglia.
19: Disco Sveglia.
13: Oh, allora ricordo ancora una volta che questo è un programma interattivo, come avete sentito i nostri ascoltatori.
18: Si possono fare tutto.
13: Ascolta autori, 335-699-2949 è il numero che vi serve per, anche per richiedere le canzoni, perché
18: è vero.
13: Siamo un programma di dischi
18: fondamentalmente
13: richieste.
18: Sì.
13: Siamo arrivati quasi alla fine della stagione, quindi tra un po' si farà anche un po' il riassunto, la panoramica, e noi verremo cacciati bellamente.
20: Buongiorno ascoltatori, con la luce del mattino la radio porta nelle vostre case il suo primo saluto.
13: Oggi ha scelto una canzone per cominciare, devo dire, molto bella. Mi ricorda proprio la mia adolescenza.
18: No, anche perché sai cos'è? Queste temperature che un po' fa caldo, un po' fa freddo, bisogna coprirsi.
13: E allora?
18: E mi sembra mettersi una bella scialpa, capito?
13: Ma lei è un deficiente. Questo è scialpi.
18: Appunto, scialpi.
13: Ma cosa c'entra?
18: Scialpi lo ascolti fino a primavera.
13: No, ma lui aveva un giubbotto di pelle, non c'aveva la sciarpa.
18: Ah, ho capito. No, è vero, è vero. Lui era
13: chiodo.
18: Poi è cambiato, però. Però io ho avuto una trasformazione.
13: No, secondo me sei ringiovanito.
18: E come ha fatto?
13: Sembra più giovane di lei.
18: È vero.
13: Giovanino Sharpie, sentiamoci. Rock and roll. Sono

0: Dottor Anker, questa canzone. Io ricordo questa e Cigarettes and Coffee.
1: Quella era bella.
0: Cigarettes and Coffee era bella, però era un po' lentina. Sì,
1: era una ballata.
0: Oggi, comunque, è il compleanno di Giovanni Scialpi.
1: Auguri a Giovanni Scialpi, nato il 14 di maggio a Parma del 62. C'ha la sua età, più o meno.
0: Più o meno,
1: però sembra suo nipote.
0: Perché lui è, insomma, Scialpi. Ha trovato l'Elisir, capito? L'Elisir di lunga vita, certo.
1: Allora, abbiamo già fatto gli auguri a Scialpi. Tra poco faremo tanti altri auguri perché abbiamo tante persone da festeggiare. Ma prima, come sempre, dobbiamo dare la linea al nostro ascoltatore.
0: Eccolo.
2: Disco sveglia.
3: A me piacerebbe iniziare la mattina con una accoppiata speciale. Andrea Mingardi e Bono. La canzone con un amico vicino. Bellissima canzone.

0: Oh, vabbè, questa proprio è una canzone che ti fa navigare, eh? Sì.
1: Beh, lui, il vecchio leone di Rod Stewart.
0: Così,
1: io ogni volta penso a lui, penso alle sue tutine panterate, così immaculate.
0: E la sua pettinatura con le vicette, anche perché.
1: Vero, ma anche adesso, eh?
0: Anche adesso.
1: Più di 80 anni, però,
0: le tutine non se le mette più.
1: No, dalle tutine al tutore.
0: Va bene, allora abbiamo accontentato il nostro ascoltatore, e adesso è il momento del almanacco.
1: Almareccolo! Allora, oggi abbiamo, poverino, perché io gli consiglierei una pomata.
0: Perché?
1: Abruncolo. se ti esce fuori, cioè, abruncolo, ci metti un po' di una pomata.
0: Poverino, dai. Abruncolo.
1: Poi c'è Ampelio. Poi c'è Cartaco.
0: Cartaco. Che è un tipo Spartaco.
1: Sì, però Cartaco. Poi c'è Eremberto.
0: Che è passato.
1: Poi Gallo.
0: San Gallo.
1: Oggi lui la mattina Gallo. Presto e lui è subito attivo, eh? Ecco. Giusta, Santa Giusta. Enedina.
0: Già, sono due, Santa Giusta ed Enedina.
1: E poi c'è un Ponzio che non fa.
0: Di tanto in tanto capita.
1: Facciamo
0: gli auguri, oltre che a Giovanni Scialpi, anche a Valeria Marini, perché oggi festeggia anche il suo compleanno. Mm-hmm. E allora tanti auguri, anche baci stellari. Gli possiamo dare i baci stellari.
1: Certo.
0: A lei gli possiamo dare.
1: Poi c'è Tim Roth.
0: Grande attore. Sì. E anche lui britannico. E poi,
1: dei miliardari,
0: più miliardari del mondo,
1: Zuckerberg,
0: che è nato anche lui il 14 maggio.
1: Sì. Poi abbiamo anche George Walter Lucas Jr. George Lucas. Quindi, insomma, lui che possiamo
0: un genio. È nato il 14 maggio del 44. Anche una frase, insomma.
1: Abbiamo un paio. Il segreto dei film è che sono un'illusione.
0: È vero, l'ha detto
1: George Lucas. Oppure un film non è mai finito, è solo abbandonato.
0: Ah, capito? Poi dopo si finisce. Allora, facciamo ovviamente anche gli auguri a dei calciatori giapponesi che ormai hanno preso le scarpine al Kyoto.
1: Beh, classe 70, quindi insomma, quindi oggi festeggia. È...

0: importante.
1: No, no, no, no, perché quando ci capita
0: di andare a Cipro,
1: perché sei di Cipro è cipriota, capito?
0: Certo, certo.
1: Lui si chiama Sarber Michael Maronitis.
0: Ah, pensavo che era Michael Sarber.
1: Però insomma, per gli amici Sarber,
0: Sarber, ecco, o Sarbel, perché Sarbel, i greci mettono tutti.
1: Nato comunque a Londra, rimane un cipriota,
0: Però ecco, è nato a Londra. Ecco.
1: Lo vuoi sentire 30 secondi?
0: No.
1: Sei curioso?
0: No.
1: È cipriota, dai, dai, è cipriota, dai.

0: questo suono?
1: È un cantante che ci prova, devo dire.
0: È un suono cipriota.
1: È un suono cipriota, ma certo, si sente subito. La musica cipriota ti rapisce al primo ascolto. Certo. Grazie per averci regalato questa vaccata. Adesso cipriota. Noi invece ci ascoltiamo Coez con la sua nuova canzone che è Ci vuole una laurea.
0: Servirebbe anche a noi, certo. Le mani

0: Coez, sì, sì, ci vuole una laurea, anche due a volte.
1: A volte non basta,
0: anche due, ecco. Perché comunque il pezzo di carta
1: è quello che.
0: Caro Gian Maurizio Poderaro.
1: Quelli che non ce l'hanno dicono è l'esperienza quello che conta.
0: Oppure l'università della strada. Sì, certo, sì, sì, certo. Sì. So che lei non ha nessuna notizia oggi, quindi finiamo prima.
1: No, questo è il momento in cui io mi esalto.
0: Si esalta. Ecco.
1: Allora, c'è una nuova truffa, attenzione.
0: Sì, c'è una nuova truffa, attenzione.
1: Perché si chiama money muling.
0: Il money muling,
1: ecco,
0: certo.
1: Che consiste,
0: chi è che non fa money muling?
1: Ecco, nel far passare, io questa non la conoscevo,
0: denaro
1: illecito sul proprio conto e può portare a indagini, a blocco del conto.
0: Si chiama riciclaggio, vabbè, ma è più o meno.
1: La proposta può essere presentata come un incarico amministrativo semplice.
0: Ah, okay.
1: Loro ti mandano i soldi sul tuo conto e tu li giri su un altro conto.
0: Che è sempre il tuo?
1: No, trattieni da questa cifra un 5%, una percentuale.
0: Okay. Quindi tu saresti praticamente una parte del via...
1: gestisce pagamenti online.
0: Quindi,
1: che ho fatto di male.
0: Di male, niente.
1: Quindi sono soldi facili, ecco, questo money mule.

0: Wing. Di male,
1: però attenzione, perché quando praticamente in questa offerta di lavoro cominciano a chiedervi il vostro codice IBAN, le credenziali, il PIN, eventuali codici OTP, dati della carta per poter trasferire
0: dove
1: soldi,
0: abitate, dove parcheggiate di solito la macchina
1: e l'accesso all'home banking, e lì attenzione. Perché cosa si rischia? Si rischiano multe da 5.000 a 25.000 euro e la reclusione, il reato del riciclaggio, come diciamo all'inizio, tra 4 e 12 anni.
0: Okay,
1: quindi voi pensate di fare una cosa tranquilla.
0: Pensate di poter fare solo una cresta. In realtà finita al gabbio, possiamo dirlo? Finita al gabbio.
1: Però io voglio approfondire.
0: No, lasci stare.
1: Abbiamo andato a vedere quelle che sono le truffe apparentemente più innocue, ma sono tutte truffe. E come sono anche, come dire, a volte creative.
0: La voglia.
1: La truffa dell'emergenza familiare.
0: Vabbè, è quella più,
1: quindi, un presunto familiare che vi chiede di contattarlo per WhatsApp o un altro canale, fornendovi un link oppure un numero di cellulare.
0: Vabbè, quella che conosciamo ogni giorno.
1: Poi c'è la truffa sentimentale,
0: quella pure è tosta.
1: Quella lì, la falsa relazione con la vittima ai fini di estorcere denaro e dati riservati.
0: Certo.
1: Anche lì, insomma, se vi chiama, non so, Moana,
0: esatto,
1: Ilona, Samantha, Deborah,
0: non vi fidate,
1: che sono belle e vi dicono che siete l'uomo della loro vita
0: e
1: che loro hanno,
0: la loro vita con
1: hanno
0: voi.
1: 28 anni. Vi hanno visto e hai acceso i sentimenti,
0: però hanno la mamma malata, hanno bisogno del biglietto per venire da voi, tutta una serie di cose.
1: No.
0: Attenzione,
1: oppure i siti online. Attenzione.
0: Attenzione,
1: se voi avete il sito quello dove tu compri mobili e che te li monti da solo, ma si chiama IKEA, scritto ICHEA,
0: non è quello.
1: Perché voi vedete un bel mobiletto che costa 2 euro,
0: esatto,
1: ecco, in legno massello. Invece di arrivare il mobiletto, vedi direttamente la cippa.
0: Sempre di legno, sempre da 2 euro, però. Comunque, sempre da 2 euro. Attenzione, attenzione.
1: Al money mule che finisce il gabbio.
0: E le cippe di legno. Attenzione a tutti. Mi raccomando, state con noi. Tra poco c'è il nostro Roberto Broccoli.
1: Senza cippe di legno, senza cippe di rapa. Ecco, cippe di broccolo.
0: È un chip di legno.
1: È la cippa del broccolo.
0: A domani.

0: Ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo, economia, crisi internazionali e confronto con le opposizioni. Al Premier Time in Senato Giorgia Meloni risponde ai capigruppo parlamentari e affronta i principali dossier di queste settimane. Pieno sostegno dalla maggioranza, critiche le opposizioni.
3: 90 minuti serrati di domande e risposte nell'aula del Senato, dove Giorgia Meloni esordisce spiegando il complesso quadro economico.
4: Le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno, come già stanno incidendo, sulla crescita, sui costi energetici, sulla competitività delle imprese, sul potere d'acquisto delle famiglie.
3: Poi l'appello ad evitare le polemiche e a lavorare insieme con le opposizioni in una cabina di regia anche sulla sicurezza energetica e annuncia.
4: Entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia.
3: La Premier rivendica il piano casa e il salario giusto perché, dice, quello minimo rischia di diventare una soglia a ribasso. Ricorda il 500.000 di nuovi posti al sud e i 100 miliardi recuperati in 3 anni dalla lotta all'evasione. E non solo.
4: Non abbiamo fatto una politica di austerità. Noi abbiamo aumentato i salari, abbiamo tagliato le tasse, abbiamo sostenuto l'occupazione, abbiamo sostenuto gli investimenti, abbiamo rafforzato le pensioni più basse.
3: Falso dire che abbiamo aumentato le tasse ai cittadini, solo a banche, assicurazioni e società energetiche, puntualizzate la Premier, che sui conti aggiunge.
4: Avremmo anche potuto uscire dalla procedura di infrazione se non avessimo dovuto fare i conti con centinaia di miliardi di euro bruciati in misure elettorali senza controllo.
3: Carla Macrellino, GR1.
2: A Pechino l'incontro tra Trump e Xi Jinping. Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali e prosperare insieme, ha dichiarato il leader cinese accogliendo il presidente americano nella grande sala del popolo. Trump ha espresso grande rispetto per il suo omologo, dicendosi sicuro che i due paesi avranno un futuro comune fantastico. Massiccio attacco russo su Kiev nella notte, pioggia di missili e droni hanno fatto scattare le difese aeree ucraine, esplosioni sono state udite nella capitale, almeno 4 i feriti, un palazzo è crollato e ci sono persone intrappolate sotto le macerie. Fanno discutere le parole sul delitto di Garlasco del ministro della giustizia Nordio, che ha attaccato la sentenza di condanna di Alberto Stasi arrivata, sottolineato, dopo 2 assoluzioni. La legge va cambiata, ha dichiarato, rilanciando il tema dell'inappellabilità delle assoluzioni. La replica della famiglia della vittima, Chiara Poggi, attraverso i propri legali. Nell'appello bis furono prodotte nuove prove, non fu una mera rilettura degli atti. Sono stati rintracciati la donna e 2 figli minorenni dei quali non si avevano notizie da oltre 20 giorni.
5: Finita l'angoscia, restano le domande. Sonia Bottacchiari e i suoi 2 figli, scomparsi da Piacenza il 20 aprile, sono stati rintracciati e stanno bene. Mentre gli inquirenti stanno ricostruendo i motivi dell'allontanamento volontario dei 3, Sonia e i ragazzi di 14 e 16 anni non vogliono che si sappia dove sono. Il padre della donna, Riccardo Bottacchiari.
6: Sapendo che stavano bene, non era successo niente, a me mi si è aperto il cuore, però dopo è stato fuori quella faccenda qua che non vogliono ritornare.
5: Sono in un contesto di adeguate situazioni alloggiative, ha scritto la procura di Piacenza, nell'ambito di un fascicolo per sottrazione di minori e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice in relazione all'affido condiviso dei ragazzi col padre ed ex marito della donna. Gli inquirenti parlano di una situazione familiare descritta dalla Bottacchiari come fortemente problematica. Ancora il padre di Sonia Bottacchiari.
6: Venite a casa che poi sistemeremo tutto.
5: Simona Decina, GR1.
2: Antivirus negativi, i primi test eseguiti sui casi sospetti in Italia, il 25enne calabrese, la donna argentina ricoverata a Messina e il turista britannico a Milano. Intanto arriva una nuova rassicurazione dal Centro Europeo di Prevenzione, non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale del focolaio che si è sviluppato sulla nave da crociera Onius. Stamattina la visita pastorale del Papa all'Università La Sapienza di Roma, Leone XIV, terrà un discorso nell'Aula Magna. Il dialogo tra università e dimensione spirituale non sottrae nulla alla laicità della conoscenza, ha spiegato la rettrice Antonella Polimeni. Tennis, gli internazionali di Roma. Darderi vince 2-7-1 contro Hodar e vola in semifinale dove affronterà Ruud. Oggi alle 13 l'altro quarto che vede Sinner in campo contro Rublev. Calcio, l'Inter vince la Coppa Italia, tutto facile per i nerazzurri che battono 2-0 la Lazio all'Olimpico. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
7: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa pressione.
8: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
9: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
10: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
11: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
12: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
13: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1 perché ogni vita conta.
14: Uno sono io!
15: Uno sono anch'io!
13: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
16: Cari figlioli, sento le vostre voci
17: di cantante, anzi di cantatore.
18: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla
19: quale, come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
20: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
21: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare
22: Successo. Storie e voci dal Novecento.

Oui, Gennaro Strazzullo, che ogni tanto si riaffaccia alle 5:35 del mattino per le nostre trasmissioni. Va bene, successo @rai.it, e quindi abbiamo detto anche il nostro punto di riferimento presso il quale, al quale scrivete in tanti, e Roberta Genuini è entusiasta, ma con lei tutti quanti noi, e quindi Luca Bernardini in regia, Patrizia Cavalieri per quello che riguarda i copioni, Roberta Genuini l'abbiamo detto, Chiara Terranova non ne parliamo, e Claudio Urbani. In questo 14 maggio, che è un giovedì, con la luna calante, con il sole che sorgerà alle 5:48, tramonterà alle 20:20, naturalmente tutto questo sul tavolo dello studio principale di Saxa Rubra, della palazzina G2 di Saxa Rubra, perché appena usciamo dalla porta cambia il meridiano e cambiano i parametri. Che cosa c'è da dire? C'è da dire il proverbio del giorno, che è questo: chi ha salute e libertà è... non si curi dell'età. Bernardi, che vuoi fare? Tanti compleanni particolari oggi. La Roberta Genuini ce l'ha messi qua tutti quanti. Vabbè, c'è George Lucas, Zemeckis, che sono registi incredibili di Hollywood. Però c'è un collega stretto di maestro Bernardini, Wim Mertens, pianista. Come Bernardini, è un po' più anziano di Bernardini, perché è del 53. Poi vogliamo fare gli auguri nell'ordine a Marzia Roncacci, con la quale io condivido spesso il TG2 Europa dalle 10 in poi sulla seconda rete, TG2 infatti. Valeria Marini, Valeriona, va bene. E poi Flavio Mucciante, è stato per tanti anni direttore di Radio 2, di Radio 1, e abbiamo condiviso insieme una stagione felice, eroica, di Con Parole Mie, quindi tanti auguri a Flavio Mucciante e a tutta la radio. Perché noi oggi, caro maestro Bernardini, di questo giovedì che ci fa parlare, che ci fa pensare, noi oggi cominciamo così.

0: c'è poco da scherzare con questo Swedish Rhapsody, quindi ci siamo trasferiti nella penisola Svezia, Finlandia, Norvegia, quindi la Scandinavia. Sì, perché oggi nel 1955, quindi 14 maggio 1955, è una data storica per quella che riguarda la Guerra Fredda, perché nasce il patto di Varsavia, che tante soddisfazioni ha dato nell'Europa del dopoguerra. Vogliamo sentire una voce che la Terranova è riuscita a reperire dall'archivio British Pathé nel maggio 55. È un documento storico importante, perché è il punto di vista occidentale sulla creazione del patto di Varsavia, del quale poi parleremo tra qualche secondo, perché come non posso omettere una cosa così importante come la storia del secolo scorso. Sentiamo. I leader del mondo comunista si sono incontrati a Varsavia per firmare il trattato che è la loro risposta alla NATO. Si distingue sul palco il premier sovietico Bulganin, il ministro della difesa cinese Peng Dehuai e il generale russo Zhukov applaudono e vengono applauditi. Facciamo un passo indietro è questo, e un passo molto indietro è la conferenza di Yalta del 45. Ci si divide il mondo, praticamente le potenze che stavano vincendo la guerra si dividono il mondo. Sembra una storia antica, questa storia è una storia che ci riguarda direttamente, perché poi siamo tutti quanti figli di quella storia. Poi a un certo punto, nell'aprile del 49, si fonda il trattato di Alleanza Atlantica, nasce la NATO. North Atlantic Treaty, il trattato di Alleanza Atlantica, no? A questo punto, che sono il 49, si va avanti dicendo, soprattutto il punto centrale di quel momento storico dell'Europa era la Germania. Che farà la Germania? Non può riarmarsi, visto che ha combinato quello che ha combinato durante la metà del secolo scorso, la prima metà del secolo scorso. A un certo punto la Germania Ovest si divide dalla Germania Est. La Germania Est è di orientamento filo-sovietico. Dovete immaginare che i paesi comunisti erano praticamente l'est europeo, e che comunque, ripeto, specialmente la Russia di Stalin, l'Unione Sovietica di Stalin, aveva contribuito in maniera essenziale a vincere la Seconda Guerra Mondiale al prezzo di 20 milioni di morti. Sto parlando dell'Unione Sovietica. Beh, e allora a questo punto, nel 1955, si fa un trattato di mutua alleanza e di mutua assistenza che mette insieme praticamente tutti i paesi orbitanti nell'orbita dell'Unione Sovietica di allora. Si chiamerà Patto di Varsavia, mutua difesa, Patto di Varsavia. 14 maggio 55, ma c'è stato un fattore scatenante, perché pochi giorni prima la Germania Ovest aveva aderito alla NATO. Quindi a questo punto praticamente era quasi necessaria, secondo la logica geopolitica di allora, creare una linea di confine, una linea di non belligeranza, di belligeranza fredda. In sostanza, cosa succede, caro generale Strazzullo? Nasce la Guerra Fredda. Sì, perché non si scontreranno mai direttamente la NATO, quindi gli Stati Uniti d'America, che a quel tempo erano grandi sponsor della NATO, e l'Unione Sovietica, quindi col patto di Varsavia. Non si scontreranno mai direttamente, però si scontreranno sempre in luoghi periferici, praticamente dando voce alle loro armi sotto mentite spoglie. Dobbiamo dire che se nel 55 nasce il patto di Varsavia, che aveva come finalità una cosa estremamente simbolica, cioè noi vogliamo la pace, vogliamo stare tranquilli tutti quanti, dobbiamo difenderci dall'imperialismo aggressivo, però difesa dei popoli, in realtà è un'altra cosa. A Mosca c'era il governo generale del patto di Varsavia, viene affidato a Ivan Konev, che era un altissimo ufficiale che aveva combattuto durante la Seconda Guerra Mondiale. Bulganin era il primo ministro, il regista di tutto quanto era Khrushchev, ovviamente Nikita Khrushchev, e con questo comando unico a Mosca, che nel 55 viene unificato, che succede? Nel 56 l'Ungheria dice: no, un momento, io non mi riconosco in tutto questo patto di Varsavia, non mi sta bene. Imre Nagy, il poeta, il premier poeta, dice: noi vogliamo fare sì socialismo, ma vogliamo un socialismo dal volto umano. A questo punto che succede? Succede che i paesi del patto di Varsavia dicono come? No, non lo puoi, questa cosa non puoi fare, e l'Unione Sovietica manda i carri armati in Ungheria. Lì si capisce subito qual è la storia. La storia è che il patto è questo, il patto di Varsavia è questo, è contrapposto al mondo occidentale, alla NATO, agli Stati Uniti d'America e tutti gli alleati degli Stati Uniti d'America, ed è praticamente la sanzione della Guerra Fredda. Nel 1985 Mikhail Gorbaciov viene al potere, era il potere della perestroica, era il potere del glasnost, della trasparenza, viene rinnovato per altri 20 anni, ma succede una cosa abbastanza singolare. Nell'88, quindi 3 anni dopo l'85, sempre Gorbaciov vara la dottrina Sinatra. Poi c'entra, perché vedremo che più tardi c'entrerà questa dottrina Sinatra, che vuol dire che no, non interveniamo più nei fatti interni dei singoli componenti del patto di Varsavia. Quindi ognuno si regoli come vuole, cioè noi non manderemo più i carri armati, questo in sostanza, a tenere fermo il patto di Varsavia. E questo praticamente porterà progressivamente alla disgregazione dell'Unione Sovietica. Devo dire che l'Unione Sovietica, la Russia, non ha mai perso questa voglia di andare a mandare la gente, i carri armati, a invadere, perché se tu non rispetti quello che ti dico, io ti faccio trovare l'armata rossa. E vabbè, ma questo fa parte del discorso. Questa è la voce proprio del premier Nikolai Bulganin, che sempre nel 55 parla e dà la delega a Ivan Konev come comandante in capo del patto di Varsavia, con sede a Mosca, Sentiamo.
1: Now Bulganin answers the question all are asking.
0: Ora Bulganin risponderà alla domanda che tutti si fanno: chi sarà il comandante in capo degli eserciti uniti di Russia, Polonia, Cecoslovacchia, Ungheria, Bulgaria, Romania, Albania? Sarà il maresciallo Konev, veterano pluridecorato della Seconda Guerra Mondiale, a guidare gli eserciti uniti.

I hope the Russians love their children too. Io spero che i russi amino i loro bambini, i loro figli. E questa era la Guerra Fredda ed era l'86 quando Sting cantava questa canzone, quindi tutto quello che ho raccontato andava disgregandosi. Devo dire che però per decenni è stato mantenuto un equilibrio, si sapeva, da una parte gli uni, da una parte gli altri, bianco e nero, o rosso e nero se preferite. Insomma, di fatto, poi le cose sono andate diversamente. Successo, chiocciolarai.it, maestro Bernardini, usciamo un momento dal Patto di Varsavia.

final curtain. Non è la dottrina Sinatra, quella proposta da Mikhail Gorbachev, però è Frank Sinatra, perché il 14 maggio dell'88 se ne va Frank Sinatra.

Highway. I did my way, e questa è la sua strada, e racconta così, che peraltro manco gli piaceva questa canzone. Devo dire che tutte le canzoni più famose di Frank Sinatra che parlano di sé, non le amava. Non amava My Way, non amava Strangers in the Night, non amava tutto questo, perché dice troppo celebrativa. Questa è di Polanca, peraltro, ma poi nemmeno di Polanca, ma di un francese che lo propone a Polanca va da Sinatra, e insomma, lui, Sinatra, se ne va per la sua strada, così.

0: due regali al Carafriddi, Palermo, padre, la mamma di Genova, Ligure, sì, e non ha mai rinegato le sue origini italiane, è proprio il classico esempio della persona che si ritira su da sola perché ha un grande problema alle corde vocali negli anni 40, si riprende e diventa The Voice, quindi pensate un po'. Sentiamolo un momento, pensate che lui è venuto da noi in Italia, l'abbiamo già parlato qualche anno fa, il 20 maggio del 53 a Via Asiago, c'era Notari che presentava, c'era Renato Tagliani, c'era Domenico Modugno all'esordio nel 53, oltretutto c'era anche un problema serio, non voleva venire volentieri in Italia perché aveva finito la storia con Ava Gardner e Ava Gardner aveva finito l'italiano Walter Chiari. Sentiamo Sinatra, 20 maggio 1953, Via Asiago.
1: Buonasera amici italiani, I'm very glad to be with you tonight and I wish to tell you how fond I am of your wonderful country.
2: Sono molto felice di essere qui con voi oggi e di potervi dire tutta la mia simpatia per il vostro meraviglioso e unico paese. Fly.

0: Jupiter and Mars. Fly Me to the Moon, Quincy Jones, giustamente, Frank Sinatra. Sentiamo ancora Frank Sinatra che se ne andava oggi, sempre da quel programma, 20 maggio 53. La voce che avete sentito traduceva era Notari, Guido Notari, la voce storica di Radio, una delle voci storiche di Radio Rai. Sentiamo.
1: My mother is from Genoa, my father is from Sicily. They still remember a few words in their dialects, and if I try, I can say a few words in Italian myself.
2: Ambedue i miei genitori sono italiani. Genovese la mamma e siciliano il papà. Ancora oggi essi ricordano qualche parola dei loro dialetti, e io stesso, con un po' di buona volontà, riesco a dire qualcosa in italiano.
1: For instance, sono molto felice di trovarmi in Italia.
3: All of me, why not take all of me? Can't you see

0: Bernardini che ha fatto un capolavoro di montaggio, un omaggio a Frank Sinatra. Che meraviglia, che meraviglia. Allora sentiamo un po' chi è andata a svegliare questa mattina la nostra Chiara Terranova.
1: Gianluca Guidi, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
1: Cantante e attore, lei ha una grande passione per Frank Sinatra, giusto?
2: Beh sì, come dire, ho preso il morbo da bambino e non mi ha più lasciato, diciamo. Non c'è medicina che riesca a farmelo evitare.
1: Com'è nata questa passione?
2: In casa c'erano moltissime discografie di Sinatra, di molti cantanti, devo dire, americani, cosiddetti crooners, ecco. Però diciamo che Sinatra, fin da bambino, aveva polarizzato la mia attenzione uditiva più che visiva, perché poi all'epoca si ascoltavano queste voci meravigliose con un disco in vinile messe appunto sulla piastra e poi si cominciava a pensare, a sognare.
1: Sinatra ha avuto una carriera lunghissima, 60 anni. Secondo lei qual è stata la chiave di questo successo straordinario?
2: Le chiavi dei successi sono sempre un po' imperscrutabili. Era un grande intrattenitore anche in palcoscenico, quindi gestiva con la sua personalità non solo un concerto, ma anche un modo di essere e di presentarsi, di muoversi, di parlare col pubblico. E questa voce incredibile che sussurrava o con toni più accesi, ma in realtà l'utilizzo della parola nelle canzoni di Sinatra, se lei toglie la musica e sente soltanto lui parlare, sembra che proprio stia raccontando qualche cosa.
1: Lei che lo ha interpretato, come descriverebbe il suo modo di cantare?
2: Inimitabile, inarrivabile. Guardi, le faccio un esempio. Io quando ero bambino non parlavo l'inglese, ascoltavo le canzoni di Sinatra ed era come se mi stessero raccontando delle piccole fiabe, delle piccole storie che io immaginavo essere tali. Poi col tempo l'ho imparato l'inglese e quindi ho capito che quello che io avevo immaginato era totalmente sbagliato. Però in realtà il suo modo di parlare mentre cantava lasciava spazio proprio all'ascolto, al tentativo di capire cosa stesse dicendo pur non parlando la lingua, insomma.
1: Gianluca Guidi, grazie.
2: Ma grazie a voi, è stato un piacere.

0: Gianluca Guidi, poi saluto anche a papà, a Johnny Dorelli. E il patto di Varsavia mi porta indietro nel tempo. Ricordate quando si scrivevano le lettere? Perché la lettera è lo strumento antico della comunicazione, antico e nobile, e in altri tempi è diventato quasi un'arte. Le diplomazie europee si fondavano sullo scambio di lettere e talvolta sulle parole di quelle lettere si sviluppavano reazioni di stati interi con la sola forza del pennino e dell'inchiostro. Tornava la pace, scoppiava la guerra, si creavano alleanze, si stabilivano matrimoni. Viaggiavano per corrispondenza le relazioni tra gli stati. L'arrivo di una di quelle lettere faceva parlare di sé in ogni piano dei palazzi antichi. Nessuno sapeva il contenuto, ma era sostanziale di per sé l'arrivo di una lettera dopo tanto silenzio, interpretato anch'esso come messaggio eloquente. Eh già, perché in altri tempi anche il silenzio sapeva urlare parole. Oggi il silenzio non esiste più. Tutto è assediato dal chiacchiericcio, dalla vanvera, dal gossip, quasi sempre sulle ultime vicende, tutte inutili. Ecco, io non dico di tornare alle lettere in viaggio sulle carrozze e alla diplomazia dei tempi antichi, fra cerelacca e vecchi bagagli. Per me basterebbe recuperare il silenzio. Silenzio e cortesia.
1: One more kiss.
0: Facciamo un po' di par condicio, no? Parto di Varsavia prima, invece adesso, 14 maggio 1931, Teatro Comunale di Bologna, Toscanini viene preso a schiaffi da un gruppo di fascisti di allora per essersi rifiutato di suodare giovinezza e se ne va, se ne andrà, lascia l'Italia per anni, tornerà soltanto per inaugurare il concerto della Scala, se non ricordo male, nel 1946. Sentiamo la voce di Toscanini, che non era esattamente malleabile, come il maestro Bernardini, che un certo se gli salta la mosca al naso, sentiamo Toscanini.
2: Allegro, con spirito, con spirito, allegri, with smile.
0: Maestro, ma lei non fa così, with smile, col sorriso. Maestro, lei qui accanto a me con il suo pianoforte fantastico, mi suoni alla Toscanini questo One More Kiss Dear e sentiamo una frase di Toscanini posizionata qua da Patrizia Cavalieri e letta da me. Sentiamo. Maestro, prego. Beh sì, del resto era innamorato di Ada Mainardi, pianista, maestro Bernardini. A Bologna sono stato preso a schiaffi perché non ho voluto suonare l'inno fascista. È stata la più bella onorificenza della mia vita. Non mi sono mai sentito così orgoglioso di essere italiano. E noi ce ne andiamo. Successo @rai.it per chi voglia entrare in contatto con noi e noi ci sentiamo domani.

0: ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sabrina Baldetti. La visita di Donald Trump a Pechino e l'incontro con il leader cinese Xi Jinping alla ricerca di un'intesa su dossier commerciali e guerra in Medio Oriente.
3: All'inizio dell'atteso faccia a faccia, il presidente cinese Xi Jinping ha dichiarato che Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner, non rivali, dicendosi inoltre felice della visita di Trump in un momento in cui il mondo si trova a un bivio. Trump a sua volta ha mostrato grande rispetto per la Cina e per Xi e ha parlato di un futuro fantastico insieme per le due superpotenze. È un onore essere qui con te, è un onore essere tuo amico e le relazioni tra Cina e Stati Uniti saranno migliori che mai, ha detto il presidente americano. Il primo tema affrontato dai due, le relazioni economiche e commerciali. Discussioni franche e costruttive tra pela delle agenzie. Trump ha portato a Pechino un gruppo di imprenditori di peso, tra cui Elon Musk, pronti a sviluppare nuove attività commerciali nel paese. I due leader ora dovranno anche toccare nodi spinosi, dai dazi a Taiwan. Sullo sfondo poi la guerra in Medio Oriente. Dopo lo stallo negoziale con l'Iran, Trump e Xi sono alla ricerca di una soluzione per riaprire lo stretto di Hormuz. Azzurra Meringolo, GR1.
2: In Ucraina, massicci attacchi russi sulle città. Kiev presa di mira con droni e missili balistici, ha dichiarato il sindaco Klitschko. Un edificio è crollato, 9 i feriti, ma diverse persone sono intrappolate sotto le macerie. Ieri almeno 800 droni in diverse regioni del paese. A Rivne si contano 3 morti e 6 feriti in un edificio residenziale. Anche di tensioni geopolitiche ha parlato Giorgia Meloni al Senato per il Premier Time. Incidono sulla crescita, ha detto la Presidente del Consiglio, rispondendo alle interrogazioni dei parlamentari. Quindi ha sottolineato priorità, retribuzioni, incentivi alle aziende e natalità. Sentiamo un passaggio.
4: Noi crediamo che i salari vadano aumentati rafforzando la contrattazione, perché è lì che si difendono i diritti dei lavoratori e che lo si riesce a fare settore per settore. Così con l'ultimo decreto lavoro abbiamo stabilito che possono accedere agli incentivi pubblici per le assunzioni solamente quelle imprese che applicano un salario giusto.
2: Le opposizioni contestano la linea della Premier sostenuta dalle forze di maggioranza.
5: Il centrodestra rivendica il lavoro fatto a sostegno del ceto medio e le famiglie in difficoltà. Per Fratelli d'Italia i dati certificano la crescita dell'impiego stabile e l'aumento dell'occupazione dei redditi. La Lega sottolinea quanto fatto per il piano casa, un passo in avanti per affrontare l'emergenza abitativa. Forza Italia richiama invece l'attenzione sul mezzogiorno. Stefania Craxi.
6: Vogliamo quindi che quest'area sia considerata per ciò che è una leva strategica per il nostro paese e per l'Europa, un ponte naturale verso altre realtà, un motore di crescita e di sviluppo.
5: L'opposizione attacca Meloni, dicono vive in una bolla. Per il Partito Democratico il paese ora è più fragile e diviso, non ha una strategia economica per il Movimento 5 Stelle, che poi ironizzano: ci attaccate sul super bonus, ma la proroga l'avete fatta voi. Per Matteo Renzi Italia Viva il governo è una copia sbiadita all'inizio legislatura. Verdi Sinistra parlano di emigrazione giovanile. Peppe Di Cristofaro.
7: Lo sa cosa ha fatto il suo governo per i giovani di questo paese negli ultimi 4 anni? Glielo dico io, non li ha nemmeno fatti votare al referendum.
5: Alessandra Allegra, GR1.
2: Antivirus negativi, primi test eseguiti sui casi sospetti in Italia. Il 25enne calabrese, la donna argentina ricoverata a Messina, il turista britannico a Milano. Intanto arriva una nuova rassicurazione dal Centro Europeo di Prevenzione. Non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale del focolaio che si è sviluppato sulla nave da crociera Ondius. Il delitto di Garlasco. Sulla condanna di Alberto Stasi le parole di Carlo Nordio, avvenuta dopo l'assoluzione in primo e secondo grado. Paradossale, la legge va cambiata, afferma il guardasigilli. La difesa di Andrea Sempio condivide e sostiene l'incostituzionalità di un eventuale processo al suo assistito, mentre per l'avvocato della famiglia Poggi l'appello bis che portò alla condanna di Stasi si basò su nuovi elementi e perizie. Lo sport con l'impresa notturna di Darderi agli internazionali di Roma, poco lontano la finale di Coppa Italia vinta dall'Inter. Manuela Collazzo in studio.
8: Un grande Darderi al Foro Italico prosegue il suo percorso agli internazionali di tennis, eliminando il talento spagnolo, il 19enne Hodar, allo Stadio Olimpico, la festa dell'Inter per la conquista della sua 10ª Coppa Italia, secondo trofeo stagionale. Lazio battuta 2-0, entrambi i gol nel primo tempo, l'autorete di Marusic al 14esimo, il raddoppio di Lautaro al 35esimo. I festeggiamenti nerazzurri e le conseguenze sul tennis, la nebbia dovuta ai fuochi d'artificio è arrivata fino al centro centrale del Foro Italico, interrompendo la sfida tra Darderi e Hodar, un quarto di finale interminabile che l'Azzurro ha vinto in 3 set, 7-6, 5-7, 6-0, una battaglia anche di nervi oltre che fisica, chiusa dopo le 2 di notte. Darderi in semifinale a Roma per la prima volta ed è la sua prima semifinale in un Masters 1000. Troverà Ruud sulla sua strada, oggi tocca a Sinner contro Rublev. Il Giro d'Italia, la dura tappa da Praia Mare a Potenza sotto il diluvio e il freddo, Ciccone cede la maglia rosa allo spagnolo Arrieta, il successo al portoghese Eulalio, secondo all'arrivo la testa della classifica generale, oggi sesta frazione da Pestum a Napoli, occasione per velocisti.
2: Prossimo GR1 alle 7, ora l'edicola di Radio 1.
0: Cosa direste di un commissario a cui piacciono le macchine d'epoca, appassionato di cinema?
9: Qui hanno girato Domenica d'Agosto di Luciano M.
0: E che ancora ascolta i vinili.
10: Mazza, è proprio un boomer.
0: Mi hanno affidato il comando di un commissariato in centro a Roma.
9: Ma se non mi sei così male?
11: Ma chi arma la Branca Leone?
0: Certo, i colleghi che lavorano qui non sono la creme della polizia.
9: Ma ad oggi le cose cambiano.
12: È in arrivo il commissario più ironico e disarmante della TV. Dai romanzi di Walter Veltroni. Buon vino, misteri a Villa Borghese. Questa sera alle 21.30, Rai 1.
13: Savoni in prima posizione, Savoni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
14: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
15: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
16: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
17: Giovedì 14 maggio alle 6:06, le 6:07 quasi. Io sono Enrica Belli, buongiorno dall'edicola, la rassegna stampa di Radio 1. Due temi principali: da una parte politica interna, il dibattito in Senato tra Meloni da una parte e maggioranza e opposizioni durante il Premier Time, un confronto incentrato tutto sui temi economici, lo mettono subito in rilievo i titoli dei quotidiani, duello sulla crescita titola Avvenire, sfida su tasse e salari titola il Corriere della Sera. Questo è il primo grande tema con la descrizione non tanto di quello che si sono detti maggioranza e opposizioni, ma proprio del clima che si respirava. Secondo tema, la visita di Donald Trump in Cina, dialogo con Xi per sbloccare i dazi e Hormuz, così viene presentata sul Corriere la visita iniziata appunto del presidente Donald Trump a Pechino. Parto proprio dal Corriere, questi due argomenti in primissimo piano con l'immagine di Donald Trump che atterra nell'aeroporto cinese, ci sono ragazzi e ragazze in divisa bianca e azzurra con le due bandiere dei due stati sventolanti. Così dunque l'accoglienza, il tappeto rosso, un'accoglienza insomma significativamente pomposa. L'editoriale è firmato da Federico Rampini, che è un autore che, come sapete, conosce molto bene entrambi i paesi, e la tesi che sostiene è enunciata sin dalla prima battuta, sin dalla prima frase: condannate a convivere. Questa la tesi di Rampini, che sviluppa nell'editoriale che vi vado subito a leggere. Condannate a convivere, America e Cina non hanno alternative. La loro competizione ha già trascinato il mondo in una nuova guerra fredda. Però il livello di interdipendenza è elevato, senza precedenti nella prima guerra fredda USA-URSS. Siamo arrivati qui soprattutto per una concatenazione di scelte strategiche degli Stati Uniti. 1972, il disgelo Nixon-Mao sottrae definitivamente la Repubblica Popolare alla sfera sovietica. 1989, Bush padre decide sanzioni blande dopo il massacro di Piazza Tiananmen, da ex ambasciatore in Cina vuole salvare l'asse con Pechino. 1999-2001, un'intesa bipartisan tra Clinton e Bush figlio perfeziona la cooptazione del gigante asiatico nell'economia globale con il suo ingresso nell'Organizzazione Mondiale del Commercio. I miracoli compiuti dalla Repubblica Popolare nella sua modernizzazione sono dovuti anzitutto ai talenti del suo popolo. Il DNA capitalistico dei cinesi, sottolinea Rampini, risale all'epoca del nostro Medioevo. Però la posizione odierna della Cina nell'economia globale è stata voluta e costruita dall'America. Per alcuni decenni la complementarietà tra le due economie è stata esemplare, la divisione dei compiti funzionava. Poi, per la Cina, il ruolo di fabbrica del pianeta è diventato stretto. Ha voluto dominare tutti i mestieri, dai più tradizionali ai più sofisticati, con una aspirazione all'autosufficienza. Insieme alla potenza economica, ha rivelato crescenti ambizioni geopolitiche, militari, fino a riesumare gli appetiti imperiali del passato. Nel lungo periodo, le ambizioni delle due superpotenze sembrano avviarle in rotta di collisione, anche se non necessariamente un conflitto militare. Nel breve e medio termine, invece, ciascuna avrà ancora bisogno dell'altra. Vado un po' più avanti nel pezzo di Rampini. In un mondo offeso dai modi di Trump è diffusa la convinzione che la Cina stia vincendo, ma incompetenza e improvvisazione di questa amministrazione USA non devono far dimenticare le forze strutturali del sistema America, una delle quali è visibile nella delegazione di industriali al seguito di Trump a Pechino. L'elenco è un riassunto di campioni che nessun'altra area del mondo riesce a mettere in campo, certo non l'Europa. Noi tendiamo a giudicare il regime di Pechino dalla superficie levigata che offre all'osservatore esterno. L'immagine di efficienza rasenta l'onnipotenza, ma insieme con le eccellenze industriali questa Cina accumula la crisi. La disoccupazione giovanile, oltre il 20%, crea un disagio sociale diffuso che la nomenclatura attribuisce a forze straniere. Le decapitazioni ai vertici militari hanno superato le purghe di Mao, il crollo immobiliare ha impoverito i risparmiatori e deprime i consumi. Quella che sembra la massima forza della Cina, il suo titanico attivo commerciale col resto del mondo, è il suo tallone d'Achille. Nella crisi della globalizzazione, se i mercati altrui diventano un po' meno aperti, la fabbrica del pianeta soffre. Conclude Rampini, le debolezze americane sono esibite in modo plateale, osceno, nella trasparenza delle democrazie. Quelle cinesi vengono invece censurate, ma l'epoca storica è segnata da questa rivalità tra due superpotenze insicure, costrette a compromessi continui, ciascuna ossessionata dall'altra. Non è un G2, non è un direttorio per governare il mondo, è un duopolio instabile attorno al quale non si vedono altri attori di quella statura.

0: E mentre andiamo in onda, chiaramente l'incontro tra Trump e Xi Jinping offre attraverso le agenzie di stampa dei flash significativi, importanti per capire come stanno andando effettivamente i colloqui al di là delle attese. Allora vi leggo qualche flash, le parole di Xi Jinping a Trump che riportano la centralità, l'attenzione sulla questione Taiwan. Ieri parlavamo in questo spazio, leggendo alcune analisi, di come Taiwan ci fosse, insomma, il timore che Taiwan potesse essere giocata come pedina di scambio, insomma una sorta di disimpegno americano per favorire accordi commerciali. Ebbene, allora sono significative le parole del presidente cinese Xi Jinping, che dice: potremmo entrare in conflitto se Taiwan venisse gestita male, ha detto Xi incontrando Donald Trump. La questione di Taiwan è il tema più importante nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti. Se gestita correttamente, le relazioni tra i due paesi possono mantenere una stabilità generale, ma se non gestita correttamente, i due paesi potrebbero scontrarsi. Ecco, questa è chiaramente la notizia di politica estera predominante questa mattina, di cui seguiremo gli sviluppi e le analisi. Ma ieri, molto atteso, invece era un appuntamento tutto italiano in Senato, a Palazzo Madama, il confronto durante il Premier Time tra Meloni e il Parlamento. Sfida sull'economia, titola il Messaggero. La Premier rivendica i risultati su salari, debito e tasse. Dialogo con chi vuole il bene dell'Italia. Botta e risposta con la sinistra sui costi del super bonus. I segnali a Calenda, lo scontro con Renzi. Allora, partiamo dalle voci. Un passaggio dell'intervento di Giorgia Meloni. La risposta dura di Francesco Boccia, capogruppo al Senato del Partito Democratico, e invece la mano tesa del leader di Azione, Carlo Calenda.
1: Un quadro economico internazionale particolarmente complesso, e che le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno, come già stanno incidendo, sulla crescita. Dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più spazio per un confronto concreto sulle grandi questioni strategiche che riguardano l'Italia. Tra queste grandi questioni, quella energetica, il governo si può essere d'accordo oppure no, ma ci ha lavorato dall'inizio, partendo dal gas release fino ai provvedimenti sul nucleare. Approfitto anche per dirle e per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia.
2: Palazzo Chigi per lei è diventata una bolla che la protegge dalla realtà. Io non so, lei dice spesso di parlare a nome del popolo italiano, ma governare, mi creda, non significa evocare il popolo, significa conoscerne la vita concreta e servirlo il popolo. Presidente Meloni, da quanto tempo non fa la spesa, non per ragioni di tempo, ma per ragioni di ascoltare quello che accade in un supermercato? Da quanto tempo non parla con una famiglia che a fine mese deve scegliere se pagare l'affitto o il dentista ai figli?
3: Ci sarà, cioè, normalmente in questo Parlamento la gara a attribuire la responsabilità a Tizio, a Caio, e poi per questo possiamo pensare e vederla in modo antagonistico. Tuttavia, forse è arrivato il momento di fermarlo questo meccanismo e di guardare da qui in avanti. Per questo che io chiedo, Presidente del Consiglio, che lei se ne faccia carico rispetto al Paese, chiami una cabina di regia a Palazzo Chigi, senta le proposte delle opposizioni, o proposte che devono avere le necessarie, ovviamente, coperture per essere accettate, e da lì si cerchi di arrivare a un piano congiunto industriale per l'Italia.
0: Allora, abbiamo selezionato queste tre clip perché esprimono bene le tre posizioni diverse, quindi la Premier, l'opposizione più combattiva e invece

dalla Presidente del Consiglio in Senato. Al di là dei temi sollevati, ripeto, il punto è anche un po' l'atteggiamento, il clima che si respirava. Chiaramente siamo in un anno pre-elettorale e molti commentatori sottolineano come si sia vista una Giorgia Meloni sostanzialmente in ripresa dopo il colpo che è sicuramente stato quello del referendum. E allora prendo Francesco Bechis e Ileana Sciarra appunto sul Messaggero. Meloni sfida alle opposizioni, il titolo del pezzo di Francesco Bechis, in cui già dalla scelta dei verbi che Bechis utilizza si capisce appunto lo spirito con cui Meloni è scesa in aula. Freme, vuole rispondere per le rime a Matteo Renzi che la incalza nel Premier Time. È stata sedotta e abbandonata da Trump, non è un governo, è la famiglia Adams, queste sono le frasi di Renzi. Si scaglia contro la crescita a rilento, i prezzi alle stelle. Giorgia Meloni non resiste, aspetta che Micaela Biancofiore finisca una laudatio dei suoi anni a Palazzo Chigi e picchia duro contro il senatore di Rignano. Noi abbiamo sentito dal senatore Renzi che in Italia i salari hanno perso 7 punti dal 2021, solo che chi lo sostiene è lo stesso che governava tra il 2021 e il 2022, quando l'inflazione è esplosa e i salari reali hanno perso oltre 8 punti e mezzo. Poi Bechis nota anche come in tutto i botta e risposta siano durati 90 minuti, come la finale di Coppa Italia che blocca le strade della capitale, ritmo andante. Meloni difende i conti in ordine, si scaglia contro i 5 Stelle e la zavorra super bonus, 174 miliardi sul debito, una misura elettorale fuori controllo che graverà sui conti dello Stato fino al 2027, cioè fino al voto. C'è un quadro internazionale complesso, dice la Premier. C'è la caccia ai rifornimenti energetici all'estero e anche per questo riabbraccerà l'emiro del Qatar Altani sabato prossimo nel Peloponneso. L'analisi di Ileana Sciarra sotto la cronaca di Francesco Bechis dà questo quadro: la spesa al sabato, il quizzone TV, il ritorno di Giorgia al registro pop. Dopo la debacle alle urne sulla riforma della giustizia, quel filo che lega Giorgia Meloni agli italiani sembrava e sembra essersi sfilacciato. Per questo Meloni sa che ora deve rammendare, lavorare di filo per assicurarsi un altro giro di giostra a Palazzo Chigi, ed è un ritorno quello che accompagna il suo Premier Time dal sapore di campagna elettorale, quasi due ore di duello a cui risponde colpo su colpo a muso duro, nascondendo il nervosismo per le bordate dietro il sorriso di chi pensa di essere nel giusto. Così sui due cronisti del Messaggero. Anche il Giornale un po' su questa linea titola: Meloni via alla fase 2. E poi l'Italia che voglio, sinistra solo debiti. Questo il titolo principale sulla prima pagina del Giornale. Avvenire, ve lo dicevo, duello sulla crescita. Su Avvenire voglio sottolineare anche nel taglio alto un editoriale, un reportage di Lucia Capuzzi da Cuba. Se ne parla poco ultimamente, ma Cuba, come sapete, è al collasso economico e energetico dopo l'embargo imposto e inasprito da Washington. E allora il titolo del reportage di Lucia Capuzzi: operazioni con la torcia del cellulare, la sanità collassa a Cuba. Sul Libero: bancarottieri rossi, la banda del buco, scontro al Senato. Dall'opposizione invocano misure sul lavoro e salari, richieste logiche se non fosse per le voragini lasciate da loro nei conti. Questo il titolo del quotidiano diretto da Mario Secchi. Viene intervistata Elly Schlein sul Corriere della Sera e riparte proprio dal dibattito in Senato. L'intervista è firmata da Maria Teresa Meli e la segretaria del Partito Democratico spiega il no del suo partito all'apertura al confronto avanzata da Giorgia Meloni. Dice Schlein a Meli: solo un governo che vive chiuso nel palazzo da 3 anni può pensare che questa sia la priorità, la legge elettorale. L'indicazione venuta dal referendum è stata chiara: gli italiani vogliono un governo che si occupi dei problemi concreti che riguardano le loro vite, e la destra, che aveva i numeri in Parlamento per fare tutto, è riuscita a non fare nulla che migliorasse la vita degli italiani. Nel merito, continua Elly Schlein rispondendo a Maria Teresa Meli,
La loro proposta è irricevibile. Come possono pensare di dialogare sull'antipasto del premierato con il premierato ancora sul tavolo, che contestiamo dura?

0: Una domanda della cronista Maria Teresa Meli va sull'accordo, anzi no, scusatemi, sui ventilati colloqui tra il Partito Democratico e Forza Italia, smentiti, come ricorderete, dalla stessa Marina Berlusconi. Chiede Maria Teresa Meli: lei e Marina Berlusconi smentite di esservi sentite, ma si parla di un possibile coinvolgimento di Forza Italia con voi nella prossima legislatura? Risponde Schlein: no, l'ho già detto, lo ribadisco, noi andremo al governo solo vincendo le elezioni con l'alleanza progressista che abbiamo ricostruito in questi anni. Non esistono altre opzioni. Questo è il mandato che io ho ricevuto dai nostri elettori. Nessuna disponibilità a larghe intese. Con Elly Schlein se la prende Marco Travaglio nel suo editoriale oggi sul Fatto Quotidiano. Una domanda a Elly Schlein senza polemica. Senza polemica. Ma che senso ha incontrare nel 2026 Barack Obama, emblema delle sconfitte del centrosinistra passato, promosso a spirito guida per la vittoria del centrosinistra futuro? A parte l'estetica della photo opportunity a Toronto, che ritrae lui di fronte a lei di spalle, come una giovane fan che chiede l'autografo alla rockstar, c'è un aspetto politico che riassume alla perfezione l'equivoco della leadership schleiniana. L'ex attivista, diventata famosa nel 2013 con Occupy PD, dopo il tradimento dei 101 franchi tiratori contro Prodi al Quirinale, poi uscita dal partito per le porcate renziane, poi rientrata nel 2023 per essere eletta segretaria dagli elettori, doveva cambiare il partito, invece continua a comportarsi come se il partito avesse cambiato lei. Dopo il giusto omaggio a Sanchez, che è un contemporaneo e tiene posizioni coraggiose, Elly è retrocessa a Obama, già idolo di Renzi, con Blair, i Clinton, Trudeau, Valls e altri cari estinti della Terza Via, che ha distrutto la sinistra mondiale e continua con la quarta via di quell'altro genio di Starmer, premier da 22 mesi e già bollito. Insomma, secondo Travaglio, i riferimenti internazionali, le amicizie, le relazioni internazionali di Elly Schlein non vanno bene perché vanno, insomma, verso quella terza via che ha mostrato, secondo Travaglio, i suoi limiti in passato. Ci fermiamo per qualche istante, Omete, Ondo Verde, poi torniamo con l'edicola.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid.
2: Meteo Radio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 14 maggio. Torna a peggiorare il tempo al nord, con nuvolosità diffusa sin dal mattino, associata a piogge sparse anche temporalesche, che saranno solo sporadiche sulla Romagna. Parziale miglioramento al centro, con spazi di sereno e annuvolamenti su Basso Lazio e Alta Toscana, dove ci saranno rovesci residui. Rimane instabile il tempo al sud, con piogge ancora sulle zone tirreniche e in area garganica, mentre la nuvolosità sarà meno estesa sulla Sicilia. Venti deboli sudorientali sulle regioni adriatiche e al nord, moderati occidentali sul resto del paese, con rinforzi tra Liguria e Toscana e sulla Sardegna. Saranno molto mossi i mari ad ovest della penisola, mossi gli altri mari. Temperature in aumento sull'Adriatico, stazionarie altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
4: Buongiorno da Michele Guidi di RAI Mobilità, sono le 6.29, apriamo al traforo del Monte Bianco, in ingresso in Italia si segnalano code con tempi di attesa di 15 minuti. Andiamo in A14, in Emilia Romagna, tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro Terme, in direzione Ancona, attenzione per un camion in avaria. Ora in A11 la Firenze Mare, allo svincolo di Lucca, si registra un incidente in uscita per chi proviene da Pisa. Ci spostiamo a Roma sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est. Verso quest'ultima si registrano code a causa del traffico intenso. In A1 Roma-Napoli, sempre nel Lazio, tra Pontecorvo e Cassino, in direzione Napoli, si segnala invece un incidente. Rimaniamo in A1 e concludiamo tra San Vittore e Caianello. Attenzione alla guida per la presenza di nebbia che limita la visibilità a 100 metri. Per questo aggiornamento è tutto, prossimo appuntamento tra 1:30 circa. Buon viaggio!
2: In collaborazione con il CIS.
0: Eccoci qui di nuovo in diretta, di nuovo un buongiorno da Enrica Belli, dall'edicola alla rassegna stampa di Radio 1, due temi su tutti che fanno oggi le aperture dei giornali, il dibattito parlamentare ieri nell'aula del Senato, il cosiddetto Premier Time, tutto centrato sui temi economici e poi la visita di Donald Trump, finalmente iniziata, insomma ne abbiamo parlato a lungo anche nei giorni passati, c'era tanta attesa in Cina. Il titolo principale della stampa di Torino, Trump, Xi, vertice con i miliardari. Donald in Cina accompagnato da 17 big dell'economia. L'apertura di Pechino, pronti a collaborare, ad accogliere il tycoon all'aeroporto. Non c'è il presidente, ma il vice. La paura di Taiwan, noi agnelli sacrificali. Abbiamo visto come proprio le battute dell'ultima ora di Xi Jinping puntino proprio su Taiwan come possibile territorio di conflitto tra Cina e Stati Uniti. Ancora vi leggo dall'ANSA, appena battuta, altre parole di Xi Jinping, i legami economici tra Cina e Stati Uniti sono reciprocamente vantaggiosi e di natura vantaggiosa per entrambe le parti, lo ha affermato il presidente Xi Jinping. Insomma, mi fa sorridere perché sostanzialmente l'editoriale che abbiamo letto in prima parte di Federico Rampini sul Corriere della Sera questa tesi sostiene, cioè che simul sabunt simul cadent, almeno per adesso, quindi sono due potenze che hanno bisogno, necessità l'una dell'altra. Ma torno sulla prima pagina della stampa, la foto a centropagina, Emmanuel Carrère al sapone del libro di Torino. Emmanuel Carrère è appena uscito con il suo ultimo libro che si chiama Colcos, significativamente a pagina 28 l'intervista è intitolata Tutto su mia madre, il titolo di un celebre film di Almodovar, perché l'ultimo libro di Carrère è sostanzialmente un grande affresco familiare, ma in particolare incentrato sulla figura della madre, grande storica dell'Unione Sovietica, Hélène Carrère-Dancausse. Ma mi fa sorridere, Carrère sta facendo tantissime interviste in questi giorni, molte ovviamente si ripetono, ma c'è una frase che consegna a Francesca Sforza che mi fa sorridere e in cui vedo il Carrère proprio in essenza, perché lui dice: in prigione in Russia sarei contento, ne farei un grande racconto. Ed effettivamente è così, perché la peculiarità della scrittura di Carrère poi è questa, di trasformare le sue vicende private in grandi romanzi, grandi libri. Vado sulla prima pagina di Repubblica. Meloni, la grana Consob, maggioranza spaccata. Repubblica intervista Federico Freni, l'intervista è firmata da Giuseppe Colombo. Freni rinuncia alla corsa per l'organismo di vigilanza del mercato, Lega contro Forza Italia. Che cosa dice Federico Freni a Colombo? Ha preso atto del veto di Forza Italia sul suo nome, risponde Freni. Sì, ho fatto prevalere il dovere istituzionale, non voglio creare problemi al governo, alla Consob e al paese. La prima pagina del Sole 24 Ore, partite IVA, più tempo per il concordato, allentata la stretta sui pagamenti nella pubblica amministrazione. Siamo dunque nell'ambito del decreto fiscale, nuovo calendario del concordato preventivo, adesione al patto entro il 31 ottobre e nuove soglie per le partite IVA non affidabili, compensazioni con crediti PA per i professionisti solo con debiti da 5.000 euro, rottamazione per IMU, TARI e multe. Queste le novità del DL fiscale in Commissione Finanze al Senato. E fatemi chiudere questa carrellata titoli con la Gazzetta dello Sport. L'Inter e due, titola così, decima Coppa Italia dopo lo scudetto, dominata la Lazio 2-0, i nerazzurri fanno il doblete 16 anni dopo Mourinho. Chivu dice non era scontato, la gioia di Lautaro, il tecnico merita 10, che stagione. E al centro ovviamente una bella immagine della squadra di Milano con Lautaro, il simbolo insieme a Chivu di questa stagione dell'Inter che solleva la Coppa Italia.

0: Alicia Keys, torniamo sui fatti del giorno, lo facciamo accogliendo il nostro ospite, il direttore del Foglio, Claudio Cerasa, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, grazie.
0: Oltre al direttore del Foglio posso accogliere l'interista questa mattina, contento?
1: Anche sì, ma restiamo umili e sobri.
0: Sempre, è il temprarsi dello spirito interista. Allora, Claudio Cerasa, in primo piano la politica interna col dibattito in Parlamento, la politica estera, tu oggi scrivi Trump in Cina, un re Mida al contrario, insomma tutto quello che aveva dichiarato sin dal suo discorso d'esordio di questo mandato amministrativo alla Casa Bianca si sta rivelando il suo opposto.
1: Beh sì, dal punto di vista diciamo, delle politiche di Trump sta avvenendo una sorta di incantesimo inaspettato. Tutti coloro che voleva rafforzare, Trump li sta indebolendo, tutti coloro che voleva invece sfidare e annientare li sta rafforzando. Nel primo caso coloro che dovevano essere sostituiti da Trump e che sono stati poi annientati, bisogna chiedere a Orbán e forse un domani anche a Giorgia Meloni. Dall'altra parte invece Trump voleva sfidare l'Europa, e l'Europa grazie alla sfida di Trump si è rafforzata, ma Trump voleva anche sfidare e annientare l'Iran da una parte e anche la Cina dall'altra, e invece in entrambi i casi ha contribuito a rafforzare sia il regime cinese, che oggi detta le carte anche per cercare soluzioni di pace in Medio Oriente e nel Middle East e nell'Europa dell'Est, e l'Iran, che doveva essere anch'esso annientato, invece si ritrova un po' più forte di prima.
0: Peraltro sì, questi sono gli effetti nelle dichiarazioni pubbliche, sia Trump sia insomma gli uomini forti della sua amministrazione continuano a giocare con annunci roboranti, con minacce. Mi ha colpito molto la foto di queste ore di Marco Rubio, diretto anche lui in Cina, che indossa la famosa tuta di Nicolas Maduro, un po' una meme diplomacy, un avviso agli avversari, guardate che succede.
1: E non soltanto guardate che succede, ma ricordatevi anche che qualche successo l'abbiamo ottenuto, perché l'immagine di Maduro è probabilmente uno dei pochi successi diplomatici e anche militari raggiunti da Trump in questi mesi. E la figura di Rubio, che qualche giorno fa, come ricorderete, è stato Vaticano a parlare con il Papa, potrebbe tornare centrale nelle prossime 7 settimane, quando gli Stati Uniti, quando dovessero trovare una pezza per chiudere la partita iraniana, potrebbero avvicinarsi al midterm provando a sventolare un'altra bandiera di libertà, che è quella di Cuba. Quindi da questo punto di vista Rubio, che è in prima linea nelle politiche che potrebbero portare a un intervento a Cuba, è significativo perché potrebbe incarnare una parte dell'amministrazione meno incline alle sconfitte e più invece in grado di sventolare qualche vittoria.
0: Però con Leone XIV l'abbiamo visto traballante, perché insomma è venuto in Italia per una missione che doveva essere di ricucitura, però era praticamente sconfessato in presa diretta dallo stesso Trump. A me quello è sembrato un Rubio debole.
1: Certamente è un Rubio molto debole, ma è un Rubio che aveva, quando è venuto in Italia e a Roma e al Vaticano, una missione precisa. Quella missione non sappiamo se ha incrociato la sensibilità del pontefice, ma certamente sarà uno degli elementi con cui Trump nei prossimi mesi cercherà di scrollarsi di dosso l'immagine del capo dell'America non in grado di ottenere risultati e vittorie.
0: Allora, si guarda alle elezioni negli Stati Uniti, si guarda alle elezioni anche qui in Italia. Il dibattito parlamentare di ieri, al di là degli elementi di cui si è discusso, principalmente economici, però secondo molti osservatori oggi a leggere i giornali, ha segnato una svolta di tono di Giorgia Meloni, un po' una ripresa di combattività dopo il momento un po' di stasi e di rimessa dopo il referendum. Ti chiedo se hai avuto anche tu questa sensazione.
1: Mi sembra che ci sia un tentativo anche a livello di postura, di parole e di atteggiamento di provare a fare i conti con la nuova situazione, mentre fino a qualche settimana fa Giorgia Meloni anche dallo sguardo sembrava proprio non farsi una ragione dell'aver sconfitta il referendum, oggi sta iniziando a inserire qualche piccolo tassello nel mosaico di una nuova fase. Il difetto della nuova fase, diciamo, è che viene portata avanti e costruita con molti ministri che non sono all'altezza di questa stagione, di questa eventuale fase 2 o 3, adesso ho perso il conto in quale fase siamo. Ma allo stesso tempo si può dire che si può notare una prudenza di Meloni nel voler affrontare questi 12 o 14 mesi, quanti saranno, che ci separano le elezioni. Quindi è positivo, secondo me, che non ci sia un eccesso di demagogia e anche un eccesso di promesse. Dall'altra parte, però, le idee sul futuro, come scriviamo oggi sul foglio, scarseggiano e quindi, a fronte di un momento storico in cui bisogna fare molto contro il debito che si sta alzando, contro il deficit che si sta alzando, contro la crescita che si sta abbassando e contro la pressione fiscale che si sta alzando, servirebbe qualche misura non straordinaria, ma quantomeno creativa. E mi sembra che da questo punto di vista il governo pecchi ancora di fantasia.
0: Si è parlato del piano casa, ne è tornata a parlare anche Meloni da questo punto di vista ieri in Senato. Invece il governo rischia di dover toccare un argomento che è quanto mai impopolare, la legge elettorale, perché viene vista proprio come cucina astrusa e lontana dalle realtà, dalle esigenze del paese. Forse anche per questo l'opposizione, almeno ufficialmente, se ne tiene lontana.
1: L'opposizione gioca una partita, diciamo, win-win, come dicono gli osservatori colti. E, da una parte, se la legge elettorale dovesse essere portata avanti e dovesse dunque essere introdotto un premio di maggioranza per la coalizione, il centro-sinistra ne potrebbe beneficiare perché il suo consenso è leggermente in miglioramento rispetto al passato, ma se dovesse esserci questa legge elettorale nuova, potrebbe anche urlare allo scandalo, alla vergogna istituzionale, al governo che si occupa di leggi elettorali e non si occupa del futuro del paese. Ma se anche dovessero rimanere così le cose, cioè senza cambiare legge elettorale, avrebbe diciamo, un qualche elemento di positivo perché avrebbe certamente la possibilità di ottenere un risultato migliore rispetto al 2022, quando si presentò separato, offrendo quindi la chance di vittoria al centrodestra e ovviamente avendo più o meno gli stessi consensi dell'epoca o qualcosina in più e andando unito avrebbe un risultato migliore. Non saprei dire, nessuno lo sa, se la legge elettorale nuova o quella vecchia favorirebbe di più il centro-sinistra, certamente comunque andrà, ci sarà una possibilità per l'opposizione di usufruirne, come d'altronde capita a tutte le opposizioni che sono state contro un governo nella Seconda Repubblica. Ricordiamo che nessun governo, nessuna maggioranza dalla Seconda Repubblica in poi è riuscita a confermare la sua presenza al governo, c'è sempre stata un'alternanza.
0: Siamo quasi in chiusura, Claudio Cerasa, ti chiedo soltanto una battuta. Ci credi a queste ricostruzioni ampiamente smentite dai protagonisti su una interlocuzione tra PD e Forza Italia con l'obiettivo di eleggere un candidato gradito a entrambi al Quirinale?
1: No, è un qualcosa che si manifesterà nel futuro, molto probabilmente, ma mi sembra che sia ancora molto lontano, il tema. Semmai, e concludo, c'è un interesse da parte di Forza Italia ad avere una legge elettorale che eviti a tutti i costi a Forza Italia di stare all'opposizione nella prossima legislatura. È un'interlocuzione
0: Chiaro.
1: legata a obiettivi e idee, non a strategie concrete.
0: Grazie, grazie Claudio Cerasa, direttore del Foglio, grazie anche a tutta la squadra dell'edicola di Radio 1, Massimo Giraldi che cura il programma, Claudio Urbani in redazione, Mauro Convertito alla regia, la linea va a Pietrangelo Buttafuoco con Lupus in Fabula, noi ci risentiamo domani da Enrica Belli, buona giornata.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in Fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
3: sa benedica che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, ecco Lupus in Fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il punto di oggi.

La passione di Artemisia della scrittrice Susan Vreeland è il libro di oggi. È il racconto in forma romanzata della vita di Artemisia Gentileschi, una delle prime pittrici a imporsi in un mondo artistico dominato dai maschietti. Il romanzo si apre con una scena durissima, il processo del 1612 contro Agostino Tassi, il pittore accusato di avere violentato la giovane figlia di un suo amico e collega. Nelle aule del tribunale papale si consuma l'umiliazione pubblica di Artemisia, una ragazza di 18 anni, torturata quasi fosse lei a dover dimostrare la verità del male subito. Ed ecco un brano del processo. È vero che in ripetute occasioni avete intrattenuto volontariamente rapporti sessuali con Agostino Tassi? La stanza divenne soffocante. Trattenni il respiro. L'assistente diede un giro di vite. Irrigidì tutti i muscoli. La corda mi morse la carne. Anelli di fuoco. Il sangue zampillò. Com'era possibile che papà lo permettesse? Non mi aveva detto che ci sarebbe stato sangue. Ispirai tenendo i denti serrati. Questo era il processo ad Agostino, non a me. Come fermarli? Dire la verità. Non volontariamente. Agostino Tassi mi ha disonorato, mi ha stuprato e ha violato la mia verginità. Quando accadde? L'anno scorso, poco dopo Pasqua. Se una donna subisce uno stupro, deve aver fatto qualche gesto di invito. Che stavate facendo? Dipingendo nella mia camera da letto. Il processo si chiude con un paradosso. Artemisia viene dichiarata innocente, cioè non ha mentito sullo stupro, ma il suo aggressore viene comunque assolto. A ricordarle per sempre quella violenza, oltre le ferite nell'anima, anche quelle lasciate dalla tortura sulle sue mani da pittrice. A Roma non si parla d'altro. Artemisia cammina per strada e la insultano. Gli uomini fanno allusioni pesanti e per allontanarla dal peso della vergogna pubblica, il padre, Orazio Gentileschi, organizza il suo matrimonio con Pietro, un pittore fiorentino. Artemisia accetta, non può fare altro, però ha un solo pensiero: continuare a dipingere. All'inizio il marito sembra un uomo per bene. Hanno una bambina, Palmira, e a Firenze Artemisia entra in contatto con Buonarroti, il giovane, con mecenati come Cosimo de' Medici, e diventa amica di Galileo Galilei. Si aprono nuove occasioni, la sua fama cresce, il suo nome comincia a circolare davvero, ma il matrimonio si incrina presto. Pietro l'ha sposata più per la dote che per amore e la tradisce di continuo. Artemisia si rifugia sempre di più nella pittura, ma le difficoltà non mancano. Quando torna a Roma con la figlia per mostrarle la casina delle muse, affrescata dal padre, viene accolta così. Una pittrice, eh? Allora suppongo che farete dei bei ritrattini di sgualdrine. Dipingo eroine. Voi dipingete il vostro mondo, che è quello delle sgualdrine, disse sottovoce, ma fu come se mi avesse sputato in faccia. Questo non è vero, sbottò Palmira. Non è quello che fa. La strinsi a me, le strinsi la mano perché non dicesse altro. Mi guardò con una gran voglia di vendicarsi. L'uomo fece un sorrisino ironico, godendosi l'effetto di quell'offesa. Nei miei quadri rappresento l'onore, l'orgoglio, il rapimento e il dolore, e il dubbio e l'amore e lo struggimento. Parlai pacatamente, ma velocemente, in modo che non potesse interrompermi. Spero di vivere tanto a lungo da dipingere ogni emozione umana.

La vicenda artistica si intreccia con quella personale. Artemisia è la prima donna ammessa all'Accademia del Disegno di Firenze. Il marito è geloso del suo talento. Lei lo lascia e parte con la figlia. Va a Genova, ospite del ricco Cesare Gentile, che le chiede di raffigurare Lucrezia, una donna dell'antica Roma violentata da Tarquinio VI, che con il suo suicidio innescò la rivolta guidata da Bruto. Artemisia non vuole dipingere una donna innocente che si suicida per la vergogna, poi si convince di farla a modo suo e dopo varie prove trova la chiave giusta. Ora lo so, la mia Lucrezia non arriva a tanto, non è un gesto che sta per essere compiuto, sta riflettendo intensamente, riconsiderando quello che le hanno detto, mettendo in discussione il proprio martirio, ma non ne ha l'intenzione. Fa vedere il quadro al padre, che rimane perplesso. Sul viso di mio padre si dipinse un'espressione preoccupata. Questa non è la Lucrezia che tutti si aspettano. Lo so, ma deve essere così, attanagliata dal dubbio. In questo modo la gente, uomini e donne, che anche tra molto tempo la guarderanno, si sentiranno a disagio, piangeranno anche al pensiero che in un tempo di ignoranza ci fu una donna stuprata che venne convinta, anzi spinta al suicidio. Non immaginavo che avrei detto quelle parole a lui o a chiunque altro. Mi sgorgarono dal profondo con una voce che non riconobbi. Le cose cambieranno, padre, devono cambiare, e l'arte può aiutare a operare questo cambiamento.

Al Getty Museum di Los Angeles si può ammirare questo bellissimo dipinto dove Lucrezia, con lo sguardo verso l'alto, sembra staccarsi dal fondo, forte e fragile nello stesso tempo, rassegnata e coraggiosa. E dopo Genova, Artemisia si trasferisce a Napoli e proprio a Napoli arriva una lettera del padre: è in Inghilterra malato, sta finendo un affresco e desidera rivederla. L'incontro è teso. Artemisia gli rinfaccia di non avere mai davvero chiuso i rapporti con il suo aggressore, con cui ancora continua a collaborare, ma davanti alla sua fragilità mette da parte il rancore e lo aiuta a completare l'opera. Gli promette anche un autoritratto che sia insieme volto e simbolo della pittura. È il lupus in fabula della passione di Artemisia, è il talento difficile da spiegare ma chiarissimo da individuare. È ciò che distingue gli artisti veri, quello che li spinge a fermare le emozioni in un quadro, in una musica, in uno scritto. Un linguaggio universale che arriva dritto all'anima e per un attimo azzera tutto. Questo è il libro, questo è il conto e questa è la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto la passione di Artemisia, di Susan Vreeland, perché l'arte porta al grado zero dell'esistenza e così anche a quello del divenire. E il nostro sa benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Luciano Pecoraro, la sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
4: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
5: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
6: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Dovremmo essere partner, non rivali. Xi Jinping accoglie Trump a Pechino. Dazi, Taiwan, conflitto con l'Iran. Tra segnali di dialogo e avvertimenti reciproci, summit in corso. Giorgia Meloni al Premier Time in Senato. Le tensioni geopolitiche incidono, ma abbiamo aumentato i salari e tagliato le tasse. Duello in aula con le opposizioni. Rintracciata la donna di Piacenza scomparsa in Friuli con i due figli adolescenti. Stanno bene, ma vogliono rimanere irreperibili, riferiscono gli inquirenti. Calcio, Lazio battuta 2-0, anche la Coppa Italia è dell'Inter. Tennis al Foro Italico d'Arde ripiega Hodar ed è in semifinale. Oggi nei quarti Sinner contro Rublev. Buongiorno da Luana Cremasco. La visita di Donald Trump a Pechino, l'incontro con il leader cinese Xi Jinping alla ricerca di un'intesa su dossier commerciali e guerra in Medio Oriente.
3: Dopo aver ascoltato gli inni nazionali, i presidenti Trump e Xi passano in rassegna la parata militare, salutando centinaia di bambini con fiori simbolo dei due paesi. La stretta di mano tra i due, davanti alla grande sala del popolo, mostra che le grandi potenze scelgono almeno per ora il linguaggio del dialogo. Dovremmo essere partner, non rivali, esordisce Xi. È un onore essere tuo amico ed essere qui con te. Le nostre relazioni saranno migliori che mai, incalza Trump. L'atteso bilaterale, finito da poco, inizia parlando di relazioni economiche e commerciali. Trump è a Pechino con un gruppo di imprenditori, tra cui Jensen Huang, capo del colosso del microchip Nvidia. Il presidente Xi è ora a colloquio con loro. Sul tavolo però restano anche i nodi più delicati, dai dazi ai Taiwan, che teme un possibile disimpegno americano in cambio di concessioni cinesi sull'Iran. Non a caso, mentre il bilaterale è in corso, il governo di Taipei ringrazia Washington per il sostegno garantito finora. È la questione più sensibile tra noi, ammette Xi. Se venisse gestita male, potremmo entrare in conflitto. Da risolvere poi anche lo stallo negoziale tra Washington e Teheran per cercare una soluzione e riaprire lo stretto di Hormuz. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Hormuz, dove secondo i dati di tracciamento navale sono passate due petroliere legate a Pechino. La Cina è alleata di Teheran e principale acquirente del suo petrolio. Visto lo stand-by dei negoziati con l'Iran, secondo la NBC, la Casa Bianca sta valutando il cambio del nome dell'operazione in corso per bypassare l'autorizzazione del Congresso in caso di nuovi attacchi. Sul Libano, oggi a Washington, terzo round dei colloqui. Altri morti ieri, 22, in attacchi israeliani. Un drone ha colpito un quartier generale UNIFIL dove si trovano soldati italiani. Nessun ferito, ma danni agli edifici. Attacchi all'UNIFIL inaccettabili, ha detto il capo dello Stato Mattarella in una telefonata con il presidente israeliano Herzog. Un colloquio definito franco e aperto, in cui è stata sottolineata la necessità di abbandonare lo stato di guerra permanente. In Ucraina, dopo la tregua, sono ripresi gli attacchi. Kiev presa di mira con droni e missili balistici. Un edificio è crollato, diverse persone sono ancora intrappolate sotto le macerie. Un morto e 16 feriti al momento. Allarme dell'Agenzia Internazionale per l'Energia sul petrolio. A causa dei conflitti in corso, le scorte mondiali si stanno esaurendo a un tasso record. Sul fronte del carburante per gli aerei, avvisa invece il commissario europeo per l'energia Jorgensen, nel brevissimo periodo non si vedono difficoltà di fornitura, ma non si escludono problemi sul lungo termine. Ricadute economiche negative dalla situazione internazionale, quindi, e lo ha ribadito anche Giorgia Meloni nel Premier Time al Senato. Rispondendo alle interrogazioni dei gruppi parlamentari, la Presidente del Consiglio ha tuttavia rivendicato l'impegno del governo su salari, debito e tasse.
4: Apre al dialogo con le opposizioni, ma senza polemiche, avverte la Presidente del Consiglio, in un momento che definisce particolarmente complesso per le tensioni geopolitiche che incidono su crescita, potere d'acquisto delle famiglie, competitività delle imprese e costi dell'energia. E poi annuncia:
5: entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare.
4: Giorgia Meloni rivendica il piano casa e il salario giusto perché, dice, quello minimo rischia di diventare una soglia al ribasso, ricorda il mezzo milione di nuovi posti nel mezzogiorno e 100 miliardi recuperati in 3 anni dagli evasori. E non solo.
5: Non abbiamo fatto una politica di austerità. Noi abbiamo aumentato i salari, abbiamo tagliato le tasse, abbiamo sostenuto l'occupazione, abbiamo sostenuto gli investimenti, abbiamo rafforzato le pensioni più basse.
4: Abbiamo aumentato le tasse a banche, assicurazioni e società energetiche, puntualizza la Premier. Il rapporto debito-PIL cresce per i 174 miliardi di euro bruciati col super bonus, dice. Non rinuncio a stare tra la gente, spiega, e trovo tanto affetto per questo governo. Carla Macchia. Crellino, GR1.
2: E sulle parole di Giorgia Meloni ha acceso il confronto in aula. Sentiamo.
0: Da tutto il centrodestra si plaude al lavoro fatto a sostegno del ceto medio e per le famiglie in difficoltà, con la Lega che sottolinea quanto compiuto con il piano casa. Un passo in avanti, dicono, per affrontare l'emergenza abitativa. I dati sul lavoro per il partito della Premier certificano l'aumento di occupazione e redditi. Bisogna riportare al centro il ruolo strategico del Mezzogiorno per Forza Italia. Stefania Craxi.
6: Vogliamo quindi che quest'area sia considerata per ciò che è, una leva strategica per il nostro paese e per l'Europa, un motore di crescita e di sviluppo.
0: Per l'opposizione Meloni vive in una bolla, in un paese, dicono dal Partito Democratico, più fragile e diviso. Per il Movimento 5 Stelle il governo Meloni continua a vivere di slogan, poi ironizzano, ci attaccate sul superbonus ma lo avete prorogato. L'immigrazione giovanile è una grande emergenza nazionale per Verdi Sinistra. Italia Viva con Matteo Renzi paragona l'esecutivo alla famiglia Adams, poi dice:
7: di fronte allo stretto di Hormuz la vostra proposta politica è la legge elettorale, perché la qualità delle persone che le stanno attorno, presidente, non è all'altezza.
0: Alessandro Allegra, GR1.
2: Alla Camera invece il question time con la ministra del lavoro e il titolare dell'economia.
8: Il governo sta instaurando un serrato dialogo con la Commissione europea affinché sia consentita la possibilità di avvalersi di una maggiore flessibilità di bilancio per assicurare tutte quelle misure funzionali a tutelare famiglie e imprese rispetto alle conseguenze del caro energia.
9: Per il ministro Giorgetti, dunque, le spese per attenuare gli effetti del caro energia sono la vera priorità. L'attenzione del governo resta vigile, ha detto Giorgetti, e verrà colta ogni opportunità per sostenere famiglie e imprese nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Riguardo alla decisione del sottosegretario Freni di ritirarsi dalla corsa alla presidenza della Consob, Giorgetti si è detto contento perché così Freni rimarrà al Ministero dell'Economia. Nel Question Time la ministra del Lavoro Calderone è invece intervenuta sul tema del salario giusto.
10: Il salario giusto introduce una prospettiva qualitativamente diversa rispetto al semplice salario minimo orario. Non guarda soltanto alla paga oraria, ma alla qualità complessiva del trattamento economico e normativo costruito dalla contrattazione collettiva.
9: Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Antivirus, nessuna mutazione rilevata nel ceppo virale che ha sviluppato il focolaio sulla nave Ondius. Rischio di contagi molto basso, conferma il ministro della Salute Schillaci, che fa il punto sulla situazione nel nostro paese.
11: Le quattro persone oggi in Italia presenti sul volo Johannesburg Amsterdam del 25 aprile sono asintomatiche. Seguite con attenzione, i test finora disponibili hanno dato esito negativo. Anche i due casi segnalati a Milano e a Messina sono negativi ai test.
12: Per ora nessun allarme. Il ministro della Salute Orazio Schillaci ieri alla Camera ha sottolineato l'efficacia e trasparenza delle misure adottate con la circolare dello scorso 11 maggio. Qualcuno ha detto che siamo stati fermi. Non è vero, è un atteggiamento autolesionistico.
11: Il Ministero continua a monitorare costantemente l'evoluzione del quadro epidemiologico internazionale. Siamo pronti, il sistema funziona, i cittadini possono stare tranquilli.
12: Il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie fa un bilancio dei contagi. 11 i casi sospetti, di cui 8, comprese le 3 vittime, confermati, 2 probabili, 1 non più certo. E pur non escludendo nuovi casi di antivirus tra i passeggeri della nave Ondius, evidenzia che al momento il virus non ha subito alcuna mutazione che lo abbia reso più trasmissibile. Eleonora Belviso, GR1.
2: La cronaca è all'estero. La famiglia della provincia di Piacenza, della quale si erano perse le tracce in Friuli il 20 aprile, è rintracciata ieri. Sonia Bottacchiari, 49 anni, i suoi due figli adolescenti stanno bene, ma vogliono tutti restare irreperibili, riferisce la PM. Gli investigatori ascolteranno la donna nelle prossime ore per capire i motivi dell'allontanamento volontario. Ascoltiamo Riccardo Bottacchiari, il padre di Sonia.
13: Sapendo che stavano bene, non è successo niente, a me mi si è aperto il cuore. Però dopo è stato fuori quella faccenda qua, che non vogliono ritornare. Venite a casa che poi sistemeremo tutto.
2: Il delitto di Garlasco. Sulla condanna di Alberto Stasi, le parole di Carlo Nordio, avvenuta dopo l'assoluzione in primo e secondo grado. Paradossale, la legge va cambiata, afferma il guardasigilli. La difesa di Andrea Sempio condivide, sostiene l'incostituzionalità di un eventuale processo al suo assistito, mentre per l'avvocato della famiglia Poggi l'appello bis che portò alla condanna di Stasi si basò su nuovi elementi e perizie. Se si arrivasse alla revisione del processo e alla sua assoluzione, assicura il legale, i genitori dichiara gli restituirebbero subito gli indennizzi ricevuti. Non solo VIP spiati con accessi abusivi alle banche dati delle forze dell'ordine e della pubblica amministrazione. 29 misure cautelari, 85 indagati nell'inchiesta coordinata dalla Procura di Napoli.
14: Un vero e proprio supermercato clandestino di informazioni riservate, poliziotti infedeli ma anche funzionari corrotti e dipendenti pubblici rubavano dalle banche dati delle forze dell'ordine, di IMSS, Poste Italiane e Agenzia delle Entrate dati sensibili per conto di agenzie investigative private. Vittime, calciatori di Serie A, manager, imprenditori, cantanti ma anche società e persone comuni. Il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri.
15: Hanno fatto accessi abusivi per scavare nella vita privata per venderle a queste agenzie che poi a loro volta li vendevano ai clienti.
14: 85 gli indagati in tutto, 29 le misure cautelari. Nelle 1900 pagine di ordinanza della Procura di Napoli un elenco impressionante di nomi e codici fiscali. Ogni accesso aveva un tariffario. Mario Grassia, capo squadra mobile Questura di Napoli.
16: Il prezzo andava dai 6 euro ai 25 euro. Consideri che ci sono stati 1,5 milioni di accessi abusivi.
14: Gli indagati devono rispondere di associazione a delinquere per accesso abusivo alle banche dati, corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Sorrisi e selfie a Reggio Emilia per Kate Middleton in visita al sistema educativo della città per la prima infanzia, eccellenza riconosciuta nel mondo. È il primo viaggio dopo la malattia della principessa del Galles. Oggi la visita in alcune scuole e quindi il ritorno a Londra. Ascoltiamo alcune voci raccolte in piazza Prampolini, dove Kate ha stretto mani e ricevuto regali.
17: L'Inghilterra sempre nel cuore, quindi tutta la famiglia reale, partendo dall'Elisabetta II fino ad oggi.
18: Ho portato i fiori, mi sembrava giusto omaggiare la principessa del Galles.
19: E ho portato anche i cardi che ricordano un po' la Scozia, un po' la terra dell'Inghilterra e del Regno Unito. Sono una canita fan della Royal Family.
20: È emozionante, non ce l'aspettavamo così da vicino, assolutamente. Ha fatto la foto con tutti quelli che l'hanno chiesto.
2: Il meteo, in arrivo una perturbazione sulle regioni settentrionali con abbassamento di temperature, piogge intense, anche grandine. La protezione civile indica allerta gialla su quasi tutto il nord-est e su parte di Puglia e Calabria. L'instabilità arriverà domani anche nelle regioni del centro. Sabato le prime schiarite, domenica un miglioramento più esteso. Lo sport, ancora un'impresa per Darderi agli internazionali di Roma e a breve distanza al Foro Italico la finale di Coppa Italia con la vittoria dell'Inter. In studio Manuela Collazzo.
21: Un super Darderi e un Inter ancora in festa, dici bene, succede tutto tra il centrale del Foro Italico e l'Olimpico. Darderi in semifinale agli internazionali la sua prima volta, l'Inter per la decima volta conquista la Coppa Italia, secondo trofeo stagionale dopo lo scudetto. Non c'è partita contro la Lazio, sconfitta 2-0, autorete di Marusic e gol di Lautaro. Lazio che ora si prepara al derby, sul quale è sempre caos, bocciata ancora la Lega di A che proponeva di giocarlo domenica alle 12 e non alle 20:45 di lunedì come disposto dalla prefettura. C'è il ricorso al TAR della Lega. Darderi-Hodar, una sfida durata oltre 3 ore, terminata in piena notte, interrotta anche per la foschia causata dai fuochi d'artificio provenienti dall'Olimpico dove l'Inter festeggiava la Coppa Italia. Darderi ha vinto in 3 set, 7-6, 5-7, 6-0, raggiungendo per la prima volta, come dicevamo, la semifinale di un Masters 1000. Ancora applausi per l'Azzurro che domani troverà Ruud, mentre oggi Sinner all'ora di pranzo affronterà Rublev. Oggi anche la sesta tappa del Giro d'Italia, da Pestum a Napoli, si riparte con il portoghese Eulalio in maglia rosa, lo spagnolo Arrieta ha vinto la dura frazione di ieri con arrivo a Potenza.
2: La musica è l'opera che racconta il presente, i rapporti dell'uomo con la tecnologia, il confine tra realtà e artificio. Olimpia in scena in prima assoluta da domani al 19 maggio al Teatro Comunale Nuovo di Bologna, sotto la direzione di Riccardo Frizza e la regia di Tommaso Franchin. La nostra intervista all'autore, il compositore Nicola Campogrande.
22: L'intelligenza artificiale irrompe in scena con le sembianze della protagonista di un'opera lirica. Maestro Campogrande, chi o cosa è Olimpia?
23: È una storia d'amore al tempo dell'intelligenza artificiale. Un inventore si costruisce una moglie che è un androide e che a poco acquisisce coscienza di esserlo. Quindi ci si confronta con qualche cosa che, quando insieme al librettista Piero Bodrato abbiamo cominciato a pensare, era futuribile, non c'era ancora ChatGPT, e adesso ci troviamo quasi realizzata. In futuro potrà potrebbe esserci qualche Olimpia seduta in platea ad assistere all'opera.
22: Come definirebbe quest'opera?
23: È un'opera buffa in cui sicuramente si ride e c'è però poi una evoluzione drammatica, perché l'intelligenza artificiale da un lato ci eccita e dall'altro ci spaventa.
22: Nicola Campogrande, ci siamo abituati a sentire il ritornello che l'opera lirica è una cosa che appartiene al passato. Olimpia mi pare che smentisca clamorosamente tutto questo.
23: Io penso che l'opera lirica sia vivissima e sia un modo straordinario per raccontare il presente. Olimpia è un'opera in cui abbiamo dei giovani cantanti appassionatissimi. Abbiamo una società che sta ragionando su questo tema. Qui lo facciamo con la bellezza.
22: Claudia Faiens, GR1.
2: Sono le 7:15 minuti e la linea va ora ai GR regionali, poi Radio Anch'io, i temi di oggi, il viaggio di Trump in Cina, il Premier Time di Giorgia Meloni, infine qualche risposta di esperti sulla questione antivirus. Con Giorgio Zanchini qui su Radio 1, restate con noi.
1: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
3: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
1: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
24: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
25: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
26: La spesa intelligente.
27: Shaun the Sheep, Brain Breaks, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
28: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
29: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
30: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Ancora scontro sul derby, la Lega di Serie A ha presentato il ricorso chiedendo l'anticipo alle 12 di domenica, le autorità ferme sul lunedì alle 20:45, attesa per la decisione del TAR. L'allenatore della Lazio Sarri: alle 12 non mi presento, la curva sud, se si gioca lunedì non entriamo. La Corte d'Appello condanna Patrizio Ranieri a 6 anni e mezzo, riconosciuta la violenza di gruppo per gli abusi su una sedicenne nel Capodanno 2020, pena aumentata rispetto al primo grado. Stamattina Papa Leone XIV sarà alla Sapienza, università più grande d'Europa, una missione nel segno del dialogo. Coppa Italia, alla Lazio non riesce il colpaccio, biancocelesti sconfitti 2-0 dall'Inter, sfuma la qualificazione in Europa League. Buongiorno da Antonio Amoro in studio per la prima edizione del giornale Radio del Lazio. La polemica per il derby della capitale finisce davanti ai giudici. Ricorso al TAR da parte della Lega Serie A contro la decisione di far disputare la stracittadina lunedì alle 20:45. Domenica c'è anche la finale maschile degli internazionali di tennis. Il servizio è di Paolo Ciotti.
2: La penultima giornata di Serie A è ancora un enigma. Il Viminale conferma la decisione del prefetto di spostare il derby di Roma alle 20:45 di lunedì sera. Non è percorribile la proposta della Lega Serie A di anticipare la sfida alle 12 di domenica, orario non sufficiente per garantire la sicurezza nel giorno della finale degli internazionali di tennis al Foro Italico. La Lega Serie A però non si arrende, ha presentato, come preannunciato dal presidente Simonelli, ricorso al TAR. Di fatto un nuovo rinvio senza certezze di orario, in attesa che si pronuncino i giudici amministrativi. Lo slittamento del derby provoca a cascata il rinvio a lunedì degli altri 4 match che riguardano la lotta Champions, ovvero Pisa-Napoli, Juve-Fiorentina, Genoa-Milan e Como-Parma. Decisione ragionevole anche secondo il ministro Piantedosi, che pur augurandosi una soluzione condivisa, aveva sottolineato però come la coincidenza tra i due appuntamenti fosse ampiamente prevedibile. Critica che Simonelli accoglie solo in parte.
3: Se voi mi dite avete voi qualche colpa come Lega, io dico non avevamo previsto la concomitanza di questi eventi, cosa che si poteva prevedere, non avevamo previsto la Lazio in finale, cosa che non si poteva prevedere a inizio stagione.
1: E sulla data del derby è intervenuto anche il mister biancoceleste Maurizio Sarri: alle 12 io non vengo, giocano loro, la sua netta presa di posizione.

0: gruppo per gli abusi su una sedicenne nella notte di Capodanno di 6 anni fa, un unico maggiorenne nel branco.
1: Un anno in più rispetto a quanto stabilito dai giudici di primo grado, la terza Corte d'Appello di Roma ha condannato a 6 anni e mezzo Patrizio Ranieri per gli abusi compiuti nella notte di Capodanno di 6 anni fa in una villetta di Primavalle, vittima delle ripetute violenze una ragazza di 16 anni. Si trattò di uno stupro di gruppo e non di una violenza sessuale semplice, scrivono i giudici. Così spiegano l'aggravamento della pena assegnata, così come era stato richiesto dalla procura. Per l'accusa, l'uomo all'epoca dei fatti, l'unico maggiorenne del branco, e i suoi complici non hanno mostrato nessuna pietà, un epilogo che soddisfa solo in parte la difesa della vittima. I fatti risalgono alla notte di San Silvestro tra il 2020 e il 2021, in pieno lockdown, una festa a base di droghe e alcol. La sedicenne in stato di incoscienza viene violentata a turno, chi non partecipa resta fuori a fare da sentinella. Sulla vicenda restano altri due filoni di indagine, quello a carico degli altri componenti del gruppo, allora minorenni, e quello sullo spaccio degli stupefacenti. In Essiano, TGR Lazio.
0: Uno scontro tra un camion e un'auto avvenuto sulla Cassino Atina, 2 feriti, il bilancio.
2: L'incidente è avvenuto all'altezza dell'incrocio per Sant'Elia Fiume Rapido. Un automobilista di 46 anni si è scontrato frontalmente con l'auto che guidava contro un camion che proveniva dalla direzione opposta lungo la superstrada Cassino Sora. Sul posto con i carabinieri sono intervenuti i vigili del fuoco ed il personale sanitario del 118. L'uomo è stato trasferito in gravi condizioni all'ospedale San Camillo di Roma. Oltre a lui è rimasto ferito anche il camionista di 60 anni che era alla guida del mezzo pesante. Le sue condizioni non sono gravi ed è stato medicato nel vicino ospedale di Cassino. La superstrada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia per consentire i soccorsi e le operazioni di messa in sicurezza. Virginia Polizzi, TGR Lazio.
0: Ad Anagni disposto l'obbligo di braccialetto elettronico per un 43enne accusato di maltrattamenti in famiglia e stalking.
3: Dopo mesi di soprusi e vessazioni ha finalmente trovato il coraggio di denunciare l'ex marito violento. A convincerla l'ultima aggressione in cui l'uomo ha devastato l'appartamento in cui la donna era andata a vivere dopo la separazione. Il fatto è accaduto ad Anagni, in provincia di Frosinone, dove il giudice delle indagini preliminari ha imposto a un 44enne l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico in seguito alle accuse di maltrattamenti in famiglia e stalking. Come ha raccontato ai carabinieri, da tempo la donna subiva minacce e persecuzioni da parte di quell'uomo che non accettava la fine della loro relazione. La vittima viveva in uno stato costante di ansia ed era stata costretta a stravolgere le proprie abitudini, spaventata dall'ossessione di controllo del suo ex compagno, che nell'ultimo episodio di violenza, la sera del 14 di aprile, prima l'ha minacciata telefonicamente, poi ha forzato la porta d'ingresso dell'appartamento della donna, che fortunatamente, per paura, si era allontanata. Non trovandola in casa, come promesso, l'uomo ha distrutto l'appartamento. Inevitabile quindi l'attivazione dell'iter d'urgenza da parte dei carabinieri del codice rosso e la misura del braccialetto elettronico da parte del giudice. Mauro Scanu, TGR Lazio.
0: Operazione della polizia al Quarticciolo, periferia est della capitale. Dallo spaccio a catena ai furti sulle auto in sosta, 6 arresti, 5.000 euro di sanzioni per 2 esercizi commerciali della zona. E a Palestrina i carabinieri hanno scoperto un deposito di merce contraffatta nella villetta di una 40enne posta agli arresti domiciliari. La donna ha aperto in ritardo ai militari ed è apparsa alterata. Il forte odore di marijuana ha portato alla perquisizione dell'abitazione. Trovato hashish per uso personale e centinaia di articoli falsi tra scarpe, borse, abbigliamento firmato, accessori e orologi. Secondo le indagini, la donna affittava una stanza a 2 cittadini di origini albanesi, padre e figlio, che vendevano la merce tramite social e messaggistica. Papa Leone IV in mattinata si recherà in visita all'Università Sapienza di Roma per un incontro con la comunità accademica.
4: Tutto è pronto all'Università Sapienza di Roma per la visita di Papa Leone, che arriverà nell'Ateneo tra poche ore. Don Gabriele Vecchione è il cappellano.
5: Papa Leone verrà prima in cappella universitaria, farà un momento di preghiera, incontrerà i giovani che saranno in cappella, saranno 400 circa, dopodiché andrà in rettorato passando per lo scalone monumentale, viale dell'università con la Minerva insomma, e poi in aula magna terrà un discorso di fronte a una rappresentanza di studenti e di docenti.
4: Cosa rappresenta per la Sapienza la visita di Papa Leone?
5: Beh, è un evento storico. Il Papa alla Sapienza non c'era dal 1991. Il Papa parlerà della pace, insomma il tema della visita pastorale della pace, che è un argomento che è molto sentito e molto urgente, direi.
4: Che comunità è quella dell'Ateneo della Sapienza? Quanti ragazzi frequentano? Quali sono i

0: diciamo, le iniziative che mettete in campo?
1: Gli iscritti alla Sapienza sono 125.000, non tutti vengono in cappella universitaria, ovviamente la popolazione è internazionale, ci sono studenti e studentesse da tutte le parti del mondo. Noi come cappella, diciamo, ci dedichiamo a insegnare cose che non sempre si riescono a insegnare nelle varie facoltà, tipo chi sei, cosa desideri e chi puoi amare. Io la cosa che ci tengo molto a insegnare ai ragazzi è andare verso i più fragili.
0: Isabella Di Chio, TGR Lazio.
2: Sport, calcio, delusione in casa biancoceleste per la sconfitta in finale di Coppa Italia conquistata dall'Inter all'Olimpico per 2-0.
3: All'Olimpico la festa è tutta dell'Inter che vince la sua 10ª Coppa Italia battendo una spenta Lazio per 2-0. Inizio sprint dei nerazzurri che trovano la prima vera occasione dopo 10 minuti con Lautaro Martinez. Il suo colpo di testa esce non di molto. Il vantaggio nerazzurro arriva dagli sviluppi di un corner. Di Marco batte Thuram, sfiora di testa Marusic nel tentativo di allontanare, infila invece la palla nella propria rete alle spalle di Motta, sfortunato il difensore montenegrino. Ci si aspetta una reazione biancoceleste che però non arriva. È sempre la squadra di Chivu a fare la partita e a trovare anche il raddoppio poco dopo la mezz'ora. A propiziarlo una disattenzione di Nuno Tavares che si fa rubare palla da Dumfries. L'ex PSV serve Lautaro Martinez che a porta vuota non può sbagliare. Nella ripresa prima entra Rovella per Patrick, poi dentro Cancellieri, Dia e Lazzari. La Lazio si fa vedere un po' di più in area nerazzurra. Buona opportunità per Noslin, fuori di pochissimo. L'occasione più clamorosa però arriva sui piedi di Dia, lanciato da Lazzari. Josep Martinez deve opporsi con la faccia. Il risultato però non torna mai in discussione, ad alzare la coppa è dunque l'Inter di Chivu. La Lazio deve dire addio anche all'Europa, per il secondo anno di fila resterà fuori dalle competizioni continentali. Cleto Romantini, TGR Lazio.
2: Sentiamo ora le parole di mister Maurizio Sarri, che si concentra già sulla sfida chiave del derby.
4: Io ho sempre detto ai giocatori che il nostro obiettivo nel girone di ritorno è fare 30 punti. Siamo a 26, quindi bisogna fare due risultati positivi. Vedere come escono i giocatori dal punto di vista mentale da questa situazione non è facile, in questo momento sono distrutti. Spero nel giro di 48 ore si incomincia a essere con una mentalità diversa.
2: Ciclismo, domani il territorio della provincia di Latina sarà interessato dal Giro d'Italia numero 109 con partenza prevista da Formia. I comuni attraversati dalla competizione a partire dalle prime ore del mattino saranno Itri, Fondi, Sperlonga Gaeta, Spigno, Saturnia e Minturno. Ora per gli aggiornamenti sulla viabilità sentiamo anche Michele Guidi di RAI Pubblica Utilità.
5: Questa mattina a Roma, visita del Papa alla Sapienza, possibili chiusure e deviazioni nell'area di Viale dell'Università. La conclusione della visita è prevista per le 12.30. Nel Sud Pontino, per la tappa del Giro d'Italia di domani, a Fondi, dalle 17 di oggi, scatta il divieto di sosta su via Appia, lato Itri e via della Stazione. Infine, nella capitale, questa notte sono previsti lavori in via del Plebiscito. Il tratto tra via degli Astalli e piazza del Gesù sarà chiuso con deviazioni per 31 linee bus.
2: Ora le ultime sulle previsioni del tempo con Rai Meteo.
6: La situazione meteorologica sulla nostra regione nella giornata di oggi vedrà cielo da poco a parzialmente nuvoloso, con variabilità nei settori più interni e meridionali nelle ore pomeridiane. Le nubi saranno in generale aumento dalla sera, quando aumenterà anche la probabilità di piogge. La ventilazione sarà moderata ed in prevalenza sud-occidentale, con raffiche fino a burrasca sui rilievi appenninici dal tardo pomeriggio. Il mare risulterà invece molto mosso. Sabina Angeloni, Rai Meteo.
2: È tutto per questa prima edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Francesco Rositano, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Fernando Conti, da Antonio Moro che ha condotto in studio. L'augurio di una buona giornata.
7: Abbiamo trasmesso TGR, giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
8: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
9: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, convieni a te, convieni a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Oggi in edicola il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
11: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
12: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
13: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad!
14: Via, via!
13: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
15: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
16: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: 14 maggio, giovedì, sono le 7.32, bentornati all'ascolto di Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono. Ci infiliamo nella cosiddetta filiera dell'informazione di Radio 1, perché sia Enrica Belli sia il GR1 hanno sintetizzato i due argomenti su quali è focalizzata l'attenzione di tutti, e cioè il viaggio di Trump in Cina, l'incontro fra Trump e Xi Jinping, e poi il question time di ieri e gli scontri che ci sono stati al Senato tra Giorgia Meloni e le opposizioni. Su questo subito qualche voce, permettetemi soltanto di aggiungere una considerazione. Noi parleremo in apertura di Xi Jinping e Trump, insomma, di un viaggio molto molto atteso. In seconda parte ci confronteremo su quella che viene definita stamattina da alcuni giornali, insomma, la prima tappa di una lunghissima campagna elettorale, con Cinzia Asciuto, direttrice di Micromega, e Annalisa Terranova, che è una collega di Libero. Ma poi avremo un po' di minuti con Giuseppe Ippolito, che ricorderete perché era il direttore dello Spallanzani di Roma e professore straordinario di malattie infettive e collabora con l'OMS, che risponderà alle domande, se ne avete naturalmente, sull'antivirus, preoccupazioni, evoluzioni, rischi di contagi, la questione molto controversa dell'incubazione, insomma, su tutto questo. 335 699 2949. Per il momento siamo, mi pare, nella fase delle dichiarazioni di intenti fra Xi e Trump, che ascoltiamo.
17: Ho sempre creduto che gli interessi comuni tra Cina e Stati Uniti superino le divergenze. Un onore come pochi altri che abbia mai avuto, e che avremo un futuro fantastico insieme.
1: Vi leggo un'ansa appena battuta, un urgente. Pechino e gli Stati Uniti hanno espresso un chiaro e fermo sostegno a Taiwan, lo ha dichiarato ai giornalisti la portavoce del governo di Taiwan. Michelli, come riferito dai media di Taiwan, la parte statunitense ha ripetutamente ribadito il proprio chiaro e fermo sostegno a Taiwan. Tra l'altro, poco fa il sottopancia di Rai News ricordava una frase pronunciata poche ore fa da Xi Jinping, e cioè bisogna accordarsi su Taiwan, altrimenti c'è il rischio di un conflitto. È uno dei grandi argomenti di discussione, insieme alla guerra in Iran, insieme alle questioni economiche, ai dazi, alle tecnologie. La voce di Marco Rubio, che come sapete è segretario di Stato, è con Trump in questo viaggio.
17: La Cina ha tutto l'interesse alla riapertura dello stretto di Hormuz. Un cargo cinese è stato colpito nel fine settimana. Sono certo che l'Iran non l'abbia fatto deliberatamente, ma l'hanno fatto. È successo. Ed è per questo che queste navi cinesi sono rimaste bloccate lì dentro. Si tratta di un'enorme fonte di instabilità. Minaccia di destabilizzare l'Asia più di qualsiasi altra parte del mondo, poiché quest'ultima dipende fortemente dagli stretti per il proprio approvvigionamento energetico. Pertanto è nel loro interesse risolvere la questione. Speriamo di convincerli a svolgere un ruolo più attivo nell'indurre l'Iran a desistere da ciò che sta facendo ora e che sta tentando di fare nel Golfo Persico.
14: Peraltro, nelle ultime ore una super petroliera cinese è in realtà passata per lo stretto. Sentiamo il generale Mohammad Akramini, portavoce militare iraniano.
17: D'ora in poi non permetteremo più alle armi americane di attraversare lo stretto di Hormuz e di entrare nelle basi regionali. La parte occidentale dello stretto è sotto il comando della Marina dei Guardiani della Rivoluzione, mentre la parte orientale è controllata dalla Marina dell'Esercito. Questo controllo coordinato e sinergico, oltre a rafforzare il monitoraggio e la sovranità dell'Iran sulla regione, genererà per il paese entrate fino al doppio di quelle derivanti dal petrolio.
14: Siamo per collegarci con Pechino con il nostro corrispondente Marco Clementi. Solo una battuta, una voce sul question time di ieri, ne parleremo in seconda parte. Giorgia Meloni.
18: Si invoca la presenza del Presidente del Consiglio in aula praticamente ogni giorno per potersi confrontare sui temi della politica, e ogni volta che si viene qui, al netto di accuse e insulti, c'è oggettivamente poco di cui parlare.
14: Sì, tra l'altro gli ascoltatori dicono: ha esordito, ce l'ha con me, con scontri in aula tra maggioranza e opposizione, non sarebbe meglio usare toni più pacati come dibattito? Ha ragione, insomma, un franco dibattito. Marco Clementi, buon pomeriggio, perché ovviamente a Pechino, ovviamente per questione di fuso, sono varie ore più avanti. Buongiorno Marco.
19: Sì, buongiorno, buongiorno da Pechino. Intanto vi dico che in questo momento Trump e Xi Jinping sono al Tempio del Cielo, che poi è il posto dove gli imperatori delle dinastie Ming e Qing, ecco, in quei momenti, in quell'epoca, diciamo, l'imperatore era considerato il figlio del cielo, ecco, andavano in processione dalla città proibita per chiedere un buon raccolto. Quindi vedremo quale sarà il raccolto dell'imperatore Xi. Ecco, indubbiamente la visita è entrata nel cuore, no? Prima c'è stato il faccia a faccia, ma prima ancora la cerimonia di benvenuto con tutti gli onori del caso, la liturgia delle grandi occasioni, oltre come dire, ai tappeti rossi, agli onori militari, ai bambini festanti che salutavano Trump. A noi ha colpito molto anche il saluto alla delegazione di Trump, che come sapete si è portato qui in Cina per l'occasione, insomma, tutto questo gruppo di super ricchi, super imprenditori.
14: 17 persone sui giornali italiani, Marco, ci sono le fotografie di tutti, scusami.
19: Esatto, in particolare colpisce Jensen Huang, che è il, come dire, il signore dei chip, no? Il leader di Nvidia, che si è aggiunto in corsa, perché è salito durante lo scalo tecnico in Alaska ed è venuto appunto anche lui è figlio di immigrati di Taiwan, e giustamente ricordavi, insomma, nel primo faccia a faccia noi abbiamo assistito in qualche modo appunto al famoso giro tavolo, no? Che, come sapete, è quel momento in cui ci sono i microfoni aperti, e lì erano le dichiarazioni di rito, no? Trump, che ha detto: un grande leader, un onore essere qui, un onore la tua amicizia. Un po' più, come dire, nello stile invece di Xi Jinping, la risposta: non c'è un vincitore nelle guerre commerciali, siamo partner ma non avversari. Ma poi incominciano a filtrare quello che si sono detti probabilmente a porte chiuse, e certamente c'è la questione Taiwan, quella dichiarazione insomma che fa pensare, no? La gestione errata di Taiwan può portare al conflitto, parole di Xi, e immediatamente però è arrivata quella dichiarazione invece della portavoce di Taipei, che dice: gli Stati Uniti hanno ribadito il fermo sostegno per Taiwan. Allora, che cosa vuole in questo momento la Cina? Non lo sappiamo, cioè non sappiamo se ce la farà, ma certamente vorrebbe qualcosa in più da Washington. Non basta più, come dire, che non sostenga l'indipendenza dell'isola, serve un'opposizione formale. Questo chiaramente non è una questione lessicale, è un cambio di prospettiva colossale. Vedremo, perché tutti questi vertici, ne abbiamo seguito quello di Busan l'ultimo ottobre, no? A margine dell'APEC, eravamo in Corea del Sud, ecco, grandi aspettative, poi però vedremo in questa fase, in questo contesto, già evitare un'escalation sarebbe un successo.
14: Senti Marco, ti chiedo un'ultima cosa per i nostri ascoltatori: ma nelle prossime ore che accadrà e quando si chiude il vertice?
19: Allora, adesso ci sarà in realtà solo per oggi il banchetto, la cena, di nuovo la grande sala del popolo, che non è un posto a caso, è, come dire, il simbolo del potere comunista, la grande sala che affaccia su piazza Tiananmen, dove c'è stato questa mattina il faccia a faccia, dove ci sarà stasera il banchetto. Poi domani invece gli altri due momenti, però è importante, insomma è una visita lunga, più di due giorni, ci sarà una cerimonia del tè nella residenza di Xi Jinping e poi un altro pranzo. Quindi diciamo, oggi la giornata si conclude col banchetto che sarà fra un paio d'ore.
14: Grazie al nostro corrispondente a Pechino Marco Clementi, appena tornata dalla Cina, ma soprattutto da Hong Kong, Giada Messetti, che una giornalista sinologa, ha scritto molto sulla Cina, ma il suo ultimo saggio è Quando tornano le rondini, che è dedicato, essendo lei friulana, ai 50 anni dal terremoto che colpì, ne abbiamo parlato tanto qui a Radio 1, il Friuli. Tornata dalla Cina, perché un elemento, Giada, ti saluto e ti ringrazio per la tua presenza. Buongiorno. Che forse vale la pena sottolineare che rispetto al primo viaggio, si sono incontrati, lo diceva Marco Clementi, varie volte negli anni Xi e Trump, però rispetto all'ultimo viaggio nel 2017 di Trump ufficiale in Cina, primo mandato, trova una Cina molto diversa a distanza di quasi 10 anni, giusto? Anche perché anche tu sei rimasta stupefatta da Shenzhen.
20: Sì, totalmente diversa. Nel 2017, ricordiamoci, il progetto Made in China 2015, che in qualche modo aveva come scadenza il 2025 e voleva segnare il passaggio della Cina da fabbrica del mondo, quindi da produzione di quantità a produzione di qualità, era iniziato da 2 anni. L'obiettivo cinese era arrivare in 10 anni a essere leader nella robotica, nell'intelligenza artificiale, nelle auto elettriche, nelle biotecnologie, nei microchip, quindi era ancora acerba questa cosa, non si capiva cosa stava facendo la Cina, aveva appena iniziato. Trump se n'è accorto perché i dazi li ha messi nel 2018 contro le grandi aziende tecnologiche cinesi, ma adesso trova un paese che è a tutti gli effetti una grandissima potenza tecnologica che sfida proprio in posizione di parità gli Stati Uniti. Questo incontro è molto importante perché decreta definitivamente il G2, tra virgolette, cioè nel senso il fatto che comunque Cina e Stati Uniti in questo momento decidono di tutti i dossier più importanti per il mondo, dalla tecnologia, dall'energia, dal commercio, cioè sono loro due che in qualche modo tracceranno, secondo il rapporto che riusciranno ad avere, quindi capendo in quanto cercare di controllare le tensioni e quantomeno i prossimi anni per tutti noi, questa è la cosa. E la Cina dal punto di vista tecnologico è ormai un colosso, appunto come dicevi, sono tornata da Shenzhen ed è una città che io non riesco a sapere come raccontarla in Italia, cioè non abbiamo idea.
14: Provaci, perché credo di ascoltare.
20: È una città del 2050, era un villaggio di pescatori fino a 40 anni fa con qualche centinaia di migliaia di abitanti, adesso è una megalopoli con milioni di abitanti ed è una città completamente nuova, cioè strade, palazzi da 600 metri, il quinto grattacielo più grande del mondo è a Shenzhen, tutti i mezzi sono elettrici, dalle biciclette alle auto, c'è una specie di città sotterranea gigantesca, cioè è proprio una città veramente del futuro e qui non abbiamo gli elementi per poterla immaginare.
14: Molto interessante quello che ci ha appena detto Giada Messetti, che ringraziamo molto per la sua presenza. E adesso vorremmo ragionare sulla geopolitica internazionale, sul ruolo di Cina e Stati Uniti, ma anche sulla questione militare. Lo faremo con Giuliano Noci e Gianraffaele Percannella. Giuliano Noci, lo sapete, è ordinario di strategia e marketing e prorettore del Politecnico di Milano, si occupa di analisi e spesso sul Sole 24 Ore scrive dei rapporti fra Stati Uniti e Cina. Ieri c'era un suo intervento molto molto interessante sui rapporti di forza, la necessaria collaborazione, professor Noci, perché stamane i giornalisti italiani, a cominciare da Federico Lampini su Corriere della Sera, insistono molto su questo: i due giganti devono per forza collaborare, ma questo è un auspicio o è una realtà? Professore, buongiorno.
21: Buongiorno, è un auspicio, ma in realtà è realtà assoluta. I due soggetti hanno un interscambio economico di quasi $1 trilione, una interdipendenza tecnologica molto significativa. La Cina dipende dai semiconduttori americani e gli americani dipendono dalle terre rare. Insomma, Trump e Xi sono come moglie e marito che vorrebbero divorziare, ma quando pensano alla vita da soli scoprono che è meglio stare separati in casa. Ieri dicevo che sono come due dinamitardi in un ascensore. Non si amano, sono costretti però ad arrivare al piano di destinazione convivendo. In questo momento il disaccoppiamento è assolutamente un'utopia, almeno nei prossimi 5 anni.
14: Professore, spieghi se può a chi ci sta ascoltando quali sono i più forti motivi di dissenso fra i due, al di là di Taiwan.
21: Taiwan appunto è un fortissimo motivo di dissenso. Il secondo elemento di dissenso è evidentemente il fatto che Trump vede nella Cina, che è la sua ossessione, oggettivamente, il fatto che la causa della perdita di posti di lavoro, la causa del fatto che la manifattura non c'è più negli Stati Uniti. Questo è oggettivamente un tema che ha portato Trump alla sua elezione, ma che in realtà è in parte mal posto. Su questo tema qui c'è il secondo aspetto, che è quello tecnologico.
14: Ecco.
21: In verità, alle diatribe commerciali soggiace la vera grande sfida futura, che è chi saprà governare l'intelligenza artificiale.
14: Questo è il nodo vero, sì.
21: I due colossi hanno adottato approcci opposti. Gli Stati Uniti hanno adottato un approccio di potenza, quindi grandi centri di calcolo, large language model sono la base dell'obiettivo americano di sviluppo. La Cina invece ha adottato un obiettivo di applicazioni manifatturiere di intelligenza artificiale e un utilizzo dell'intelligenza artificiale come leva di soft power, cioè ha divulgato modelli che vengono definiti open source. In questo modo cerca di massimizzarne la diffusione e cerca di inondare paesi africani e altri paesi di algoritmi e di sistemi di natura cinese.
14: C'è una figura, è stata menzionata poco fa da Marco Clementi, sulla quale vorrei che lei dicesse una parola di nuovo per aiutare chi ci sta ascoltando, quella di Jensen Huang, taiwanese, CEO, cioè amministratore delegato e fondatore di Nvidia. Perché Nvidia è così importante, professore?
21: Nvidia è così importante, innanzitutto la più grande, l'impresa esatto. Massima capitalizzazione di borsa, oltre 5 trilioni di dollari, due volte il prodotto interno lordo italiano per capirci. È sostanzialmente fondamentale in questo momento per il mondo perché produce i chip che fanno andare l'intelligenza artificiale. Quindi in questo senso è come se fosse il combustibile del futuro. Jensen Huang è fortissimamente interessato al mercato cinese perché il 25% dei suoi ricavi derivano da quel mercato. Jensen Huang è per certi versi l'incorporazione di quello che è Taiwan in questo momento nel rapporto Cina-Stati Uniti, nel senso che taiwanese da un lato e quindi immagino rifletta quelle che siano le volontà e gli obiettivi taiwanesi, ma nel contempo come Taiwan dipende a piè sospinto dal mercato cinese e chiede a Donald Trump di essere più morbido e di concedere di vendere i propri chip a Pechino.
14: Come al solito grazie per l'estrema chiarezza a Giuliano Noci, che è prorettore del Politecnico di Milano. Vi leggo, prima di andare da Gian Raffaele Percannella, i messaggi che ci avete mandato, gli ultimi almeno, così come arrivano. Salve, occorre aggiungere che la Cina detiene circa 700 miliardi di dollari in titoli del tesoro degli Stati Uniti. Alfonso Battipaglia, in realtà sono calati negli ultimissimi mesi. Sì, Shenzhen, città moderna, ma non ci sono alberi, sembra di stare nel cemento. Non sono convinto di questo, io a Shenzhen non sono stato, ma le testimonianze di Giada Messetti non mi sembravano andare in questa direzione, visto che gli Stati Uniti, scrive Roberto da Bergamo, stanno spostando sempre di più il loro interesse verso il Pacifico. In realtà questo è un vecchio disegno, politica estera obamiana, ricorderete il pivot to Asia o to Pacific. Prima o poi non ci sarà una guerra tra i due imperi al netto delle dipendenze economiche tra i due, questa è la famosa trappola di Tucidide, dicono alcuni, ma speriamo di no, francamente. Circa l'Iran, per fare corretta informazione dovresti ribadire che l'Iran rispettava gli accordi sul nucleare fatti con Obama e rotti da Trump nel primo mandato. Inoltre Hormuz era libero al transito e loro giustamente lo usano come arma. Questo ci permette di chiedere a Gian Raffaele Percannella, che ieri ha pubblicato sul Foglio un'analisi di grande interesse. La forza dichiarata è quella effettiva, due eserciti a confronto. Lui è un analista geopolitico e militare, di mettere a confronto questi due eserciti e farci capire quanto investono nell'industria militare. Gian Raffaele Percannella, buongiorno e benvenuto.
0: Buongiorno, grazie per l'invito. Allora, in questo momento ci sono due direttrici differenti, una se vogliamo più retrograda che quella degli Stati Uniti e una più emergente che quella della Cina. Per riferirci al bacino del Pacifico, che è quello che in questo momento è al centro dell'attenzione, Su molti degli aspetti degli indicatori che misurano le forze in campo tra due schieramenti, da una sostanziale superiorità indiscussa degli ultimi 10 anni fa, quindi nel 1996, adesso su molti di questi indicatori la Cina è in superiorità nel Pacifico, ripeto, in alcuni è in parità e in altri è ancora leggermente inferiore, soprattutto sulla guerra sottomarina. Quindi il bilancio, considerando anche l'adiacenza geografica della zona operativa, in questo momento è a favore della Cina.
14: Percannella, leggevo nel suo articolo che gli arsenali americani, immagino anche in ragione della guerra iraniana, sono, non dico vuoti perché sarebbe ridicolo, ma insomma sono in difficoltà.
0: Diciamo che le stockpile sono stati messi seriamente in difficoltà. Le armi moderne che vengono utilizzate adesso hanno dei tempi di produzione molto lunghi, quindi è la catena produttiva americana in questo momento non è dimensionata per gestire un'economia di guerra. Quindi si stima che più o meno la metà degli armamenti di alta efficienza, quelli più moderni, siano stati consumati nei giorni di guerra con l'Iran. In particolar modo alcuni dispositivi specificamente pensati nella guerra, per la guerra per il Pacifico, sono stati poi impiegati lì. La crisi esiste, è reale ed è documentata anche da polemiche interne che ci sono in questo momento negli Stati Uniti.
14: Senta Percannella, a questo punto le faccio una domanda sull'Iran, ma l'Iran è in grado di difendersi in caso di un nuovo attacco israelo-americano?
0: Secondo me l'approccio che lei fa è sbagliato, mi spiego, mi scusi, sì, se non mi permetto di correggere.
14: Io sbaglio spesso, mi dica.
0: Anche io. Allora, quello che le sto dicendo, in questo momento in realtà il confronto militare non ha più ambiti di discussione. Cioè, gli Stati Uniti hanno raggiunto l'apice della parabola, andare oltre vuol dire violare le leggi internazionali, quindi colpendo strumenti di produzione, strumenti, cioè impianti energetici, quindi mettersi a livello di quello che già abbiamo visto in Europa con la Russia. L'Iran non ha nessuna possibilità di offrire una vera difesa dal punto di vista militare, però ha possibilità di poter essere offensiva in punti importanti, cioè gli stati del Golfo e lo stretto di Hormuz.
14: Esatto,
0: e quindi di conseguenza la simmetria militare viene compensata da un vantaggio strategico locale che c'è in quel punto con gli Stati Uniti. Quindi noi non dobbiamo più ragionare in termini di guerra convenzionale,
14: certo,
0: ma in termini di equilibrio strategico.
14: Le chiederei un minuto finale per Cannella di spiegarci, se ci riesce, le purghe cinesi nell'esercito, sulle quali pochi hanno capito qualcosa perché è sempre un po' tutto opaco e misterioso.
0: Vado molto velocemente. Sì. Negli ultimi anni l'esercito è diventato cinese, ha aumentato per gradienti di modernità, quindi dal punto di vista tecnologico, preparazione, tattiche è cambiato completamente. Questo però ha creato una struttura che Xi probabilmente ha percepito come pericoloso, qualcosa, se vogliamo, di simile a ciò che accadde a Stalin prima della Seconda Guerra Mondiale. Quindi lui ha preferito sostituire elementi validi, ma che incominciavano ad essere consci del proprio potere, con elementi più fedeli, ma che hanno esperienza molto minore.
14: Chiarissimo.
0: Ed è un problema reale.
14: Sì. Gian Raffaele Percannella, grazie davvero. Noi, analista geopolitico e militare, la ringraziamo e salutiamo. Adesso stiamo dando la linea al GR1, non prima però di avervi ricordato che nella seconda parte abbiamo bisogno dei vostri WhatsApp audio. Dedicheremo alcuni minuti alle risposte di Giuseppe Ippolito, che come sapete ha guidato lo Spallanzani per tanti anni, è uno dei epidemiologi più celebri del nostro paese. Domande, dubbi sulla questione dell'antivirus, ma la prima parte allo scambio franco fra Giorgia Meloni e le opposizioni. Ieri in aula è cominciata la campagna elettorale, punto interrogativo, si giocherà tutto sulle questioni economiche, anche qui le vostre domande e considerazioni sono più che benvenute.
3: Radio 1. Un mondo da sentire.
4: Il 17 maggio, mielerie aperte. 200 mielerie ti aspettano il 17 maggio in tutta Italia. Scegli la tua su mielerieaperte.it.
22: Progetto cofinanziato da MASAF e Unione Europea.
23: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
24: Questo è un podcast original a RaiPlay Sound.
2: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
5: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su Replay Sound o scarica l'app.
6: Saranno in prima posizione, Saranno che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
23: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
24: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
25: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid.
26: Onda Verde, viaggiare informati.
27: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 7.56, apriamo al traforo del Monte Bianco. In ingresso in Italia si segnalano code con tempi di attesa di 1 ora e 30 minuti. In A7 in Liguria tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano si registrano invece code a causa di un veicolo in avaria. Sulla tangenziale nord di Milano, allo svincolo con la statale 36 del Lago di Como, in uscita verso la provinciale Milano Meda si registra un incidente. Andiamo in A14 tra Bologna Borgo Panigale e l'allacciamento con il ramo di Casalecchio, in direzione Ancona presente un veicolo fermo. Ora in A11 allo svincolo di Lucca, in uscita per chi proviene da Pisa, si registrano code per un incidente. Sempre in Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Navacchio e Pisa Nord-Est in direzione Pisa il traffico è rallentato. Andiamo in A14, tra Pescara Nord e Atri verso Ancona, segnalato 1 chilometro di coda per lavori. E infine chiudiamo in A1 tra Santa Maria Capua Vetere e Capua verso Roma, segnalato un incidente. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio!
26: Collaborazione con il CIS.
28: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
29: Quanti anni hai?
28: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
30: Ulisse, ho voglia di navigare.
31: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
30: No, voglio navigare con il gigante.
31: Ah!
30: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
32: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
33: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
34: Alla ricerca della qualità.
35: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
36: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
35: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
37: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
38: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: Le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita. Porte aperte al confronto. Giorgia Meloni in Senato lancia la sfida su economia e tasse e annuncia entro l'estate legge delega per la ripresa del nucleare. La maggioranza con il governo ha aumentato occupazione e sostegno alle famiglie. Schlein vogliono il dialogo, ma lo hanno sempre negato su salari e sanità. In aula, duello Renzi-Premier. Cina-Stati Uniti, incontro tra giganti. Sul tavolo Iran, dazi, accordi commerciali. Xi Jinping, evitare escalation. Attenzione a Taiwan. Trump in missione con i colossi del business. Antivirus, nessuna mutazione, negativi i test eseguiti sui casi sospetti nel nostro paese. Schillaci, monitoraggio continuo, i cittadini possono stare tranquilli. Omicidio del bracciante agricolo del Mali a Taranto, fermato il sesto componente della baby gang, è un 22enne. Garlasco, soliloqui e intercettazioni. Gli avvocati di Sempio preparano la difesa. Nordio sulla condanna di Stasi, paradossale dopo due assoluzioni, norma da cambiare. Sorrisi, selfie, abbracci. La principessa Kate incanta a Reggio Emilia. Visita alle scuole primarie della città, modello d'eccellenza nel mondo. Cannes, rombo di motori, omaggi per i 40 anni di Top Gun e i 25 del primo Fast and Furious. Oggi i film più attesi, Fatherland e Storie parallele. Calcio e tennis, all'Inter anche la Coppa Italia, Lazio battuta all'Olimpico. Proprio per i fumogeni della festa nerazzurra, stop al match, poi al foro, Darder ripiega Hodar ed è in semifinale, in campo per i quarti c'è Sinner. E per scongiurare l'incrocio tra i due eventi, domenica pomeriggio nella capitale è ancora caos derby. No a giocare a mezzogiorno, bocciata la nuova proposta della Lega di A che ricorre al TAR. Per ora si resta a lunedì sera. Buongiorno da Luana Cremasco. La situazione internazionale, le sue ricadute economiche, il lavoro del governo su salari, debito e tasse sono i temi affrontati da Giorgia Meloni al Premier Time al Senato, in cui la Presidente del Consiglio ha risposto alle interrogazioni dei gruppi parlamentari.
3: Le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno, come già stanno incidendo, sulla crescita, sui costi energetici, sulla competitività delle imprese, sul potere d'acquisto delle famiglie.
2: Parte da qui Giorgia Meloni per spiegare il quadro economico complesso, chiede di evitare le polemiche e lavorare insieme con le opposizioni in una cabina di regia anche sulla sicurezza energetica e annuncia.
3: Entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare.
2: Rivendica il piano casa e il salario giusto perché, dice, quello minimo rischia di diventare una soglia al ribasso. Ricorda il 500.000 di nuovi posti al sud e i 100 miliardi recuperati in 3 anni dalla lotta all'evasione. E non solo.
3: Non abbiamo fatto una politica di austerità. Poi abbiamo aumentato i salari, abbiamo sostenuto l'occupazione, abbiamo sostenuto gli investimenti, abbiamo rafforzato le pensioni più basse.
2: Abbiamo abbassato le tasse ai cittadini aumentandole a banche, assicurazioni e società energetiche, puntualizza la Premier. E facciamo i conti con 174 miliardi di euro bruciati col super bonus. L'ultimo volta che ho fatto la spesa, sabato scorso, risponde Giorgia Meloni, e ho trovato tanto affetto per questo governo. Carla Macrellino, GR1. Sulle parole di Giorgia Meloni, acceso il confronto in aula, i nostri servizi.
4: Sostegno al ceto medio e alle famiglie in difficoltà sono queste le priorità del centrodestra, che rivendica il buon lavoro fatto. Con Meloni, stop all'assistenzialismo, così Fratelli d'Italia, che poi mette in risalto i dati sulla crescita dell'impiego stabile. Lucio Malan.
5: È aumentata l'occupazione, sono aumentati i redditi da lavoro, ci sono stati molti rinnovi contrattuali sia nel pubblico ma anche nel privato, c'è stata una forte emersione del sommerso con un record nella lotta all'evasione fiscale.
4: Da Forza Italia Stefania Craxi si sottolinea quanto fatto per il Sud Italia. Abbiamo voluto riportare al centro dell'attenzione il mezzogiorno, essenziale per la crescita e lo sviluppo del paese. Ora, dice, andare avanti su questa strada. La Lega evidenzia quanto di buono fatto con il piano casa per affrontare l'emergenza abitativa. Massimiliano Romeo.
6: Viene considerato da noi un passo in avanti per affrontare l'emergenza abitativa, un bene considerato da noi come centrodestra assolutamente inviolabile.
4: Maria Stella Gelmini, Neomoderati, rivendica i risultati raggiunti e dice Meloni concreta come sempre, spiace la propaganda delle opposizioni. Alessandro Allegra, GR1.
0: Le opposizioni attaccano duramente la premier in aula. Per il PD Giorgia Meloni vive in una bolla mentre il paese è più fragile e diviso. Elly Schlein, intervistata sul Corriere, dice: vogliono il dialogo, ma lo hanno sempre negato su salari e sanità. Francesco Boccia.
1: Quando è partita per la sua replica mi ha detto: il paese è con noi. Io non so se è con lei. Al referendum non ce ne siamo accorti.
0: I 5 Stelle a Palazzo Madama contrattaccano sul superbonus. Stefano Patuanelli.
7: Sapete quando è stata fatta l'ultima proroga del superbonus per le ville monofamiliari? Addirittura nel 2023 dal governo Meloni, quindi con una misura tanto vituperata che voi avete prorogato per l'ultima volta.
0: Da AWS l'accusa alla premier di non aver fatto nulla per i giovani costretti ad emigrare. Matteo Renzi, Italia Viva, ironizza paragonando il governo alla famiglia Adams, e Carlo Calenda, Azione, auspica una cabina di regia per affrontare la crisi aggravata dalla nuova guerra del Golfo. Vasco Pirri, GR1.
2: Alla Camera invece il question time con la ministra del lavoro Calderone e il titolare dell'economia Giorgetti. Sarà colta ogni opportunità per adottare nuove misure a sostegno di famiglie e imprese, ha affermato il ministro. Sentiamolo.
8: Il governo sta in ogni caso instaurando un serrato dialogo con la Commissione europea affinché sia consentita la possibilità di avvalersi di una maggiore flessibilità di bilancio per assicurare tutte quelle misure funzionali a tutelare famiglie e imprese rispetto alle conseguenze del caro energia.
2: Inflazione, caro bollette, Simest, società a controllo pubblico che sostiene la crescita delle imprese italiane, propone nuove specifiche misure proprio a sostegno delle aziende penalizzate dal conflitto nel Golfo.
9: L'aumento dei prezzi dell'energia rallenta la crescita economica e accelera, almeno nel breve periodo, l'inflazione. La tempesta perfetta che innesca la stagflazione, stagnazione più inflazione. Un allarme condiviso in Europa a causa della chiusura dello stretto di Hormuz. Nel primo trimestre dell'anno la crescita è stata appena positiva, più 0,1%, mentre l'inflazione lo scorso mese ha raggiunto il 3%. Con l'incertezza si congelano gli investimenti e diventa difficile ipotizzare ancora tassi fermi da parte della BCE. In Italia, proprio alla luce di questi scenari, Simest lancia la nuova misura Energia per la competitività internazionale, pari a 800 milioni di euro a sostegno delle imprese italiane penalizzate dagli effetti economici del conflitto nel Golfo Persico. L'amministratore delegato di Simest, Regina Corradini D'Arienzo, spiega.
10: L'impegno di Simest, gruppo CDP, in coordinamento con la Farnesina, è quello di sostenere tutte le imprese e le loro filiere impegnate nell'export e nell'internazionalizzazione, con risorse in tempi rapidi e anche con un contributo a fondo perduto.
9: Paola Bonanni, GR1.
2: Il sottosegretario all'economia Federico Freni si ritira dalla corsa alla presidenza della Consob. La conferma è arrivata dallo stesso sottosegretario che era stato indicato come possibile successore di Paolo Savona all'autority che vigila sui mercati finanziari. Sono le 8:07, parliamo della visita di Trump a Pechino. Al centro del faccia a faccia con il presidente Xi Jinping, le questioni commerciali, dai dazi alla tecnologia, ma anche l'Iran, Taiwan. Il capo della Casa Bianca è stato accolto con una sfarzosa cerimonia di benvenuto. Partiamo proprio da qui, con il corrispondente.
11: Un'accoglienza con tutti gli onori per Donald Trump. Il corteo presidenziale arriva in piazza Tiananmen. Allo squillo delle fanfare, Xi Jinping saluta l'ospite con una calorosa stretta di mano. Il presidente americano presenta a Xi la sua delegazione, il segretario di Stato Rubio, quello al tesoro Bessent e il capo del Pentagono Hegseth. In seconda fila i top manager per i negoziati economici. Davanti alla grande sala del popolo, sulle note degli inni nazionali, le salve di cannone danno l'inizio alla cerimonia di benvenuto nella sua forma più sontuosa. Entrando nella grande sala del popolo, Xi e Trump si fermano più volte a parlare, anche sulla scalinata. Il momento più atteso è l'avvio del bilaterale, con i tanti temi sul tavolo. Commercio, sicurezza, tecnologia, ma anche Iran e Taiwan. Ho sempre creduto che gli interessi comuni dei nostri paesi fossero superiori alle differenze, dice Xi. Il mondo si trova davanti a un bivio. Dovremmo essere partner piuttosto che avversari. E Trump: questo incontro è un onore come pochi altri. Avremo un futuro fantastico insieme. Il mondo guarda a Pechino, oggi centro della diplomazia globale. Da Pechino nell'aeroporto GR1.
2: E poco fa si è concluso l'incontro bilaterale tra i due presidenti. Xi Jinping ha incontrato anche la numerosa delegazione di imprenditori americani. Ci aggiorna in studio Azzurra Meringolo.
12: Sì, in questo momento è in corso la visita del presidente Trump al Tempio del Cielo di Pechino, accompagnato dal presidente cinese in uno dei luoghi simbolo della capitale. Dopo l'atteso bilaterale, durato circa 2 ore, Xi Jinping ha incontrato il gruppo di imprenditori a seguito di Trump, tra loro Elon Musk ma anche Jensen Huang, numero uno di Nvidia, il colosso dei microchip. Insomma, la conferma che la big tech americana guarda con interesse alla Cina anche sul fronte dell'intelligenza artificiale. Resta aperto il nodo dei dazi, ma soprattutto c'è l'urgenza emersa nelle ultime settimane di trovare una soluzione per riaprire lo stretto di Hormuz. Dopo lo stallo nei negoziati con l'Iran, Washington punta ora sul ruolo di Pechino, primo acquirente del petrolio iraniano e partner strategico di Teheran. Altro tema cruciale è Taiwan. È la questione più sensibile tra noi. Se venisse gestita male, potremmo entrare in conflitto, ha avvertito Xi Jinping. Non a caso, proprio mentre i due leader aprivano il faccia a faccia, il governo di Taipei, che teme un disimpegno americano in cambio di concessioni cinesi sull'Iran, ha ringraziato ufficialmente Washington per il sostegno garantito finora.
2: Intanto anche l'Italia avrà un ruolo nella crisi dello stretto di Hormuz, argomento che è stato al centro dell'audizione dei ministri degli esteri italiani e della difesa a Crosetto nelle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. Non chiediamo di autorizzare una nuova missione nel Golfo, ma di condividere il percorso per un possibile impegno nella coalizione internazionale, ha affermato Tajani. Stiamo avvicinando 2 unità cacciamine allo stretto di Hormuz, laddove scoppiasse la pace, ha spiegato Crosetto. Bisogna prepararsi oggi per intervenire domani. E proprio a Hormuz, secondo i dati di tracciamento navale, sono passate 2 petroliere legate a Pechino. La Cina, lo sentivamo, è alleata di Teheran, principale acquirente del suo petrolio. Dagli Stati Uniti invece 2 notizie. Secondo il New York Times, Teheran ha conservato il 70% della capacità missilistica. Per il Wall Street Journal, il capo del Mossad israeliano è andato in segreto negli Emirati almeno 2 volte, tra marzo e aprile. Emirati che smentiscono invece di aver ricevuto una visita, sempre segreta, del premier israeliano Netanyahu durante le operazioni contro l'Iran. La notizia rivelata dall'ufficio del premier. Israele, che nel frattempo continua le operazioni contro Hezbollah in Libano, nonostante l'importante appuntamento delle prossime ore nella capitale statunitense. La corrispondente.
13: Riprenderanno oggi a Washington i nuovi colloqui tra Israele e Libano, ma sul terreno la situazione resta incandescente. 2 giorni fa un drone è esploso all'interno della base UNIFIL di Nakura, dove si trova il quartier generale della missione ONU. Qui ci sono anche militari italiani. Nessun ferito tra i caschi blu, solo danni ad alcuni edifici. L'esercito israeliano continua ad emanare ordini di evacuazione da villaggi del sud. Ieri un raid ha colpito l'autostrada che porta da Sidone verso il sud del paese. 8 persone sono rimaste uccise, tra loro anche 2 bambini. In questo clima, con gli occhi anche puntati agli sviluppi sul fronte Iran, la maggioranza di governo si prepara a votare un provvedimento di legge che porterà ad elezioni anticipate con lo scioglimento della Knesset e il Parlamento. Forse si andrà a votare i primi di settembre. Dalle coste turche intanto è pronta a partire nuovamente la Global Sumun Flottiglia, oltre 50 imbarcazioni che si sono riorganizzate, nuovamente tenteranno di forzare il blocco imposto da Israele su Gaza, ma quasi certamente verranno intercettate e fermate. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
2: E a proposito dei nuovi attacchi all'UNIFIL, sono stati definiti inaccettabili dal presidente Mattarella in una telefonata con il capo di Stato israeliano Herzog, colloquio che il Quirinale ha definito franco e aperto, sottolineata la necessità di abbandonare lo stato di guerra permanente. Altro fronte di tensione, quello russo-ucraino. Dopo la tregua dei giorni scorsi, Mosca ha ricominciato a colpire le città ucraine con massicce ondate di missili e droni.
14: Dopo la breve pausa della tregua voluta da Trump, i russi tornano a colpire le città ucraine. Oltre 600 droni e più di 50 missili nella notte su Kiev. Esplosioni in diverse zone della città. Nel quartiere Darnitsky un palazzo è crollato. Si contano un morto e 29 feriti, 11 persone estratte dalle macerie. Nella capitale centrate anche una scuola e una clinica veterinaria. Altri 7 morti in diversi punti della provincia di Kiev. A Odessa, prese di mira nella notte, infrastrutture portuali e ferroviarie. Un'ondata di attacchi russi cominciata ieri con 800 droni in pieno giorno su diverse città ucraine per un bilancio complessivo di 14 morti e 80 feriti. Non sono mancati i doppi attacchi che hanno fatto strage dei soccorritori arrivati nei luoghi colpiti, mentre gli ucraini in questi giorni non hanno mai smesso di bersagliare gli impianti petroliferi russi. Secondo il Cremlino i contatti diplomatici con gli Stati Uniti proseguono, ma non si vedono sviluppi. Resta in sospeso anche lo scambio di 1000 prigionieri concordato assieme alla tregua dei giorni scorsi. Francesco Mincone, GR1.
2: Allarme dell'Agenzia Internazionale per l'Energia sul petrolio. A causa dei conflitti in corso, le scorte mondiali si stanno esaurendo a un tasso record. Sul fronte del carburante per gli aerei, avvisa invece il commissario europeo per l'energia Jorgensen, nel brevissimo periodo non si vedono difficoltà di fornitura, ma non si escludono problemi sul lungo termine. A Londra il tradizionale King's Speech, il discorso del re a Westminster, con cui si è aperta la sessione autunnale del Parlamento. Carlo III ha illustrato il programma del governo Starmer in un contesto che vede il Premier sempre in bilico, sotto assedio da parte del suo stesso partito.
15: Every element of the nation's energy.
2: Riavvicinamento all'Europa, sostegno all'Ucraina, fedeltà alla NATO, indipendenza energetica le priorità. Downing Street nega almeno per ora la rottura anticipata da tutti i media britannici tra Starmer e il ministro della Sanità Wes Streeting, che punta alla successione. Rai Radio 1, parliamo di hantavirus. Non è un'epidemia, la situazione è sotto controllo, ribadiscono autorità sanitarie nazionali e internazionali. Il punto qui in studio con Sonia Filippazzi.
16: Sì, allora i casi ufficiali di contagio relativi al focolaio sulla nave Ondius ad oggi sono 11, di questi confermati sono 8, compresi 3 crocieristi deceduti. Poi ci sono 2 casi sospetti, uno incerto. Il Centro Europeo per Controllo e Prevenzione delle Malattie e CDC informa che al momento non risulta che il virus sia mutato per diventare più trasmissibile. Situazione sotto controllo, non è il Covid, ribadiscono autorità nazionali e internazionali, compreso il ministro della Salute Orazio Schillaci, che ieri alla Camera ha fatto il punto sull'Italia. Ha detto che non è vero quanto affermato dai medici ospedalieri della NAO, cioè che in caso di pandemia il sistema sanitario non sarebbe pronto causa carenza di personale. Ha poi aggiornato sulle condizioni delle 6 persone ad oggi sotto osservazione precauzionale nel nostro paese. Sentiamolo.
17: Le 4 persone presenti sul volo Johannesburg Amsterdam del 25 aprile sono asintomatiche. Seguite con attenzione, i test finora disponibili hanno dato esito negativo. Anche i 2 casi segnalati a Milano e a Messina sono negativi ai test. Il Ministero continua a monitorare costantemente l'evoluzione del quadro epidemiologico internazionale. Siamo pronti, il sistema funziona, i cittadini possono stare tranquilli.
2: E ora un'ultim'ora di cronaca che arriva da Taranto sul caso dell'omicidio del bracciante maliano. Abbiamo qui in studio Elena Baiocco.
18: E sì, è stato rintracciato e fermato dalla squadra mobile di Taranto anche il giovane ritenuto sesto componente della baby gang coinvolta proprio nell'aggressione costata la vita a Bakary Sakho, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato in Piazza Fontana nella città vecchia di Taranto. Secondo quanto appreso si tratta di un 22enne, il secondo maggiorenne del gruppo, ed è accusato appunto di aver colpito la vittima con un pugno. All'aggressione mortale avrebbe assistito anche una ragazza che al momento non è indagata. Nella giornata di oggi è previsto l'interrogatorio dell'altro maggiorenne, domani invece toccherà ai 4 minorenni. Intanto contro razzismo e xenofobia si mobilitano città e associazioni che promuovono una raccolta fondi per aiutare la famiglia del 35enne, dunque finanziare il rimpatrio della salma. Per ora è tutto.
2: Finita l'angoscia, ma restano gli interrogativi dopo il ritrovamento della famiglia che era scomparsa dalla provincia di Piacenza, che è stata rintracciata ieri. Si sono allontanati volontariamente e non vogliono essere rintracciati.
19: Sapendo che stavano bene, non è successo niente, a me mi si è aperto il cuore, però dopo è stato fuori quella faccenda qua, che non vogliono ritornare.
20: È il padre di Sonia Bottacchiari a commentare così la notizia che la figlia e i 2 nipoti di 14 e 16 anni sono stati rintracciati e stanno bene. Mentre gli inquirenti stanno ricostruendo i motivi dell'allontanamento volontario dei 3, Sonia e i ragazzi scomparsi da Piacenza il 20 aprile non vogliono che si sappia dove sono. Si trovano in un contesto di adeguate situazioni alloggiative, ha scritto la Procura di Piacenza, nell'ambito di un fascicolo per sottrazioni di minori e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, in relazione all'affido condiviso dei ragazzi col padre ed ex marito di Bottacchiari. Gli inquirenti parlano di una situazione familiare descritta dalla donna come fortemente problematica. Ancora il padre di Sonia Bottacchiari.
19: Venite a casa che poi sistemeremo tutto.
20: Simona Decina, GR1.
3: Il delitto di Garlasco, mentre la difesa di Andrea Sempio si prepara a replicare alle accuse mosse dalla procura di Pavia, il ministro della giustizia Carlo Nordio interviene sulla condanna di Alberto Stasi, arrivata dopo due assoluzioni.
21: Una situazione paradossale nata da una legislazione che andrebbe cambiata. A dirlo è il ministro della giustizia Nordio parlando della nuova inchiesta che vede indagato per l'omicidio di Chiara Poggi Andrea Sempio, mentre per lo stesso reato Alberto Stasi sta scontando la condanna a 16 anni arrivata nel processo bis dopo le assoluzioni in primo e secondo grado. A sposare le parole del ministro è l'avvocato di Sempio Cataliotti, che bolla come incostituzionale un eventuale processo al suo assistito, mentre l'avvocato della famiglia Poggi, Tizzoni, sottolinea come l'appello bis che portò alla condanna di Stasi si basò su nuove perizie. Se ci fosse per lui una revisione del processo e una soluzione, conclude, i genitori di Chiara gli restituirebbero gli indennizzi ricevuti. 21 gli elementi elencati nell'inchiesta a carico di Sempio, la sua difesa si dice certa di smontarli, a partire dai soliloqui intercettati, nei quali, secondo la procura, l'indagato accennerebbe alle chiamate fatte alla vittima, alle tracce di sangue e ai video sul PC. Chiara, racconta chi la conosceva, era seccata dagli amici del fratello che entravano nella sua stanza per giocare proprio con quel computer. Simone Zazzera, GR1.
3: Oltre 1,5 milioni di accessi abusivi alle banche dati di forze dell'ordine e pubblica amministrazione. 29 misure cautelari, 85 indagati nell'operazione della Procura di Napoli. Facevano parte di un'organizzazione criminale che attraverso mazzette pubblici ufficiali otteneva dati sensibili rivenduti a caro prezzo. Spiati VIP, imprenditori, società. Ma il mercato dei dati sensibili quanto è allettante per la criminalità organizzata? Ascoltiamo Umberto Rapetto, generale della Guardia di Finanza, già comandante del gruppo anticrimine tecnologico.
22: Da sempre il crimine organizzato ha avuto interesse ad entrare in possesso di informazioni la cui conoscenza indebita può rendere fragile il soggetto a cui questi dati si riferiscono.

0: dati può tramutarsi in denaro, perché possono essere innescate attività di carattere estorsivo, quindi ricatti, o altrimenti possono essere sfruttati per avere un vantaggio di carattere commerciale.
1: Un mercato che può far fare miliardi alla criminalità organizzata?
0: Con una manciata di euro si riesce magari a corrompere chi ha la capacità di accedere all'interno di questi archivi elettronici particolarmente riservati, e questo può far fruttare invece cifre che sono iperboliche visti gli interessi che sono in gioco.
1: C'è qualcuno che può non interessare a chi fa i furti di dati, oppure siamo tutti interessanti?
0: Siamo tutti nel mirino.
2: Anna Maria Caresta, GR1.
3: Fiori, foto, strette di mano. Kate Middleton ha conquistato Reggio Emilia. Sentiamo l'inviato.
4: Quando sono andato a Londra, ho cercato di vederla a Londra, non mi è capitato mai l'occasione. Vuoi vedere che mi capita a Reggio Emilia? Alla mia età, poi tra l'altro, quasi 93, 92 e mezzo.
5: C'era anche il signor Giuseppe in piazza Prampolini a Reggio Emilia per omaggiare la principessa Kate. Lei non si è tirata indietro tra selfie e strette di mano. Molti le avevano portato dei fiori.
6: Ho portato dei fiori perché ho un asilo a Parma e lei si preoccupa tanto per la fascia 0-5, per l'importanza della prima infanzia.
5: Poi la visita al centro Malaguzzi, dove è nato il Reggio Emilia Approach, un approccio educativo noto in tutto il mondo, basato sui 100 linguaggi dei bambini in appositi laboratori chiamati atelier. Maddalena Tedeschi, presidente del Reggio Children, ne ha parlato con la principessa.
7: Ha chiesto dei bambini con delle disabilità, cioè qual è la possibilità per loro di incontrare i 100 linguaggi e di fare degli esempi concreti. Ha fatto anche un atelier con la Creta, un incontro di senso, cioè un incontro vero tra persone che davvero credono nell'educazione.
5: Da Reggio Emilia, Federico Mello, GR1.
3: Il mondo salvato dai ragazzini, da un'opera di Elsa Morante, è il titolo di quest'anno del Salone del Libro di Torino al Via Oggi. Ieri serata di vigilia all'Auditorium Rai, con un evento organizzato da Rai Radio 3, un radiodramma firmato da Vinicio Capossela tra letteratura, musica e teatro.
8: Sotto il bosco di latte è un poema radiofonico per voci che riprende l'idea del DJ radiofonico torinese Renato Striglia, ovvero realizzare una versione in italiano di Under Milkwood, radiodramma del 53, scritto per la radio dal poeta gallese Dylan Thomas. Dopo la scomparsa di Striglia lo ha ultimato Vinicio Capossela, coinvolgendo 56 voci.
9: Una polifonia veramente di voci. È un villaggio immaginato da Dylan Thomas con tutti i suoi eccentrici abitanti, con tutte le loro ossessioni, le stranezze, e l'ascoltatore impara a conoscerli dalla voce narrante.
8: Con i due narratori principali, lo stesso Capossela e Paolo Rossi, c'è un cast eccezionale: Alessandro Bergonzoni, Stefano Bollani, l'indimenticabile Ornella Vanoni. Apertura adatta, visto il tema del salone, il mondo salvato dai ragazzini, come ci dice Anna Elena Benini, direttrice del Salone del Libro.
10: Un appello alla fanciullezza e alla poesia, ed è questo che dà speranza al salone, che sia una grande, bellissima festa.
8: Torino, Marcella Sullo, GR1.
3: Il cinema al Festival di Cannes ha festeggiato i due anniversari di Fast and Furious e di Top Gun con una proiezione evento in riva al mare. L'inviata.
11: Gli studios americani quest'anno non ci sono, ma il loro spettacolo sì. I 40 anni di Top Gun si sono trasformati a Cannes in uno spettacolo con centinaia di persone sedute ovunque davanti al grande schermo gratuito sulla spiaggia intitolata Brigitte Bardot. Qualcuno sperava in Tom Cruise dal vivo, ma arriverà solo la prossima settimana per l'Ampar. C'era invece Vin Diesel per i 25 anni di Fast and Furious per una montée in grande stile. E oggi la corsa alla Palma d'Oro entra nel vivo con due dei film più attesi: Fatherland di Pawlikowski, con la Sandra Hüller di Anatomia di una caduta. È la figlia di Thomas Mann che nel 49 torna con il padre tra le macerie della Germania.
12: Come tu les inventes?
11: E poi Storie parallele del premio Oscar Faraday nella Parigi post Bataclan, cast di stelle francesi, da Isabelle Huppert a Vincent Cassel, da Virginie Efira a Pierre Ninet, Catherine Deneuve. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
3: 26 minuti, la linea va allo sport, poi ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Giorgio Zanchini.
13: Buongiorno a te Luana, chi ci sta ascoltando. Il question time di ieri, Meloni e le opposizioni in apertura, e poi domande, se volete, per voi ascoltatori, per Giuseppe Ippolito, l'ex direttore dello Spallanzani.

0: State al nostro ascolto, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rauvic, direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Salvatore Sabatino, oggi regia Massimiliano Savino e Patrizio Gotti. Luana Cremasco al microfono, dalla redazione del GR1, una felice giornata.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
5: La spesa intelligente.
6: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
7: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
8: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
9: Uno sono io!
10: Uno sono anch'io!
8: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
11: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
12: GR1 Sport.
13: Buongiorno da Manuela Collazzo. Il Foro Italico, fulcro dello sport in questi giorni. La nuova impresa di Darderi, questa volta sul centrale, in piena notte il successo su Hodar che vale la semifinale agli internazionali, la prima per lui in un Masters 1000. Poco distante all'Olimpico la festa dell'Inter, che dopo lo scudetto vince anche la Coppa Italia.
14: Insaziabile, spietata, dominante, le tre caratteristiche che hanno contraddistinto la stagione 2025-2026 dell'Inter in Italia. Dopo lo scudetto ecco la Coppa Italia, la decima nella storia della società nero-azzurra, per un doblete che torna nella bacheca dell'Inter dopo 16 anni dall'era Mourinho. Agevole la vittoria su una Lazio troppo timida nel primo tempo, esattamente come nella gara di campionato giocata sabato scorso, di diverso solo il risultato 2-0, fissato dai regali biancocelesti di Marusic, autogol, e di Nuno Tavares, che ha dato il là per il raddoppio di Lautaro Martinez. Artefice dei trionfi nero-azzurri è Cristian Chivu, ha vinto il doblete da giocatore e da allenatore al primo anno sulla panchina dell'Inter, facendo meglio di Mourinho. Più che giustificata la sua felicità.
15: Persone di questa squadra, di questa società, di questi tifosi, di quello che sono le ambizioni dell'Inter. Vincere due trofei credo che non è mai scontato, non è mai semplice, ed è merito di un gruppo di ragazzi meravigliosi.
14: La Lazio puntava tutto sulla finale di Coppa Italia per ritrovare l'Europa e salvare una stagione da considerare a questo punto deludente. Lazio ora attesa dal derby, che preparerà con il morale a pezzi. A confermarlo è Maurizio Sarri.
16: Vedere come escono i giocatori dal punto di vista mentale da questa situazione non è facile in questo momento, sono distrutti.
14: Collaborazione tecnica di Andrea Di Marco, Massimo Barchiesi, GR1.
13: A proposito del derby, è sempre caos su data e ora, bocciata la nuova proposta della Lega di A, anticiparlo alle 12 di domenica e allo stesso tempo posticipare la finale degli internazionali alle 17.30. Per la prefettura si deve giocare lunedì alle 20.45. La Lega ha presentato ricorso al TAR, oggi la decisione. Nel frattempo questa situazione crea disagio nelle tifoserie, si rischia un derby senza curve, non ci sarà, ed è risaputo, la Nord biancoceleste che da inizio stagione è in protesta contro il presidente Lotito, ma dovesse giocarsi di lunedì sera mancheranno anche i gruppi organizzati giallorossi, lo ha annunciato la Curva Sud in un comunicato. E siamo all'impresa notturna di Darderi, che piega anche il talento spagnolo Hodar ed è in semifinale a Roma.
9: Ormai è Foro Luciano, un super Darderi alle 2 di notte batte dopo un'incredibile battaglia tennistica anche l'astro nascente spagnolo Rafa Hodar e vola in semifinale. Darderi.
10: Mentalmente penso che ho fatto il salto di non mollare mai. E si è visto su tutte le partite, non solo su questa, che però penso ancora ho veramente tanto da migliorare, tanto da imparare, quindi questa è la cosa importante, che ancora abbiamo tante cose da migliorare e siamo in semifinale, quindi questa è la cosa più importante. Adesso bisogna pensare al prossimo e non fermarsi.
9: 7-6, 5-7, 6-0 in poco più di 3 ore. Ancora un tie break vinto da Gladiatore, 2 match point non trasformati. Addirittura il fumo dei fuochi d'artificio della festa dell'Inter a interrompere la partita. Ma questo Darderi ci fa sognare. Numero 16 virtuale e semifinale agli internazionali BNL d'Italia contro Casper Ruud. Oggi alle 13 Sinner Rublev con Jannik a caccia di altri record. Foro Italico, Emilio Mancuso, GR1.
13: Il Giro d'Italia, ci si prepara alla sesta tappa, la quinta dura frazione, ha cambiato ancora la maglia rosa.
17: Dopo la giornata di pioggia e freddo di ieri, che ha visto anche il rimescolamento della classifica generale, si riparte con una frazione breve e destinata a finire con tutta probabilità con una volata. Nuova maglia rosa, il portoghese Eulalio, secondo al traguardo di Potenza, dietro al vincitore di giornata, il figlio d'arte Arrieta. Nei 140 km da Pestum a Napoli, dislivello minimo, 500 metri totali. Le difficoltà saranno gli attraversamenti cittadini prima degli ultimi 3 km, lungo rettilineo sul porto di Napoli con arrivo finale a Piazza Plebiscito. Ultimi 650 metri però con la strada che volge all'insù, due curve e tratto conclusivo in pavé. Insomma, per i velocisti massima attenzione. I favoriti sono i soliti. Magnier cercherà il tris di vittoria in questo giro, mentre per Jonathan Milan potrebbe essere la giornata giusta per sbloccarsi nella corsa rossa. Occhio però a Dylan Groenewegen, il più esperto tra gli sprinter al via e piazzato nella seconda volata in Bulgaria. Da Napoli con Jacopo Tedoro, Cristiano Piccinelli, GR1.
13: Grazie e buon ascolto su Rai Radio 1.
18: Radio 1, un mondo da sentire.
19: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
20: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
21: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
22: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Oggi in edicola il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
23: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
24: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
0: Io chiedo, Presidente del Consiglio, che lei chiami una cabina di regia a Palazzo Chigi, senta le proposte delle opposizioni.
1: Le porte del governo, le porte mie personali, per chi ha voglia di confrontarsi nel merito di questioni che in ogni caso impattano su ciascuno di noi, saranno sempre aperte.
3: Il punto è che di fronte allo stretto di Hormuz, la vostra proposta politica è la legge elettorale. È chiaro che se anziché un governo sembra la famiglia Adams, non è mica colpa mia, ragazzi.
1: Intanto, lei dice non mi dica piano casa, ma lo potrò scegliere io quali sono le prime tre priorità economiche che se dà il governo nell'ultimo anno, lei vuole decidere anche quello.
4: Palazzo Chigi per lei è diventata una bolla che la protegge dalla realtà. Presidente Meloni, da quanto tempo non fa la spesa, non per ragioni di tempo, ma per ragioni di ascoltare quello che accade in un supermercato?
1: Punto primo, sono andata a fare la spesa l'ultima volta al supermercato sabato scorso, se vuole può andare a chiedere, non so quando capita a lei. Avremmo anche potuto uscire dalla procedura di infrazione se non avessimo dovuto fare i conti con centinaia di miliardi di euro bruciati in misure elettorali senza controllo.
24: Sapete quando è stata fatta l'ultima proroga del super bonus per le ville monofamiliari, addirittura nel 2023 dal governo Meloni?
1: Quello che noi intendiamo fare in questo ultimo anno di governo è continuare una strategia che abbiamo messo in campo, che era fatta sul piano economico sostanzialmente da tre scelte fondamentali: da una parte quella di rafforzare i salari e il potere d'acquisto, dall'altra quella di incentivare le aziende che assumevano e che investivano, e in più la scelta che è anche economica di sostenere le famiglie e la natalità. Qualche tassa l'abbiamo aumentata anche noi, signori, sì, lo confesso, sulle banche, sulle assicurazioni e sulle società energetiche. È una strada diversa da quella del salario minimo legale, che però, come dimostra per esempio il caso della Puglia, dove è stato applicato il salario minimo, rischia di diventare una soglia al ribasso piuttosto che una tutela in più. Approfitto anche per dirle e per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia.
25: Buongiorno Gianni da Pesaro. Alla domanda "è cominciata la campagna elettorale?", secondo me la risposta è che non è mai finita, è sempre stata attiva la campagna elettorale. Il risultato è che la gente non crede più a quello che dicono i politici.
26: Buongiorno Patrizia da Torino. Stiamo assistendo ad un attacco alla dirigenza da parte dell'opposizione, fatto di slogan e attribuzioni di colpa. Non si intravede un progetto, ma quel che appare è una rabbiosa preparazione alla campagna elettorale.
27: Buongiorno, Cristiano da Roma. La Meloni, Salvini e Tajani parlano solo con slogan e stanno sempre in campagna elettorale.
28: Buongiorno, sono Umberto da Reggio Emilia. Purtroppo l'Italia è un paese eternamente in campagna elettorale, visto che ogni piccola elezione viene considerata con valore politico nazionale.
14: 8:39, scrive Lina Palmerini stamane sul Sole 24 Ore. La novità che è apparsa in chiaro anche al Premier Time ieri è vedere come l'agenda della destra adesso si stia accostando sempre più a quella della sinistra, e dunque salari, lavoro, casa, energia, inflazione, segno che si va delineando il terreno di battaglia per il prossimo anno elettorale. Cinzia Sciuto, direttrice di Micromega, buongiorno.
29: Buongiorno a voi.
14: Annalisa Terranova, giornalista editorialista di Libero, buongiorno Annalisa, benvenuta.
30: Buongiorno, buongiorno.
14: Cinzia Sciuto, ha ragione la Palmerini, è cambiato qualcosa e adesso, diciamo, la battaglia che si annuncia sarà tutta sul terreno dell'economia, come titolano stamane diversi giornali?
29: Beh, non c'è dubbio che sono i temi che interessano di più gli italiani, che sono quelli anche su cui gli italiani compieranno le loro scelte elettorali l'anno prossimo, sono anche quelli su cui le opposizioni batteranno di più, perché sono quelli su cui oggettivamente i risultati del governo sono meno, diciamo, spendibili, nonostante le parole di Giorgia Meloni. Quindi sì, sono abbastanza d'accordo, e su questo il problema sarà questa lunghissima campagna elettorale che ci aspetta, nella quale appunto però il governo non ha moltissime carte da giocare e molti elementi da spendere, diciamo.
14: Anche se Giorgia Meloni ieri ha detto, se non sbaglio, voglio vedere se gli italiani però avranno voglia di mettersi nelle vostre mani, ed è tornata a maramaldeggiare sulla questione della leadership delle opposizioni del centrosinistra, Cinzia Sciuto.
29: Ma sì, questa questione della leadership dell'opposizione è una questione che appassiona secondo me soltanto gli addetti ai lavori politici e giornalistici, ma interessa molto poco agli italiani, anche perché dipenderà anche molto dalla legge elettorale con la quale andremo al voto, quindi non mi soffermerei molto. Quello che quello su cui Giorgia Meloni dovrebbe prestare attenzione sono le sue stesse priorità. Lei ieri ha parlato di tre priorità alle quali ha improntato il suo lavoro al governo, cioè rafforzare i salari, sostenere le aziende che assumono e sostenere le famiglie e la natalità. Bene, su queste tre priorità non mi pare che i risultati siano eccellenti, almeno gli italiani non se ne stanno accorgendo, perché i salari hanno comunque perso in salari reali, parlo quindi in potere d'acquisto. Le aziende che assumono, sì, ci sono stati dei sostegni, ma il famoso milione di occupati in più che viene sempre sbandierato da Meloni, se si va a guardare il dato disaggregato si va a vedere che si tratta soprattutto di over 50, e questo dovrebbe preoccupare moltissimo un governo, cioè che le fasce dei giovani e delle donne vanno sempre meno a occuparsi, addirittura a cercare un lavoro. E persino sulla natalità, cavallo di battaglia di un governo di destra, anche su quello la natalità comunque è in discesa libera. Per cui, insomma, proprio sulle sue priorità non può rivendicare grandi risultati.
2: È Cinzia Asciuto, direttrice di Micromega, che sta parlando, Annalisa Terranova, collega di Libero. Annalisa, conviene a Giorgia Meloni puntare, se poi sarà così, perché naturalmente tutto dipende dalle condizioni esterne, dalle circostanze, quindi la politica estera, la geopolitica, valla a sapere, insomma, la sicurezza. Però Annalisa, le conviene puntare sull'economia?
30: Beh, l'economia è un dato ineludibile per entrambi gli schieramenti, al di là adesso se siamo o non siamo in un clima preelettorale o se siamo sempre stati in un clima elettorale, cosa su cui io sono anche abbastanza d'accordo, ma è un tema ineludibile, perché se gli italiani non spendono non c'è crescita economica, e quindi il punto però non è tanto su che cosa puntare, se salario minimo, salario giusto, natalità, non natalità. Tra l'altro faccio notare che insomma la decisione di fare un figlio non è che può essere sollecitata da un governo può dare dei sostegni economici, ma poi la decisione è della donna e della coppia, quindi insomma è chiaro, no, che non è possibile più di tanto incentivare in questa direzione. Il punto è, appunto, dicevo, un altro, cioè che noi abbiamo delle restrizioni che sono dovute, dei vincoli che sono dovuti alla nostra presenza nell'Unione Europea. Abbiamo la necessità di rientrare sotto il 3% del rapporto tra deficit PIL e obiettivo che è stato mancato, e quindi la spesa, non possiamo fare una politica keynesiana che piacerebbe tanto alla sinistra, non dispiacerebbe, voglio dire, neanche a me, perché comunque la destra ha una sua tradizione sociale, eccetera, però non si può fare nelle condizioni in cui noi siamo, non si può fare. Quindi le ricette che vengono messe sul tappeto sono appunto propagandistiche ed elettoralistiche, cioè quando si dice priorità alla sanità, sì, ma i soldi dove vengono presi? Priorità alla scuola pubblica, benissimo, ma i soldi dove vengono presi? Aiutare le famiglie, ok, ma i soldi dove vengono presi? È sempre quello il punto, e quindi questi soldi come li recuperi? O con una maggiore tassazione, sì, o tagliando le spese. Questo è, voglio dire, alla fine si gira sempre attorno a questo discorso, quindi è chiaro che, come dice Palmerini, le ricette della destra e della sinistra si avvicinano, non perché la destra si avvicini alla sinistra o viceversa, ma perché i nodi questi sono e i modi per affrontarli questi sono, quindi o si sceglie una direzione o si sceglie l'altra. La destra, che semmai batterà sul tasto delle tasse e dirà in campagna elettorale che la sinistra vuole, dopo la patrimoniale, colpire nuovamente il ceto medio e insistere sulla tassazione. Io penso che uno dei temi di campagna elettorale economico sarà questo, cioè la sinistra ci vuole tassare e quelli dall'altra parte diranno no, noi vogliamo tassare solo i super ricchi, eccetera. Questo,
2: sì, fammi sentire Annalisa, su questo anche Cinzia Asciuto di Micromega. Aggiungo che questo purtroppo riguarda tutti i partiti politici, il quadro politico, ma anche Cinzia, Annalisa e il sottoscritto, cioè purtroppo questo è un paese che declina da 30 anni, Cinzia, quindi qualche sia la proposta elettorale delle maggioranze e delle opposizioni nella primavera prossima, sarà un po' quello il dato attorno al quale ragionare. Che dici, Cinzia?
29: No, non c'è dubbio, c'è però da osservare un paio di cose. Uno è che i vincoli europei, che tra l'altro sono stati sottoscritti da questo governo, sono validi per tutti, non ce li abbiamo solo noi. E invece ci sono altri paesi che nel corso degli anni hanno fatto delle scelte strategiche diverse. Prendiamo l'unica vera novità che ha individuato Giorgia Meloni ieri durante questo incontro in Senato. L'unica, cioè il ritorno del nucleare. Allora, la collega Terranova giustamente dice: per fare le cose c'è bisogno dei soldi, dove si trovano? Bene, io chiedo allora: i soldi per investire nuovamente sul nucleare, dove li troviamo? Sono scelte strategiche che si fanno. Allora, il problema del nucleare sono i tempi lunghissimi e i costi enormi. Nell'ultimo anno di legislatura Giorgia Meloni butta lì il fatto che ci sarà la legge delega sul nucleare, mentre non una parola ieri è stata detta, non una, io l'ho ascoltato tutto dall'inizio alla fine, sulle rinnovabili, che sono invece delle tecnologie che già esistono, molto meno costose del nucleare con tempi ovviamente che sono, esistono
2: già. Annalisa, se riesci un minuto, ci sta aspettando il professor Ippolito. Annalisa.
30: No, volevo dire che comunque parte dell'energia per il 48% ho letto della energia nazionale proviene già da fonti rinnovabili. Sul nucleare devo dire, io sono molto perplessa, io sono insomma, guardo con favore al governo Meloni, ma ecco, sulla scelta del nucleare mi spiace dirlo, non sono d'accordo.
2: Io invece sì, però quello non importa.
30: Tra l'altro, ma immagino però che questo vada letto in una chiave politica. Perché la novità è stata questa, certo, ma la novità è stata anche la mano tesa a Calenda.
2: Devo dirti la verità, l'abbiamo fatto sentire, abbiamo discusso anche nel GR.
30: Io leggerei questa cosa in questa prospettiva.
2: Ci è asciuta Annalisa Terranova, grazie davvero. Avevamo promesso la voce di Giuseppe Ippolito, che è stato direttore per tanti anni dello Spallanzani, l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive, collaboratore dell'OMS per le malattie altamente contagiose, una delle massime autorità non soltanto italiane. Professor Ippolito, grazie per essere con noi.
5: Grazie a voi, buongiorno.
2: Credo che sia molto interessante lo studio recente al quale anche lei ha lavorato sulle navi da crociera come grandi incubatrici, perché questo è esattamente quello che è accaduto non soltanto per questo antivirus, professore, ma da quello che leggo anche per il norovirus, una nave francese.
5: Sì, ma le navi da crociera sono spesso soggette a focolai epidemici per una serie di fattori. Intanto perché le navi da crociera sono vere e proprie città galleggianti, secondo perché mantenere altissimi livelli di controllo sanitario è difficile, nonostante le navi abbiano medici di bordo che siano estremamente preparati, e le capacità diagnostiche spesso sono limitate, e in questo caso dobbiamo dire, proprio in questo caso, il ritardo diagnostico iniziale è stato un problema.
2: Ritardo diagnostico iniziale e soprattutto incapacità di, se non sbaglio, professore, di seguire tutti quelli che erano a bordo sulla nave.
5: Vede, aver fatto la diagnosi tardivamente, aver apposto tardivamente il sospetto di diagnosi, ha fatto sì che la nave avesse rifiuti di farla entrare in porto, e almeno in una zona in cui si potesse fornire un'assistenza sanitaria da parte delle autorità sanitarie adeguate. E poi il fatto di farli scendere in quel momento, quando ne hai fatto scendere uno, si stabiliscono meccanismi per cui li devi far scendere tutti. Ma io vorrei dire che i tempi sono importanti in questo senso, e la ricostruzione dell'epidemia è un'epidemia non facile, anche perché ancora una volta ci troviamo di fronte a posizioni dove un coordinamento centrale è assolutamente necessario. La mancanza dell'OMS in questo momento è in una fase non dei migliori. Lei consideri che abbiamo avuto che il 6 aprile c'è stato, o il 5, il 6 di aprile, i primi sintomi, ma 4 giorni dopo il primo caso è morto. E abbiamo dovuto aspettare tanti giorni prima di avere una diagnosi molecolare che si trattava di un antivirus.
2: Scusi professore, ma noi, lo vedo dai messaggi degli ascoltatori, quanto è pericoloso, ci dobbiamo preoccupare, ci dite di stare tranquilli, il ministro ci dice di stare tranquilli, però la preoccupazione c'è. Realisticamente quanto dobbiamo essere preoccupati, professore?
5: Realisticamente dobbiamo, in accordo a quello che dicono sia l'OMS che le CDC, possiamo stare attenti e tranquilli per due ordini di motivi. Il primo, perché l'efficacia di trasmissione di questo virus, ovvero sia il numero di casi che si generano per ogni caso che si verifica, è estremamente bassa. È inferiore a 0.1%. Consideri che il Covid era 20 volte tanto, tra l'1 e il 2%, che la SARS del 2003 era il 10%. Quando ci siamo trovati in ambienti chiusi, però questo Andes virus ha fatto tra il 35 e il 50%, in un ambiente particolare. Quindi noi dobbiamo considerare la nave come un ambiente particolare, non come un ambiente di popolazione. E non fa 20 casi di contatto a spazio aperto come li fa il morbillo. Dobbiamo starci.
2: Però ci sono rischi di mutazione, scrive Davide da Ruigo?
5: Lo studio che è stato fatto dagli svizzeri, che hanno per prima sequenziato il virus ed è stato confrontato con un virus argentino vecchio, dice che il virus non è affatto mutato. Sono stati effettuati, mi pare 4-5 anni fa, degli studi su passaggi per i topi, che dice che su passaggi ripetuti poteva facilitarsi la trasmissione da uomo a uomo, ma dopo sono arrivate le sequenze fatte in urgenza dagli svizzeri e ci hanno detto che il virus ha un'omologia superiore al 95%, cioè il virus è esattamente lo
2: stesso.
5: Professore,
2: la questione dell'incubazione, ci scrivono molto su questo.
5: La questione dell'incubazione è uno dei problemi di questo virus, perché un virus con una incubazione, con un'incubazione lunga, e consideri che questi casi non sono tantissimi, quindi noi abbiamo un'esperienza limitata, e quindi con un'incubazione lunga significa che le persone debbono stare isolate molto a lungo. Ma stare isolati non significa stare chiusi in ospedale, significa fare come si è fatto per il Covid, stare a casa propria con i servizi di sanità pubblica locali ai quali dici che stai bene, che non hai assolutamente nulla, e se ti succede qualcosa ti fanno un test. Quindi dobbiamo considerare che più lunga è stata l'incubazione, maggiore è il tempo in cui bisogna stare chiusi in casa, e questo tempo si sta avviando a essere 45 giorni.
2: Negativi i primi test in Italia, per fortuna, titolano stamane tutti i giornali. Le norme che ha assunto il governo sono tra le più severe, se non sbaglio, cioè se su un volo c'era un positivo, tutti i passeggeri devono stare a casa tutti questi giorni. Questo è un po' un problema, professore.
5: Allora, vorrei su questo dire due cose. Un test negativo iniziale non significa che è sicuramente negativo, perché nella prima fase i test possono essere negativi. Noi abbiamo più tipi di test. Abbiamo un test molecolare, il test che viene fatto immediatamente. Il test molecolare è fatto per discriminare i sani dai malati, però identifica la presenza di particelle virali, e lo identifica prima che il soggetto sviluppi gli anticorpi, che è l'altra parte della diagnosi. E attualmente noi non abbiamo positivi a questi test, che sono test che solo adesso si stanno provando sul virus di Andes. Ancora abbiamo la necessità di arrivare a una definizione chiara di questi virus. Il test andrà ripetuto dopo 10 giorni e andrà rifatta la sierologia. Guardate,
2: ascoltare Giuseppe Ippolito, che è una delle massime autorità mondiali sulle malattie infettive, è sempre un privilegio. Torneremo, se potrà, a disturbarlo. Sentite la nostra sigla di chiusura. Stamane Gianni Tola in console e Mauro Convertito in regia, e poi la redazione di Radio Anch'io, Adamarra, Federica Forni, Margherita Santo, Elena Zabeo. Vi ringraziamo tutti per averci seguito. Peraltro adesso c'è Progetto Benessere, che come sapete si occupa di salute, in questi giorni si è occupato molto anche di antivirus, ma prima c'è naturalmente il giornale radio. Noi torniamo domattina alle 7:30. Grazie a tutti.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
8: No! Sì! Brava!
9: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
10: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
9: Un appuntamento galante?
10: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
11: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
12: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
15: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
16: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
17: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
31: E le focaccine ai piselli della Romagna?
17: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
32: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
33: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
32: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
33: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
32: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
33: Terme dell'Emilia Romagna.
32: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
34: Ulisse, ho voglia di navigare.
35: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
34: No, voglio navigare con il gigante.
35: Ah!
34: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
36: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
37: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore Sabatino, subito a Pechino per la visita di Donald Trump. Terminato il faccia a faccia con il presidente cinese Xi Jinping, le questioni commerciali dei dazi e la tecnologia, ma anche l'Iran e Taiwan sul tavolo. Trump è stato accolto con una sfarzosa cerimonia di benvenuto. Il punto in diretta con Azzurra Meringolo, che mi ha raggiunto in studio. Buongiorno.
3: Sì, terminato il bilaterale, il presidente cinese ha accompagnato Trump a visitare il Tempio del Cielo, e ora il prossimo appuntamento tra i due, che sarà l'ultimo della giornata, la cena nella grande sala del popolo alle 12 ora italiana. Dopo l'atteso bilaterale che è durato circa 2 ore, Xi Jinping ha incontrato il gruppo di imprenditori al seguito del presidente statunitense, tra loro Elon Musk ma anche Jensen Huang, numero uno di Nvidia, il colosso dei microchip. Insomma, la conferma che la big tech americana guarda con interesse alla Cina anche sul fronte dell'intelligenza artificiale. Resta aperto il nodo dei dazi, ma soprattutto c'è urgenza di trovare una soluzione per riaprire lo stretto di Hormuz. Dopo lo stallo nei negoziati con l'Iran, Washington punta ora sul ruolo di Pechino, primo acquirente del petrolio iraniano e partner strategico di Teheran. Altro tema centrale, Taiwan. È la questione più sensibile tra noi. Se venisse gestita male, potremmo entrare in conflitto, ha avvertito Xi Jinping. Non a caso, proprio mentre i due leader aprivano il faccia a faccia, il governo di Taipei, che teme un disimpegno americano in cambio di concessioni cinesi sull'Iran, ha ringraziato ufficialmente Washington per il sostegno garantito finora.
2: E allora occhi del mondo puntati dunque su Pechino, mentre in Medio Oriente è sempre più caldo il secondo fronte di guerra, quello tra Israele e Hezbollah in Libano. Sono almeno 12 morti negli ultimi raid dell'esercito di Tel Aviv sul sud del paese. E poi ci sono le ricadute della crisi in Medio Oriente sul petrolio. A 2 mesi e mezzo dall'inizio del conflitto, l'Agenzia Internazionale per l'Energia lancia l'allarme. Le scorte mondiali si stanno esaurendo ad un tasso record. Sul fronte jet fuel invece nel brevissimo periodo non si vedono problemi di fornitura, avvisa il commissario europeo per l'energia Jorgensen, ma non si escludono, ha aggiunto, problemi sul lungo termine. E proprio sul prezzo del petrolio e sui mercati europei che aprono in questi minuti facciamo il consueto punto con Lugina Venturelli in diretta da Milano. A te.
4: Sì, in attesa di soluzione allo stallo del conflitto in Medio Oriente e nello stretto di Hormuz, oggi le quotazioni del petrolio sono poco mosse, a $105.50 al barile. Intanto le borse europee aprono in rialzo, Milano dello 0,6% in linea con Parigi, più consistente il guadagno di Francoforte, 1 punto percentuale, Londra invece solo 1/10. Diciamo che i mercati stanno aspettando gli sviluppi dei colloqui tra Cina e Stati Uniti e reagiscono all'unica cosa certa finora al vertice: la presenza nella delegazione del presidente Trump di molti manager di primo piano, soprattutto nel settore tecnologico, che dunque si attende essere un tema importante di trattativa. Così le borse asiatiche oggi hanno chiuso in modo contrastato, con Shanghai e Tokyo in territorio negativo. La borsa cinese è scesa dell'1,4%, mentre salgono Hong Kong e Seoul, ovvero le piazze dove è più alta la concentrazione di titoli del tech, a cominciare di quelli dei produttori di semiconduttori, al centro della competizione commerciale tra le due potenze. A voi.
2: Ed ora la cronaca con le novità sull'omicidio di Bakary Sakho, 35enne, bracciante agricolo originario del Mali. A Taranto, rintracciato e fermato anche il giovane ritenuto il sesto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione di sabato scorso. Si tratta di un 22enne, il secondo maggiorenne del gruppo. Oggi il Papa sarà all'Università Sapienza di Roma. L'arrivo di Leone XIV è previsto alle 10:20. Prima una sosta di preghiera alla cappella universitaria, poi nell'aula magna il discorso rivolto alla comunità accademica. Il dialogo tra università e dimensione spirituale non sottrae nulla alla laicità della conoscenza, ha sottolineato la rettrice Antonella Polimeni. Il meteo: maltempo diffuso sulle regioni settentrionali, allerta gialla su quasi tutto il nord-est, ma anche su parte di Puglia e Calabria. Le previsioni con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
5: Arriva una perturbazione che porta non solo aria più fresca, ma anche maltempo diffuso sulle regioni settentrionali inizialmente, con rovesci e temporali localmente anche di forte intensità e con grandine. Domani il maltempo arriverà anche al centro. Sabato avremo un miglioramento graduale, tuttavia dovremo aspettare la giornata di domenica per un miglioramento più deciso.
2: Calcio all'Olimpico di Roma, la festa dell'Inter che dopo lo scudetto vince anche la Coppa Italia, battuta la Lazio 2-0. Poco distante sul centrale del Foro Italico un'altra impresa di Dardiri, che in piena notte ha superato in 3-7 il talento spagnolo Jodar, raggiungendo per la prima volta la semifinale agli Internazionali d'Italia. Sfida lunghissima, interrotta anche dai fumi dei fuochi d'artificio provenienti dallo stadio durante la premiazione dell'Inter. Oggi alle 13 tocca a Sinner, che nei quarti affronta Rublev. La finale dei mondiali come il Super Bowl, con il suo seguitissimo spettacolo a metà gara.
0: A half-time show.
2: L'annuncio sui social della FIFA con Chris Martin dei Coldplay, sarà lui a curare lo show in mezzo alla partita che assegnerà il titolo di campione del mondo il 19 luglio a New York. Sul palco Madonna, Shakira e i BTS. Grandi calibri, con uno scopo anche benefico: raccoglierà fondi per il FIFA Global Citizen Educational Fund, che aiuta i bambini di tutto il mondo ad accedere allo sport e all'istruzione. Sono le 9:05 minuti, vi lascio a Progetto Benessere, prossimo GR come sempre alle 10.
1: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo? Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
8: Fanno davvero là dentro?
9: Siamo solo appassionati di cinema.
10: Non può essere solo un film club.
11: Lei ha un ragazzo.
12: Wow!
13: Vediamo 3 volte lo stesso film.
14: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
15: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
16: Devo andare.
17: Qualcosa che non va, tesoro.
18: Forse dovremmo parlarne.
19: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
20: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
21: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
20: E il signor Alessandro Volta?
22: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
20: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino Tobias a 2 euro.
23: La spesa intelligente!
24: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
25: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
24: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
25: Grazie, mi sento già più carico.
24: Info su toyota.it.
26: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
27: Siamo in radio, non si vede nulla.
26: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
28: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
29: Progetto Benessere, per una vita più sana.
30: Rai Radio 1, sono le 9:09 minuti, bentornati a tutti voi all'ascolto di Progetto Benessere. Io sono Viviana Verbaro e questo spazio è dedicato alla salute, all'armonia interiore e allo stare bene quotidiano. Vi voglio ricordare il numero di Progetto Benessere per i vostri messaggi e per brevi WhatsApp, anche audio: 342-864-8832. Mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it. Inoltre potete riascoltare tutte le puntate già andate in onda su Rai Play Sound. Oggi nella prima parte vi parleremo di un progetto che ha trasformato centinaia di studenti in esperti di comunicazione social. Vedremo come Reel e Post possano diventare strumenti potentissimi anche per spiegare la scienza e la salute ai più giovani. Nella seconda parte affronteremo un tema urgente e delicato: il consumo e i danni derivanti dall'alcol. Poi faremo insieme il punto sull'antivirus. Come sempre, prima di tutto questo, ascoltiamo un brano musicale.
0: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Progetto Benessere, le 9:12, bentornati in diretta all'ascolto della trasmissione che si occupa della vostra salute, dello stare bene. Dicevamo proprio in apertura del progetto che intende promuovere la salute, educare ai corretti stili di vita e rendere le nuove generazioni protagoniste attive dell'informazione scientifica. Questo progetto si chiama Health for the Future, ne parliamo in collegamento telefonico con i nostri ospiti. C'è Marilu Pacetta, che è la responsabile del progetto, benvenuta.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie.
0: E abbiamo due ragazzi protagonisti e vincitori insieme alle loro classi, Stefania Bartucci. Ciao Stefania, benvenuta a Progetto
2: Salve.
0: Benessere. E c'è anche Riccardo Giuffrida, studente di Catania.
3: Buongiorno.
0: Ciao Riccardo, buongiorno anche a te. Allora, partiamo dall'inizio, ragazzi, direi con la dottoressa Pacetta, così ci spiega l'insieme del progetto e poi andiamo ai vostri scettri, al podio. Allora, dottoressa, che cos'è questo progetto e qual è stata soprattutto la scintilla che l'ha fatto nascere?
1: Allora, Health for the Youngs è un progetto, un'iniziativa appunto di cittadinanza attiva realizzata con il sostegno non condizionante di Farmindustria. E, come sapete, è rivolta alle scuole secondarie di secondo grado e coinvolge sia i docenti che gli studenti. E la scintilla che ci ha fatto un po' pensare che poteva essere un progetto adatto alle scuole è stata proprio la voglia di parlare di salute ai giovani, sì, e con i giovani, ma nasce anche dal desiderio di trattare temi che possiamo definire un po' più ostici, come quello dell'antibiotico resistenza, mm-hmm, e farlo proprio con i ragazzi. Quindi di fatto è un progetto che nasce con l'idea di affrontare una vera e propria sfida.
0: Sì.
1: Pensate che nasce nel 2019 e il primo, diciamo, Health for the Youngs è stato un progetto pilota, quindi in poche scuole, giusto perché volevamo anche sperimentare appunto l'impatto di questi temi sui ragazzi.
0: Sì.
1: E la prima edizione è stata nel 2020, quindi in piena pandemia.
0: Allora, intanto, siccome non mi piace sorvolare sulle cose, io invece di Health for the Youngs ho parlato di Health for the Future, ma forse la gaffe non è completamente errata, perché stiamo guardando davvero al futuro dei ragazzi, stiamo guardando alla loro salute, alla costruzione del loro sistema immunitario, delle loro difese e alla prevenzione di tante malattie. Quindi diciamo che forse possiamo aggiungere anche la parola future a questo progetto, anzi futuro, altrimenti i nostri ascoltatori ci brontolano se usiamo inglesismi. Allora andiamo ai ragazzi. Stefania Bartucci, studentessa a Cosenza, seconda classificata, tra i temi più scottanti c'è l'uso consapevole degli antibiotici, ce lo stava prima dicendo anche la professoressa Pacetta. I ragazzi ci hanno scherzato su con una campagna che arriva a citare addirittura Italo Calvino. Al secondo posto si è classificata la classe quarta del liceo Fermi di Cosenza con la campagna "Se una notte d'inverno un raffreddore". Stefania, raccontacela.
2: Allora sì, abbiamo preso molta ispirazione da Calvino, soprattutto per quanto riguarda il titolo. Ecco, volevamo qualcosa di accattivante che non fosse così evidente. E inoltre andare a parlare di questi temi così complicati, ecco, come ha detto anche appunto dottoressa, così ostici, è veramente difficile, soprattutto con quella che adesso il nostro range di attenzione e quanto riesce a durare. Per questo motivo la nostra campagna voleva proprio andare ad essere originale, ad essere divertente, creativa, tanto che all'interno del video ci sono proprio dei batteri che si allenano con gli antibiotici, perché effettivamente l'antibiotico può rendere più resistenti quelli che sono i nostri batteri se non ci rendiamo conto quando sono necessari da utilizzare, quindi quando non sono prescritti. E la cosa più interessante è stata proprio avere all'interno della nostra scuola questo progetto a cui poter partecipare,
0: sì,
2: e farlo interamente, quindi tutta la nostra classe.
0: E perché avete scelto proprio l'antibiotico resistenza?
2: Perché fra tutti gli argomenti era quello che ci è piaciuto di più, ci ha interessato di più, perché la prevenzione, i vaccini sono sicuramente, e non c'è dubbio, degli argomenti fondamentali. Però l'antibiotico resistenza è un fenomeno che nei, diciamo, recenti anni sta diventando sempre più presente all'interno delle nostre vite, della nostra società, e da noi, cioè dal nostro punto di vista di giovani, non se ne parla così tanto a scuola, non si ha tutta questa campagna, e quindi abbiamo
0: dovete accendere la radio, perché qui ne parliamo spessissimo, Stefania.
2: Allora, durante l'orario di scuola, però
0: è vero, però si può recuperare su Rai Play Sound, come diciamo spesso.
2: Bene.
0: Sentiamo anche Riccardo Giuffrida, Catania, prima classificata, il gradino più alto del podio, è finito vincitore insieme alla classe seconda del liceo scientifico Galilei. Hanno vinto con la campagna Rewind, cambiare abitudini ti cambia la vita. Raccontaci, Riccardo.
3: Per questa campagna social abbiamo collaborato con il nostro docente di storia dell'arte, fra l'altro esperto in cinematografia, tanto che abbiamo realizzato una campagna social di circa 59 secondi che ci ha visto lavorare in un ambito quasi professionale anche da un punto di vista cinematografico.
0: Accidenti.
3: Abbiamo parlato della prevenzione e quindi di adottare per lo più degli stili di vita sani. Mm-hmm. Per esempio in questa campagna abbiamo mostrato che è preferibile mangiare cibi sani rispetto che a cibi spazzatura, o per esempio favorire l'attività fisica, svegliarsi presto, tutte abitudini che promuovono la salute e il benessere.
0: E come mezzo cosa avete scelto? TikTok, Instagram? Dove siete andati a promuovere questo messaggio? Tutti?
3: Sì, sì. Abbiamo pubblicato questa campagna social appunto in molte piattaforme e insomma aspettiamo che raggiunga un grande successo.
0: Allora, intanto vi leggo un messaggio carino da parte di un nostro ascoltatore che fa i complimenti ai ragazzi e dice: ci vuole un inno come Bella Ciao per l'antibiotico resistenza, bravi ragazzi. Professoressa Pacetta, allora, questi ragazzi all'opera credo che vi abbiano dato grandi soddisfazioni, e quello lo diamo per scontato, però secondo la vostra esperienza, un messaggio sulla salute che viene veicolato dal compagno di banco, quanto funziona di più, piuttosto a noi solo, di noi soloni che da un microfono diciamo fate prevenzione, comportatevi bene, non bevete, lo diremo fra pochissimo trattando di alcol.
1: Beh, proprio perché la comunicazione tra pari innesca comunque delle modalità diverse, delle modalità anche più efficaci, e questo sono anche gli studi scientifici insomma a dimostrarlo, e consente di abbattere delle barriere, facilita il dialogo, consente ai ragazzi di parlare e anche usare i propri linguaggi, e quindi si abbattono davvero le barriere, si crea uno spazio conosciuto di fiducia nell'altro. Fra l'altro, anche noi adulti, se abbiamo un problema, molte volte appunto ne parliamo con il proprio amico, no? Un amico caro con cui confidarsi, e quindi la peer education di fatto utilizza proprio questa modalità relazionale. Mm-hmm. E quindi l'efficacia deriva proprio da questo, da questa tipologia di relazione tra pari.
0: E Stefania Bartucci, Cosenza, qual è stata la parte più bella di questa esperienza? Aver raggiunto il risultato immagino sia relativo, però avrete lavorato insieme in concordia per creare un progetto.
2: Esatto, sì, penso che la parte più interessante sia stata proprio il lavorare in classe insieme, avere diciamo una sorta di brainstorming, le idee, metterle insieme. Poi, avendo fatto noi appunto un video, come ha detto anche il mio altro collega, ecco, da un'altra classe, abbiamo utilizzato proprio delle attrezzature, abbiamo messo lo scenario all'interno della classe, scelto gli attori, creato i costumi dei batteri, quindi è stata veramente un'esperienza incredibile, e la cosa più bella è proprio farla insieme, ma soprattutto capire il significato dietro questo.
0: Allora, i costumi dei batteri, questo mi incuriosisce, che batteri avete messo in scena?
2: Allora, volevamo farli il più realistici possibile, quindi abbiamo fatto il meningococco, che era viola, mm-hmm, rosa, poi abbiamo fatto il... Oddio...

0: cioè, dato che eravamo all'interno del cervello, abbiamo fatto proprio vedere i piccoli omini nel cervello che ragionano sugli antibiotici e su come non debbano essere presi quando non sono prescritti, sono comunque batteri che all'interno del cervello possono anche arrivare.
1: E l'antivirus di questi giorni di che colore l'avreste fatto se l'aveste inserito in questo contesto?
0: Non saprei, forse blu.
1: Blu, un antivirus blu. Invece, Riccardo, per te l'esperienza più bella rispetto a tutto questo?
2: Allora, sicuramente la realizzazione della campagna social è stata una bellissima esperienza, tanto che abbiamo collaborato con un esperto proprio nel settore della cinematografia, sicuramente è stata una fortuna, ma è stato anche una fortuna partecipare all'incontro con la dottoressa Stefania Stefani, un incontro chiamato Question Time, in cui abbiamo proprio posto delle domande alla professoressa Stefania Stefani, esperta dai professoressa in
1: microbiologia. E quindi ringraziamo anche questa professoressa, oltre che Marilu Pacetta, Stefania Bartucci e Riccardo
2: Certamente.
1: Gioffrida. Noi ci fermiamo qui per la prima parte di Progetto Benessere, diamo la linea alle previsioni del tempo, ma prima ascoltiamo insieme la musica. Restate con noi, non cambiate frequenza.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
2: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e

0: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Radio.
4: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 14 maggio. Torna a peggiorare il tempo al nord, con nuvolosità diffusa sin dal mattino, associata a piogge sparse anche temporalesche, che saranno solo sporadiche sulla Romagna. Parziale miglioramento al centro, con spazi di sereno e annuvolamenti su Basso Lazio e Alta Toscana, dove ci saranno rovesci residui. Rimane instabile il tempo al sud, con piogge ancora sulle zone tirreniche e in area garganica, mentre la nuvolosità sarà meno estesa sulla Sicilia. Venti deboli sudorientali sulle regioni adriatiche e al nord, moderati occidentali sul resto del paese, con rinforzi tra Liguria e Toscana e sulla Sardegna. Saranno molto mossi i mari ad ovest della penisola, mossi gli altri mari. Temperature in aumento sull'Adriatico, stazionarie altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
6: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
5: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
7: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
8: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
9: Sempre Rai Radio 1 con Progetto Benessere, bentornati all'ascolto della nostra trasmissione. Ora ci occupiamo dei rischi e dei danni dell'alcol. Il consumo di bevande alcoliche è molto diffuso sia tra i giovani che tra gli adulti. Una delle ragioni principali è riconducibile alle proprietà psicoattive dell'alcol, che facilitano le relazioni sociali perché generano piacere, euforia, disinibizione. In una parola, ci fanno sentire più sciolti. Ma qual è il prezzo che paghiamo per questa scioltezza? In realtà il consumo di alcol abbassa la percezione del rischio e favorisce i comportamenti senza controllo. Vogliamo approfondire il tema con il nostro ospite, qui in presenza negli studi di Saxa Rubra, Fabio Attilia, che è gastroenterologo ed è medico presso il centro di riferimento alcolologico della Regione Lazio, ASL Roma 1. Benvenuto a Progetto Benessere.
10: Buongiorno, grazie per l'invito.
9: E allora, abbiamo un po' l'onere, l'onore di parlare di un tema di cui forse si discute troppo poco. Ci andremo fra un attimo, dottore, perché prima volevamo insieme fare il punto sull'antivirus. Parliamo di 11 casi ufficiali totali, nessuna mutazione è stata rilevata nel ceppo virale che ha sviluppato il focolaio sulla nave Omdius. Non è un'epidemia e la situazione è sotto controllo, ribadiscono le autorità sanitarie nazionali e internazionali. Sono negativi i primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti, quindi il cittadino britannico, lo ricordiamo, il suo accompagnatore, il marittimo calabrese e una turista ricoverata a Messina. Il Centro Europeo di Prevenzione tranquillizza, mentre i medici ospedalieri ritengono che il sistema non reggerebbe a una nuova pandemia. Il pericolo viene però messo in evidenza dal ministro della Salute Schillaci. Non esiste perché, e dice, siamo pronti, il sistema funziona, i cittadini possono stare tranquilli. Intanto c'è stato un nuovo caso di contagio su un'altra nave da crociera attraccata a Bordeaux. Un anziano è morto, 1700 passeggeri sono in isolamento per una sospetta gastroenterite virale. Vedremo se si svilupperà ulteriormente anche questa occasione. Intanto io approfitto di avere in studio un gastroenterologo importante come Fabio Attilia per chiedergli questo virus, nuovo virus di cui sentiamo parlare, su quest'altra nave, il nuovo virus, un paziente di 90 anni deceduto. È possibile per un virus del genere?
3: Assolutamente sì, anche perché si parlava di una gastroenterite, quindi se parliamo di in medicina tutto ciò che termina con questa desinenza ide è un processo infiammatorio, quindi nel caso parliamo di un processo infiammatorio sostenuto che può essere acuto o cronico in un soggetto magari defedato, debilitato, anziano, può avere anche conseguenze letali, ma questo può succedere non soltanto in situazioni particolari come su una nave da crociera, ma comunemente può accadere, ecco perché ci si riferisce a una fetta di popolazione fragile, certo, con indicazioni precise sull'idratazione, l'alimentazione e via dicendo.
9: E quindi sono una cinquantina i passeggeri che hanno manifestato i sintomi, siamo allerta a vedere se le cose dovessero evolvere ulteriormente. Noi adesso, caro dottore, andiamo a parlare di alcol. Vorrei che iniziassimo con qualche numero per identificare il fenomeno.
3: Nella nostra nazione c'è una particolare attenzione rispetto a quello che sono la raccolta dei dati, soltanto che si riferiscono sempre a bienni che sono precedenti, quindi non attualissimi. I consumi all'interno della nostra nazione sono più o meno stabili ormai da diversi anni, cambiano quelle che sono le fasce di popolazione, ovvero proprio l'approccio all'utilizzo della sostanza. Siamo nella media all'interno della comunità europea, all'interno della nostra nazione, essendo noi comunque sia un paese molto eterogeneo per conformazione, anche per, pensiamo alle aree interne piuttosto alle comunità montane, dove ci sono utilizzi di sostanze come l'alcol che sono diverse, c'è una percezione proprio culturale, chiamiamola così, dell'utilizzo dell'alcol, che vanno da nord verso sud, con aree geografiche dove il consumo precoce, ad esempio, nei giovani è molto più presente anche a livello familiare.
9: Per esempio?
3: Soprattutto nel quadrante del nord-est, nel settentrione in Italia, con un'unica eccezione che è il Molise, dove ad esempio i consumi alcolici sembrano essere più alti. Ora, questi sono dati ufficiali, ma c'è sempre, comunque sia, un sommerso che noi non riusciamo a raggiungere, che è quella ad esempio dell'autoproduzione, perché ci sono tanti produttori, ad esempio la vecchia percezione del contadino che si fa là il vino in casa e lo assume e sfugge da quelli che sono.
9: Buonissimo però il vino del contadino, lo dobbiamo dire.
3: Assolutamente, io lo dicevo, noi non siamo assolutamente per il proibizionismo, ma per l'uso consapevole.
9: Certo, assolutamente. Ascoltiamo insieme un vocale che è arrivato al nostro 342-864-8832. Prego la regia.
11: Buongiorno, sono Daniela da Roma. Volevo chiedere all'ospite di quest'oggi, l'alcol unito agli zuccheri presenti nelle bevande alcoliche, quale relazione con la nota presenza di colesterolo nel sangue? I due assieme favoriscono il già presente quantitativo di grasso nelle arterie?
9: Attili.
3: È una domanda molto interessante, anche perché sono contento che ci sia attenzione sul tema.
9: Ma i nostri ascoltatori
3: complimenti,
9: sono...
3: Complimenti, complimenti. L'alcol, nella domanda c'erano due sottolineature. Una, la quantità di zuccheri.
9: Sì.
3: L'alcol ha una grandissima quantità di calorie, però non è una sostanza nutriente, quindi non apporta calorie buone, tra virgolette, che possono essere spese dal punto di vista energetico. E l'altra invece era sul colesterolo e sull'azione delle arterie. L'alcol ha un'azione diretta, pro-infiammatoria a livello del sistema cardiocircolatorio, soprattutto quello periferico, quindi favorisce la posizione di placche colesteroliniche, quindi di possibili eventi cerebrovascolari, purtroppo.
9: Dunque, stavamo dicendo prima che non siamo qui per fare né i bacchettoni né essere proibizionisti, però esiste una soglia che non bisogna oltrepassare.
3: Sì, io infatti i complimenti che faccio a una trasmissione come questa è proprio quella di dare informazione, che è una cosa importante, non ci deve essere,
9: ringraziamo,
3: come diceva lei correttamente, non ci deve essere terrorismo in questo senso, ma una corretta informazione che deve uscire fuori dalle aule universitarie e raggiungere la popolazione. La soglia viene indicata da tanti istituti naturalmente che si occupano di salute, e formalmente sono 2 unità alcoliche per l'uomo in buona salute, intendendo
9: per unità che intendiamo un bicchiere.
3: L'unità alcolica sono proprio il contenuto di un bicchiere di vino, ad esempio da 125, uh-huh, quindi quello di una volta d'osteria, uh-huh, piuttosto che le 2 dita che vengono servite al bar di un superalcolico, o la lattina di birra da 33 centilitri.
9: Okay.
3: Ed contengono 12 grammi di alcol anidro. Ora, un uomo in buono stato di salute al di sotto dei 65 anni avrebbe la possibilità di consumare, ovvero di metabolizzare in maniera corretta 2 unità alcoliche al giorno. Per la donna cambiano i valori perché sono 1 unità alcolica, ma per un fatto proprio di metabolismo, di capacità di assorbimento. La differenza di genere è molto importante nell'utilizzo di sostanze, proprio per la nostra conformazione fisica,
9: certo,
3: diversa. Poi ci sono naturalmente delle caratteristiche soggettive di ognuno di noi che ci permettono di, tra virgolette, in maniera, si dice, reggere l'alcol in maniera diversa, ma quello dipende anche dall'approccio che ho, dell'abitudine dell'assunzione di alcol.
9: Quindi l'abitudine determina un po' una sobrietà di tipo diverso.
3: La capacità di tolleranza, ovvero se io vengo a contatto con la sostanza in maniera ripetuta, anche quotidianamente, è un po' come se io allenassi in maniera scorretta gli enzimi presenti all'interno del mio organismo proprio per metabolizzare la sostanza stessa. Ecco perché, come diceva lei correttamente all'inizio, l'alcol è una sostanza psicotropa. Per raggiungere lo stesso effetto nei soggetti che bevono alcol in maniera quotidiana c'è bisogno di aumentare la dose,
9: mm-hmm,
3: proprio per questo effetto di tolleranza, che poi l'alcol è una di quelle sostanze in grado di sviluppare la dipendenza.
9: Allora, abbiamo parzialmente già risposto, però siccome ci sono diversi messaggi dei nostri ascoltatori, ne leggo uno in rappresentanza del bicchiere di vino ai pasti. Alberto, di 54 anni, da Genova, scrive: dicono che un bicchiere di vino a pasto fa bene. Perché dite che bisogna essere con 0 alcol? Grazie e un saluto e complimenti per la trasmissione, ci dice il nostro ascoltatore. Quindi un bicchiere di vino, abbiamo detto di sì, l'abbiamo sdoganato.
3: Naturalmente noi dobbiamo fare un discorso inverso, dovremmo iniziare a dire chi non deve bere neanche un bicchiere di vino.
9: E diciamolo, facciamolo, siamo qui per...
3: Per questo, in Italia è vietata la somministrazione e il consumo di alcolici ai minorenni, ad esempio, cosa che invece ci accorgiamo che poi il primo contatto con l'alcol avviene in età adolescenziale.
9: Sì.
3: Ma perché gli adolescenti non devono bere? Proprio perché i sistemi enzimatici non sono ancora pronti alla metabolizzazione, l'organismo è ancora in fase di accrescimento, così come il sistema nervoso centrale, banalmente. Ci sono altre categorie, pazienti affetti da patologie croniche, persone che assumono farmaci in cui l'alcol può interferire. Se sto facendo, e mi permetto di fare un esempio, una terapia per l'eradicazione dell'HCV, ovvero dell'epatite C, sono un soggetto che deve essere alcol zero, ma non per imposizione o per ipocrisia, ma proprio per un fatto di natura farmacologica. E poi c'è un'altra categoria molto importante,
9: sì,
3: che sono, anzi due mi permetto di sottolineare, uno le donne in stato di gravidanza, perché l'alcol è una sostanza teratogena, provoca anche a basse dosi, può provocare delle modificazioni a carico del feto, e quindi si sconsiglia assolutamente l'utilizzo di alcol, come l'astenersi dal fumo di sigaretta durante la gravidanza, piuttosto che le persone che compiono atti lavorativi importanti. Un esempio della mia categoria, un chirurgo prima di entrare in sala operatoria siamo portati a dire ci mancherebbe, così come penso un pilota di aereo, piuttosto chi ha la responsabilità di un qualsiasi lavoro, quindi in ambito lavorativo non dovrebbe essere presente l'alcol, oppure chi si pone alla guida di autoveicoli o utilizza macchinari.
9: Certo, sì, riflettendo alla fine assolutamente uniamo e chiudiamo il cerchio. Invece Luisa da Milano ci dice: soffro di insufficienza venosa alle gambe, posso bere mezzo bicchiere di vino ai pasti?
3: Ecco, questa è una domanda che noi ascoltiamo sempre quando al medico si chiede se posso piuttosto che debbo. Assolutamente risulta essere una scelta, non c'è un'indicazione dal punto di vista medico dell'assunzione di alcol. Un medico non può dire ad un paziente fumi tranquillamente 3 sigarette al giorno, tanto non succede nulla, nessuno si assumerebbe una responsabilità del genere. Così un medico non può indicare l'alcol come fosse un alimento nell'utilizzo. Che poi ci sia invece un utilizzo consapevole in soggetti che non si espongono a rischi, questo naturalmente fa parte di quello che è la valutazione quotidiana di ognuno, naturalmente.
9: E se bevo solo nel weekend ma esagero un po', fa male lo stesso anche se sto attento tutta la settimana?
3: Beh, rinnovo i complimenti ai vostri ascoltatori perché sono persone veramente che centrano il punto. Qui entriamo in un altro aspetto che è il famoso binge drinking, ovvero il consumo ad esempio eccedentario, tipico ad esempio delle persone giovani. Prima abbiamo ascoltato studenti,
9: sì,
3: che sono una categoria a rischio da questo punto di vista. Dal lunedì al sabato frequento la scuola piuttosto che l'università, mi astengo dall'utilizzo di qualsiasi sostanza, poi magari nel weekend, perché è un fatto di accessibilità maggiore, aumento i consumi e vengo a contatto con la sostanza in maniera appunto eccedentaria, ovvero al di sopra di quelle che sono le 4 o 5 unità alcoliche, viene definito proprio binge drinking, ovvero la famosa abbuffata.
9: Sì.
3: E questo è un bere a rischio. Uno, perché mi
9: molto
3: espone...
9: molto pericolosa, anche se soprattutto quando si mescola con altre sostanze.
3: Assolutamente sì, soprattutto nelle fasce giovanili, sì, come dice correttamente lei, c'è una commistione magari di altre sostanze. Piuttosto che l'utilizzo poi dell'automobile quando magari esco da un locale, il sabato sera mi pongo alla guida. Ma c'è anche un effetto organico diretto, perché grandi quantità di alcol hanno un'azione diretta su molti distretti. L'alcol è una droga che viene definita ubiquitaria, non c'è un tessuto, un organo che viene risparmiato dall'azione dell'alcol.
9: Ecco, proprio ho un ascoltatore che mi scriveva proprio quello, vediamo se trovo i messaggi perché sono veramente tanti. Dov'è? Vabbè, comunque ci dica, c'è anche un messaggio su questo. Oltre al fegato, quali altri organi possono essere compromessi, stimolati, stressati dall'alcol?
3: Pensiamo sempre all'equazione alcol uguale fegato, perché il fegato è uno di quegli organi che è deputato quindi alla metabolizzazione dell'alcol attraverso sistemi enzimatici, il sistema MEOS, la citocromo P450, che metabolizzano però anche altre sostanze come ad esempio i farmaci. E quindi pensiamo sempre all'evoluzione del fegato che ingrassa, il fegato grasso, la famosa steatosi, fino poi a raggiungere invece una modificazione dell'architettura del fegato che è la cirrosi, una patologia ingravescente che ha delle complicazioni molto molto importanti. Ma l'alcol agisce a livello del pancreas, molti accessi in pronto soccorso sono dovuti appunto all'ingestione di grossi quantità di alcol con una formazione di una pancreatite. L'alcol ha un'azione negativa ad esempio sul cuore, molti accessi possono essere fatti negli ospedali per una cardiomiopatia alcolica, che è una patologia dovuta appunto a un malfunzionamento del cuore per un'azione diretta dell'alcol. Così come banalmente pensiamo alla piorrea, la caduta dei denti nei soggetti che sono dediti all'utilizzo di alcol in maniera cronica, però non acuta. E il sistema nervoso centrale, sollecitato in maniera importante da quella che è l'azione dell'alcol a livello della cascata della gratificazione e di tutto il sistema neuronale.
9: Allora, resti qui, non si muova, perché poi voglio chiederle qualcosa rispetto al rischio oncologico e la correlazione con l'alcol, però se continuo a trascurare i nostri ascoltatori poi mi brontolano, quindi vado a leggere qualche messaggio, ce ne sono tantissimi. Gilli da Genova domanda: posso bere un bicchiere di vino assumendo anticoagulanti?
3: No. Qui siamo invece un po' più categorici, perché l'alcol interferisce con l'utilizzo di categorie speciali di farmaci.
9: Dunque, poi c'è Luigi che chiede di specificare bene tra l'alcol del vino e dei superalcolici.
3: Ecco, lo specifichiamo subito, è lo stesso. La molecola è identica, cambia la concentrazione e l'addizione superalcolico è soltanto perché quella sostanza ha una gradazione più alta. Ma quando noi parliamo di sostanze, di bevande alcoliche, hanno tutte la stessa molecola, che appunto è l'etanolo, che si trasforma in sostanze che sono dannose per il nostro organismo, così come ad esempio l'acetaldeide o altre sostanze. Le bevande alcoliche poi hanno un contenuto di, ad esempio, metalli, e prima parlavamo del fatto di alcune persone che si autoproducono ad esempio il vino in casa piuttosto che i distillati. Lì non c'è un controllo che invece fa l'industria, naturalmente, certo. Quindi si possono esporre anche a dei rischi diversi.
9: E un altro messaggio dice: buongiorno Viviana, per i giovani che non hanno ancora gli enzimi formati, come si devono approcciare, premesso che sarebbe meglio stare lontani dall'alcol?
3: Osservazione molto pertinente, sarebbe meglio, però poi c'è a livello culturale nella nostra nazione un approccio con l'alcol che di solito avviene addirittura all'interno delle famiglie, perché proprio si tende a svilire e a sottovalutare quello che è il rischio. I genitori che vedono il proprio figlio con la sigaretta in mano magari hanno una reprimenda importante, poi invece a tavola durante le feste lo stesso genitore piuttosto che il nonno a invitare magari il nipote adolescente ad assumere alcolici. Ora
9: è vero che non è mai facile, spezzo una lancia a favore di noi poveri genitori, trovare un equilibrio, perché sappiamo benissimo che il divieto poi fa subentrare immediatamente una voglia di trasgressione, e quindi dobbiamo dare un colpo al cerchio, uno alla botte, come si dice.
3: Ed ecco perché noi speriamo che trasmissioni come questa vengano ascoltate proprio dai genitori, per poter veicolare invece un messaggio in maniera, come dice lei, più possibile informativa e meno di giudizio moralistico.
9: Sì, certo. Licia da Vicenza ci scrive: l'alcol contenuto nell'amaro al rabarbaro che si trova nelle farmacie è dannoso?
3: L'alcol addirittura era presente in molte soluzioni che venivano usate anche negli anni 60 e 70, quasi come fosse un farmaco, ma l'alcol è alcol. È presente anche nell'industria alimentare come stabilizzante, per esempio, in alcune dolci piuttosto che in altre sostanze. È evidente che la quantità di alcol in questo caso fa la differenza.
9: Allora, ho un altro ascoltatore che non si firma, che dice ai giovani con punto esclamativo: sostituite gli aperitivi a base di alcol con frullati di frutta fresca di stagione. Sarebbe bello, una bella idea.
3: Da medico non posso che sposare questa tesi, è evidente, insomma, anche perché poi i nutrienti presenti nella frutta e nella verdura non sono presenti nelle bevande alcoliche.
9: Dovremmo organizzare una grande serata, magari, dove c'è la movida giovanile a base di frullati e succhi di frutta, sarebbe molto molto carino. Pensateci, come ASL Roma 1, veniamo anche noi a fare una trasmissione, una diretta da lì.
3: Grazie per il suggerimento.
9: No, stiamo giocando, naturalmente. Allora, avevo un altro messaggio, dice: buongiorno, mi capita di aver desiderio di bere un po' di vino mangiando, ma purtroppo anche solo un sorso mi fa girare la testa. Perché, Penelope?
3: Ecco, rispondiamo a Penelope rispetto a quello che dicevamo prima della differenza di genere, quindi della capacità, sì, ad esempio delle donne, di avere una metabolizzazione, un assorbimento, una metabolizzazione diversa, e il fatto di non essere abituati all'assunzione di alcol, naturalmente il nostro non è un invito a bere quotidianamente, anzi tutt'altro, spiega anche gli effetti psicotropi che possono essere in qualche modo presenti in maggior maniera, più presente appunto in alcune persone piuttosto che altre.
9: Quindi tolleranza personale. Ascoltiamo un altro WhatsApp audio.
12: Viviana, buongiorno. Volevo solo chiedere questo: è meglio il bicchiere di vino rosso o quello bianco durante un pasto?
9: Rosso o bianco?
3: Allora, nel vino rosso piuttosto che nel vino bianco ci sono la stessa identica molecola, sì, che appunto è quello che diciamo prima, ma ci possono essere degli eccipienti diversi. Mm-hmm. Nell'uno o nell'altro fa differenza rispetto a quello che è l'azione tossica sull'organismo, e mentre in passato c'era stato un periodo in cui si diceva che il vino rosso ad esempio proteggesse da patologie cardiovascolari, sì. Ma come abbiamo detto anche questo non ci sono nessun tipo di indicazione scientifica, quindi io mi bevo un bicchiere di vino rosso a pasto soltanto senza ipocrisia perché ne ho voglia e perché mi fa piacere assumerlo, non certo per azioni di natura farmacologica che non esistono.
9: E
3: invece,
9: infatti, c'era un altro messaggio che chiedeva: un bicchiere di vino a cena fa davvero bene al cuore o una vecchia leggenda? E quindi abbiamo risposto anche a questo ascoltatore. Invece Livio da Treviso ci sta brontolando perché dice: ma allora non va più bene neanche il classico bicchiere di vino a pasto, mi sembra che si esagera.
3: L'abbiamo detto, è proprio l'effetto contrario, noi non vogliamo essere così direttivi e pensare che l'alcol sia il male del mondo, anzi ci mancherebbe, dobbiamo avere un approccio però di natura scientifica e informativa, le persone vanno informate rispetto ai rischi ai quali si espongono, dopodiché esiste fortunatamente anche il libero arbitrio.
9: Sì, assolutamente. Daniela da Roma: salve, tiroidi Hashimoto, donna, moderato, un bicchiere a pranzo o nulla?
3: Allora, nel caso della patologia della signora, essendo una patologia autoimmunitaria, in teoria anche qui ci sarebbe assoluta controindicazione, soprattutto se si utilizzano alcune tipologie di farmaci. Prendo spunto, essendo la nostra ascoltatrice una donna, che moderate quantità di alcol, purtroppo, ad esempio, aumentano quello che è il patologie tipiche della donna, come ad esempio il cancro al seno. E queste cose, è vero che è un aumento...
9: Ecco, ha fatto bene a tornarci perché il rischio oncologico era un argomento che assolutamente volevo toccare prima che ci salutassimo. Prego, mi perdoni l'interruzione.
3: No, assolutamente, invece sono contento di poter parlare di questa cosa perché si sottovaluta spesso quello che è il rischio. L'alcol è una relazione dose dipendente in questo caso, naturalmente, ecco perché non dobbiamo demonizzare la sostanza ma dobbiamo informare correttamente. Molte patologie di natura oncologica si è visto avere una correlazione con l'assunzione di alcol, soprattutto ad alte quantità. Parliamo ad esempio abbiamo parlato prima del fegato e quindi dell'epatocarcinoma.
9: Sì.
3: Nella donna alcune patologie come appunto il cancro al seno può essere correlato all'utilizzo di alcol, e ci tengo molto a sottolineare questa differenza di genere perché si è visto che ad esempio i consumi in Italia stanno aumentando proprio nella fascia di questa popolazione, della popolazione donne, alto titolo di studio, benessere economico, quindi c'è proprio una accessibilità diversa alla sostanza.
9: C'è un approccio psicologico chiaro, evidente rispetto anche a tutto quello che lei ci sta raccontando. Parliamo di una sostanza che è anche un potente ansiolitico, quindi spesso quasi viene usato soprattutto nei giovani come farmaco pure per rilassarsi. Cosa possiamo consigliare a questa categoria di persone?
3: Corretto quello che è stato detto, perché l'alcol è uno dei più potenti ansiolitici presenti in natura e molte persone si accorgono che l'utilizzo della sostanza mi abbassa quello che è il tono dell'ansia e quindi si tendono ad automedicarsi, che credo che sia una cosa normale perché uso quello che ho intorno.
9: Certo.
3: Queste persone vanno naturalmente stimolate rispetto a quello di voler affrontare un problema invece con personale sanitario specifico. I disturbi delle malattie della salute mentale, non dobbiamo pensare soltanto a patologie molto gravi, ma ci sono patologie, disturbi comuni, ad esempio che affliggono molte persone, ma magari anche per periodi della propria vita, come l'ansia, l'agitazione, piuttosto che momenti di depressione, devono essere affrontati da specialisti.
9: Allora, velocissima questa risposta, riassumo perché i messaggi di questo tono sono stati diversi: l'alcol della birra è uguale a quello del vino o magari è meno invasivo e fa meno male? Le chiede Manlio.
3: Lo ripetiamo, è lo stesso, cambiano gli eccipienti, ad esempio nella birra c'è il luppolo che è fortemente diuretico e quindi stimola molto la diuresi, ad esempio.
9: Allora, tanti messaggi a cui non siamo riusciti a dare risposta, però tante le curiosità a cui invece siamo andati incontro, e di questo ringraziamo Fabio Attilia, gastroenterologo, medico presso il centro di riferimento alcolologico della regione Lazio, ASL Roma 1, per essere stato oggi con noi a Progetto Benessere. Ci fermiamo qui, ci sentiamo domani con una puntata dedicata agli sport all'aperto e alle tendinopatie, con l'arrivo della bella stagione cresce la voglia di muoversi e con il nostro esperto faremo un approfondimento su come prevenire gli infortuni e quali sono i trattamenti più efficaci per non doversi fermare. In prima parte invece con la dottoressa Scappini parleremo della paura di invecchiare, attenzione abbastanza condivisa, e cercheremo di capire come affrontare al meglio il timore del tempo che sta passando. Vi ricordiamo, per riascoltare le nostre puntate, l'app Rai Play Sound. Vi saluta Viviana Verbaro al microfono e la squadra di lavoro. Oggi in redazione Francesca Bellino, in regia Laura Nerozzi. Vi lasciamo in musica al GR1 delle 10. A domani per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Suzuki Swift Hybrid e acqua lauretana.
2: Ore 10.
3: GR1.
4: Buongiorno da Colomba Sampalmieri. In apertura una notizia che arriva dall'Ucraina. L'alta corte anticorruzione ha chiesto e ottenuto l'arresto di Andrei Yermak, ex capo di gabinetto di Zelensky, accusato di corruzione e riciclaggio. Yermak potrà evitare il carcere preventivo pagando una cauzione fissata nell'equivalente di 2 milioni e 700 mila euro. Intanto è continuata nella notte l'ondata di attacchi russi scattata ieri sulle città ucraine. A Kiev colpiti diversi edifici civili, tra cui un palazzo che è crollato. Il bilancio provvisorio è di 2 morti e 40 feriti. Situazione sempre più tesa nello stretto di Hormuz. Una nave a largo delle coste degli Emirati è stata sequestrata dopo un abbordaggio da parte di persone non identificate. Si sta ora dirigendo verso le acque territoriali iraniane. A riferirlo il Centro per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito. Sul secondo fronte del conflitto medio orientale, quello tra Israele e Libano, allarme dell'UNICEF. Negli ultimi 8 giorni 59 bambini sono morti o rimasti feriti nei combattimenti. A Pechino, accoglienza in grande stile per il presidente americano Trump. Prima la cerimonia di benvenuto, poi il faccia a faccia con il presidente Xi Jinping e la visita al Tempio del Cielo. Il primo giorno di visita si chiuderà con una cena di gala. Da Donald Trump elogi alla Cina e al suo leader. Con il presidente, una folta rappresentanza di imprenditori, da Elon Musk a Tim Cook a Jensen Huang, numero uno di Nvidia, colosso del microchip. Nell'incontro bilaterale si è parlato di guerra in Medio Oriente e del conflitto in Ucraina, oltre al tema dei rapporti commerciali. Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner, non rivali, ha affermato Xi, avvertendo che potrebbe nascere un conflitto se la questione di Taiwan fosse gestita in modo sbagliato. E siamo alla cronaca con le novità sull'aggressione mortale al 35enne maliano avvenuta sabato scorso a Taranto. È stato fermato un sesto giovane.
5: 22 anni, residente anche lui a Taranto. Per chi indaga, è il sesto componente della baby gang responsabile della morte del bracciante maliano Bakary Sakho, che stava andando al lavoro a 5 giorni di distanza. È scattato il fermo anche per lui. Avrebbe colpito la vittima con un pugno in faccia. Si tratta del secondo maggiorenne del branco. L'altro verrà interrogato oggi dal magistrato. Domani sarà la volta dei 4 minorenni già dietro le sbarre. Uno di loro, che a breve compirà 16 anni, è considerato l'autore delle 3 coltellate che hanno ucciso il 35enne africano, ripreso prima dalle telecamere in una serata a base di alcol e slot machine, sfodera 2 pistole, non è chiaro se vere o finte, e le esibisce agli amici. L'accusa per tutti è di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Secondo quanto ricostruito, Bakary sarebbe stato fatto uscire senza allertare le forze dell'ordine dal bar dove si era rifugiato per sfuggire all'aggressione, forse a sfondo razzista. Ieri sui social sono apparsi commenti di sostegno agli autori. Domani la piazza, luogo del massacro, ospiterà una manifestazione contro violenza e xenofobia. Elena Baiocco, GR1.
4: Il meteo: in arrivo una perturbazione sulle regioni settentrionali con abbassamento di temperature, piogge intense e anche grandine. La protezione civile indica allerta gialla su quasi tutto il nord-est e su parte di Puglia e Calabria. L'instabilità arriverà domani anche nelle regioni del centro. Sabato le prime schiarite, domenica un miglioramento più esteso. Spesso definita la malattia del benessere, l'obesità è in realtà una patologia cronica e complessa, anche nella sua evoluzione, in primis geografica. Lo dimostra uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature, che ha coinvolto circa 2000 ricercatori in tutto il mondo.
6: Obesità, malattia globale, ma un vasto studio internazionale coordinato dall'Imperial College di Londra divide il mondo in due, disegnando uno scenario nuovo. Il fenomeno sarebbe in crescita nei paesi a basso reddito, ma non più nella maggior parte di quelli industrializzati. In alcuni, Italia, Francia e Portogallo, si assisterebbe addirittura ad un lieve calo. Incidono stili di vita e prevenzione, ma i dati in parte sono sorprendenti. Il professor Paolo Sbraccia, del direttivo della Società Europea di Obesità, obesità, li spiega anche così.
2: Può essere che nelle società più sviluppate si sia raggiunto un punto di saturazione, quello che io chiamo target genetico, mentre invece nei paesi in via di sviluppo, esposti al cosiddetto cibo spazzatura molto economico, i numeri sono in rapida salita.
6: Al di là delle tendenze, il problema nel nostro paese resta comunque serio. L'eccesso di peso riguarda il 47% degli adulti.
2: Attenzione, perché l'obesità è realmente una malattia che riduce l'aspettativa di vita e aumenta gli anni passati in disabilità.
6: Daniele Morgera, GR1.
4: Da Giuseppe Tornatore ad Emma Danti, da Gianna Nannini a Carlo Verdone, da Mogol ad Anna Pepe e Madame, il presidente Mattarella ha ricevuto al Quirinale la SIAE, l'associazione che da 145 anni raccoglie autori ed editori per parlare del ruolo della cultura e della necessità di proteggere i diritti d'autore a fronte dell'entrata in scena dell'intelligenza artificiale. Senza di voi sarebbe un'Italia povera e anche triste, ha detto il capo dello Stato agli artisti. Il grazie del regista premio Oscar Paolo Sorrentino, sentiamo.
3: Se il mondo fosse abitato solo da lei e dagli artisti, presidente, vivremmo gioiosi e pacifici, ma purtroppo ci sono anche gli altri.
4: Sono le 10:05, noi ci fermiamo qui. Prossimo giornale radio alle 11:00. Buon proseguimento di ascolto.

0: Bing Bong, le interviste di Annalisa Chirico.
1: Buongiorno, sono le 10.05 del 14 maggio, io sono Annalisa Chirico, questo è Ping Pong, l'ospite di oggi è collegato con noi il senatore Alessio Butti, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale. Buongiorno senatore Butti.
2: Buongiorno a voi.
1: Ecco, allora leggiamo le notizie che arrivano da Pechino, dove per la prima volta dopo quasi 9 anni un presidente americano fa visita al presidente cinese Xi Jinping. L'ultima visita era stata quella dello stesso Trump nel 2017. Joe Biden non aveva mai tenuto questo summit, ma aveva incontrato Xi Jinping in California. Il settimo faccia a faccia, sottosegretario Butti, fra Trump e Xi Jinping. Trump è arrivato anche con una folta delegazione di imprenditori, di businessmen, di magnati, di uomini insomma che stanno segnando la grande innovazione nel campo anche del digitale. C'è Musk, c'è Tim Cook, c'è il numero uno di Nvidia, il colosso dei semiconduttori. Quindi c'è tanta diplomazia economica e tecnologica, sottosegretario Butti. Secondo lei con quali prospettive per il futuro?
2: Beh, è evidente che ci sono degli aspetti che riguardano ad esempio le missioni nello spazio, che ovviamente interessano entrambe le potenze, ma da qualche tempo fortunatamente cominciano ad interessare anche l'Europa. C'è lo sviluppo delle tecnologie di frontiera per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, lo stesso quantum, sempre con l'uso dello spazio. Ci sono degli aspetti che riguardano ovviamente l'applicazione dell'intelligenza artificiale e purtroppo anche in contesti bellici. È evidente che la guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele è la prima guerra ad utilizzare in modo così massivo le applicazioni di intelligenza artificiale, con tutto quello peraltro che abbiamo visto è accaduto con tra Palantir, Claude di Anthropic, il Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti, la difficoltà per uno Stato di difendere e decidere come intervenire sotto il profilo bellico, ma con la necessità anche di considerare le esigenze del privato. Quindi, come vede, ne hanno parecchie di cose su cui discutere.
1: Esatto, proprio l'intelligenza artificiale è anche un tema di confronto in quella che alcuni definiscono una guerra fredda tecnologica. Sappiamo che gli Stati Uniti accusano la Cina di rubare informazioni, insomma di violare le regole sulla proprietà intellettuale anche nel campo dell'intelligenza artificiale. Pechino è frustrata dal fatto che Washington impedisca la vendita alle aziende cinesi dei chip avanzati che servono per l'intelligenza artificiale. Ma in questa competizione, sottosegretario Butti, che ruolo può giocare l'Europa?
2: Ma innanzitutto sotto l'aspetto dei chip l'Europa sta già giocando un ruolo, io credo, interessante e anche importante. Interessante perché inverte un paradigma per cui l'Europa era abbastanza disinteressata, diciamo, alla produzione dei chip in generale. E importante perché abbiamo dimostrato di saper fare delle cose meglio anche rispetto ai cinesi o rispetto a quanto avviene a Taiwan. Questo credo che tecnologicamente sia ovviamente un punto di vista, una cosa certamente importante. Su tutto il resto c'è da dire che non saprei con chi complimentarmi dei due, nel senso che mentre l'Europa rispetta sempre quelli che sono i ban occidentali nei confronti della produzione orientale di tecnologia, guardi, mi riferisco ad esempio all'utilizzo dei microprocessori H100, quelli prodotti da Nvidia, che ormai sono un po', come dire, desueti, no? Perché ormai siamo agli H300, ci sono delle cose molto più sofisticate sotto il profilo tecnologico. Ecco, l'Europa rispettava i ban statunitensi e poi Nvidia vendeva sotto banco al governo cinese i microprocessori H100. Quindi lei vede, quando ci sono questi incontri ad altissimo livello è sempre piuttosto difficile esprimere un giudizio netto, tranchant. Siamo tutti quanti in attesa di capire cosa accadrà dopo questo incontro.
1: Ecco, sì, siamo tutti quanti in attesa di capire cosa accadrà, sottosegretario Alessio Butti, anche in merito alla, in relazione al conflitto in Iran, perché insomma non è mistero che Trump confidi anche nella diplomazia cinese, nell'influenza che il regime cinese ha sugli ayatollah in Iran per arrivare a un accordo. Voi siete, come dire, confidenti, perché insomma questa guerra, la guerra in Iran e la chiusura nello stretto di Hormuz sta creando problemi enormi all'economia italiana, il costo della benzina. Il decreto accise scade insomma il 22 maggio e ci sono le risorse, sottosegretario Butti, per una ulteriore proroga?
2: Ma questa è una valutazione sulla quale sta lavorando ovviamente la Presidente del Consiglio direttamente con il MEF, così come è stato però riconosciuto anche da alcune opposizioni ieri durante il dibattito in Senato. Sulle accise sarebbe intervenuto anche il centro-sinistra qualora fosse stato al governo, insomma bando alle ipocrisie e alle ciance, come si suol dire. Il tema guerra Iran e tutto quello che accade nello stretto di Hormuz è ovviamente un tema che sta coinvolgendo e mettendo in difficoltà tutte le economie, anche le più avanzate del mondo occidentale, e ovviamente anche l'economia italiana. E tutte le volte che c'è una crisi cerchiamo di capire come avremmo potuto essere più resilienti, parlo ovviamente del contesto occidentale, del contesto europeo, e quindi di come definire meglio gli approvvigionamenti energetici, non solo per quanto riguarda il petrolio, ma anche per quanto riguarda i gas, per quanto riguarda le materie prime. Cioè è sempre sbagliatissimo pensare di potersi approvvigionare ad un'unica fonte, ed è per questo che il ruolo che sta svolgendo a livello geopolitico il presidente Meloni è un ruolo di straordinaria importanza, cioè aprire i mercati non solo dell'Italia ma quantomeno del continente europeo, dell'Unione Europea, per aiutare anche l'Occidente ad essere resiliente rispetto a queste crisi.
1: Cioè lei dice l'autonomia anche strategica in campo energetico è importante, il governo, lei dice, si sta impegnando su questo, ma ieri nel Premier Time in Senato il Presidente del Consiglio Meloni ha anche introdotto un altro elemento, una notizia diciamo al di là delle polemiche, cioè ha detto che entro l'estate avremo la legge delega e decreti attuativi per la ripresa della produzione nucleare in Italia. Insomma, diversi anni fa sul nucleare si espressero gli italiani, questa sarà davvero la volta buona che si ritorni al nucleare, ci riuscirete o sarà oppure difficile, insomma non è mai facile, no? Sottosegretario Butti, farà accettare e anche creare consenso attorno al tema del nucleare.
2: No, però guardi, le dico che ormai è unanime nel mondo scientifico, nel mondo accademico e nel mondo anche dell'impresa pensare che senza innovazione non ci possa essere un aumento della produttività. Questo è un dato di fatto, è quasi praticamente scientifico. L'innovazione peraltro consente anche una sostenibilità che non può essere solo ambientale, la sostenibilità è economica, è sociale, è politica, è del welfare e poi ovviamente può essere anche ambientale. Quello che ieri il Presidente del Consiglio ha detto è una gran verità, nel senso che questo è il primo governo che prende atto di una situazione e del grido d'allarme del mondo dell'impresa, del mondo dell'industria, della ricerca, dell'università, tutto il mondo accademico, relativamente alla sostenibilità della produzione e anche della produttività. È evidente che soprattutto chi come me si occupa di innovazione il tema della sostenibilità energetica se lo deve porre, e se pensiamo di sostenere tutto quello che abbiamo montato esclusivamente con le fonti di energia rinnovabili vuol dire che non abbiamo capito granché. Quindi il governo...
1: Sì. Cioè lei parla per esempio, che non so, dei data center che hanno bisogno di tanta energia, quell'innovazione legata al...
2: Esatto.
1: Facciamo esempi concreti.
2: E qui volevo arrivare, perché la sua domanda è estremamente pertinente oltre che di attualità, perché quello che ieri ha detto il Presidente del Consiglio è una grande verità che non può essere sconfessata nemmeno dalle frange, diciamo così, più radicali della sinistra. Abbiamo bisogno di energia, se no non si sostiene l'innovazione, non si sostiene l'impresa, non si sostiene l'industria. Pensare che lì vi sia in discussione alla Camera un disegno di legge del governo che in inverte il paradigma e che dice abbiamo bisogno del nucleare è un sintomo di straordinaria modernità. Modernità attenta, perché da quei decreti legislativi uscirà inevitabilmente l'individuazione, ad esempio, negli SMR, in queste mini energie nucleari capaci di produrre 250-300 megawatt e di sostenere energeticamente i data center, le macchine del quantum, le macchine che mettono insieme quantum, HPC e intelligenza artificiale, altrimenti come facciamo?
1: Quindi, cioè lei dice il nucleare non sono le centrali di una volta, ma sono questi piccoli reattori modulari che cambiano totalmente il paradigma. Questa...
2: Small modular reactor cambiano totalmente il paradigma. Innanzitutto non stiamo parlando dell'energia nucleare di 40 anni fa, questa è un'energia nucleare estremamente sicura ed è estremamente produttiva, quindi è un grande segno di coraggio e di visione, di lungimiranza, quella del Presidente del Consiglio e voglio dire anche del Ministro Pichetto Fratin. Il mio dipartimento che si occupa di innovazione sostiene fortemente questa soluzione. Chiaro. Perché è una soluzione che dà concretezza.
1: Senta, ieri però ci sono state, come inevitabile nel dibattito che è durato in Senato circa un'ora e mezza, anche critiche da parte dell'opposizione, come giusto che sia. Soprattutto l'opposizione vi accusa di aver perso un po' il contatto con il paese reale. Per esempio il presidente dei senatori del PD, Francesco Boccia, ha proprio fatto un riferimento a questo, di un paese fermo, e il Giorgia Meloni ha replicato che sabato è andata a fare la spesa al supermercato per dire io sto ancora fra la gente. Ma dopo oltre 3 anni e mezzo di governo c'è il rischio, sottosegretario Butti, di perdere un po' il contatto con il paese reale?
2: Guardi, se un governo non è solido, il rischio c'è anche dopo 15 giorni, dopo aver vinto le elezioni. Il fatto che dopo 3 anni e mezzo il Fratelli d'Italia, che è il partito che esprime il Presidente del Consiglio, sia nonostante tutto ad una percentuale decisamente superiore a quella registrata alle elezioni di 3 anni e mezzo fa, che tutta la coalizione mantenga questo tipo di consenso, mi creda, lei lo sa perché è una giornalista d'esperienza, non è facile ed è probabilmente la prima volta che accade nella storia repubblicana. Sul fatto della consapevolezza di ciò che accade attorno, i membri di questo governo, i ministri, i sottosegretari, il Presidente del Consiglio sono i più attivi a mantenere un rapporto di costante informazione con i cittadini. Il fatto che abbia, non era una battuta quando Giorgio Meloni ha risposto guardi che io sono andato a fare la spesa, perché si dimentica che il Presidente del Consiglio sia anche una mamma che abbia ovviamente una famiglia da mandare avanti e quindi sa benissimo qual è il costo del latte, sa benissimo qual è il costo del pane, sa benissimo qual è il problema delle bollette energetiche, sa benissimo quello che è il problema. E il fatto che nonostante tutto questo ancora ci sia un grandissimo affetto, una grandissima considerazione nei confronti di Giorgia Meloni e nei confronti del governo di centrodestra, credo che sia un sintomo abbastanza chiaro del lavoro che stiamo svolgendo.
1: Senta, ma secondo lei si sentono ancora gli echi della sconfitta referendum giustizia? Perché insomma il governo puntava tanto su questo referendum, gli italiani lo hanno bocciato e da lì, insomma, vista anche la congiuntura internazionale non facile, le critiche di Donald Trump, l'imprevedibilità di Trump, si vede insomma un governo più in difficoltà nell'affrontare questa congiuntura così delicata.
2: Beh, che ci siano state ovviamente delle conseguenze mi sembra abbastanza chiaro ed evidente, che però ci sia stata una capacità reattiva straordinaria da parte del Presidente del Consiglio mi sembra altrettanto evidente. Ha assunto delle decisioni importanti non solo all'interno del governo ma anche come reimpostazione dell'attività politica di governo e della maggioranza stessa, ha attivato ulteriormente la sua azione a livello internazionale e geopolitico e mi sembra di capire che ci siano tutte le energie per poter arrivare nel modo migliore alla fine di questa legislatura complicata, perché c'era la guerra tra Ucraina e Russia, c'è stata questa crisi importante, c'è stata la crisi energetica, poi c'è stata questa crisi che ha portato a un'ulteriore crisi energetica con gli Stati Uniti, Israele e l'Iran. Insomma, ci sono ovviamente delle complicazioni geopolitiche che però non stanno arrestando il lavoro di qualità del governo.
1: Però l'opposizione vi accusa di occuparvi, per esempio, in questa fase di legge elettorale. Anche oggi al Corriere della Sera lo ribadisce la leader del PD, Elly Schlein, dice: se fossimo nel governo ci occuperemmo di lavoro e di energia. Loro invece, insomma, si occupano di norme elettorali. Anche questo è un segno di distanza, secondo l'opposizione, dai bisogni concreti della gente.
2: Guardi, questa è un'opposizione veramente disattenta rispetto all'azione del governo. Infatti ogni volta che portiamo un decreto o portiamo una riforma, e ieri il Presidente del Consiglio ne ha elencate parecchie di riforme, non potendole elencare tutte evidentemente per questioni di tempo, ma ad ogni dibattito parlamentare dalla parte del centro-sinistra arriva una sequela di invettive, di accuse, di offese. Non c'è stata una proposta, nemmeno ieri, se lei legge attentamente il resoconto stenografico, non c'è stata una sola proposta. Quindi è disattenta rispetto alle, diciamo così, agli atti innovativi di questo governo e della maggioranza che lo sostiene, e non hanno una proposta alternativa.
1: Ma presenterete l'emendamento per reintrodurre le preferenze, sottosegretario Butti, voi di Fratelli d'Italia?
2: Guardi, non è una novità che il nostro mondo politico vede nelle preferenze una possibilità per allacciare di più il rapporto con gli elettori. Però credo che gli sherpa di questo tema della riforma elettorale stiano certamente lavorando, però mi faccia dire che un governo si occupa ovviamente delle emergenze, così come

0: infatti magari questo pareggio, insomma, possa anche verificarsi, dare una maggioranza alla coalizione che dovesse ottenere un risultato del 40%, superiore del 40% per poter governare, insomma, può essere un vantaggio anche per il centro-sinistro, che, oltre che per il centro-destra. Si deve dare stabilità a questo paese, ecco a cosa serve una legge elettorale.
1: Senta, la voglio portare su un tema, abbiamo ancora pochissimi minuti, il deepfake digitali, usiamo un'espressione insomma più facile, questa violenza digitale, i corpi deformati, modificati con l'intelligenza artificiale. A inizio maggio lo aveva denunciato il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che è stata lei stessa vittima di un deepfake, quindi un'immagine falsa del Presidente del Consiglio in biancheria intima, riprodotta appunto con l'intelligenza artificiale, e Meloni aveva detto appunto che i deepfake sono uno strumento pericoloso perché possono ingannare, manipolare, colpire chiunque. E oggi c'è sulla stampa la notizia del primo accordo, diciamo, che si raggiunge in sede extragiudiziale da parte di una giovanissima, Martina Chiurino, che aveva appunto denunciato gli artefici di questa operazione ai suoi danni, ha evitato il processo, insomma, ottenendo in cambio un risarcimento, e racconta insomma come ha vissuto con grande prostrazione personale vedere la propria immagine modificata in senso chiaramente volgare, sessista, eccetera, sui social, a rimbalzare da un sito all'altro.
0: Beh, questa del deepfake è ovviamente una cosa vergognosa. Naturalmente quella che ha colpito il Presidente del Consiglio ha aperto con enfasi un tema che però ancora una volta, vede, a proposito di visione, questo governo aveva considerato. Lei sa che l'articolo 26 della legge italiana sull'intelligenza artificiale prevede un reato e prevede anche una punizione penale severa per chi utilizza immagini artificiali senza ovviamente dichiararla, cioè per chi utilizza intelligenza artificiale per umiliare, perché questo è il tema, le persone. Credo che questa sia stata una diciamo così, un atteggiamento, una visione importante. Se l'Europa ci avesse ascoltato all'epoca, ma vedo che qualcosa sta cambiando anche in quel contesto, noi oggi avremmo dei watermark, dei bollini, veda lei come chiamarli, che identificano tutto ciò che è prodotto dall'intelligenza artificiale, quindi da dati sintetici, e avremmo un'arma in più per poterci difendere.
1: Grazie al sottosegretario Alessio Butti, ringrazio la redazione Roberta Genuini e Laura Guerzoni, alla parte tecnica Alessandro Adriani, regia Filippo Mosticone. Pimpon torna domani, buona giornata da Annalisa Chirico.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50
6: euro. La spesa intelligente.
7: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
8: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
7: E ora passiamo al canto.
9: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
10: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines. Viaggia tranquillo.

0: La notizia passa di bocca in bocca.
1: Come, come?
0: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
1: Perché?
0: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
1: Oh, finalmente!
0: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
1: Oh!
0: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo, ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
1: Va bene.
0: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.
2: Cosa direste di un commissario a cui piacciono le macchine d'epoca, appassionato di cinema?
3: Qui hanno girato Domenica d'Agosto di Luciano M.
2: E che ancora ascolta i vinili.
4: Ma sei proprio un boomer.
2: Mi hanno affidato il comando di un commissariato in centro a Roma.
3: Ma se non mi sei così male?
5: Ma chi arma la Branca Leone?
2: Certo, i colleghi che lavorano qui non sono la creme della polizia.
3: Ma ad oggi le cose cambiano.
6: È in arrivo il commissario più ironico e disarmante della TV. Dai romanzi di Walter Veltroni. Buon vino, misteri a Villa Borghese. Questa sera alle 21.30, Rai 1.
7: Propoli, pappa reale, polline e tanti mieli artigianali. 200 mielerie ti aspettano il 17 maggio in tutta Italia. Scegli la tua su mielerieaperte.it.
8: Progetto cofinanziato da MASAF e Unione Europea.
9: Verde, viaggiare informati.
10: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 10.29, apriamo al traforo del Monte Bianco, in ingresso in Italia si registrano code con tempi di attesa di oltre due ore. In A12 in Liguria tra Rapallo e Chiavari verso Livorno, presenti code invece per una perdita di carico. Andiamo sulla tangenziale ovest di Milano, tra l'innesto con la statale 33 del Sempione e l'allacciamento con la A4 verso l'Autosole si segnala un incidente. In Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Ponte d'Era Est Montopoli in Valdarno in direzione Firenze, presente invece un chilometro di coda per lavori. Ci spostiamo in A1 sul tratto Roma-Napoli tra San Vittore e Caianello verso Napoli, prudenza alla guida per una perdita di carico. In A2 in autostrada del Mediterraneo in Calabria, nei pressi di Bagnara Calabra in direzione Fisciano, un veicolo in fiamme causa rallentamenti. E infine chiudiamo sulla tangenziale di Catania tra Mister Bianco e San Giorgio in direzione della statale 114, il traffico è rallentato a causa di un incidente. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
9: In collaborazione con il CIS.
11: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
12: Formato famiglia, generazioni a confronto.
13: Giovedì 14 maggio, sono le ore 10:31. Buongiorno e benvenuti a Formato Famiglia da Emanuela Ronzitti. Oggi parleremo di un tema di grande attualità dove c'è una grande attenzione. Parliamo di dipendenza da social. Questa mattina il MOIGE, il Movimento Italiano Genitori, porta i colossi del web, Meta e TikTok, in tribunale, in quello delle imprese, dove verrà presentata la prima class action, non solo in Italia ma in tutta Europa, su questo tema. Un'azione legale collettiva per tutelare i minori e informare sui rischi, eliminando i meccanismi che creano dipendenza. Ma dietro il mondo dei social c'è altro, non solo un pericolo, viene, se usato correttamente, rappresenta anche un'opportunità lavorativa, anche sotto altri punti di vista, per esempio per rafforzare legami tra genitori e figli, tra nipoti e nonni. Andremo in Puglia, a Bari, a conoscere una mamma e una figlia diventate famose sui social grazie a siparietti esileranti. E poi in occasione degli internazionali d'Italia di tennis che si tengono a Roma, vi racconteremo come sta cambiando questo sport tra le nuove generazioni l'era della Sinnermania. 335-699-2949 se volete mandarci i vostri messaggi, formato famiglia chiocciolarai.it se volete scriverci.
4: privacy violata, una class action contro Facebook. L'ha lanciato un giovane austriaco che già da studente aveva iniziato una sua lotta contro il colosso informatico, che ribatte, cerca solo pubblicità.
14: Prima class action in Europa contro TikTok, 7 famiglie francesi hanno fatto causa.
15: E ora la prima class action contro le principali piattaforme social che parte da Torino. Ad annunciarla il MOIG, che è il Movimento Italiano Genitori, per chiedere il rispetto delle leggi sull'accesso dei social network da parte dei minori.
13: Ed entriamo nel vivo della puntata con i nostri due ospiti di oggi. Do il buongiorno ad Antonio Affita, direttore generale del MOIGE, il Movimento Italiano Genitori, all'avvocato Stefano Commodo, collegati con noi in diretta dal Tribunale delle Imprese di Milano. Benvenuti a Formato Famiglia.
16: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
13: Grazie, buongiorno a voi. Dottor Affita, inizierei da lei. Abbiamo sentito dalla copertina, il MOIGE aveva annunciato ad ottobre che lo avrebbe fatto e ora quanto detto si è concretizzato. Voi siete davanti al Tribunale delle Imprese di Milano per presentare proprio oggi, se non erro intorno alle 12, la prima class action italiana contro i colossi del web, Meta e TikTok. Ci racconta che cosa accadrà oggi?
16: Beh sì, ci aspettiamo che vengano accolte le nostre richieste, la richiesta inibitoria di mettere fine a quegli algoritmi predatori che creano dipendenza, che creano problemi e danni alla salute, all'equilibrio psicologico dei nostri figli. Questa è una delle prime richieste inibitorie che abbiamo lanciato con urgenza grazie alla consulenza legale dello studio Ambrosi e Commodo, e questo è il punto centrale su cui riteniamo che sia fondamentale che quanto prima ci possa essere appunto un'azione inibitoria del tribunale. Quindi saremo qui per chiedere giustizia dinanzi a questi algoritmi che creano danno anche scientificamente appurato anche da meta-analisi e studi condotti anche dal professor Tonino Cantelmi, che porteremo qui in tribunale, e poi anche sui temi dell'età, che è vietato iscriversi sotto i 14 anni e nonostante questo invece i social accolgono milioni di ragazzi sotto i 14 anni, esponendoli a dei rischi incredibili, dall'adescamento a quello appunto di situazioni che poi possono diventare anche situazioni anche suicidarie.
13: Ecco, ci arriviamo poi sui contenuti. Sì. Volevo sentire l'avvocato Commodo. Sono diversi, appunto, dicevamo, i nodi della class action promossa dal MOIGE e insieme anche ad un gruppo di altre famiglie contro Facebook, Instagram, TikTok. Ecco, quali sono i danni contestati?
17: Beh, diciamo, principalmente si contesta la violazione di norme cogenti che sono assolutamente non rispettate da questi colossi dei social. E quindi l'accesso dei minori sotto i 14 anni, che è il limite posto dalla legislazione italiana quantomeno, a fronte di un'indicazione europea che parla di 16 anni. Quindi questo è il punto focale, perché chiaramente quando non c'è nessuna verifica al momento in cui una persona si iscrive su un social, è chiaro che la persona che ha 10 anni, 11 anni, 12 anni dichiara di averne 21 e viene evidentemente individuato come tale, quindi è destinatario di contenuti congrui per una persona di 21 anni o 25, quando magari ne ha 10, 11 o 12. Questo è il primo problema, ok? Sì. Poi l'altro problema è quello di evitare una un'architettura dei social tale da creare dipendenze, e quindi chiediamo che venga bloccata da una parte la profilazione soprattutto dei minori, cosa che è prevista dalla normativa europea del Digital Social Act, ma evidentemente se una piattaforma ritiene di avere un 25enne e invece ha iscritto un 12enne, profila anche il 12enne. Quindi profilando il 12enne lo rende destinatario di una serie di sollecitazioni di contenuti che creano un legame, una dipendenza di questo, in questo caso di questo ragazzino, alla piattaforma, e questa dipendenza si aggrava proprio attraverso meccanismi tipo lo scroll infinito, che sappiamo per esperienza delle nostre case, famiglie, scuole, come sia distraente,
13: come aggancia. Sì, certo.
17: Come aggancia. E quindi come terza poi prospettiva chiediamo che da tutta questa premessa si arrivi anche a una informazione corretta delle famiglie, perché i social sono molto solerti nel responsabilizzare le famiglie, certo, dicendo che è colpa dei genitori che lasciano i figli sui social. ma principalmente bisogna mettere i genitori nella condizione di conoscere quali sono i rischi dei
13: social. Assolutamente. Certo. Allora, invece torno dal dottor Affinita. Ci sono diversi studi che evidenziano l'impatto sul cervello dei giovanissimi a causa delle piattaforme. Voi accusate Meta e TikTok di adottare meccanismi volti a massimizzare le interazioni e il tempo trascorso online. Spieghiamo nel dettaglio quali sono gli impatti che avete rilevato.
16: Gli impatti sono infiniti. Il primo, uno dei più gravi, è quello di creare una forte dipendenza verso questo strumento, esponendoli anche a rischi di adescamento e ad altri rischi connessi come ansia, depressione, fatica nello studio, quindi tutta una serie di sintomi non indifferenti, soprattutto utilizzo eccessivo. Insomma, sono una serie di danni gravi che poi più delle volte si declinano con varie modalità fino ad arrivare spesso al suicidio. I ragazzi sono messi in condizione praticamente di non essere tutelati da un prodotto, servizio che è destinato a loro.
13: Ecco, c'è stato qualche giorno fa, penso, il caso di un ragazzo che è in cura in un CERD perché è stato dichiarato dipendente dall'intelligenza artificiale.
16: Ma difatti è dai social che sono utilizzati prevalentemente, voglio dire, perché se analizziamo anche la navigazione e la presenza dei minori su internet, in realtà il tempo sui social è talmente ampio, talmente assorbente, che gli impedisce spesso di fare altro. Ma soprattutto qui ci troviamo davanti a una situazione, e come genitori lo diciamo, non si può vendere, offrire un servizio ai minori di questo tipo senza tutela, senza salvaguardia, e spesso scaricando la responsabilità sui genitori che non vengono neanche interpellati nella proposta del servizio.
13: Forse neanche lei conoscono intuisce, i pericoli, questo è il tema, no?
16: Praticamente le piattaforme offrono un servizio, formalizzano un contratto.
13: C'è un po' di leggerezza nell'utilizzare lo strumento,
16: con il minorenne. Utilizzano una modalità veramente imbarazzante, perché chiedono praticamente ad un minorenne di sottoscrivere un contratto che li impegna a dare i propri dati, a utilizzare una piattaforma.
13: Non c'è ancora una serietà. E la fermo un secondo, perché proprio a proposito di questo l'Unione Europea si sta svegliando, sta accelerando sul tema della sicurezza digitale dei più giovani. La Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, qualche giorno fa ha annunciato che Bruxelles potrebbe presentare già entro l'estate nuove norme sull'età minima per utilizzare piattaforme social come Instagram, TikTok e Facebook. Ecco, allora torno dall'avvocato. Avvocato Comodo, questa azione viene definita storica e anche non solo da un punto di vista per l'Italia ma anche per l'Europa. Perché potrebbe diventare storica l'azione che state intentando voi?
17: Per quanto ci risulti è la prima che prende diciamo di punta il problema principale, cioè quella dell'age verification, della verifica dell'età, e sollecita anche i regolatori a intervenire in maniera più fattiva, perché quello che noi abbiamo sottolineato anche un po' lo scandalo della latitanza dei nostri legislatori sul tema, quasi una sorta di timidezza nei confronti di queste big tech che hanno determinato il mercato e hanno una capacità di influenza anche lobbistica molto molto forte. Quindi ben venga adesso l'intervento anticipato dalla von der Leyen,
13: la presenza della Commissione
17: però
13: europea.
17: Noi siamo molto scettici, perché tutte quelle che sono state le soluzioni anticipate sono essenzialmente pannicelli caldi rispetto alla portata del fenomeno. Noi chiediamo oggi un intervento del Tribunale che sia determinato e definitivo, che possa dare anche un segnale significativo ai regolatori, ai legislatori. Ma oggi la legge c'è e non è applicata. Noi chiediamo semplicemente la corretta applicazione della legge, quindi il blocco di tutti gli account dove non è correttamente e validamente verificata l'età dell'utente. Questa è la domanda su cui noi oggi saremo, diciamo, tetragoni nel sollecitare il tribunale.
13: Ecco, dottora Affinita, invece il MOIGE chiede a Meta e TikTok che adottino anche una sorta di foglietto illustrativo. Di che cosa si tratta?
16: Beh, si tratta semplicemente di comunicare i danni che sono propri nell'utilizzo improprio, eccessivo, nell'utilizzo della piattaforma, in modo tale da mettere anche l'utente in condizione anche di essere consapevole che quello che offrono è un servizio che può essere fortemente pericoloso e dannoso per loro. Cioè in questo momento non c'è nessun alert in merito al fatto che si utilizza un servizio che è potenzialmente pericoloso, perché l'elemento su cui regge è il sistema dopaminergico. Sì. Crea dopamina con lo scroll infinito, con le notifiche costanti,
13: e con la giovane età non capace di dare freno.
16: Già crea, guardi, dipendenza agli adulti. Sulla giovane età ci troviamo davanti a una dinamica inaccettabile, che si possano creare degli algoritmi.
13: Spieghiamolo,
16: per
13: creare che il cervello la dipendenza si forma a 21
16: dei nostri
13: anni,
16: figli proprio durante il periodo in cui è esatto, cioè ci troviamo davanti a un comportamento, guardi, che io credo che debba superare la dinamica anche strettamente giuridica. È una dinamica etica di tutela dei nostri figli. Riguarda essenzialmente il proprio essere uomini, che stanno attenti prima di tutto ai propri figli, ai minori. E noi vogliamo che queste piattaforme riscoprano la consapevolezza che gli affari legittimi vanno fatti con senso etico, di rispetto e di tutela
13: e di responsabilità. Bene.
16: Questo è quello che chiediamo, anzi noi siamo i primi su questo a credere nello sviluppo e nella consapevolezza di un utilizzo sicuro di internet. Abbiamo in questi anni lavorato e operato con il mondo delle scuole, delle istituzioni, con gli enti, su oltre un milione di ragazzi.
13: Ma c'è bisogno di un passo
16: milioni,
13: in più,
16: due milioni di genitori. No, c'è bisogno di senso etico e di rispetto per i bambini.
13: Bene, io la ringrazio.
16: Per i
13: grazie mille, io vi auguro intanto bocca al lupo per questa udienza. Grazie ad Antonio Affinita.
18: Grazie
13: a voi, Antonio Affinita, direttore generale del MOIG, il Movimento Italiano Genitori, all'avvocato Stefano Comodo, erano collegati con noi dal Tribunale delle Imprese di Milano. Grazie. E ora invece c'è spazio alla musica con Marrakesh Guè con Ista Love.

0: sera.
1: E torniamo a parlare qui a formato famiglia di social e ragazzi. Tra poco, dicevamo, ci sarà la prima udienza presso il Tribunale delle Imprese di Milano con una class action contro Meta, proprietaria di Facebook ed Instagram e TikTok, a tutela dei minori nel mondo digitale. Allora, ma il tema ovviamente è un tema molto molto ampio, è un tema che ha riguardato anche direttamente i governi. Per esempio mi viene in mente l'Australia con il divieto assoluto per i minori di 16 anni di utilizzare i social. In Francia è stato approvato di recente al Senato il divieto per gli under 15, alla Spagna che ha annunciato restrizioni severe simili al modello australiano. Insomma, c'è grande fermento sul tema. E do il buongiorno e il benvenuto a Miriam Incurvati, psicologa, psicoterapeuta dell'età evolutiva, presidente dell'associazione Progetto Paioni, e a Marco Ferraioni, blogger ed esperto di sicurezza informatica. Benvenuti a formato famiglia. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Dottoressa Incurvati, inizio con lei. Una domanda mi nasce spontanea. Gli effetti di chi utilizza i social a una certa età possono avere degli impatti importanti, dicevamo, sul cervello, perché ancora non si forma. Ecco, ma sulla psiche quali sono gli effetti?
3: Sì, gli studi di neuroscienze ci confermano che il cervello dell'adolescente è sottoposto a importantissimi processi, mielinizzazione, connessioni sinaptiche e pudatura in quell'età speciale. Il cervello è una macchina straordinaria capace di sviluppare moltissimo in potenza, ma che risente degli stimoli a cui siamo esposti. Quindi se le immagini frammentarie, lo scrollare continuo, l'iperstimolazione, i contenuti superficiali eccedono, indirizzano lo sviluppo verso una linea piuttosto che un'altra. Non è la stessa cosa nel cervello di un adulto, meno che mai in quello di un bambino. Tenete presente che nell'udienza ancora in atto abbiamo la giovanissima età, 6-9 anni nel capo di accusa, quindi il cervello non è neanche nella fase della preadolescenza.
1: Insomma, è proprio la fase più delicata. Allora, io invece vorrei chiedere a Ferraioni, che siamo arrivati a fare causa a due grandi colossi del web per tutelare i nostri giovani da questo impatto devastante, e questo forse dimostra che non esiste una responsabilità sociale. I genitori ce la mettono tutta, a volte ci riescono, a volte no, però ci vuole probabilmente una responsabilità sociale. Vanno introdotte, secondo lei, delle regole?
2: Ma certamente che sì. Dovete immaginare che praticamente in Italia abbiamo circa 10 milioni di minori tra i 7 e i 17 anni che ogni giorno sono sui social network, e quindi su TikTok, Facebook e Instagram. E abbiamo visto poi, come giustamente ha sottolineato la dottoressa che mi ha anticipato, i problemi che possono creare da queste dipendenze, diciamo, da social, e anche problemi anche relazionali. Purtroppo molto spesso il problema è anche dell'esempio che danno le famiglie, perché è vero che crea dei problemi ai nostri figli, diciamo, questo modo di utilizzare i social, però spesso sono proprio i genitori che ne fanno utilizzo, anche se poi non hanno i danni che possono avere i loro figli. Ha fatto bene il MOIGE a fare questa, intentare questa causa, anche perché c'è un divieto in Italia e in Europa che sotto i 14 anni non si possono appunto essere iscritte a dei social, e direi che le aziende dovrebbero fare anche dei loro passi per uniformarsi, diciamo, alle legislazioni che già più di qualche Stato europeo, l'Indonesia, la Cina e l'Australia, hanno già messo in atto.
1: Bene, dottoressa Incurvati, invece ricordo un caso avvenuto 2 anni fa a Torino. I genitori avevano vietato l'uso del telefono e il ragazzo è crollato psicologicamente. Quando è arrivato al pronto soccorso, riferiscono i sanitari, presentava esattamente gli stessi sintomi di una persona in crisi di astinenza da sostanze. Il distacco da cellulare può portare davvero ad una crisi di astinenza?
3: Sì, oggi vengono chiamate appunto le nuove dipendenze. È un fenomeno, è uno scenario totalmente nuovo, che anche le ricerche, su cui le ricerche devono in qualche modo aggiornarsi, però ormai abbiamo tanti dati per dire che le accuse che vengono fatte a Meta, Google, riguardano le funzioni dello scroll infinito, il sistema di raccomandazioni, ma anche i meccanismi di notifica continua, e quindi sono in qualche modo correlati ai sistemi di gratificazione. Questi sono tipici di una dipendenza, per cui certamente possono dare astinenza.
1: Ecco, come si manifesta, dottoressa, questa astinenza in questo caso?
3: Sì, infatti i sintomi che noi vediamo sono l'isolamento, l'irritabilità, il disinteresse, ad esempio l'inversione del ciclo sonno-veglia, a volte anche l'apatia o la disregolazione alimentare. Chiaramente quindi in qualche modo ansia, depressione, in qualche modo sono sintomi correlati ad altre psicopatologie a volte, oppure esattamente dipendenti dalla dipendenza.
1: Ecco, Ferraglioni, ma le regole dovrebbero variare anche per coloro che lavorano sul web e ci guadagnano. Penso ai content creator, agli influencer. Quali sono le norme in atto attualmente?
2: Ma diciamo, le linee guida sono state tracciate appunto dall'Agicom, su questo che è abbastanza, l'Italia sta abbastanza avanti rispetto a molti stati. Voi dovete pensare che nel mondo il mercato digitale fattura 28 mila miliardi l'anno e in Italia sono 84 miliardi, di cui 4 miliardi sono quelli fatturati dai content creator e creatori digitali. Quindi c'è un mercato dietro che si muove e purtroppo molto spesso le regole sono dettate dal mercato. Noi dobbiamo intervenire, dobbiamo dotarci di una legislazione molto più stringente, dobbiamo fare differenziare, regolamentare appunto l'utilizzo dei minori con tante, diciamo, possono già dotarsi tante aziende del digitale, possono crearsi anche di queste cose, evitando appunto gli algoritmi che possono colpire i bambini, creando magari dei report settimanali o anche quotidiani ai genitori dei bambini, e anche bloccare lo scrolling infinito. E possono fare già qualcosa già loro prima che poi intervengano gli stati con delle norme stringenti. Cioè bisogna fare prevenzione, e qui c'è anche il ruolo della famiglia che è fondamentale. Certo. Insieme a quello poi dei social network.
1: Dottoressa Incurvati, premesso che i genitori, come dicevamo, devono adeguare comunque regole, ma qualora la situazione sfuggisse di mano, come se ne esce? Esiste un modo per evitare di diventare dipendenti da smartphone?
3: Certo, sicuramente, come diceva l'intervento poco fa, la consapevolezza, cioè l'aumento in qualche modo l'educazione digitale è una buona pratica per prevenire la dipendenza. Quindi ad esempio noi nell'associazione Progetto Pioneer, ma anche insieme a tante altre associazioni, pensiamo a quella con gli Kikomori, per il Moige, ci occupiamo proprio di questo, cioè di sensibilizzare il giovane, ma soprattutto anche gli adulti, a creare questo spazio. Direi che però esistono altre buone prassi altrettanto importanti. La famiglia da sola non può sopperire, soprattutto in adolescenza, dove il ragazzo è molto più fuori che dentro il nucleo familiare. Quindi bisogna dare alternative accattivanti. Io posso togliere il telefono nel momento in cui il ragazzo ha veramente qualcosa da fare, e anche essere inseriti in contesti positivi, una rete di supporto. In qualche modo questa sentenza è una sentenza che aiuta a fare un movimento collettivo.
1: Certo. Ringrazio e saluto Miriam Incurvati, psicologa e psicoterapeuta dell'età evolutiva e presidente dell'associazione Progetto Pioneer, Marco Ferraglioni, blogger ed esperto di sicurezza informatica, per essere stati con noi.
2: Grazie a voi.
3: Grazie, arrivederci.
1: E ora ci ascoltiamo Harry Styles, American Girls.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
2: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
8: La spesa intelligente.
9: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
10: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
9: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
10: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
9: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
10: Terme dell'Emilia Romagna.
9: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.

0: ore 11.
1: GR1.
2: In studio Colomba Sampalmieri. Papa Leone XIV è in visita all'Università Sapienza di Roma. In diretta Francesca Paltracca. Francesca?
3: Il Papa è stato accolto all'Università La Sapienza qui a Roma dagli studenti. Sentite la gioia dei ragazzi, viva il Papa, ci sono stati applausi, telefoni puntati per filmare e fotografare. Il pontefice è stato ricevuto dalla rettrice Antonella Polimeni davanti alla Cappella Universitaria Divina Sapienza, all'interno tanti studenti, sentite ancora il boato felice dei ragazzi ad attenderlo. Abbiamo visto anche lacrime di commozione. Il Papa si è inginocchiato per sostare in preghiera, poi ha salutato a braccio, ha voluto iniziare la visita dalla cappella di questa bella chiesa, dice che è un punto di incontro con il Signore, e ha spiegato perché si tratta di una visita pastorale, vuole conoscere l'università, gli studenti e condividere un breve momento nella fede.
4: Chi ricerca, chi studia, chi cerca la verità, alla fine cerca Dio, incontrerà Dio, troverà Dio precisamente nella bellezza della creazione.
3: Dunque Leone nel centro di studio più grande di tutta l'Europa e dice che questo è un dono di Dio, questo momento. Augura un buono studio a tutti, questo tempo universitario, dice, sia un incontro con Dio e una bellezza della vita. A bordo della golf car poi ha percorso i viali dell'università e dallo scalone del rettorato ha salutato ancora gli studenti, poi il colloquio privato con la rettrice e nell'aula magna tra poco ci sarà l'atteso incontro con docenti e universitari. Al momento è tutto, in linea allo studio.
2: Per parlare di un altro atteso incontro, quello di Trump con Xi Jinping, un'accoglienza fastosa e quindi questioni commerciali, dazi e tecnologia tra i temi al centro del bilaterale. Ancora un appuntamento nel programma odierno tra circa un'ora.
5: L'ultimo appuntamento della giornata sarà la cena alle 12 italiane nella Sala del Popolo, la stessa dove questa mattina, dopo una fastosa accoglienza, si è svolto il faccia a faccia tra i due presidenti. Un incontro aperto da un messaggio condiviso: essere partner piuttosto che rivali. Poi Xi Jinping ha incontrato il gruppo di imprenditori a seguito di Trump, tra loro Jensen Huang, numero uno di Nvidia, colosso dei microchip, un segnale del forte interesse della big tech americana per la Cina. Restano aperti nodi economici e commerciali, a partire dai dazi, ma nelle ultime settimane è emersa soprattutto l'urgenza di riaprire lo stretto di Hormuz. Trump non è riuscito a sbloccare lo stallo negoziale con l'Iran e spera ora nel ruolo di Pechino, primo acquirente del petrolio iraniano e interlocutore chiave di Teheran. Spinoso il dossier Taiwan, è la questione più sensibile tra noi, se venisse gestita male potremmo entrare in conflitto, ha avvertito Xi Jinping. Non a caso, mentre iniziava il bilaterale, il governo di Taipei, che teme un possibile disimpegno americano in cambio di concessioni cinesi sull'Iran, ha ringraziato Washington per il sostegno. Trump è restato in silenzio quando, davanti al Tempio del Cielo, i giornalisti gli hanno fatto domande proprio su Taiwan. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Situazione sempre più tesa nello stretto di Hormuz. Una nave al largo delle coste degli Emirati è stata sequestrata dopo un abbordaggio da parte di persone non identificate. Si sta ora dirigendo verso le acque territoriali iraniane. A riferirlo il Centro per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito. Sul secondo fronte del conflitto medio orientale, quello tra Israele e Libano, allarme dell'UNICEF. Negli ultimi 8 giorni 59 bambini sono morti o rimasti feriti nei combattimenti. Tra mezz'ora al via il Salone del Libro di Torino. Il mondo salvato dai ragazzini è il titolo di quest'anno. Ieri, serata di vigilia all'auditorium Rai del capoluogo piemontese, con un evento organizzato da Rai Radio 3, un radiodramma firmato da Vinicio Capossella tra letteratura, musica e teatro.
6: Sotto il bosco di latte è un poema radiofonico per voci che riprende l'idea del DJ radiofonico torinese Renato Striglia, ovvero realizzare una versione in italiano di Under Milkwood, radiodramma del 53, scritto per la radio dal poeta gallese Dylan Thomas. Dopo la scomparsa di Striglia lo ha ultimato Vinicio Capossella, coinvolgendo 56 voci.
7: Una polifonia veramente di voci, è un villaggio immaginato da Dylan Thomas con tutti i suoi eccentrici abitanti,
0: avanti con tutte le loro ossessioni, le stranezze, e l'ascoltatore li riconosce, impara a conoscerli dalla voce narrante.
6: Con i due narratori principali, lo stesso Capossele e Paolo Rossi, storie di vita tra racconti, echi di ballate nostalgiche, di interludi musicali e canzoni composte da Capossela, ispirate al testo di Thomas, una in duetto con Nada. Torino, Marcella Sullo, GR1.
2: Il presidente Sergio Mattarella assisterà alla finale maschile degli Internazionali d'Italia domenica a Roma. Ancora viva la speranza di un ultimo atto tutto azzurro. Oggi alle 13 scende in campo Jannik Sinner ai quarti contro il russo Andrei Rublev. Nell'altra parte del tabellone ha già conquistato la semifinale Luciano Darderi, che domani se la vedrà con il norvegese Casper Ruud. Sono le 11:05, era l'ultima notizia, la linea torna a formato famiglia. Prossimo giornale radio alle 12, buon ascolto.
1: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da linea ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
7: Quanti anni hai?
1: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
8: Formato, formato famiglia.
3: Di nuovo insieme a Formato Famiglia, io sono Emanuela Ronzitti e torniamo a parlare di social, ma dell'altra parte del web, quella in chiave positiva. Regalano agli utenti attimi di vita in cui è facile immedesimarsi. Ascoltiamole.
9: Mamma, ma mi hai preso l'uovo di Pasqua?
10: No, qua c'è ancora l'uovo che devo prendere.
9: Ah sì? Allora poi non mi venire a chiedere la password della Speed, se ti posso accompagnare al supermercato, se ti posso accompagnare alla parrucchiera. Ti devo dire, a questa età ancora la compagnia e l'aiuto, vuoi?
10: Marcella, vedi che ti ho preso?
9: Ma,
10: che c'è?
9: Che c'è?
10: Dove sono le forbici?
9: Ah c'è, nel primo cassetto, come solito.
10: Mamma, non ci stanno.
9: Che? Come al solito non trovi mai niente. Vedi cosa devi fare quando io non ci sono più.
3: Ed era uno degli sketch social delle Carry-On, così si chiamano sui social. Una mamma e una figlia di Bari che a colpi di reel portano in scena dinamiche divertenti che fanno parte della vita di ogni famiglia. Loro sono mamma e figlia di 76 e 36 anni e hanno all'attivo 100.000 followers su Instagram e oltre 43.000 seguaci su TikTok. E do il benvenuto a Giovanna Verroca, la mamma, e Marcella Spacciante, la figlia. Benvenute mamma e figlia. Benvenute a Formato Famiglia. Allora, buongiorno. Voi rappresentate la parte esilerante del web. Il vostro modo di raccontare il rapporto di mamma e figlia ha fatto breccia, direi, sul web. Marcella Spacciante nella vita, oltre a essere una figlia social, fa l'impiegata. Ma Marcella, com'è nata questa vostra voglia di raccontarvi sul web? Raccontaci.
11: È nata sicuramente in maniera scherzosa. C'è stato un primo video in cui prendevo bonariamente in giro mamma con una classica scena che magari avevo sentito anche ripetere dai miei amici più volte, perché un giorno mi venne a svegliare e iniziò a farmi 10 domande in contemporanea, quindi che mangiamo oggi e dove devi andare dopo e che cosa devi fare. E quindi decisi di girare questo reel con lei proprio per prenderla un po' in giro. Notai subito che insomma questo reel aveva molte condivisioni, molti like. La cosa mi suonò un po' strana, un po' particolare. Mi venne l'idea appunto di riprodurre queste scene che noi già vivevamo insieme e che in realtà erano comuni a tantissime famiglie italiane. E quindi poi così è nata la nostra pagina.
3: Avanti. Giovanna, lei sui social è la classica mamma del sud. Ho visto una donna forte, autorevole, autoritaria, ma lo è anche della vita reale?
12: Non molto. Comunque cerco di in qualche modo comunque di farmi rispettare, cioè non, sempre con la dolcezza e con la pazienza.
3: Ecco, voi raccontate la vostra quotidianità a due, vivete insieme, no? E vivete insieme anche in casa, immagino, nella vita reale e nella vita social, giusto?
12: Sì, sì.
3: E com'è vivere insieme? È così come ce lo mostrate?
12: Eh sì, infatti, è come ve lo mostriamo, vivere insieme,
7: complicato, diciamo, insomma.
12: Sì, un po' complicato avere una figlia così grande che vive ancora in casa. Comunque non ci sono problemi, per me va bene.
7: Senta, le faccio ascoltare un'altra coppia esplosiva. Questa volta però parliamo di una nonna e di suo nipote, diventati anche loro delle celebrity sui social grazie ai loro siparietti. Sono nonna Luigina, che ha 87 anni, e Davide. Ce la racconta questa storia Antonella Romano.
13: Brava Luigina, sei troppo brava. Questa qui è una bella luce da accendere, guarda, guarda che bella, bisogna accenderla questa.
14: È una candela profumata al gusto vaniglia.
15: Luigina Simonotti ha 87 anni, per tutti è la nonna dei social. Con la sua contagiosa risata e simpatia vanta oltre 3 milioni di followers tra Instagram e TikTok ed un libro uscito nel mese scorso. L'idea di realizzare dei video per i social è partita da suo nipote Davide Moia durante la pandemia. Entrambi vivono a Gattico Veruno, in provincia di Novara. Hanno un legame speciale e sono inseparabili.
16: Ci facciamo compagnia sostanzialmente, sono le cose normali della quotidianità, da fare colazione, il caffè o guardare l'orto, no, anche solo chiacchierare, poi non andiamo a giocare a tennis, quindi le cose sono quelle semplici che tutti fanno quando vanno a trovare i nonni. È sicuramente una persona molto solare, quindi molto positiva, trasmette questa allegria, fortunatamente diciamo che è un sole dentro la casa.
15: Nonna Luigina, com'è la sua giornata?
13: Come fanno tutte le donne, mi alzo, faccio colazione, pulisco un po' la mia casa, poi siccome io ho proprio una strada davanti che passano tutti, se non mi salutano loro, io. E così parliamo, così tiriamo un mezzogiorno.
15: Nonna Luigina e Davide amano fare tante cose insieme.
13: Io e Davide andiamo molto d'accordo. Quello che fa lui piace a me, quello che faccio io. Siamo qui, viviamo assieme, insomma. Passiamo tanto tempo assieme. Non abbiamo mai bisticciato, speriamo di non bisticciare mai.
16: È proprio un tenersi compagnia per la nonna, che è sempre, altrimenti poi il tema per gli anziani che sono soli spesso volentieri, non c'è proprio bisogno di far qualcosa, anche solo chiacchierando, ricordando, ti riesce a occupare il tempo e appunto poi a costruire giorno dopo giorno questo rapporto che è fatto di continuità.
13: Facciamo anche delle merende, facciamo anche degli spuntini, anche solo uno sguardo noi, e ci mandiamo anche bacetti, stiamo bene assieme.
17: Viva!
7: Marcella, allora, ha sentito questa coppia esilerante, ma anche voi, insomma, non scherzate. Dai vostri sketch, invece, emerge un classico rapporto conflittuale, un conflitto tra madre e figlia che, insomma, ricorre spesso, raccontato però in maniera spiritosa, devo dire. Ma è più sua figlia che è dipendente da lei o lei da sua figlia?
12: Beh, secondo me siamo dipendenti entrambi. Io da lei e lei da me, quindi ci insieme ci completiamo.
7: Ecco, invece Marcella, ho visto che mamma Giovanna è spesso ritratta in cucina, classica mamma del sud, prepara manicaretti ogni giorno. Ma è più golosa la mamma o sei più golosa tu?
11: Dipende, io sono più golosa di salato, mamma molto più di dolce.
7: Ecco, quindi insomma c'è un buon connubio tra voi due.
11: Sì, ci compensiamo, ecco, come diceva mamma prima.
7: Ecco, ma scherzi a parte, si vede che insomma il vostro è un legame forte. Quanto questo progetto social vi ha legato di più rispetto a prima?
11: Secondo me più che legarci rispetto a prima, ci ha dato molta più possibilità di vivere dei momenti insieme e condividerli. Anche perché, come dicevi nell'intro, mamma ha 76 anni, io ne ho 36, ci sono 40 anni di differenza. Non sempre è stato facile negli anni trovare dei punti in comune. Per cui avere questa possibilità di ritagliarci giornalmente del tempo per stare insieme, per girare dei reel, aiuta e supporta il nostro rapporto, perché ci unisce in qualcosa che ora abbiamo in comune.
7: Senti, adesso siete diventate un po' due dive, no? E soprattutto nel barese, quando uscite vi riconoscono, che effetto vi fa?
11: Allora, sicuramente riconoscono più mamma di me. me sì, qualche volta, ed è sempre bello, ma a volte non ci credo, perché non mi rendo conto effettivamente di quanto poi sia positivo e bello l'affetto che chi ci riconosce ha verso di noi, ed è una cosa veramente bella, è una sensazione difficile da spiegare, a volte lascia increduli, però sono veramente felice, mi fa sempre davvero molto piacere quando ci fermano, vogliono fare delle foto o ci trattano un po' come delle persone di famiglia. Questa è una sensazione molto positiva. Molto positiva.
7: Bene, grazie per questo bellissimo quadretto di famiglia, ringrazio e saluto le Carion, Giovanna Verrocchio e Marcella, grazie. Spacciante, mamma e figlia, per essere state con noi qui a Formato Famiglia.
11: Grazie a te.
12: Grazie a voi.
11: Grazie a te, buona giornata.
7: A presto. E ora di nuovo spazio alla musica con Lord Tennis Court.

0: Questi giorni a Roma grande appuntamento con il tennis, dove ci sono gli internazionali d'Italia. Anche quest'anno si stanno registrando numeri da record tra gli appassionati, migliaia di bambini che ogni giorno arrivano da tutta Italia per vedere i loro idoli. Tra questi ovviamente c'è l'indiscusso numero uno, Jannik Sinner. Lo avete sentito come lo accolgono i suoi fan. Da piccoli però i bambini una volta insomma sognavano di fare il dottore, chi voleva fare l'astronauta, chi il calciatore. Oggi sognano racchetta, palline, terra rossa, mi verrebbe da pensare. E così Marco Iaria, giornalista della Gazzetta del dello Sport, perdonami. Ci sei, Marco? Collegato con noi? Eccoci. Marco, benvenuto a Formato Famiglia.
1: Buongiorno a tutti. È proprio così, il tennis sta vivendo la sua età dell'oro, respiriamo questo clima di euforia collettiva in questi giorni al Foro Italico, con scene davvero impressionanti, che sono diciamo il riflesso di un fenomeno ormai radicato sul territorio, perché il tennis diciamo abbraccia dall'elite di Sinner e dei campioni del circuito mondiale ha una base che si è via via allargata. Parliamo di numeri impressionanti, i tesserati alla Federazione di Tennis e Padel sono ormai 1.400.000 e il fenomeno dal punto di vista del bacino d'utenza è sostanzialmente allineato ai valori e ai numeri del calcio. Parliamo di 20 milioni di appassionati e di 6 e oltre di praticanti.
0: Tu con la Gazzetta dello Sport hai realizzato proprio un'inchiesta su questo fenomeno e l'effetto Sinner diciamo è una manna dal cielo, però ti chiediamo se in realtà c'è dell'altro dietro, se non riguarda solamente l'effetto Sinner. Insomma, questo boom di iscrizioni che ci raccontavi poco fa è legato solo alla Sinnermania oppure ci sono altri elementi?
1: È un percorso molto lungo che ormai va avanti da un ventennio, cioè da quando è cambiata la governance della Federazione di Tennis e Padel. Sinner e gli altri giocatori di punta che di questa generazione hanno agito da propulsore a un progetto che in realtà aveva già manifestato i suoi effetti. Ecco, questi numeri non sono arrivati all'improvviso, ma sono progressivi nel corso di un ventennio. È il torneo degli internazionali che è il fiore all'occhiello, no, di questa attività, ne è il manifesto. È un torneo che vent'anni fa bruciava soldi, fatturava pochissimo. Nel corso di questi anni, attraverso un'attenta gestione, una capacità di valorizzare il marchio e di assecondare questa fame di tennis, i ricavi sono esplosi. Proprio oggi sulla Gazzetta scriviamo di una stima di 90 milioni di fatturato, parliamo di un effetto moltiplicatore impressionante che fa da caso di scuola, ecco, per i grandi eventi in Italia. E poi c'è stata una programmazione dal punto di vista diciamo sia tecnico che promozionale. È nato un canale monotematico che ormai ha compiuto 18 anni, certo, Super Tennis, che ha portato il tennis sia dei tornei internazionali che delle attività dei circoli in tutte le case, perché è in chiaro. E poi ultimo progetto, tra l'altro rinnovato proprio ieri con un protocollo d'intesa tra la Federazione e il Ministero dell'Istruzione, il progetto Racchette in Classe. Pensate
0: che ne parleremo infatti tra pochissimo con un nuovo ospite. Allora, volevo chiederti questo. Allora, tu non so se conosci la storia di Adriano Panatta, come ha esordito. Noi l'abbiamo raccontata grazie al nostro Claudio Urbani. Sentiamola.
2: Ancora un rovescio incrociato, la volée che tocca la rete, Adriano Panatta ha vinto Adriano Panatta dopo 16 anni, un giocatore italiano vince gli internazionali di Francia.
3: Adriano Panatta, si ricorda i suoi primi giorni con la racchetta in mano? Allora, io ho cominciato a giocare a tennis al Foro Italico nel 59, alla scuola tennis del CONI. C'avevo 9 anni e poi ho proseguito piano piano sempre nelle scuole del CONI, poi sono passato al tennis Parioli e lì ho cominciato, ero un po' più grandicello, che c'avevo, dopo i 14 anni diciamo, ho cominciato a giocare i tornei giovanili e poi ho fatto tutta la mia carriera.
4: Quindi tennis come passione, divertimento o cos'altro?
3: Ma io addirittura dissi a mio padre che volevo andare a scuola di nuoto, invece non c'era posto la scuola di nuoto, dove mio papà mi disse che c'era posto solamente se volevo alla scuola tennis. E allora ho detto vabbè, parliamo col tennis. Per cui è stato abbastanza casuale, anche se sono nato dentro un circolo di tennis, perché mio papà faceva il custode al tennis Parioli, però poi la passione è venuta dopo, ho cominciato a giocare, mi è venuta la passione per il tennis.
4: In quegli anni gloriosi con le racchette di legno, molti giovani, ivi compreso chi sta parlando, si avvicinarono al tennis grazie a Panatta. È così anche per i ragazzi di oggi con Sinner?
3: Quando c'è un grande campione come Sinner, trascina tutto il movimento, per cui trascina anche i bambini.

0: Ferrara, che era la direttrice della scuola tennis del CONI, e poi successivamente è stato Mario Bernardinelli che mi ha costruito come giocatore a livello professionistico, me come Paolo Pierpelucci, come Corrado Barazzuti, come Antonio Zuccherelli, con la scuola nazionale che era Formia.
1: Risponde bene Panatta, Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli internazionali d'Italia.
2: Beh, un bellissimo ritratto di Adriano Panatta, i suoi esordi, oltretutto compie 50 anni dai suoi grandi successi. E ci ha raggiunto anche Michelangelo Dell'Edera, che è responsabile progetto Racchette in Classe della Federazione Italiana Tennis e Padel. Benvenuto a Formato Famiglia.
3: Grazie, buongiorno a voi e bentrovati.
2: Ecco, parlando dei grandi campioni in erba, lei insomma è responsabile di questo progetto che anche Marco Iaria poco fa ci ha fatto presente, Racchette in Classe promosso dalla Federazione Italiana Tennis e Padel. Di cosa si tratta?
3: Bene, intanto sì, c'è stata una seria pianificazione di 25 anni voluta dal nostro presidente Angelo Binaghi, e la parola chiave per questo progetto è formazione rivolta ai bimbi per cercare di arricchire la loro intelligenza motoria, formazione rivolta ad ogni ordine grado di scuola, dalle scuole d'infanzia fino ai licei, e dove si enfatizza sul processo di formazione per questi bimbi anche l'opportunità di fare corsi di formazione per i laureati in scienze motorie che lavorano a scuola. Quindi abbiamo costruito una sorta di cordone ombelicale tra il mondo scolastico e i nostri circoli che hanno una scuola federale riconosciuta e che quindi, mettendo insieme attività in orario curricolare, circa 8 strutture di lezione, più altre 8 che svolgono all'interno del circolo con attività anche competitive, cerchiamo di arricchire sempre di più l'intelligenza motoria dei nostri bimbi che si avvicinano al nostro mondo, con un'idea ben precisa, anche quella della multidisciplinarietà, perché se è vero che la disciplina madre è il tennis, ma proprio per arricchire questa intelligenza motoria utilizziamo anche il padel, il tennis tavolo, il beach tennis, il pickleball, senza trascurare il processo di inclusione e quindi per i bimbi diversamente abili, che io chiamo super abili. E quindi un progetto a 360 gradi. Che promuove le nostre discipline.
2: Beh, direi che è una bella forza questo progetto. Allora, però io le faccio ascoltare un'altra campionessa, questa volta è Flavia Pennetta, sempre intervistata dal nostro Claudio Urbani. Capiamo anche per lei come sono stati gli esordi.
4: Non ho il ricordo esatto di quando ho iniziato a giocare a tennis, ma ci sono foto di me in un campo da tennis già da molto piccola. Mi sono innamorata di questo sport. Non c'è un motivo esatto, ma semplicemente piano piano è diventato parte di me. Amavo da piccolina passare tanto tempo con la racchetta in mano davanti a un muro piuttosto che davanti a una scala giocando da sola. E questo è stato poi il percorso che ho intrapreso, ma fino all'età di 12 anni più o meno ho provato tanti altri sport e piano piano li ho fatti fuori e ho trovato nel tennis quella passione e quella voglia, quel desiderio, quel sogno, no, da bambina di un giorno poter venire qui a Roma e giocare questo torneo, dove d'altronde anche da piccolina mio padre e mia mamma mi portavano a vedere i tornei. Ho foto di me sugli spalti, praticamente nell'ultimo anello del centrale, a guardare Monica Seles, Jennifer Capriati, Gabriella Sabatini. Insomma, ero molto piccola e loro avevano questa tradizione di portare me e mia sorella a vedere questo torneo, e poterlo poi giocare per me è stato veramente un sogno che si avverava.
5: Formato Famiglia, generazioni a confronto.
2: Michelangelo Dell'Edera, allora siamo in chiusura, veramente un flash, e piccoli campioni crescono, quanti ne abbiamo? Tanti?
3: Sono circa 1 milione di ragazzini che frequentano questo progetto Racchette in Classe. Abbiamo molti ragazzini talentuosi, dove proviamo ad insegnarli a diventare campioni di se stessi e grandi persone.
2: Grazie. Con la speranza. Grazie. Di Grazie mille a Michelangelo Dell'Edera, responsabile progetto Racchette in Classe, e a Marco Iaria, giornalista della Gazzetta dello Sport. E siamo in chiusura, io sono Emanuela Ronzitti e adesso la linea va al meteo.
5: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
1: Siamo in radio, non si vede nulla.
0: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
2: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
3: Meteo Radio.
4: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 14 maggio. Torna a peggiorare il tempo al nord, con nuvolosità diffusa sin dal mattino, associata a piogge sparse anche temporalesche, che saranno solo sporadiche sulla Romagna. Parziale miglioramento al centro, con spazi di sereno e annuvolamenti su Basso Lazio e Alta Toscana, dove ci saranno rovesci residui. Rimane instabile il tempo al sud, con piogge ancora sulle zone tirreniche e in area garganica, mentre la nuvolosità sarà meno estesa sulla Sicilia. Venti deboli sudorientali sulle regioni adriatiche e al nord, moderati occidentali sul resto del paese, con rinforzi tra Liguria e Toscana e sulla Sardegna. Saranno molto mossi i mari ad ovest della penisola, mossi gli altri mari. Temperature in aumento sull'Adriatico, stazionarie altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Santi per un giorno.
5: Giovedì 14 maggio 2026, Radio 1, Santi per un giorno, Don Walter Insero, buongiorno.
6: Buona giornata a te, Federica Gentile.
5: Oggi andiamo ad un apostolo, perché tra gli altri la Chiesa ricorda San Mattia Apostolo. Attenzione, perché è una figura particolare quella di Mattia, perché non è nel gruppo dei 12, ma Don Walter... lui prende il posto di Giuda dopo il suo tradimento.
6: Sì, Mattia faceva parte però dei 72 discepoli, esatto, che ricorderai Gesù aveva mandato anche in missione 2 a 2, quindi era nel gruppo dei più vicini a Gesù dopo i 12,
5: esatto, era tra quelli che erano più vicini a Gesù sin dall'inizio,
6: sì,
5: ma non nei 12 che l'avevano seguito poi nell'ultimo periodo.
6: Il suo nome greco Mattias deriva da Mattathias, e in ebraico Mattia significa dono di Dio.
5: Vedi, è una figura veramente molto affascinante e se ne parla negli Atti degli Apostoli. In realtà Pietro, dopo il tradimento di Giuda, dice agli altri che bisognava scegliere un nuovo testimone della risurrezione di Gesù tra le persone appunto che gli erano state accanto sin dall'inizio, appunto sin dal battesimo sul Giordano, corretto, no?
6: Sì, sì, sì, infatti sappiamo che Mattia rimase con Gesù proprio dal momento del battesimo ricevuto da Giovanni Battista fino alla sua ascensione al cielo. Ne parla Luca negli Atti degli Apostoli, capitolo 1, versetti 15-26, troviamo descritti i requisiti per essere apostoli: la fedeltà nel seguire Gesù, averlo seguito fin dall'inizio della sua missione pubblica, aver incontrato Gesù risorto per poter testimoniare la sua resurrezione, non per sentito dire, ma per averla constatata di persona.
5: Che era importantissimo, ovviamente.
6: Essere scelto da Dio e inviato per essere testimone soprattutto dell'esperienza della risurrezione di Gesù dalla morte.
5: Ma perché Pietro dice dobbiamo scegliere qualcun altro per sostituire Giuda? Cioè, perché dovevano essere 12?
6: Sì, dovevano completare il numero, perché non è un numero casuale, no? Ha un forte significato simbolico nella tradizione ebraica da cui nasce l'esperienza cristiana. Occorre completare il numero dei 12 apostoli, che richiama i 12 figli di Giacobbe e quindi le 12 tribù di Israele. Si tratta di una comunità che è il nuovo popolo di Dio.
5: Allora, che succede? Pietro dice dobbiamo scegliere qualcuno da mettere al posto di Giuda, è esattamente così poi in soldoni, e c'erano due nomi, no? Due persone tra le quali scegliere. C'era tale Giuseppe, detto Barsabba, e poi c'era Mattia. Il prescelto, pensate, come viene stabilito? Cioè, come si fa a scegliere tra i due? Si estrae a sorte. Si prega al Signore, si chiede al Signore di mostrargli la scelta migliore, poi si estrae a sorte. Quindi Mattia è entrato nel gruppo dei 12 per un'estrazione a sorte.
6: Sì, e tirare a sorte tra i discepoli che avevano i requisiti,
5: certo,
6: però, come abbiamo detto, no? Significava lasciar scegliere la provvidenza. Non era affidare alla sorte o al caso, ma si chiedeva allo Spirito Santo di intervenire in questa scelta. Ciò vuole sottolineare che non è stata una scelta umana, fatta secondo le affinità, le capacità, oppure secondo il parere, le amicizie, l'appoggio di una corrente interna agli apostoli.
5: Le correnti, c'erano anche all'epoca le correnti.
6: Sì, forse non c'era il termine così, no?
5: Però di fatto
6: l'idea di persone che magari avevano una vicinanza, magari un'amicizia in qualche modo un po' più stretta e quindi potevano suggerire una persona vicina. No, vogliono per questo che il sorteggio sia proprio la manifestazione della volontà di Dio.
5: Veramente affascinante, perché poi non è molto nota questa parte, no? Di Mattia, cioè la storia,
6: sì,
5: di Mattia,
6: sì,
5: non è molto, molto nota, quindi siamo rimasti, io perlomeno sono rimasta molto affascinata nel studiare la sua figura quest'oggi. E ripartiamo da qui, rimanete su Radio 1.

0: siete sempre su Radio 1, sempre a Santi per un giorno. Vi stiamo raccontando oggi questa storia. Ammetto, confesso, forse la mia ignoranza, che però non conoscevo così bene, la storia di Mattia, apostolo, che prende il posto di Giuda dopo il tradimento di Giuda, perché Pietro dice dobbiamo tornare ad essere 12, insomma dobbiamo sostituire Giuda, e perché 12 appunto era un numero con un forte significato simbolico nella tradizione ebraica, e viene estratto a sorte appunto, cioè tra due candidati si sceglie, è la sorte, quindi è la sorte ispirata dal Signore a scegliere la figura di Mattia. Noi non sappiamo.
1: Sì, per loro è proprio lasciare agire la provvidenza, non tanto la sorte.
0: È bellissimo questo concetto che dovremmo recuperare anche noi.
1: E affidare a Dio che si manifesta e che agisce.
0: No, se ci pensate, veramente è un concetto forte. Quando uno si trova in un impasse, no? Nell'impossibilità di decidere, di scegliere, di capire quale sia la cosa giusta da fare, non è sorte, ma è l'ispirazione.
1: Avviene in un contesto di preghiera, certo, di invocazione del Signore, quindi viene chiesto esplicitamente.
0: A noi di Mattia non sappiamo molto più di quello che vi abbiamo raccontato. Alcuni poi ritengono che sia morto di morte naturale, qualcun altro afferma invece che abbia subito martirio in Etiopia, altri ancora che si sia distinto invece come predicatore in Palestina. Insomma, poi appunto non è molto ben tratteggiato la sua storia anche nei Vangeli, ma anche negli Atti degli Apostoli. Però l'immagine che ci ha tramandato la tradizione, Don Walter, è quella di un uomo anziano che tiene in mano una alabarda. Questa è un po', no? L'icona.
1: Sì, sì, è vero. E per quanto riguarda le sue reliquie, secondo la tradizione, si trovano in tre luoghi diversi. Mm-hmm. Nella cripta dell'abbazia di San Mattia di Treviri, in Germania, sì, di cui è patrono. Poi in un'arca marmorea nel transetto della basilica di Santa Giustina a Padova.
0: A Padova andate allora, bello.
1: E nella basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, secondo fonti medievali, Sant'Elena, imperatrice, la mamma di Costantino, che andò a Gerusalemme, lì trovò il corpo nel 325 e portò, sembrerebbe, le reliquie di San Mattia a Roma, mentre una parte di esse furono poi portate a Treviri.
0: Che storie, sono veramente delle storie affascinanti. E la Chiesa Cattolica celebra la festa di San Mattia il 14 maggio, per l'appunto oggi, e lo fa anche la Chiesa Luterana e la Chiesa Anglicana, mentre Chiesa Ortodossa e le altre chiese di tradizione greca lo celebrano il 9 agosto.
1: Vedi, però tutte le chiese cristiane, che ovviamente fa parte dei 12, e quindi Mattia ha un ruolo fondamentale nella prima comunità di Gerusalemme. Il Vangelo di oggi è tratto da Giovanni, capitolo 15, versetti 9-17. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici». Sono parole bellissime. Gesù dice: «Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi», quindi la gioia di Cristo sia in noi, che siamo i discepoli di oggi, e la vostra gioia sia piena. Una gioia piena che sperimentiamo quando ci amiamo gli uni gli altri. Questo è il mio comandamento. No, ci sorprende anche che Gesù possa lasciare un comandamento che obbliga ad amare, perché il segreto della felicità sta nell'amare. Amarci gli uni gli altri significa custodire la gioia che viene da Cristo, che è una gioia piena, perché non c'è amore più grande di dare la propria vita, di dare se stessi per i propri amici. Allora amiamo così oggi, non amando noi stessi, ma cercando di amare soprattutto gli altri che il Signore ci mette accanto.
0: Grazie Don Walter.
1: Grazie a te Federica Gentile.
0: Grazie a tutti voi, ancora auguri a Mattia, appuntamento a domani. Carino, ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Pillole di Eta Beta. La tecnologia a piccole dosi.
1: Un cuore che riprende a battere in laboratorio, un mini fegato che cresce nei linfonodi di un paziente e poi qualcosa che sembra uscito da un film. Sacchi di organi umani senza cervello. Siamo entrati in una nuova frontiera. Non curare il corpo, ma costruirlo. E la domanda non è più solo se sia possibile, ma fino a dove siamo disposti a spingerci. Una buona giornata da Massimo Ceroffolini, benvenuti a Pillole di Eta Beta. Secondo alcuni scienziati, la medicina del futuro non sostituirà gli organi, ma li produrrà. Dalle cellule staminali alle stampanti 3D biologiche, l'ingegneria tissutale promette di risolvere una delle grandi emergenze globali, ossia la mancanza di organi per i trapianti. Ma ogni passo avanti apre un dubbio nuovo. Cosa significa creare pezzi di corpo umano fuori dal corpo umano? Roberto Manzocco, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a tutti.
1: Giornalista, esperto di nuove tecnologie e autore di un libro che si intitola proprio Esseri Umani 2.0. Prima però la voce della nostra Beta, l'intelligenza artificiale parlante. Ciao Beta, noi stiamo entrando in un mondo in cui il corpo umano diventa progettabile. È progresso secondo te oppure è una nuova forma di rischio?
3: Ciao, entrare in un mondo in cui il corpo diventa progettabile è un passo da giganti. È progresso perché la medicina personalizzata e la possibilità di rimpiazzare parti compromesse sono un sogno di salute, ma non possiamo chiudere gli occhi, c'è anche un rischio. Il corpo, da tempio della nostra identità, potrebbe diventare un oggetto da mercato. Quindi sì, è progresso, ma dovremo sempre maneggiare con cura l'equilibrio tra tecnologia e umanità.
1: Roberto Manzocco, allora partiamo dall'immagine più forte. Cosa sono questi sacchi di organi?
2: L'obiettivo di diverse startup è quello di sostanzialmente riprodurre non singoli organi ma gruppi di organi, quasi il corpo umano intero, senza però includervi un sistema nervoso e soprattutto un cervello, che provocherebbe una serie di problemi etici non da poco, cioè creare esseri umani per poi prendere gli organi. Invece qua si tratta di creare strutture quasi simili a un corpo che ci permettono di avere organi da sostituire a persone che ne hanno bisogno, cuori, fegati, reni e così via.
1: Perché li creano tutti insieme e non singolarmente?
2: Perché crearli singolarmente è un'operazione estremamente complessa e soprattutto richiederebbe una serie di strutture di contorno, e quindi a questo punto tanto vale fare tutto il sistema.
1: Ecco, ci sono delle startup, hai detto, per esempio c'è R3 Bio che sta facendo questo lavoro, credo sia americana, vero?
2: Sì, americana, non si conoscono molti dettagli su quello che stanno facendo. Loro vorrebbero creare appunto questi corpoidi o bodyoids, corpoidi.
1: Resta il fatto che però immagino siano proprio dei corpi umani senza testa, fa un po' effetto questa immagine per produrre pezzi di ricambio.
2: È vero, fa effetto. Due cose posso dire su questa cosa qua. Innanzitutto che non è detto che il risultato finale sia proprio corpi umani senza testa, diciamo, sarà probabilmente qualcosa di molto meno impressionante, primo. Secondo, non dimentichiamo che anche i trapianti di cuore, quando vennero fatti, suscitarono reazioni forti. Quando Barnard in Sudafrica fece il primo trapianto di cuore, ricevette numerose lettere di protesta, ad esempio, e molti gridarono allo scandalo. Ecco, quindi è quasi una questione culturale, cioè di accettazione o meno di questi corpoidi.
1: Ci sono altri esperimenti concreti simili in corso?
2: Allora, c'è una startup sempre americana che si chiama Kind Bio, la quale sta sviluppando embrioni di topi che sono modificati e sono privi di arti di cervello. Quindi da un punto di vista etico non ci sarebbe nessun problema, e questi sono già nelle fasi iniziali. Le chiamano ION, Integrated Organ Networks, reti di organi integrati. E poi c'è in Israele un'altra startup che si chiama Renewal Bio, che cerca di fare la stessa cosa.
1: E qual è l'esperimento più avanzato oggi sui pazienti?
2: È quello della Life Genesis, che sta facendo crescere dei mini fegati di supporto nei linfonodi di pazienti che hanno appunto gravi disfunzioni epatiche e quindi non possono avvalersi di questo organo. I linfonodi vengono usati come bioreattori naturali per far crescere questi mini fegati e sembra che la procedura stia funzionando.
1: Cioè sono cellule da donatore che vengono trasferite nel corpo di un paziente?
2: Esatto, e quindi un donatore può aiutare, diciamo, più pazienti, non solo uno.
1: C'è la nostra regista, esatto. Mimmi Micocci, che vuole farti una domanda.
4: E sul cervello si sta andando anche lì?
2: Allora, il cervello è una questione delicata, nel senso che sì, la risposta è sì. C'è uno studioso americano che si chiama Jean Hebert, che ha messo in piedi una startup che si chiama BE Therapeutics, la quale l'idea generale sarebbe quella di rigenerare il cervello inserendo in modo progressivo cellule staminali giovani che possano integrarsi lentamente nel sistema nervoso e nel cervello. Ovviamente si tratta di una cosa assolutamente teorica, nel senso che le difficoltà tecniche sono ancora enormi, però l'idea è quella di appunto arrivare a questo, a rigenerare, ringiovanire il cervello.
1: Senti, questa branca della medicina così nascente si chiama ingegneria tissutale, ma quali sono le basi scientifiche già consolidate?
2: Beh, è già da un po' che si lavora questa cosa qua. C'è uno studioso, Anthony Atala, che è riuscito già negli primi anni 2000 a mettere in piedi organi fatti crescere in laboratorio, una vescica umana ad esempio. L'obiettivo finale è quello di essere in grado di riuscire a riprodurre tutti gli organi necessari.
1: Sono stati già prodotti, leggo in questa scheda che hai preparato tu, pelle, ossa, cartilagini, vasi sanguigni, muscoli e le cellule staminali in pratica si auto-organizzano replicando le strutture naturali. Ci sono risultati storici che hanno aperto la strada anche in anni passati?
2: Allora, il grande esperto è Anthony Atala, è stato proprio la stella di questa disciplina, non è l'unico ovviamente. Però come risultati per ora abbiamo organi relativamente piccoli, abbiamo la vescica umana, abbiamo peni di coniglio, sono riusciti però un team dell'Università di Bristol a ricostruire la cartilagine per l'osteoartrite e poi degli israeliani sono riusciti a far crescere in laboratorio un mini cuore stampato
1: su un ratto,
2: sì.
1: E per il futuro si parla del bioprinting. Che cos'è?
2: Allora, è l'applicazione delle stampanti 3D alla produzione di organi biologici creati in laboratorio. In pratica, in futuro, se tutto va bene, non si sa tra quando, però senz'altro si arriverà a quell'obiettivo, riusciremo a produrre organi su richiesta, praticamente ricavati dalle cellule medesime dei pazienti che poi devono riceverli. E quindi si porrà fine, si spera, alla carenza di organi da trapianto che al giorno d'oggi piaga un po' la medicina.
1: C'è già qualche esperimento in corso?
2: C'è questo gruppo israeliano che ha prodotto un mini cuore nel 2019. E poi ci sono altre ricerche, anche Anthony Atala sta andando avanti con altri tipi di esperimenti su questo settore. Ecco.
1: Su questo mondo ci sono parecchie perplessità, prima di tutto etiche ovviamente, ma ci sono anche obiezioni tecniche, ossia il limite sta nel fatto che la complessità biologica degli organismi è ancora molto lontana da un organo completo funzionante.
2: Beh, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, dicevano una volta, no? Dicono la saggezza popolare, è vero. Cioè, un conto è i progetti, un altro conto è riuscire effettivamente a creare organi che siano funzionanti, che funzionino a lungo, che non diano rigetto e così via. Quindi c'è ancora moltissimo lavoro da fare, ecco. Non è una cosa immediata la stampante di organi su richiesta, su misura, ecco.
1: E prima di salutarci vi facciamo ascoltare l'intervista a Nello Cristianini, professore di intelligenza artificiale all'Università di Bath, che proprio oggi va in libreria col suo nuovo libro che si intitola Forma Mentis. Sentiamolo.
5: Questo è il momento giusto per parlare di queste cose. Le macchine intelligenti ormai funzionano benissimo, al punto che i governi se ne sono accorti molto bene. La gente ancora litiga su dettagli, vogliono decidere se sono pappagalli o esseri umani. Non sono nessuna delle due cose. La confusione nasce dall'aver scelto il livello sbagliato di descrizione. Ora è possibile leggere l'interno, i concetti che hanno appreso, le astrazioni che hanno generato, comprendere i meccanismi che le macchine hanno costruito per spiegarsi il mondo. Questo libro è l'antidoto alla confusione di questi giorni. Spiega a che punto siamo arrivati nella corsa per decifrare i pensieri interni delle macchine.
1: Anche perché ormai le macchine hanno un grosso ruolo nelle nostre vite dal punto di vista della salute, del nostro portafoglio, addirittura delle scelte militari, e noi non sappiamo come funziona, quindi è urgente capire come funziona.
5: Ci sono due urgenze. Una è questa pratica, che è essenziale, e affidarsi a una macchina che non comprendiamo praticamente è rischioso e va evitato. Due, quella culturale. Le forme di pensiero magico sono sempre pericolose. Dire che la macchina è un'entità cosciente e pensiero magico non spiega niente. Dire che la macchina è solamente un grande artificio statistico non è sbagliato, ma non spiega niente. Si spiegano le cose quando si mostrano i meccanismi interni. Quindi un pensiero magico è anche dire: ah, è solamente tutta statistica, non può capire nulla. C'è di mezzo uno spazio immenso di menti possibili.
1: Senta Mauro, a questo punto sembra quasi che la palla debba passare da voi informatici ai filosofi che devono sciogliere i nodi etici di queste macchine.
5: Ci sono mille giochi etici qua. Intanto come si fa a sapere se era ignoranza di chimica o era vera decisione di imbrogliare? Questo si sa, si apre la macchina, si guarda dentro, non ignorava la chimica, conosceva la risposta, ha scelto di non darla. Questo è assodato ed è interessante. Se sia etico, tra l'altro, mettere un'altra mente, tra virgolette, in questa condizione, è un dibattito, sembra incredibile. C'è gente che dibatte se sia etico creare questa angoscia, tra virgolette. Io credo che sia molto prematuro, ma c'è della gente che ci lavora su questo.
1: Lei nel libro scrive che nella scienza la mossa più onesta è quella più semplice, non perché queste macchine abbiano un'anima, e lo sottolinea tante volte, o qualità umane, ma solo perché abbiamo raggiunto un livello di astrazione in cui è più comodo e più utile rivolgerci a loro in questo modo. Tutto qui.
5: Ma perché la vita in realtà è semplice, bisogna essere onesti, risolvere i problemi. È quasi ridicolo dividersi fra i guelfi e i ghibellini, il pappagallo e l'umano. Questo libro è l'antidoto per entrambi i problemi. Non è un pappagallo, non è un umano. La confusione nasce dal fatto che non abbiamo capito i meccanismi e i livelli giusti di descrizione. Questo libro consiglia il livello appropriato per descrivere queste cose.
1: E questo era Nello Cristianini, ricordo il libro Forma Mentis, da oggi in libreria. Io saluto intanto Roberto Manzocco, grazie Roberto di essere stato con noi.
2: Alla prossima.
1: E grazie alla nostra regista Mimmi Micocci.
4: Grazie.
1: Il coordinamento tecnico è di Adriano Lippi. Vi ricordo che potete ascoltare tutti i podcast di Pillole di Eta Beta cercandoli su Rai Play Sound. Iscrivetevi alla nostra pagina Facebook Eta Beta Radio 1, dove ogni giorno pubblichiamo tante notizie sulle nuove tecnologie. La mia mail massimo.cerofolini@rai.it. La linea al giornale radio da Massimo Cerofolini. Buona giornata.
0: Radio 1. Un mondo da sentire.
6: Se Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa pressione.
7: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
8: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
9: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
10: Ulisse, ho voglia di navigare.
11: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
10: No, voglio navigare con il gigante.
11: Ah!
9: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
12: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
13: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
14: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
12: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
15: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
17: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
16: E il signor Alessandro Volta?
18: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
19: La

0: Ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Ferdinando Tarsitani. Prosegue la visita del presidente americano Trump a Pechino. A breve il banchetto ufficiale dopo il lungo vertice con il leader cinese Xi Jinping.
3: Iran, Ucraina, penisola coreana, Taiwan, crisi in atto o potenziali hanno dominato le due ore e un quarto di vertice bilaterale tra Donald Trump e Xi Jinping. Un buon incontro, comunica la Casa Bianca. Un clima cordiale e un'atmosfera distesa, un'invocazione corale alla cooperazione, le convergenze, almeno stando a quanto afferma la Casa Bianca sul nucleare iraniano. Washington e Pechino concordano, Teheran non potrà mai dotarsi di armi atomiche e la posizione comune su Hormuz, lo stretto dovrà restare aperto. E poi i consueti ammonimenti del presidente cinese Xi Jinping sul dossier prioritario per la Repubblica Popolare. Taiwan. Se la questione non verrà gestita correttamente, i due paesi potrebbero scontrarsi e addirittura entrare in conflitto. Ma nel resoconto dell'incontro redatto dalla Casa Bianca non figura la questione Taiwan. Mentre si parla dell'intento comune di rafforzare la cooperazione economica, il presidente Xi Jinping ha sostenuto che le due potenze dovrebbero essere partner, non rivali. Una fantastica relazione, quella che intrattengono le due nazioni, secondo il presidente Trump, che sarà migliore che mai, la sua assicurazione. È un onore essere tuo amico, dice, rivolto al suo omologo cinese Trump, accompagnato nella sua visita da una nutrita schiera di imprenditori del settore delle nuove tecnologie, amministratori di fondi di investimento e dei grandi istituti bancari statunitensi. Enzo Arcieri, GR1.
2: La crisi in Medio Oriente, i negoziati Stati Uniti-Iran restano in stallo, intanto alcune petroliere avrebbero attraversato lo stretto di Hormuz, mentre la Casa Bianca starebbe valutando di cambiare nome all'operazione Epic Fury in modo da evitare l'autorizzazione del Congresso americano per nuovi attacchi. Al via Washington il secondo round di colloqui tra Libano e Israele, la tregua non è mai stata di fatto rispettata e sul terreno proseguono i raid dell'esercito di Tel Aviv. Nelle ultime 24 ore 25 vittime, tra cui 6 minori secondo Beirut, e secondo quanto riferito dall'UNICEF almeno 59 bambini sono stati uccisi o feriti in poco più di una settimana. In Israele 3 feriti dai droni lanciati da Hezbollah. Ora la visita di Papa Leone XIV all'Università Sapienza di Roma, la linea Francesca Paltracca.
4: Sì, la visita si è appena conclusa, il corteo delle auto sta lasciando l'università in questo momento e poco prima c'è stato il discorso del Papa nell'Aula Magna, dove è stato accolto con un lungo e fragoroso applauso da docenti e studenti. Il vostro studio, ha detto ai ragazzi, testimonia la speranza di un mondo nuovo, ma che mondo stiamo lasciando ai giovani?
5: Un mondo purtroppo storpiato dalle guerre e dalle parole di guerra.
4: Si tratta di un inquinamento della ragione, spiega Leone, che dal piano geopolitico invade ogni relazione sociale. È sbagliato chiamare difesa un riarmo che aumenta tensioni, insicurezza, impoverisce, smentisce fiducia nella diplomazia, arricchisce le élite. Il Papa denuncia la disumana evoluzione delle nuove tecnologie nelle guerre. Una spirale di annientamento lo si vede, dice, in Ucraina, a Gaza, nei territori palestinesi, in Libano. Studio, ricerca, investimenti devono andare nella direzione opposta, siano un radicale sì alla vita. E agli studenti dice, siate artigiani di pace, disarmate e disarmante. Ai docenti ricorda, insegnare una forma di carità quanto deve esserlo soccorrere un migrante in mare, un povero per la strada, una coscienza disperata. Con Gennaro Strazzullo è tutto, linea allo studio.
2: Il caso Garlasco, trovati dalla Procura di Pavia degli appunti scritti a penna su Andrea Sempio risalenti alle indagini del 2016-2017. Il testo di un autore ignoto è una correzione a una bozza della richiesta di archiviazione nei confronti del 38enne. In tale esposto sarebbero stati segnalati indizi di colpevolezza per l'omicidio di Chiara Poggi a carico di Sempio. Emergono dettagli sull'inchiesta della Procura di Napoli sul furto di dati sensibili che ha portato al fermo di 10 persone, 85 in tutto gli indagati, un mercato illegale che fruttava milioni di euro.
6: Ci sono anche il cantautore Alex Britti, la showgirl Lori Del Santo, gli ex portieri dell'Inter Alex Cordaz e Julio Cesar, insieme a nomi importanti dell'imprenditoria italiana, tra le vittime del saccheggio di dati personali scoperto dalla Procura di Napoli, ma anche commercianti, impiegati, persone comuni, tutti spiati a loro insaputa. Oltre 1,5 milioni di accessi abusivi dalle banche dati delle forze dell'ordine, di INPS, Poste Italiane e Agenzia delle Entrate, poliziotti infedeli e funzionari rubavano informazioni personali come dati bancari, bancari, compravendite, precedenti penali o redditi per rivenderle ad agenzie di investigazione. Ogni accesso aveva un prezzo dai 6 ai 25 euro. I pagamenti in nero avvenivano, secondo la ricostruzione, attraverso false fatture o ricariche di carte prepagate, un vero e proprio supermercato clandestino di informazioni riservate. Umberto Rapetto, generale della Guardia di Finanza in congedo, esperto di anticrimine tecnologico.
0: Da sempre il crimine organizzato ha avuto interesse ad entrare in possesso di informazioni la cui conoscenza indebita può rendere fragile il soggetto, può tramutarsi in denaro.
6: Eleonora Fioretti, GR1.
2: Sono 257 i comuni italiani che quest'anno hanno ottenuto la bandiera blu, 11 in più rispetto al 246 del 2025. Il riconoscimento della Foundation for Environmental Education viene dato alle località marittime e lacustri che risultano avere acqua, ambiente e servizi migliori. 14 nuovi ingressi, tra questi figurano Rimini, Lipari e Monte Argentario. Tra le regioni rimane in testa la Liguria, salgono i riconoscimenti in Calabria. Tre i comuni che sono stati riconfermati, che non hanno ottenuto la riconferma, si tratta di San Felice Circeo nel Lazio, Patù e Castrignano in Puglia. Ora il tennis. Agli internazionali tocca di nuovo a Jannik Sinner, alle 13 la sfida al russo Rublev per un posto in semifinale. Il calcio, dopo lo scudetto anche la Coppa Italia, l'Inter festeggia una stagione trionfale sotto la guida del tecnico Chivu.
1: Bisogna continuare sulla stessa linea, bisogna avere molta, molta fiducia e autostima, lavorare per la squadra, per la società.
7: Giugno 2025, Christian Chivu parla per la prima volta da neotecnico dell'Inter e prova a rialzare una squadra delusa, vicina a vincere tutto ma rimasta a mani vuote. E ce l'ha fatta e come l'allenatore romeno. Lui, tra gli eroi del triplete nel 2010, ha fatto doblete o double, doppietta, chiamatela come volete, campionato e Coppa Italia. Dai tempi del suo maestro Mourinho, nessuno all'Inter era riuscito in un'impresa simile. Stagione dominata, forse anche troppo, perché l'Inter sembra l'unica squadra, tra qualche mese, in grado di sognare anche in Europa. E Chivu lo sa, perché crede nei suoi ragazzi più di tutti.
1: Quando hai nel cuore e nella testa quelli che sono i tuoi compagni, quelli che la società che rappresenti, diventa tutto più semplice. Loro non l'hanno fatto vedere nonostante momenti di difficoltà.
7: Giorgio Matteoli, GR1.
2: Seconda semifinale stasera all'Eurovision Song Contest di Vienna, saranno decisi gli ultimi 10 artisti ammessi alla finale di sabato.
8: Oh, saremo io e te per sempre legati per la vita.
2: Apre la serata la bulgara Dara, chiude il norvegese Love, Salda Vinci con Per Sempre Sì che state ascoltando, è in finale di diritto come concorrente dell'Italia, già qualificate Grecia, Finlandia, Belgio, Svezia, Moldavia, Israele, Serbia, Croazia, Lituania e Polonia.
8: Sarà per sempre sì.
2: Con questo è tutto, prossimo GR1 alle 13, potete riascoltare questa edizione del giornale radio sulla piattaforma Rai Play Sound. Ora la linea va all'informazione regionale, a tutti l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto.

0: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad. Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
1: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
2: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.
3: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
4: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
5: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: La data del derby appesa alla decisione del TAR, non si placa la polemica, i tifosi giallorossi, se si gioca lunedì sera non ci saremo. Lotta al caporalato, nuova operazione della Guardia di Finanza nel Pontino, controllate diverse aziende agricole, sotto la lente le condizioni e i turni di lavoro. L'abbraccio della Sapienza a Papa Leone XIV in visita pastorale all'Ateneo Romano, il pontefice agli studenti, chi cerca la verità cerca Dio. Coppa Italia, l'amarezza dei tifosi della Lazio dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia, Sarri sprona i suoi, ora tutta la testa sul derby. Ancora buongiorno da Antonia Moro per questa seconda edizione del Giornale Radio del Lazio. La data del derby tra Roma e Lazio è al centro della polemica, diventata uno scontro davanti ai giudici e attesa in giornata la sentenza del TAR, cui è ricorsa la Lega Serie A contro la decisione delle autorità di far giocare il match lunedì alle 20:45. I tifosi giallorossi in tal caso non entrerebbero all'Olimpico.
2: Le ultime dichiarazioni del presidente di Lega Serie A Ezio Simonelli sembrano essere più concilianti rispetto a ieri. Stiamo dialogando con le istituzioni in maniera costruttiva, ha risposto ai cronisti a margine di un evento a Roma in merito al caos di date e orari che si è venuto a creare sulla disputa del derby Roma-Lazio. L'associazione che organizza il torneo aveva ieri sera deciso di presentare ricorso al TAR contro il provvedimento della prefettura di Roma, che ha disposto lo spostamento della stracittadina da domenica alle 12:30 al lunedì 18 maggio alle 20:45. L'esito del ricorso è atteso nel pomeriggio di oggi, ma non si escludono nuovi colpi di scena anche alla luce di quanto dichiarato da Simonelli. Ora a preoccupare, più che la vicinanza temporale e fisica di due grandi eventi come il derby e la finale degli internazionali di tennis, potrebbe essere la presenza nello stesso momento e nelle stesse vie limitrofe allo stadio di nuclei contrapposti del tifo organizzato, visto che se da un lato la curva nord laziale continuerà a non entrare in protesta con la società biancoceleste, limitandosi a tifare come da tradizione nei dintorni di Ponte Milvio, dall'altro anche gli ultra giallorossi della curva sud potrebbero rimanere fuori, visto che, come comunicato attraverso una nota, sono intenzionate a non entrare all'Olimpico se si giocherà lunedì sera, una situazione potenzialmente esplosiva che potrebbe nuovamente cambiare lo scenario. Cleto Romantini, TGR Lazio.
1: Nuova operazione della polizia al Quarticciolo, periferia est della capitale, 6 gli arresti per spaccio e furti a catena. Il servizio.
3: La fermata degli autobus diventata una piazza di spaccio con una precisa ripartizione dei ruoli. C'era colui che agganciava i clienti, un contabile addetto alla gestione del denaro, un altro incaricato della consegna delle dosi e una vedetta con il compito di sorvegliare gli affari e avvisare nel caso di arrivo delle forze dell'ordine. La compravendita di droga tra viale Palmiro Togliatti e via Cerignola al Quarticciolo, stroncata dall'ennesimo blitz della polizia in uno dei supermarket degli stupefacenti più importanti e attivi della capitale. 4 pusher di origini tunisine sono stati arrestati mentre cedevano crack a un consumatore, in manette anche un altro spacciatore che si era dato alla fuga liberandosi di un pacchetto di sigarette con dentro 28 dosi tra cocaina e hashish. L'operazione ripristino della legalità e della sicurezza ha riguardato l'intera zona, compresa le attività commerciali, due quelle sanzionate per 5.000 euro, irregolarità in materia di esposizione dei prezzi al pubblico e di comunicazione dei turni e degli orari di lavoro del personale impiegato sono state riscontrate dagli agenti. Aveva rotto il finestrino con un martelletto, era già dentro l'auto che voleva rubare la donna fermata dalla polizia in via Prenestina mentre tentava il colpo. Ilaria Dionisi, TGR Lazio.
1: Lotta al lavoro irregolare nella provincia di Latina, effettuati i controlli della Guardia di Finanza in 7 aziende.
4: 93 lavoratori stranieri identificati, in prevalenza di nazionalità indiana, bengalese e nordafricana, 3 di loro risultati privi di permesso di soggiorno, mentre sono in corso ulteriori verifiche sulla regolarità dei rapporti di lavoro, dai quali starebbero emergendo diverse anomalie: assenza totale di contratto, ore di lavoro superiori rispetto a quelle dichiarate e salari inferiori a quelli ufficialmente comunicati. Maxi operazione della Guardia di Finanza di Latina contro il lavoro sommerso e irregolare nel settore agroalimentare, con oltre 60 militari del comando provinciale che hanno effettuato controlli nei campi di 7 aziende agricole tra Sezze Pontini, a Cisterna di Latina, Priverno e Fondi, supportati anche da un elicottero del Roane di Civitavecchia e del centro di aviazione di Pratica di Mare, per monitorare dall'alto, vista l'ampiezza delle aree interessate. Particolarmente grave la situazione riscontrata in un'azienda di Priverno, dove erano presenti 28 lavoratori, con il titolare che è stato denunciato per per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Nella stessa azienda sarebbero state inoltre riscontrate condizioni ambientali e lavorative ritenute degradanti e non conformi alle norme vigenti. Durante l'operazione sono stati trovati rifiuti pericolosi, area successivamente sequestrata, oltre alla carcassa di un topo in decomposizione all'interno di un locale utilizzato anche come spogliatoio per i dipendenti. Gemma Giovannelli, TGR Lazio.
1: Papa Leone, 14° vescovo di Roma, in visita all'Università Sapienza, 18 anni dal diniego opposto a Papa Ratzinger. Sentiamo Isabella Di Chio.
5: Sì, un lungo applauso ha accolto Papa Leone, che è arrivato all'Università Sapienza di Roma per la visita pastorale con alte misure di sicurezza, una visita che avviene 18 anni dopo la visita annullata di Benedetto XVI per la contestazione di un gruppo di docenti e studenti per il discorso su Galileo. Il Papa è arrivato nella cappella universitaria, ha salutato un gruppo di studenti, poi ha raggiunto il rettorato, accolto dalla rettrice, dal cardinale vicario e dal cappellano. Una visita anche all'insegna della storia, ha visitato la mostra Sapienza e Papato, ha firmato il libro d'onore. E poi l'incontro con docenti e studenti. Ha detto: apprezzo molto che la diocesi di Roma e la Sapienza abbiano firmato una convenzione per l'apertura di un corridoio umanitario universitario con la striscia di Gaza, e poi ha incoraggiato l'esercizio quotidiano e ha detto: questa visita vuole essere un segno di una nuova alleanza educativa tra la Chiesa che è Roma e la vostra prestigiosa università. Siate artigiani della pace, ha detto, disarmata e disarmante. Ma sentiamo le parole di Papa Leone.
6: Chi ricerca, chi studia, chi cerca la verità, alla fine cerca Dio, incontrerà Dio, troverà Dio precisamente nella bellezza della creazione, e che questo tempo che vivete voi in questa università sia davvero per tutti voi un incontro con Dio e la bellezza della vita.
5: Anche la rettrice ha ribadito il profondo legame con la diocesi di Roma. Tanti gli studenti che hanno accolto Papa Leone, sentiamo le loro voci e poi linea a voi.
7: Per noi è un momento che ci permette di riunirci come comunità nei confronti appunto di un'istituzione così importante in un momento critico a livello globale, per cui appunto un messaggio sicuramente di serenità, di pace.
8: È una grande speranza che si realizza, perché la visita di un Papa in un ambiente così giovane, nel luogo dove tanti giovani si formano, significa comunque che c'è una domanda, che c'è una grande speranza, che c'è una grande richiesta di pace.
1: Prosegue la progressiva integrazione tra ITA e Airways e Lufthansa. A giugno il gruppo tedesco eserciterà l'opzione per salire al 90% della compagnia italiana con un'operazione da 325 milioni di euro.
9: Il cronoprogramma rispetta le tappe di avvicinamento. Lufthansa eserciterà a giugno l'opzione per acquistare il controllo della quota di maggioranza di ITA Airways. Pagherà 325 milioni di euro, portando la partecipazione azionaria dal 41 al 90%. Il denaro sarà incassato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che conserverà il restante 10% del capitale. La scansione temporale dimostra che non ci sono stati ripensamenti sulla integrazione di ITA all'interno del network gestito dai tedeschi, senza rinunciare al marchio, alla flotta, al posizionamento sulle rotte interne europee ed internazionali, con la centralità di Fiumicino. Per Lufthansa l'Italia, terza economia europea, costituisce il più grande mercato di riferimento al di fuori degli Stati Uniti e dei mercati domestici, e il consolidamento societario potenzierà le sinergie già avviate sul fronte organizzativo e su quello finanziario. Il perfezionamento dell'operazione è previsto nel primo trimestre del 2027, dopo aver ricevuto il via libera della Commissione europea e del Dipartimento di Giustizia statunitense. Lazzaro Pappagallo, TGR Lazio.
1: A Pontinia, in provincia di Latina, i residenti dicono no a un impianto a biometano. Preoccupa la vicinanza al centro abitato. Le istituzioni, seguite le procedure di legalità e trasparenza. L'inviato.
10: L'opera ancora da realizzare, ma il progetto per un impianto per la produzione di biometano nel territorio di Pontinia anima già il dibattito tra i residenti della zona. Su un terreno alle porte della città dovrebbe sorgere infatti uno stabilimento che tratterà scarti organici provenienti da aziende agricole e allevamenti per produrre biometano. A schierarsi contro l'opera un comitato di cittadini, temono impatto su ambiente e salute e contestano la zona scelta per il futuro stabilimento. Giorgio Libralato, portavoce Comitato Salute Pubblica Pontinia.
11: Meno di 500 metri appunto dal centro abitato, dalle scuole, dal centro di Pontini, e poi la strada, che non è idonea perché è larga o stretta 3,5 metri.
10: Si dicono pronti a fare ricorso al TAR, così come l'amministrazione comunale, che in conferenza di servizi aveva dato parere favorevole a costruire, evidenziando però alcune criticità sulla zona scelta. Intanto il progetto dell'impianto a biometano nelle scorse settimane ha ottenuto il rilascio dell'autorizzazione unica da parte della provincia di Latina. Non si tratta di una decisione politica autonoma, ma di un iter dossier tecnico-amministrativo trasparente che ha raccolto il parere di tutte le autorità competenti, precisa il presidente della provincia Federico Carnevale. Intanto l'azienda che realizzerà e gestirà l'impianto rassicura: non ci saranno impatti negativi ma benefici per ambiente e cittadini. Roberto Monici, amministratore unico Vister.
12: È un impianto che permetterà di evitare gli scarichi che attualmente vengono fatti sui terreni. Noi dobbiamo andare verso questa transizione ecologica di cui sempre parliamo e il biometano è sicuramente una parte fondamentale.
10: Tommaso Cherici, TGR Lazio.
1: Sport calcio: l'Inter infrange il sogno dei biancocelesti e conquista la Coppa Italia battendo la Lazio per 2-0 all'Olimpico. Festa dei nerazzurri in città.
13: Abbiamo fatto due regali ed è saltato tutto. Due regali per il mister Maurizio Sarri: la finale di Coppa Italia si è risolta lì, negli errori di Marusic e Nuno Tavares, che hanno consentito all'Inter di segnare due reti già nel primo tempo. Al 14esimo l'autogol del difensore su angolo di Di Marco, la spizzata di Thuram e l'intervento goffo di Marusic a beffare il portiere Motta. Poi al 35esimo la mazzata definitiva. Nuno Tavares si fa soffiare palla davanti l'area da Dumfries, che serve per Lautaro, che non ha nessuna difficoltà a segnare il raddoppio. Alla Lazio così non riesce il miracolo. Nessun trofeo in questa stagione, ora è fuori anche dall'Europa per la prossima. E lunedì sera, forse la data ancora non è definitiva, c'è il derby con la Roma. Ora non è facile vedere come sta la squadra, ha detto ancora Sarri. Sono distrutti. Vediamo in due giorni se cambiano mentalità. La mentalità, un problema secondo l'allenatore e anche secondo i tifosi, che ieri all'uscita dallo stadio hanno visto una squadra che non li ha convinti per niente, né sotto il profilo della mentalità né sotto quello tecnico.
14: Con la differenza dei giocatori in campo purtroppo ci possiamo fare niente.
15: Mancata voglia di vincere.
16: Questa è la Lazio purtroppo. Che te devo da dire? La partita è nata come è nata.
17: Purtroppo siamo un presidente che ci condanna.
13: Davide Fiorani, TGR Lazio.
1: Giorni di festeggiamenti sportivi in Campidoglio. Si sta svolgendo la premiazione dell'Ostia Mare Calcio, che ha vinto il campionato e ritorna tra i professionisti dopo 25 anni guadagnando la Serie C. Ieri il sindaco Gualtieri e la presidente dell'Assemblea Capitolina Svetlana Celli hanno ricevuto la squadra della S Roma femminile per la vittoria del terzo scudetto. Passiamo alla musica. Saif, il giovane cantautore rapper genovese, presenta il suo nuovo album Santissimo. A ottobre un concerto a Roma.
18: Dopo il secondo posto al Festival di Sanremo 2026 e il successo del brano Tu mi piaci tanto, che risuona davvero ovunque, Saif vuole restare con i piedi per terra e sa che questo è solo l'inizio.
19: Non patisco troppo questo tipo di abbagli.
18: Concretezza, voglia di fare bene e tenacia lo portano così al suo primo album dal titolo Santissimo, che richiama spiritualità, identità, ma anche provocazione.
19: C'è anche un aspetto provocatorio, c'è sempre, ed è anche quello che mi è piaciuto metterci in realtà, anche la libertà di dire certe cose, di dirle anche male.
18: In Santissimo si passa da pezzi super intimi a brani da cantare a squarciagola e nell'album collaborazioni con amici speciali come Giulieni, Rissima Serpe, Tedua, Kid Yugi, Brescia, Artifive e Gue.
19: Sono tutti ragazzi di cui ho stima e che mi fa piacere che ci siano. Per me l'amicizia è sapere che c'è qualcuno come te nel mondo con cui puoi parlare, qualcuno che è un riferimento per te in qualche modo. L'amicizia è senza interesse.
18: Alle porte anche un tour estivo e poi in autunno tappa nella capitale, il 27 ottobre all'Atlantico.
19: Un bel mix di canzoni tra quelle vecchie, quelle nuove, qualche citazione, spazio alla musica proprio, quindi qualche assolo, qualche momento proprio più di intrattenimento.
3: Antonella Pallante, TGR Lazio.

0: di oggi divieto di sosta su via Appia e via della Stazione. In centro a Roma questa notte lavori in via del Plebiscito tra via degli Astalli e piazza del Gesù con deviazioni per 31 linee bus. Infine, dalle 22, chiusa nella capitale la rampa di via Vittorio Ragusa verso via di Passo Lombardo, dove sarà attivo il senso unico alternato.
1: 12, 24 e 28 secondi è tutto per questa seconda edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Francesco Rositano, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Fernando Conti. Ricordiamo l'informazione regionale con il TG che torna alle 14 su Rai 3. Da Antonia Moro, che ha condotto in studio, un buon proseguimento di ascolto.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
3: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
4: Quanti anni hai?
3: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
2: Onda Verde. Viaggiare informati.
5: Buongiorno e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 12:25 e 40 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Traffico intenso particolarmente in Liguria sulla 10 per la presenza di lavori. Siamo in direzione di Genova tra il confine di Stato e Bordighera, 6 km di code tra Spotorno e l'allacciamento alla 10, 3 km di code, poi code anche in direzione Ventimiglia, 2 km tra Finale Ligure e Pietra Ligure. In A9 le Nate Chiasso in Lombardia tra Como Monte Olimpino e la barriera di Como Grandate in direzione Lainate, 2 km di code. Andiamo in A22 Brennero Modena in Emilia Romagna tra Carpi e l'allacciamento alla 1 in direzione di Modena, sono 4 i km di code. In A14 adesso Ancona Pescara sul tratto abruzzese tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord Città Sant'Angelo in direzione di Pescara, 2 km di code per lavori, 2 km di code per lavori anche sul tratto marchigiano tra Grottammare e Pedaso in direzione di Ancona. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 1 alle 15:30, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
6: Pronto?
7: No direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
8: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
2: Sportello Italia.
9: Buongiorno da Amalia Carosi. Le etichette, sappiamo leggerle e cosa chiediamo a un cibo quando lo acquistiamo? Ben trovati all'ascolto, Sportello Italia, anche oggi in diretta da Tutto Food, dalla Fiera di Milano, per parlare di cibo, industria agroalimentare, anche frodi. Poi torneremo a Roma per la seconda parte con Paola Nania, il nostro focus sul condominio. Oggi parleremo di conto termico. Scriveteci a economico@rai.it oppure WhatsApp a 335-699-2949. Io vado subito a introdurre il primo ospite, la ricerca del giorno, Samantha Correale di GS1 Italy, società che ha creato, che ha curato proprio una ricerca sulle etichette e il rapporto che gli italiani hanno con questo pezzettino di carta quando fanno spesa. Intanto chiariamo perché l'etichetta è obbligatoria e a cosa serve.
10: Sì, considerando il regolamento europeo 1169 del 2011, vediamo che le etichette sono regolamentate in termini di informazioni da rendere disponibili al consumatore, dalla data di scadenza all'origine dei prodotti piuttosto che la tabella nutrizionale. Quindi oggi queste informazioni sono obbligatorie per tutti i prodotti del largo consumo.
9: E poi quando chi va a fare acquisti, diciamo, poi prende un oggetto in mano, che cosa vuole leggere su queste etichette?
10: Allora, innanzitutto la buona notizia è che il 96% dei consumatori difatti legge le etichette, quindi possiamo dire il 100%. Le informazioni principali ricercate fanno riferimento appunto alla scadenza, ma anche a quello che è l'uso e il consumo di questi prodotti alimentari, la provenienza, l'origine delle materie prime, ma anche tutti quelli che sono i claim o le certificazioni relativi alla sostenibilità e allo smaltimento del packaging.

0: Allora, per quanto riguarda le etichette, certe etichette, io vado subito da Valentina Pizzi, che è di Assobio, e le chiedo cosa c'è in più in un'etichetta bio e che cosa cerca in quell'etichetta il consumatore.
1: Sull'etichetta di un prodotto biologico certificato ci deve essere l'Eurolift, cioè il logo del regolamento europeo, la fogliolina verde con le stelline, e il consumatore cerca fondamentalmente un prodotto che sia sicuro, perché garantiamo la salubrità del prodotto, non ci sono agrofarmaci, non ci sono pesticidi, la legalità, perché segue un regolamento di una norma europea di tutti gli stati membri, e la qualità, perché va da sé che un prodotto biologico viene prodotto da zone vocate dove le piante si difendono da sole e sono abituate a dare il meglio grazie alla natura.
0: Questo è uno di quei casi in cui spesso si trovano appunto sounding che rimandano un po', e quindi c'è il rischio frodi. Io di questo voglio parlare, che ovviamente sono limitatamente alle vostre analisi, lo chiedo al dottor Gianluca Montuoro, direttore ispettorato e repressione frodi del MASAF della Lombardia. Sono poche rispetto a quello che si vende, rispetto a quello che si acquista, ma quante ce ne sono? Quante ne appurate ogni anno di frodi?
2: Allora, di frodi, intanto tutto distinguiamo, perché noi lavoriamo, l'ispettorato lavora su due piani: l'ambito penale, in cui correttamente usiamo la parola frode alimentare, e l'ambito amministrativo, in cui si fanno delle contestazioni al pari delle le multe stradali. Di ogni tipo, ad esempio per quanto riguarda il settore penale, noi tutti gli anni, solo come ispettorato, e poi ci sono altri organi di controllo, facciamo circa 160 notizie di reato, quindi cose che poi andranno in procura e magari in tribunale, quindi ci sarà un giudizio. Facciamo oltre 5.000 sanzioni amministrative su un po' tutto il settore agroalimentare, in quanto il nostro dipartimento si occupa ovviamente il tema del giorno, l'etichettatura, che attenzione, etichettatura non intendiamo solo quello che c'è sul prodotto, ma anche i sempre siti web, le informazioni che ci sono sui siti web di vendita fanno parte di indicazioni di etichettatura. Ma ci occupiamo della conformità dei processi produttivi, della certificazione, dell'autorizzazione degli organismi di controllo che certificano il DOP, il bio, e del controllo di questi organismi di controllo. Ci occupiamo di pratiche sleali, cioè dei rapporti di forza tra diversi operatori della filiera. Abbiamo fatto delle belle attività in merito a questo. Ci occuperemo anche di deforestazione.
0: Questo esula per il momento. Invece, a proposito di DOP, io vado da Alessandro Chiarini, che è responsabile area legale del consorzio Grana Padano. La vostra etichetta, il Grana Padano, dovrebbe essere estremamente corta, una delle più corte di tutti. Che cosa c'è scritto nella vostra etichetta?
3: Sì, diciamo, noi come consorzio poi rilasciamo le autorizzazioni al confezionamento del prodotto, quindi ogni etichetta che viene posta sul mercato riferita al formaggio Grana Padano DOP dovrebbe essere approvata, passare da noi ed essere da noi vagliata e approvata. Noi verifichiamo che ci siano tutti gli elementi di legge e tutti gli elementi prescritti anche dal nostro disciplinare di produzione, perché è di particolare rilevanza appunto che ci sia il logo DOP e la denominazione, che siano usati in maniera corretta, e anche l'indicazione della stagionatura. Sono tutti elementi che sono previsti dal disciplinare e sono normati e devono essere indicati in determinate maniere prescritte.
0: Martin Noll, direttore consorzio tutela SPEC Alto Adige, anche lei un consorzio. Il consorzio che cosa garantisce sia al consumatore sia anche a chi aderisce?
4: Il consorzio ha la competenza di tutelare e quindi ovviamente anche la tutela della denominazione. Il consorzio stesso ricopre questa competenza facendo con ispettori ovviamente terzi di controllare i canali più importanti di vendita del prodotto SPEC Alto Adige IGP, sia mercato nazionale ma anche internazionale.
0: Samantha Correale, GS1 Italy, dalla vostra ricerca voi avete tracciato un comportamento del consumatore. Che cosa cerca nell'etichetta e in che cosa si perde, che cosa non capisce?
5: Sì, può accadere spesso che accada un cortocircuito, quindi il consumatore cerca delle informazioni, non le trova, oppure le trova ma non riesce a comprendere fino in fondo. Le percentuali purtroppo non sono bassissime, perché parliamo del 69% dei rispondenti che ha dichiarato di aver avuto difficoltà a trovare delle informazioni, soprattutto quelle relative all'assenza di inquinanti piuttosto che la provenienza, che avevamo detto essere una delle informazioni più ricercate ancora i valori, quindi anche quanto il brand racconti i valori in cui il consumatore possa riconoscersi. Allo stesso modo il 64% dichiara di aver avuto difficoltà, una volta trovate le informazioni che cercava, a comprenderle. Tutto questo chiaramente è un rischio grandissimo, come dicevo, di un cortocircuito che porta poi il consumatore a non effettuare l'acquisto.
0: Tra le etichette che possono confondere, Valentina Pizzi di Assobio, ci sono chilometri zero, filiera corta, che non vogliono dire biologico. Biologico che cos'è?
1: Sì, abbiamo visto negli anni, facendo anche delle ricerche, che il consumatore non ha chiaro quanto, che cosa, la differenza, il differenziale di un prodotto biologico certificato, perché come abbiamo detto è normato da una legge, non è un claim pubblicitario, non è una promozione. Quindi quello che si legge oggi, naturale, zero residuo, chilometro zero, prodotto dal contatino, non è così, è una certificazione di processo, non di prodotto. Quindi se vado a fare le analisi sul prodotto e non trovo residui, non è ancora biologico. Il biologico è una certificazione che si fa con gli enti di certificazione, che controllano, che a loro volta vengono controllati. Quindi stiamo parlando di un prodotto che ha un valore qualitativo e di sicurezza normato. È per questo che bisogna controllarlo e che bisogna sapere cosa acquistiamo. Non tutto è naturale, non tutto è biologico, non basta una parola per definirlo, bisogna leggere l'etichetta, bisogna cercare, nel caso del bio, il logo della fogliolina verde.
0: Dottor Montoro, nel corso degli anni voi come MASAF, come Ispettorato Repressioni Frodi, quante ne avete trovate di queste etichette che parlano di una cosa e poi invece sono tutt'altro?
2: Direi infinite, sapendo che proprio per quanto riguarda soprattutto per esempio i prodotti biologici, ma anche per quanto riguarda altre qualità registrata, DOP, GP, queste evocazioni, insomma queste irregolarità si trovano all'ordine del giorno. E in effetti, infatti, proprio per questo il mio dipartimento, il dipartimento del quale lavoro, sui 60.000 controlli che facciamo circa all'anno, 15.000 sono dedicate alla DOP e l'IGP e 7.000 al biologico, perché evidentemente si ritiene che questi settori siano più a rischio di altri. Altro settore è sicuramente l'origine. L'origine è un altro campo, quindi il Made in Italy, dove lavoriamo tanto e dove si scopre ogni anno diverse frodi o illeciti amministrativi un po' su tutto il territorio nazionale e anche all'estero, perché noi lavoriamo anche all'estero.
0: Parlava di evocazione Alessandro Chiarini, Consorzio Grana Padano. È un problema per voi questa evocazione, questa parola grana che il consumatore magari è tratto in inganno da questa parola, pensa di comprare un prodotto DOP e invece...
3: Sicuramente, grana è sempre stato un termine abbastanza usato in maniera impropria, in maniera generica, in realtà è una denominazione protetta, è una parte della denominazione d'origine Grana Padano che è stata riconosciuta anche dal Tribunale dell'Unione Europea come parte integrante della denominazione, quindi deve essere usata solo ed esclusivamente accompagnato da Padano e con riferimento al formaggio che può vantare questa denominazione, perché rispetta quello che è previsto nel disciplinare. Chiaramente ci sono tantissime evocazioni, il termine gran purtroppo è abbastanza assonante e noi facciamo quello che possiamo, ma cerchiamo di contrastare questi utilizzi impropri, perché veramente servono solo a confondere il consumatore, che tante volte è fuorviato anche un po' dalla giusta posizione dei prodotti sugli scaffali della grande distribuzione. Tante volte viene presentato in maniera un po' equivoca e spesso il consumatore tende a acquistare per confusione, nell'erroneo convincimento di comprare il prodotto certificato, compra in realtà un prodotto analogo e similare. Questo è un problema.
0: Martin Noll, a proposito di vendite all'estero, lo SPEC di cui lei è presidente del consorzio, lo SPEC Alto Adige, all'estero rischia una concorrenza sleale da altri paesi?
6: Beh, lo SPEC Alto Adige IGP è l'unico prodotto certificato IGP della categoria SPEC in Italia, ma sappiamo bene che la produzione di SPEC è anche un prodotto alpino dal punto di vista storico e per questo esistono anche uno SPEC per esempio del Tirolo, che è molto simile anche alla denominazione tradotta in tedesco sui Tirolo SPEC, SPEC Alto Adige. E ovviamente anche in questo caso bisogna fare comunicazione, bisogna anche educare in qualche modo poi i punti vendita e fargli presente dell'origine Alto Adige Italia, fondamentalmente.
0: Made in Italy aiuta, la dicitura Made in Italy vicino alla dicitura Trentino Alto Adige aiuta a vendere un prodotto con una storia, appunto, come quello del che vendete voi, insomma, che certificate voi del consorzio?
6: Il Made in Italy, l'italianità stessa è sicuramente asso più importante all'estero per noi, per differenziarsi, ma anche per vendere.
0: E Samantha Correale, GS1 Italy, voi avete anche studiato le etichette moderne, quelle che si espandono grazie al QR code, come funzionano e che pubblico hanno? Cioè, chi va a fare spesa sa le potenzialità di queste etichette?
5: Allora, assolutamente sì, grazie appunto alla tecnologia e alla continua evoluzione dell'alfabetizzazione digitale della popolazione, noi abbiamo oggi la possibilità di passare dal limite fisico dell'etichetta classica sul packaging a una realtà praticamente illimitata attraverso appunto il QR code, che letto con un cellulare permette di far atterrare il consumatore su una pagina web dedicata a quel prodotto. Il 97% degli intervistati ha dichiarato di conoscere questa tecnologia e di averla già utilizzata al 27% proprio per andare a leggere l'etichetta di un prodotto alimentare.
0: È già così diffusa? È su tutti i prodotti?
5: Non è così diffusa, e questo è il limite ad oggi di utilizzo, però il potenziale, quindi il consumatore è assolutamente disponibile a utilizzare questa tecnologia, il 74% dei rispondenti dichiara appunto di conoscere, di essere favorevole a vedere la transizione di una parte delle informazioni dall'etichetta fisica a questa etichetta digitale illimitata.
0: Io volevo un episodio di colore dal dottor Montuoro del MASAF. In tutti questi anni di ispezioni, quali sono le cose più bizzarre che vi sono capitate tra etichette e altro?
2: Allora, diciamo, dividiamolo in due tipologie. Una più che bizzarra, direi pericolosa, nel senso, soprattutto già sono stati nominati claims, quindi dei claims che dicono che questo prodotto guarisce o comunque aiuta a prevenire delle malattie. Ad esempio, ci è capitato nel periodo coronavirus dei prodotti che vantavano queste caratteristiche che ovviamente non possono vantare. Ma quella forse più simpatica è capitata in una fiera in cui alcune tisane attribuivano a queste tisane, diciamo, delle qualità, insomma, di la qualità di aumentare le prestazioni intime, diciamo, sia qualitative che quantitative, di chi le assumeva. Ovviamente questo non è possibile, non esistono prodotti afrodisiaci e ovviamente sono state trattate.
0: Però immagino che, come dire, la cosa funzionasse a livello di claim.
2: Ovviamente sì, ecco perché è importante educare, e questo credo che sia un'occasione anche buona per educare i consumatori, che devono imparare a leggere le etichette.
0: Valentina Pizzi, Assobio, i prodotti biologici sono un po' più cari degli altri, c'è un differenziale che oramai si stabilisce sull'8,7%, fino a qualche anno fa era il 20%, quindi chi compra bio pretende qualcosa di più dal bio e dalla sua etichetta. E questo patto con il consumatore che cosa prevede?
1: Dietro alla certificazione biologica, oltre al fatto che tutti i produttori e trasformatori devono sostenere delle spese aumentate per darci salute, mentre quelli che inquinano il mondo non pagano nessuna certificazione, nessuna approvazione, dentro al bio c'è una difesa dell'ambiente, c'è la qualità di un prodotto, c'è la sicurezza alimentare, c'è una produzione sostenibile, c'è la difesa e il benessere animale, c'è anche un'etica di lavorazione delle persone che sono coinvolte nella filiera, i prodotti sono controllati, quindi c'è una garanzia su tutto quello che è il processo. Ritengo poi che, specialmente parlando nell'ambito alimentare, forse pagare troppo poco dovrebbe insospettire il consumatore. Il costo del bio non è tanto, è il convenzionale che costa troppo poco, quindi chiediamoci cosa c'è dietro al costo di certe materie prime, ecco.
0: Alessandro Chiarini, Consorzio Grana Padano, voi da sempre vi siete opposti al Nutri-Score, quel sistema che voleva introdurre l'Unione Europea di rossi, verdi e gialli per segnalare se un cibo era più o meno salutare. Ora ci sono un sacco di app però che fanno questa cosa. Perché voi vi opponete al Nutri-Score?
3: Perché fondamentalmente è un sistema troppo semplice e che finisce per tradire lo scopo per cui era stato pensato, che era nobile e che è indivisibile anche da noi. La corretta informazione dei consumatori è importante avere la consapevolezza di quello che si acquista, di quello che può essere l'influsso sulla propria salute, però il problema è che qui è eccessivamente semplicistico, perché fa riferimento a delle quantità assolute che spesso non sono quelle che vengono consumate, perché nessuno consuma magari 100 grammi di grana padano, per dire, o 100 grammi di olio, e quindi si ha una visione fuorviante, perché il prodotto viene classificato erroneamente come non molto raccomandabile, mentre magari altri prodotti industriali ultraprocessati ricevono un giudizio migliore, perché non si tiene conto della quantità e del complessivo apporto nella dieta equilibrata, che sarebbe il sistema più equilibrato che aveva proposto invece il nostro ministero e che noi appoggiamo. Ecco.
0: In chiusura, Samantha Correale, cosa fa lasciare un prodotto sul banco a un consumatore quando vede l'etichetta? Cosa non vuole leggere sull'etichetta?
5: In realtà è quello che non trova in etichetta, perché oltre il 76% dei consumatori dichiara almeno una volta di aver rinunciato all'acquisto perché non ha trovato le informazioni che cercava oppure non erano esaustive. Ecco perché dicevamo prima, lo spazio illimitato di un'etichetta digitale consentirà al produttore di ampliare molto il dialogo e la comunicazione col consumatore e quindi andare a coprire queste aree di inefficienza.
0: Non sono spaventati da tutti quegli e coloranti conservanti, ad esempio?
5: Assolutamente, e questa, come dicevo prima, è uno degli elementi che vanno a ricercare più spesso e che hanno difficoltà a comprendere. Si ricorda il tema degli inquinanti piuttosto che il tema della salubrità. Sono elementi molto critici per il consumatore.
0: Allora, da Tutto Food Milano, noi lasciamo la linea a Roma sulle note di Tiziano Ferro e Giorgia in Superstar. Ringrazio la squadra da Milano che ci ha assistito in questi 4 giorni di Tutto Food: Cristina Sacco, Emiliano Trocini, Roberto Lattanzi, Manuel Francisci, Alessandro Tuverai. Da Amalia Carosi un buon proseguimento d'ascolto su Sportello Italia, che continua da Roma con Paola Nania.
7: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Alle 12.49 e 27 secondi riprendiamo la linea da Roma Sportello Italia. Fino alle 13 Paola Nania con voi e con Francesco Burrelli, che tra poco ci raggiunge in diretta per rispondere alle vostre domande sulle questioni condominiali. Per questo vi ricordo che c'è il numero, che è il 335-699-2949. Prima però ascoltiamo le parole dell'economia con Davide Biocchi.
1: Nei momenti di incertezza gli investitori tendono a cercare sicurezza e qui entrano in gioco i cosiddetti beni rifugio. Si tratta di strumenti considerati più stabili o comunque meno esposti ai rischi del mercato, ai rischi sistemici. Tra i più noti ci sono l'oro, alcune obbligazioni governative di paesi molto stabili e in certi casi anche alcune valute. Quando cresce la paura, questi strumenti diventano più richiesti, non perché offrano grandi rendimenti, ma perché aiutano o danno la sensazione o la percezione di proteggere il capitale. Il loro valore quindi è legato più alla fiducia che al rendimento. Capire cosa sono i beni rifugio aiuta a interpretare i movimenti dei mercati nei momenti più delicati. Quando aumentano le tensioni, spesso è lì che si spostano i capitali.

0: Francesco Burrelli, presidente dell'Associazione Nazionale Amministratori di Condominio, abbiamo avuto dei problemi a contattarla. Intanto grazie.
1: Grazie a lei. Se c'è qualche problema nel telefono.
0: Allora, il tempo di salutarla, di ricordare che c'è il nostro numero, stiamo raccogliendo le domande, ci risentiamo la prossima settimana con lei per rispondere alle domande che ci stanno arrivando al 335-699-2949. Il tema è il condominio, non abbiamo modo di svilupparle oggi, era solo per salutarle e per ricordare ai nostri ascoltatori questo appuntamento. Grazie Burrelli, Sportello Italia a cura di Paola Bonanni torna domani da Roma, grazie in regia a Filippo Mosticone, Emanuele Di Cavio al coordinamento tecnico, Cristina Saccol in redazione. Siamo su Rai Play Sound per riascoltare queste e le altre puntate. Adesso c'è il GR1 con l'informazione e a presto.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8x1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
2: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
4: Una spedizione all'altro capo del pianeta, dove sorgerà il più grande telescopio del mondo.
5: Welcome to the European Southern Observatory.
4: Un viaggio per capire dove va l'astronomia e riscoprire la meraviglia del cielo stellato.
2: Ascolta il podcast Atacama, la terra dei telescopi, su Rai Play Sound o scarica l'app.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
9: Eurospin, la spesa intelligente.
10: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
11: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5x1000. Vai ora su 5x1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5x1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
12: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
13: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Papa Leone agli studenti alla Sapienza, siate artigiani della pace, disarmate e disarmante, non si chiami difesa la spesa militare a scapito di educazione e salute. Stati Uniti, Cina, una relazione speciale, la Casa Bianca, Trump e Xi concordi sulla riapertura dello stretto di Hormuz, Pechino su Taiwan, una gestione errata può generare un conflitto. Ancora raid incrociati Israele e Libano a Washington, secondo round di colloqui, resta il nodo della resa di Hezbollah, la flottiglia pronta a partire dalla Turchia. Taranto, un altro fermo per l'uccisione di Sacco Bacari, un giovane di 22 anni, il secondo maggiorenne della baby gang nel pomeriggio in città, sit-in contro il razzismo. La principessa e gli asili di Reggio Emilia, Kate visita la scuola con il Bosco e incanta i bambini. Bandiere blu, 257 comuni premiati per qualità di aria, ambiente e servizi, 11 in più dell'anno scorso. Fra le new entry, Rimini, il Montarcentario, Locri e Limone sul Garda. Cannes, al festival in concorso Fatherland e storie parallele sulla croisette attesi Vincent Cassel, Isabelle Huppert e Catherine Deneuve. Internazionale di tennis, Sinner tocca a te dopo l'esploit notturno di Dardry, Jannik in campo contro Rublev per un posto in semifinale. Giro d'Italia sesta tappa, la carovana rosa verso Napoli, velocisti in azione. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli, ancora un richiamo alla pace da parte del Papa che stamane ha visitato l'Università Sapienza di Roma. Non si chiami difesa, il riarmo, ha detto Leone XIV, che ha esortato i giovani a essere artigiani di pace. In diretta Francesca Paltracca.
3: Collaboriamo insieme, siamo tutti costruttori di pace nel mondo. Abbiate sempre speranza nella possibilità di costruire un mondo nuovo.
4: È il mandato che Papa Leone affida agli studenti dell'Università La Sapienza alla più antica di Roma, accolto da cori applausi. Il pontefice invita a cercare verità e giustizia, è grato per l'impegno in favore del diritto allo studio anche di chi ha minori disponibilità economiche, apprezza la firma della convenzione tra la diocesi e La Sapienza per l'apertura di un corridoio umanitario universitario dalla striscia di Gaza, punta i riflettori su un mondo storpiato da guerre e parole di guerra, si tratta, dice, di un inquinamento della ragione che dal piano geopolitico invade ogni relazione sociale. Nell'ultimo anno, riflette, la crescita della spesa militare, in particolare in Europa, è stata enorme.
3: Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza.
4: Impoverisce, smentisce fiducia nella diplomazia e arricchisce le élite. Denuncia la disumana evoluzione delle nuove tecnologie nelle guerre, una spirale di annientamento, dice, lo si vede in Ucraina, a Gaza e nei territori palestinesi in Libano. L'intelligenza artificiale in ambito militare deresponsabilizza, serve vigilare. Studio, ricerca, investimenti vadano nella direzione opposta, siano un radicale sì alla vita. Agli studenti, dice ancora, siate artigiani di pace, disarmate e disarmanti. Ai docenti, Papa Leone ricorda, insegnare è una forma di carità quanto deve esserlo soccorrere un migrante in mare, un povero per la strada, una coscienza disperata. Insegnare è dire la verità. Con Gennaro Strazzullo è tutto, ora però dall'Università La Sapienza Isabella Di Chio ha raccolto le voci degli studenti, sentiamo.
5: La cosa più bella è che l'istruzione, quindi la cultura, costruisce ponti di pace. Il Papa rappresenta questa speranza.
6: È stato svegliarsi questa mattina alle 6 pronti per entrare insieme.
7: Per noi è un momento che ci permette di riunirci come comunità in un momento critico a livello globale, per cui appunto un messaggio sicuramente di serenità, di pace.
2: In Cina la visita di Stato del presidente americano Trump prosegue con il banchetto dopo il lungo bilaterale con il leader cinese Xi Jinping. Nel resoconto della Casa Bianca non viene citata Taiwan e sull'Iran per Washington c'è pieno accordo sulla necessità di riaprire lo stretto di Hormuz e sul no al nucleare per Teheran. Da entrambe le parti si sottolinea come il progresso cinese e il motto Make America Great Again possano stare insieme. E Trump ha invitato Xi alla Casa Bianca, il corrispondente.
8: La Cina è bellissima. Così Trump, che gli chiede come è andato il faccia a faccia con Xi dopo la visita al Tempio del Cielo, dove gli imperatori delle dinastie Ming e Qing andavano in processione per chiedere un buon raccolto. la liturgia delle grandi occasioni, tappeti rossi, onori militari, bambini festanti, il saluto alla delegazione americana, dove ci sono anche i mega manager che Trump si è portato alla corte di Xi, come Elon Musk, Tim Cook di Apple e Jensen Huang di Nvidia, il signore dei chip e figlio di immigrati di Taiwan. L'isola della discordia, la linea rossa di cui si è parlato anche nel faccia a faccia. Grande leader, dice Trump, dobbiamo essere partner, non avversari, risponde Xi, più sobrio, non c'è vincitore nelle guerre commerciali. Ma poi filtrano le dichiarazioni a porte chiuse. La gestione errata di Taiwan può portare al conflitto, dice Xi. Non basta più che Washington non sostenga l'indipendenza, si deve opporre, vorrebbe Pechino. Gli Stati Uniti ci hanno ribadito pieno sostegno, fanno sapere subito da Taipei. Si è parlato anche di crisi ucraina e ovviamente di Iran. Stabilità strategica costruttiva, la sintesi del faccia a faccia sui media di Stato cinesi. Pechino, Marco Clementi, GR1.
2: I negoziati tra Stati Uniti e Iran restano in stallo. Per New York Times, Teheran avrebbe conservato il 70% della capacità missilistica. A Hormuz, intanto, alcune petroliere avrebbero attraversato lo stretto uscendo dal Golfo Persico, mentre una nave è stata sequestrata da individui non identificati al largo degli Emirati Arabi vicino Hormuz e si sta dirigendo verso le acque territoriali iraniane. In Libano, nonostante la tregua, proseguono i raid di Israele e i lanci di Hezbollah nel giorno del secondo round di colloqui tra le delegazioni di Tel Aviv e Beirut. La corrispondente da Gerusalemme.
0: Nell'attesa che nella mattina di Washington riprendano i colloqui tra israeliani e libanesi, al fronte la situazione è sempre più drammatica. Oggi un drone di Hezbollah ha raggiunto una delle comunità del nord di Israele, colpito un parcheggio. 5 persone sono rimaste ferite, 3 sono gravi, di cui uno in fin di vita. Mentre i civili del sud del Libano vivono tra scontri e ordini di evacuazione continui, con fughe per evitare i raid israeliani che si susseguono. Sul tavolo del negoziato non c'è il disarmo di Hezbollah. Sappiamo che il Libano chiede che solo la fine degli attacchi da parte di Israele potrà portare a sviluppi nelle trattative. A Gerusalemme intanto ci si prepara la giornata delle bandiere per ricordare la riunificazione della città dopo la guerra dei 6 giorni nel 67, in cui Gerusalemme vecchia diventerà teatro di una sfilata soprattutto di migliaia di nazionalisti. In Turchia poi si sta preparando per riprendere la navigazione la Global Summons Flottiglia, oltre 50 barche da Gerusalemme. Maria Gianniti, GR1.
2: Mercati azionari positivi con gli occhi puntati a Pechino per l'incontro tra Trump e Xi Jinping. Ci aggiorna in diretta Francesca Capannolo.
9: Sì, le borse mantengono la rotta positiva a metà giornata. L'attenzione, lo dicevi, è tutta rivolta all'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping. Si guarda con fiducia una distensione tra i due superpotenze con effetti positivi sugli scambi commerciali, ma gli investitori sperano anche che il confronto possa facilitare una soluzione positiva del conflitto in Medio Oriente. I due leader si sono detti d'accordo sulla necessità che lo stretto di Hormuz resti aperto. Ricordiamo che la Cina è destinataria dell'80% del petrolio dell'Iran. Guardando agli indici europei, Milano è ampia e leggermente guadagni, ora segna più 0,8%, Parigi è in progresso di oltre mezzo punto percentuale, più ampie i guadagni su Francoforte a più 1,5%. Gli indici sono sostenuti dal settore tecnologico, vista la presenza, come sentivamo, della Didi Nvidia Wang all'incontro tra Trump e Xi. Il petrolio in controtendenza si conferma in rialzo con il WTI a 101 dollari e il Brent a 106,4 dollari al barile.
2: Conferito a Mario Draghi il premio Carlo Magno da 1 milione di euro per progetti europei, cerimonia al municipio di Aquisgrana in Germania alla presenza di Ursula von der Leyen e di ministro per gli affari europei Tommaso Foti. Persino i sovranisti riconoscono che nessuno può difendersi da solo, ha dichiarato l'ex premier ed ex presidente della Banca Centrale Europea. L'azione A27 è inadeguata, non riesce a fornire ciò che il momento richiederebbe, ha affermato Draghi, che ha aggiunto serve federalismo pragmatico. E sulla crisi in Medio Oriente ha avvertito: la chiusura di Hormuz può durare mesi o anni. In Gran Bretagna ora resta in bilico il premier laburista Starmer, sotto assedio da parte del suo partito. I possibili sfidanti iniziano a scoprire le carte. La corrispondente da Londra.
10: Il primo ministro Starmer lotterà fino alla fine per restare, lo dicono i suoi supporter nel partito. Insomma, se ci sarà una sfida per la leadership, lui sarà in campo. La possibilità che accada è più reale che mai. Il ministro della sanità Wes Streeting, ala bleriana del partito, potrebbe far partire la sfida a breve, anche oggi. La ministra dell'economia Reeves avverte un cambio di guida al governo precipiterebbe il paese nel caos. In questi giorni infatti i mercati hanno punito l'instabilità britannica, il costo del debito è salito alle stelle. In gara, se ci sarà, potrà competere anche Angela Rayner, detta Angela la Rossa, ex vice di Starmer, che ha risolto la sua controversia col fisco che l'aveva costretta ad abbandonare la poltrona. Altri candidati che potrebbero partecipare alla contesa, che passa dal voto degli iscritti: il vice ministro alla difesa Alistair Cairns, ex membro dell'esercito scozzese, il ministro dell'energia Ed Miliband e il sindaco di Manchester Andy Burnham, che però prima deve essere eletto in Parlamento. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Giorgia Meloni, dopo il Premier Time di ieri, si prepara agli impegni internazionali del fine settimana in Grecia e Cipro, e questa mattina ha definito prioritaria l'attenzione allo spazio. Il servizio.
11: Ci dovrebbe essere anche il decreto missioni tra poco nel Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi, convocato da Giorgia Meloni, che questa mattina ha presieduto il Comitato Interministeriale per la Ricerca Aerospaziale, durante il quale è stato approvato il documento strategico di politica nazionale. Un tassello in più di una priorità italiana, il commento della Premier, che nel fine settimana sarà in Grecia e Cipro per una serie di incontri su energia e immigrazione. Sicurezza energetica anche al centro del question time di ieri nell'Aula del Senato, dove la Presidente del Consiglio ha delineato un quadro economico complesso in un contesto di tensioni geopolitiche che incidono su crescita, costi energetici, competitività delle imprese e potere d'acquisto delle famiglie. Poi ha aperto al confronto con le opposizioni e annunciato entro l'estate il via libera a delega e decreti attuativi del nucleare. Il nostro impegno, ha spiegato Giorgia Meloni, continua su tre priorità: rafforzare i salari che crescono più dell'inflazione, incentivare aziende che assumono e sostenere famiglie e natalità. Carla Macrellino, GR1.
2: Sui temi economici e sull'apertura di un tavolo con l'opposizione insiste la maggioranza, solo retorica per il centrosinistra, che chiede alla Premier Meloni di riferire in Parlamento sul blocco della commissione di vigilanza RAI, a proposito del quale il deputato di Italia Viva Roberto Giacchetti è in sciopero della fame.
12: Il centrodestra applaude il lavoro fatto dal governo, in particolare dicono per le famiglie in difficoltà. Da Fratelli d'Italia si sottolineano i dati sulla crescita dell'impiego stabile. Marco Scurria.
13: Grazie a questo governo gli unici che hanno visto aumentare le tasse sono banche, assicurazioni e società energetiche.
12: Sempre dal partito della Premier, Lucio Malan, in merito alla fiducia chiesta dal governo sul decreto fisco, puntualizza: abbiamo la stessa media del governo Draghi. Forza Italia parla di risultati concreti e Enrico Costa auspica un dialogo con Bruxelles per ottenere più flessibilità per affrontare il caro energia. In merito all'ennesima richiesta di fiducia del governo, il PD parla di Parlamento umiliato. Sull'apertura al confronto, la segretaria Dem Schleine scuote la testa. Ora lo vogliono, dice, ma quando l'abbiamo chiesto su salari e sanità l'hanno sempre negato. Chiara Gribaudo.
14: Non c'è nessuna sincera disponibilità. Io sento tanta retorica da parte della Presidente Meloni.
12: Il Movimento 5 Stelle, AVS e tutto il centro-sinistra esprime soddisfazione per la sospensione delle sanzioni alla relatrice ONU per la Palestina Francesca Albanese. Preoccupazione invece per lo sciopero della fame di Giacchetti per la riforma della RAI. Alessandro Allegra, GR1.
2: Questa è Radio 1, sono le 13:12. La cronaca: a Taranto c'è un nuovo arresto nell'inchiesta sull'omicidio di Sacco Baccari, il bracciante originario del Mali assassinato in pieno centro da una baby gang. La città si prepara al sit-in antirazzismo organizzato da diverse associazioni nel pomeriggio.
15: Lo hanno fermato gli uomini della squadra mobile. Si tratta di un 22enne, sesto componente del gruppo. Secondo quanto ricostruito da chi indaga, il quadro dei presunti responsabili è a questo punto completato. Nei giorni scorsi erano stati fermati 4 minorenni e un altro ragazzo di 20 anni, per il quale in giornata si tiene l'interrogatorio di convalida del fermo. Domani tocca ai minori. Una banda che all'alba di sabato scorso ha aggredito, malmenato e ucciso a colpi di coltello sferrati da un 15enne reo confesso Sacco Baccari, bracciante del Mali di 35 anni, che si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato, mentre quando con la sua bici arrivava in piazza nella città vecchia di Taranto per poi prendere il treno e andare a lavorare. L'uomo, infatti, spiegano gli inquirenti, è stato scelto a caso dal gruppo che poco prima aveva tentato di aggredire un altro migrante e nel cui mirino è invece finito Sacco, ucciso nei pressi di un bar in cui aveva tentato di rifugiarsi ma dal quale il titolare lo ha fatto allontanare. Bruno Kolovic, GR1.
2: Caso Garlasco, gli audio delle intercettazioni, gli appunti relativi alle vecchie indagini, le testimonianze dei compagni di scuola, tutto ruota intorno alla figura di Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi. E resta l'intreccio con gli atti relativi alla presunta corruzione dell'ex procuratore Mario Venditti.
0: Soliloqui rilevanti, dice l'accusa, riflessioni personali, ribatte la difesa. Tra gli innumerevoli audio di Andrea Sempio, che parla da solo in auto, gli investigatori hanno evidenziato quello in cui il 38enne sembra confermare di aver visto il video intimo di Chiara Poggi e dell'allora fidanzato Alberto Stasi e di possederne una copia. Il video me lo dovevo aspettare, Chiara si è spostata, dice Sempio, frasi incomplete, parole in sospeso. E c'è anche il giallo di un appunto scritto a penna, trovato ad ottobre dalla Procura di Pavia all'interno di un fascicolo del nucleo informativo dei Carabinieri di Pavia, che non aveva la delega per le indagini del 2016-2017 a carico del commesso. Per rintracciare l'autore delle annotazioni sono stati trasmessi gli atti alla Procura di Brescia, che indaga nel filone sulla presunta corruzione. Intanto la Procura di Milano ha aperto un fascicolo contro blogger, youtuber e giornalisti per stalking ai danni della famiglia di Chiara Poggi e delle cugine Paola e Stefania Cappa. Arianna Di Giorgio, GR1.
2: Antivirus, situazione immutata. I casi sospetti restano 11, 8 quelli confermati, comprese le 3 vittime. Per i passeggeri della nave da crociera Ondius prosegue la quarantena, ma le autorità sanitarie ribadiscono non è un'epidemia.
16: È una questione di tempo e di evidenze ad aver trasformato la saga della nave focolaio Ondius da preludio di ipotetiche nuove epidemie a lezione di corretta gestione di piccoli focolai su grande scala. Merito delle buone notizie arrivate nelle ultime ore, dai 3 casi italiani risultati negativi a quello sempre negativo del medico statunitense che era a bordo della nave, così come i 26 francesi entrati in contatto con persone affette da antivirus. Tutti negativi, ha fatto sapere poco fa la ministra della salute francese. Vuol dire, ed è una delle lezioni da salvare, che la collaborazione e il passaggio di informazioni tra paesi hanno funzionato. Situazione sotto controllo, il messaggio che le autorità sanitarie ribadiscono, grazie anche alla certezza arrivata dal Centro Europeo per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie, che al momento il virus non risulta mutato. Il parere su questo dell'infettivologo Giuseppe Ippolito, intervenuto stamattina a Radio Anch'io.
17: L'efficacia di trasmissione di questo virus, ovvero sia il numero di casi che si generano per ogni caso che si verifica, è inferiore a 0.1%. Il Covid era 20 volte tanto.
16: Paola Guarnieri, GR1.
2: Aumentano le bandiere blu per mari e laghi italiani, le hanno ottenute 257 comuni, 11 in più dell'anno scorso. Il record spetta la Liguria, tra le novità ci sono Rimini, Lipari e Monte Argentario. Il riconoscimento viene assegnato non solo per la qualità delle acque, ma anche per quella dei servizi, dalla mobilità sostenibile alla gestione dei rifiuti e in generale per l'attenzione all'ambiente, come spiega Sebastiano Venneri di Legambiente.
18: Grazie anche a iniziative come questa, alle etichette ecologiche che vengono assegnate ogni anno, le amministrazioni locali fanno sempre più attenzione alla corretta gestione dell'ambiente, quindi non solo un ambiente pulito, ma un ambiente ben gestito.
2: Secondo e ultimo giorno della visita a Reggio Emilia della principessa del Galles. Questa mattina Catherine è stata in alcune scuole della zona per conoscere da vicino il metodo educativo noto come Reggio Emilia Approach. L'inviato.
19: Noi siamo abituati ad avere delegazioni tutto l'anno, però una principessa non è mai venuta.
20: La signora Katia, maestra nella scuola per l'infanzia Allende di Reggio Emilia, un asilo di eccellenza con tanto di bosco, laboratori e perfino animali da cortile, non può nascondere la soddisfazione per una mattinata così speciale. Kate dice:
19: è una persona, come si vede nella televisione, umile, semplice e generosa, perché i suoi sorrisi ci dichiarano questa generosità, e quando incontra tra i bimbi abbiamo visto che proprio ha il piacere di relazionarsi con loro.
20: Dopo il bagno di folla di ieri, oggi la principessa del Galles è in visita nelle scuole prima di ripartire alla volta di Londra. Stefano Sturloni è storico atelierista, ovvero colui che si occupa delle attività creative, una figura centrale nel Reggio Emilia Approach.
21: È stata molto interessante, toccante, perché lei ha dimostrato davvero un grande entusiasmo per questo luogo, per la sua naturalità, per il rapporto che i bambini hanno con il fuori.
20: Da Reggio Emilia, Federico Mello, GR1.
2: Al Festival di Cannes, 2 degli autori più attesi del concorso, che ci portano nella Parigi post-Bataclan e nella Germania spezzata del 1949 sulle tracce di Thomas Mann. Fuori concorso il documentario The Match con Maradona e il suo gol di mano. L'inviata.
1: Bach per lo struggente finale di Fatherland. Palikowski, 8 anni dopo Cold War, che aveva sfiorato l'Oscar, ci porta nella Germania del 49, spezzata come la famiglia di Thomas Mann, tra Francoforte e Weimar, dopo 16 anni di esilio americano. 80 minuti di grande cinema per raccontare anche le radici della nostra Europa, con due attori giganti, Hans Zischler e Sandra Hüller. L'altro film in concorso è Storie parallele, del doppio premio Oscar Faraday, lontano dal suo Iran, questa volta nella Parigi del post Bataclan e con tutte le star francesi. Lo vedremo in serata.
3: World Cup match between England and Argentina.
1: E poi ci sono le scoperte fuori concorso. The Match, il film argentino sulla partita dell'86 che Maradona decise con una mano, la mano di Dio, colpo di fulmine per molti critici. Alberto Crespi, La Repubblica.
22: È come un ologramma, da una partita di calcio si vede la storia del mondo con del materiale di repertorio bellissimo e con i giocatori ancora vivi che raccontano queste storie in prima persona.
1: Cannes, Miriam Mauti, GR1.
2: La musica, dopo il successo di Waka Waka nel 2010, Shakira firma di nuovo l'inno ufficiale dei Mondiali di Calcio 2026. La star colombiana duetterà con il rapper Burna Boy nel brano Dai Dai, titolo che per gli italiani suona beffardo vista l'esclusione della nazionale dal torneo. Con Madonna e BTS, Shakira sarà tra i protagonisti che si esibiranno nell'intervallo della finale il 19 luglio al MetLife Stadium del New Jersey. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento di edizione Maddalena Santucci, in regia Massimiliano Savino e Patrizio Gotti. Tra poco lo sport, il meteo e poi un giorno da pecora. Da tutti noi buona giornata.
23: Il 17 maggio, mielerie aperte. 200 mielerie ti aspettano il 17 maggio in tutta Italia. Scegli la tua su mielerieaperte.it.
24: Progetto cofinanziato da MASAF e Unione Europea.
25: Ulisse, ho voglia di navigare.
26: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
25: No, voglio navigare con il gigante.
26: Ah!
25: Al gigante c'è la Summer Collection firmata Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.

0: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
4: La spesa intelligente.
5: GR1 Sport.
6: Guido Ardone al microfono, subito il tennis e gli internazionali d'Italia al Foro Italico. Dopo l'ulteriore esploit di Luciano Darderi, in grado di aggiudicarsi, lo ricordiamo, la maratona notturna contro il talentino Hodar, guadagnando così l'accesso alla semifinale contro Casper Ruud, e il giorno di Jannik Sinner, il numero uno del mondo in campo sul centrale nel suo quarto di finale contro il russo Rublev. La situazione in diretta con uno dei nostri inviati, Diego Carmignani.
7: Si gioca da 11 minuti sul centrale dopo i fuochi d'artificio di ieri. Tocca oggi a Jannik Sinner ed è ancora un centrale strapieno, punteggiato d'arancione quest'oggi. Dicevo, si gioca da 11 minuti, ma già si stanno mettendo bene le cose per Jannik Sinner. Avversario il russo Rublev, subito break al primo game a favore di Sinner, che ha tenuto a zero il servizio successivo. Attualmente 2-0 Sinner al servizio. Terzo game c'è Rublev, ricordiamo anche che è a caccia di un record storico Sinner, oltre che alla semifinale qui a Roma, e a 31 vittorie consecutive nei Masters. Potrebbe distanziare Novak Djokovic raggiungendo quota 32, correndo anche verso l'unico titolo di questa categoria.

0: chirurgico di Sinner in questo avvio di gara. Ricordo anche che Rublev è stato uno degli unici due della top 20 che è riuscito negli ultimi due anni nei mille a battere Jannik Sinner. Parliamo di Montreal 2024. Da poco si è concluso il terzo game, Sinner avanti 2-1 su Rublev. Grazie a Massimo Chiadroni per l'assistenza tecnica, di nuovo a te.
1: E grazie a Diego Carmignani al Foro Italico per la finale maschile in programma domenica pomeriggio. Confermata la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, più che mai cruciale dunque il tema della gestione dell'ordine pubblico nella stessa zona dello Stadio Olimpico, il che ci porta alla pasticciata questione del calendario della 37esima e penultima giornata di Serie A, derby Roma-Lazio e non solo. Quando si giocheranno le 5 partite che coinvolgono le squadre in lotta per i posti Champions? Ancora non lo sappiamo ufficialmente, resta in piedi l'ipotesi lunedì sera sulla base delle decisioni del prefetto di Roma. Stiamo dialogando con le istituzioni, ha detto il presidente della Lega Calcio Simonelli, nel pomeriggio possibili novità. Il pomeriggio invece del Giro d'Italia, sempre da seguire in diretta su Radio 1 e su Radio 1 Sport, sesta tappa, saranno i velocisti a prendersi la scena più tardi sul traguardo di Napoli, uno dei nostri inviati, Manuel Codignoni.
2: Buongiorno, e sarà un traguardo decisamente interessante, bellissimo scenograficamente proprio di fronte Piazza del Plebiscito, ma insidioso perché in pavè è ciottolato proprio negli ultimi metri con uno strappo che termina intorno ai 200 metri, pendenza non particolarmente impegnativa, 4% circa, ma che quando si arriva così forte potrebbe fare la differenza. Si partirà da Pesto, ma la partenza è prevista fra qualche minuto dopo 141 km d'arrivo a Napoli, tappa non altimetricamente impegnativa, un solo Gran Premio della Montagna a Cavari Tirreni, ma di quarta categoria. Questa sarà un'occasione per le prove veloci, per i velocisti riscaldare i motori, perché poi non ce ne saranno molte altre in questo Giro d'Italia. Ieri ci sono stati i ritiri di due velocisti importanti, Groves e Delì. Si è già ritirato Moschetti dopo la prima tappa in Ungheria e dunque favoriti d'obbligo Magnè, che indossa la maglia ciclamino, Groenewegen e soprattutto il nostro Jonathan Milan, che non ha ancora timbrato il cartellino e che spera quest'oggi di regalarsi una grande gioia. Al momento non piove a Napoli, è piovuto, è prevista leggera pioggia lungo il percorso, ma considerato appunto anche l'arrivo in pavè, ci auguriamo ovviamente che l'arrivo sia asciutto, anche considerata la tanta pioggia che i corridori hanno preso domani e considerato che domani si torna a salire in quota al Blockhouse. Con Danilo Ambra ti restituisco la linea.
1: E grazie a Manuel Codignoni. Ricordo ancora gli aggiornamenti flash ogni mezz'ora a partire dalle 14.30, poi dalle 16.30 la lunga diretta sulle strade del Giro fino all'arrivo di tappa e oltre. Adesso invece sono le 13.27 minuti. A tutti voi buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
4: Previsioni del tempo sull'Italia. Nel corso della serata continua il maltempo al settentrione, estendendosi anche sulle regioni del centro. Migliora al sud, con spazio ancora per qualche pioggia sulla Campania. Domani, venerdì 15 maggio, al nord e sulle regioni del centro, in particolare tra Toscana, Umbria e Lazio, si attende uno spiccato peggioramento, con nubi compatte associate a precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Al sud, deciso miglioramento, con tendenza ad ampie schiarite, pur persistendo al primo mattino residue piogge sulla Campania, in rapido esaurimento. Bel tempo sulla Sicilia. Variabilità sulla Sardegna con possibili piovaschi pomeridiani. Ventilazione moderata o forte dai quadranti meridionali, con rinforzi di libeccio sul Mar Ligure e lungo il versante tirrenico. Scirocco moderato sull'Adriatico, in rotazione da maestrale sui bacini sardi nel corso della giornata. Mari generalmente mossi o molto mossi, con moto ondoso in aumento sul Mar Ligure, sul Mar di Sardegna e sul Tirreno centrale, dove risulteranno localmente agitati con possibili mareggiate sulle coste esposte. Temperature massime in sensibile diminuzione al centro-nord, stazionari o senza variazioni di rilievo al sud. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
6: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Un giorno da pecora, caro il mio simpatico Giorgio Lauro.
8: Io al primo posto del programma di centrodestra ho chiesto che ci fosse
7: la puntata di Un giorno da pecora.
8: Vabbè? Oh.

0: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
1: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
0: Che giornatona oggi, hai visto? C'è il sole.
1: Beh, insomma, più o meno, eh.
0: Beh, no, c'è il sole.
1: Beh, c'è un po', ma non proprio. Cioè,
0: c'è
1: io
0: un
1: almeno,
0: medio sole.
1: Almeno io qua a Roma c'è un po' medio.
0: Io sono arrivata, c'era il sole, faceva caldo, evidentemente.
2: Con ottimismo.
1: Forse
0: sempre,
1: con ottimismo.
0: Comunque,
1: tra l'altro,
0: con ottimismo.
1: Poi, il sole sta negli occhi di chi guarda, tra
0: ecco,
1: l'altro.
0: Evidentemente
1: no,
0: io ho l'occhio luminoso e te ce l'hai un po' più moscio. Che te devo dire?
1: Può essere così, me lo dicono spesso.
3: Più moscio,
1: no, esattamente, più moscio
0: esattamente.
1: O più blu, insomma.
0: Poi attenzione ad utilizzare certi termini che
1: certo
0: non sono eleganti,
1: che
0: dai, diciamo
1: blu, diciamo, brutto blu, usarlo blu. Alla radio. E quindi hai dormito?
0: Ho dormito,
1: per
0: questa
1: quello
0: notte
1: visto
0: ho
1: il sole,
0: dormito,
1: certo,
0: capisci? Sono,
1: certo,
0: il mio umore è tutto diverso. Senti, niente verticali di là in
1: Non lo so, il nostro maestro Bernardini è così, si è mosciato anche lui perché ha visto che
0: oggi è una giornata.
1: No, ma ha detto che c'era il sole prima. Poi ognuno la giornata la vive così, insomma, la meteoropatia.
0: Come si sente?
1: Chi si sente?
0: Come si sente? Tu lo sai, io non sono meteoropatico,
1: no, infatti,
0: io sono
1: tutto patica,
0: per
1: sì,
0: cui
1: sì,
0: qualunque cosa mi irrita.
1: Esatto, io sono solo invece simpatico e basta.
0: E tu sei simpatico,
1: ognuno
0: Lauro.
1: Ha le sue
0: a proposito, simpatico
1: sì,
0: Lauro, ma come è andata ieri il Premier Time?
1: Beh, straordinario. Credo un format che andrebbe fatto in diretta televisiva in prima serata, perché comunque ci sono domande inutili, il presidente che si arrabbia e poi l'opposizione che si arrabbia. E così è divertente, insomma.
0: E quindi è adattissimo alla prima serata.
1: Sì,
0: dice.
1: Solo che era un anno che non lo facevano, dovrebbe farlo tutte le settimane, come Crisanti da noi. Però insomma, il grande protagonista è stato Matteo Renzi, che quando c'è da fare lo show è intervenuto dicendo parole anche molto dure.
0: Che ha detto?
4: Mi scuserete se provo a fare politica.
1: Sarebbe ora che iniziasse, no? Dico,
0: mamma mia,
1: no,
0: che
1: dico
0: ha
1: Renzi.
0: Detto?
1: No, dico, no, se magari poi lo. Però insomma, comunque. Vabbè, e allora mi raccomando, analisi politiche profonde. Che critica fa il presidente Meloni?
4: Mi sembra sottobotta.
0: Ecco, sottobotta.
1: Magari non così tecnico.
0: No,
1: presidente
0: anche
1: Renzi.
0: Anche un linguaggio un po' meno forbito.
1: Sì,
0: ecco,
1: perché
0: diciamo,
1: magari non lo capiscono tutti, cioè queste cose tecniche della politica e così.
4: Mi dà un numerino per capire quanti di questi miliardi alla fine del 2000.
1: Si è spento il microfono. Si è spento il microfono perché oltre un tot di tempo il presidente, in questo caso è la Russa che gestisce la seduta, gli ha chiuso il microfono e la Russa gli dice:
5: poteva concludere, le avevo ridato il microfono.
0: Microfono. Ma che si fanno gli spettucci?
1: No, rispettucci, che dopo un tot di minuti il tempo scade, non è che gli ha tolto il microfono
0: si spegne in automatico.
1: Non è che la Russa va in giro dal microfono a uno all'altro.
0: Sì, non è una soubrette,
1: no, vabbè,
0: insomma,
1: però
0: non è una
1: insomma, anche se alcuni tratti. Però vabbè, comunque. No, e poi la Russa spiega a Renzi. Cioè, no, allora guardi.
5: Grazie. Senatore Renzi, le do 2 minuti e mezzo.
3: Solo due minuti e mezzo. Per Renzi.
1: Comunque 2 minuti e mezzo sono tanti, guardate, io non vi dico quante cose si possono fare in 2 minuti e mezzo, cioè, ma proprio si ci lava i denti alle scale, si legge un giornale, non so quante cose, la pizza.
0: Tante,
1: no,
0: tante.
1: Ma infatti.
3: Quante cose vuoi fare?
1: Io niente.
0: In
1: no.
0: 2 minuti e mezzo.
1: Ci si può anche addormentare in 2 minuti e mezzo, però va bene. E a questo punto, Renzi, cosa vuole dire alla Presidente del Consiglio?
4: La Presidente del Consiglio non viene in aula perché noi la invochiamo.
0: Beh, no,
1: certo.
0: Sì, non perché la invocano,
1: no, certo.
0: Perché però?
1: Perché gli è partito,
0: perché?
1: Se risentiamo questa frase, gli è partito un molare a Renzi quando dice Consiglio. Risentiamo.
4: La Presidente del Consiglio non viene in aula perché noi la invochiamo.
1: No, esatto.
0: Perché? È partito in fissa.
1: La pentola a pressione è quella così. Renzi è proprio una pentola a pressione che non si riesce a tenere fermo. Perché,
0: insomma, perché viene? Perché la Presidente viene?
4: Viene in aula perché c'è un articolo del regolamento del Senato che è il 151 comma bis, secondo comma bis.
1: No, qualcuno rumore addirittura bis. Vabbè, che
3: bis,
1: fino al fino al 151 qualcuno ha detto, vabbè, hanno detto 151 bis, qualcuno si lamenta in aula. Renzi,
4: io vorrei capire se posso parlare, se mi è ancora consentito e soprattutto se posso.
1: A me sembra che parli sempre solo Renzi, cioè, anche perché se si facesse la proporzione tra i voti parlamentari che uno ha, cioè Renzi parla in continuazione. La
0: però
1: Russa
0: si è stoppato. stoppato, si è stoppato apposta.
1: Perché no, che si è stoppato, lui poi gli ha tolto, sì, gliel'hanno tolto. Cioè, la russa.
5: Senatore, le assicuro che non c'è un disturbo avvertito.
0: Non c'è un disturbo avvertito.
1: Qualunque cosa voglia dire nella lingua italiana, e lui dice, cioè, siccome Renzi stava lamentando che c'era
0: un disturbo avvertito.
1: No, disturbo avvertito Renzi non l'ha mai detto, però non riusciva a parlare, e la russa lo tranquillizza dicendo che non c'è il disturbo avvertito.
0: Lo sente solo lui.
1: Ma cos'è il disturbo avvertito?
0: Perché forse il disturbo lo sente solo lui, loro non l'avvertono, lo avverte solo Renzi.
1: Sì, ma qual è la differenza tra il disturbo e il disturbo avvertito? Non lo so, comunque. Vabbè, comunque. Allora Renzi rimane stupito del fatto
0: che non ci
1: sia questo disturbo avvertito.
4: Non c'è.
1: Perché Renzi a un certo punto ha pensato anche lui che ci fosse il disturbo avvertito. No, Renzi, non c'è il disturbo avvertito, anzi la russa glielo spiega bene.
5: Cerco di interromperla il meno possibile per rispetto del suo intervento.
0: Me l'hanno fatto arrabbiare.
1: No, è stato chiaro, la russa ha spiegato a Renzi che non lo vuole disturbare più di tanto, tranne quando proprio deve. Quindi sarà contento Renzi che la russa lo disturba il meno possibile.
4: Lei non dovrebbe interrompere che sto parlando. Dovrebbe interrompere chi disturba.
1: Sì, avvertito. Ecco. No, dico, allora Renzi dice alla russa, non deve disturbare me, non deve interrompere
0: me.
1: Ma deve
0: loro
1: che interrompono me che sto parlando.
0: Io sono il buono, loro sono i cattivi.
1: E quindi la russa...
5: Senatore, interrompendo chi disturba, interrompo lei.
1: No, infatti, cioè, questo è il concetto.
3: La russa che interrompe Renzi, interrompe lui, interrompe lei.
0: Macello.
1: Perché cioè Renzi dice: non deve interrompere me, deve disturbare quelli, deve interrompere quelli che disturbano. Ma la russa gli dice: se interrompo quelli che disturbano lei,
0: interrompo automaticamente anche lei.
1: No, ha capito Renzi?
4: Interrompe me. E non è come al solito, cioè è una cosa straordinaria.
1: Povero, non lo fanno mai parlare.
0: Ma guarda che veramente. Ma sono proprio ingiusti.
1: Una cosa straordinaria. Ma che cosa voleva dire alla fine Renzi a Meloni?
4: Se c'è uno come Giulia al governo è colpa sua, presidente.
1: Presidente, cioè? Meloni chi dà la colpa? Qual è la colpa?
4: Perché Giulia stava benissimo nel suo habitat naturale.
1: Ma che cos'è, un animale? No, nel senso, no,
3: perché, in fondo al mare.
1: Ma no, non penso che Giulia
3: habitat naturale.
1: Ma non credo che Giulia stesse in fondo al mare.
0: Che cos'è?
1: Cioè, qual è? Perché adesso tutti se lo chiedono, no?
0: Una
1: qual
0: medusa.
1: È? No, ma non penso che fosse una medusa, assolutamente non è la medusa Giulia. Renzi, l'habitat naturale di Giulia, dove secondo lei stava molto bene?
4: Nel bosco a suonare il flauto col dio Pan.
1: No, ma povero Pan.
3: In fondo al mare.
1: Ma non era Pan non stava in fondo al mare. Comunque questa immagine straordinaria di Giulia che stava lì col dio Pan, è arrivata la Meloni e l'ha chiamato. Dal governo ovviamente si stupiscono un po' di queste dichiarazioni. E Renzi...
4: Non capisco l'imbarazzo.
1: Non capisce l'imbarazzo. Beh, d'altra
0: parte. Il fischio.
1: C'era anche un film. Ma tra l'altro, Renzi dice anche.
4: È chiaro che se anziché un governo sembra la famiglia Adams.
1: Ma come la famiglia Adams?
0: Ma
1: com'è?
0: Ma con chi ce l'ha?
1: Com'è la famiglia Adams?
6: Giorgia Meloni. Giorgia Meloni.
1: Ma no, non credo ci mancava.
6: Giorgia Meloni.
1: Questo è un po'. Questo è il dibattito, che c'è comunque tutto vero. Dico, questo è al Senato. Ricordiamo che Renzi lo voleva abolire. Forse c'era un motivo. Ma.
4: Non è mica colpa mia, ragazzi. Li avete scelti voi.
1: Sì, ma non la famiglia Adams.
0: Non è proprio. È un po' offensivo.
1: Beh, offensivo
0: un pochino,
1: dipende dai gusti. Se a uno piace la famiglia Adams, per esempio, è entusiasta.
3: Però, per favore, non piangere.
1: Ma no, non credo.
3: Non ci rimanere male.
1: No, perché Renzi dice che non è che si deve offendere il governo.
4: L'unica che si potrebbe offendere è Morticia.
1: Morticia. Ma poi non era Morticia. Morticia. Forse è un po'. Morticia la biscia, non lo so che perché Morticia?
4: L'unica che si potrebbe offendere è lo zio Fester.
1: Sì, perché lo zio Fester ha scelto di farsi chiamare al femminile. Qua ognuno si può far chiamare come vuole. Quindi insomma, comunque grandi paragoni, grandi riferimenti culturali di Renzi. Poi arriva il presidente Meloni.
7: La cosa interessante, presidente La Russa,
0: eventualmente ce ne fosse una.
1: La famiglia Adams, che cos'è?
7: È che si invoca la presenza del Presidente del Consiglio in aula praticamente ogni giorno per potersi confrontare sui temi della politica.
1: E invece su cosa ci si confronta?
7: E ogni volta che si viene qui, al netto di accuse e insulti, c'è oggettivamente poco. di cui parlare.
1: Beh, insomma, comunque,
0: beh,
1: tutta
0: insomma,
1: la vicenda.
0: Scegliere la famiglia Adams, chi insomma, è, tu sei chi, ecco, chi è chi.
1: Insomma, cioè, sono cose
0: imparare
1: anche
0: la canzoncina, no, sì, il balletto.
1: Sono anche cose più noiose, insomma.
7: Io che penso che diciamo la fase nella quale stiamo facendo politica lo richieda.
1: Diciamo Morticia lo richieda, ormai c'è sta essere così. Poi a Renzi vuole dire,
7: senatore, perché ho 3 minuti se adesso vuole, poi quando avrò più tempo, sì, le risponderò nel merito di tutte le domande che lei mi ha fatto.
1: Boh, ma magari di telefonate, sì, non è che dovete raccontarci tutto davanti agli occhi. Noi guarda, già
0: no, specialmente se gli argomenti sono quelli della famiglia Adams,
1: sì, ma noi questo ci basta così. Poi c'è Francesco Boccia, capogruppo del PD al Senato.
0: Che dice?
8: Presidente Meloni, da quanto tempo non fa la spesa?
1: Ma cosa gliene frega? No, perché vuole sapere se ha da mangiare a casa, nel senso, perché è preoccupato, dice che avrà il frigo pieno, avrà frigo vuoto.
0: Dici che è per quello?
1: Non lo so, ma perché glielo chiede Boccia?
8: Non per ragioni di tempo.
1: Ah, lui dice, Presidente, da quanto non fa la spesa? Non tanto perché non ha tempo e quindi non riesce a fare la spesa, ma perché lo vuole sapere?
8: Ma per ragioni di ascoltare quello che accade in un supermercato.
1: Vabbè, ma perché?
0: Ha tutto questo tempo,
1: sì,
0: proprio
1: ma non è che
0: per
1: se
0: andare per supermercati.
1: Non per ragioni di tempo, diceva, proprio l'ha spiegato Boccia, e dice è per sentire, ma poi non è che se uno va in supermercato sta a ascoltare, cosa dice gli altri del carrello, al massimo mette l'ananas sperando di trovare un altro single che va in giro con l'ananas e fa quella cosa.
0: Vabbè,
1: lì
0: quello
1: però
0: sei te, però no, voglio dico, dire però, vabbè, uno si immagina che la Presidente del Consiglio non vada in giro per supermercati,
1: come no, certo,
0: proprio a sentire,
1: no. Ma quello nessuno va a sentire, vuole fare la spesa, dice scusi sentiamo cosa dicono gli altri, no.
0: Senti questo.
1: Però Presidente Meloni, siccome il dibattito è questo, risponde subito:
9: sono andata a fare la spesa l'ultima volta al supermercato sabato scorso
0: e mi si è arrabbiata. Me l'avete fatta arrabbiare,
1: ve lo dico subito, non fatevi illusioni, abbiamo cercato tutta la mattina il supermercato in cui è stata sabato ma non l'abbiamo trovato, no, ve lo dico magari alcuni già adesso, poi c'è il supermercato
0: perché non ce lo dicono,
1: e quindi
9: se vuole può andare a chiedere,
1: sì, noi siamo andati a chiedere, Presidente,
0: provato,
1: ma non ce l'hanno detto,
0: sono tutti muti come pesci.
1: Però Boccia, c'è una serie di altre domande interessanti.
9: Non so quando capita
1: Meloni,
9: a lei,
1: certo,
9: perché magari no.
1: No, infatti,
0: Boccia non ci va.
1: Meloni dice, come dire, lei non ci va al supermercato, come dire, lei ci va.
0: La portano la spesa a casa.
1: Oppure c'è qualcuno
0: oppure
1: che glielo fa
0: al
1: posto.
0: Al ristorante.
1: Magari c'è qualcuno che lo fa al posto suo, certo, dice al ristorante, certo, ci andrà, ma poi a spesa qualcosa in casa, povero, l'acqua per bere e ce l'avrà Boccia. Noi siamo in possesso di un documento straordinario, non ci crederete, ma siamo riusciti nelle teche di Un Giorno da Pecora a trovare un audio clamoroso del 2015. Pensate, 11 anni fa,
0: che ricerche pazzesche si
1: quando
0: fanno.
1: Nunzia De Girolamo, moglie di Francesco Boccia, in una conversazione di altissimo livello con noi, diceva questa cosa, guardate e vedetela.
10: Francesco ha imparato a fare la spesa al supermercato? Come ha detto il signor Boccia, deputato
11: Francesco
10: del PD.
11: Ogni tanto va a fare la spesa al supermercato, ma non tanto, perché lui non, cioè lui non prende le cose a caso, prende le cose più costose, prende le cose che trova davanti, dice che gli viene il mal di testa.
1: Questa è una dura inchiesta, Giorno da Pecora, abbiamo scoperto che il signor Boccia andava a fare la spesa male, insomma, così. Però Boccia, oltre a questa passione della spesa, ha anche delle domande su Giorgia Meloni, perché lui è proprio fissato.
8: Da quanto tempo non parla con una famiglia che a fine mese deve scegliere se pagare l'affitto o il dentista ai figli?
1: Ma perché tutte queste domande, va in giro di scusi? Ma non è l'ultima, ce n'è un'altra di domanda, Boccia.
8: Da quanto tempo non prende un treno regionale nell'ora di punta?
1: Pure nell'ora di punta.
0: Pure. Ma io dico, ma fa il Presidente del Consiglio,
1: io dico già
0: gli vogliamo tacco, far fare anche
1: dico, avere il treno regionale lo può prendere, ma nell'ora di punta, Boccia, insomma. E Meloni a questo punto risponde:
9: Presidente La Russa, nell'interrogazione che i colleghi del PD hanno presentato io avevo contato 18 domande.
1: 18, Morticia, 18 domande e invece quante sono?
9: Prendo atto che il senatore Boccia ne ha aggiunte in questa sua introduzione altre più o meno 5.
1: Quindi diciamo 23, credo più o meno. E quindi?
9: Quindi non siamo in un'interrogazione, senatore Boccia.
1: Boccia!
0: E quindi?
1: Che siamo?
0: Date una calmata, Boccia, no, perché così non è.
1: Ma se non è un'interrogazione.
0: Non andiamo d'accordo.
1: No, dico,
0: Boccia,
1: ma se non è un'interrogazione, che cos'è?
9: Siamo nel quizzone finale di un gioco a premi.
1: Ma com'è il quizzone finale? Questa è Rai Radio 1, questa è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione con il quizzone finale.
12: È chiaro che se anziché un governo sembra la famiglia Adams.

0: No Adams.
1: Vertice Stati Uniti-Cina, Xi Jinping avverte Trump. Potremmo scontrarci se voi americani interverrete su Taiwan, ma Trump lo rassicura. No, no, Netanyahu non me l'ha mai chiesto.
2: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
3: Sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
4: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
3: Ce l'abbiamo un ospite che ci attende per cominciare questa giornata?
5: Pierpaolo Sileri ne sa di clisteri. Pierpaolo Sileri.
3: Beh sì, Pierpaolo Sileri,
4: ex vice ministro della salute del governo Conte 2, sottosegretario nel governo Draghi, medico, chirurgo, professore ordinario e direttore della chirurgia colorettale al San Raffaele di Milano. Professor Sileri, buongiorno.
3: Buongiorno.
6: Buongiorno a voi.
3: Eccoci, come sta? Come sta? Molto serio.
4: Sì, beh, certo.
6: No, faccio il mio lavoro. Bene, molto bene, allora, molto bene, grazie. Tornato al mio lavoro da 5 anni.
4: Allora, le chiediamo scuse innanzitutto per la sigla del nostro CDM, la nostra Aurora. È vestito da chirurgo, tra l'altro, no? Questo
6: sì, è al verde. In verde.
4: Senta,
6: sì,
4: è un sacco di tempo che non ci sentiamo, da quando faceva il vice ministro e poi il sottosegretario. Le manca un po' la politica, signor Sileri?
6: No, non c'è, questo è il mio lavoro, questa è stata una parentesi, l'ho sempre detto, ho tradito il mio lavoro per 4 anni, 5 anni, quelli che sono stati, e poi sono tornato al mio lavoro.
4: Quindi
6: questo è il mio lavoro.
4: Per niente le manca la politica?
6: Ma l'ho fatto, sì, diciamo, è stata una bellissima esperienza.
3: Però una parentesi.
6: È stata una parentesi, ma l'ho sempre detto fin dal primo giorno, insomma. Ho studiato per fare il chirurgo, è stata una bellissima esperienza nonostante tutto quello che è accaduto, nel senso che ovviamente ci fu il Covid e varie altre cose, ma insomma devo dire, ho prestato un servizio e sono tornato a quello che è il mio lavoro.
4: Ma è più difficile fare il vice ministro
6: tra i clisteri, come dite voi, ma esatto, non solo tra i clisteri, perché facciamo tante altre cose, cioè quella è proprio una cosa, diciamo, minore, ecco.
3: La rima ci sta.
4: È che, scusi, il nostro CDM è proprio fissato con questo tipo di operazione, poi ognuno ha le sue fantasie. Senta, e lei che al Ministero della Salute aveva gestito il Covid, è preoccupato per l'antivirus?
6: Sincero con voi, zero. Ah. Nel senso che ovviamente è un virus conosciuto, è chiaramente un virus anche cattivo perché ha una mortalità alta. Però se mi chiedete, pensi ci sia il rischio di pandemia, io penso che sia davvero prossima allo zero, cioè è proprio tutta un'altra cosa, il meccanismo di trasmissione è diverso, se riescono ovviamente a confinare la cosa, come credo che accadrà, nel senso solamente se passeggiate una nave senza grosse diffusioni fuori, non credo che sia assolutamente sovrapponibile a ciò che abbiamo vissuto nel 2020.
4: Ma e secondo lei, diciamo, questa grande attenzione che c'è stata in questi giorni dei giornali, delle televisioni, è un riflesso condizionato?
6: No, credo che sia corretto, perché ovviamente i rischi esistono sempre, quindi è giusto informare la popolazione, però usciamo da pochi anni da una tragedia che ha visto decine di migliaia di morti in tutto il mondo, quindi è evidente che c'è un'attenzione maggiore e anche una capacità anche di informare le persone, che è diversa, e ovviamente sono le persone che avendo da poco vissuto quell'altra cosa magari possono avere anche un maggior terrore, una maggior paura. Però se mi chiedete, pensi di hai la stessa sensazione di ciò che hai visto nel 2020, direi assolutamente no.
4: Senta, il presidente Conte in questi giorni ha raccontato che proprio in quei giorni del Covid gli capitava anche di piangere dalla preoccupazione e dalla paura. Lei qual è il ricordo più forte che ha di quei giorni in cui faceva il vice ministro?
6: Devo dire il dolore, tanto, perché ci sono stati quei periodi in cui morivano, non so, vi ricordate, 1000 persone al giorno, e soprattutto i racconti dei miei colleghi che erano in ospedale, colleghi medici, infermieri, eccetera, e magari i messaggi che mi mandavano erano dei messaggi che sì, in effetti ti strappavano delle lacrime, perché furono dei momenti difficili, anzi a volte mi chiedo tutti quei ricordi che fine hanno abbiano fatto. Adesso questa è una trasmissione in cui dovremmo anche un po' smorzare, però a volte sembra che il mondo si sia scordato, no, di quello che è accaduto. Non parlo dell'Italia, parlo del mondo in generale, no? Abbiamo guerre a est, guerre a sud, e invece le guerre, se uno pensa a quello che abbiamo vissuto, il rischio di morte che ognuno di noi ha avuto, perché diciamoci la verità, molti di noi hanno perso amici, familiari, conoscenti, certo. E pensare che invece puoi morire per una guerra un po'...
4: Si ricorda che...
6: Cioè, quello te lo manda la natura, la guerra te la cerchi.
4: Si ricorda la frase che si diceva, ne usciremo migliori, no?
6: Se mi fate questa di domanda e mi chiedete, pensi ne siamo usciti migliori... A livello planetario ho qualche dubbio.
4: Senta, invece dal punto di vista dei piani pandemici, della circolare del Ministro della Salute...
6: Non vedo nessun problema. Cioè, l'Italia è sicuramente più pronta, così come anche gli altri paesi, di quanto non fosse nel 2020.
4: Senta, maggio, lei, per lei è un mese importante, cioè ci tiene a dire che è un mese importante per cosa?
6: Guardi, allora, il mese di maggio è il mese dedicato alle malattie infiammatorie croniche intestinali. Sono un gruppo di patologie, morbo di Crohn e rettocolite, che purtroppo stanno in notevole aumento in Italia. Cioè, entro il 2032 saranno 500.000 le persone con questa diagnosi. Oggi sono 250.000, quindi sono delle patologie che raddoppieranno nei prossimi 6-7 anni. È un mese in cui viene posta l'attenzione su queste patologie per far sì che migliori quella che è la diagnostica, la conoscenza. Sono patologie che colpiscono soprattutto i giovani, poi purtroppo la porti avanti tutta la vita, ma le diagnosi sono molto precoci, quindi immaginate persone di 15, ragazzi o ragazze di 15, 17, 18 anni che scoprono di avere una malattia infiammatoria cronica intestinale e che alcuni di essi avranno bisogno di interventi chirurgici e a volte anche molto invalidanti. Mm-hmm. Le terapie mediche funzionano sempre di più, quelle chirurgiche oggi davvero all'avanguardia, però bisogna sensibilizzare e far conoscere che esistono queste patologie e che quindi esistono degli specialisti che le trattano. E
3: soprattutto bisogna fare prevenzione. Io ho fatto uno spot proprio questo mese, riuscirà di nuovo in televisione, in radio. Bisogna andare a fare i test, andarsi a controllare.
6: Bisogna controllarsi, cioè non bisogna aver paura. Vede, il mese di marzo era il mese della prevenzione del cancro del colon retto, quindi il mese della prevenzione uno parla della patologia senza fare terrorismo, senza... diciamo con normalità. Oggi, ad esempio, per i tumori, oggi parliamo di Crohn, ma insomma in generale i tumori oggi sono aggredibili. Io mi ricordo quando ero piccolo, mia nonna quando parlava del tumore parlava del male incurabile, cioè era un qualcosa che non poteva essere nominato. Oggi si guarisce, cioè oggi la buona percentuale, se non la maggioranza delle persone, oggi vengono ben curate e raggiungono la guarigione. Quindi questo grazie alla prevenzione, in primis, e grazie alle terapie che oggi abbiamo.
4: Certo. Senta, professor Sileri, ma è sempre dei 5 Stelle?
6: No, io sono sincero, se oggi avrei qualche difficoltà, io 5 Stelle li abbandonai, diciamo, per mantenere il governo Draghi.
4: Sì.
6: Diciamo, non è che li abbandonai, ovviamente rimasi al governo, non per la cadrega come magari qualcuno può pensare, perché
4: poi altro governo si dice così, è la sedia di quello
6: che... purtroppo dietro avrò la maglietta di Totti, la maglietta di Totti, però lo so, io ho vissuto anche il dramma del figlio del figlio che è diventato, prima dell'Inter ho dovuto riconvertire la Roma, quindi purtroppo
4: ha riconvertito suo figlio,
6: nel senso che l'ho portato a vedere Inter-Roma, è entrato con la maglia della Roma e è uscito con quella dell'Inter. E quindi ho impiegato 6 mesi per farlo tornare alla Roma. Poi mi ha detto: vuoi andare a vedere Milan e Roma? Per carità di Dio, perché poi pure il figlio d'altro del Milan, poi uno dell'Inter, uno del Milan, vado in minoranza.
4: E quindi tutto questo con i 5 Stelle cosa c'entra? Scusi, professor Sileri.
6: No, nulla, parlavo di cadrega, l'ha detto Milano. I 5 Stelle devo dire che non sono più iscritto al partito. No.
4: Come mai?
6: Ho lasciato nel 2022 e basta.
4: Però nel senso, se
6: ho smesso, come si dice? Ho smesso di fumare praticamente.
4: Fumare fa male. C'è anche,
6: no, esatto.
4: Anche essere iscritto 5 Stelle. Anche se sei iscritto 5
6: no,
4: Stelle.
6: No, male, non lo direi mai, perché carità di Dio. Nel senso, ho smesso. Mi è venuto fumare perché da medico dico di dovevo fumare. Ma insomma, ho smesso.
3: Se ci fosse, non lo sente più adatto a sé.
6: Ma veramente, diciamo, quello che noto è che spesso alcuni partiti dicono cose molto giuste, anche partiti che sono molto lontani da me. E altre volte anche lo stesso partito che è più vicino a me dice cose che non condivido.
4: Certo.
6: Nutro un po' di smarrimento, sono sincero.
4: Ma quindi se ci fossero le elezioni adesso o comunque ci saranno il prossimo anno, non voterebbe più 5 Stelle?
6: Non credo. Non lo so, ma non credo.
4: Ma le piace questa svolta? Comunque Conte sempre più leader. del movimento?
6: Ma sicuramente è stata un'evoluzione naturale e un'evoluzione credo anche giusta, nel senso che un'organizzazione al movimento andava data e credo che Conte lo l'abbia data, insomma, credo che sia l'evoluzione naturale di un partito che comprensibilmente, giustamente, mantiene un 15-13-14-15%, quindi dipende un po' non puoi mantenere quella cifra, non puoi mantenere una cifra se non organizzi, no? Quella cifra la mantieni se hai organizzato bene, questo va riconosciuto.
4: Senta, ma non le hanno più proposto niente, candidarsi, cose del genere in politica? Qualcuno c'è sempre che glielo propone, o no?
6: Sanno, credo che tutti sappiano che io faccio il chirurgo e voglio fare questo, d'altro canto ho abbandonato io la politica. L'ho abbandonata io, quindi avendola abbandonata è stata una scelta personale, quindi certo. Tutti sanno che questa è la mia vita e quindi proseguo in questa direzione.
4: Quindi possiamo escludere al 100% il suo ritorno in politica, professor Sileri?
6: Anche 110.
4: Anche 110. Il super bonus era una citazione? O...
6: Sì. No. Anche a 110. Anche a 110.
4: Anche a 110. Grazie. Pierpaolo Sileri, ex vice ministro della salute del governo Conte 2, sottosegretario. Ma Draghi lo sente ancora ogni tanto?
6: No.
4: Vabbè, Conte nemmeno.
6: No, niente. Conte, no. Niente.
4: Ma qualcuno, no. Qualcuno della politica ogni tanto,
3: è rimasto qualcuno?
6: No, li sento moltissime persone, chiaramente le sento, a volte c'è un confronto, a volte a cui sono amici, ripeto, anche bipartisan, sì. Ma non per parlare di politica, insomma, è raro che si parli di politica.
4: Grazie, professor Sileri.
6: Sono rimasto in buoni rapporti.
4: Grazie a voi, buona giornata. È raro che si parli di politica. Questa è Rai Radio 1, questa è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione che è raro che si parli di politica. GR1, dove non è raro per niente.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
5: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
4: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
9: La spesa intelligente!
10: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
11: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
12: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
11: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
13: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
14: Ulisse, ho voglia di navigare.
15: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
14: No, voglio navigare con il gigante.
15: Ah!
16: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
17: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 14.
1: GR1.
2: Vanessa Giovagnoli, Papa Leone agli studenti dell'Università Sapienza di Roma, siate artigiani della pace, disarmata e disarmante, non si chiami difesa la spesa militare a scapito di educazione e salute, ha detto il pontefice. La visita di Trump in Cina, prima del banchetto ufficiale lungo bilaterale con il leader cinese Xi Jinping, nel resoconto della Casa Bianca non viene citata Taiwan, e sull'Iran per Washington c'è pieno accordo sulla necessità di riaprire lo stretto di Hormuz e sul no al nucleare per Teheran. A Taranto un altro fermo per l'uccisione di Sacco Baccarì, il bracciante di origine maliana assassinato in pieno centro da una baby gang. È un giovane di 22 anni, il secondo maggiorenne. Nel pomeriggio in città il sit-in contro il razzismo. Fine vita dopo 9 mesi di attesa, una diffida e un ricorso d'urgenza. Maria Sole, nome di fantasia, è deceduta in Toscana attraverso il suicidio assistito. La donna, 63 anni, si è autosomministrata il farmaco letale fornito dal Servizio Sanitario Regionale. Dal 2015 era affetta dal morbo di Parkinson e non era più autosufficiente. È il 16° caso in Italia, il 4° in Toscana. È cominciato a Torino il Salone del Libro, il mondo salvato dai ragazzini, il tema di quest'anno al Lingotto fino al 18 maggio, oltre 500 stand e 1250 marche editoriali, 378 ore di laboratori con oltre 2700 eventi. Per il tennis, Sinner in campo al Foro Italico a Roma contro il russo Rublev, in palio la semifinale degli internazionali, Jannik ha vinto il primo set 6-2 e ora è in vantaggio nel secondo 1-0. Ci fermiamo qui, la linea torna un giorno da pecora.
3: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
4: Quanti anni hai?
3: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
1: Un giorno da pecora.
5: Ai misteri della scienza di un giorno da pecora, Francesca Fornario presenta la variante genetica della minoranza del PD con il senatore Graziano Del Rio.
6: Io faccio parte della minoranza
5: del PD.
6: Giusto, assolutamente. PD.
5: Così minoranza del PD che quando si è candidato sindaco di Reggio Emilia 145 su 46 hanno detto no, Del Rio no.
6: Ero molto apprezzato.
5: Ma come funziona questa minoranza che quando la segretaria dice votiamo così e voi votate colà?
6: Vogliamo continuare a credere in questo PD, grande, ampio, plurale.
5: E ma ampio quando? Che se ti allarghi troppo poi mi inglobi un'altra volta Calenda.
6: No, nel senso che adesso nei partiti cosa c'è? C'è sempre il capo.
5: E certo, si elegge un segretario per fare la sintesi, dare la linea.
6: Ed è purtroppo così quasi in tutti i partiti, sì. Purtroppo.
5: E come purtroppo? Se no è il caos.
6: I partiti hanno bisogno delle minoranze.
5: Ma hanno pure bisogno che le minoranze non votino come la maggioranza, intesa quella che sta al governo. No che la segretaria PD dice votiamo no al referendum e la minoranza PD vota sì. E la segretaria PD dice votiamo no al riarmo e la minoranza PD dice no, noi votiamo sì. Allora la segretaria trova un compromesso, dice ci asteniamo e la minoranza PD vota lo stesso sì.
6: Allora noi abbiamo avuto un paese aggredito.
5: Magari uno. L'Ucraina, la Palestina, il Libano, l'Iran, il Venezuela.
6: Credo che il diritto alla difesa di un popolo sia sacrosanto.
5: E non di uno, di tutti.
6: Se c'ho un lupo alla porta di casa mia,
5: che faccio?
6: Se posso lo sparo. Bisognava aiutare l'Ucraina a difendersi.
5: Ma solo l'Ucraina?
6: Ci sono diverse sensibilità.
5: Ma quello nell'arco costituzionale, nella coalizione, non sensibilità così diverse tutte dentro lo stesso partito.
6: Se uno fa il capo e gli si dà sempre ragione,
5: dice non c'è gusto.
6: Succedeva anche con Renzi.
5: Ma quando mai?
6: Quando appoggiai Renzi ero l'unico che lo appoggiava contro Bersani.
5: Ma quando ha vinto Renzi, Bersani e gli altri che non volevano mai votare come diceva Renzi se ne sono andati dal PD.
6: C'erano persone come Cooperlo.
5: Ma Cooperlo era uno, non se lo filava nessuno, lì a fare...
6: Gli rompi i coglioni.
5: E invece con Schlein ci state lei, Picerno, Cori, Guerini, Malpezzi.
6: Come nelle famiglie c'è bisogno di punti di vista diversi, perché i punti di vista diversi arricchiscono, aiutano.
5: Ma che c'entra la famiglia col partito?
6: Abbiamo 4 maschi e 5 femmine.
5: Quello nella famiglia, non nel partito.
6: Uno simpatizza un po'.
5: dei 9 figli suoi?
6: Di centrodestra, diciamo tra Forza Italia, 2 o 3 per i partiti.
5: Quali?
6: Calenda, Renzi.
5: Allora sono 3-4 di centrodestra.
6: Calenda, Renzi, dai.
5: E gli altri?
6: Tra VS, PD e Renzi si dividono.
5: Ma ha capito come funziona? Hanno idee diverse e stanno in partiti diversi, non nello stesso partito.
6: I partiti hanno bisogno delle minoranze.
5: Ma così finisce che abbiamo più figli di Del Rio che elettori di Del Rio.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
0: Ed è sempre un giorno da pecora, caro mio simpatico Lauro, su Rai Radio 1.
4: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
0: È giovedì 14 maggio su Rai Radio 1.
4: Diamo notizie così fuori controllo senza verificarle.
0: Perché?
4: Facendo una verifica precisa dei fatti, il nostro vicepresidente del Consiglio Tajani ci dice che oggi è il
7: 31 febbraio.
4: Vabbè. Quindi sarebbe 11 di maggio.
0: Però.
4: E a questo punto, se siamo arrivati a questo giorno, quanti giorni sono passati dall'inizio del governo Meloni, più o meno?
8: 5 miliardi.
0: Ma 5 miliardi?
4: Come 5 miliardi?
0: Ma no.
4: Presidente, capisco che per alcuni sono 5 miliardi, insomma, non so quanti anni siano 5 miliardi, ma sono tanti 5 miliardi di giorni. No, quanti sono? Dica una cifra più verosimile.
8: 1866.
4: Vabbè, 1866.
0: Più vicino, ma non esatto. Non c'è.
4: Quanti sono?
8: 30.
4: No, come 30? Basta, no, si è ridotto, presidente. Adesso, vabbè, da 1866 a 30.
8: Mi sto sbagliando io.
4: Sì, si sta sbagliando lei, certo,
0: sì,
4: scusi.
0: Perché non lo sappiamo, sono passati 1300 giorni dall'insediamento del governo Meloni.
4: Proprio oggi, 1300, che bello. Fuochi d'artificio, facciamo fuochi d'artificio, così facciamo fermare internazionali tennis di nuovo un'altra volta con i fumi. Vabbè, non li abbiamo fatti, fuochi d'artificio, però a questo punto quanti manca, presidente, arrivare a diventare il governo più lungo della Seconda Repubblica?
8: 134.
4: Ma come 134? No. Ci ha pure pensato, non sono 134, quanti sono?
0: Mancano 113 giorni per diventare il governo più lungo della storia della Repubblica.
4: Chiamate la polizia, 113 subito, questo è il momento. Ma andiamo a vedere, a proposito di polizia, la nostra buio cam, cosa c'è? Oggi mi sembra più buia del solito.
0: Bella questa inquadratura buia su un fondo buio, sì, con una luce buia.
4: Perché oggi ha qualcosa di buio pesto, secondo me.
0: Sì.
4: Chi c'è? Vediamo.
0: Chi c'è?
9: Ecco a voi.
4: Chi c'è?
9: Oggi c'è Buffon Gigi.
4: C'è una bella parata del 2 giugno così.
9: Dei Borbone Re Luigi.
4: Un po' invecchiato lo vedo, però.
9: Ce ne andiamo a Parigi.
4: Con la baguette sotto braccio e Macron.
9: Oggi

0: Ricciardo Rigi,
1: vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti, deputato della Lega e segretario della Lega in Liguria. Signor Rigi, buongiorno.
0: Buongiorno. Vede che abbiamo qui corretto, sì, che si dice Rigi.
1: Noi
0: eccolo qua.
1: Ci bulliamo di essere gli unici al mondo che la chiamano col cognome giusto.
2: Eh beh, perché siete gli unici al mondo e capite qualcosa.
1: Certo.
0: Capisce.
1: Perché se no tutti la chiamano Rixi.
2: Esatto.
1: Mentre invece lei è Rigi come Palazzo Chigi.
2: Cioè, come Nino Bixio.
1: Nino Bixio, come, no, come
2: che chi sarebbe Bigi.
1: Bigi, come chi li mangiaro. No, diverso. No, vabbè, cioè, no, come quindi
2: la X si legge genovese come in portoghese.
1: Certo. Beh, lei però è genovese, non portoghese.
2: Ho capito.
1: Cioè, è un po' il Cristiano Ronaldo del Ministero dei Trasporti. No.
2: Non esageriamo.
1: No, infatti. No, ma
0: comunque Rigi. Salvini come la chiama?
2: Edoardo.
1: E il presidente Meloni? Che lei è vice ministro con quelle infrastrutture, cioè. Rixi la chiama.
2: Mi chiama Rixi.
1: Rixi.
0: Ma, no, Rixi, lei
2: non ha... ma non è di Genova il presidente, sì, Meloni, è di Roma.
1: No, ma è lei che è di Genova, scusi, signor Rigi.
2: Certo. Ma è Genova e mi chiamano Rigi.
1: Quindi non ha il coraggio di dire al presidente Meloni, guardi, mi deve chiamare Rigi.
2: No, ma ognuno mi chiama un po' come vuole.
1: Sì, ho capito, non è che come vuole.
2: Non mi offendo, io sono una persona di buon carattere.
0: Certo, vabbè, noi comunichiamo al mondo che Rixi si legge Rigi.
1: Ma è la sindaca Salis di Genova, come la chiama? Rixi.
2: Mi chiama Rixi.
1: Rixi. Ma scusi,
0: no,
1: però
0: almeno a lei bisogna
2: ma lei
0: dirlo.
2: È vissuta a Roma tanto.
1: Ho capito,
0: sì,
1: ma
0: ha
2: perso un po' la
1: come si pronuncia Salis?
2: Salis,
1: non
2: che
1: Salis.
2: È sarda.
1: No, non è sarda, no, è genovese, è genovese la sindaca.
2: Però il cognome è sardo.
1: Certo. Senta, ma l'ultima volta che hanno sbagliato a chiamarla no.
2: Beh, tutti i giorni.
1: Tutti i giorni, sempre
0: Rixi. Tutti i giorni.
2: Sì, tutti giorni.
1: Ragione.
2: È una vita difficile.
1: Sì, difficile.
0: Difficile.
1: È mai stato alle Figi, signor Rigi? No. No, perché comunque è il suo posto, Rigi, Figi.
2: Figi.
1: No.
2: Cioè, però ci andrei volentieri.
0: Sì,
1: ci credo, sì. E senta, perché si dice, come si dice, figlio, Figé, come si
2: Figé.
1: Dice? Figé. In genovese.
2: E avanti, quindi, Figé.
1: Avanti, Figé, che vuol dire avanti, figlio, ragazzo, insomma, sì. Senta, e lei lo dice Belin, sì.
2: Per forza.
1: Certo, sì,
2: se no,
0: viene cacciato, non è possibile.
1: Ma lei la mangia la focaccia?
2: La focaccia pucciata nel cappuccino.
1: Ma quella focaccia con le cipolle?
2: Anche alcune volte.
1: Ma nel cappuccino?
2: Anche mio figlio ha 8 anni.
1: Nel cappuccino?
2: Nel cappuccino.
1: Ah, no, cappuccino.
2: Non c'è
1: la X.
2: È solo la X che si legge così.
1: Sì. E quindi il nuovo social di quello di Elon Musk come si chiama secondo lei?
2: G.
1: Ma scusi, lei doveva andare con Trump a Pechino, scusi.
2: Cioè da G.
1: Da G, esatto. È quello. Senta, ieri l'ha visto il Premier Time?
2: Sì, ne ho visto un pezzo.
1: Beh, ormai è proprio un format televisivo. Ne ho visto un pezzo del Premier Time, poi quando c'era la pubblicità ho cambiato canale. Ma
2: no, nel senso che io faccio anche altre robe. Sarei voluto andare alla Camera, al Senato a seguirla.
1: Ma perché non era tra i banchi del governo?
2: Perché dovevo risolvere altri problemi.
1: Adesso, chissà che problema doveva
0: aveva
1: risolvere.
0: Fare,
2: diciamo
0: aveva
2: che
0: fare.
2: Il nostro ministero è un ministero che ha problemi ne ha tanti.
1: Infatti,
0: però
1: sì.
0: Non c'era neanche Salvini.
2: Perché era il question time alla Camera.
1: Vabbè, però il vicepresidente del Consiglio era giusto che fosse.
2: Ho capito, ma se c'è un'altra roba come fa?
1: Sì, lei è una questione di robe, insomma.
0: E
1: come le è sembrato quel poco che ha visto? Capito che ne ha visto pochissimo.
2: Molto bello.
1: Molto bello,
2: Molto interessante.
1: Soprattutto molto interessante. Non so se è bello, ma
2: visto che ha apprezzato anche Renzi.
1: Beh, sì,
2: anche
0: Renzi ha detto che questo governo sembra la famiglia Adams.
2: Il programma più bello che sia stato, spero che lo rimandiamo anche in televisione.
1: Quale? Il Premier
2: Time? La famiglia Adams.
1: No, dico la famiglia Adams. Ma scusi, no, però siccome lei fa parte del governo e Renzi dice che il governo è come la famiglia Adams, lei che personaggio,
2: dire? Sono indeciso tra Lerch oppure
1: Mano. Mano
0: è bello. Lerch, vabbè, è figo, però non parla molto.
2: No.
1: E chi è zio
2: Fester? Ma neanche Mano, parla molto.
1: No,
0: Mano non parla, però fa.
1: E chi è zio Fester?
2: Io Fester e Pichetto Fratin.
1: Pichetto Fratin, sì, che tanto sono in due.
2: L'energia accende la luce.
1: Sì, è quello. E vabbè, comunque, e invece la Meloni, chi potrebbe essere, signor Rixi Rigi, vice ministro dei trasporti della famiglia Adams?
2: E non so, sarà mortissima.
1: Mortissima, questo sì. Mortigia, o
0: Mortigia.
1: Perché lì,
2: ma non c'ha la X.
1: È vero. No, io sono
2: fissato. Non fate questi errori.
1: Ma è un insulto dire che il governo è come la famiglia Adams oppure. Lei come l'ha vissuto?
2: Ma io l'ho visto bene.
1: Bene.
2: Cioè, programma quando... di grande successo.
1: Quindi quando le danno della famiglia Adams...
2: Sinceramente, meglio essere la famiglia Adams che chi andava a trovare la famiglia Adams.
1: Chi sarebbe chi va a trovare la famiglia Adams?
2: Renzi, sì, magari ogni tanto.
1: E dove andava a trovare la famiglia Adams?
2: No, c'erano quei personaggi che entravano ogni tanto in casa, poi...
1: Chi erano i personaggi
0: scappavano
1: che
0: entravano? Terrorizzati.
2: Scappavano terrorizzati.
1: Ma da casa di Renzi? Io da casa
2: no, a casa della famiglia Adams.
1: Ma non ho capito Renzi quando andava a trovare la famiglia Adams.
2: Non lo so, ogni tanto lì va sempre a trovare gli arabi, eccetera, andrà a trovare la famiglia Adams. Gli piace girare a Renzi.
1: Questo è
2: un elemento mobile del Parlamento italiano.
1: Certo.
0: Non l'hanno detto come insulto, l'hanno detto così, una cosa spiritosa.
2: Ma credo che anche Renzi sia cresciuto con la famiglia Adams.
1: Ma dentro, cioè con la famiglia, nel senso, era un ragazzo alla pacco. No, che senso? Televisivamente.
2: Televisivamente.
1: Dice. Ah, certo.
0: Il cugino
1: certo.
0: It. Poteva.
1: Chi lo sa? Adesso.
2: Non gli hanno mai tolto i capelli al cugino It. Magari
1: pensiamo a Renzi.
0: Sotto non lo sappiamo.
1: Adesso con noi c'è.
0: Chi c'è?
3: Non è Morticia, lei è Fabrizia, lei è Fabrizia, lei è Fabrizia Castagnoli.
0: Fabrizia Castagnoli,
1: la più grande doppiatrice italiana, voce di Morticia nella storica serie della famiglia Adams. Signora Castagnoli, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Ci saluti come ci avrebbe salutato Morticia intanto.
4: Va bene, va bene. Buongiorno. Signori, chi mi aiuta a spennare gli avvoltoi?
1: Che paura. Senta, ma ha sentito Renzi ieri quando ha detto questa frase?
5: Sì. È chiaro che se anziché un governo sembra la famiglia Adams...
1: Cosa ha pensato in quel momento? Un'accusa, una critica, un complimento...
4: Ho pensato che Renzi, al di là delle mie posizioni politiche, che non vi svelerò, ma che è veramente uno straordinario oratore spiritosissimo, e mi sono ricordata anche della frase che aveva detto qualche giorno prima al ministro Giorgetti, ministro l'anno rimasto solo. Io penso che nel governo o in Parlamento soltanto lui riesca a far divertire così.
1: Che non è detto che sia un bene o un male. Senta, ma secondo lei c'è un legame tra il governo e la famiglia Adams? Signora Castagnoli, lei che ha doppiato la voce di Morticia, Sissia?
4: Sì, intanto voglio dire che non l'ho doppiata solo io, perché noi doppiatori e doppiatrici ci strappiamo i personaggi e quindi insomma mi sembra doveroso.
1: Vabbè, non si butti giù però.
0: Strappano anche i personaggi.
4: Dopodiché ci possiamo divertire come vi siete divertiti prima a trovare dei personaggi che possono essere simili a quelli, insomma. Volevo dire anche che sono genovese anch'io, attenzione.
1: Quindi si chiama Castagnoli, ma sarebbe Castaxoli e poi si dice...
4: No, voglio specificare. Sì. Allora, io sono nata a Brescello, Reggio Emilia, paese di Peppone Don Camilla, quindi figlia d'arte. Però poi i miei genitori si sono trasferiti in Liguria quando io avevo 4-5 anni, quindi sono perfettamente bilingue.
1: Giusto, una puntualizzazione che andava fatta. Renzi, a un certo punto ha anche detto una cosa che la coinvolge in qualche modo, signora Castagnoli. Senta...
5: Non è mica colpa mia, ragazzi. Li avete scelti voi. L'unica che si potrebbe offendere è Morticia.
1: Morticia, secondo lei, Morticia, come risponderebbe? Se risponderebbe
0: Morticia.
1: Morticia. Come la salsiccia. Morticia. Come la salsiccia. Senta, come risponderebbe Morticia? Sarebbe offesa o no?
4: Ma assolutamente no, Morticia non si offende mai. Risponderebbe la plume de ma tante.
1: Ah, così che diciamo
4: solo in francese.
1: Per spiegarlo invece più un po'
0: appena demizia
1: quindi un po' così diciamo non offesa ma un po'
4: così sulle sue.
1: Ma secondo lei chi è Morticia nel governo?
4: Non lo so, ci ho pensato a lungo, sono circa ore che il cervello la vogliamo mettere sulla Sant'Anchè?
1: La Sant'Anchè potrebbe
0: essere.
1: Sant'Anchè
0: fa Morticesca.
1: Cosa dice?
4: Però diciamo che Morticia è un personaggio così, come dire, non ce l'ha duro, mi posso esprimere così.
1: No, si figuri, ma se vuole fare un giro di parole lo faccia, no, nel senso, perché magari così è meglio, no, nel senso...
4: Non è energica,
0: è
4: molto dolce, quindi
0: dolce.
4: Invece diciamo che nel governo ci sono donne molto volitive.
1: Ecco, sì, se vuole essere più diretta, non si senta inibita, c'era Castagnoli.
4: Ma posso continuare oppure devo ammorbidire il mio linguaggio?
0: Ci piace così.
1: La sua affermazione, tra l'altro, in qualche modo trova consensi nella Lega, era uno dei vostri slogan
2: delle radici
1: quando eravate insomma duri e puri, non come adesso. signor Rixi?
0: Ci fu una pausa, niente.
1: Senta, e secondo lei Renzi invece che ruolo potrebbe avere nella famiglia Adams? C'è una Castagnoli.
4: Gomez. Perché è fantasioso, spiritoso, sì. Immagino focoso, non lo so, non glielo chiedo.
1: Innamorato in che
4: di
1: senso
4: Morticia,
1: focoso? Però non lo so se
4: sì, sta, lei non lo so, appunto dico me lo immagino così, focoso, pieno di verve e quindi anche di altri attributi, ma non lo so. Lavoro di fantasia.
1: Di fantasia, no, però sa, magari certe volte quelli che fanno come Renzi sono più tutto fuoco e niente, oppure chi lo sa.
4: Non lo sapremo mai.
1: E Salvini chi potrebbe essere a questo punto? Questo gioco ho paura di quello che dice, però mi interessa.
4: Salvini, no, non ho idea. Forse abbiamo... anche lui mano
1: non lo so.
4: Io vedevo però vedevo su Lurch molto bene la russa. Con la stessa voce, no?
1: Sì,
4: così
1: sì, sì.
4: Chiamato e poi vabbè, insomma, su Zio Fester mi permetto di attribuire proprio al nostro ministro Nordio. Un po' sbagliato,
1: è vero, c'è
2: anche Nordio.
1: Però senta, ci salutiamo col saluto di Morticia, signora Castagnoli, lei che è stata la doppiatrice.
4: Sì. Au revoir, mes amis.
1: Au revoir. Arrivederci, grazie Fabrizia Castagnoli.
4: Grazie a voi.
1: Della voce di Morticia fa pure rima. Senta, ieri Boccia ha chiesto al presidente Meloni perché non va, cioè quando è l'ultima volta che è andato al supermercato. Presidente Meloni ha risposto sabato. Lei sorrigi?
2: Io lunedì.
1: Lunedì? Mm. Lunedì questo?
2: Sì.
1: A Roma?
2: No, a Genova.
1: A Genova. E cosa ha comprato?
2: Faccio la spesa per la famiglia.
1: Ah, fa la spesa e poi va via, certo.
2: Ho comprato aranci, mele, banane, yogurt, biscotti per mio figlio.
1: Sì.
2: E poi insalata.
0: Una roba fresca. Una spesa leggera.
1: Ma va da solo col bigliettino?
2: No, vado con mio figlio.
1: Ah, e che ha il bigliettino scritto dalla mamma?
2: Che sa tutto.
1: Che sa tutto perché lei non si ricorda niente.
2: Io non mi ricordo niente. Poi la mamma ogni tanto mi manda i messaggi su WhatsApp. Certo.
1: Ma fa quella cosa che fanno tutti gli uomini, che compra sempre di più di quello che serve?
2: Beh, io di solito faccio la spesa per tutta la settimana, perché poi mia moglie lavora anche lei,
0: quindi fa la spesona, il carrellone con la spesona.
2: Di solito il sabato e la domenica, però avevamo gli alpini,
1: a casa
2: questo
1: vostra?
2: Weekend,
1: no,
2: avevamo
1: Genova.
2: La dunata alpina e quindi... ho fatto la spesa lunedì.
1: Senta, ieri Boccia era proprio il capogruppo del PD al Senato, era in versione proprio domande. Ha fatto questa domanda al presidente Meloni, però penso che possa rispondere meglio lei, signor Rigi.
6: Da quanto tempo non prende un treno regionale nell'ora di punta?
1: Nell'ora di punta, precisamente.
2: Perché Boccia quando prende i treni regionali nell'ora? Io sono curioso.
1: Sì,
2: perché,
1: no, però questo
2: io il treno regionale nell'ora di punta non lo prendevo neanche quando ero studente, perché non andavo nell'ora di punta in treno.
1: Cioè, adesso però non prende né il treno regionale né nell'ora di punta.
2: No, il regionale lo prendo ogni tanto. Prendo per andare alle Cinque Terre, che si raggiungono molto meglio col treno regionale che non con la macchina.
1: E quindi
2: il servizio regionale, devo dire, negli ultimi anni è molto migliorato.
1: Senta, ma i treni, lei che fa vice ministro dei trasporti, i treni sono in orario o no?
2: I treni hanno avuto problemi moltissimi da partire a metà del 24 per il numero di cantieri che abbiamo avuto. Sì. E poi ci sono state comunque anche tensioni a livello locale su varie robe, quindi... Però è evidente che ad esempio è migliorato moltissimo il materiale rotabile. Abbiamo...
1: Cos'è il materiale rotabile?
2: I treni.
1: Ah, i treni. Allora ce la dica, scusa.
2: Banalmente i treni regionali italiani erano i più vecchi d'Europa, oggi sono i più giovani
1: d'Europa. Oggi alle 16 c'è un materiale rotabile, devo andare che...
2: L'alta velocità italiana continua a essere leader a livello europeo. E i treni tedeschi sono molto peggio come quelli francesi di quelli italiani.
1: Ma c'ha del materiale rotabile tedeschi, che si figuri. A lei piace andare contromano in treno? Riesce a star seduto
0: spalle alla direzione?
1: Non
0: è di quelli
2: è normale.
1: C'è chi non riesce.
0: Con che mezzo di trasporto si muove di solito?
2: Di solito macchina o aereo quando mi muovo sulle lunghe percorrenze. Treno meno,
1: perché da
2: però
1: Genova
2: qualche
1: è lunga
2: volta
1: il treno.
2: Treno da Genova è infinito, dobbiamo finire il terzo valico.
1: Quando lo finiamo il terzo valico?
2: Dovremmo finire le gallerie in primavera 27. La prima circolazione ferroviaria sarà, secondo me, primavera 28. 28.
1: Primavera 28. Senta, ma Salvini, quando stava formando il governo, disse: io al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi farebbe meglio di me. Uno dice: vabbè, non c'è che ci voglia molto. Però dico: no, è così?
2: No.
1: Sarebbe stato meglio lei di Salvini?
2: No. Vabbè, io lo conosco da quando aveva 16 anni.
1: Vabbè, questo non vuol dire niente.
2: Ma cosa c'entra? Sì. È ovvio, che, allora è ovvio che parla bene di me, certo, e io parlo bene di lui.
0: Però chi è che... detto, uno magari stava facendo, litigava.
2: No, vabbè, ma cosa vuol dire?
1: Ma secondo lei sta facendo meglio il Ministro dei Trasporti o quando era il Ministero dell'Interno?
2: Ma sicuramente lui è tagliato di più per il Ministro dell'Interno, però devo dire che come Ministro dei Trasporti sicuramente, e lo vedremo in futuro, tutti diranno che è stato l'ultimo, il miglior ministro almeno degli scorsi sei governi.
1: Si dirà una volta quando c'era Salvini.
2: No, perché comunque il numero di opere che sta realizzando Salvini è superiore a tutta la storia repubblicana, quindi non solo per il PNRR, ma anche perché su alcuni temi, dalla TAV al Brennero al Terzo Valico, abbiamo tenuto retta la barra, invece in ogni governo c'erano delle sospensioni dei lavori.
1: Retta la barra, stretta la via. No, vabbè, senta, lei sta al Ministero dei Trasporti, ovviamente fa il vice ministro dei Trasporti e lo vede top. Salvini?
2: Certo, cioè, siamo ancora ieri per il piano nazionale aeroporti.
1: No, perché non so se hai sentito cosa ha detto Giuli, no? Giuli commentando quel tweet di Salvini sulla Biennale in cui Salvini aveva detto gli assenti hanno sempre torto e Giuli ha detto questa cosa. Senti,
7: quando ho visto quel post l'ho frainteso e ho pensato Salvini che fa autocritica. Ha detto romanamente, vedi Salvini che fa un post per scusarsi del fatto che frequenta poco il suo ministero. Dopodiché ho capito che invece non era un'autocritica sul suo assenteismo e...
1: Cioè, quindi Giuli sta dicendo che Salvini è assenteista.
0: Detto così.
1: Cioè, Giuli che è il ministro della cultura di Salvini, che è il ministro...
2: Beh, io non l'ho mai visto Giuli al MIT, non so se frequenta il ministro dei beni culturali, però sembra di sì, per cui... come posso dire, io non do giudizi su di lui, spero che lui non dia giudizi sugli altri.
1: No, l'ha già dati, ha detto che secondo lui è assenteista.
2: Sbaglia,
1: Salvini
2: dimostra di avere una scarsa cultura.
1: E come mai, scusi, la scultura ce l'ha, no, è ministro della cultura, scusi.
2: Cosa vuol dire?
1: Ma e come mai?
0: Meno non è informato.
1: Come c'è sto clic con questo clima?
2: Ma non c'è, credo che sia un clima sereno.
1: Abbiamo già litigato in Consiglio dei Ministri, poi sulla
2: chat. Molto sereno. E vabbè, noi abbiamo degli obiettivi diversi rispetto a Giuli. Noi ci piacerebbe ristrutturare le città italiane e lui crede che le sovrintendenze debbano continuamente avere un potere che forse in Italia, insomma, è secondo solo al Papa.
1: Le raderebbe al suolo anche lei le sovrintendenze?
2: No, io però metterei dei vincoli perché, se volete, io affronto

0: le infrastrutture, siamo riusciti a completarla. Mi auguro che Giuli non torni indietro ma vada avanti su quella linea lì.
1: Senta, ma anche lei nella chat dei ministri? Io ci non sono i ministri.
0: No, no. Ah. Io non so, e non ci tengo neanche andare.
1: Ma no, certo, non c'è la chat dei vice ministri.
0: No. Noi siamo riservati, i ministri.
1: Senta, lei si è occupato di moda prima di fare la politica. Sì. E non è riuscito a incidere su Salvini per niente proprio.
0: No, ma io non è che davo consigli per
1: le licenze internazionali,
0: di un'azienda. Quindi sì, mi occupavo più della parte, diciamo così.
1: Quella.
0: Legale.
1: Invece Freni è andata male, non, Forza Italia vi ha impedito.
0: Mi dispiace, secondo me è un bravissimo ragazzo, molto intelligente, è una persona per bene. Quindi...
1: Perché Forza Italia non lo voleva?
0: Ma non lo so, dovete chiederla a Forza Italia.
1: Sì, no, ma vi sarete fatti un'idea in questi...
0: No, io non me ne faccio idea.
1: Senta, sul ponte come siamo messi? Anche lei c'ha il chiodo fisso come Salvini?
0: Io credo che il ponte sia una grande opera per il nostro paese, bisogna capire se l'Italia è un paese che vuol guardare al futuro oppure no.
1: Ma riuscite a farlo, no?
0: Beh, noi ci mettiamo tutta per farlo, almeno per iniziarlo. Ovviamente poi è una scelta che deve essere condivisa dall'intero paese, perché è un'opera che non finisce con un solo governo e quindi deve avere una visione che va oltre questo governo.
1: Ma lei dice che si riuscirà a mettere la prima pietra entro la fine della legislatura?
0: Io mi auguro che tutti capiscano la necessità di dare finalmente una continuità territoriale reale alla regione Sicilia, che è l'isola non solo più popolata.
1: Non ci crede tanto, si dice così,
0: Ma
1: no, dico che c'è la prima pietra.
0: Io non credo tanto che il nostro paese spesso si aiuti, cioè il Mezzogiorno d'Italia è stato per 150 anni massacrato. Stiamo cercando di infrastrutturarlo, però, come posso dire, c'è gente che ha rendita di posizione e impedisce la realizzazione di alcune opere.
1: Senta, lei va in bicicletta?
0: Sì.
1: E dove va in bicicletta?
0: A Genova.
1: A Genova? Ma sì, dove? Perché Genova c'è un sacco di salite.
0: Esatto, in salita.
1: Ma tipo quanto fai in bicicletta?
0: No, vado di solito a correre, bicicletta ci vuole più tempo.
1: Beh, quindi... sì, certo, ci vuole anche la bicicletta.
0: L'anno scorso l'ho usata pochissimo.
1: Ah, certo, e quindi...
2: Non mi piace
1: niente.
2: Tanto la bicicletta.
0: La bici è bella, soprattutto la mountain bike o la gravel.
1: Anche la discesa è bella più che
0: discesa, basta che non ti pianti.
1: Certo, questo va contro, ma quello è brutto.
2: Beh, quello cadere è sempre brutto.
1: Adesso noi ci prendiamo un attimo, perché poi ci sono cioè sulle strade del Giro con la linea Cristiano Piccinelli per l'aggiornamento per la tappa del Giro d'Italia, che oggi è piatta, arriva a Pestum. Questa è Rai Radio 1, questo è Giorno della Pecora, l'unica trasmissione piattissima. Che piatto!
3: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid. Radio 1, un mondo da sentire.
4: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
6: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa?
7: Il quadrotto?
6: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
8: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
9: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
8: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
9: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
8: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 8850.
9: Terme dell'Emilia Romagna.
8: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
13: La spesa intelligente!
3: Sulle strade del Giro.

0: Edoardo Rixi,
1: vice ministro ai trasporti e alle infrastrutture. Lo chiamano Rixi, ma si chiama Rixi. Vuole più bene ai trasporti o alle infrastrutture, vice ministro? Lo so.
2: Domanda difficile.
1: Lo so. Ma...
0: Vabbè, quella è più difficile allora da affrontare. Trasporti o infrastrutture?
2: Domanda difficile.
0: Benissimo.
2: Nel senso che, come posso dire,
0: come ti giri
2: sono come una coppia che deve andare insieme. Basta che una delle due cose non vada, poi quando non vanno delle volte tutte e due, è ancora peggio.
1: A proposito delle coppie andare insieme, ma alle elezioni vi alleate con Vannacci oppure no, voi della Lega e del centrodestra?
2: Beh, noi abbiamo già provato una volta con Vannacci, non mi sembra finita molto bene.
1: Ah, quindi no, dice?
2: No, non lo so, deciderà il centrodestra.
1: Sì, no, dico, ma lei cosa ne pensa?
2: Ma io credo, insomma, che ha deciso il suo percorso, lo fa e raccoglierà i risultati del suo percorso.
1: Quindi no, mi pare di capire, se fosse per lei...
2: Ma se fosse per me, sarei abbastanza contrario.
1: Però c'è un sacco di voti, c'è già al 3,5, 4.
2: I voti si contano,
1: certo,
2: nelle urne.
1: Sì. Non ha paura che vi sorpassi alle urne?
2: Ma no, se saremo bravi non ci sorpasserà, se sbaglieremo ci sorpasserà. Nella vita è così, ci si mette in discussione.
0: Senta, vediamo che succede.
1: Zaia, come mai è andato a incontrare Marina Berlusconi secondo lei?
2: Ma per quello è andato anche a incontrare Mattarella, è andato a incontrare tante persone.
1: Beh, no, però Mattarella, diciamo, non l'ha fatto a casa
2: Marina
1: di Mattarella.
2: Marina Berlusconi non è mica una pericolosa...
1: No, per nulla. No, magari per voi una pericolosa avversaria,
2: no,
1: sì.
2: No.
0: No, però è andata a casa. Non si sono
2: se l'ha invitato, se mi invita a me ci fanno anch'io. Ma sì,
1: l'ha invitata lei?
2: No, l'ha invitata.
1: No, ma lei Zaia l'anno prossimo, diciamo, tra un po' lo vede più come segretario della Lega o come segretario di Forza Italia?
2: Io lo vedo in Lega.
1: In Lega?
0: Sì,
2: è nato in Lega, rimarrà in Lega.
1: Ma perché non gli avete proposto di fare il vice segretario?
2: No, è stato proposto, stiamo discutendo,
1: non vuole.
2: Trasformazioni. No, ma io credo che Luca, insomma, ha una sua personalità e sa benissimo quello che vuole la vita. Secondo me è una grande risorsa, non solo per la Lega, per il paese, però ha rappresentato e rappresenta per la Lega una persona di grande riferimento. Quindi
1: senta, ma lo sente
2: anche
1: un
2: grande gruppo di persone, soprattutto a livello territoriale, che possiamo benissimo valorizzare.
1: Senta, ma lo sente anche lei questo desiderio di pareggio che c'è da qualche parte del mondo della politica che si immagina?
2: Ma in Italia si vuole sempre pareggiare, no? È come quando ci sono le squadre in difficoltà che tutte vogliono arrivare a, come posso dire, la partita pari e patta. Mettersi d'accordo prima, ma non è così.
1: Il biscotto, dice.
2: Ma non è così. Cioè, le elezioni si faranno, deciderà la gente e bisognerà vedere in quel momento la gente cosa deciderà. Un anno e mezzo dalle elezioni, capire oggi gli umori che ci saranno tra un anno e mezzo dipende anche da quegli incontri che vedevo prima tra Trump e il resto del mondo.
1: Cioè lei dice che si vota tra un anno e mezzo, quindi?
2: Sì.
1: Non prima?
2: No.
1: Ma la nuova legge elettorale, voi della Lega, piace un po', insomma?
2: A noi ci piace fare delle osservazioni sulle cose.
1: Sì.
2: D'altra parte, come si dice, non è una caserma, è il governo.
1: Cos'è? Certo, se vi tolgono i collegi uninominali, per voi della Lega è una bella batosta,
2: Sì, ma più che altro a noi ci interessa che rimangano delle ripartizioni a livello regionale, poi i collegi uninominali sì o no, bisogna capire quale sarà la legge, però noi siamo disposti al dialogo. Devo dire che oggi siamo il partito forse che a livello governativo è quello che dialoga di più con tutti, sia con Fratelli d'Italia che con Forza Italia.
1: Ma perché un elettore di centrodestra che non vuole votare, diciamo, il centro della coalizione dovrebbe poi voler votare la Lega e non Fratelli d'Italia?
2: Ma a parte che, come posso dire, noi siamo più a sinistra dei Fratelli d'Italia.
1: Vabbè, non è che ci voglia molto, adesso, oggettivamente, non è che l'ha detto come
2: quindi
1: fosse
2: io
1: una...
2: Quindi io mi sento abbastanza al centro della coalizione, è Forza Italia che si sta andando un po' a sinistra della coalizione.
1: Ah, lei dice che nel centrodestra, cioè Fratelli d'Italia è la destra, voi siete il centro,
2: e
1: Forza Italia sono
2: la sinistra.
1: I comunisti del centrodestra, diciamo.
2: Vabbè, Renzi, Calenda, un po' sta gente qua.
1: Beh, d'altra parte quel comunista di Tajani...
0: Sta gente qua, gente qua.
1: No, però a Marina non piace tanto Tajani perché è troppo, cioè dovrebbe essere più di centro.
2: Non lo so, sono questioni delle altre forze politiche e noi vogliamo bene a tutti.
1: Quindi c'è Antonio Che Guevara Tajani, diciamo un po' quella cosa lì. Vabbè, se così. Ma e invece questa cosa che ha detto Paolo Mieli un po' di giorni fa, che se cade il governo Meloni torna Draghi?
2: Non lo so.
1: Sì, no, chiedo. No, non lo so, le piace Re, no.
2: Di cosa?
1: Draghi, dico, siete stati, avete sostenuto il governo.
0: No, la faccia
2: sembra che
0: no,
2: ci voglia un po' di novità, no?
1: Sì, certo, però...
2: Mi sembra proprio di primo pelo.
1: No,
2: Draghi.
1: No, ma neanche Salvini, quanti anni è che è segretario della Lega?
2: Beh, insomma, direi
1: no,
2: che
1: dico, siccome
2: è un po' più di età Draghi di Salvini, no?
1: Questo è vero.
2: Quindi, secondo me c'è voglia invece, e credo che l'attuale premio lo dimostri, che è un po' anche una capacità di cercare di interpretare le cose e di guardare avanti. Chi è... ha la forza anche di essere giovane, di rilanciarsi, guarda anche un po' più avanti. Magari c'è certa gente che
0: proprio per guardare
2: il futuro, no? Non guarda tanto.
0: Ieri Meloni ha annunciato il possibile ritorno del nucleare in Italia.
2: Finalmente.
0: Finalmente
2: è una scelta. Io non è mezzo che dico che bisogna aprire l'agenzia nucleare.
0: A lei piacerebbe a Genova?
2: Sì.
1: Cioè, no, perché Salvini ha detto che lo vorrebbe una centrale nucleare a Milano.
2: Ma guarda, noi avevamo il saldo nucleare, poi con quel referendum abbastanza assurdo fatto in un momento di pathos dopo Chernobyl, è stata chiusa, ha creato...
1: Referendum, si è votato.
2: Sì, ok, su una questione particolarmente delicata che ha condannato il nostro paese ad avere l'energia che costa il doppio rispetto ad altri paesi europei. E tra l'altro noi abbiamo una centrale vicina, che è vicina a Nizza in Francia, quindi il problema ce l'abbiamo, e anzi compriamo l'energia al doppio, e l'anno prossimo i francesi la manderanno in manutenzione, ovviamente togliendo l'energia agli italiani e non ai francesi.
1: Quindi a lei piacerebbe comunque la centrale nucleare a Genova?
2: Ma a me piacerebbe ovunque, nel senso che oggi le nuove...
1: Vorrebbe fare anche il sindaco, qualche volta le piaceva fare il sindaco di Genova?
2: Ma non lo so, piacerebbe fare il sindaco, mi piacerebbe fare...
1: Basta,
2: mi piacerebbe anche andare in montagna con la famiglia.
1: Questo sì, però
2: vacanza qualche volta.
1: Sono due
2: però...
1: cose diverse, signor Rixi. Cioè, più divertente.
2: A Genova ci sono le montagne.
1: Questo è vero, però era magari in montagna anche. Era fatto delle montagne importanti.
0: Diciamo, è un grande appassionato di montagna. Ha partecipato a numerose spedizioni in Himalaya, Ande, in Kenya.
1: È più facile scalare l'Himalaya o rivincere le elezioni?
2: Dipende, perché in Himalaya, a parte il tempo, anche in Himalaya devi vedere che tempo trovi.
1: Bisognerà
2: vedere tra un anno la situazione che ci sarà a livello internazionale. Oggi noi paghiamo tantissimo la crisi sia in Ucraina che quella nel Golfo Persico.
1: Però certo, il rischio di fare 5 anni di governo rispetto ai governi di soliti che durano 1 anno e mezzo è che uno dice, certo, 5 anni bisogna aver fatto tante cose poi, perché se uno governa 1 anno e mezzo...
2: Ma tante cose sono state fatte, anche a livello di opere pubbliche. Io dico solo questo, guardando... Ci vicino abbiamo aperto l'opera marittima più grande del continente europeo, che è la diga di Genova. Stiamo riuscendo a chiudere un'opera che per 21 anni è andata avanti a Singhiozzo, che è il terzo valico. Stiamo andando avanti con la TAV dopo che i governi precedenti, soprattutto anche la lite che avevamo avuto con i 5 Stelle nel 2018, era assolutamente a rischio. Stiamo chiudendo il tunnel del Brennero, stiamo facendo lavori che questo paese non ha visto da tempo. È chiaro che il problema qual è? Che oggi creiamo dei disagi e che le generazioni che verranno si troveranno le opere, però anche quando i romani facevano gli acquedotti o costruivano le strade, non è che mentre costruivano tutta la gente era contenta.
1: Siete un po' i romani moderni.
2: No, però l'Italia deve tornare a costruire, a credere nel lavoro, a credere nel futuro e di creare futuro per le prossime generazioni, facendo anche sacrifici.
1: Le manca Toninelli come ministro dei trasporti? Lei era vice...
2: No, non mi manca, però mi ho trovato simpatico.
1: Vabbè, meno simpatico. Adesso con noi c'è...
0: Chi c'è?
3: C'è Lori del Santo, è proprio un incanto.
0: Lori del Santo,
1: la più grande showgirl di tutti i tempi. Signora Lori, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Ciao.
1: Signora Lori è protagonista di notizie di cronaca di queste ore, perché lei è stata una delle vittime spiate dall'organizzazione che rubava informazioni dalle banche dati e le rivendeva, smantellata dalla squadra mobile di Napoli e dalla polizia postale. Ma cosa è successo, signora Lori?
4: Ma è incredibile, cioè, io mi sento spiata. Penso ho pensato di uscire, che ogni volta che esco mi devo truccare perché magari ti filmano.
1: No, signora Lori, no, non credo sia questo.
4: Sì, ho capito, cioè, i dati, ma ti spiano ovunque, nella vita, i satelliti, le telecamere, computer.
0: Lei aveva capito qualcosa, si era fatto un'idea.
4: Ma non lo so, secondo me ci sono delle organizzazioni che fanno il suo lavoro, cioè
1: Signora Lori, la interrompo solo per dirle che Sinner ha vinto i quarti 2-7-0 contro Rublev ed è in semifinale ai internazionali d'Italia.
4: Esatto, che meraviglia. Rossi, tra un po' non si capisce quale dei due, però insomma speriamo in Darderi. Io vorrei una finale Sinner-Darderi.
1: Va bene, però torniamo a questa cosa, che lei ha capito che informazioni le sono state rubate a lei?
4: No, io sto cercando di capirlo effettivamente, perché vorrei, sai, il problema è quando non sai che chi sei indifeso.
1: Certo.
4: E quindi,
1: cioè, qualcuno ha spiato, che ne so, i suoi dati fiscali piuttosto che le informazioni, lo stato di famiglia. Certo, però lei
4: io grazie a Dio sono tutta in regola, sono una persona proprio metodica nell'onestà, diciamo.
1: Metodica,
4: però sì, esatto, metto tutta la vita.
1: Però,
4: però secondo me loro cercano, magari con certi personaggi non trovano, con altri invece sì,
1: però,
4: fanno male, magari ricattano.
1: Di solito sì, questo può essere una chiave, ma ci può essere anche un mandante, qualcuno che dice queste persone,
0: da questo, va da quello.
1: No, dice, prova a cercare informazioni su questa persona e chi potrebbe aver avuto interesse a spiare i suoi dati,
4: ma,
1: Lori?
4: Sai che i nemici sono ovunque,
1: certo.
4: Possono anche essere gli amici.
1: Certo.
4: Voglio dire, non si sa mai, qua tra amici e nemici,
1: ma
4: qual
1: l'ha chiesto,
4: è la sponda.
1: Ha chiesto a Toy se sapeva qualcosa, il suo fidanzato?
4: No. Adesso abbiamo litigato.
1: Come avete litigato, signora Lori?
4: Sì.
1: Ma quando?
4: Ma noi quando litighiamo è silente la cosa.
1: Ma scusi, quando è successo?
4: Non alziamo la voce, semplicemente non ci parliamo.
1: Ma scusi, signora Lori,
4: non ci parliamo.
1: Quando è successa questa lite con Toy, suo fidanzato?
4: Una settimana fa.
1: E siete sempre in casa insieme o è andato via?
4: Siamo sempre qua, ognuno mangia per i cavoli propri, ognuno fa le sue cose, ma non ci parliamo. Cioè,
1: da una
4: settimana che non ci rivolgiamo la parola.
0: Una settimana è tanta roba.
1: Scusi,
4: ma è così, la nostro modo.
0: L'argomento del contendere qual è?
1: La lite. La lite.
4: Era che lui mi ha chiesto un favore, io ritenevo che era mandare una email, cioè un favore era manda un'email a questa persona. Io ho ritenuto non giusto farlo, pensavo che fosse meglio che lo facesse lui. E lui ha detto che se lo sarebbe ricordato, che è una cosa grave, e che se lo metteva nel dito, se lo legava al dito,
1: si metteva la mail nel dito. Però certo è un po' grave, signora Lori, ma lei, che lei non ha mandato la mail, e quindi da una settimana silenzio. Di solito
4: infatti ho la lugola, come si dice, non riesco neanche a parlare perché non parlo con nessuno da una settimana.
1: Beh, no, ieri ha fatto un sacco di interviste, ieri col Corriere della Sera, Repubblica, con la signora Elvira Serra su Repubblica, sul Corriere.
4: No, vabbè, ma cose
1: brevi.
4: Devo schiarirmi la gola perché non ho più l'abitudine di parlare.
1: Certo, ma senta, lei ha detto che per difendersi da questi attacchi, da questi cyberattacchi, cambierà tutte le password.
4: Sì, ho pensato che di fare così, perché magari se hanno scoperto qualcosa vale la pena di rinnovare,
1: certo.
4: No? È l'unica soluzione che mi viene in mente.
1: Perché lei aveva le solite password, Lori 123, quelle, chiaro, sono facili da scoprire.
4: Password efficienti proprio, sto rendendo conto. Solo che se le metti complesse, tipo 12 caratteri, come fai a ricordartele?
1: Certo, quello è il problema.
4: E poi vuoi accedere, ci metti mezz'ora per accedere solo per mettere
1: metterle sul telefonino da qualche parte, le password. Dove ce le ha lei di solito?
4: Ma che poi perdi il telefono,
1: guarda, non sai come fare, chiaro.
4: Cloud, se tu metti le
0: problema,
4: cose in cloud,
0: è un problema.
4: Peggio che andare di notte.
1: E poi se uno c'ha la password del telefonino, come fa per ricordarsi di aprire il telefonino per trovare le password? Certo,
4: guarda, è una, poi le casse forti, meglio non avere niente, perché le porte, tutte quei codici, oramai non ci sono più le chiavi. Viviamo in un mondo, bisogna avere un cervello veramente altro che intelligenza artificiale.
1: Senta, signora Lori, chi lo fa il primo passo di solito, lei, quando c'è la lite con Toy per
4: qui adesso è una gara, no? Chi dice la prima parola per primo. Io questa volta ho intenzione di resistere.
1: Ma addirittura, ma non ha nessun senso.
4: Perché io
1: di principio
4: di un favore, io devo avere il diritto di poter dire di no se non lo ritengo opportuno.
1: Ma signora Lori, la vita è breve, inutile stare a perdere tutto questo tempo litigando senza parlare. Comunque, senta, lo sa che c'è questa notizia che sembra che ci sia un altro ministro, un'altra amante, un'altra cosa, così si girano queste voci. Lei sa qualcosa, signora Lori?
4: Ma guarda che tutti i ministri hanno le amanti.
1: Ma non è vero,
0: magari qualcuno
1: sicuramente in tanti non ce l'hanno.
4: Magari sì, qualcuno no, però sai,
1: ma
4: quando hai il potere vuoi avere la corte,
1: No. Senta, signor Rixi, lei che è vice ministro, signora Lori, ha sentito anche lei che gira questa voce a Lecce?
2: A Roma girano tante di quelle voci.
1: Certo, ma lei, glielo chiedo giusto perché fa il vice ministro e che non è ministro.
0: Cioè, una vice amante forse.
1: Sì, lei c'ha no, la, la, cioè la, a lei cioè, l'amante?
2: La dice amante.
1: No, lei ha l'amante o?
2: Non c'ho l'amante. Ah,
1: a posto, no, a posto.
2: C'ho una moglie, mi basta.
1: Sì, no, no, vabbè, certo, dire. Però dicono tutti
2: la
1: così.
2: La cosa è già abbastanza impegnativa.
1: Dicono tutti così. Signora Lori, grazie, parli con
4: Prego.
1: Toi, parli no. con Toi, per favore.
4: Vi farò sapere.
1: Grazie,
0: buona
1: arrivederci,
0: giornata.
1: Arrivederci. Ciao. A lei è mai stato, le hanno mai rubato dei dati, qualcosa, no?
2: Sì.
0: Ah, sì,
1: tipo?
2: Vabbè, mi hanno hackerato dei codici, ma è chiaro che oggi siamo tutti certo. legati.
0: Ma carta di credito o cosa?
2: Ma credo i codici bancari, un bancomat. E quindi ho dovuto bloccarlo, gestire. Poi il problema vero in queste situazioni qua è sempre che quando te ne rendi conto devi muoverti velocemente.
1: Certo, subito che facciano.
2: E poi hai disagi per i due mesi successivi, sì. perché blocchi la carta di credito, ti si ferma il contratto con la televisione, quell'altro. Quindi
0: cose
2: problema...
0: che manco ti ricordi.
2: Esatto, che,
0: non funziona. Che
2: improvvisamente ti trovi che un giorno ti fermano tutto e non capisci perché.
1: Senta,
2: comunque...
1: lei che fa il vice ministro dei trasporti, sì. lei l'ha mai fermato un treno per scendere?
2: Mai
1: ha fatto
2: l'Oro
1: Brigida? No, chiedo, magari lo sapeva fare. Senta, lei il pesto come lo fa? Che,
2: col mortaio. Cioè,
1: col mortaio e...
0: Ah, è vero,
1: Con le patate anche.
2: Ma che con le patate. No, le patate, i fagiolini non sono nel pesto, sono aggiunti al pesto, sono le 30 avvantaggiate.
0: Sono messi nell'acqua,
2: quando cuoci la pasta.
1: Quindi senza fagiolini e patate.
2: E quello lì viene fatto dopo. Il pesto è senza fagiolini e patate.
0: Sì.
2: Invece le 30 avvantaggiate hanno...
0: Avvantaggiate
2: perché si chiamano così, perché le patate venivano utilizzate, soprattutto venivano utilizzate, si racconta una volta, visto che a Genova ogni tanto c'è un po' di macaia, che è questo vento, cioè questa umidità che arriva dal mare, quindi la pasta non seccava e allora per la patata consentiva di togliere un po' di amido dalla pasta, quindi per farla cuocere. Quindi si mettevano le patate e i fagiolini, e quindi le trenette alla genovese spesso hanno fagiolini e patate.
0: Senta, quindi non si mette nel pesto normalmente.
2: Il pesto c'è basilico, formaggio grana, pecorino in parte,
1: l'aglio.
2: Chi lo vuole, l'aglio per forza,
1: è obbligatorio.
2: L'aglio ci vuole,
1: sì,
2: e i pinoli,
1: sì.
2: e
1: basta.
2: Olio, sale.
0: Il segreto qual è?
2: È di pestarlo col mortaio.
1: Col mortaio, cioè perché se non si pesta col mortaio
2: diventa un po' meno buono. L'ho fatto anche in una... mi hanno invitato a un evento che ho organizzato l'Italia in Canada.
1: Sì, a fare il pesto?
2: A Montreal, e ho fatto il pesto ai ministri giapponesi, a 6 ministri.
0: Bello!
1: È piaciuto a loro?
2: È piaciuto molto. In realtà ci ho messo un po' troppo aglio, anche perché lì non è che trovassi proprio dei prodotti di qualità.
0: Ma l'ha fatta apposta, così c'hanno la litosi tutto il
2: però,
0: giorno.
2: Però,
1: quando facciamo
2: funzionato.
1: La gara tra i politici che cucinano, la invitiamo. Adesso con noi, a proposito di cibo,
3: c'è Roberto Giacchetti, fighi gli occhialetti.
0: Roberto Giacchetti,
1: deputato di Italia Viva al decimo giorno di sciopero della fame. Signor Giacchetti, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a voi. Certo, potevamo fare un'entrata con un altro argomento.
1: Ha ragione.
2: Ma poi quando finisci lo sciopero vieni a mangiarti un po' di pesto con la pasta genovese.
0: Ma lei siamo già al decimo giorno.
1: È decimo giorno, signor Giacchetti.
5: Sì, ci siamo visti un po' di tempo fa.
1: Spieghiamo per i pochi che non lo sanno, lei è al decimo giorno di sciopero della fame per quale motivo?
5: Per sbloccare la paralisi della commissione di vigilanza che il centrodestra non consente si riunisca, essendo una commissione di garanzia
0: della RAI, parliamo
5: della RAI, chiedo scusa, e siamo, essendo la commissione che deve vigilare sulla corretta informazione, ed è a garanzia di tutti, non a garanzia mia o di qualcun altro, anche di chiunque altro, e quindi siccome sono 20 mesi che il centrodestra impedisce che si riunisca la commissione di garanzia facendo mancare il numero legale, io, dopo anche le parole del Presidente della Repubblica, ho ritenuto che fosse necessario intraprendere un'iniziativa non violenta.
1: Senta, e come sta dopo 10 giorni, signor Giacchetti?
5: Ma guardi, insomma, diciamo, è chiaro che adesso un'altra volta vi ho detto che eravamo al primo giorno,
1: giorno
5: ho detto, adesso al decimo giorno cominciamo a dire, non abbiamo più un problema di fame, ma abbiamo qualche problema di, come dire,
0: di
5: fisico,
0: energia.
1: Fisico? Detto?
5: Un po' di si accume. Se si può dire così.
1: Ma l'ha già preso il secondo, ricordiamo, prende 3 cappuccini al giorno con lo zucchero.
5: Sì, l'ho già preso.
1: Quanti cucchiaini di zucchero mi ha messo dentro oggi?
5: 2.
1: Quindi si sente stanco o debole?
5: No, no, debole no, un po' affaticato, però anche perché insomma, la giornata oggi è stata anche complessa.
1: Certo. Senta, quanti chili ha già perso, signor Giacchetti?
5: Guardi, siccome sapevo che facciamo il collegamento, mi sono presentato stamattina e peso 77,10, quindi ho perso quasi 5 kg.
1: 5 kg in 10 giorni, sono tanti.
0: Tanta roba.
5: Vabbè, ma quello per forza, sì, i primi giorni sono quelli inevitabili.
1: Senta,
5: poi,
1: ieri Siegfriedo Ranucci, conduttore di Report, ha detto che è seriamente preoccupato per la sua salute, come anche noi, signor Giacchetti.
5: E guardi, devo dire che se facciamo queste due eccezioni, voi che diciamo da subito, e Siegfriedo che francamente io, non avendo con lui un rapporto diciamo particolarmente idilliaco, ho apprezzato davvero la generosità con la quale ha fatto quella cosa. Il problema però è che voi giustamente vi preoccupate per me, io mi preoccupo per la democrazia di questo paese.
1: Ma qualcuno l'ha chiamata dicendo guardi, no, stiamo facendo qualcosa, siamo là...
0: Interviste?
5: No, anzi oggi, stamattina c'è stato, io non c'ero in aula, c'è stato un giro di solidarietà, ma anche ovviamente per ribadire l'importanza di risolvere questo problema da parte dei gruppi opposizione, la maggioranza silenzio assoluto. Però se lei mi consente devo dire la maggioranza silenzio assoluto. Il panorama informativo in generale non è che abbia un atteggiamento molto diverso.
0: Il
5: tema di una vigilanza...
0: Interviste...
5: Ma guardi, a me le dico francamente, non è che devo parlare di me, però questo è un problema, e non è un problema mio perché faccio lo sciopero della fame, è un problema del paese, è un problema anche della maggioranza, è un problema di tutti.
1: Sì,
5: è un problema che la commissione di vigilanza, che è una commissione di garanzia, non può essere paralizzata.
1: Senta, ha fatto anche una manifestazione l'altro giorno con un cartello appeso qua,
5: bianco.
1: E quello insomma.
5: Era la bandiera bianca.
1: Le
5: istituzioni che si arrendono e non è accettabile.
1: Signor Giacchetti, il medico è tranquillo? Sì.
5: Sì, penso di sì, anche perché non l'ho sentito.
1: Ma come non l'ha sentito? Me lo deve sentire tutti i giorni, signor Giacchetti.
5: Ma che tutti i giorni. Adesso tra la settimana prossima faremo un'altra tirata di analisi e vediamo come stiamo.
1: Mi raccomando, signor Giacchetti, noi la seguiamo.
0: Grazie,
1: Roberto Giacchetti, decimo sciopero della fame per il blocco della Commissione di Vigilanza Rai. Grazie. Senta, signor Rixi, vuole fare anche lei poi i giorni sciopero della fame insieme a Giacchetti o c'ha sempre fame lei?
2: No, io posso invitarlo quando finisce lo sciopero della fame.
1: O anche invitare i suoi colleghi della maggioranza a bloccare la commissione di vigilanza.
2: Non sono in commissione di vigilanza, non so quali sono i problemi. Io posso metterci solo la mia capacità appunto
1: di fare il pesto.
2: Una volta che Giacchetti ha finito e che si è riunita ovviamente la commissione di vigilanza.
0: Ce lo passa già questo pesto.
2: Assolutamente.
1: Senta, il nostro CDM, il nostro Che Duo Meloni, nostra Chiara e Aurora hanno una canzone per riassumere questa sua presenza qui oggi da noi.
6: All'ombra di Matteo Salvini s'era assopito ed origi dormiva troppo, era svegliabile che ha perso il materiale rotabile.
1: Sì, il treno, diciamo, si chiama così.
6: La la la la la la la la la la la la la la la la. E quindi il povero ed origi non è più andato alle Figi.
1: No, ma non ci andava in treno alle Figi. Scusi, no, dico perché certo il treno è lungo, Genova Figi. No, però
0: specialmente in mare.
2: Il mare è complicato.
1: Con materiale rotabile, insomma.
0: Ma certo, ci può essere materiale.
1: Dove va adesso, signor Rigi?
2: Vado a Genova.
1: A Genova? Cioè, come ci vai?
2: In aereo.
1: Poi Genova, poi bisogna.
2: No, Genova c'ha un aeroporto. Un city airport.
1: Sì, e poi da Genova va in macchina.
2: No, non è proprio fuori Genova, è dentro Genova.
1: Sì, insomma. Un pochino, sì.
2: Beh, a casa lì saranno 8 minuti con la
1: 8
2: macchina.
1: 8 minuti a piedi, no, con la macchina. E quindi cosa va? Va già a casa perché oggi è giovedì, quindi è finita la settimana.
2: No, perché devo vedermi con il presidente della regione Liguria, devo andare in Piemonte, devo andare a fare una roba a Spezia. Quindi io tendenzialmente il venerdì, pomeriggio faccio il nord-ovest.
1: Senta, e con la sindaca Salis di Genova come va? Bene. D'accordo?
2: Beh, ogni tanto ci prendiamo, è normale, abbiamo idee diverse.
1: Ma secondo lei vuole fare la candidata presidente del centrosinistra?
2: Beh, dovete chiederlo a lei.
1: No, secondo lei.
2: Io credo di sì, cioè glielo chiedessero lo farebbe.
1: Le piacerebbe, così poi si fa l'elezione a Genova e lei si candida sindaco?
2: No, non lo so se mi candido sindaco.
0: Già l'aveva fatto una volta, sotto il baffo.
1: Però le piacerebbe fare il sindaco di Genova,
2: Vabbè, a Genova piace.
1: Beh, certo, sì.
2: Piace anche l'Italia, certo. Mi piace Roma, sì, però chi non ama la città non ama neanche il suo paese.
1: Quindi. Straordinario, bello questo proverbio. Grazie Edoardo Rigi ed Ettore Rixi, da chi sbaglia, vice ministro ai trasporti. Vi ricordo che questa puntata la potete ascoltare tutta integralmente su Rai Play Sound e rivederla anche sul nostro account Facebook e su il canale YouTube della Rai. Questa è Rai Radio 1, questo è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione a chi non piace è
0: la sua
1: città
0: ecco,
1: credo.
0: Bene,
1: non lo so.
7: Con ottimismo.
8: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con lo sport. Il tennis, Jannik Sinner è in semifinale agli internazionali di Roma dopo aver battuto il russo Rublev. Il servizio.
3: Ha vinto in 2-set Jannik Sinner, 6-2, 6-4 contro il russo Andrei Rublev. Partita terminata davvero poco fa, 1 ora e 32 minuti, a simboleggiare, a segnare, a sottolineare questa giornata ancora storica per il tennis italiano, per Jannik Sinner, perché ha centrato la 32esima vittoria consecutiva nei tornei Masters 1000 come nessuno nella storia. Ha battuto tutti, ha battuto anche i record straordinari di Novak Djokovic. Firma gli autografi, il numero uno del mondo, si gode quest'ennesima vittoria, vola in semifinale, affronterà il vincente dell'altra sfida tra il russo Medvedev e il lucky loser spagnolo, l'Andalus, e dunque domani, probabilmente, quasi sicuramente domani sera, rivedremo in campo il re, rivedremo in campo Jannik Sinner in semifinale agli internazionali BNL d'Italia. Jannik Sinner, sempre più nella storia, sempre più numero uno del mondo. Collaborazione tecnica Massimo Chiadroni, Foro Italico, Emilio Mancuso, GR1.
2: E siamo alla visita di Stato del Presidente Trump in Cina, oltre 2 ore di bilaterale con Xi Jinping. Il capo della Casa Bianca ha definito i colloqui estremamente positivi e costruttivi e ha invitato Xi negli Stati Uniti a settembre.
4: La relazione tra Cina e Stati Uniti è la più importante al mondo, proclama Xi Jinping nel brindisi con cui saluta Donald Trump al banchetto ufficiale. Dovremmo essere partner e non rivali, l'auspicio del presidente cinese. I nostri popoli condividono molti valori e il brindisi di risposta di Trump, basandosi su questi valori comuni, abbiamo la possibilità di creare un futuro di prosperità, cooperazione, felicità e pace. Uno scambio di cortesia e cordialità che i resoconti registrano anche durante le oltre 2 ore di vertice bilaterale, quando si è discusso di una fitta agenda di temi, le relazioni economiche, gli scambi commerciali, l'apertura del mercato cinese, gli investimenti di Pechino negli Stati Uniti e poi Iran, Ucraina, penisola coreana, Taiwan, crisi in atto o potenziali. Washington e Pechino concordano, Teheran non potrà mai dotarsi di armi atomiche e la posizione comune su Hormuz. Lo stretto dovrà restare aperto, si legge nel comunicato della Casa Bianca, ma la questione iraniana non figura nel resoconto del vertice diffuso da Pechino, come nel resoconto statunitense non c'è traccia della questione di Taiwan. Un dossier prioritario per la Repubblica Popolare e il presidente cinese ha ribadito i consueti ammonimenti: se la questione non verrà gestita correttamente, i due paesi potrebbero scontrarsi, addirittura entrare in conflitto. Ma, assicura il segretario di Stato statunitense Rubio, la politica di Washington su Taiwan non cambia. Enzo Arcieri, GR1.
2: La visita del Papa all'Università Sapienza. Leone XIV denuncia il disagio dei giovani schiacciati da aspettative e competizione. Un sistema distorto, dice, riduce le persone a numeri. Critiche anche al riarmo globale, che sottrae risorse a scuole e sanità, e appello a vigilare sull'intelligenza artificiale. Prima di lasciare l'Ateneo, il pontefice ha invitato gli studenti a essere costruttori di pace e a collaborare per un mondo nuovo. Gran Bretagna, il ministro della Salute Streeting, rivale interno di Starmer nel Labour, si è dimesso dal governo, aprendo così la strada a una sfida interna al partito. In una lettera aperta al Premier, il responsabile della salute ha scritto che, sebbene i successi nel miglioramento delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale siano ottimi motivi per restare in carica, ha perso fiducia nel primo ministro. Sollecita quindi Starmer a ripensare al suo rifiuto a lasciare per facilitare il percorso verso una nuova leader. E ora il Salone del Libro di Torino. Dopo l'anteprima di ieri sera con Vinicio Capossela, si è aperto ufficialmente fino al 18 maggio un ricco programma di appuntamenti con grandi ospiti nazionali e internazionali.
5: 38esima edizione del Salone del Libro di Torino. Questa mattina erano già molti visitatori in coda per accedere alla fiera più amata dai lettori. Tema 2026, il mondo salvato dai ragazzini, di Elsa Morante. Uno spazio di 147.000 metri quadri trasformati in un magnifico laboratorio di resistenza culturale. 2.700 eventi, 1.250 editori, un luogo dove scardinare le convinzioni degli adulti e dare spazio alla freschezza dei sogni dei ragazzi. Lectio Magistralis affidata a Zadie Smith, ospiti giganti da Emmanuel Carrère a Dacia Maraini, Grecia paese ospite, Umbria regione d'onore. L'inaugurazione nell'auditorium Giovanni Agnelli con l'omaggio dell'orchestra Suzuki, che dopo l'inno di Mameli ha suonato l'inno greco e l'inno alla gioia. Arrivato anche l'augurio del Santo Padre, letto dalla direttrice del salone Annalena Benini, e poi le parole.

0: la classifica per quanto riguarda le squadre. Allora, le squadre del gruppo Magliarosa come si comportano? Quelle di Nico ovviamente. Manuel,
1: diciamo che in questo momento stanno affidando l'onere della, di condurre il gruppo alle squadre dei velocisti. Non a caso davanti c'è la Unibet Ross Rockets di Kroonevegen, c'è un uomo della Lidl Trek che abbiamo imparato a conoscere bene anche ieri, ovvero sia l'eritreo Emmanuel Gebreyegzabier, che è lì davanti a dare una mano, e c'è anche un uomo della Sudal Quickstep, la squadra di Paul Magnier, che è maglia ciclamino. Così chiudiamo anche insomma l'elenco delle varie maglie che si spartiscono il compito di guidare il gruppo. Le maglie dei big, diciamo, c'è la Bahrain Victorious che è la squadra della maglia rosa, lì dietro si intravedono anche le maglie gialle della Visma, ma ripetiamo, più per tenere coperti i propri capitani che effettivamente per andare a tirare.
0: Oggi 5 chilometri di neutralizzazione, insomma, per i big bisogna anche un po' risparmiare le gambe per domani, no Giovanni?
2: Bisogna risparmiare le gambe. Questa è una tappa semplice, però attenzione, i corridori vengono da una tappa invece molto difficile, quella di ieri, e non è così semplice recuperare energie in un giorno. Chi sarà più bravo a staccare, a resettare il tutto, recupererà prima. Il nostro Pellizzari, per esempio, è uno di questi. Sentendo le sue interviste si vede già come ha voglia di giro, ha voglia di far bene, e ha già dimenticato la giornata impegnativa che è appena passato.
0: Già se l'ha dimenticata Giulio Ciccone, che stamattina è partito con un po' di raffreddore visto quanto è successo ieri. 85 km alla conclusione, davanti sono in 4, hanno però soltanto 36 secondi di margine sul gruppo della maglia rosa. Noi ci risentiamo alle 16:31, linea Roma.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Wannabe, il futuro che vorrei.
4: Sono le 15:36 minuti, quasi 37. Ben trovati da Francesca Romana Ceci, benvenuti a Wannabe, raccontiamo le nuove generazioni. I nostri contatti 335-699-2949 per i vostri messaggi durante la diretta, e poi l'indirizzo di posta elettronica wannabe@rai.it. Ed è Le Nuove Generazioni che è dedicata alla 38esima edizione del Salone del Libro di Torino, che si è aperta oggi fino a lunedì, Il Mondo Salvato dai Ragazzini, il titolo scelto per quest'anno richiamando il celebre libro di Elsa Morante uscito in Italia il 4 maggio del 1968, il giorno dopo che gli studenti della Sorbona occuparono l'università parigina dando il via al maggio francese. Un messaggio di speranza, come ha detto la direttrice del Salone Annalena Benini: il mondo non è ancora stato salvato, ma se c'è qualcuno che può farlo sono i ragazzi. Il messaggio che attraversa il programma del Salone quest'anno, c'è una nuova sezione specifica che porta proprio il titolo del Salone, curata da 5 giovani, nella quale discutere e riflettere sui temi più urgenti che riguardano le nuove generazioni. E due dei curatori sono con noi e li saluto: Francesca Tassini, ciao Francesca.
5: Ciao.
4: E poi Lorenzo Riggio, un saluto anche a te Lorenzo.
6: Ciao a tutti, grazie per l'invito.
4: Voglio citare anche gli altri tre ragazzi curatori di questa sezione: Veronica Frosi, Gloria Napolitano e Sebastian Tanzi. Intanto raccontateci l'atmosfera che si vive a Torino in queste prime ore del Salone. Ci sono tanti giovani, Francesca?
5: Sì, moltissimi. Poi i primi giorni, giovedì e venerdì, sono quelli ricchi di classi, delle scuole, quindi tantissimi, tantissimi. Più giovani che adulti, sinceramente.
4: E questo, insomma, il Salone lo aveva previsto e ha dedicato questa edizione appunto ai giovani. Allora, grande responsabilità avete, ragazzi, sulle spalle. Quali sono gli argomenti che avete scelto di portare al centro del dibattito in questi giorni, Lorenzo?
6: Allora, noi abbiamo, dopo esserci un po' parlati, abbiamo deciso che sarebbero stati 5 principalmente. Abbiamo l'amore, quindi le relazioni, l'intelligenza artificiale, poi lo sport, la memoria, la questione della memoria, e poi sicuramente me ne sto mancando uno.
4: Forse Francesca può venirti in aiuto?
5: Le periferie, giusto?
6: Okay. Esattamente.
4: Quindi sono i temi sui quali appunto da una vostra discussione, dibattito, riflessione collettiva sono usciti come temi importanti per le nuove generazioni, sui quali soffermarsi.
6: Sì, esattamente, proprio perché appunto di tematiche ce n'erano tantissime, poi abbiamo capito che ovviamente dovevamo decidere quali secondo noi ci toccavano di più, e dopo aver discusso siamo riusciti un po' a concordare su queste appunto 5 tematiche.
4: Ecco Francesca, Il Mondo Salvato dai Ragazzini, da dove iniziereste? Da quale strada, da quale approccio?
5: Beh, diciamo che siamo tutti quanti abbastanza concordi che la comunicazione, soprattutto tra questi ragazzini che vogliono salvare il mondo e gli adulti, sia la cosa più importante. Quindi in generale comunicare e cercare in ogni modo un dialogo, come un po' sto cercando di fare anche il Salone, ovviamente inserendo ad esempio questa sezione anche con questo titolo quest'anno.
4: Quindi insomma l'ascolto delle nuove generazioni, Lorenzo, questo forse è qualcosa che ancora manca?
6: Diciamo che c'è, è stato avviato, però è come se non ci fosse abbastanza, perché effettivamente noi nuove generazioni, essendo poi quelle che dovranno andare a lavorare e stanno arrivando a realizzare un po' il proprio futuro, diciamo che è come se a volte non ci sentiamo abbastanza ascoltati anche da chi effettivamente governa, chi effettivamente muove le cose. Però a noi vorremmo molto poter creare questo dialogo, anche perché siamo disposti ad imparare, a comprendere, a sbagliare e a migliorare sempre di più.
4: Ecco, sbagliare, l'errore, anche il presidente Mattarella in questi giorni, parlando ai ragazzi, agli studenti del Politecnico di Milano, ha sottolineato l'importanza dell'errore, lo sottolineano, viene sottolineato anche al Salone da Gianrico Carofiglio, che è uno degli scrittori ospiti del Salone, che proprio con un libro dedicato alle nuove generazioni. Di quali strumenti avete bisogno, secondo te, Francesca, per avviare questo dialogo, avviare questo ascolto, e quali sono gli ostacoli che invece impediscono ai giovani di crescere, di realizzarsi, di costruire il futuro e a volte anche di sognare?
5: Diciamo che per me, per questo dialogo, deve esserci come diciamo predisposizione anche la voglia di sentirsi dire magari stai sbagliando, o piuttosto che appunto far notare un errore. E soprattutto, secondo me, è molto importante per i giovani informarsi e cercare in ogni modo, con curiosità, di conoscere il mondo che hanno intorno.
4: Sentiamo di sottofondo le voci del Salone. Lorenzo, quali sono le scritture, le letture, gli scritti, i libri che sono stati importanti per te?
6: Allora, diciamo che io faccio questa piccola premessa: non nasco effettivamente come lettore. Okay. La mia vocazione è arrivata proprio in terza liceo, quindi non c'è effettivamente età per
4: meglio tardi che
6: a leggere.
4: Mai, però
6: meglio tardi che mai, perché effettivamente io ammetto l'ho sempre visto un po' come un'imposizione. Diciamo che uno dei libri, una delle letture che effettivamente mi è rimasta molto dentro e che ho letto qualche tempo fa è Porci con le ali.
4: Perfetto. E per te invece, Francesca, qual è una lettura che può essere importante?
5: Beh, in generale invece io, a differenza di Lorenzo, sono sempre stata una lettrice. La lettura è una passione che mi è stata trasmessa da mia madre, e mi ricordo con molto affetto quando da bambina mi leggeva Mary Poppins, prima di andare a dormire leggeva Mary Poppins, e quindi questo qua è un libro che effettivamente mi ha lasciato molto.
4: Ecco, questo vostro gruppo di 5 giovani curatori di questa sezione del Salone di Torino, come si è creato, come si è formato? Lorenzo o Francesca?
6: Allora,
4: vai Lorenzo.
6: Allora, vado io. Allora, praticamente noi, sia io che Francesca, ma anche Sebastian, Veronica e Gloria, siamo stati già parte del Salone nello spazio della Biblioteca delle Passioni, e dopo un po' di anni che effettivamente eravamo qui dentro, alla fine nata quest'idea, diciamo che c'è stata una sorta di selezione, siamo stati poi chiamati a parlare con la direttrice Annalena Benini e poi alla fine siamo stati poi scelti come nuovi curatori.
4: La Biblioteca delle Passioni, lo ricordo, è un progetto appunto pensato per i ragazzi e le ragazze tra i 14 e i 22 anni, che è appunto uno dei progetti creati dal Salone del Libro di Torino, che davvero è da sempre vicino ai giovani. Anche un altro progetto era Ci prendiamo il mondo con la città di Parma, e quindi insomma ci sono anche ragazzi appunto che vengono da questa realtà. E un'ultima cosa, mi interessava anche il discorso della memoria. Chi dei due vuole soffermarsi su questo?
6: Allora, se Francesca mi permette, vado io, in quanto saremo io e Gloria, perché ovviamente non tutti possiamo far tutto e in questo caso poi anche noi abbiamo deciso di dividerceli equamente. Noi volevamo parlare un po' di memoria perché secondo noi diciamo che c'è un grande problema di sfruttamento della memoria. Non voglio scendere in nessun merito assolutamente perché io non ne sarei in grado, non sono un esperto, però vediamo soprattutto dal nostro punto di vista giovane che la memoria molto spesso è fin troppo utilizzata o come giustificazione oppure come qualcosa che non ce n'è fin troppo bisogno.
4: E allora buon salone a voi ragazzi e buon salone in generale, vi ringrazio per essere stati con noi, Lorenzo Riggio e Francesca Tassini, ciao, buon lavoro.
6: Grazie
5: ciao,
6: mille, buona
5: grazie
6: giornata.
5: Grazie mille, buon lavoro.
4: E al salone di Torino in questi giorni c'è anche Pegah Moshirpour, scrittrice, attivista iraniana per i diritti umani e digitali, 35 anni, in Italia dal 99, una delle voci più ascoltate della diaspora iraniana in Europa e della battaglia per l'emancipazione delle donne iraniane. Benvenuta Pegah.
7: Ciao a tutte e tutti, grazie mille a voi per l'invito.
4: Grazie a te. Presenti il tuo nuovo libro, La casa dimenticata, per Garzanti, uscito in questi giorni, il 12 maggio, un libro ambientato a Teheran durante la guerra dei 12 giorni, lo scorso giugno, protagonista Farah, classe 97, generazione Z, insieme ad altre due giovani donne. Ecco, c'è la posizione delle donne nella società iraniana, il conflitto tra abbandonare il paese in guerra e restare per il paese. Ecco, in che narrazione ci porti con questo libro?
7: Allora, questo libro questa volta ha come prima e ultima parola la generazione Z, che fa i conti con il passato per avere un futuro, e quindi sono coloro che mettono in discussione lo status quo dalle famiglie fino alla società.
4: Ecco, tu lo racconti proprio attraverso la protagonista, e il Salone del Libro di Torino quest'anno è proprio dedicato alle nuove generazioni, lo abbiamo detto, il titolo dalla raccolta di poesie di Elsa Morante, Il mondo salvato dai ragazzini, sono loro il futuro, un messaggio di speranza, ha detto la direttrice del Salone Annalena Benini, più che mai vero quando si parla del tuo paese.
7: Sì, l'Iran in questo momento è ancora di più sotto un silenzio e un buio che non solo è voluto dal regime, ma in qualche modo anche dalla comunità internazionale, perché è proprio quella generazione Z che fino a gennaio del 2026 era per le strade a manifestare per la libertà, per la propria vita, ha dato la propria vita. E quindi sono sacrifici che non passano. Tutti i giorni noi stiamo sentendo di esecuzioni di ragazzi brillanti, universitari, semplicemente perché chiedono un paese democratico, un paese libero dove potersi esprimere. Ed è quello che tanto adesso fa male più del 2022, devo dire la verità, perché eravamo vicini a far capire al mondo che cosa stava accadendo in Iran da 47 anni. Invece il mondo adesso sta pensando al benessere economico globale.
4: Tu appunto dicevi, hai raccontato la generazione Z e le rivolte tra dicembre e gennaio di quest'anno. Ecco, oggi con questo nuovo conflitto in corso, che cosa fa, che cosa dice, che cosa pensa, che cosa sogna?
7: La gente purtroppo adesso si trova in un caro vita mai avuto precedentemente. Comunque le proteste sono sempre state anche per le condizioni economiche, la malgestione del regime, ecco perché si vuole la fine di questo regime che è fortemente corrotto. Adesso la gente vuole vivere, vuole continuare sicuramente la sua resistenza, la sua battaglia, ma che purtroppo con la repressione interna, che è molto più brutale rispetto a prima, ecco, rischia ancora una volta di essere totalmente dimenticata.
4: Dicevi la generazione Z attraverso questo libro, dalle prime alle ultime parole, infatti tu ringrazi questa generazione alla fine del libro insieme alle donne iraniane. Grazie Gen Z, scrivi perché avete il coraggio raro di guardare il mondo senza addolcirlo, di riconoscere la ferita senza trasformarla in abitudine, di non accettare come destino ciò che vi è stato consegnato come normalità. E anche in un passaggio del libro lo dice anche la protagonista, voglio restare perché questo paese non è solo un posto, è l'unica cosa che abbiamo. Ecco la forza di questa generazione nonostante tutto.
7: Sì, perché appunto è quella generazione che ha deciso di rompere tutte le catene, da quelle diciamo familiari, quindi questa lotta intergenerazionale molto familiare, le proiezioni dei genitori sui propri figli, ma anche di come vogliono pensare con la propria testa e vogliono agire con il proprio corpo, senza essere intermediati da nessuno. Quindi questa è la forza della generazione Z in tutto il mondo, però in Iran ovviamente ha una valenza ancora più preziosa, perché è proprio quel 70% della popolazione che ha meno di 35 anni che si sta giocando tutto, e col giocarsi tutto deve essere reso ancora di più pubblico, anche per magari avere dei modelli di riferimento un po' diversi, che questa volta magari possono essere dall'Iran e non dall'Occidente.
4: Cosa dirai a chi verrà ad ascoltarti al Salone di Torino per presentare questo libro? Anche tanti ragazzi ci saranno.
7: Sì, infatti appena sono entrata sono stata immersa dalla quantità di bambini e ragazzi che ci sono, e sono veramente molto emozionata, perché i ragazzi si aspettano sempre delle soluzioni magari da persone più grandi. Ecco, le soluzioni noi probabilmente non ce le abbiamo, perché le soluzioni le possiamo avere solo quando parliamo tra di noi in maniera anche intergenerazionale, possiamo solo unire le forze ed andare avanti. Questo è quello che mi piacerebbe dire. Prima di tutto scusa alla generazione Z che non stiamo facendo abbastanza per il mondo, per la pace, per l'ambiente, ma dall'altro lato anche uniamoci, perché la nostra battaglia è la stessa.
4: La casa dimenticata è l'ultimo libro di Pegamo Shirpur per Garzanti, un libro appassionante che davvero si divora. Grazie Pega.
7: Grazie a voi, viva la lettura.
4: E chiudiamo il nostro spazio quindi sul Salone di Torino, che sarà raccontato però in questi giorni da Radio 1, nei giornali e nei programmi. Oggi va in onda in diretta da Torino Zapping, e noi ci spostiamo a Milano, dove domani si apre un altro evento che mette al centro le nuove generazioni, il We World Festival, fino a domenica 17 maggio nel Centro Culturale Base Milano. Saluto Greta Nicolini, che è direttrice del We World Festival. Buon pomeriggio Greta.
8: Buon pomeriggio e grazie mille per questo invito.
4: Unite e plurali, meglio parlarne prima che mai, il titolo scelto per quest'anno ad indicare che cosa?
8: Abbiamo voluto puntare l'accento sul fatto che le conquiste in tema di diritti non sono mai individuali, ma le lotte delle une sono sempre lotte di tutte, e soprattutto che non cambierà mai nulla se non mettiamo al centro le nuove generazioni. Quindi proviamo a parlare di parità di genere tenendo sempre al centro un occhio alle nuove generazioni. Sarà un programma molto intenso, sono 3 giornate di talk, performance, cinema, mostre, laboratori e tante anteprime, per parlare proprio dei temi che per noi sono più urgenti rispetto al presente, quindi diritti, corpi, relazioni, nuove generazioni, ma anche guerra, ambiente e la rappresentazione del mondo.
4: Tra l'altro, tra gli ospiti ci sarà anche Pegamo Shirpur, che abbiamo appena ascoltato. Con quale altra voce si potrà ascoltare in questi dibattiti?
8: Sono tantissime le voci, le amiche e gli amici che hanno scelto di esserci, da Lidia Ravera, che fa per noi uno spettacolo inedito che chiude proprio questa edizione del festival, a Claudia De Lillo, Sara Zambotti, Alex Maioli, che è un incredibile fotografo magnum che porta un lavoro inedito sulle periferie milanesi, Jonathan Bazzi, ma anche per una nota di leggerezza Alice Mangione, Chiara Becchi Manzi, l'economista Azzurra Rinaldi, ma anche Alessia Nobile. Insomma, sono tantissime le voci e sono anche tantissimi i linguaggi che portiamo a questo festival, perché appunto l'idea è proprio quella di unire anche il cinema, le mostre fotografiche, l'arte in generale. Tanto è vero che chiudiamo, oltre appunto allo spettacolo di Lidia Ravera, che porta in scena le voci delle mamme dalla Striscia di Gaza, dai nostri progetti, con il nostro documentario Everyday in Gaza, che è stato prodotto da WeWorld e che la settimana scorsa ha vinto il Davide Donatello. Un'emozione grandissima per il lavoro di un ONG.
4: E posso immaginare, i complimenti per questo.
8: Grazie.
4: Per questo riconoscimento. Ecco, da 16 anni questo festival va avanti. Quali cambiamenti avete registrato?
8: Allora, i cambiamenti sono tanti e attraversano un po' tutte le sfere della quotidianità. Il nostro festival cerca di mettere appunto al centro le nuove generazioni proprio per ascoltarle. Infatti in questa edizione lanceremo anche la nostra campagna per l'educazione affettiva, che prende nome dal titolo. La campagna si chiama Parliamone, meglio prima che mai. Questo proprio perché abbiamo ascoltato i ragazzi e le ragazze e crediamo che l'educazione affettiva non possa essere un privilegio, ma debba essere universale e poter essere accessibile per tutte e tutti in tutte le scuole. Per cui lanceremo questa campagna, che vedrete in questi giorni proprio dai palchi del festival, e forse questo è uno dei cambiamenti più grandi che abbiamo registrato. I ragazzi chiedono spazi senza, spazi non giudicanti, spazi dove avere le parole giuste per affrontare alcune situazioni che magari li hanno fatti sentire sbagliati, che li hanno fatti sentire senza le parole adeguate. Allora ecco, noi sia che siamo genitori o no, siamo parte della comunità educante e dobbiamo fare di tutto perché queste parole arrivino a tutte le scuole.
9: Tra l'altro l'amore è uno dei temi, prima abbiamo parlato con i ragazzi curatori della sezione, proprio quella dedicata ai giovani del Salone di Torino, l'amore è uno dei temi sui quali hanno deciso di concentrare e di riflettere, quindi insomma conferma che è uno appunto dei temi urgenti delle nuove generazioni. Abbiamo ancora un minuto, è aperto a tutti questo festival, come si può partecipare? Ci saranno tanti giovani, immagino.
8: Il nostro è un festival pensato per tutte le età e aperto anche alle famiglie con bambini e bambine di tutte le età. Abbiamo tra l'altro un laboratorio bellissimo sul circo, proprio sull'affettività per i bambini dai 5 ai 10 anni, spazi gioco pensati per permettere appunto ai genitori di assistere ai vari appuntamenti. Il festival è completamente senza barriere e pensato a chi ha fragilità uditive, tra l'altro per i due spettacoli serali. La cassetta degli attrezzi femminista e Letter from Gaza, avremo anche il supporto LIS. Tutti gli appuntamenti sono appunto gratuiti e ad accesso libero, con consigliata la prenotazione, e possono essere trovati sul nostro sito che è weworld.it.
9: Allora, Greta Dicolini, grazie per averci raccontato quanto accadrà in questo fine settimana a Base Milano. Lo ricordo, il festival di WeWorld, aperto a tutti. Buon lavoro e buon festival, Greta.
8: Grazie, vi aspetto. A presto.
9: E allora, noi ci fermiamo qui. Invece, ringrazio la redazione di Wannabe, Cristiana Feitati, Valeriana Semeraro, Ludovico Suppa alla regia. Oggi Stefano Catini con noi in console. La linea va al GR1 delle 16, poi c'è il pomeriggio di Radio 1 e fino a fine maggio, l'avete sentito anche prima di noi, sulle strade del Giro per seguire il meraviglioso Giro d'Italia. Buon proseguimento d'ascolto da Francesca Romana Ceci, buon weekend, a lunedì 15:30 Wannabe, il futuro che vorrei.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ulisse, ho voglia di navigare.
2: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
1: No, voglio navigare con il gigante.
2: Ah!
3: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
8: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
9: Via via.
8: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
10: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
11: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 16.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Giorgio Schiavoni. La visita del Papa all'Università di Roma La Sapienza da Leone XIV, ancora un richiamo alla pace tra gli applausi degli studenti.
3: Collaboriamo insieme, siamo tutti costruttori di pace nel mondo.
4: È il mandato che Papa Leone affida agli studenti dell'Università Sapienza. Il mondo è storpiato da guerre e parole di guerra. Si tratta, sottolinea il Papa, di un inquinamento della ragione che dal piano geopolitico invade ogni relazione sociale. Nell'ultimo anno la crescita della spesa militare, in particolare in Europa, è stata enorme.
3: Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza.
4: Perché impoverisce, smentisce fiducia nella diplomazia, arricchisce elite. Prevost denuncia la disumana evoluzione delle nuove tecnologie nelle guerre. Una spirale di annientamento, lo si vede in Ucraina, a Gaza e nei territori palestinesi, in Libano. Studio, ricerca e investimenti siano un radicale sì alla vita. Agli studenti dice siate artigiani di pace, disarmate e disarmante. Ai docenti, Papa Leone ricorda, insegnare è una forma di carità. Quanto deve esserlo soccorrere un migrante in mare, un povero per la strada, una coscienza disperata. Insegnare è dire la verità. Con Gennaro Strazzullo, Francesca Paltracca, GR1.
2: È durato 2 ore e un quarto il vertice bilaterale tra il presidente americano e il suo omologo cinese. Le relazioni tra i due paesi sono le più importanti del mondo, ha detto Xi Jinping durante il banchetto ufficiale con Trump. Abbiamo la possibilità di creare un futuro di prosperità, cooperazione, felicità e pace, ha replicato il capo della Casa Bianca. Stati Uniti e Cina concordano sul fatto che l'Iran non può avere armi nucleari e che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto. Tuttavia, il presidente cinese ha avvertito che se la questione di Taiwan non verrà gestita correttamente, i due paesi potrebbero scontrarsi. E sulla scia del confronto costruttivo tra Trump e Xi, le borse europee sono positive e il petrolio in lieve calo. Ci colleghiamo con Chiara Merico a Milano.
5: Apertura e rialzo per la borsa statunitense mentre a Pechino prosegue il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping, un incontro a cui gli investitori guardano con particolare attenzione sia per i rapporti commerciali tra Stati Uniti e Cina sia per l'evoluzione del conflitto in Medio Oriente. Il Dow Jones guadagna circa 0,5 percentuale, il Nasdaq avanza dello 0,44% e la seduta prosegue all'insegna dell'ottimismo anche sulle principali piazze finanziarie europee. Milano guadagna circa 1 punto percentuale, così come Francoforte. Rialzi più contenuti per Parigi e Londra, che si muove poco sopra la parità. A Milano il FTSE MIB si è portato in corso di seduta sopra i 50.000 punti, a un passo dal massimo storico dei 50.109 punti di marzo del 2000. Sul listino principale, tra i titoli in evidenza, STM sulla scia del buon momento per il settore tecnologico e poi Stellantis e A2A dopo la pubblicazione di conti trimestrali migliori delle stime. Diamo anche uno sguardo alle borse asiatiche. I futures indicano un'apertura con il segno meno, in linea con la chiusura precedente per Tokyo e Hong Kong. A voi.
2: La cronaca con il caso Garlasco. I Poggi sono pronti a restituire il risarcimento ottenuto da Alberto Stasi per la perdita della figlia Chiara, qualora intervenga una sentenza che cambia la responsabilità. Lo ha dichiarato il legale della famiglia della vittima. Intanto i magistrati della procura di Pavia hanno acquisito appunti scritti a penna in cui sarebbero stati segnalati indizi di colpevolezza a carico di Andrea Sempio, indagato nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto. A Taranto, nuovo arresto nell'inchiesta sull'omicidio di Sacco Bacari. Si tratta di un giovane di 22 anni che, secondo le accuse, ha preso parte all'aggressione del bracciante 35enne originario del Mali da parte di una baby gang. È il sesto componente del gruppo, composto da 4 minorenni e da un altro 20enne, che oggi non ha risposto alle domande del giudice per le indagini preliminari. Alle 17.30, sit-in antirazzista organizzato da diverse associazioni. E ora lo sport con il Giro d'Italia, sesta tappa da Pestum a Napoli, gli aggiornamenti in diretta con uno dei nostri inviati.
6: Siamo a Napoli, serie d'arrivo di questa tappa proprio davanti a Piazza del Plebiscito. La corsa ha superato la sua metà di questa frazione perché mancano appena 66 km e 700 metri al traguardo. Davanti resiste la fuga dei quattro coraggiosi che sono partiti praticamente subito. Vergallito, team Alpecin, Marcellusi e Tarozzi, team Bardiani e Mattia Bais, team Polti. Hanno un vantaggio però decisamente risicato, appena 28 secondi nei confronti del gruppo della Maglia Rosa, ma soprattutto del gruppo dei velocisti che quest'oggi vorranno giocarsi la vittoria vittoria di tappa e non ha mai lasciato spazio alla manscoperta. Proprio le squadre dei tre favoriti per oggi, ovvero sia Magnier, la maglia Ciclamino, Jonathan Milan, che non ha ancora vinto una tappa in questa corsa rosa, e Dylan Groenewegen, ovvero sia la squadra, la Lidl Trek, ovvero sia la Unibet Rose Rockets e la Sudal Quick Step, sono loro a condurre il gruppo e a tenere sotto controllo questa fuga. Fino a questo momento non è piovuto, ma c'è il rischio pioggia sulla corsa. Vedremo all'arrivo come sarà la situazione anche dal punto di vista meteo. E con Danilo Ambra, a te la linea.
2: E con questo è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
9: La spesa intelligente.
10: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
11: Ulisse, ho voglia di navigare.
12: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
11: No, voglio navigare con il gigante.
12: Ah!
13: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
14: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
15: Il pomeriggio di Radio 1.
16: Quando riprendiamo alle ore 16 e 7 minuti il nostro spazio di approfondimento, prima di dare la linea alle strade del Giro, l'arrivo di tappa del Giro d'Italia, Raffaele Roselli al microfono con Simona Arrigoni e Claudio De Tommasi.
17: E un buon pomeriggio di Radio 1 a tutti voi all'ascolto. Con i nostri ospiti oggi rivolgiamo l'attenzione a Pechino per il vertice tra i leader delle due superpotenze mondiali, Donald Trump e Xi Jinping. Prima però, come sempre, la musica di Radio 1.
18: E ogni volta chiamata la musica risponde puntuale, anche se parlare di un nuovo singolo per un gruppo che ha iniziato più di 60 anni fa sembra strano, 60. No? Beh, più di 60, 1962.
16: Che complimenti,
18: no? Sembra che però per loro forse le leggi del tempo, della fisica, dell'energia di questo universo non valgono, almeno fino
16: tengono
18: a prova contraria.
16: Il tempo del rock.
18: Allora, in questo caso spronano coloro che sono all'ascolto a inseguire la propria fortuna, però senza dannarsi l'anima per inseguirla, proprio come hanno fatto loro. Il messaggio della canzone è quello di non darsi mai per vinto fino a che non colpisce il fulmine, e forse loro dal fulmine sono stati colpiti. Si chiama In the Stars, sono loro, i Rolling Stones.

0: secondo i Rolling Stones, perché dei Rolling Stones si tratta, se proprio manca questa fortuna, beh, comunque uno può comunque ballare, continuare a ballare finché il tetto non crolla. Questo era Into the Stars e sono loro i Rolling Stones.
1: Intanto sono diventate le 16:12, mentre a Pechino ora sono le ore 22, con il banchetto di Stato si chiude una di quelle giornate storiche in cui a trovarsi faccia a faccia sono i leader delle due maggiori potenze mondiali.
2: E nel brindisi di apertura il padrone di casa Xi Jinping ha affermato che il progresso cinese è compatibile con il Make America Great Again promosso dal presidente americano Trump.
1: Allora, cosa significa? Quanta economia oltre che geopolitica in questo incontro? Una domanda che giriamo al direttore di Milano Finanza, Roberto Sommella. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a tutti e a chi ci ascolta.
1: No, poco prima Trump aveva definito i colloqui estremamente positivi e costruttivi, annunciando di aver invitato il leader cinese alla Casa Bianca a settembre. Cosa sta accadendo?
3: Ma sta accadendo quello che da un po' di tempo avevamo capito, che il vero antagonista degli Stati Uniti di Donald Trump, dell'economia americana, è il colosso cinese. Per tanti motivi, ne indicherei tre: per motivi di competitività e di costi di produzione, per motivi tecnologici, perché sta facendo passi da gigante dal punto di vista tecnologico, pensiamo anche ad esempio all'intelligenza artificiale, la Cina, e il terzo motivo è anche legato evidentemente alla difesa. Dunque, con un gigante del genere è meglio non scherzare, anche perché tra qualche anno sarà la prima economia mondiale la Cina e a breve 2 auto su 3 nel mondo saranno cinesi, ma è meglio trattare da pari a pari. Donald Trump questo lo sa fare bene, perché Donald Trump utilizza sempre la lente commerciale e finanziaria quando si muove, quindi con la Cina non si può fare guerreggiata. Si può fare sicuramente una guerra attraverso i dazi, perché poi alla fine la campagna dei dazi partita dall'aprile del 2025 di Trump ha come obiettivo colpire in qualche modo la Cina, ma evidentemente ci si deve sedere al tavolo e discutere. Quindi questa è una buona notizia non solo per i due paesi, ma direi un po' per tutti quanti, che si calmassero un po' le acque, ne abbiamo bisogno.
1: Sì.
2: Anche se, direttore, il presidente cinese, quando si rivolge a Trump, dice: noi siamo partner, non siamo rivali. Su un punto però è stato molto chiaro: il nodo Taiwan, anche perché lì si potrebbe entrare veramente in conflitto se la questione non fosse gestita nei dovuti modi.
3: Ah certo, sono dei partner. Pensiamo alla più grande azienda manifatturiera del mondo, oggi è la Apple, penso che si possa dire perché è una notizia. Però la Apple è il telefonino, è pensato negli Stati Uniti, ma è assemblato in Cina. Più partner di così. Il secondo punto che sollevavi, anche quello è importante, perché ad ogni buon conto, dai tempi della diplomazia del ping pong, qualcuno si ricorderà di Henry Kissinger, erano lontanissimi quei mondi, ci volle lo sport che spesso riavvicina gli estremi per avvicinare la Cina agli Stati Uniti. Ecco, da che mondo è mondo, un paese che fa della sua forza anche militare gli Stati Uniti e un paese che fa della sua forza il commercio la Cina devono in qualche modo integrarsi.
1: E tra Sommella, una sì. Cosa, no? Citavi, voglio dire, Apple. Con Trump a Pechino i leader del capitalismo tecnologico e finanziario, no? Gente geniale li ha definiti il presidente, da Elon Musk a Tim Cook, da Larry Fink a Jensen Huang, il fondatore di Nvidia, che tra l'altro è americano di origine taiwanese. Insomma, comunque un'agenda orientata al business.
3: Ma no, ma non c'è dubbio. Ma poi il genio, le idee non hanno confine, non hanno colore, quindi magari hanno più difficoltà a prendere corpo, a diventare realtà. Negli Stati Uniti è un pochino più facile, pensiamo alla forza della Silicon Valley, in Cina è ancora più facile perché lo studio, la formazione, l'università, l'accademia sono diventati diciamo un elemento fondante della Repubblica Popolare Cinese, e anche l'uscita dalla povertà di 100-200 milioni di persone. Quindi però, se torniamo poi all'intelletto, alla genialità, è chiaro che puoi stare, un Einstein può esserci in qualsiasi parte del globo, bisogna trovarlo, bisogna sostenerlo, bisogna individuarlo.
2: Direttore, tra l'America e la Cina oggi però c'è anche l'Europa, c'è l'Europa nei discorsi di Mario Draghi, un discorso per rifondare di fatto l'Unione Europea. Draghi dice: per la prima volta noi europei siamo soli insieme, l'azione a 27 è inadeguata. Come si pone proprio l'Europa oggi all'interno di questo difficile contesto internazionale?
3: Beh, l'Europa c'ha una storia un po' diversa, perché ha alle spalle due guerre mondiali in cui i paesi fondatori si sono fatti la guerra con milioni di morti. Non era semplice metterla insieme, ma è già un grandissimo successo. Certo, può fare una cosa l'Europa: cominciare a fare delle leggi, dei regolamenti un po' più vicini alle famiglie, alle imprese europee. Perché se nel mondo non ci sono le stesse regole che di quelle che ci sono nell'Unione Europea, penso ad esempio a quelle sul green, comunque uno la pensi, tu ti costringi a non crescere. Questo è il punto chiave. Noi per esempio prendiamo il Green Deal, noi abbiamo fatto una politica a favore dell'ambiente, per carità, ci mancherebbe che noi siamo contrari, a favore dell'inclusione, della sostenibilità, però il risultato finale è che si vendono più auto cinesi che europee. Pensate che noi oggi abbiamo aperto MF Milano Finanza con la notizia che i cinesi di BYD sono interessati a produrre dentro lo stabilimento di Mirafiori, ex Fiat, il simbolo dell'automobile in Italia. Ecco, questa è una sconfitta per tutti.
1: E si parla di acquisizioni come Maserati, anche questo.
3: Esatto, è uscita oggi. Addirittura Huawei che fa telefoni, quindi siamo di fronte a un'ondata di globalizzazione pazzesca. Se ci fermiamo col goniometro a vedere deficit PIL, debito PIL, e a tassare pure la piccola bandina che inquina, secondo me
1: non si va lontano. Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza, grazie per il tuo intervento.
3: Grazie a voi, buon lavoro.
1: E invito al nostro pomeriggio di Radio 1 Claudia Astarita, insegna studi asiatici all'Università di Parigi Sciences Po, benvenuta.
4: Buonasera, grazie.
1: Parlavamo di Taiwan, Xi Jinping ha avvertito Stati Uniti e Cina potrebbero entrare in conflitto se la questione venisse gestita in modo errato. Cosa significa?
4: Beh, significa che la Cina resta coerente con la sua narrazione, ovvero che considera Taiwan un problema interno. Di conseguenza invita chiunque a trattarlo come tale, a non immischiarsi nelle rivendicazioni del Partito Indipendentista Taiwanese.
2: Ecco, c'è nell'accogliere Trump, Xi Jinping ha fatto anche riferimento a una trappola, una trappola di Tucidide nel vertice proprio con Trump, dove si fa riferimento a come le tensioni tra una potenza emergente e anche una di potere hanno poi spesso portato a una guerra, la guerra del Peloponneso, Atene, Sparta. Che significato oggi ha questa dichiarazione, questo riferimento a questa trappola?
4: Allora, intanto è un'idea che, diciamo, è uno dei pilastri delle relazioni internazionali di cui si parla da tempo, proprio per queste sostituzioni, diciamo, di egemoni nel sistema internazionale. In Cina ha un valore particolare, perché in realtà c'è uno studioso americano che si chiama Graham Allison, che proprio credo un anno e mezzo fa ha pubblicato un libro in cui utilizza la trappola, il concetto della trappola di Tucidide per descrivere proprio la relazione tra Stati Uniti e Cina, dicendo che va evitato a tutti i costi di far ritrovare le due potenze in questo tipo di sistema. Quello che Xi Jinping in realtà vuole dire è che in qualche modo oggi, e sottolineo oggi, c'è spazio per tutti e due. Cosa vuol dire questo? Che la Cina vuole continuare a rafforzarsi, la Cina non ha ancora delle velleità egemoniche di rango internazionale, ma può coesistere con gli Stati Uniti, che comunque non hanno più quella capacità di proiettare il loro potere, la loro influenza a 360 gradi in tutto il mondo. Quindi questo è il messaggio che li lancia: c'è spazio per tutti e due e possiamo continuare a coesistere senza conflitti.
1: Ecco, tra Xi Jinping e Trump un confronto, potremmo dire, non solo politico ma anche culturale, di personalità, no? Tra un leader così estroverso, impulsivo, esuberante come il presidente americano, e tutti questi aggettivi li potremmo usare al contrario per il leader cinese?
4: Indubbiamente, e quindi c'è quello, ma poi c'è anche l'idea di paese che entrambi rappresentano, no? L'idea anche proprio di nazione, di sviluppo, di crescita, cioè l'America è l'America, continua a andare nella direzione del sogno americano, dell'individualismo, della persona che ha tantissime opportunità e può giocarsela per migliorare la propria vita. La Cina invece è quella della prosperità comune, quella dell'armonia, è quella in cui tutti devono comunque contribuire a quello che è l'equilibrio collettivo. E quindi diciamo che c'è proprio una visione opposta tra queste due nazioni che emerge, direi, in maniera chiara, anche proprio, come ricordava lei, dalla personalità dei due presidenti.
2: Quindi quando Xi Jinping afferma la Cina si aprirà ancora di più al mondo, che significato ha questa dichiarazione? Quali sono gli obiettivi della Cina rispetto a questa visita dunque, e quale ruolo giocherà davvero nello scacchiere mondiale?
4: Allora, secondo me bisognerebbe rispondere a questa domanda in due modi, ovvero sul fronte bilaterale è certamente vero che la Cina cerca la stabilità. Perché comunque la Cina ragiona in un'ottica di medio, lungo, lunghissimo periodo. Quindi che cos'è l'unica variabile che non permette alla Cina di portare avanti il suo gioco? L'instabilità. Per questo il faccia a faccia con Trump è fondamentale. Per questo faccia a faccia l'abbiamo visto dalla delegazione, l'abbiamo visto del fatto che Scott Bessent è stato un po' come dire, il direttore d'orchestra di questa visita. È tutto incentrata sull'economia. Ci sono vantaggi reciproci. Ecco, una cosa nuova, diciamo, delle relazioni tra Cina e Stati Uniti è che non siamo più in una fase in cui gli Stati Uniti riescono in qualche modo a imporre la loro volontà perché la Cina è più debole. Questo era 9 anni fa, quando i due presidenti si sono incontrati la prima volta. Oggi è molto diverso. Oggi hanno entrambi i paesi obiettivi differenti, ma entrambi usciranno vincenti da questo incontro. Donald Trump perché avrà più investimenti, perché avrà anche più acquisti da parte cinese di tutta una serie di prodotti essenziali per sostenere l'economia americana, Xi Jinping perché con questo tipo di apertura riuscirà a inquadrare meglio la propria, diciamo, strategia economica di medio e lungo periodo. A livello di ambizioni io risponderei diversamente, ovvero diciamo che il motore principale della crescita cinese è la crescita interna e il benessere per la popolazione. Poi l'appetito viene mangiando e quindi la Cina oggi si proietta molto di più sullo scacchiere internazionale, e lo abbiamo visto dal tentativo che la Cina ha fatto nelle varie crisi, parlo di Israele e Palestina, parlo dell'Ucraina, parlo dell'Iran, di provare a giocare un ruolo non tanto di mediatore ma comunque di paese significativo nella gestione dei conflitti.
1: E in questo poi, come la Cina ci ha abituati, anche lo fa sempre e comunque anche in modo sotterraneo, non così esuberante e visibile, ma sicuramente è un arbitro del gioco. La ringrazio per essere stato con noi, Claudia Astarita, docente di studi asiatici a Sciences Po di Parigi. Buon pomeriggio.
4: Grazie a voi, buon pomeriggio.
1: 16:26, siamo...
0: Sì, siamo in chiusura.
1: Prima di dare la linea
0: al Giro d'Italia alla radio, che è bellissimo il Giro Strada alla radio.
2: Simona... Saluti Raffaele, ma anche festeggiamenti. Salutiamo la squadra del pomeriggio di Radio 1, Raffaele Rosario.

0: Giorgia Allegretti, e però musica adesso.
1: La musica a chiudere, che ci condurrà sulle strade del Giro, il Giro d'Italia della radio, come dicevamo, 1979, esce un doppio disco fondamentale per l'evoluzione del rock. Si chiamava London Calling e loro erano i Clash. Questa canzone già ci avvertiva di quelli che erano i pericoli dell'eccessivo commercio, della commercializzazione di tutto, dell'invadenza delle informazioni da ogni parte, da ogni punto di vista, e della commercializzazione delle informazioni, per cui il cerchio si è chiuso così. Si chiamava Lost in the Supermarket e sono i Clash. Appuntamento a domani alle 16:05.

porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza,

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Tragedia alle Maldive. 5 italiani sono morti durante un'immersione subacquea. Ci aggiorna in studio Simona Decina.
3: Sì, purtroppo la notizia è confermata, è stata data prima dalla polizia maldiviana, poi confermata dalla Farnesina. 5 italiani sono morti durante un'immersione. Sembra che fossero scesi ad esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità. Naturalmente la ricostruzione dell'incidente nelle acque dell'Oceano Indiano è ancora in corso e non sono stati soprattutto resi ancora i nomi delle vittime. I 5 turisti che erano ospiti su una barca da crociera subacquea sono scomparsi durante un'immersione vicino ad Alimatà, che è una località molto frequentata dagli appassionati di diving. Si sono immersi al mattino tutti insieme e l'equipaggio della barca ne ha segnalato poi la scomparsa quando non li ha visti riemergere nemmeno a mezzogiorno. E quello che va detto è che un altro elemento che può anche aver ostacolato la situazione di ritornare su a galla in qualche modo sono le condizioni meteorologiche nel sito di immersione, che oggi sono pessime, tanto che l'Ufficio Meteorologico Nazionale aveva emesso un'allerta gialla, che è ancora adesso in vigore. Più tardi, appena avremo maggiori notizie, vi informeremo.
2: Oltre 2 ore di vertice bilaterale tra il presidente degli Stati Uniti Trump e il suo omologo cinese Xi Jinping. Molti dossier sul tavolo: commercio, tecnologia, crisi internazionali. C'è intesa sulla questione Iran, ma resta aperta quella di Taiwan.
4: Un invito all'amico sia alla Casa Bianca per il 24 settembre. Trump conclude così il suo brindisi al banchetto di Stato offerto dal presidente cinese alla delegazione americana. Nell'ultimo evento della giornata, Xi definisce storica la visita dell'omologo statunitense e il benvenuto non è stato da meno. Davanti alla grande sala del popolo su piazza Tiananmen, Trump è stato accolto da fanfare e salve di cannone, guardia d'onore e bambini festanti. Nel bilaterale tanti i temi sul tavolo: commercio, sicurezza, tecnologia e le crisi internazionali. C'è intesa sull'Iran, no all'atomica per Teheran e riapertura dello stretto di Hormuz. Su Taiwan il presidente cinese dice: dobbiamo essere partner piuttosto che avversari. I nostri due paesi potrebbero scontrarsi se la questione venisse gestita male. Ma la politica nei confronti dell'isola non cambia, ribadisce il segretario di Stato Rubio. Al seguito del presidente americano, una folta delegazione di top manager. A loro Xi Jinping promette una Cina ancora più aperta. Da Pechino, nello Porto GR1.
2: Consiglio dei Ministri nel pomeriggio, approvata la proroga delle missioni internazionali in corso e l'avvio di nuove, provvedimento che ora passa al vaglio del Parlamento per la necessaria autorizzazione. Prima della riunione a Palazzo Chigi, vertice tra la Premier Meloni e Vice Salvini e Tajani. Fermato a Taranto un 6° giovane nell'inchiesta sull'omicidio del bracciante maliano Bakary Sako, ucciso il 9 maggio scorso. Un 22enne accusato di avere partecipato all'aggressione insieme con altri ragazzi, anche minorenni, che avrebbero accerchiato la vittima mentre andava al lavoro in bicicletta. Il pestaggio sarebbe poi degenerato fino alle coltellate mortali. Le indagini proseguono tra immagini di videosorveglianza e testimonianze. A Ostia un uomo accoltellato dalla compagna è in pericolo di vita.
5: Una lite appena svegli, i toni che si alzano, poi l'esplosione della violenza alle 7 del mattino davanti agli occhi di sua madre, stamani presente nella casa di Via dei Romagnoli a Ostia. Un giovane di 27 anni è stato accoltellato dalla compagna di 25. Diverse le ferite profonde inflitte probabilmente con un coltello da cucina, lo stesso che è stato poi trovato dai carabinieri sporco di sangue. Uno dei fendenti però ha raggiunto il torace del giovane uomo. Soccorso dal 118, il 27enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Grassi e sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Ora è ricoverato in prognosi riservata. La compagna è stata arrestata dai carabinieri perché gravemente indiziata del reato di tentato omicidio e condotta rebibbia. I primi accertamenti confermano che si è trattato di un episodio di violenza tra le mura domestiche a seguito del violento diverbio scoppiato tra l'uomo e la donna, entrambi romani. Anna Maria Caresta, GR1.
2: Ci fermiamo qui. linea è il rosso e il nero e il giornale torna alle 19.
6: Il rosso e il nero.
7: La RAI, Radio Televisione Italiana, inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Signore e signori, buon divertimento.
8: Doppia uscita alternata di rossi e di neri. Là. Così, di qui il nome, passo del capitano. Pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
9: Era il 3 gennaio 1954, questa era la voce di Fulvia Colombo e fu il primo annuncio televisivo della storia.
10: Che nostalgia, non ero nemmeno nato, eppure c'ho nostalgia.
9: Perché scusa, quando sei nato tu?
10: 59.
9: No, vabbè, pensavo...
10: Sono tuo coetaneo.
9: Dopo Cristo.
10: Sono tuo coetaneo.
9: No, io sono più giovane di te.
10: Molto.
9: Capito?
10: Più giovane.
9: Ma io sono un po' come i prodotti.
10: Ti levi questi occhiali?
9: Come i prodotti caseari pugliesi. Sono buona sia da fresca sia da stagionata.
10: Mm.
9: Caro Francesco.
10: C'era la bruttina stagionata, ti ricordi?
9: Ma che c'entro io con la bruttina? Un'associazione di idee. Luxuria e Storace con il rosso e il nero fino alle 19. Oggi abbiamo deciso.
10: Perché poi ti devi presentare.
9: Perché sono educata.
10: Con nome d'arte, Luxuria.
9: Perché
10: io sono Storace d'arte?
9: No, tu non hai arte né parte. Il cognome quello è e quello resta. Sei
10: va
9: solo
10: bene,
9: anagrafico.
10: Ora parto.
9: Oggi abbiamo deciso di omaggiare questa azienda che ci ospita. Abbiamo voluto fare una puntata speciale dedicata alla RAI, Radio Televisione Italiana, sia come radio sia come televisione. Cominciamo con l'editoriale nero di Francesco Storace.
10: Con un numero di telefono anche, 335-699-2949. Quanti anni ha la RAI? E la TV? E la radio? Sono giorni, settimane, mesi, anniversari in cui c'è sempre un motivo per celebrare una grandissima azienda culturale e anche noi, come ha detto Vladimir Luxuria, non intendiamo sottrarci con una puntata un po' speciale. Chissà chi li ricorda, persino quei fantastici dibattiti moderati da Iater Jacobelli nella TV in bianco e nero delle tribune politiche. Prima di trovarmi qui al microfono, sai, la RAI l'ho conosciuta dalla commissione di vigilanza.
9: Eh sì, perché tu eri presidente, no?
10: Grande presidente.
9: Vabbè, ma non esagerare, dai.
10: Ancora ricordo quel libro mai stampato su Enzo Siciliano.
9: Cioè?
10: Con quel presidente ero arrivato quasi alla fine del libro, quasi 400 pagine di episodi, aneddoti, persino manuali di autodifesa dell'utente del servizio pubblico. Ma si dimise prima di arrivare in tipografia. Il colpo di grazia se lo diede da solo.
9: Cioè, poi alla fine questo libro che ha fatto? Che diventa finito?
10: Insomma, manco dove trovarlo più. Oh. Ho visto tanti protagonisti aspiranti, giornalisti e soubrette.
9: Eccomi qua.
10: Ognuno diceva di essere meglio degli altri, però dovevo far fede al soprannome che mi attribuirono, Epuretor.
9: È vero!
10: Nacque da Fini, un'intervista a Carlo Fusi, che allora era il Messaggero, perché non ero presente al colloquio, e dissero, ma dove sarai? Ci starai Epurando.
9: Epuretor.
10: In fondo era meglio di quel Ricicletor, vedi quando mi emoziono. Cioè,
9: non sai chi stava pensando Epuretor? Pure Giulio un po' Epuretor, secondo te?
10: per favore, mi va via la voce. Meglio di quel Ricicleto che aveva caratterizzato altri presidenti e che fu coniato, per ironia, dai ragazzi di Destra di Terni alla mia prima uscita pubblica da presidente.
9: Vabbè, che bei ricordi, editoriale
10: rosso di Vladimir Luxuria.
9: All'inizio fu la radio. Era il 1924 e non si chiamava ancora RAI, ma Unione Radiofonica Italiana. Poi nel, poi nel 1927 diventa EIAR, ovvero Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche.
10: Ah.
9: Sì, c'era pure Radio Balilla, sì, me lo ricordo. Le famiglie si riunivano attorno alle radio, che in realtà non erano piccole come adesso, erano dei veri e propri armadi per ascoltare la musica e le notizie, cioè proprio pendevano dalle labbra che non vedevano di questa radio. La radio poi diventa Visione e il 3 gennaio 1954 nasce appunto la RAI. All'epoca era un unico canale, non come adesso che ci sono le piattaforme, tutte.
10: Un unico programma, rosso e nero, non sentite altri.
9: In importante perché insegna l'italiano la RAI in una nazione dove si parla prevalentemente in dialetto, con programmi indimenticabili che hanno segnato la storia del nostro costume. A Torino dal 1993 c'è un museo vicino alla Mole che ripercorre la storia della RAI, Radio Televisione Italiana, dove abbiamo il privilegio di lavorare.
10: Lavorare, guarda, è una parolona riferita a te.
9: Grazie. Ma abbiamo il piacere proprio di avere con noi il direttore del Museo della Radio e della Televisione RAI di Torino, che ho visitato, Alberto Allegranza. Direttore, buonasera.
11: Buonasera a voi tutti.
10: Buonasera direttore, come sta?
11: Io sto alla grandissima, grazie.
10: Pure se stai in un museo.
9: Ma perché? No, guarda, quello egizio dove c'è anche conservata la mummia Storax è un altro museo. Questo è il Museo della Radio e della Televisione RAI di Torino, che appunto ho visitato, è bellissimo.
10: Nel prossimo museo ricordatemi com'ero prima del programma e poi dopo.
9: Senta direttore, com'è nata l'idea di questo museo?
11: Il museo in realtà esiste da più di 30 anni, ma quando mi hanno chiesto di occuparmene circa 7 anni fa sono partito proprio dall'idea di creare un museo non un museo, quindi qualcosa che parlasse a tutti, ai giovani, aperto, senza teche, proprio con l'idea di uscire solo dall'idea che il museo è un luogo del passato, ma che fosse soprattutto un luogo del presente e che potesse dare anche ispirazione per il futuro. Poi io ho un grande amore per le persone e per la vita, e quindi ho pensato che alla fine la RAI è un'azienda fatta di persone, e attraverso un museo dovevamo raccontare la passione e anche la competenza e l'amore che c'è per le persone della RAI, per la RAI, e che noi riscontriamo nel pubblico tutti i giorni.
10: Direttore, tra i tanti visitatori c'è qualcuno che chiede di vedere dove avete messo tutte le raccomandazioni RAI?
9: Ma che dì?
11: Francesco, in realtà no.
10: Una teca, qualcosa.
11: E scrivono fuori nel nostro libro, scrivono spesso veramente viva mamma RAI, si fanno dichiarazioni.
10: Beh, c'è il mito della raccomandazione RAI, no?
11: C'è il mito, ma noi la trasmutiamo questa cosa.
9: Senti, ho visitato il museo appunto di Torino e mi sono rimasto molto colpita dalle dimensioni delle radio. A Torino magari ti...
10: No, non devo andare, mi devo
9: fagli pagare, fategli pagare il biglietto. Ma non si paga il biglietto.
11: Pagare il biglietto.
9: L'unico,
11: per lui.
9: Solo per te pagherei il biglietto, guarda. Sì. Perché erano enormi le radio, sembravano dei veri e propri mobili queste radio. Ho visto radio veramente...
10: Ma
9: sembravano
10: la trasmittente.
9: Sì, proprio... E sono esposte al museo.
11: Ricordiamoci che anche all'inizio l'abbonamento sia in radio che in TV era per pochi, quindi chi poteva permetterselo comprava, voleva in casa oggetti belli e eleganti che fossero coerenti magari con case di un certo tipo di livello, e quindi diciamo che anche questa cura era figlia di quel momento storico in cui non era ancora per tutti né la radio né la televisione, ecco, e quindi questi sono anche belli proprio per questa ragione.
10: Senta, che storia racconta il suo museo?
11: Racconta una storia di amore per la vita, letteralmente. Il filtro è stato, quando entri nel museo della RAI e dell'infinita storia della RAI, un giovane, un visitatore, doveva essere colpito almeno da una cosa. Quindi noi abbiamo preso, non potendo fare la sintesi della storia della RAI in un luogo comunque relativamente piccolo, abbiamo preso della storia della RAI quello che avesse un'ispirazione nel presente. È chiaro che giochiamo facile con Raffaella Carrà, gli abiti di Canzonissima e quello che ha rappresentato, ma dei racconti che fossero Sanremo, anche Sanremo. Ogni anno noi aggiorniamo la console, c'è una console molto carina con 4 TV antichi e un TV moderno, il visitatore schiaccia un pulsante e sceglie lui il contenuto della TV in bianco e nero oppure dell'ultimo Sanremo. In questo modo noi abbiamo veramente tantissimi giovani.
10: Che curiosità mi sta mettendo.
9: Certo, devi andare a vederlo, è bello.
11: E l'altra cosa che non è banale è che veramente noi non abbiamo le teche, cioè gli oggetti sono tutti hanno tutti una relazione col pubblico, quindi siamo un po' romantici, crediamo che ogni oggetto abbia un'anima, abbia una sua storia, quindi magari super appassionato viene e si relaziona col telegrafo, con una radio antica e si emoziona. Vi racconto questa perché è bellissima. Un giorno una visitatrice si è inginocchiata davanti a un TV antico ed è stata 10 minuti in ginocchio piangendo, perché quel filmato in bianco e nero le ha acceso dei ricordi d'infanzia e quindi noi vediamo anche cose di questo genere, ma la cosa più bella per me è vedere i giovani che fanno il vostro lavoro, perché noi abbiamo un'area esperienziale dove il pubblico è invitato a fare il conduttore.
9: Direttore, le voglio far sentire quest'uccellino.
10: È il bruttellino.
9: Oh. Nel 1936 nasce l'uccellino della RAI.
10: Eccola.
9: No, non ce l'ho con te. Ci spiega come funziona la riproduzione del cinguettio dell'usignolo, perché tu sei una cornacchia. Scusi.
11: No, proprio noi all'ingresso del museo la prima cosa che trova il visitatore è proprio questo uccellino, che in realtà è una delle poche cose che è in una teca, ed è una scatola, quindi apparentemente è un ingranaggio, è qualcosa di magico che emette questo suono che sembra quello realmente di un usignolo, ma in realtà dentro c'è un meccanismo a soffietto completamente di tipo meccanico che con opportuni ingranaggi, girato da una manovella, riproduce il suono dell'usignolo.
9: Ma lo fate risentire? Quindi... Oh, che bello!
10: Senza uccellino non campa.
9: Allora, fino a quando non sono avvoltoi, vai.
10: Allora, qual è il più grande protagonista che vede l'attenzione dei visitatori?
11: Vado controcorrente e parlo dei bambini delle elementari. Sembra incredibile, ma il telegrafo. Il fatto di scrivere il loro nome con questo codice un po' magico, punto linea, linea punto, schiacciare il tasto Morse e pensare che nell'Ottocento comunicavano così, crea un fascino nei bambini che è veramente sorprendente. La Carrà è la più amata, non posso non dirlo, la Carrà è...
9: Sono esposti gli abiti della Carrà.
11: Sono gli abiti della Carrà ed è amatissima da tutte le generazioni, poi quando vengono i turisti sudamericani o spagnoli ballano tuca tuca veramente in modo spontaneo.
9: Lo facciamo tutti i giorni io e Storace il tuca tuca, lo sai?
11: Immaginavo, sì, immaginavo.
10: No, guardi, non sfogo la sua fantasia.
9: Senta, direttore, io con grande emozione, come un auspicio affinché finiscano tutte le guerre, tutte le morti civili, vorrei un giorno riascoltare questo annuncio di una fine di tutte le guerre. Era il 9 maggio 1945 e Corrado annunciava in radio la fine della Seconda Guerra Mondiale.
12: Interrompiamo le trasmissioni per comunicarvi una notizia straordinaria. Le forze armate tedesche si sono arrese agli angloamericani. La guerra è finita. Ripeto, la guerra è finita.
9: Che emozione ascoltare questa voce di Corrado, del grande Corrado. Quanti anni avevi tu nel 1969, Francesco?
10: 10.
9: Io 4. Era il 20 luglio 1969.
10: Eri già vecchia?
9: Ascoltiamo l'allunaggio del modulo lander dell'Apollo 11. Era la voce di Tito Stagno. Ascoltate.
13: Ha toccato il suono lunare.
10: Che posto ha, direttore, la radio nel suo museo?
11: È il posto da principe, nel senso che addirittura ancora in tanti il nostro museo lo chiamano Museo della Radio, perché nasce come Museo della Radio e la sua storia era totalmente collegata alla radio.
10: Che bello, il principe e non la principessa, caro Vladimir.
11: È proprio così. Io ho fatto semmai un lavoro di arricchimento e ho dato un po' di spazio alla TV, perché proprio non c'era lo spazio nella TV quando ho realizzato il museo. Quindi la radio è totalmente protagonista. Le due cose che avete fatto sentire, noi le facciamo sentire, ci sono 6 radio nella parte emozionale delle radio, dove di nuovo schiacci un pulsante e senti la voce di Corrado nella radio dell'epoca di quel comunicato. L'idea è proprio che la radio è viva. Un'altra cosa che è molto bella a proposito di guerra e di desiderio di pace, ci sono le radio della speranza fatte dai deportati nei lager, che con mezzi di fortuna hanno creato radio montavano in pochi minuti, e lì si sente proprio Radio Londra, Radio Bari. Mi sembra un po' la vostra sigla, ecco, diciamo così, un linguaggio.
9: Basta che non ci sia un pulsante e si senta la voce di Storace, se no mi scappano.
10: Senta,
9: tutti
10: io
9: i visitatori.
10: Le prometto una cosa: quando verrò voglio fare una scritta sul muro, viva l'apostrofo a radio.
9: Sì, vabbè. Direttore, resti con noi, perché c'era la mitica sigla di Fantastico 1982 che ci sta benissimo. Viva la RAI, il grande Renato Zero.

0: Viva la RAI, anche il video meraviglioso. Siamo sempre col direttore del Museo della Radio e della Televisione RAI di Torino, Alberto Allegranza. Io voglio ascoltare con lei un estratto da Non è mai troppo tardi, che era un programma televisivo italiano di Alberto Manzi, prodotto proprio dalla RAI, che era proprio in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione tra il 1960 e il 1968.
1: Imparare a leggere e scrivere per conoscere tutto il resto dell'umanità.
0: La RAI è stata utile, la radio è stata utile anche per uniformare linguisticamente l'Italia.
2: Certo, infatti noi una delle cose che abbiamo proprio nella TV in bianco e nero è questo racconto meraviglioso del maestro Manzi e di come effettivamente la televisione ha permesso, ha facilitato un'armonizzazione culturale nel dopoguerra, ed è una delle cose che anche queste più emoziona il pubblico di tutte le età, e lo usiamo moltissimo con le scuole, perché quando facciamo i percorsi didattici far vedere appunto il maestro Manzi, quel periodo storico ai bambini degli elementari, intanto appassiona molto le maestre, perché c'è il senso educativo anche della visita al museo, e per i ragazzi è di nuovo un flash di consapevolezza e forse anche di gratitudine per dove siamo oggi, perché bisogna anche guardare il lato positivo.
3: Ho un'ultima mia domanda, sai, io sono come lei ospite di Luxuria in questa trasmissione, perché comanda lei.
0: Anzi, poi portami pure il caffè.
3: Sì. Senta, ci sono pagine di sport che mettete in evidenza?
0: Le sta chiedendo se c'è la magica, capito?
3: No, non chiedo.
2: La magica, diciamo che abbiamo una radiocronaca di Nicolò Carosio, meravigliosa, dei mondiali, dove abbiamo vinto per 2-1 i mondiali in Italia, e quella è la prima pagina proprio per onorare la radio, quando la radio raccontava il calcio e non c'era ancora la televisione.
0: C'è un abito in particolare che mi emoziona molto, perché col Museo Nazionale del Cinema quest'anno e il Museo della Radio e della Televisione RAI di Torino, lei ci ha dato la possibilità di far vedere l'abito della Vaudetti proprio dentro la mole, al suo primo annuncio a colori.
3: La mole della Vaudetti?
0: La mole antonelliana.
2: Sì, anche questa è una storia molto bella e romantica, perché Rosanna Vaudetti, che secondo me è una donna veramente eccezionale per intelligenza e sensibilità, è venuta con una visita privata al museo senza dirci niente. Abbiamo scoperto durante la visita che era lì, si è innamorata del nostro museo, che ha definito un museo affettuoso per racconti, e poi mi ha cercato e mi ha proposto di accogliere questo suo abito iconico, e quindi tutto nasce da un suo gesto d'amore, e poi questo abito appunto è arrivato anche a dare, come dire, la sua energia al Lovers Festival, e quindi è una storia che è viva, anche perché ci tengo molto a dire che il nostro è proprio un museo del presente, e sappiamo che Rosanna sta benissimo e magari ci sta anche ascoltando, quindi è un museo che vuole parlare non solo del passato ma del presente e anche del futuro con fiducia.
0: Ovviamente noi ricordiamo anche con tanto affetto i grandi, tra cui Pippo Baudo, ma anche Enzo Tortora, che dopo la soluzione nel 1987 ritornò alla conduzione di Portobello.
4: Dunque, dove eravamo rimasti?
0: Ma visto che noi vogliamo finire in allegria, vogliamo finire così.
4: Allegria!
0: Ricordando il grande Mike Buongiorno e ringraziando il direttore del Museo della Radio e della Televisione RAI di Torino, Alberto Allegranza.
3: Buonasera,
0: buona serata,
3: direttore.
0: Grazie.
2: Grazie a voi, a presto.
0: Grazie. E a proposito di voci, voi dovete prestare attenzione a questa voce, che sarà l'ospite misteriosa nella seconda parte. Ascoltatela bene.
3: Certo.
5: Ciao Vladimir, ciao Francesco. Sto arrivando da voi. Avete capito chi sono?
0: Accento statunitense. Non diamo mamma aiuti,
3: mia,
0: eh?
3: Mamma mia.
0: Capito? Oh.
3: Vale.
0: Un mio stilista preferito era Valentina.
3: No,
0: Valentino.
3: È una che vale.
0: E non crepax mai, tra l'altro. No, è sempre viva. Il numero qual è?
3: 335-699-2949. Vediamoci al più presto.
0: Informazioni regionali sul traffico, rientriamo.
6: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
7: Onda Onda Verde, viaggiare informati.
8: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 18:25 minuti sulla 26, la Genova Gravellona Toce, tratto chiuso per un veicolo in fiamme tra Ovada e Masone in direzione di Genova Voltri. È un veicolo in fiamme che ha preso fuoco da pochi minuti. Sulla A4 coda tratti tra Cessalto e Sanstino in direzione di Trieste, sulla A22 code per 4 km per traffico intenso tra Nogarolle Rocche e Verona Nord. Ancora sulla 13 code tra Bologna Interporto e l'allacciamento con la A14. Sulla 1 la Roma-Napoli, coda tratti segnalate tra Asse Mediano e Casoria in direzione di Napoli. Sulla 16 code per 2 km tra Pomigliano d'Arco e l'allacciamento con la 1 in direzione Napoli, tempi di percorrenza 40 minuti circa. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
7: In collaborazione con il CIS.
9: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
10: Siamo in radio, non si vede nulla.
9: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
11: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
12: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
13: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
12: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
14: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
15: Via via.
14: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
16: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
17: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
16: Verificare condizioni in negozio.
18: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa.

0: maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo. Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
6: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: Ostia, un 27enne accoltellato al torace dalla compagna durante una lite in casa e ricoverato in prognosi riservata. La donna, 25 anni, è stata arrestata con l'accusa di tentato omicidio. Muore dopo aver dato alla luce due gemelli in un ospedale romano. La donna era una maestra 31enne di Sonnino. Saranno gli accertamenti clinici e l'autopsia disposti dalla procura capitolina a stabilire con esattezza le cause della tragedia. Derby, nessun accordo tra prefettura e Lega sulla data e l'orario di Roma-Lazio. Si attende a minuti la decisiva sentenza del TAR. Buon pomeriggio da Ines Siano in studio per questa edizione del giornale radio del Lazio. In apertura, un grave fatto di sangue accaduto ad Ostia. Una violenta lite scoppiata all'interno delle mura domestiche sarebbe stata l'origine dell'accoltellamento di un uomo di 27 anni. A colpirlo la compagna 25enne. Il ferito ricoverato è in pericolo di vita.
2: Ha accoltellato il compagno al culmine di una furiosa lite in casa. La donna, 25 anni, è stata arrestata con l'accusa di tentato omicidio e si trova ora nel carcere di Rebibbia in attesa della convalida. La violenza è esplosa questa mattina intorno alle 7 in via dei Romagnoli a Ostia. L'aggredito, un uomo di 27 anni, è stato soccorso dal 118 e trasportato d'urgenza all'ospedale Grassi con diverse ferite di arma da taglio, una delle quali al torace. Sottoposto a un delicato intervento chirurgico, è ricoverato in prognosi riservata ed è in pericolo di vita. I due, entrambi noti alle forze dell'ordine, avrebbero problemi di tossicodipendenza e in questo contesto, secondo la ricostruzione dei carabinieri, sarebbe scaturita la lite. Poche ore prima dell'accaduto, l'uomo era stato fermato mentre acquistava crack. La donna, dopo averlo saputo, si sarebbe scagliata contro il compagno, passando presto dalle parole ai fatti. A dare l'allarme sarebbe stata la madre della vittima, che si trovava in casa al momento del ferimento. Sul posto sono intervenuti i militari della compagnia di Ostia, che hanno trovato un coltello da cucina sporco di sangue compatibile con l'aggressione. Paola Cortese, TGR Lazio.
1: Si chiamava Erika Caroccia, una maestra di 31 anni di Sonnino in provincia di Latina, morta dopo aver dato alla luce due gemelli nell'ospedale Isola Tiberina Gemelli di Roma. Sconvolta la comunità pontina, dove la donna era molto conosciuta. Saranno gli accertamenti clinici e l'autopsia disposti dalla procura capitolina a stabilire con esattezza cosa abbia provocato il decesso. Le condizioni della 31enne sarebbero precipitate dopo il parto. I due neonati godono di buona salute e sono costantemente monitorati dal personale sanitario. Sono un maschio ed una femmina, nati prematuri alla 33esima settimana. In una nota, l'ospedale esprime fiducia nel lavoro della magistratura e certezza che ogni elemento utile alla comprensione di questo tragico evento sarà approfondito. Un morto e un ferito gravissimo sulla 1. L'incidente la notte scorsa: un mezzo pesante carico di monitor televisivi è uscito fuori strada. Era

0: condotto da un 67enne residente in provincia di Roma e deceduto sul colpo. Ferito il collega che viaggiava con lui. Il conducente, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo. La tragedia nel tratto della A1, compreso tra Ponte Corvo e Cassino, nel territorio del comune di Villa Santa Lucia. E ora le notizie sul traffico nella capitale dall'Agenzia di Roma per la Mobilità.
1: Traffico intenso in via Portuense tra Largo La Loggia e via della Casetta Mattei, sulla circonvallazione Genicolense in via Aurelia Antica, via Gregorio VII, via Anastasio II e via Cipro, in via Emo sulla circonvallazione Clodia, in via Boccea, via di Torrevecchia e via del Foritalico, in viale di Tor di Quinto, in via Salaria, via dei Monti Tiburtini e la tangenziale Est, in viale del Muro Torto, in via Tiburtina, in via Casilina e via Tuscolana, in via Appianuova, in via Ardeatina e via Laurentina e sul raccordo anulare tra lo svincolo autostradale per Napoli e via Laurentina. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
0: Il caos sul derby di Roma, nessun accordo tra la prefettura e la Lega Serie A sul possibile ritorno alla data di domenica 17 maggio. Si aspettava la decisione del TAR del Lazio. La notizia dell'ultima ora è che i giudici amministrativi hanno rinviato la decisione all'Avvocatura dello Stato per invitare le parti a trovare una soluzione condivisa. Potrebbe esserci a breve un tavolo tecnico. Le posizioni restano dunque distanti. La Lega insiste per giocare domenica alle 12, mentre le istituzioni continuano a preferire l'ipotesi dello spostamento a lunedì sera per evitare la concomitanza con la finale dell'Internazionale di tennis. E sono le 18:34:40. È tutto per questa edizione del Giornale del Lazio, coordinata da Marco Curatolo, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Francesco Pio Naglieri. Da Ines Siano a voi tutti un buon proseguimento d'ascolto.
2: TGR, Giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire. Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
4: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
5: Giro d'Italia? Ma vai da Conad!
6: Via, via.
5: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Il rosso e il nero.
11: Siamo rientrati in Luxuria e Storace con la seconda parte del Rosso e il Nero. Devo dire che i nostri ascoltatori sono stati bravissimi a indovinare.
12: Un trionfo.
11: Riascoltiamo la voce misteriosa.
13: Ciao Vladimir, ciao Francesco,
6: Sto arrivando da voi. Avete capito chi sono?
12: Che voce sensuale!
13: Allora, ti leggo un messaggio, perché al 335-699-2949 hanno scritto un sacco di gente indovinando la nostra ospite, e uno ha chiesto: ma è il numero di lei?
14: No, capito?
13: Punto siamo?
14: Non ci provate. Benvenuta Demetra Hampton, grazie di essere con noi.
13: Valentina,
15: grazie di avermi.
13: Senti,
15: sì.
13: Il primo marito dopo 3 mesi di fidanzamento, il secondo dopo 11 anni. Non urge una via di mezzo?
15: Sì,
13: una via di mezzo
14: ci hai riflettuto poi dopo.
15: No, diciamo che ho imparato la lezione di non sposarsi all'ampo, di conoscere le persone che vuoi passare le rette della tua vita insieme. Allora, con Paolo, sì, siamo stati fidanzati per 11 anni. L'ho fatto aspettare, anche se mi chiedeva, però ero molto, molto deluso dal primo. Così ho imparato di conoscere le persone che desidero di passare tutta la resta della mia vita. Infatti siamo insieme da 18 anni adesso.
14: È vero che un agente ti chiese di rifarti il naso perché secondo lui il naso a patata non funzionava e tu poi giustamente ti sei rifiutata?
15: No, veramente mia madre mi ha salvata, perché avevo solo 16 anni quando mi hanno scoperto le strade di Filadelfia. Mi invitò a New York per un appuntamento e giustamente il famoso agente di Alicia in Casablanca ha detto che il naso era un po' troppo petata, insomma. Però ovviamente se ci pensi, a 16 anni il viso è ancora una bambina, non è formato, certo, da donna. Infatti in giro di un anno e mezza, si è sfinata da sola. Cioè, insomma, il mio naso è mio naso, non ho mai toccato niente sul mio corpo, è stata toccata. E si è formato da solo a questo naso un po' francese, non so.
13: Quanta umanità ha fatto sognare Valentina di Crepax? E Luxuria mi sta ricordando...
14: No, è un fumetto che poi è diventato anche un telefilm.
13: Perché se non è precisa lei, non ci sa stare.
14: Sono dal Gisa, la speaker precisa.
15: Ma penso tutto il mondo. Penso che ancora fa sognare. Quando cammino per le strade mi chiamano ancora Valentina. E questo è un grande onore, però ho fatto tantissime altre cose. Però l'operai quando mi vede, oh Valentina, dopo tanti anni, allora questo mi dà una grande soddisfazione.
14: Ma non c'è solo Valentina, c'è anche Valentino, il grande stilista, è vero che stravedeva per te?
15: Sì, ho sfilato per Valentino a Parigi 2 volte. E l'ho conosciuto, abbiamo fatto anche tanti pagine per Vogue con Valentina Cortese, che il titolo era Valentina di ieri e Valentina di oggi con Valentina Cortese, 20 pagine per Vogue Italia, bellissima.
14: So che tu sei una appassionata di sport estremi. Io ho provato una volta, cioè l'ho fatto, mi sono lanciata col paracadute per una trasmissione televisiva. Un'adrenalina incredibile. Quanta adrenalina? Sì, l'ho fatto. Io soffro di vertigine, quindi è stata per me davvero una grande sfida. E mi ricordo il terrore quando mi dovevo lanciare con questo paracadute, però l'ho fatto. E mi ricordo che poi per tutta la notte non sono riuscita a dormire per l'adrenalina. Quanta adrenalina ti danno questi sport estremi? Quante volte ti sei lanciata col paracadute?
15: Io mi sa che ho una 150 volte.
14: 150?
15: Sì, 150, perché è iniziato come un scherzo al mio 25esimo compleanno, mio amico me l'ha portato e io ho detto no, assolutamente no. Una volta stavo in volo, ho detto sì. Poi ho preso il brevetto, è diventata mia passione, cioè proprio è l'unica cose che mi fa sentire assolutamente libera, senza pensieri, a vedere tutto il mondo sotto, che tu voli e vedi la bellezza, il cuore che va a mille dentro le orecchie e tu hai quelle 2-3 minuti di adrenalina che ti dura 2 giorni.
14: Ma lo fai da sola o sempre con l'istruttore?
15: L'ho fatto prima con l'istruttore, poi ho fatto le scuole
16: però sempre da solo poi dopo.
13: È vero che sei stata una ginnasta mancata?
16: Sono stata la seconda in America fino all'84. Devo andare alle Olimpiadi a Seoul, però purtroppo mi sono fatto malissimo alla caviglia e sono stata squalificata.
14: Peccato, davvero. Comunque, diciamo, la carriera l'hai fatta, Hai fatto un altro tipo di carriera, tra cui ricordo la signora officina nel film Good as You di Mariano Lamberti a tematiche LGBTQ+, caro Storace.
13: Mamma mia.
14: Te la ricordi questa signora officina?
16: Sì, mi ricordo tutto, certo. È stato un film carino, divertente.
13: Nelle tue biografie si parla anche di te su una cosa molto speciale, una mangiafuoco, ma è vero?
16: Non ti perde niente, sì, io mi butto, le cose che mi diverto e mi dà l'adrenalina, mi butto.
13: E come lo facevi questo mangiafuoco?
16: La mangiafuoco è iniziato in una vacanza, non so, 15 anni di fa, e vedevo questo in questo club, queste persone che facevano queste cose, e io mi incuriosiva e l'ho detto, vabbè, lo voglio provare.
13: Poi ma eri a Piazza Navona, dove eri?
16: No. Sì, ho fatto qualche spettacolo per divertimento. Non è che li faccio più, però l'ho fatto all'epoca per divertimento.
14: Ah. Niente problemi
16: però
14: con il flusso.
16: Però se mi dice di andare a mangiare fuoco, ci vado un attimo.
14: Ah, andiamo insieme, guarda. Tu fai il mangiafuoco e lui fa il lanciafiamme.
13: Io mangio quello che cucini col fuoco.
14: facciamo la griglia. Demetra, ti chiedo di esprimere un desiderio. Non in euro però,
13: Lei in dollari casomai.
16: Non in euro. Ma no, il desiderio di continuare come sto andando nella mia vita in questo momento, che sto andando nella mia mamma a Seattle domani, e il mio desiderio è di passare tanto tempo con lei per i prossimi 10 giorni.
14: Che bello.
16: Perché la mamma è sempre la mamma.
14: Bellissimo, davvero un bellissimo desiderio. Senti Demetra, noi ti vogliamo ovviamente salutare con un brano che ti vogliamo dedicare, perché appunto tu sei diventata popolare in Italia, hai fatto tante cose, ma ti ricordiamo molto nel ruolo della Valentina di Crepax, e c'è il ricordo anche di una grande cantante che è Ornella Vanoni, che ha scritto proprio un brano che si chiama Vai Valentina, tutto per te. Grazie di essere stata con noi a Demetra Hampton.
13: Ciao, ciao.
16: Grazie.
14: Grazie
16: a voi.
14: Buon viaggio.
16: Grazie.
14: Grazie.
13: Oh.

0: era Ornella Vanoni con Vai Valentina, e noi invece andiamo con i podi.
1: Però guarda che gli ascoltatori hanno capito che era Ornella Vanoni, la devi smettere di dare indicazioni.
0: Podio rosso che al terzo posto.
1: Di chi è il podio rosso?
0: Mio. Oh, che bello. No, oggi voglio dedicare il podio proprio alla RAI, visto che abbiamo intervistato il direttore del museo della radio della RAI di Torino. Quindi al terzo posto ci metto Chi l'ha visto, non dedicato al a furore sessuale di Storace, no. Chi l'ha visto su Rai 3 con Federica Sciarelli, che non scivola mai nel morboso, ma è riuscita anche a far ritrovare persone scomparse, purtroppo non sempre in vita, e anche questo è servizio pubblico. E al secondo posto il grande Piero Angela. Pensa che sopra la RAI di Torino hanno dedicato proprio un bellissimo murales a lui. Un esempio di come si può rendere la cultura comprensibile e godibile per tutti. Principio che continua con suo figlio Alberto. E al primo posto...
2: Eccomi!
0: Senti la voce della Carrà! Questo è Mille Luci, il varietà del sabato sera del 1974, regia Antonello Falqui, con la mitica coppia Storace Luxuri. Ah no, no, Mina Carrà. Pensavo, avevo 9 anni e me lo vedevo con mia nonna che aveva la TV in alto su un mobile come un tempio sacro. Poi mi rinchiudevo in camera e facevo l'imitazione della Carrà.
1: Un fan prodigio. Lo pagavate il canone?
0: Certo, abbiamo sempre pagato. Podio nero gratuito.
3: Ecco comunque la Lazio con Recepponi ha recuperato il pallone. Lo lancia sulla destra.
4: Scusa Mary, sono destinato a interromperti oggi.
1: Terzo posto, un mito assoluto come Enrico Ameri, che ci ha deliziato tante radio domeniche con Sandro Ciotti. E al secondo posto non lo lascio solo a te questo podio. Raffaella Carrà.
0: Bravo.
1: Regina senza monarchia per tutti gli italiani.
0: A far l'amore comincia tu.
1: No.
5: Salute a tutti, sono Pippo Baudo e sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1 in particolare.
1: Al primo posto Pippo Baudo, manca a tutti la sua ineguagliabile capacità di fare televisione. E in una giornata come quella attuale non può mancare il tweet di Vladimir Luxuri.
0: No, non può mancare la tua gaffe, perché non si chiama tweet, si chiama così.
6: Pensiero stupendo.
0: Il mio pensiero stupendo va al giornalista Rai Giovanni Anversa.
1: Un mito.
0: Grazie, perché la mia prima apparizione Rai è avvenuta proprio grazie a te, quando conducevi Racconti di vita ed era il 1998.
1: Lo sai che è un bellissimo ricordo di Anversa?
0: Perché?
1: Bella persona, sì. Mi piaceva tanto.
0: Sì. Vizia, allora, virtù.
1: La virtù è volere la Rai indipendente quando si è all'opposizione. Il vizio è scordarsene quando si è in maggioranza, e vale per tutti, nessuno escluso.
0: Quanto mi fa soffrire dover dire che sono d'accordo con te, guarda, questa volta.
1: Perché sei una ragazza che soffre, con l'apostrofo.
0: Che soffre, voce del verbo soffrire, cosa dici? A soffriggere, sì, vabbè. Francesco, al Museo della Radio e della Televisione di Torino, che oggi abbiamo intervistato il direttore, è esposto anche il pianoforte rosa che suonava il grande Fred Buscaglione.
1: Mi pare che non ci mette
0: nei
1: la,
0: club,
1: la ciliegia sua.
0: Nei club torinesi, e te lo de... No, non è Eri piccolo così, ma Eri piccola così. Fred Buscaglione.
1: Chiediamo scusa.
7: T'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto. Ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola.

0: sto viziata, coccolata, latte, burro, marmellata, eri piccola, piccola, piccola, così.
1: Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto, ma eri piccola, già, piccola, piccola, così. Tu fumavi mille sigarette, io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Eh beh, spara. Spara. Spara. E pensare che

0: Così.
1: Eri piccola così, Fred Buscaglione, che bella! Allora, che bella, ti è piaciuta questa puntata dedicata a tutta la Rai?
0: Guarda, c'era una persona di troppo.
1: Immagino.
0: Saluti
1: che
0: e baci!
1: Baci a tutti, appunto alla squadra Rai, la nostra squadra composta da Moreno e Amantini.
0: Aspetta, l'ultima ora c'è.
1: No, non c'è, qual è?
0: Sì, fa poco c'è il TG1, TG2.
1: Al massimo il GR1, GR2, visto che siamo in radio. Però...
0: Vabbè, però è tutta la famiglia.
1: Moreno Amantini e Massimiliano Lenzi sono i nostri autori Rai. Suppa è veramente una maestranza della regia Rai, per non parlare della consulenza Rai musicale di Duccio Pasqua, e oggi alla parte tecnica Adriano Lippi. Appuntamento a domani.
0: Quanta emozione lo ha detto questo
1: con un'altra puntata qui su Radio 1. Buona serata a tutti.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
3: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
5: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
6: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
5: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile!
7: Dammi qua!
8: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
9: Ulisse, ho voglia di navigare!
10: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave!
9: No, voglio navigare con il gigante!
10: Ah!
11: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare! Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia! Info regolamento su ilgigante.net.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Ore 19.
1: GR1.
2: Maldive, tragedia durante un'escursione subacquea, a 5 italiani morti in una grotta, tra le vittime una docente di Genova e la figlia. Sintonia e distanza, il faccia a faccia Trump, Xi Jinping a Pechino, accordo su Teheran, senza atomiche, libera navigazione Hormuz, fumata nera su Taiwan. Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga delle missioni internazionali e a nuove operazioni. Il provvedimento passa al Parlamento, a Palazzo Chigi, vertice tra Giorgia Meloni, Tajani e Salvini. Mario Draghi scuote l'Europa, ormai siamo soli, il compromesso non ha funzionato, serve fermezza con gli Stati Uniti. Mario Draghi scuote l'Europa, ormai siamo soli. L'omicidio di Bakary Sakho, fermato il sesto componente della Baby Gang. A Taranto, sit-in per ricordare il bracciante maliano. Ma il mare è sempre più blu, assegnate le bandiere alle migliori spiagge italiane. Riconoscimenti in 257 comuni e 87 approdi turistici. Liguria in testa, seguono Puglia e Calabria. Lo schiaffo a Brigitte diventa un caso editoriale, la lite tra Macron e la moglie. Un libro svela, tutto nasce da messaggi inviati a un'attrice iraniana. A Cannes arrivano i grandi nomi del cinema d'autore, presentati Fatherland e Storie parallele, e c'è anche un po' d'Italia. Tennis, Sinner in semifinale agli internazionali, il russo Rublev battuto in due set, ciclismo a Napoli, vittoria in volata di Ballerini, il portoghese Eulalio sempre in rosa. Buonasera da Sonio Ranges. In apertura dunque la tragedia alle Maldive, sono appena stati resi noti i nomi dei 5 italiani morti durante un'immersione subacquea e sarebbe già stato recuperata una delle vittime.
3: Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Gianluca Benedetti, Federico Gualtieri e Muriel Oddenino sono i nomi delle vittime, tutte italiane, scomparse oggi durante un'immersione nell'Oceano Indiano. Monica Montefalcone, 51 anni, era una ricercatrice dell'Università di Genova, professoressa associata in ecologia. Ascoltiamo la sua voce in una vecchia intervista.
4: Ancora oggi purtroppo il mare si conosce poco, si conosce un decimo di quello che c'è sotto ai primi, diciamo, 40-50 metri dell'acqua, e non si conosce ancora praticamente quasi nulla di quello che c'è fino agli abissi di qualche migliaia di metri.
3: Secondo le prime informazioni, 5 turisti a bordo della Duke of York, un'imbarcazione da crociera subacquea, sono morti durante un'immersione vicino ad Alimatà, una delle località più frequentate dagli appassionati di diving. Si sono immersi al mattino e l'equipaggio ne ha denunciato la scomparsa quando a mezzogiorno non erano ancora riemersi. Si sarebbero immersi a 50 metri per visitare alcune grotte. Simona Decina, GR1.
2: La visita del presidente degli Stati Uniti Trump in Cina, al centro degli incontri con il leader cinese Xi Jinping, le crisi internazionali ma anche l'economia. Il corrispondente da Pechino.
5: Discorsi di amicizia, brindisi, il banchetto di Stato offerto all'illustre ospite e alla folta delegazione nella grande sala del popolo che affaccia su piazza Tiananmen, chiude la lunga giornata. Iniziata alle 10 in punto, quando Xi Jinping inizia a scendere i gradini della scalinata dell'edificio simbolo del potere comunista cinese. La liturgia delle grandi occasioni, tappeti rossi, onori militari, bambini festanti, il primo faccia a faccia, dove si parla anche di Taiwan, l'isola della discordia. L'indipendenza e la pace nello stretto sono incompatibili, la gestione errata di Taiwan può portare al conflitto, dice Xi. Gli Stati Uniti ci hanno ribadito pieno sostegno, fanno sapere subito da Taipei, mentre Rubio in un'intervista afferma la politica USA su Taiwan non cambia. Sull'Iran, vogliamo entrambi che Hormuz resti aperto, dice Trump, e che l'Iran non abbia il nucleare, riferisce la Casa Bianca, anche se di questo non c'è traccia nel resoconto diffuso dalla parte cinese. Un gran posto, la Cina è bellissima, così Trump al Tempio del Cielo, a chi gli chiede come è andato il faccia a faccia con Xi, atto d'amore o tattica per sviare la domanda. Cina e Stati Uniti, due superpotenze in naturale competizione, nonostante i convenevoli a favore di microfono. Pechino, Marco Clementi, GR1.
2: Resta alta l'attenzione sul fronte iraniano. Teheran ribadisce che lo stretto di Hormuz è sotto il suo controllo. Secondo Reuters, uomini iraniani avrebbero sequestrato una nave battente bandiera dell'Honduras al largo degli Emirati Arabi. Da Israele, il ministro della difesa Katz afferma che lo Stato ebraico è pronto a nuovi interventi militari. Intanto, secondo il Financial Times, l'Arabia Saudita avrebbe discusso con gli alleati occidentali un possibile patto di non aggressione tra i paesi del Golfo e l'Iran nel dopoguerra. Tensione a Gerusalemme, dove il ministro israeliano dell'estrema destra Ben-Gvir ha sventolato la bandiera israeliana sul monte del Tempio per i musulmani spianata delle moschee, affermando «è nelle nostre mani». Intanto l'UNICEF denuncia che dal 2 marzo in Libano sono stati uccisi 200 bambini e oltre 800 feriti nei raid israeliani. A Washington è in corso il terzo round di colloqui tra Israele e Libano. La visita del Papa all'Università Sapienza. Leone XIV denuncia il disagio dei giovani schiacciati da aspettative e competizione. Un sistema distorto riduce le persone a numeri, ha detto. Critiche anche al riarmo globale che sottrae risorse a scuole e sanità. Gli appello a vigilare sull'intelligenza artificiale. Prima di lasciare l'Ateneo, il Pontefice ha invitato gli studenti a essere costruttori di pace e a collaborare per un mondo nuovo. E Mario Draghi ha ricevuto il prestigioso premio Carlo Magno. Nelle sue parole, un forte monito all'Europa. Da Bruxelles, l'inviato della RAI.
0: I convenevoli durano poco nel discorso di Mario Draghi, da cui sgrana un pamphlet per chiedere un cambio di passo alle istituzioni europee. Ricevendo il premio Carlo Magno, il massimo riconoscimento per chi lavora per l'integrazione nel vecchio continente, l'ex premier scandisce: per la prima volta siamo soli, ma insieme. È la sintesi di un intervento che guarda all'America, con cui Draghi ha sempre avuto solide relazioni, per dire che non possiamo più dare per scontato che i custodi dell'ordine del dopoguerra restino impegnati a preservarlo. L'ex premier riconosce i successi dell'Unione Europea, dall'euro alla libertà di movimento, ma adesso dice siamo in ritardo in settori chiave come l'intelligenza artificiale e dipendiamo troppo da risorse esterne. Serve più coraggio, un federalismo pragmatico, dice, e cita il rafforzamento del mercato unico, la difesa comune, il potenziamento delle decisioni politiche. La Germania, che pure non gli ha mai risparmiato critiche, lo saluta con una standing ovation.
6: Super Mario.
0: Il cancelliere Merz ironizza: non stupisce che lo chiamino Super Mario. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: Gran Bretagna, rimane in bilico il premier laburista Keir Starmer sotto assedio da parte del suo partito. Il primo ministro risponde a Bess Streeting, ministro della salute dimissionario. Sono molto dispiaciuto che tu abbia lasciato il governo, scrive Starmer. Ora bisogna essere all'altezza di una battaglia per l'anima della nostra nazione. La corrispondente.
7: Le dimissioni del ministro della Sanità, che rappresenta l'ala bleriana del partito, cambiano ancora lo scenario. Streeting scrive una lettera durissima al primo ministro Starmer. Parla di risultati elettorali senza precedenti in termini di entità della sconfitta. Dove serve visione? C'è un vuoto, scrive ancora. È chiaro che non sarai tu a guidare il partito laburista alle prossime elezioni. E il Labour è nel caos, anche perché formalmente la sfida per la leadership non è partita. Servono 81 deputati che sostengano una candidatura. C'è chi pensa che Streeting non li abbia ancora o che il suo sia un modo per convincere Starmer ad accettare il passo indietro ma arrivare alla conta finale in tempi più lunghi, il che darebbe modo all'altro candidato forte, Andy Burnham, sindaco di Manchester, di essere eletto in Parlamento ed essere quindi anche lui in gara. L'altra incognita è chi altro si candiderà tra i nomi possibili, quello del sottosegretario alla difesa Alistair Cairns, ex membro dell'esercito. Molti nel Labour si domandano se Starmer possa ancora fermare la slavina. Dalla sua parte, molti ministri del governo, i sondaggi sugli elettori sono già partiti. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Rai Radio 1, sono le 19:09. Uno stanziamento di quasi 8 miliardi dal governo per la strategia spaziale dell'Italia. Ad annunciarlo Giorgia Meloni, che ha presieduto il comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio. Nel pomeriggio a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri.
8: Un Consiglio dei Ministri lampo poco più di 10 minuti per approvare una serie di accordi con paesi esteri e la proroga delle missioni internazionali in corso e l'avvio di nuove, provvedimento che ora passerà all'esame del Parlamento. Prima della riunione di governo, un incontro ristretto tra la Premier e i suoi vici Antonio Tajani e Matteo Salvini. Sul tavolo, secondo quanto filtra, ci sarebbero state le spese per la difesa e le nomine di Consob e Antitrust. Questa mattina invece Giorgia Meloni ha presieduto a Palazzo Chigi la riunione del Comitato Interministeriale su Spazio e Ricerca Aerospaziale, ha approvato il documento strategico di politica nazionale che serve a tradurre in concreto gli obiettivi del governo grazie ad un pacchetto di investimenti.
9: 7,8 miliardi di euro fino al 2028, un investimento record che è destinato alle infrastrutture, alle tecnologie, alla ricerca, alle competenze.
8: Si aggiunge un tassello importante nel dominio spaziale, una priorità nazionale, ha spiegato la Premier, che sabato e domenica sarà prima in Grecia e poi a Cipro per una serie di impegni istituzionali. Al centro degli incontri, anche con i leader del Sud Europa e dei paesi del Golfo, i principali dossier internazionali con focus su energia, migrazione e una nuova cooperazione tra Mediterraneo e Golfo per unire Occidente e Oriente, coinvolgendo anche Europa, Asia ed Africa. Carla Macrellino, GR1.
2: Il Senato ha approvato il decreto fiscale con il voto di fiducia. Il testo passa ora alla Camera e va convertito entro il 16 maggio. Soddisfatta la maggioranza, che parla di un provvedimento concreto che continua il percorso di riduzione delle tasse, sostegno alle imprese e rafforzamento della competitività del sistema produttivo italiano. Per le opposizioni invece si tratta dell'introduzione di nuovi balzelli senza trovare una soluzione stabile e credibile per i rincari energetici. Sentiamo nel dettaglio i contenuti del provvedimento.
10: In primo piano la cosiddetta rottamazione quinques. Il testo prevede l'estensione della definizione agevolata anche agli enti locali, includendo quindi debiti come IMU, TARI, bollo auto e multe, con la possibilità di pagare senza sanzioni e interessi. La rottamazione riguarda i carichi affidati dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 agli agenti della riscossione, in un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo a decorrere dal 2027. Nel decreto trovano spazio anche misure specifiche per settori economici, come l'esenzione da IRES e IRAP per le società legate all'America's Cup. Salta invece una delle misure più discusse, la stretta sul telemarketing selvaggio. La norma avrebbe esteso il divieto anche alle società di telecomunicazioni. Oggi è previsto per energia e gas e viene rinviata a un prossimo provvedimento. Il percorso parlamentare prosegue adesso alla Camera per l'approvazione definitiva. Lorenzo Opice, GR1.
2: L'inchiesta sull'omicidio di Garlasco. Dopo le denunce dei genitori di Chiara Poggi, ha aperto un fascicolo per le offese ricevute via social, mentre nell'inchiesta su Andrea Sempio finisce un appunto su una precedente archiviazione.
11: Un foglietto scritto a mano con una bozza dell'archiviazione ottenuta da Andrea Sempio nel 2017. Gli inquirenti lo hanno trovato in un faldone del nucleo informativo dei carabinieri di Pavia, che all'epoca non era il reparto che indagava su di lui. Per capire chi l'abbia scritto e perché fosse lì, gli atti sono stati trasmessi alla procura di Brescia, che indaga già sulla presunta corruzione tra l'allora procuratore di Pavia Mario Venditti e il padre di Sempio. L'ex fidanzata del nuovo indagato ricorda la sua irritazione quando scoprì che i carabinieri avevano sottratto una tazzina in un bar per prelevargli il DNA. I difensori di Sempio continuano a dirsi certi di poter smontare ogni accusa, compreso l'audio intercettato in cui, secondo i PM, ammette di aver visto i video intimi di Chiara Poggi. Dopo le centinaia di denunce presentate dai genitori della vittima, aperta a Milano un'inchiesta per diffamazione e stalking nei confronti di blogger, giornalisti e commentatori web per le offese alla memoria della figlia. Gianluigi Tizzoni è il loro avvocato.
12: C'è chi ha sostenuto che Chiara Poggi fosse incinta, magari del fratello, cose che faccio veramente fatica a raccontarvi e che ci sono.
11: Simone Zazzera, GR1.
2: Taranto, per l'omicidio di Bakary Sakho, fermato un sesto giovane di 22 anni, sarebbe dunque uno dei componenti maggiorenni della Baby Gang. L'altro, Fabio Sale, di 20 anni, in mattinata ha affrontato l'udienza di convalida senza però rispondere alle domande del giudice. Manifestazione sul luogo dell'aggressione.
13: La foto di Bacari Sacco nel centro di Piazza Fontana a Taranto, uno striscione, recita: la violenza non ha colore. Sono in centinaia a sfidare la pioggia e mantenere un presidio proprio lì dove il 35enne Magliano, bracciante agricolo, è stato ucciso all'alba del 9 maggio da una banda di ragazzi a caccia, secondo le indagini, di un extracomunitario da aggredire. E soprattutto la comunità africana e subsahariana a chiedere giustizia per un uomo, dicono, che era arrivato in Italia per lavorare e mantenere la sua famiglia.
14: Questa aggressione è dettata dall'odio.
15: Il ragazzo che è morto è un ragazzo lavoratore. Adesso chi è che si pensa a questi bambini?
13: Accanto a loro ci sono associazioni, sindacati, semplici cittadini.
16: Non è umano quello che è successo.
17: Ha colpito tutti, che non dovrebbe succedere né a Taranto né ovunque.
13: Intanto proseguono le indagini degli inquirenti che questa mattina hanno arrestato il sesto componente della banda. Si tratta del 22enne Cosimo Colucci che insieme agli altri ragazzi, due 15enni, due 16enni e il 20enne Fabio Sale, si avventarono su Sacò. In particolare Colucci sarebbe intervenuto in un secondo momento, impedendo al 35enne di rifugiarsi in un bar e partecipando alle fasi finali dell'aggressione. Le immagini delle telecamere di sorveglianza restituiscono poi la violenza cieca del branco. C'è anche una ragazza che non fa nulla per fermarli. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Assegnate come sempre a metà maggio le bandiere blu. Il riconoscimento è conferito alle località costiere che soddisfano determinati criteri di qualità delle acque e dei servizi offerti.
18: Molto più che semplici medaglie, il rito delle bandiere blu a primavera inoltrata in qualche modo anticipa l'estate stessa, riempendola di elementi simbolici e emozionali in una cornice di controllo e qualità che avvicina e rassicura il nostro desiderio di mare. Quest'anno le bandiere blu sventolano in 257 comuni italiani, 11 in più rispetto al 2025, e non è solo una questione di acque limpide, è il segno di un'attenzione fatta di servizi, rispetto ambientale e accoglienza. In cima resta la Liguria, una striscia di terra sottile dove le spiagge sembrano ritagliate con precisione e cura. Seguono Puglia, Calabria, Campania, Marche e Toscana. E tra le novità spicca Rimini. Da sempre associata alla sua vocazione popolare e festosa, oggi finalmente premiata anche per qualità ambientale e gestione del territorio. Mauro Zanda, GR1.
2: In Francia fa discutere il retroscena rivelato in un libro sullo schiaffo ricevuto un anno fa dal presidente Macron dalla moglie Brigitte durante un viaggio ufficiale e catturato dalle telecamere. Il corrispondente da Parigi.
19: L'agenda ufficiale di Macron riguarda ancora una volta la situazione in Ucraina. Sul piano interno tiene però banco anche una vicenda legata al gossip. Dopo che Florian Tardif, giornalista del settimanale Paris Match, torna in un libro sull'episodio dello schiaffo di Brigitte Macron al marito Emmanuel scendendo dall'aereo presidenziale al loro arrivo in Vietnam nel 2025. Tardif scrive di una reazione scatenata dalla gelosia dopo che Brigitte avrebbe letto alcuni messaggini tra Macron e l'attrice franco-iraniana Golshifteh Farahani, rifugiata a Parigi dal 2008. Lo stesso giornalista parla di una relazione platonica tra l'inquilino dell'Eliseo e l'attrice, mentre l'entourage di Brigitte smentisce una reazione legata a sentimenti di gelosia. Tutto questo mentre quasi terminato il secondo mandato di Macron e il dibattito politico è sempre più concentrato sui candidati che si sfideranno alle presidenziali del 2027. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: Immobili RAI, è stato ufficialmente avviato il cantiere di Viale Mazzini a Roma, atteso da oltre 20 anni. A comunicarlo in una nota è l'amministratore delegato Giampaolo Rossi. Non una svendita o un ridimensionamento del servizio pubblico, rivendica Rossi, ma un progetto di ammodernamento che accompagna la trasformazione della RAI nella Digital Media Company prevista dal contratto di servizio. Nel percorso di razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio aziendale anche le decisioni relative al Teatro delle Vittorie. E l'amministratore delegato della RAI Rossi è l'autore della prefazione del volume Onde e Cavalli a Vapore, che sarà presentato sabato al Salone del Libro di Torino, storia dell'Italia attraverso mezzi, tecnologie e persone che hanno portato radio e TV in tutto il paese. Racconto di un servizio pubblico, scrive, che da più di 100 anni continua a guardare avanti senza mai tradire le proprie radici. L'inviata.
20: Onde, cavalli, vapore, come il servizio pubblico ha messo in moto il paese. Un volume che nasce dalla collaborazione tra la RAI e l'ASI, Automoto Club Storico Italiano. Tra i capitoli che lo compongono, il primo è scritto da Tiziana Ribichesu, vice direttrice, direzione comunicazione, relazioni esterne e comunicazione corporate.
21: Questo è un racconto che parte dal 1924 con la nascita della nostra azienda. Tutti questi mezzi da allora ad oggi hanno praticamente raccontato il paese, facendolo conoscere da nord a sud agli italiani che allora molto spesso non conoscevano neppure la neve, ad esempio, come quando nel 56 noi facemmo la radio telecronaca delle Olimpiadi di Cortina. Da 2 anni appena avevamo la televisione e lì abbiamo scoperto la nostra grandezza.
20: Qual è la finalità di questo libro?
21: Non dimenticare, ricordando attraverso questi mezzi mobili l'innovazione tecnologica, l'evoluzione dei sistemi radiotelevisivi, intrecciandolo al lavoro delle persone.
20: Torino, Marcella Sullo, GR1.
2: E ora a Cannes, dove al Festival del Cinema sono arrivati i film di 2 grandi autori molto attesi. In entrambi i film c'è anche un po' d'Italia e stasera sul tappeto rosso arrivano le star francesi.
22: Fatherland, il ritorno di Pawlikowski a Cannes con Thomas Mann nella Germania divisa del 49, è in coproduzione con gli italiani Giannani e Mieli di Our Film. Storie parallele, vicenda parigina dell'iraniano Faradì, è coprodotto dalla Lucky Red di Andrea Occhipinti, perché l'industria italiana a Cannes c'è. Due dei titoli più attesi, peraltro. Faradì, 2 volte premio Oscar, è stato praticamente sempre premiato a Cannes e stavolta dirige le star di casa, da Catherine Deneuve a Isabelle Huppert, una scrittrice che spia i vicini per rubare storie, finzione e realtà che si mescolano, con Virginie Efira e Vincent Cassel, che si ritrova a sua volta a spiare. Il pregiudizio, il dubbio, la gelosia, ci ha detto, c'è chi non può farne a meno in relazioni così, non si può vivere. Ed è tutta per loro la Montée des Marches serale. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Fabio Cardinali e Alessandro Campanella. Tra poco la pagina sportiva da Sonia Oranges. Una buona serata.
23: Il tempo fugge. Accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo. È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
24: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
25: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
26: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
27: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
28: Notizie!
0: notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E passiamo alla pagina sportiva.
3: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
4: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
3: Mi hai detto che ami l'Islanda.
4: Ma vivo in Italia.
3: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
5: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
6: GR1 Sport.
7: In studio Alessio Maldini. Dopo Luciano Darderi, Jannik Sinner. Sono due tennisti italiani approdati in semifinale agli internazionali del Foro Italico. Nel primo pomeriggio la vittoria in due set del numero uno del mondo sul russo Rublev.
9: Il sogno nel cassetto, una finale tutta tricolore davanti agli occhi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per vivere una domenica perfetta. Prima c'è da scalare la semifinale Darderi-Rud e a seguire ecco Jannik Sinner, oggi 6-2-6-4 al russo Rublev, 32 vittorie consecutive nei 1000, record assoluto. Sinner focalizzato sulla semifinale di domani sera pensando a Parigi.
28: Per il momento mi sto concentrando per domani, no? Domani è una partita importante, una partita dove devo recuperare fisicamente stanotte. Sto sentendo che ho giocato tanto e quindi devo recuperare il più possibile, perché domani sera sarà una partita difficilissima. Scambi lunghi, fisicamente sarà tosta.
9: L'avversario di Jannik uscirà dalla sfida tra il russo Medvedev e il lucky loser spagnolo Martin Landaluz. Intanto in finale nel singolare femminile Coco Gauff, che pone fine alla favola della rumena Kirstea. Collaborazione tecnica Massimo Chiadroni, Foro Italico, Emilio Mancuso, GR1.
7: E l'incontro tra Medvedev e Landaluz è iniziato tra pochi minuti. Lo spagnolo Landaluz è in vantaggio 4-0 nel primo set. A seguire la seconda semifinale femminile tra la polacca Swiatek e l'ucraina Svitolina. Calcio, era attesa per questo pomeriggio la decisione del TAR sulla data e l'orario del derby Roma-Lazio, per il momento fissato lunedì alle 20.45, ma il Tribunale Amministrativo ha rinviato il caso all'Avvocatura dello Stato, che inviterà la Lega Calcio e la Prefettura a trovare un accordo entro stasera. Ricordiamo che in contemporanea al derby si giocheranno le partite delle altre quattro squadre impegnate nella corsa Champions: Napoli, Juve, Milan e Como. Carlo Ancelotti resterà commissario tecnico del Brasile fino al 2030, lo ha comunicato la Federcalcio brasiliana. Il suo contratto era in scadenza alla fine del mondiale. E infine il ciclismo: al Giro è arrivata la prima vittoria italiana.
29: Da Napoli la prima gioia azzurra al Giro d'Italia, nel modo forse più inaspettato ma anche più bello. Si arriva di fronte a Piazza del Plebiscito, ultimo chilometro insidioso, doppia curva sul pavè, in salita, piovigina, scivola Gronevega e nel gruppo si spezza, Milan resta dietro così come Magnè. Davide Ballerini si trova davanti, tira dritto, resiste al ritorno di Stuyven e conquista a 31 anni il primo successo in carriera al Giro.
30: Penso di non rendermene conto neanche io, sono riuscito a entrare in testa, ho visto che i primi due sulla sinistra, se non sbaglio Gronevega e un altro suo compagno, sono caduti, neanche il tempo di realizzare e uscire dalla curva, che Malucelli si è attaccato alla radio che mi ha detto vai parti, sono caduti tutti, parti, sono partito e ho sperato fino alla linea dell'arrivo che nessuno mi passasse.
29: Polemico Milan che se la prende col disegno della tappa.
30: Mi sembra assurdo fare un arrivo così pericolosissimo, non capisco perché bisogna andare a cercare questi arrivi di tappa così. Si sapeva che sarebbe potuto cadere qualcosa anche semplicemente con un bel

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
3: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
2: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
4: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Cosa fanno davvero là dentro?
6: Siamo solo appassionati di cinema.
7: Non può essere solo un film club.
8: Lei ha un ragazzo.
9: Wow!
10: Vediamo tre volte lo stesso film.
11: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
10: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
12: Devo andare.
13: Qualcosa che non va, tesoro.
10: Forse dovremmo parlarne.
14: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
15: Ufficio Case Smarrite?
16: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
15: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
16: Mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.
17: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
18: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
19: Onda Verde, viaggiare informati.
20: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 19:31 minuti. Continua ad essere chiuso il tratto tra Ovada e Masone sulla A26, la Genova Gravellona Toce, per un veicolo in fiamme, il tutto in direzione di Genova Voltri. Sulla 7 code per lavori tra Serravalle Scrivia e Isola del Cantone. Spostiamoci in Lombardia, tangenziale ovest di Milano, coda tratti tra Baggio e la statale 33, coda tratti poi tra la tangenziale est e Sesto San Giovanni sulla Milano Brescia, code tra Monza e la tangenziale est. Sulla Venezia Trieste, coda tratti tra Cessalto e San Stino in direzione di Trieste. Sulla 13, code tra Bologna Interporto e l'allacciamento con la A14. Siamo sulla 1, code per un veicolo in avaria tra Incisa e Firenze Sud. Sulla Roma-Napoli ci sono invece coda tratti tra Assemediano e Casoria. Chiudiamo con la tangenziale di Napoli, code tra Doganelle e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
19: In collaborazione con il CIS.
21: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
22: Cosa direste di un commissario a cui piacciono le macchine d'epoca, appassionato di cinema?
23: Qui hanno girato Domenica d'Agosto di Luciano Emme.
22: E che ancora ascolta i vinili.
24: Ma sei proprio un boomer.
22: Mi hanno affidato il comando di un commissariato in centro a Roma.
23: Ma se non mi sei così male.
25: Ma chi arma la Brancaleone?
22: Certo, i colleghi che lavorano qui non sono la creme della polizia.

0: Ad oggi le cose cambiano.
1: È in arrivo il commissario più ironico e disarmante della TV. Dai romanzi di Walter Veltroni. Buon vino, misteri a Villa Borghese. Questa sera alle 21.30, Rai 1.
2: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
3: Quanti anni hai?
2: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
4: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
5: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
6: Il premier mette a punto in queste ore.
7: The president did what he always would.
8: The Afghan government says they're not surprised.
9: Zapping.
10: Le 19:34 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi, non in studio come al solito, ma a Torino, sul palco del padiglione Rai, qui a Torino, in occasione della 38esima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino. Ci saremo questa sera, questa è la nostra prima puntata di Zapping dedicata al Salone del Libro, ci saremo anche domani per una seconda puntata. Siamo quindi in diretta dall'inizio alla fine, una puntata tutta dedicata ai libri, al loro mondo, a chi li fa, a chi li scrive, a chi li pubblica, a chi li racconta. Abbiamo molti ospiti questa sera, cominceremo con Francesco Costa, che è il curatore della sezione informazione qui al Salone del Libro e anche il direttore del Post, autore di molti libri, lo conoscete spessissimo, nostro ospite a Zapping quando si tratta di spiegare e di capire che cosa succede in America. Poi sarà con noi Annalena Benini, che del Salone del Libro è la direttrice editoriale, e insomma sarà poi con lei un po' un racconto di questa 38esima edizione. Ci sarà poi Francesco Pacifico, che invece si occupa, con cui parleremo del suo ultimo libro, La voce del padrone, un monologo e di parecchie altre cose legate allo scrivere, al saper scrivere, all'insegnare, all'imparare a scrivere. Poi andremo avanti con Beatrice Mautino, una biotecnologa e divulgatrice scientifica che porta qui al Salone Vertigine, storia di chi si affida alla scienza e di chi impara a farlo. Poi quest'anno c'è una sezione nuova al Salone, una sezione dedicata ai giovani, il mondo salvato dai ragazzini è diciamo lo slogan inaugurale del Salone, ma è anche una sezione fatta, pensata, animata dai ragazzini, dai ragazzi, dai giovani. Saranno con noi un po' dei ragazzi che l'hanno pensata e animata. Poi ci sarà Sebastiano Nata, un scrittore, porta il suo libro Esercizi di salvezza, parleremo di questo libro e anche dei suoi precedenti e delle molte tante altre cose che fa. Poi parleremo di un libro che ci riguarda, un libro edito dalla Rai, Onde Cavalli a vapore, tra i suoi autori c'è Tiziana Ribichesu, ed è un libro che ci racconta come il servizio pubblico radiotelevisivo ha messo in moto il paese, ma in moto in senso metaforico, ma anche su come lo ha messo su ruote, le macchine, le motociclette, gli elicotteri, insomma tutto quello che nella storia della Rai è servita insomma a scoprire, a esplorare, a raccontare il paese, soprattutto ovviamente nei grandi eventi sportivi, penso al Giro d'Italia e tante altre cose. Bene, questa è la nostra puntata di oggi, come sempre la cominciamo con i titoli del TG3, così mentre ci seguite siete anche aggiornati su quello che accade nel mondo, e poi saluteremo Francesco Costa.
4: Trump a Pechino per il vertice con Xi, siamo d'accordo sull'apertura di Hormuz e sul no all'atomica iraniana. Alto là del leader cinese su Taiwan, se la questione viene gestita male si rischia la guerra. Il Papa agli studenti della Sapienza di Roma, non si chiami difesa o riarmo che aumenta l'insicurezza. In un mondo storpiato dai conflitti siate artigiani di pace. Vertice tra Meloni e vice premier su nomine e spese per la difesa, tensione tra Crosetto e Giorgetti, il centro-sinistra stoppa commercio con insediamenti illegali di Israele. 5 italiani morti alle Maldive durante un'immersione, esploravano una grotta a 50 metri di profondità, tra le vittime una docente dell'Università di Genova e la figlia. Fermato un altro giovane a Taranto, sarebbe il sesto componente della gang accusata di aver aggredito e ucciso Bakary Sakho in città sit-in contro razzismo e violenze. Sinner batte Rublev e vola in semifinale agli internazionali. Con il 32esimo successo di fila, un Master 1000 segna un nuovo record. Sono contento, ma sento la stanchezza.
10: 19:38 minuti, questi erano i titoli del TG3. Bentornati a Zapping. 335-699-2949, sms, whatsapp, messaggi vocali. Se volete essere con noi oggi qui a Torino, 38esima edizione del Salone Internazionale del Libro, e con noi c'è Francesco Costa. Bentornato, benvenuto. Zapping un po' a casa tua, insomma, ci sentiamo spesso.
0: Buonasera, molto volentieri. Zapping al Salone del Libro, doppiamente a casa.
10: Allora, questo è il terzo anno, mi pare, che tu ti occupi di portare il giornalismo all'interno del Salone del Libro. Al di là del fatto che anche il giornalismo ha a che fare con leggere e con lo scrivere, in che altri modi si aggancia, si interseca alla grande macchina del Salone?
0: Scusami se ridimensiono un attimo, il giornalismo al Salone del Libro c'era già anche prima che arrivassi io, che arrivassimo noi, ma perché non vorrei sentirmi investito di un'eccessiva responsabilità. Ma non solo, come dici, i libri contengono informazione, sapere, e oltre che sui giornali, sui libri di saggistica, nei romanzi troviamo un sacco di informazioni che ci aiutano a capire noi stessi il mondo. In questa fase storica in particolare, in cui moltissime persone hanno domande, molte domande, a cui non è detto nemmeno che esista la risposta, tipo come andrà a finire in Iran, cosa accadrà con l'intelligenza artificiale fra 5 anni, che ne sarà dell'Europa,
10: chi vince le midterm,
0: allora non dico che le risposte si trovino nei libri, perché le risposte non ci sono, ma dentro i libri trovi moltissimo che ti aiuta a orientarti e a capire quantomeno quello che sta accadendo. Il mondo salvato dai ragazzini poi ci dà una chiave di lettura in più. Questa è un'edizione particolare anche per questo. Il mondo che attraversa un momento particolare, il mondo in fiamme, il mondo agitato da eventi che ci colpiscono, traumatici, anche quando non ci coinvolgono direttamente, ha forse, se c'è una speranza, la speranza nel fatto che l'informazione, il sapere, i libri formino delle generazioni diverse da quelle che hanno portato il mondo nelle condizioni odierne.
10: Fammi ti fare una domanda personale. Certo. Tu sei contemporaneamente un giornalista, certo, e uno scrittore. Si può fare un paragone? Cioè, qual è la tua attitudine quando lavori da direttore del Post, quando scrivi un articolo e quando ti avventuri nella scrittura di un libro?
0: Ma sai,
10: è un percorso più lungo.
0: È sicuramente un percorso più lungo. Vedo una differenza nel mio caso, ma in molti altri più piccola, perché io scrivo solo saggistica, non scrivo narrativa romanzi e non scriverò mai un romanzo. Dice, ma mai dire mai.
10: Ecco.
0: No, sono abbastanza sicuro.
10: Questo me lo segno.
0: Non giocherò mai in Serie A, sono abbastanza sicuro.
10: Te lo vengono a rinfacciare.
0: E quindi è comunque un'attività di indagine della realtà, ma è vero che il tempo, il passo e il livello di approfondimento è molto diverso. Io lavoro in un giornale online, faccio i podcast, le newsletter, è tutto molto istantaneo. Per dire delle cose, anche per chi è nato e cresciuto nel mondo digitale, è ancora necessario lo spazio e il tempo del libro. È lo spazio e il tempo del lettore che si prende un momento della sua giornata per capire una cosa che dura più di un minuto e mezzo, di un TikTok.
10: Senti, raccontaci un po' quali sono gli highlights della tua operazione sul giornalismo qui in questa edizione del Salone.
0: Sì, ovviamente ci sono tantissimi incontri che parlano di informazione, giornalismo, centinaia, e non è che ci sia il mio zampino, naturalmente.
10: Però tu sei presente in tanti, ho visto.
0: Io sono presente in molti, e soprattutto ho cercato, sul mandato appunto della direttrice, di provare a organizzare degli incontri che centrassero alcune grandi questioni. Per esempio, domani, venerdì mattina, parliamo dell'informazione e delle notizie sui social media, se è stata o no una buona idea.
10: Tu hai una risposta?
0: È che non credo sia stata una buona idea. Ma domani lo chiederò ai rappresentanti, imprenditori di 3 grosse, importanti aziende italiane che fanno informazione sui social media, Torcia, Will e Factanza. Poi parleremo anche con grandi giornaliste, da Monica Maggioni, con cui parleremo sia del suo lavoro in Rai, ma del servizio pubblico in generale.
10: Siamo qua.
0: Francesca Mannocchi della Stampa, su come si racconta la guerra, e Mannocchi da qualche tempo la racconta, oltre che con i reportage, con la poesia, che è una cosa interessante e non scontata. Ivan Osnos, che è un giornalista premio Pulitzer del New Yorker, che in questo momento è a Pechino a seguire l'incontro.
10: Ci ha lavorato tanto a Pechino, se ricordo.
0: Ci ha lavorato moltissimo, uno dei più grandi esperti.
10: Chicago Times, mi pare.
0: Esatto, di relazioni tra Stati Uniti e Cina, e quindi mai così attuale. Avremo poi sabato Bernie Sanders, senatore statunitense di grande popolarità.
10: Non uno scrittore, però sì, ha scritto pure lui qualche libro.
0: Beh, ormai tutti scriviamo i libri, figuriamoci se Bernie Sanders non...
10: Si è fatto sfuggire l'occasione.
0: È un libro importante perché poi in America ha dato il via a una serie anche di manifestazioni e di slogan contro l'oligarchia, che è il titolo del suo libro.
10: A un certo punto si diceva che l'unica, come dire, emergenza, l'unico affioramento del mondo democratico era Bernie Sanders che girava per l'America, no?
0: Perché dopo la sconfitta del 2024 era l'unico rimasto tra i grandi leader
10: meno intronato.
0: Sì, e con un capitale di credibilità personale, perché tutta la classe politica che nel corso del 2024 insistette a lungo su Biden poi finì abbastanza screditata dalla fine di quell'esperienza. Sanders sosteneva Biden, sì, ma ha una storia politica e una serietà per cui anche chi non è d'accordo con lui gli riconosce l'essere un politico di razza, ecco.
10: E oggi che ruolo svolge secondo te? Che cosa racconta? Che cosa ha da dire?
0: Oggi lui mi sembra l'unico che ha delle risposte dentro il Partito Democratico, che non è detto che siano quelle giuste o quelle necessarie, e anzi lui ha delle idee piuttosto radicali e controverse, ma mentre il resto del partito mi sembra non avere ancora davvero capito, per Sanders la risposta c'è ed è la stessa di prima però, ed è un passo, proporre agli Stati Uniti un passo in un senso che per gli europei tutto sommato è normale, più da una sinistra socialdemocratica che esiste dal governo anche in diversi paesi, per gli Stati Uniti è una novità radicale, dirsi socialisti lo è già, lui oggi controlla un pezzo significativo del Partito Democratico, ma minoritario, eppure è la parte in cui c'è tutta l'energia, l'entusiasmo, l'altro pezzo è quello maggioritario e sta ancora molto male per quella sconfitta e non sa
10: quello non
0: come
10: lo controlla
0: ripartire.
10: Nessuno?
0: Quello oggi non lo controlla nessuno, c'è una grande gara aperta tra tanti maggiorenti, dal governatore della California Newsom al senatore della Georgia John Ossoff, a Kamala Harris stessa che sicuramente
10: vuole rientrare in gioco, no?
0: Si contendono in questo momento l'interesse di un elettorato, quello democratico, che però è innanzitutto arrabbiato. A me osservare il dibattito americano oggi ricorda certe fasi del dibattito italiano negli anni di Berlusconi, in cui hai una figura attorno alla quale ruota tutto e attorno a cui tutti si dividono, e chi non è dalla sua parte in questo momento non trova altro che dire che Trump è cattivo, e lo dice in tanti modi diversi, in modo molto duro, dobbiamo farlo in modo ancora più duro, è ok, ma non arriverà a un livello di severità tale per cui l'americano dice ah ok, mi avete convinto, e quindi serve uno scarto in più.
10: Torniamo alla questione del giornalismo e dei social, non voglio farti anticipare le cose che direte in quell'interessantissimo incontro che ci hai annunciato, però tu hai detto una piccola anticipazione che forse non è stata una buona idea, eppure i ragazzini, i giovani, i ragazzi, chiamiamoli come vogliamo, forse hanno a che fare con le notizie proprio solo e soltanto con i social, quindi se glieli spegniamo... Che cosa
0: no,
10: gli resta?
0: Ma non solo non penso che bisogna spegnerli.
10: No, certo, però è un'esasperazione.
0: Certo, ma non penso nemmeno che sia stata una cattiva idea, quindi non avremmo dovuto portare le notizie sui social, perché sui social c'è tutto, c'è la vita e ci sono comunque le notizie, ci saranno in ogni caso. Il punto è aver pensato che a quello strumento si potesse delegare interamente l'informazione di un essere umano, e quindi con una scelta fatta non dall'essere umano stesso, ma da un algoritmo il cui scopo è farti vedere più pubblicità, non darti quello che ti serve, cose di qualità o vere, e in una successione che ci propone i morti a Gaza, le vacanze dei miei amici, il video di un cane che fa molto ridere, il gol di ieri in Serie A e Zelensky che parla, e tutto questo alimenta la confusione del mondo che già c'è, ma nella nostra testa il caos diventa inafferrabile, non capiamo nulla, siamo solo stimolati sul piano emotivo.
10: Forse corrisponde alla confusione che c'è nel mondo.
0: Probabilmente lo è il riflesso di una condizione del mondo in generale che sui social trova questa forma. Però alla maggior ragione forse l'idea che i social possano essere non qualcosa da cancellare, ma da cui partire per poi magari leggersi un libro o ascoltarsi un podcast o leggersi un giornale o ascoltare una trasmissione alla radio, andare in un locale in cui si presenta un libro senza nemmeno che serva comprare il libro, ti siedi lì e ti ascolti una conversazione tra due persone che ne sanno, uscire dal telefono, ecco, ma non definitivamente, sapere che c'è anche quel mondo.
10: Ecco, ma le esperienze che tu hai citato prima, Factanza, Torcia, anche il Post se vuoi, no? Che cosa ci hanno detto di nuovo sulle potenzialità di un giornalismo che non è più soltanto carta stampata, che non è più quel fortilizio che io vedevo quando ho cominciato a fare il giornalista? O entravi o non facevi il giornalista, se stavi fuori eri tagliato fuori. Oggi semmai c'è un vantaggio, io le notizie le posso avere anche se non vengo, come dire, investito con la spada e tutti i crismi, da oggi sei un giornalista, posso inventarmelo, quindi forse questo è un po' un vantaggio.
0: È un vantaggio e non solo, noi sappiamo che questi algoritmi, se è vero che non premiano la qualità o la verità, premiano l'interesse delle persone. Se TikTok scopre che tu sei molto interessato a una certa razza di gatti, vedrai soltanto video di quel tipo. Ci sono così tante informazioni e così tanti contenuti sull'attualità che girano sui social perché c'è quell'interesse. Questa è un'altra buona notizia. Abbiamo scoperto che non è che i giovani non leggevano i giornali perché erano disinteressati al mondo. Forse era quel prodotto che non parlava la loro lingua, ma sono interessati e come al mondo. Poi, come valeva prima per i giornali di carta e valeva prima e vale ancora per la TV, vale anche per i social, cercare di avere uno sguardo un po' critico e sapere che non ci si ferma lì. Ma te ne dico un'altra di opportunità che ha creato tutto questo: l'accesso alla professione, mostrare che hai del talento, mostrare che hai la capacità di dire le cose. Se vuoi fare il nostro mestiere e fare il giornalista o la giornalista, oggi hai tantissimi modi in più per provare, per farti notare. Prima dovevi solo bussare a un grande quotidiano e non è che era male, ma oggi sono sempre di meno i quotidiani e gli spazi nei quotidiani.
10: Senti, a proposito dei grandi quotidiani, no? Si parla sempre in termini un po' sprezzanti, i giornaloni, i giornali mainstream, però poi questi giornaloni, anche almeno qualcuno di questi, il modo per sopravvivere e anche per prosperare l'hanno trovato. Penso al New York Times, prima c'era Maria Latella che parlava di una sua conversazione con Fenoglio de Le Monde, che anche è riuscito, insomma, a crescere, a espandere le sue capacità, il suo reach, no? Il suo modo di raggiungere pubblici diversi. Quindi questi giornaloni, come li dobbiamo considerare?
0: Allora, intanto, come dicevi, ci sono dei modelli di successo anche economico, e il New York Times è il più eclatante, quelli che citavi tu, ce ne sono altri, il Financial Times, Diario, anche casi più piccoli. Poi anche sui giornali, nei giornali che sul piano economico vanno male o hanno difficoltà nei conti, io continuo a leggere ogni mattina sui famosi giornaloni cose interessanti, cose utili, cose che aggiungono informazioni a quelle che ho già facendo questo mestiere, quindi lo trovo molto prezioso. Tutti i casi però che abbiamo citato di successo anche economico hanno una caratteristica: sono giornali che sono riusciti a coinvolgere i loro lettori e le loro lettrici in una forma di finanziamento dell'attività giornalistica, che un tempo si faceva comprando il giornale in edicola. Oggi...
10: Però questa è una cosa interessante, perché io mi ricordo un po' di anni fa tutti dicevano come se fosse una verità rivelata: su internet nessuno vuole pagare, perché tanto c'è talmente tanta roba gratuita che tu un euro dalla tasca di uno che va su internet non glielo levi. Invece poi si è visto che non è
0: infatti
10: così.
0: Infatti nessuno compra niente su internet, no? No, lo diciamo col seno di poi, col vantaggio di avere il seno di poi, possiamo dire che abbiamo detto, usando il plurale, una sciocchezza. Non era così, le persone comprano su internet, sono abituati all'idea, nella vita nostra è così, che se vuoi un prodotto, un servizio di un certo livello minimo di qualità, qualcosa dovrai pagare. Se te la regalano il piatto di pasta, forse non sarà buono come quello che hai pagato. Ma soprattutto vuol dire smontare un po' un meccanismo per cui i giornali non lavorano necessariamente per il loro pubblico, ma per gli inserzionisti pubblicitari generati da quel pubblico. Questo gioco oggi funziona sempre meno perché le grandi società del web fanno il pieno della pubblicità, da Meta a tutte le altre, e noi dobbiamo ricostruire delle comunità di lettori. I giornali sono comunità, e quelle comunità, se fai delle cose per cui vale la pena pagare, abbiamo scoperto, pagano. E quindi questa è una gran buona notizia.
10: Per cui anche tu, no, il fenomeno dei festival dove queste comunità, certo, si incontrano, si
0: riconoscono. I giornalisti a teatro, persone che pagano un biglietto per andare a vedere un giornalista e riempiono teatri da 1.000-1.500 persone.
10: Cruciani, per
0: tournée,
10: esempio.
0: Cruciani e anche altri meno noti, e che pure hanno un pubblico che è interessato a quell'attività lì, il giornalismo dal vivo. Ma tanti formati cambiano, e questa è un po' la storia del giornalismo. Le svolte tecnologiche hanno sempre cambiato qualcosa: la stampa a caratteri mobili, e poi internet, e poi social media, e ne verranno delle altre. È rimasta l'esigenza, certo, ma è rimasta l'esigenza di conoscere cosa accade nel mondo, e l'intelligenza artificiale stessa non sa scoprire nessun dato che non è stato già immagazzinato da lei, su cui non è già stata addestrata. Non può scoprire cosa c'è qui fuori, serve che una persona ci vada e poi magari lo racconterà all'AI e l'articolo lo scriverà all'AI. Ma la parte più importante del nostro lavoro non è mai stato scrivere, è stato raccogliere le informazioni che poi finiscono nel pezzo.
10: Va bene, ci fermiamo qui. Grazie Francesco Costa, grazie che ci
0: grazie
10: hai raccontato
0: voi,
10: un po'
0: mille
10: della tua sezione dedicata all'informazione. Grazie, buon salone e buon lavoro. Allora, Annalena Beniti, veniamo al cuore di questo appuntamento.
3: Buonasera.
10: Veniamo ai libri. Abbiamo parlato di giornali, di social, però siamo qui per
3: abbiamo
10: i libri.
3: Abbiamo parlato di comunità, e anche il salone
10: è una grandissima comunità.
3: È una comunità di lettori e di lettrici che si espande.
10: Ma io quando vengo al salone è un po' come se venissi al compleanno del libro, no? Che una volta l'anno il libro compie gli anni e uno ci va sia per il festeggiato, sia perché ritrova tutti gli amici che normalmente vanno alla festa di... di quella persona che compie gli anni. Quindi mi sento, ecco, il Salone del Libro all'inizio di maggio è la festa del libro.
3: È la festa del libro, è vero, è la festa del libro e anche di delle persone che i libri li scrivono. E se ci pensi, le persone che scrivono libri, gli scrittori, le scrittrici, dedicano la loro vita alla costruzione, alla creazione di un tempo bello per gli altri, che è il tempo di leggere. E noi al Salone dedichiamo le nostre energie tutto l'anno alla costruzione di questi giorni, perché siano belli, perché siano vivi, perché siano pieni di libri e persone diverse.
10: Ti posso fare una domanda provocatoria?
3: Certo.
10: Che differenza c'è tra venire al Salone del Libro e andare al Salone della piastrella o della rubinetteria o della carta da parati? Cioè, è la stessa cosa o c'è qualcosa di diverso?
3: Beh, non è. Mi vuoi provocare?
10: Esattamente.
3: Molto. Non è la stessa cosa. Non sono mai stata al Salone della piastrella e potrebbe anche molto interessarmi. Però al Salone del Libro c'è al centro di tutto la parola, le parole, tutto ciò che crea immaginazione. Non voglio arrivare a dire cultura, perché forse è troppo.
10: È molto sorvegliata in questo. Però io la domanda te la facevo per la cosa sottintesa era dire, ma siamo, è più importante, più perché leggere ci rende più buoni, ci rende migliori, ci rende cittadini migliori, c'è questo, o invece è un altro il motivo per cui noi onoriamo con tanta festa, con tanta gioia il libro?
3: Leggere ci rende più disposti a capire, a metterci nei panni degli altri, a prendere o non prendere le parti di un personaggio magari miserabile, a scoprire altri mondi. Non so se ci rende persone migliori, mi sembra troppo. Sappiamo anche che ci sono grandi scrittori che non sono grandi brave persone, ma
10: però magari chi legge, però magari chi legge quei libri potrebbe in qualche modo porsi delle domande che altrimenti non si porrebbe.
3: E quindi leggiamo per scoprire qualcosa di noi e degli altri.
10: Beh, il Salone del Libro è una grande macchina di scoprimento, non so se ti dica in italiano, di scoperta, perché insomma mette attorno al libro tantissime cose. Quante sono ormai sezioni? 9, cioè, fate un sacco di collegamenti,
3: sono
10: 9, no?
3: Sì, sono 9 e le sezioni arricchiscono il programma già ricco del Salone. 2800 incontri. Ed è bello perché veramente ogni incontro è pensato, curato. Sono 2008, ognuno di questi 2008 è pensato perché sia anche un qualcosa di più della semplice presentazione di un libro. Infatti poi ci sono lezioni, ci sono monologhi, ci sono incontri, speriamo, sorprendenti. È tutto pensato perché possa stupire. Naturalmente bisogna anche avere lo stato d'animo del lasciarsi sorprendere, per questo anche il mondo salvato dai ragazzini, anche questo tornare a una fanciullezza che ti permette di lasciarti avvincere, sorprendere, stupire e quindi,
10: ecco,
3: leggere.
10: Diciamolo due parole su perché hai scelto il titolo del libro di Elsa Morante. Ha detto, ho visto un po' di interviste, una scrittrice importante, perché è un libro molto strano, è un libro fatto di tante cose, di tanti pezzi, un po' poesia, un po' teatro, un po' autobiografia, un po' qualsiasi altra cosa, no?
3: È un libro totalmente ibrido e inclassificabile, anche nell'impaginazione, così come credo che sia inclassificabile il mondo dei ragazzi, che ci sforziamo continuamente di interpretare, capire, giudicare, raccontare al posto loro. Invece il Salone quest'anno voleva ancora di più dare la parola a loro, che ce lo dicano loro, qual è il punto, qual è la bellezza, qual è il tormento, qual è il dubbio, qual è il desiderio.
10: Noi ne avremo qualcuno di questi ragazzi che hanno curato la sezione, appunto, Il mondo salvato dai ragazzini. Con che idea è nata questa sezione? Che cosa poi gli avete chiesto di fare?
3: Gli abbiamo chiesto di indicarci e di costruire, ideare e poi condurre gli incontri che rappresentano le loro istanze e quindi come cambiano le relazioni, le nuove forme di lavoro, lo sport come competizione ma anche come inclusività. Abbiamo chiesto soprattutto di ribaltare gli stereotipi, di provare a ribaltare i cliché, ma non c'è stato bisogno di chiederlo perché sono arrivati con le idee piuttosto chiare. E quindi ad esempio anche la sociologia del Maranza, che è stata un'idea che hanno portato immediatamente loro per

0: così capovolgere un'idea che noi ci facciamo leggendo i pensosi editoriali di noi adulti.
1: Che analizziamo il mondo dei ragazzi. E c'è qualcosa, una, che mi puoi dire che in questa terza edizione adesso sai che non sapevi nella prima? Che sai fare? Che hai capito?
0: Bene, ho capito parecchie di cose da 3 anni a questa parte. Una cosa che non sapevo...
1: Che non ti aspettavi di dover fare o di saper fare o di vedere...
0: È che poi che veramente al salone c'è qualcosa di magico, e quindi anche quando mi sembra che, non so, c'è la defezione dell'autore, lo tsunami che arriva e solleva le coperture, il ritardo mostruoso, la fila, poi qualcosa
1: si sistema.
0: Magicamente.
1: Beh, la chiave magica anche di Alsamorante.
0: È la chiave magica di Alsamorante.
1: Che si rimaterializza.
0: Che porti fortuna in questi giorni.
1: grazie Annalena Benini. Buon lavoro per tutto il lavoro che ti aspetta. Abbiamo appena cominciato.
0: Grazie.
1: Allora, sono le 20 in punto. Abbiamo appena salutato la direttrice del Salone del Libro, Annalena Benini. E abbiamo un altro ospite già piazzato qui sul palco della Rai, all'oval del Lingotto, ed è Francesco Pacifico. Buonasera. Bentornato, non è la prima volta. Io volevo accoglierti con una clip musicale, vediamo se ce la fanno sentire dalla regia.

0: O patriarcato è vietato. Da domani che fa o patriarcato, se busco la multa, cazzo.
1: E va bene, amore mio.
2: Va bene, va bene. Che Cozzalone che gioca sulla fine del patriarcato.
3: Grazie, molto bene.
2: È finito sto patriarcato?
3: No.
2: Non può finire?
3: Non può finire per ancora un secolo.
2: Ah, un secolo, hai fatti i conti?
3: Sì, ho fatti i conti.
2: E lo hai raccontato nella voce del padrone, un monologo, il tuo ultimo libro ad editore.
3: Sì, non può finire, diciamo, quello che io ho raccontato era il patriarcato.
2: Però può andare in rovina, cioè...
3: Sì. Senza finire. Sapete un po', state seguendo la politica internazionale, cosa succede quando una cosa non finisce ma va in rovina? Sarebbe meglio se finisse. Magari così può succedere qualcosa di nuovo.
2: Cioè, è il vecchio che non finisce, il nuovo non può che cominciare. No, è una roba gramsciana.
3: Esattamente quello.
2: E quindi siamo costretti
3: a... pensavo fosse di Checco Zalone.
2: Vedi, ma forse l'ha ripresa anche lui. Forse. Ma quindi siamo costretti a camminare tra le macerie.
3: Sì. Sì, anche con dignità. Anche.
2: E questa è la nostra condizione di maschi?
3: Secondo me sì, secondo me sì. Stavo facendo un esempio oggi, una cosa che ho raccontato nel libro, a un incontro qua fuori, e dicevo, mi chiedevano cosa ti ha fatto capire il femminismo. Quando sono andato a vivere con mia moglie, che è la protagonista di questo libro, e ho scoperto che teneva un trolley pieno, verticale addirittura, dentro lo sgabuzzino, e dice, lì ho capito... che ha detto, perché c'è questo trolley pieno dentro lo sgabuzzino? E lei mi ha detto, perché io quando vivo con un uomo voglio sempre avere una valigia pronta per scappare. E questa cosa mi ha illuminato. Quando io l'ho raccontata nell'incontro, ho detto, è stato assurdo, è stato come se mi avesse detto che teneva una mazza da baseball sotto il materasso. E la donna che mi intervistava, Margherita Schirmacher, mi ha detto, ammazza, cioè hai preso una cosa che non era minacciosa, non era violenta, l'hai fatta diventare una cosa violenta. Questa è la cosa che rimane, almeno.
2: Quindi noi ci aggiriamo tra le rovine, ma ce l'abbiamo anche dentro di noi.
3: Le rovine sono per lo più dentro, nel senso che io... con tutte le letture femministe che mi sono state imposte in questo ritiro spirituale che è diventata la mia vita da quando sono sposato appunto con una femminista, ho letto, ho fatto delle pratiche, ho cambiato, e comunque mi viene come metafora di una innocua valigia tenuta per sicurezza da una donna che non si fida molto degli uomini, uso come metafora una mazza da baseball, capito?
2: Perché tu parli di questa cosa come di un evento aereo, mi pare, come se fosse un meteorite che cade dall'alto?
3: La cosa che volevo dire su questo era che noi uomini ci piace molto razionalizzare, spiegarci la realtà in modo da salvare il nostro posto nella realtà. E ho visto molte posizioni, sia progressiste sia reazionarie, abbracciate come delle grandi verità. Invece quello che voglio dire è che se per millenni la donna è subordinata e considerata un po' meno che umana, diciamo, nel momento in cui inizi a parlare è come se un animale iniziasse a parlare e sei sotto shock. Noi invece prendiamo, sia che siamo conservatori appunto, sia che abbracciamo le nuove idee, le prendiamo come se fosse una decisione nostra. Invece secondo me è importante vederla proprio per quelle macerie, come per una volta vederci non come quelli che hanno in mano la cosa, ma come quelli che sono stati sovrastati dalla cosa. Penso che sia un movimento che permette molta più novità.
2: Però è interessante il dualismo che si apre, tu lo racconti, no? Da un lato noi maschi siamo contenti di prendere questa corona che ci è pesata sulla testa e sulle spalle per tanti anni e questo ci dà un senso di liberazione.
3: Deporla, sì.
2: Dall'altro però poi ci viene a mancare qualcosa, cioè ci viene a mancare, cioè, una sfera di potere e di, come dire, di autoconservazione che viene meno.
3: Sia questa che dici tu, che è quella pratica, sia quella simbolica, che è quella che veramente ti fa sentire che hai il potere, perché un potere senza simboli difficile immaginarlo per le creature rituali che siamo. No, io cerco di dire queste due cose insieme, cioè che noi siamo un po' confusi, secondo me, dal fatto che questo arrivo della donna sembra toglierci qualcosa, quantomeno appunto una posizione simbolica, quando non qualcosa di materiale, ma al tempo stesso sembra aprirci a delle possibilità di una maggiore connessione con noi stessi e con gli altri, no? Una maggiore capacità di parlare, ascoltare. Allora, come fa l'uomo che è stato educato a essere qualcosa di granitico, perché la nostra identità è ci mettiamo l'abito scuro e quello è il nostro vestito, non ci vestiremo mai diversamente, come si fa ad accettare l'idea che possiamo essere più multipli, possiamo entrare e uscire da diversi abiti secondo la situazione, secondo anche il rapporto di potere che si crea? Noi non riusciamo a accettarle, quindi fondamentalmente, mi dispiace citare sempre Checco Zalone, ma ci spezziamo perché non riusciamo a piegarci, cioè siamo il contrario della resilienza, non riusciamo a essere essere tenaci, a piegarci e poi a ritornare al posto, ma ci spezziamo direttamente perché l'equilibrio è stato educato quantomeno fino a me, che sono del 77, del 1977. È un equilibrio per cui ti devi spezzare appena ti ha richiesto un cambio di identità.
2: Ma non ci difende da questo il fatto, come tu fai capire in qualche modo, che anche nel progressista, non voglio dire nel femminista, ma insomma nel progressista c'è un elemento di conservazione, c'è un po' dell'essere conservatori, e probabilmente anche nel conservatore c'è un elemento un po' progressista. Questo ci dovrebbe mettere un po' in equilibrio.
3: Però il problema è che non ci guardiamo dentro e troviamo questi elementi. Sì, io sono d'accordissimo con quello che dici, anzi spesso quello problematico è il conservatore, che poi è il progressista, perché poi da dentro gli escono fuori cose conservatrici, come me per esempio. E quindi diciamo il problema, appunto, ritorno alla questione dell'identità, sarebbe una soluzione sapere di essere sfumati, di avere più cose dentro, di contenere moltitudini, come diceva un poeta non a caso omosessuale come Whitman, sarebbe la possibilità di un inizio di una vita un po' più duttile, in cui ti puoi adattare veramente ai cambiamenti della storia, tipo un giorno sei un paese potentissimo, il giorno dopo sei un po' meno potente e vai in crisi completamente identità, perché non ci si può adattare, capire, riformulare piani, desideri, obiettivi, capito?
2: Un'ultima cosa volevo chiederti, un po' la tua esperienza del Salone, visto che fai un sacco di cose anche in questa edizione, no? Su un percorso molto legato allo scrivere, all'imparare a scrivere, all'insegnarlo, a come si pensa un libro, raccontami qualcosa di questo.
3: Allora, intanto io sono venuto per la prima volta al Salone quando avevo 25 anni, nel 2003, quando era stato appena comprato da Minimum Fax il mio primo romanzo. Quindi il Salone innanzitutto per me è, come dicevi prima, il compleanno, diceva Annalena Benini, no? Ed è anche un po' sempre un mio compleanno di scrittore, perché ricordo quando sono stato presentato, mi sto commuovendo mentre lo dico, dal mio editore come il prossimo che sarebbe uscito qualche mese dopo. E quindi è un mio compleanno perché misuro la mia crescita, il mio invecchiamento, le cose che prima mi facevano più paura adesso meno, o viceversa. Quindi questo visto dalla mia prospettiva. E poi mi piace fare molte cose, perché appunto dalle persone che conosco di più a quelle che conosco poco, cioè io so che sto tornando a parlare con te, a fare l'esperienza di questo tuo modo incredibile di parlare e pensare velocissimo, no? È un'esperienza che fa parte della mia vita letteraria e culturale. Allo stesso modo mi piace infilarmi negli eventi, perché poi rincontro amici, incontro conoscenti,
2: è la festa del libro,
3: cose. È proprio la festa del compleanno, sì, la vivo anche io così.
2: Grazie Francesco Pacifico, grazie di averti in questo Salone, buon
3: grazie
2: lavoro. Ci fermiamo per le notizie del meteo.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
4: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
6: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
4: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su RaiPlay Sound o scarica l'app.
7: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
9: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad! Via via! Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
10: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
12: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
13: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
12: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
17: La spesa intelligente!
18: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
19: Amore, è fatta.
20: Che cosa?
19: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
20: Sì, vabbè, ma non esiste.
19: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
21: Meteoradio.
22: Previsioni del tempo sull'Italia. Nel corso della serata continua il maltempo al settentrione, estendendosi anche sulle regioni del centro. Migliora al sud, con spazio ancora per qualche pioggia sulla Campania. Domani, venerdì 15 maggio, al nord e sulle regioni del centro, in particolare tra Toscana, Umbria e Lazio, si attende uno spiccato peggioramento, con nubi compatte associate a precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Al sud, deciso miglioramento, con tendenza ad ampie schiarite, pur persistendo al primo mattino residue piogge sulla Campania, in rapido esaurimento. Bel tempo sulla Sicilia. Variabilità sulla Sardegna con possibili piovaschi pomeridiani. Ventilazione moderata o forte dai quadranti meridionali, con rinforzi di libeccio sul Mar Ligure e lungo il versante tirrenico. Scirocco moderato sull'Adriatico, in rotazione da maestrale sui bacini sardi nel corso della giornata. Mari generalmente mossi o molto mossi, con moto ondoso in aumento sul Mar Ligure, sul Mar di Sardegna e sul Tirreno centrale, dove risulteranno localmente agitati con possibili mareggiate sulle coste esposte. Temperature massime in sensibile diminuzione al centro-nord, stazionari o senza variazioni di rilievo al sud. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
21: Zapping.
2: 14 minuti, bentornati a Zapping in diretta dal Lingotto per la 38esima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino. Diamo subito il benvenuto qui sul palco della RAI all'Oval a Beatrice Mautino, biotecnologa e divulgatrice scientifica e autrice di Vertigine, storia di chi si affida alla scienza e di chi impara a farlo. Grazie per essere con noi.
23: Grazie a voi, buonasera a tutti.
2: Allora, ci racconti che cosa racconta questo tuo libro?
23: Allora, il libro parte da una storia personale, una malattia che è arrivata nella mia famiglia e che mi ha colpita in maniera particolare perché io ho una formazione scientifica, lavoro nel mondo della scienza e però mi sono trovata un po' a vacillare di fronte a questa situazione. Quindi magari sono rimasta un po' attratta da soluzioni di non provate efficacia oppure respinta, diciamo così, dai metodi della scienza che io ho sempre spiegato.
2: E difeso.
23: E quindi mi è venuta paura, appunto, un po' la vertigine. Ho detto, caspita, ma allora... Può capitare a
2: Hai
23: tutti.
2: Capito il meccanismo
23: può
2: con cui si
23: capitare anche a me, esatto, e allora ho cercato poi, riapplicando la mia parte razionale, ho cercato di capire quali sono le forze che spingono verso il baratro, fatto di guaritori, insomma di persone che magari cercano di approfittarsene, e invece le forze che ci tengono, no, al di fuori, ci tengono ancorati al sistema, al mondo, diciamo così, della scienza per come l'avevo sempre conosciuta. E quindi, insomma, il libro è una raccolta di storie, ognuna racconta un pezzetto di queste forze, ognuna è una
2: Immagino forza. Immagino che la prima forza che ci disancora dalla razionalità sia la paura in questi casi, no? La sì. paura che ci fa dire le provo tutte.
23: La paura è
2: soprattutto se qualcuno ci dice, un dottore, qualcuno con un camice bianco ci dice di noi o di un nostro caro, non c'è cura.
23: Esatto, la disperazione forse, però il sentimento che per me è stato quello più subdolo è stata la speranza, che è molto collegata a quello, no? Tu non hai sperati, dicono non c'è speranza, e poi magari arriva qualcuno che invece quella speranza te la offre, no? E allora lì le barriere, per quanto possono essere solide, è chiaro che scricchiolano un pochino, no? Perché comunque tutti vogliamo sperare di avere una soluzione, no? E quindi speranza subdola, paura già più facile da riconoscere, diciamo, speranza subdola, però poi c'è il coraggio, insomma, ce ne sono veramente tante. Ognuna di queste costruisce questo nostro rapporto che abbiamo in generale con la scienza, poi la porta di accesso di tutti alla scienza e alla medicina, insomma quella più immediata, no?
2: Questi fenomeni li vediamo succedere continuamente. Io in questi giorni guardo sui social, su X, i commenti della gente alle notizie sull'antivirus, e beh, i meccanismi sono sempre gli stessi: ve lo siete inventato, è tutta una bufala, e le società farmaceutiche vogliono inventarsi un nuovo finto vaccino, farci soldi, i virologi vogliono tornare in televisione, è tutto inventato, è tutto finto, lasciateci in pace.
23: Beh sì, perché comunque la reazione, abbiamo la pandemia passata che è molto fresca, per cui tutte le notizie che hanno a che fare con virus, mascherine, distanziamento, no?
2: Quarantena,
23: non ne vogliamo sapere, e le colleghiamo a quell'esperienza lì, per cui per quanto l'antivirus sia una cosa completamente diversa, no? dal coronavirus, proprio per le dinamiche e per anche la pericolosità, noi leggiamo tutto con quegli occhi lì, e quindi quando hanno messo in quarantena questi qua italiani che erano sull'aereo, no? Insieme alla moglie del primo paziente morto, e questi qua stanno bene, non hanno nessun sintomo, però immediatamente sono diventati, no? La nuova Codogno, no? I nuovi pazienti da seguire minuto per minuto, tutto quello che fanno, poi che fanno? Stanno a casa, uno dice vado sul tapirulan per far passare il tempo, insomma.
2: Oppure c'è chi dice tutta questa segregazione non serve, ci state prendendo in giro.
23: Sì, no? Il virus è inventato, perché poi entrano in gioco dei meccanismi anche di negazione, perché insomma, per molte persone, per la stragrande maggioranza delle persone, la pandemia è stata una cosa terribile, no? Dover stare chiusi in casa, magari in una condizione dove non è piacevole stare in casa, si sono sentiti costretti magari a vaccinarsi, insomma ci sono delle ferite ancora aperte, e quindi il fatto di vedere adesso delle notizie che si collegano a quello, dici no, ma siamo di nuovo a quel punto lì, siamo di nuovo lì.
2: Tu nel libro racconti delle storie, no?
23: Sì.
2: Per esempio quella di Stamina, una che a me colpì moltissimo all'epoca, perché lì furono anche le istituzioni in qualche modo a cadere nella trappola del, diciamo, del binomio speranza, sì, e paura. Io mi ricordo che a un certo punto Stamina veniva erogata, come si dice, somministrata dagli ospedali di Brescia.
23: Sì. Sì, sì.
2: Come l'hai rivissuta?
23: Un disastro, questo? Tra l'altro io sono di Torino e Stamina nasce a Torino da Vannoni, che è in un sottoscala in centro, lui aveva un'agenzia di marketing sostanzialmente. Inizialmente in questo sottoscala faceva queste infusioni di cellule staminali a detta sua a persone che appunto andavano lì perché disperate, no? Perché non avevano speranze, e lui è riuscito, proprio grazie forse anche alla sua abilità nel marketing, no? Lui si occupava di persuasione, direi che da quel punto di vista lì
2: è stato bravissimo,
23: molto bene, è riuscito alla fine a convincere un politico, poi il politico ha convinto qualcuno nell'ospedale,
2: ci fu anche la televisione a dire non ve lo vogliono dare, ve lo tengono nascosto,
23: perché
2: anche qui Big Pharma non ci guadagnerebbe, quindi è per questo che non, esatto, ve lo danno, e la gente andava in piazza a pretendere una cura che non esisteva.
23: Sì. Io all'epoca avevo iniziato a fare questo mestiere, ero stata proprio in piazza a parlare con queste persone che erano arrabbiatissime, perché vedevano una soluzione e vedevano le istituzioni invece contrarie. Poi in realtà si è scoperto che non c'era niente di sostanzioso dentro a quel metodo, non c'era probabilmente niente neanche dentro a queste infusioni, e alla fine poi insomma il tutto ha preso la via del processo. Insomma, Vannoni è stato poi incarcerato e poi alla fine è anche morto per un tumore, insomma, quindi si è spento tutto, però quella ferita lì è rimasta.
2: C'è forse da dire che la scienza, gli scienziati dovrebbero inventarsi o essere capaci di comunicare in modo diverso, no? Perché c'è sempre un po' la sensazione che loro sono in una specie di torre d'avorio, chiunque li contraddica bestemmia il metodo scientifico. Forse un piccolo sforzo per farsi capire, per non far cadere dall'alto le loro regole, che spesso sono regole dolorose, perché se tu mi dici questa medicina non te la do perché non ti può curare o comunque ti fa peggio, io ci devo credere, no? Ci sono delle malattie, certi tumori su cui magari uno viene amputato e magari sta benissimo. Certo. Che fiducia deve avere uno nella medicina, no? Per farsi fare un'operazione magari invasiva mentre sta benissimo soltanto perché una macchina gli ha detto c'è qualcosa?
23: Il tema della comunicazione, poi figurati, sfondi una porta aperta, perché poi è il mio mestiere.
2: Però un altro punto di vista da cui vedere tutta la questione.
23: Assolutamente, e il fatto di sentirsi respinti dall'istituzione, di fatto è un pezzo, no, di quelle forze che dicevo prima, e quindi è una di quelle cose che in qualche modo ti spingono poi nelle mani di questi personaggi, che sono invece molto bravi ad accoglierti, ad ascoltarti, ti dedicano un sacco di tempo, no? E quindi lavorare di più sulla fiducia, su quella corda.
2: Vincono su quel certo. Fronte lì, certo. Ti ascolto, ci sono certo. Per te, ti convinco, tu mi convinci.
23: Certo.
2: È così, è una vertigine.
23: Sì.
2: Grazie a Beatrice Matino, Vertigine, storie di chi si affida alla scienza, di chi impara a farlo, di Mondadori. Grazie ancora per essere stata con noi.
23: Grazie mille.
2: E buon salone del
23: grazie.
2: Libro.
23: Grazie, anche a voi.
2: Allora, ho con me adesso due altri ospiti, e sono, credo, Francesca Tassini, esatto. E Lorenzo Riggio.
0: Esattamente.
2: Che sono due di un gruppo di ragazzi che sono stati invitati qui al Salone a dirigere, a inventarsi una nuova sezione. Chi comincia a raccontarmela?
1: Comincio io? Sì. Va bene. Allora,
2: Francesca.
1: Sì, Francesca. Siamo in cinque e siamo i curatori della nuova sezione Il mondo salvato dai ragazzini, che quindi è, diciamo, legata al titolo di questo salone, e è stata creata dalla direttrice proprio per dare un po' più di spazio a questi ragazzini. Per
2: ragazzini, ragazzi, ragazzi, giovani, sì.
1: Certo, per un po' dire quello che gli interessa e parlare di quelli che sono gli argomenti importanti per loro. Quindi noi cinque ci siamo iniziati a riunire, a un po' parlare tra di noi e capire quali erano le cose che volevamo dire in questo salone.
2: Sì. Lorenzo, mi lo vuoi dire tu le cose che vi sono sembrate importanti e che necessità avevate di dire? Quali erano le cose che vi premevano?
0: Allora, principalmente diciamo che abbiamo parlato molto, ci sono stati chiamate Zoom infinite in cui... erano lunghissime. Poi effettivamente dovevamo arrivare con delle tematiche che a noi sembravano molto vicine, quindi in questo caso siamo riusciti a trovarne, e tra queste appunto abbiamo la memoria, la questione delle periferie, l'intelligenza artificiale, l'amore ai tempi dell'ectatico che appunto si è svolto poco fa, e anche la questione del lavoro e dello sport, che per noi premeva molto di più raccontare, anche perché le viviamo in prima persona e sono cose che sì, ci interessano e a volte anche ci preoccupano, sono proprio cose nostre.
2: Ecco, ma queste tematiche che avete individuato come si manifestano poi nel salone? Incontri, presentazione di libri, dibattiti, cioè che cosa poi succede all'interno di questa sezione?
1: Allora, all'interno del salone abbiamo creato e ideato alcuni incontri, quindi scegliendo proprio noi gli ospiti, e abbiamo anche avuto un po' l'onere e l'onore di contattare, facendoci anche a volte dire qualche no, qualche
2: succede sempre,
1: non risposta,
2: succede ovunque.
1: Esatto. E siamo proprio stati noi in prima persona però a pensare questi incontri e andarli proprio a ideare. E oltre a questi incontri abbiamo anche ideato un nuovo spazio all'interno di questo salone, che si trova all'interno del padiglione 4 nel padiglione del Bookstock, che è il salotto. In questo salotto è un luogo un po' più intimo, proprio come se fosse il salotto di casa, in cui, non so, dopo la cena di Natale tutti quanti si mettono a discutere di politica un po', e quindi quello lì era un po' la modalità che volevamo ci fosse. Quindi ci sarà un ospite ad ogni giorno, ci saranno vari incontri, ci sarà un ospite ad ogni incontro, e quest'ospite introdurrà una tematica che poi, su cui poi si farà un dibattito. Quindi tutte le persone sono però chiamate a fare questo dibattito, e quindi sono tutte quante al pari dell'ospite che è lì, ma si mette un po' alla stregua del pubblico, diciamo. Quindi è una modalità molto più orizzontale di essere al salone, anche questa.
0: Io mi ricollego subito a quello che ha detto Francesca. Secondo me cosa si manifesta dei nostri incontri e delle proposte all'interno proprio del salone e l'interesse delle persone e anche dei ragazzi giovani? Il salotto, diciamo che è un luogo meno convenzionale, perché appunto è nuovo e propone di portare autori a parlare con pochissime persone. E da oggi, perché appunto oggi sono incominciati gli incontri, abbiamo avuto per esempio i Giabascego, Daniele Mencarelli, quindi è stato molto bello perché non erano solo loro a parlare come scrittori, ma come persone. E le persone in un certo senso si sentivano veramente ascoltate e neanche giudicate, che questa secondo me è la cosa che c'è non solo all'interno di questo ambiente, ma nel salone.
2: Quindi la novità, se capisco bene, è in una situazione in cui i giovani non sono un oggetto di studio o di indagine, ma sono loro stessi i protagonisti di qualcosa che vogliono portare a essere studiata o indagata. Cioè non è affrontiamo i problemi giovani, ma affrontiamo i problemi che i giovani ci dicono essere problemi per loro.
0: O per me affrontiamo i problemi insieme ai giovani, anche perché, visto che noi siamo praticamente il futuro, noi vorremmo molto parlare, dialogare con la generazione di adesso che governa, che controlla, che lavora, anche perché noi abbiamo tanta voglia di fare, e sentirsi ascoltati ci anche predispone, secondo me, molto di più anche a lavorare, ad ascoltare e anche ad accettare gli errori, sbagliare e poi correggersi.
2: Mi racconti un po' come è nata meglio la cosa? Cioè, voi vi conoscevate prima? Vi siete visti per la prima volta quando vi hanno chiamato? Avete cominciato a incontrarvi e a pensare? Quanto tempo ci avete messo a mettere in piedi la sezione?
1: Allora, diciamo che abbiamo iniziato verso settembre. Siamo stati contattati dalla direttrice, dal salone, e sono stati fatti un po' delle sorte di colloqui e siamo stati, diciamo, selezionati. Non ci conoscevamo...
2: Ma pescati a dove? Nelle scuole?
1: Siamo stati un po', diciamo, presi dalla biblioteca delle passioni un po' tutti, diciamo che abbiamo già in qualche modo avuto contatti col salone tramite la biblioteca delle passioni, che è uno spazio proprio dedicato ai giovani che si trova all'interno del Bookstock sempre, e facciamo tutti quanti parte di dei gruppi della biblioteca, ad esempio io e Lorenzo del gruppo di lettura del Bookstock, infatti ci conoscevamo già per questo motivo, Veronica e Sebastian del gruppo del Festival di Mi Prendo il Mondo di Parma, e invece Gloria del Tavolo delle Ragazze. Però tra tutti e cinque ci siamo proprio a volte conosciuti direttamente in una chiamata, siamo stati infilati in questa call ed eravamo lì con soltanto il nostro mezzo busto.
2: Vi siete
1: a
2: divertiti?
1: Presentarci. Sì, sì, molto molto.
2: È stata dura, diciamo... o è stata più dura o più divertente?
0: Secondo me molto più divertente, anche perché tra di noi si è instaurato un buon rapporto, quindi anche se ci insultiamo sappiamo che non lo intendiamo veramente.
2: Non lascerà tracce. Grazie a Lorenzo Riggio, grazie a Francesca Tassini, grazie per essere stati con noi. Insomma, buon salone anche a voi. Buon

0: l'oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E ora passiamo al canto.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
7: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
8: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
6: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
9: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
10: Zapping.
11: Le 20 e 32 minuti, bentornati a Zapping. Prima di andare avanti a salutare il nostro prossimo ospite, Sebastiano Nata, vi tengo aggiornati sulle notizie di oggi con i titoli di Rai News 24.
12: 5 italiani morti durante un'immersione alle Maldive, a comunicarlo la Farnesina che ha avvisato le famiglie, non sono più riemersi da una grotta a 50 metri. Trump Xi intesa sull'Iran senza atomica, ma resta il nodo Taiwan. La Cina, siamo partner, non rivali, il tycoon lo invita alla Casa Bianca. Gran Bretagna, Streeting si dimette da ministro della sanità e lancia la sfida Starmer, che resista al suo posto, si apre la corsa per la guida del Labour e del governo. Draghi più assertivi con gli Stati Uniti, ora siamo davvero soli, il compromesso non ha funzionato, l'ex premier da qui sgrana per ricevere il premio Carlo Magno. Ovazione per il Papa alla Sapienza di Roma, cercate occasioni di dialogo, apprezzo la creazione del corridoio umanitario universitario a Gaza, ha sbagliato chiamare difesa, un riarmo che impoverisce. Dopo Darderi vittorioso, dopo 3 ore di tennis contro la rivelazione di Codarra, che Sinner stacca il biglietto per le semifinali degli internazionali di Roma, ha battuto Rublev in 2 set.
11: 20 e 33 minuti, questi titoli di Rai News 24, bentornati a Zapping in diretta dal Lingotto di Torino per la 38esima edizione del Salone Internazionale del Libro. Diamo il benvenuto a Sebastiano Nata, buonasera, benvenuto a Zapping.
13: Buonasera a voi, grazie.
11: Allora, mi dici prima di tutto che cosa vuol dire per uno scrittore portare un libro qui al Salone di Torino?
13: È comunque un riconoscimento anche di attenzione della casa editrice, perché non tutti quelli che pubblicano in una stagione vengono portati qui, quindi io sono molto grato.
11: Lei lo presenta qui anche?
13: Sì, l'abbiamo già presentato, quindi questa è una cosa bella. Poi Frassinelli riesce dopo alcuni anni diciamo di pausa quasi, quindi c'è un rilancio con una nuova grafica e sono molto contento di essere tra

0: primi quattro autori che la casa editrice porta qui al Salone.
1: Che cosa passa per la testa di uno scrittore quando sente gli altri parlare del proprio libro in una presentazione?
0: Ah, non è una domanda facile. Penso che innanzitutto la prima cosa che sentiamo più che pensiamo è se quello che viene detto in qualche modo ci risuona. Cioè se quello che il presentatore dice del romanzo rispecchia quello che noi volevamo dire scrivendo. Di solito è così. Qualche volta ci sono delle piccole differenze, ma poi una volta che un libro è stampato ed esce, poi è nell'interpretazione di ciascun lettore, quindi non controlliamo
1: l'autore,
0: più
1: ne perde
0: niente.
1: Il controllo.
0: Sì, assolutamente.
1: Allora parliamo del libro di questa volta, Esercizi di salvezza, appunto edito da Fassinelli. Io leggo la quarta di copertina in cui si spiega: gli esercizi di salvezza sono pratiche di resistenza, non indicano strade facili ma un modo per restare, per non cedere, per non amare,
0: per amare.
1: Me lo spiega meglio che cosa sono questi esercizi di salvezza.
0: Allora, io credo che molta della sofferenza che ci viene deriva dal nostro ego. C'è una sofferenza inevitabile che è legata alle morti delle persone care, ad una situazione di guerra, alla povertà, e queste sono sofferenze con le quali dobbiamo fare i conti. Poi, specie nel nostro mondo occidentale e per alcuni ricco, molta della sofferenza non viene da queste cose, ma viene piuttosto da ferite dell'ego, e quella è una sofferenza evitabile.
1: Quando sentiamo che il mondo non ci riconosce come vorremmo.
0: Sì, esatto, oppure noi abbiamo una così alta considerazione di noi stessi che se questa stessa considerazione non ce l'hanno gli altri, ci sentiamo incompresi, feriti, ci abbattiamo, ma questa è una malattia.
1: E come si cura, essendo una malattia?
0: Appunto,
1: c'è una cura?
0: E questi sarebbero gli esercizi di salvezza, cioè che poi sono collegati naturalmente al romanzo che ho scritto, ma anche un po' alla mia vita. Io credo che le strade per la salvezza siano essenzialmente due. Una che viene molto esplorata nel libro ed è una cosa, penso, rara, cioè questo rapporto questa esperienza spirituale, che non necessariamente deve essere religiosa, no? Cristiana o musulmana, non necessariamente questo, anche se i protagonisti del mio romanzo sono dei cristiani. E quindi per un cristiano...
1: Quindi in questo senso gli esercizi di salvezza sono un po' degli esercizi spirituali.
0: Sì, si parla moltissimo degli esercizi spirituali di Ignazio da Loyola, che sono delle giornate, delle settimane di silenzio in cui si leggono dei brani della Bibbia, vengono letti da chi dà gli esercizi, cioè da un gesuita, e poi c'è tutto il giorno per riflettere. Ci sono quattro sessioni quotidiane e incredibilmente, anche se a volte, come è successo a me e a tanti altri, uno arriva a questi esercizi carico dei problemi della quotidianità, e anche all'inizio quasi non risuonano i passi che vengono letti, poi qualcosa accade che io cerco di descrivere. Non è facile perché sono delle sensazioni molto sottili, e infatti io diciamo la scelta stilistica che ho fatto, che racconto quello che succede, anche il dialogo con il Signore, ma senza costruirci sopra, diciamo, è fattuale su una cosa che è spirituale. Questa è una via. L'altra via, cioè quindi ad allontanarsi dall'ego e avvicinarsi all'anima, l'altra via è quella di capire che noi siamo qui su questa terra per prenderci cura uno degli altri. Ed infatti nel romanzo, che è la storia di uno scrittore appunto frustrato nell'ego, il libro inizia nell'ego e mi auguro finisca nell'anima, questo scrittore mollato dalla fidanzata, non riconosciuto come uno scrittore,
1: che non ha il successo che vorrebbe,
0: che voleva, e che cosa fa? Pensa di riscattare la sua vita scrivendo un romanzo che spera che sia di successo, e poi invece alla fine del libro qualcosa accade che non è collegata a lui, ma è collegata agli altri, appunto. Va a finire controvoglia in un centro per il recupero dei bambini e delle bambine di strada in Etiopia, dove viene pure trattato male dalla direttrice perché sta lì pignola a prendere appunti, e poi per contrarietà, anche come dice Guccini, qualcosa accade e lui toglie progressivamente lo sguardo da sé, dall'ego, non da sé, dall'ego, e vede l'altro, che in quello che io racconto sono questi bambini che vengono accolti in questo centro, che sono bambine che si prostituivano, bambini drogati che rubavano, e con una disciplina rigorosissima, dopo alcuni anni sono i bravi studenti di questo paese dell'Etiopia che si chiama Soddo, e cominciano anche ad avere rispetto per se stessi, perché quando arrivano lì non hanno alcun rispetto per se stessi e per gli altri, sono, diciamo così, dei selvaggi. E poi piano piano
1: lei c'è riuscito a distogliere lo sguardo dal suo ego? È riuscito a fare questo percorso?
0: Se me lo dice, se me lo domanda a me, io credo abbastanza, ma non perché sono bravo, perché molte delle mie sofferenze nella mia ormai abbastanza lunga vita sono derivate proprio da questo, dal fatto che io volevo, a volte non riuscivo. Io ho avuto una vita abbastanza piena di successi, diciamo collegati all'ego, forse per questo anche li ho sviluppati, ma poi se uno li mette sulla bilancia, soddisfazioni e ferite, per me sono sempre state più le ferite, appunto perché uno è nevrotico, ma credo nella maggior parte delle persone, cioè la felicità viene da un rapporto più sano con la propria anima e soprattutto dal capire che siamo qua non per competere, ma per darci una mano uno con gli altri.
1: Ma in tutto questo ha sempre a che fare la fortuna o il dono di avere la fede?
0: No, io credo che...
1: O una fede qualsiasi, voglio dire.
0: No, credo che la fede sia un dono, quindi diciamo chi ce l'ha forse per alcuni versi è avvantaggiato, ma ci sono tante persone che non hanno fede, che si battono per gli altri con grinta intelligenza, quindi non è indispensabile. A me ha aiutato, anche perché nei momenti di maggior difficoltà, anche di depressione, poi uno si aggrappa a qualcosa, e anche il protagonista del mio romanzo, dopo aver provato l'analisi, l'amore fluido e chi più ne ha più ne metta, quasi per caso arriva in questa casa di gesuiti a Bologna e fa gli esercizi spirituali, e lì qualcosa accade, cambia il suo sguardo su se stesso e sul mondo.
1: Ma quindi la fede, quando uno ce l'ha, è una sorta di scorciatoia per arrivare al superamento dell'ego, o invece qualcosa di ancora più difficile e esigente?
0: È una domanda difficile questa, perché a volte chi ha fede non si libera dell'ego e chi non ha fede si libera dell'ego. Il libro si apre, no, con questo protagonista che sognava di essere come Gandhi, che diceva, Gandhi diceva che doveva ridurre il suo ego a zero, secondo noi ci è riuscito, che se dal mondo le parole...
1: È ascetismo a quel punto.
0: No, è proprio la capacità di non vedere... Nicola Cusano, questo diciamo filosofo e teologo del XV secolo, diceva che ci sono tanti centri nell'universo per quante persone esistono. Cioè, il fatto di vedersi al centro dell'universo e guardarsi l'ombelico non è un buon modo per essere felici, indipendentemente se uno ha fede o meno. Poi nel caso dei protagonisti di questo romanzo la fede ha aiutato, ma ci sono poi tante fedi, perché cos'è la fede per un cristiano? Il rapporto con il Signore, quindi come diceva Papa Francesco, no? La verità è un incontro con l'altro e chi ha fede anche con Dio.
1: C'è un collegamento, un'evoluzione, una connessione tra questo libro e il suo Il Dipendente, di cui insomma si è molto parlato, si è molto scritto, insomma.
0: Sì, Il Dipendente è stato il mio primo libro, il libro d'esordio, che è stato ripubblicato adesso dopo 30 anni in Economica Feltrinelli. Un collegamento c'è, nel senso che il dipendente, il protagonista del dipendente, completamente mangiato dalla sua ambizione, perché era un manager che voleva sempre crescere, diventare più importante, non ci riusciva, alla fine crolla emotivamente e quindi la fine non è certa, ma si intuisce che è una fine tragica. Invece in questo libro si va dall'ego e quindi per usare una parola abusata, dalla depressione, dalla tristezza verso la gioia.
1: Lì in quel libro c'era molto quest'idea che ognuno di noi è sostanzialmente la propria busta paga, no? Se è quella la nostra carta d'identità. Sì, sì. Quanto valgo, quanto sono pagato.
0: Una carta d'identità tra l'altro segreta, perché nel mondo delle aziende non si sa quanto guadagnano gli altri, perché è la misura del tuo valore in un ambito aziendale spesso, e quindi non viene rivelata. Invece io credo che noi valiamo di più di quello che ci pagano, e questo libro cerca in qualche modo, da romanzo, di spingere verso questa direzione.
1: Perché lei ha avuto un'esperienza di manager in una grande azienda.
0: Sì, sono stato
1: ed è così che funziona.
0: Io l'ho vissuta così, forse se avessi avuto la consapevolezza che ho adesso l'avrei vissuta meglio, però in strutture dove l'unico valore è il valore, io direi, se non proprio unico, di sicuro, di gran lunga il più importante, che non è il profitto ma la massimizzazione del profitto, è difficile vivere dei rapporti sani con se stessi e con gli altri, perché si cerca di produrre denaro, denaro, denaro, e questo non è molto sano. Devo dire che le giovani generazioni adesso, cioè per esempio i miei figli, o anche persone un po' più giovani dei miei figli, hanno un rapporto molto più equilibrato con il lavoro, cioè non pensano solo a crescere professionalmente ma anche alla cosiddetta qualità della vita, che è un passo avanti.
1: Grazie a Sebastiano Nata. Ci fermiamo qui, ricordo il suo libro Esercizi di salvezza, edito da Frassinelli. Andiamo verso la chiusura di questa puntata, tra poco saluteremo Tiziana Ribichesu, prima però i titoli del TG2.
2: Morti 5 italiani alle Maldive, tra loro una nota ricercatrice di Genova. Al TG2 l'ambasciatore italiano a Colombo, erano esperti, facevano immersioni a 50 metri di profondità. Trump in Cina incontra Xi, entrambi d'accordo, no atomica all'Iran, confronto anche su economia e conflitto in Ucraina. I leader di Pechino, su Taiwan rischiamo il conflitto. Papa Leone alla Sapienza, non chiamate difesa o riarmo pericoloso, l'ascolto attento dei docenti. Poi il messaggio agli studenti, siate artigiani di pace, sia un radicale sì alla vita. Il CDM proroga le missioni internazionali, vertice tra Meloni e vicepremier su nomine e spese per la difesa, confronto maggioranza-opposizioni su legge elettorale e nucleare. Garlasco, riemergono appunti e fascicoli fotografati sull'indagine Sempio, nuovo filone per corruzione a Brescia e 100 querele contro fake e diffamazioni sulla famiglia Poggi. Il mondo salvato dai ragazzini, da un libro di Elsa Morante il tema del Salone del Libro a Torino, migliaia agli eventi, RAICOM accordo per valorizzare gli archivi di Stato. Tra poco la seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest, 15 le nazioni in gara, ma solo 10 accederanno alla finale. Sal Da Vinci domina nelle classifiche streaming.
1: Le 20:47 minuti, questi erano i titoli del TG2, bentornati a Zapping, ultimo appuntamento di questa puntata e con Tiziana Ribichesu, vice direttrice delle relazioni esterne e comunicazione corporate della RAI. Buonasera, grazie per essere qui con noi su questo palco.
3: Grazie per averci invitato, grazie.
1: Allora, io ho tra le mani questo libro, Onde e cavalli vapore, come il servizio pubblico radiotelevisivo ha messo in moto il paese. L'ho visto, l'ho sfogliato, l'ho letto. E devo dirti, Tiziana, è un libro che mi ha fatto venire un brivido di orgoglio di essere dentro questa azienda, di far parte della famiglia Rai, perché ci si intravede una grande avventura di talenti, di capacità, di innovazione, di sviluppo, di azzardo, di cose osate e riuscite, no? Tu sei tra gli autori, deve essere stato molto divertente e interessante metterlo insieme.
3: Beh, non è stato soltanto molto divertente, è stato in qualche modo per me, vorrei dirti, una scoperta. Io lavoro in Rai da tantissimi anni e so che cos'è la Rai da molto tempo. Noi siamo nati nel 1924, il 27 agosto, tra l'altro proprio qui a Torino, quando ci chiamavamo URI. Però scoprire anche queste piccole storie che hanno raccontato in qualche modo la grandezza di quello che siamo stati è per noi che abbiamo lavorato a questo libro un esempio da seguire. Abbiamo fatto un'operazione di corporate heritage che voleva raccontare quello che siamo stati, la nostra storia, ma per guardare al futuro sapendo cosa stiamo stati e cosa possiamo essere ancora, cosa siamo e che cosa possiamo essere ancora. Guardando a quello, ascoltando le parole che tu hai detto, quello che mi ha colpito di più è stato azzardo. Questo è stato proprio quello che ci ha differenziato fra tutti. Questo è un libro che è nato da un progetto della mia direzione, la direzione comunicazione della RAI, quindi ringrazio anche i miei direttori che sono stati così intuitivi da capire che dietro queste tre macchine che noi abbiamo, questi tre mezzi che abbiamo portati,
1: siamo sul palco,
3: che abbiamo portato qui al salone, una Fiat 1005 del 67, una Guzzi 850 T3 dell'85, un BMW degli inizi degli anni 90 che però ha la carenatura bianca con le farfalline che sono quelle degli anni 2000, quindi ci fa capire che ha lavorato molto quella moto, quel BMW. Ecco, grazie anche alla loro intuizione, i miei direttori Fabrizio Casinelli e Marco Zela hanno capito che raccontare questo percorso, di cui questi tre mezzi sono un esempio, e tutte quelle macchine, camion, motociclette, elicotteri, furgoni, pullman, che hanno raccontato il paese portando la RAI, lei, l'URI, l'EIAR e poi la RAI dopo la guerra, fuori dai palazzi per raccontare quelle piccole cose e farle conoscere all'Italia. Noi parliamo di anni in cui, ad esempio, noi con le Olimpiadi del 56 di Cortina abbiamo fatto scoprire agli italiani la neve, perché chi non
1: l'aveva mai vista, chi non abitava al nord
3: estremo nord non sapeva che cosa fosse la neve, che cos'era il Bob, incredibile, un po' come quando noi abbiamo scoperto il Carley, no?
1: Quello strano sport, con le cipolle che scivolano.
3: Sì, con quelle specie di forme di formaggio. E loro hanno scoperto, grazie alla RAI, l'Italia. Abbiamo insegnato in qualche modo, noi della RAI, diciamo agli italiani l'italiano a tutti, parlavamo in dialetto, e tutto questo l'abbiamo fatto trasportando la RAI, l'EIAR e l'URI fuori dai palazzi attraverso i nostri mezzi. Qui ci sono almeno un centinaio di foto che raccontano.
1: Perché poi qui si dice, no, il servizio pubblico ha messo in moto il paese, esatto, che sia in senso metaforico sia in senso materiale, perché qui abbiamo davanti proprio le ruote che hanno messo in
3: moto.
1: Voleva
3: essere proprio un gioco di parole che evidentemente è riuscito, perché noi abbiamo proprio messo in moto il paese. Noi abbiamo avuto la prima vettura prima ancora che nascesse la Fiat, era un furgone Ceirano. E con quello, un primo studio mobile, abbiamo raccontato quello che succedeva. C'era una storia, ad esempio, che mi piace di ricordare.
1: Sì, dici qualcuna delle storie.
3: Ci sono delle storie meravigliose. Quando un nostro collega, tale Gomez, decise di andare con una macchina Artena, ne avevamo due bellissime, decise di andare facendo un lungo viaggio, non c'erano le strade di adesso, non c'era neanche l'autostrada, da Roma, dalla nostra sede di Via Asiago, sino al Vesuvio, ma in cima al Vesuvio, non giù, su. E siamo andati su con quella macchinina, quasi sul cratere, e lui con il suo tecnico decide di mettere questo microfono con un filo lungo almeno 200 metri giù in fondo al cratere per far sentire il rumore del vulcano,
1: il borbottio. Questo è l'azzardo.
3: Questo è l'azzardo di cui abbiamo parlato. O come quando nel 1940 decidiamo di far andare due macchine che costruiamo apposta per quelle aree. Stiamo parlando della Tripolitania, c'è la guerra, contavamo di vincerla in 6 mesi, andavano gli embedded, i nostri giornalisti che dovevano seguire i militari, vanno queste due macchine, le costruiscono a Torino, le mettono a bordo di un piroscafo a Napoli, devono arrivare a Tripoli, ma purtroppo vengono intercettate da un sommergibile inglese, e quelle due macchine insieme con tutto il piroscafo e quello che trasportava anche di vite umane sono adesso, ancora adesso, anche quelle due macchine in fondo al mare tra la Sicilia e la Calabria, e noi lo abbiamo raccontato come, con le parole e con le immagini.
1: E poi c'è tutta la grande avventura che si ripete ogni anno nel Giro d'Italia, no?
3: queste macchine.
1: Quanti ne hanno fatti?
3: Beh, guarda, quella macchina lì dal 67 al 70, le altre moto dal 75 per una decina d'anni, e l'altra il BMW lo stesso. E lì ci sono delle altre storie incredibili, perché il Giro d'Italia non era il Giro d'Italia che oggi ci immaginiamo. Il Giro d'Italia era lo sport amato da tutti, era uno sport povero e che tutti potevano fare, e che attraversava il paese, che quindi univa, e che noi come Eyar prima e come Rai dopo abbiamo raccontato, lo hanno raccontato grandi radiocronisti e grandi telecronisti. E mi piace raccontare fra questi alcuni, a cominciare da Zavoli, che in un giro particolare nel 63 si fermano un attimo perché la tappa sta per arrivare, e non dimenticando mai la loro passione, quella del calcio, tirano due calci al pallone e abbiamo le foto.
1: Quindi vedetelo, sfogliatolo, Onde e Cavalli Vapore, edito da Rai Libri. Ci dobbiamo fermare qui.
3: Naturalmente
1: grazie.
3: Tutto questo dobbiamo ringraziare i nostri editori, che sono Rai Libri e la libreria Automoto Club storico italiano. L'ASI, che ha portato a nuova vita tutti questi mezzi e che io ancora ringrazio.
1: Grazie a Tiziana Di Bichesu, grazie a tutti, grazie alla redazione, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena. Alla parte tecnica stasera ringraziamo a Roma Federico Foroni e Stefano Catina, a Torino tecnici del suono Francesco Lanza, Danilo Martini, Alberto Gaidano, e gli specializzati di riprese Emiliano Novelli e Emanuele Montella. Io a questo punto vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping, anche questa dedicata al Salone del Libro, quindi vi aspetto domani di nuovo alle 19:30 in diretta dal palco Rai nell'Oval del Lingotto a Torino. Avremo altri grandi ospiti, scrittori di ogni genere, quindi non mancate. Un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Loquenzi, appuntamento a domani.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Savoni in prima posizione, Savoni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
6: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
7: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
4: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14:30 aggiornamenti flash e alle 16:30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Cioccolato Novi.
8: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
9: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Ascolta, si fa sera.
11: Al microfono Monsignor Bruno Forte, arcivescovo di Chieti e Vasto.
12: Maria, madre della Alleanza. La maternità di Maria è manifestata in pienezza nella scena che si svolge ai piedi della croce. Nelle parole rivolte da Gesù morente, lei al discepolo che gli ama, la madre viene chiamata da Gesù con l'appellativo donna, che rimanda a Gerusalemme e al popolo eletto. Maria rappresenta al tempo stesso il popolo della prima alleanza e il popolo radunato dal sacrificio pasquale del Signore Gesù. Accanto a lei c'è il discepolo amato, evocazione di ogni altro discepolo che, credendo all'amore, è oggetto particolare dell'amore del padre e del figlio. È il discepolo che nell'ultima cena sta letteralmente nell'utero di Gesù, ento colpo tu Gesù, secondo la tradizione comune, che sta a fianco a Gesù, accanto a Gesù. Ebbene, a partire da allora della croce il discepolo accoglie la madre, fa quanto gli è proprio, e Maria entra nel più profondo della vita del discepolo, ne fa ormai parte inseparabilmente. Maria fa parte della Chiesa e della vita di fede di quanti credono come bene profondo, come valore vitale. Ma insieme a lei la Chiesa e i singoli credenti possono riconoscere l'amore del Dio vivente che si è riversato in lei per affidarle il compito di dare al mondo il Figlio, il Verbo incarnato, e di essere madre di tutti noi. A lei possiamo chiedere di aiutarci a

0: anche noi sotto la croce, come è stata lei, insieme con lei, ma sentire anche la gioia, la libertà della vita nuova che viene offerta nella resurrezione di Gesù.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: GR1.
2: In studio Francesca Giannini, buonasera. In apertura la tragedia alle Maldive, in cui hanno perso la vita 5 italiani durante un'immersione subacquea. I corpi, individuati a 50 metri di profondità in una grotta. Ad impedire la risalita potrebbe essere stato un problema alle bombole di ossigeno, le condizioni meteo, improvvise correnti ascensionali o la perdita di orientamento. Si tratta però solo di ipotesi. Per le autorità locali è stato il peggiore incidente subacqueo singolo nella Repubblica delle Maldive.
3: Tra le 5 vittime della tragica immersione alle Maldive c'è anche una ricercatrice dell'Università di Genova. Si chiamava Monica Montefalcone, era una biologa marina e una subesperta. Alle Maldive era di casa, ci si recava spesso per attività di ricerca, in particolare sui coralli e sui fenomeni di sbiancamento legati alle ondate di calore. Era anche una delle responsabili della campagna Mare Caldo di Greenpeace. Si trovava alle Maldive con altri ricercatori, ma l'incidente in cui ha perso la vita insieme con la figlia ventenne e altri 3 italiani non è avvenuto durante un'immersione legata alle attività di ricerca. Le notizie sono ancora frammentarie. Le 5 vittime erano uscite per un'attività di diving nell'atollo di Vavu, dove avrebbero esplorato alcune grotte a 50 metri di profondità. Le condizioni meteo della zona erano difficili, c'era un'allerta gialla con venti molto forti. La ricostruzione dell'incidente è ancora in corso da parte delle autorità delle Maldive. Da Genova per il GR1, Valentina Gregori.
2: La visita in Cina del presidente americano è durata oltre 2 ore, il vertice tra Trump e Xi Jinping. Sul tavolo diversi dossier affrontati, dal commercio alla tecnologia alle crisi internazionali. Tra queste quella medio orientale. Il presidente Xi ha offerto il suo aiuto per il conflitto in Iran e la riapertura dello stretto di Hormuz, ha detto Trump intervistato da Fox News, aggiungendo di aver ricevuto dall'omologo cinese assicurazione che Pechino non fornirà equipaggiamento militare a Teheran. E sul fronte israeliano il ministro Ben-Gvir sfida i palestinesi di fede islamica sventolando la bandiera dello Stato ebraico sul Monte del Tempio per i musulmani, la spianata delle moschee, in vista della marcia per la giornata di Gerusalemme. Dal 2 marzo, secondo i dati dell'UNICEF, 200 i bambini palestinesi che hanno perso la vita nei raid di Tel Aviv. A Washington, intanto, sono ripresi i colloqui tra Tel Aviv e Beirut. La corrispondente.
4: È il terzo round negoziale tra Israele e Libano a Washington. Le due squadre sono state allargate, ma le distanze tra le posizioni restano enormi. Il Libano chiede che Israele ponga fine agli attacchi prima di poter parlare di negoziati di pace, ma da parte di Israele c'è la richiesta del disarmo definitivo di Hezbollah, movimento che ha chiarito sul tavolo delle trattative non potrà esserci la richiesta di deporre le armi. Mentre il Libano continua a vivere un conflitto che provoca quotidianamente vittime, tra loro anche civili, ma Hezbollah minaccia sempre di più le comunità di confine in Israele, non solo i militari israeliani, con l'uso di droni difficili da intercettare. Questa mattina uno di questi è caduto in un parcheggio in una delle cittadine di frontiera ed ha ferito 5 persone, 3 in modo grave. Israele poi guarda l'Iran, pronta a riprendere i bombardamenti. Lo ha ribadito il ministro della difesa Katz, che ha parlato di missione non compiuta, e dalle coste turche invece è ripartita la Global Sumun Flotilla, oltre 50 barche che hanno ripreso il largo con l'obiettivo di rompere l'assedio di Gaza, ma le autorità israeliane hanno già fatto sapere che non permetteranno alle imbarcazioni di avvicinarsi. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
2: Torniamo in Italia con il Consiglio dei Ministri. Questo pomeriggio approvati la proroga delle missioni internazionali in corso e l'avvio di nuove provvedimenti che ora passano al vaglio del Parlamento per la necessaria autorizzazione. Prima della riunione a Palazzo Chigi, confronto tra la Premier Meloni e i vice Salvini e Tajani. Ora la cronaca. A Padova, il 40enne Andrea Favero, condannato all'ergastolo per la morte dell'ex compagna Giada Zanola. Il 29 maggio 2024, a 33 anni, la donna fu gettata dal cavalcavia sovrastante l'autostrada A4 nel comune di Vigonza. La Corte d'Assise ha accolto la richiesta dell'accusa, che aveva chiesto per Favero, imputato anche per violenza sessuale, la massima pena senza isolamento diurno. Si è conclusa la visita della principessa del Galles, Kate, a Reggio Emilia, 2 giorni intensi e di grande partecipazione popolare. Il nostro inviato.
0: Ha conquistato tutti con il suo garbo, la sua gentilezza e la sua disponibilità, la principessa Kate. In questi due giorni in migliaia l'hanno aspettata. Chi è riuscito perfino a fare un selfie.
5: Ho fatto tante di quelle foto, è molto disponibile, assomiglia a Lady Diana per l'umiltà che ha avuto.
0: E chi solo a vederla da lontano.
6: Il libro di Kate e William.
0: E cos'è, una biografia che racconta la loro storia.
6: Sì, speravo che la principessa me lo potesse firmare.
0: La soddisfazione in città però non è solo per l'aspetto mondano, ma anche perché la principessa del Galles ha acceso un riflettore su questa eccellenza reggiana e italiana, gli asili nido all'avanguardia studiati in tutto il mondo, il cosiddetto Reggio Emilia Approach, definito così da Serena Mallozzi, ufficio comunicazione del Reggio Children.
7: Un approccio educativo che mette al centro il bambino, che è portatore di diritti fin dalla nascita e delle sue potenzialità che vengono, diciamo, valorizzate in questa relazione collegiale fra educatori, insegnanti, genitori.
0: Da Reggio Emilia, Federico Mello, GR1.
2: Calcio, il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12, stesso orario per le partite delle altre squadre in corsa per la Champions League. La decisione è stata comunicata dalla prefettura della capitale dopo un incontro di mediazione con la Lega Calcio, di fatto sollecitato dai giudici del TAR. Per il tennis resta programmata per le 17 la finale del singolare maschile al Foro Italico. Ed è tutto per questa edizione, la linea passa ora a zona Cesarini, prossimo GR1 alle 22. Buon ascolto.
8: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
9: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
10: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
8: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
11: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
12: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
13: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
14: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo 2 artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
15: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
16: Noi spesso raccontiamo di sogni.
17: Quando io ho cominciato a fare rock, il rock punk in Italia proprio non esisteva.
15: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle. Venerdì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
18: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
19: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
20: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
21: Zona Cesarini. Buonasera, benvenuti a Zona Cesarini da Giacomo Priorischi, sono le 21:09 minuti e 15 secondi, saluto subito la nostra squadra in questo giovedì 14 maggio 2026 insieme, in regia Ciombretta Conti, alla parte tecnica Federico Foroni e redazione Tony Tisi. Parleremo di tanti temi, il tennis su tutti, e fra pochissimo andremo agli internazionali d'Italia a Roma proprio per seguire quello che sta succedendo e quello che è successo in questa giornata in cui è sceso in campo Sinner e ha vinto, questo lo sapete. Sono adesso, stanno giocando lo spagnolo Landaluse contro il russo Medvedev, ma questo fra pochissimo. Prima, lo avete sentito anche nel GR, dobbiamo parlare di quello che succederà per la 37esima giornata di campionato. E c'è arrivata l'ufficialità, finalmente si giocherà il derby di Roma domenica 17 maggio alle 12, non alle 12.30 ma alle 12, lo ha annunciato la Lega Calcio Serie A, comunicato stampa che chiude così il caos legato alla concomitanza con la finale appunto poi degli internazionali di tennis. È scritto nel comunicato: a seguito dell'invito del TAR a trovare un'intesa tra le parti, il prefetto e il questore di Roma hanno accolto la proposta della Lega Calcio Serie A di disputare il derby Roma-Lazio domenica 17 maggio alle ore 12 allo Stadio Olimpico. Ebbene, per garantire la sicurezza di entrambe le manifestazioni in programma, la Lega Serie A ha presentato un piano sicurezza condiviso che prevede intanto questo anticipo alle 12 dell'orario del derby anziché le 12.30 per aumentare il distacco con la finale dell'Internazionale d'Italia di tennis. E poi ci sarà un coordinamento unico della sicurezza fra Lega Calcio e gli organizzatori del torneo tennis, un piano integrato per i flussi di pubblico e anche comunicazioni ai tifosi per, insomma, sarà avviata una campagna di sensibilizzazione per invitare le tifoserie alla responsabilità e al rispetto nell'interesse di una giornata di sport e valori condivisi, perché si gioca a pochi metri, Stadio Olimpico e Foro Italico, con il calcio e il tennis davvero vicini, e lo avete visto anche ieri, ci sono stati problemi nel match di Darderi, e quindi sicuramente bisognerà cercare di evitare questioni come quelle dei fumogeni che hanno interrotto il match fra Darderi e Odar per circa mezz'ora, visto che non si vedeva veramente nulla nel campo centrale. E poi ovviamente alle 12 si giocheranno anche le altre partite che interessano la lotta Champions: Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina e Pisa Napoli. Questo per chiudere il quadro su questa 37esima giornata, e quindi tutte queste partite con il derby di Roma centrale, Roma-Lazio, che si giocheranno alle 12. Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina e Pisa Napoli. E ci colleghiamo a questo e andiamo agli internazionali di tennis da Emilio Mancuso per sentire come è andata questa giornata e come sta andando. Ciao Emilio, buonasera.
1: Buonasera a voi tutti. Guarda, una decisione questa che tiene banco anche qui agli internazionali, perché come sai benissimo, come sanno i nostri ascoltatori e come sapranno i nostri ascoltatori, domenica c'è la finale attesissima degli internazionali BNL d'Italia con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alle 17, e dunque per questo motivo anche si è deciso di anticipare ulteriormente rispetto al canonico orario delle 12.30 a mezzogiorno, poi per far sì che ci sia un deflusso normale prima dell'arrivo del popolo della racchetta per la finale delle 17. Arriverà il Presidente della Repubblica, quindi sarà un'area, il Foro Italico, quella di domenica, un'area veramente blindata, e dunque anche questo è il motivo, insomma, per questo anticipo ulteriore a mezzogiorno. Guarda, una giornata naturalmente segnata dalla vittoria di Jannik Sinner 6-2-6-4 contro Andrei Rublev, 32esima vittoria consecutiva nei Masters 1000, dunque record assoluto per Jannik Sinner di vittorie, ma è in corso una sfida molto molto equilibrata, molto più equilibrata di quello che potevamo assolutamente immaginare, quella tra lo spagnolo lucky loser, perché ha perso nelle qualificazioni dal nostro Pellegrino, Martin Landalus, contro Daniel Medvedev, e siamo vincitore di questo torneo, peraltro è stato anche numero uno, siamo 3-3 nel terzo e decisivo set, e il vincitore di questa sfida affronterà domani in semifinale, domani sera in semifinale, Jannik Sinner. Ne parleremo più tardi, e vi proporremo anche una bella intervista con colei che in questo momento è a cena con Jannik Sinner. Dunque ci risentiremo più tardi dopo le 22 qui dal Foro Italico.

0: The Who con Baba O'Reilly qui a Zona Cesarini, 21, 17 minuti e 30 secondi. Ci spostiamo dal tennis, dal Foro Italico di Roma a Napoli, dove si è conclusa oggi la sesta tappa del Giro d'Italia. La nostra squadra con Cristiano Piccinelli che è qui con noi. Intanto lo salutiamo, poi ricorderemo tutti gli altri componenti della squadra di Radio 1 al Giro. Intanto ciao Cristiano, buonasera.
1: Ciao Giacomo, in realtà siamo già arrivati a Formia, dove ripartirà giusto domani il Giro d'Italia. Appena arrivati, è questione di qualche minuto, sì, quindi sì, abbiamo lasciato Napoli per dirigerci insomma verso la partenza di domani mattina.
0: Mi dimentico sempre che la logistica del Giro è questa, no? Si finisce la tappa e si riparte subito per la partenza del giorno dopo, e quindi per forza di cose c'è spesso e volentieri uno spostamento o per l'arrivo del giorno dopo. Comunque Cristiano, parliamo un po' di questa tappa, di questo arrivo a Napoli. Intanto la bella notizia, poi parliamo del pavé e delle condizioni climatiche avverse di questi ultimi giorni, però c'è un italiano che ha vinto la tappa, e questa è la buonissima notizia della sesta tappa del Giro d'Italia.
1: Sì, insomma, perché la prima vittoria italiana in questa edizione del Giro d'Italia, la prima vittoria in carriera al Giro per Davide Ballerini, che arriva peraltro 30 anni dopo l'ultimo successo italiano a Napoli, dove insomma si è corso molto, si è arrivati spesso e volentieri. Considera che sono 5 anni consecutivi che c'è un finale di tappa sul lungomare Caracciolo. Quest'anno il finale è stato spostato a Piazza del Plebiscito perché c'erano dei lavori sul lungomare, però insomma è una vittoria importante che sblocca un po' tutti, sblocca l'Italia in termini di successo, e secondo me anche un merito alla carriera di questo ragazzo di 31 anni che si era un po' perso. Insomma, prima della vittoria al Giro di Turchia, che ha preceduto il Giro d'Italia, non vinceva da quasi 4 anni, quindi evidentemente oggi è stata per lui una grande giornata, ci ha creduto molto. Anzi, se per voi va bene, io direi di anche andarlo a sentire al microfono, certo, di Manuel Codignoni.
2: Penso di non rendermene conto neanche io, ovviamente sapevo che bisognava entrare in testa all'ultima curva, ma perché l'intento nostro era quello di tirare la volata a Malucelli. Sono riuscito a entrare in testa, ho visto che i primi due sulla sinistra, se non sbaglio Groenewegen e un altro suo compagno, sono caduti. Neanche il tempo di realizzare e uscire dalla curva che Malucelli si è attaccato alla radio, che mi ha detto vai parti, sono caduti tutti, parti. Sono partito e ho sperato fino alla linea dell'arrivo che nessuno mi passasse.
3: E ce l'hai fatta. Qual è stato il primo pensiero che hai fatto? Ti sei battuto le mani in testa della serie cosa ho fatto?
2: Non mi rendo conto neanche ora di quello che ho fatto. I momenti duri nel ciclismo sono moltissimi, ma i momenti felici sono pochissimi rispetto alle ore e al tempo passato via da casa, quindi bisogna viverseli fino in fondo.
3: Da dire che state facendo un giro fantastico con l'Astana.
2: La squadra sta girando molto bene, dispiace per il giorno nel quale abbiamo perso la maglia con Silva, perché è stato un giorno no quasi per tutta la squadra, anche perché ieri ha dimostrato di andare veramente forte. Sappiamo di esserci, sappiamo che le cose vengono col tempo, siamo arrivati qui con la speranza di vincere almeno una tappa con la squadra, e non è quasi passata una settimana, siamo già a 2 tappe, quindi andiamo avanti così.
0: Davide Ballerini, prima vittoria azzurra al Giro d'Italia 2026, al microfono di Manuel Codignoni. La squadra di Radio 1, anche con Massimo Ghirotto e Giovanni Visconti, oltre a Cristiano Piccinelli che è collegato con noi. Ebbene, parole molto belle quelle di Ballerini, perché parla anche, no, di come alla fine funziona il ciclismo, di quanto sia duro come sport, no? Magari capita un'occasione buona in tutta la carriera e va sfruttata, e questa occasione è stata, fra l'altro, anche oltre a un'ottima conduzione di gara di Ballerini, questa caduta sul pavé nel finale, no? Spostato l'arrivo a Napoli, e questo pavé è stato molto criticato.
1: Sì, soprattutto la giornata a Milan, che è stato un po' sfortunato, perché negli ultimi 600 metri sostanzialmente c'era una salita di circa 400 metri, anche abbastanza importante, breve ma intensa, con il ciottolato, e è iniziato a piovere per sfortuna praticamente qualche istante prima, e questo ha reso sicuramente più scivoloso il fondo. Davanti c'era la Unibet Rose Rockets di Groenewegen, che è caduto dietro a un suo compagno davanti a Jonathan Milan, che era ben piazzato per lanciare il suo sprint. C'era Aular, anche lui è scivolato, le bici si sono incastrate, Milan ha messo soltanto il piede a terra, però di fatto ha perso l'attimo, perché poi ha dovuto scastrare la sua bici da quella di Aular e non è riuscito a ripartire. E a quel punto Ballerini, che ha schivato Groenewegen, si è trovato un po' di spazio e di forza, è andato avanti per andare a ottenere questo successo davanti a Stuyven. Bravo invece Magnier, perché anche lui ha dovuto frenare, mettere il piede a terra, però poi ha recuperato e Milan si è molto molto arrabbiato. Insomma, al microfono di Manuel ha detto che si sapeva che il finale poteva essere pericoloso e così è stato, però insomma evidentemente sono anche condizioni, quelle atmosferiche, che fanno parte, no, di questo sport, che sono impronosticabili e imprevedibili, perché poi l'abbiamo detto, insomma, per tutta la giornata c'è stato il sole lì in piazza Plebiscito o comunque sulla strada che portava alla piazza, e quindi è stato quell'attimo fatale per Jonathan Milan. Speriamo che possa comunque rifarsi, non a breve, perché bisognerà aspettare la tappa da Voghera a Milano. Intanto però per Milan saranno giorni complicati, a cominciare da domani.
0: E allora, prima di parlare della settima tappa di domani, anche delle condizioni climatiche, perché non dovrebbe migliorare molto il tempo qui in Italia per quanto riguarda proprio le condizioni, pioggia prevista un po' in tutto il paese, però parliamo degli uomini di classifica, della classifica che è stata neutralizzata, quindi fondamentalmente non è cambiato nulla lì davanti, no?
1: No, abbiamo sempre Eulalio in maglia rosa davanti a Arrieta e a Scaroni, questi sono i primi tre, distacchi attorno ai 2 minuti e mezzo, 3 minuti, ma andiamo soprattutto a valutare quelli che sono gli uomini di classifica, i big veri, quelli che al momento sono lontani, oltre anche 6 minuti, che però rappresentano ancora i favoriti al successo finale. In particolare ovviamente mi riferisco a Jonas Vingegaard e a Giulio Pellizzari, che forse sono quelli che anche hanno dimostrato di poter essere i due veri contendenti per il primo gradino del podio a Roma. Domani credo che li vedremo in azione, uno o l'altro, insomma, perché magari non riusciranno a sfilare la maglia a Eulalio, perché hanno comunque un robusto vantaggio, il portoghese ha un robusto vantaggio, però quando la strada comincia a salire con 4600 metri di dislivello, ovviamente bisogna provare a fare la tappa, magari anche a vincerla. Quindi io domani mi aspetto ovviamente un'azione almeno da qualcuno degli uomini di classifica che conta. La classifica dice che al momento sono 17°, 18°, però è ovvio, insomma, che è ancora una classifica parziale, ecco, che risente di quanto è successo nella giornata che ha preceduto la tappa di oggi, in cui i big si sono un po' trattenuti a causa della pioggia.
0: Cristiano Piccinelli, hai dato uno spunto, ci hai detto qualcosa sulla prossima tappa, raccontaci di più di questa settima tappa, tanto dislivello, e quindi ovviamente ci saranno possibilità sicuramente per gli uomini di classifica di muoverla questa classifica, visto ora i distacchi importanti che hanno dalla maglia rosa, no?
1: Eh sì, 4600 metri totali di dislivello, si parte subito con un GPM a Roccaraso che però non dovrebbe essere quello a fare la selezione, più che altro la salita finale di circa 15 km con una media attorno al 9% e con soprattutto anche dei picchi al 14%, insomma l'ascesa al Blockhaus ha sempre rappresentato un punto di riferimento per chiarire le ambizioni e anche per capire chi alla fine non lo vincerà il giro. Magari non capiremo chi andrà a conquistare il successo a Roma, ma chi non ci riuscirà sarà ben chiaro domani, perché poi parlavi di meteo e le condizioni sono, non dico critiche, ma c'è il rischio pioggia, e con la pioggia a quelle altitudini, insomma, tutto può essere decisamente più complicato.
0: Bene, allora l'appuntamento a Cristiano Piccinelli con la squadra del Giro e la settima tappa della Corsa Rosa assieme a Manuel Codignoni, Giovanni Visconti e Massimo Ghirotto è per domani a partire dalle 2:30 sulle strade del Giro, per poi seguire, credo attorno alle 16, dimmi se sbaglio, la tappa fino alla fine, insomma, fino all'arrivo al traguardo. Dimmi se ho sbagliato qualcosa, se no ti ringrazio.
1: Sì, no, tutto perfetto, diciamo dalle 14:30 collegamenti più o meno ogni mezz'ora, forse avremo anche un collegamento alle 14 sulla nostra radio digitale Radio 1 Sport, e poi dalle 16.30 tutta una filata con commenti fino alle circa le 18 per analizzare quanto ci dirà la tappa di domani con l'arrivo, il primo in salita di questo Giro d'Italia.
0: Ci sono anche degli appuntamenti social, se non sbaglio, ricordiamoli per i nostri
1: ascoltatori. Assolutamente, la mattina Visconti e Codignoni si occupano dell'analisi della tappa che andrà in scena, la Tecnotappa, sempre sui nostri profili social, e poi diciamo attorno alle 18.40-18.45 ci sono le pagelle di Visconti e Ghirotto, già molto seguite, bisogna dirlo, abbiamo già ricevuto diversi feedback che piacciono, dunque si fa un'analisi anche lì della tappa, si danno i voti come a scuola, c'è chi viene promosso e chi viene bocciato.
0: E allora invitiamo i nostri radioascoltatori anche a seguirci sui canali social di Radio 1 Rai, Instagram, Facebook, Twitter, X anzi come si chiama adesso, e insomma per seguire anche questa parte, no? Questa parte di commento del Giro. Grazie Cristiano Piccinelli, ciao, ci sentiamo domani.
1: Grazie a voi, ciao Giacomo.
0: Ora ci ascoltiamo Laura Pausini, Immensamente, poi c'è l'Onda Verde, ne torniamo subito dopo.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 21:31 minuti sulla A26, la Genova Gravellona-Toce, continua ad esserci code e il tratto è chiuso per un veicolo in fiamme tra la diramazione per Predosa e Ovada in direzione di Genova-Boltri. Code per un altro veicolo in fiamme tra Rovato e Palazzolo in direzione di Milano sulla A4, la Milano-Brescia. Sulla A33 chiusura nodo per un grave incidente avvenuto allo svincolo con Cuneo Centro, siamo in Piemonte. Sulla tangenziale ovest di Milano, attenzione alle forti piogge, in atto un temporale in questo momento tra la 8 e la 1, prudenza alla guida. Formazione di ghiaccio in corso tra Re di Puglia e la barriera di Trieste sulla Venezia-Trieste. Clima assolutamente cambiato in poche ore. Infine sulla A16 attenzione ai veicoli lenti che si stanno muovendo tra Vallata e Grotta Minarda. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
3: Zona Cesarini.
4: Eccoci ancora insieme qui a Zona Cesarini, Giacomo Prireschi al microfono con voi, 21:33 minuti e 35 secondi, ci è raggiunto alla parte tecnica Stefano Catini e si sta giocando agli internazionali di tennis a Roma la sfida dei quarti di finale fra lo spagnolo, l'andaluse e il russo Medvedev, 1-1 nel conto dei set, il primo è andato allo spagnolo 6-1, il secondo al russo 6-4, ora siamo 5-4 per Medvedev. Con l'andaluse al servizio sul 30-15, questo il parziale, il risultato parziale di questa sfida in una giornata, l'avete sentito, in cui abbiamo visto la vittoria di Jannik Sinner contro Rublev, altro russo, 6-2-6-4, vittoria netta dell'azzurro. Si sta giocando anche in Liga Spagnola, è finita Valencia-Rayo Vallecano 1-1, mentre Girona e Real Sociedad al 73esimo sono sull'1-1, Real Madrid-Oviedo è iniziata da appena due minuti, 0-0 fra le due squadre. Io vi ricordo il nostro numero SMS WhatsApp che è il 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949, perché fra pochissimo parleremo con Giovanni Galli di calcio, della Coppa Italia, della vittoria dell'Inter, di questa scelta di giocare il derby e le altre partite in contemporanea alle 12 domenica e di tanto altro.

0: Siani con Monna Lisa qui a Zona Cesarini, 21:39 minuti e 40 secondi in questo istante agli internazionali di tennis di Roma. Lo spagnolo, l'andaluse, ha annullato ben 3 match point a Medvedev in questo terzo e decisivo set e ora è in vantaggio nel decimo game. Siamo 5-4 per Medvedev, ma adesso ha l'occasione di pareggiare i conti l'andaluse, andare sul 5 pari, come dicevamo, ed arriva proprio in questo momento. Servizio vincente, non è ace, ma comunque servizio vincente di l'andaluse. Medvedev, la sua risposta è lunga e quindi si porta sul 5-5. Gara e match davvero interessante, e interessante anche questo spagnolo che ha fatto un percorso davvero netto e se la sta giocando contro Daniil Medvedev in questo quarto di finale sul campo centrale di Roma. Io vi ricordo ancora il nostro numero SMS WhatsApp, che è il 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. Saluto e ringrazio per essere con noi Giovanni Galli, ex calciatore, dirigente, campione del mondo nell'82. Lo saluto e lo ringrazio, buonasera e benvenuto.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, Giovanni Galli, parliamo subito della decisione che è arrivata in serata, quella di disputare il derby, altre 4 partite alle 12 di domenica. Che ne pensa di questa soap opera che c'è stata davvero per tanti giorni? Ha creato non pochi problemi, tra l'altro davvero, adesso stavamo parlando degli internazionali di tennis, si gioca ancora una volta dopo la finale di Coppa Italia a pochi metri dai campi di tennis. Insomma, un bel problema, perché tanta gente, no, che confluisce nello stesso luogo.
1: Sì, l'errore è un po' a monte, insomma, voglio dire, quando c'è stata la stesura dei calendari, logicamente si deve tenere presente che gli internazionali ci sono. Tra le altre cose, negli ultimi anni abbiamo avuto un exploit straordinario, lo vediamo con Del Delli, addirittura è arrivato anche lui in semifinale. Cioè, voglio dire, era così preventivabile, no, che potesse esserci anche un tennista italiano, ed è logico mettere il derby lo stesso giorno, nella stessa giornata della finale dell'Internazionale d'Italia. Penso che sia stata una mancanza di attenzione clamorosa, insomma, voglio dire.
0: Però, Binaghi non le ha mandate a dire, diciamo, le ha definiti poco intelligenti, mettiamola così.
1: Infatti, però, detto questo, credo che alla fine si sia arrivati a una soluzione dove logicamente c'è qualcuno che rimarrà scontento, no? Perché sentivo l'intervista ieri sera di Sarri, sì, no, che si lamentava, logicamente il derby è giocato di domenica dopo la finale di Coppa Italia e tutto il resto, avrebbe voluto magari un giorno in più per poterlo disputare magari in maniera più, non so, competitiva, diciamo così. Però insomma, ci sono altre 5 partite, si muovono 300.000 persone. Ho sentito il presidente della Lega sempre ieri sera che diceva questo, insomma, non si può per una cosa del genere mettere in difficoltà tutti i tifosi, sono tutte partite che interessano, sono tutte partite che portano pubblico, sono tutte partite, e giocarle a mezzogiorno del lunedì o la sera del lunedì logicamente sarebbe stato un danno, ma soprattutto una mancanza di rispetto per tutti questi tifosi che dopo 10 mesi di campionato si arrivano a giocare a 2 domeniche dalla fine una competizione come l'Europa, che conta, cioè la Champions, e dover essere penalizzati di non poter seguire la squadra. Certamente, certo, credo che ci vorrà grande attenzione, grande senso di responsabilità da parte di tutti. Ci auguriamo che i tifosi facciano il loro dovere, finita la partita, chi uscirà vincente avrà gli onori del campo. Però insomma, ecco, ci auguriamo tutti che i disordini poi dopo non si allarghino e si portino neanche lì nella zona del centrale. Perciò ci auguriamo tutti che sia il servizio d'ordine, ma soprattutto il buon senso, ecco, delle persone, cercare di rispettare effettivamente le due discipline sportive che in questo momento, insieme alla pallavolo, sono quelle che stanno un po' trascinando, no, il mondo dello sport italiano in questo momento. Per cui, ecco, l'augurio è questo, insomma, la speranza è questa.
0: Sì, assolutamente, una sorta di messaggio a tutti i tifosi, no? A tutti i radioascoltatori che magari andranno a vedere le partite, andranno a vedere il tennis in generale. generale, ecco, è importante che sia una giornata di sport e di festa, visto che davvero c'è il campionato con squadre, con tante squadre che si stanno giocando l'accesso alla Champions, e ci sono gli internazionali di tennis con gli italiani che vanno avanti e che davvero ci fanno sognare. Quindi bisogna cercare di vivere queste giornate bene, divertendosi e veramente godendosele senza creare problemi. Speriamo
1: lo
0: che
1: spirito,
0: sia
1: lo sport, lo spirito dello sport, ecco, deve essere quello, sì, il messaggio migliore. Questo ce lo auguriamo tanto.
0: Allora, Giovanni Galli, parliamo un po' della prima

0: di andare su queste partite e un po' districarci sulla questione Champions League a livello di classifica e quant'altro, però c'è stata la finale di Coppa Italia e questa vittoria abbastanza netta dell'Inter. Volevo sapere un po' una sua analisi su questa stagione dell'Inter con Chievo e su questa altra vittoria, campionato, Coppa e sicuramente no, una certificazione in qualche modo del lavoro fatto svolto da Chivo in quest'anno.
1: Ah, sì, sicuramente ha fatto un grande lavoro. Ho sentito le interviste e tutti dicevano che è stato molto bravo ad accompagnarli, no, in questo percorso, in questa cavalcata che li ha portati a vincere lo scudetto e la Coppa Italia. Certo, l'Inter era tra le favorite, probabilmente insieme al Napoli, erano le due che si dovevano giocare lo scudetto. L'Inter è stata più regolare, l'Inter ha avuto, anche se è stata colpita anche lei da infortuni a giocatori importanti, ma non quanti ad esempio ne ha avuti il Napoli, perché Napoli per certe partite erano in 12-13 proprio reclutabili, per cui Napoli secondo me ha pagato tanto anche questo. Però insomma, alla fine, quando dopo 10 mesi insomma, vinci il campionato a 2 domeniche dalla fine, a 3 domeniche dalla fine, insomma, io credo che abbia la certificazione di essere stata la squadra più regolare e più forte del campionato, mi sembra che sia stato dettato proprio dal risultato. E poi la Coppa Italia 3 giorni dopo, già la sfida sempre Lazio-Inter, dove l'Inter aveva già dato dimostrazione di essere decisamente più in palla, più in forma, più convinta. La Lazio nel primo tempo è stata molto attendista. Aspettato tanto il gioco dell'Inter, probabilmente cercava di recuperare palle e partire in contropiede, ma l'Inter mi sembra che si sia dimostrata decisamente molto più forte e ha vinto meritatamente anche la Coppa Italia. Per cui onore all'Inter che ha dimostrato in Italia di essere più forte. Adesso c'è il passaggio successivo perché l'anno prossimo non vorremmo ritrovarci con le nostre squadre che lottano per arrivare nelle competizioni europee e poi dopo non riusciamo mai ad essere protagonisti e ad essere competitivi. Questo è il nostro grande cruccio, credo. Il nostro calcio in questo momento è qualche passo indietro rispetto ad altre, ma finché si parla di Germania, finché si parla di Inghilterra, finché si parla di Spagna, il Paris Saint-Germain in Francia, però poi il resto bisognerebbe quantomeno riuscire ad arrivare nelle ultime domeniche, le ultime giornate della competizione, cioè perlomeno fare delle semifinali, fare dei quarti di finale. Insomma, siamo usciti miseramente troppo presto e questo si deve far riflettere perché doveva essere già un campanello d'allarme quello che è successo nelle ultime 3 competizioni per le qualificazioni della nostra nazionale. Adesso quest'anno purtroppo abbiamo avuto anche la certificazione che anche le squadre di club non sono così competitive, per cui mi auguro che il nuovo presidente federale prenda in mano la situazione con delle riforme proprio strutturali, perché abbiamo bisogno di ripartire sì dai giovani, ma i giovani ce li abbiamo bravi, perché se guardo l'Under 21, l'Under 20, l'Under 19, l'Under 18, arriviamo nelle prime quattro, in tutte le competizioni, sia che siano gli europei, sia che siano i mondiali, arriviamo sempre in fondo. Poi dopo andiamo a vedere, no, il passaggio successivo, invece si affonda e non si riesce più di tutti questi giocatori di grandi prospettive, tutti si spengono e purtroppo non abbiamo un bacino nel quale il nuovo allenatore della nazionale potrà attingere per ritrovare una squadra competitiva. Questa è una grande riflessione che bisogna fare e non bisogna dimenticarlo, perché mi sembra che a volte troppo presto, no? Cioè, siamo bravi nel momento in cui veniamo sconfitti, veniamo eliminati, cioè, no, sui giornali, televisioni, dappertutto si parla, si parla, si parla, poi quando si ricomincia uno si rende conto che non è cambiato niente e non è che tutte le volte c'è la dea bendata che ci può trasportare o in finale, no? O a vincere delle competizioni. Bisogna essere competitivi, competitivi come struttura proprio.
0: Allora, adesso ne parliamo con Giovanni Galli di questo, delle elezioni del presidente della federale che avverranno il 22 giugno. Intanto vi do una notizia di tennis, perché Medvedev ha battuto lo spagnolo l'andaluse in 3-set, 6-1 per lo spagnolo al primo, 6-4, 7-5 negli altri due per il russo, e quindi sarà lui a sfidare Sinner in semifinale. Sinner che ha sconfitto oggi Rublev 6-2, 6-4. Tornando invece al calcio con Giovanni Galli, ecco, 22
1: non so quanto sarà contento Medvedev di trovarsi di fronte ancora Sinner,
0: ma credo che nessuno possa ritenersi fortunato o contento di incontrare Sinner in questo momento, vedendo anche le tempistiche batte i suoi avversari, no? E poi ecco, con il pubblico contro, poi sappiamo che Medvedev anche, no, spesso e volentieri si innervosisce quando ha il pubblico che tifa contro. Non credo che sul centrale di Roma ci sia qualcuno che tiferà per Medvedev in questa semifinale. Comunque la seguiremo insieme e vedremo. Giovanni Galli, 22 giugno, elezioni federali, nuovo presidente si attende, c'è Malagò che sta raccogliendo consensi dopo aver presentato la sua candidatura, però nell'imminente bisogna fare qualcosa, perché ci sarà adesso, si qualificheranno le squadre per la Champions in queste ultime due giornate di campionato. Lei diceva, i giovani, il mercato, dove si può intervenire intanto in tempi rapidi per evitare il tracollo, visto anche come è andata, no, nelle coppe quest'anno per le italiane?
1: Allora, partiamo dai nomi, dai candidati. Io non ho niente contro nessuno, però fermo restando che, essendo una figura rappresentativa, certamente abbiamo la necessità, comunque, quando si muove, no, nelle varie federazioni o nelle varie istituzioni, sia un uomo di peso. E credo che sia Abete che Malagò stesso siano delle figure che comunque hanno già, no, la loro storia. Però mi piacerebbe, prima di dare un voto, di sapere qual è la sua idea, qual è il suo progetto, qual è il suo programma. Cioè, è vero, si può andare sulla fiducia, e mi sta bene per lo storico, no, di queste due figure, di questi due candidati, ma soprattutto si deve andare a vedere quali sono le riforme e le modifiche che vogliono fare. Certo. Perché se noi rimaniamo sempre con le stesse, è come quando si dice non va Gattuso via, arriverà Conte, arriverà Allegri, arriverà chi arriverà. Ma ho capito, ma
0: qual è il progetto tecnico poi, però?
1: Cioè, ma questi allenatori, sempre questi calciatori hanno a disposizione.
0: Sì, sì.
1: Cioè, possono portare qualcosa in più, ma non credo che possano portare chissà che cosa. Ecco, io mi auguro che la figura di questo presidente sia accompagnata da un progetto e da un programma serio, fattibile, da subito. Magari logicamente non sarà così semplice, non sarà così facile, perché purtroppo qual è? Noi abbiamo quattro soggetti che si occupano di sport, diciamo di calcio, ok? Sì. Perché abbiamo il governo, perché logicamente il calcio fa parte dello sport, lo sport è entrato è andato sotto in Costituzione, per cui il governo, tant'è che abbiamo un ministro dello sport. Poi abbiamo il CONI, perché comunque la federazione è affidata al CONI. Poi abbiamo la federazione, perché comunque il nostro riferimento, e poi abbiamo la Lega Calcio. Allora, se queste quattro istituzioni non hanno un'idea di voler rappresentare, guarda, ti faccio un esempio: cosa è successo in Germania nel 2006, subito dopo il 2006, sì. Il presidente federale cosa fece? Chiamò tutti i presidenti dei club, va bene, li riunì e disse loro: mi dite qual è la squadra più importante in Germania? E tutti dice: Bayern, io ho vinto 50 scudetti, io ho fatto la finale di Champions, io ho fatto... No, forse avete capito. Chi è la squadra più importante di Germania? La nazionale.
0: Certo.
1: Allora, se si parte da questo, allora probabilmente arriviamo, no, poi dopo a trovare modo e la maniera, no, di poter tornare ad essere competitivi. Ma se la Lega Calcio, come è normale, il suo interesse è quello di entrare nella Champions, perché prendono 50-60 milioni, ma cosa gliene frega di dare uno o due giocatori alla nazionale o cinque giocatori alla nazionale. Lui ha il suo interesse comprensibile, comprensibile.

0: però chi ci rimette poi dopo è la federazione, perché non abbiamo un serbatoio dal quale poter attingere e dare delle opportunità al futuro allenatore di poter creare un gruppo per poter tornare, ripeto, ad essere competitivi.
1: Galli, io dico sempre, scusi se la interrompo, ma dico sempre,
0: prego, no.
1: Chiedo sempre a tutti, no? Ma è così difficile, al netto poi dei talenti o meno che abbiamo, di cui abbiamo disposizione, ma è così difficile copiare qualche altra federazione? questo, sono curioso di sapere da un uomo di calcio come lei, no? Dove sta l'inghippo?
0: Noi siamo molto bravi ad andare anche a scopiazzare in giro, però a volte ci sono degli altri interessi, che un progetto che potrebbe essere interessante magari va a scapito di qualcun altro, e allora ecco che immediatamente, guarda che dopo l'eliminazione con la Macedonia del Nord al Consiglio di Lega c'è stato qualcuno, e si sto parlando di 4 anni fa,
1: sì.
0: Ci fu qualcuno nel Consiglio di Lega che chiese il quarto extracomunitario,
1: sì.
0: Capisce che se queste sono le intenzioni, se queste sono le idee, logicamente uno dice sì, ci sono i costi, perché i giocatori che compro in Italia costano di più, i giocatori che tornano all'estero costano di meno. Benissimo, allora abbiamo il governo. Ecco perché io dico dobbiamo mettere insieme tutti i soggetti, perché non è così semplice risolvere la questione. Ce ne fosse una che è la panacea di tutto, sarebbe facilissimo. Purtroppo ci sono tanti soggetti che bisogna mettere al tavolo e con i quali trovare una sintesi.
1: Speriamo veramente che succeda in tempi brevi, perché è necessario, appunto, e poi ecco, ci sono anche i tempi tecnici per far sì che qualsiasi tipo di progetto, no, prenda piede e cresca, certo. E quant'altro, e ne abbiamo bisogno veramente in maniera più veloce possibile. Lotta Champions, ci è rimasto davvero poco tempo, è un piacere,
0: sì,
1: chiacchierare con lei, Giovanni Galli. Le chiedo di questa lotta Champions, chi vede meglio fra le varie squadre che sono in corsa, e se si aspettava davvero un finale così, così serrato, tutti così ravvicinati in classifica.
0: Ma mi viene di dire così, di botto, di dire chi sbaglia meno, perché mi sembra che questa corsa alla Champions si sia riaperta proprio perché ci sono delle squadre che hanno purtroppo frenato. No, 5 domeniche fa sembrava quasi già delineata la classifica, perché tutti pensavamo, che ne so, il Milan, la Juventus potesse battere il Verona, il Milan ha perso 4 partite su 7, no, dal derby in avanti. Cioè, qui è chi sbaglia meno, non chi è più in forma o chi, perché oggi, nelle ultime 2 domeniche, le maglie pesano. Cominciano a pesare in maniera esponenziale, non è più la stessa partita del girone d'andata, perché c'è un obiettivo che è lì e che bisogna raggiungere. Allora chi è più lucido, chi è più sereno, chi ha un gioco al quale aggrapparsi nei momenti di difficoltà, sono tutti particolari che poi alla fine porteranno ad esempio la Juventus adesso alla Fiorentina domenica, e sappiamo bene questa partita quanto sia particolare, no?
1: Sì, non
0: anche
1: è mai
0: se la
1: banale.
0: Fiorentina non è mai banale, anche se la Fiorentina magari non mi sembra così competitiva. Poi dopo al derby, la Roma lo stesso, la Roma al derby, poi dopo va a Verona. Vabbè, insomma, sono tutte partite che secondo me non sono così semplici, ma chi sbaglierà di meno arriverà in Champions.
1: E lo vedremo e lo potrete seguire su Radio 1, perché tutte le partite sono sempre in diretta sulle nostre frequenze. Giovanni Galli, grazie davvero per essere stato con noi, a presto.
0: Grazie, buonanotte a tutti.
1: Grazie a Giovanni Galli, noi andiamo verso il GR1 delle 22, rimanete con noi perché c'è un'altra ora insieme qui a Zona Cesarini, in cui parleremo di tanti altri argomenti e torneremo anche sul tennis e sugli internazionali d'Italia dopo questa vittoria di Medvedev, che è in semifinale con il nostro Jannik Sinner. GR1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Studio Nicola Tedeschini, tragedia alle Maldive, 5 italiani morti durante un'escursione subacquea nell'atollo di Vavu a 50 metri di profondità. Ancora da recuperare 4 corpi, da appurare le reali cause dell'accaduto.
3: Le grotte che tanto volevano esplorare sono diventate una trappola mortale per i nostri 5 connazionali deceduti nell'Oceano Indiano. A tuffarsi per un'immersione senza più risalire, Monica Montefalcone, 51 anni, docente in ecologia all'Ateneo di Genova, e sua figlia Giorgia Sommacal, 23 anni, poi Muriel Oddenino di Poirino, ricercatrice del Torinese, e gli istruttori subacquei Gianluca Benedetti di Padova e Federico Gualtieri di Borgomanero nel Novarese. Il gruppo si era calato a 50 metri in località Alimatà per un'esplorazione scientifica. I media maldiviani infatti precisano che le immersioni ricreative nel paese sono invece consentite solo fino a una profondità massima di 30 metri. Il commento di Damiano Frankovic, ambasciatore italiano a Colombo.
4: Erano tutti subacquei esperti e so che avevano anche una guida che era molto, molto esperta.
3: Simona Decina, GR1.
2: Il viaggio di Trump in Cina si chiude con l'incontro con Xi Jinping, incontro che vorrebbe celebrare l'amicizia tra i due paesi, ma che non scioglie i nodi principali, primo fra tutti quello su Taiwan.
5: Promesse di amicizia a brindisi durante il banchetto di Stato offerto a Trump e alla folta delegazione americana nella grande sala del popolo in piazza Tiananmen, che chiude una lunga giornata iniziata con il faccia a faccia tra il presidente americano e il suo omologo Xi Jinping. Ma i nodi restano, primo fra tutti quello su Taiwan. La gestione errata della situazione nell'isola può portare anche al conflitto, ammonisce il presidente cinese. Più tardi, il segretario di Stato americano Rubio precisa: la nostra politica su Taiwan non cambia. Sull'Iran, Trump sostiene: siamo d'accordo su diversi punti chiave. Intervistato da Fox News assicura: il presidente Xi vorrebbe che si raggiungesse un accordo e ha offerto il suo aiuto. Gli piacerebbe vedere lo stretto di Hormuz aperto. E aggiunge che il leader cinese gli ha garantito che non fornirà equipaggiamento militare a Teheran. Infine, il tycoon annuncia che Xi ha promesso l'acquisto di 200 Boeing, un accordo multimiliardario che segnerebbe il primo acquisto cinese di aerei di fabbricazione statunitense da quasi un decennio a questa parte. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Regno Unito, il premier laburista Starmer è sempre più in bilico e sotto assedio da parte del suo partito dopo la batosta delle amministrative. In una lettera al ministro della salute dimissionario Wes Streeting, che vorrebbe spodestarlo sia dalla guida del partito che del governo, Starmer scrive: ora bisogna essere all'altezza di una battaglia per l'anima della nostra nazione. E da sinistra a preparare la sfida al premier anche Andy Burnham, molto forte nei sondaggi tra i laburisti. In Italia, nel Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio, approvati la proroga delle missioni internazionali in corso e l'avvio di nuove. Il provvedimento ora passa al Parlamento per l'autorizzazione prima della riunione di governo, summit a Palazzo Chigi tra la Premier Giorgia Meloni e i vice Salvini e Tajani. La crisi Electrolux, il 25 maggio sciopero di 8 ore di tutti i lavoratori in concomitanza con l'incontro al Ministero delle Imprese a cui sono state convocate tutte le parti. Dopo l'annuncio dei 1700 esuberi e la chiusura dello stabilimento di Cerreto Desi in provincia di Ancona, davanti al Ministero è previsto anche un presidio al quale parteciperanno rappresentanze dei lavoratori provenienti da tutti gli stabilimenti italiani. La visita del Papa all'Università Sapienza di Roma da Leone XIV, ancora un richiamo alla pace.
6: Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza.
7: Perché impoverisce, smentisce fiducia nella diplomazia e arricchisce le élite. È il monito lanciato da Leone XIV in visita all'Università La Sapienza di Roma, il più grande ateneo d'Europa. Il Papa punta il dito contro la corsa agli armamenti nell'ultimo anno, sottolinea: la crescita della spesa militare, in particolare in Europa, è stata enorme.
6: Che mondo stiamo lasciando? Un mondo purtroppo storpiato dalle guerre e dalle parole di guerra.
7: Prevost chiede di vigilare sullo sviluppo e l'applicazione delle intelligenze artificiali in ambito militare e civile, perché capaci di peggiorare la tragicità dei conflitti. In Ucraina, Gaza, Palestina, Libano, Iran c'è una disumana evoluzione del rapporto fra guerra e nuove tecnologie in una spirale di annientamento. Studio, ricerca e investimenti vadano nella direzione opposta, siano un radicale sia alla vita. Agli studenti dice: mai c'è cedere alla rassegnazione.
6: Collaboriamo insieme, siamo tutti costruttori di pace nel mondo.
7: Ai docenti ricorda:
6: insegnare è una forma di carità, quanto deve esserlo soccorrere un migrante in mare, un povero per la strada, una coscienza disperata.
7: Francesca Paltracca, GR1.
2: Musica, è già tempo di tormentoni estivi. Tra i singoli più ascoltati c'è Santa di LDA e H7.
0: Per farti Santa.
2: Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo e la pubblicazione dell'album Poesie Clandestine, la coppia formata da Luca Marzano e Luca D'Alessio si prepara all'estate con un brano malinconico dal ritmo latino. La collaborazione tra LDA e H7 prosegue anche nel tour estivo dal titolo Primo e Ultimo Ballo Summer Tour 2026.
8: Una cosa vuoi da me? Lasciamo perdere.
2: Così è tutto, prossimo giornale radio alle 23. Buon ascolto.
3: Zona Cesarini.
2: Ancora insieme per la seconda parte di Zona Cesarini, sono le 22:06. Giacomo Prilischi al microfono con voi, la nostra squadra composta dalla regista Ombretta Conti, alla parte tecnica Stefano Catini e redazione come sempre Tony Tisi. Fra poco torneremo sul tennis con i risultati di giornata che vi ricordo: Sinner ha battuto Rublev in 2 set, 6-2, 6-4, ai quarti di finale degli internazionali di Roma, e Medvedev poco fa ha sconfitto, non senza faticare, lo spagnolo Landaluse in 3 set, 6-1 per l'Andaluse il primo, poi 6-4, 7-5 per il russo. Sinner e Medvedev si incontreranno in semifinale, quindi fra poco torneremo agli internazionali per parlare proprio di questo. Si sta giocando un solo match di Liga Spagnola, e parlo di calcio in questo caso, Real Madrid-Oviedo, 34esimo minuto, 0-0. Girona Real Sociedad è finita 1-1, Valencia-Rayo Vallecano 1-1. Il nostro numero SMS WhatsApp è il 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949.

0: Somber con Potential qui a Zona Cesarini, quando siamo arrivati alle 22:11 minuti. Torniamo all'internazionale di tennis a Roma, al Foro Italico, da Emilio Mancuso, perché abbiamo il semifinalista, l'altro semifinalista contro Sinner, e due italiani in semifinale a questi internazionali.
1: Proprio così, peraltro come l'anno scorso, perché l'anno scorso, non ce lo dimentichiamo, c'erano in semifinale sia Jannik Sinner che Lorenzo Musetti. Quest'anno invece di Lorenzo abbiamo Luciano, inteso come, come Luciano Dardari, contro Casper Ruud, e poi Jannik Sinner contro Daniil Medvedev, che oggettivamente la finale anticipata di questo torneo. Si gioca la semifinale, ma è una sorta di finale anticipata, con il Moscovita che ha sofferto le proverbiali sette camicie per aver ragione del giovanissimo spagnolo Martin Landaluz, proveniente dalle qualificazioni, lucky loser, perché aveva perso nelle qualificazioni con il nostro Pellegrino, e ha giocato una signora partita stasera, un primo set stellare. Nel secondo, in un modo o nell'altro, c'è stata anche una breve interruzione per la pioggia, Medvedev se l'è portato a casa, e poi alla fine nel terzo, alla distanza, è venuta fuori la qualità di Daniil, che sa cosa significa vincere gli internazionali d'Italia, e dunque si è portato a casa la partita 7-5 e sfiderà, come detto, domani sera alle 19 Jannik Sinner in questa semifinale.
0: Stavo pensando, sì, no, vedendo un po' anche questo torneo, ma i risultati nelle ultime settimane, sta rispondendo in qualche modo in maniera abbastanza evidente la Spagna alla grande crescita del movimento italiano del tennis, no? Perché anche questo l'Andalus è molto interessante, Odar ha fatto vedere il suo talento, tutti i ragazzi tennisti giovani, no, che si aggiungono al grande campione che è Alcaraz.
1: E difatti stasera parlavo con il vicepresidente della federazione e parlavamo proprio di questo nella chiacchierata informale che abbiamo avuto in uno dei vicepresidenti, non ti dico il nome, però uno dei vicepresidenti, dicevamo proprio questo, che è una Spagna oggettivamente anche pericolosa a livello di Coppa Davis, perché se Alcaraz sarà in forma, più Odar, più l'Andalus, più tutti gli altri, naturalmente è una squadra che può creare tanti tanti problemi a tutto il resto delle squadre che parteciperanno poi alle finals di Coppa Davis. Dunque una Spagna in rimonta, per così dire, ci vorrà ancora un po' di tempo per migliorare la qualità del gioco di l'Andalus, che oggettivamente mi ha molto sorpreso, perché ha giocato una grandissima partita contro Medvedev. E poi Odar ieri è crollato alla distanza, ha perso 6-0, non si reggeva più in piedi nel cuore della notte, ha perso praticamente senza giocare il terzo e decisivo set, ma i primi due set se li è giocati alla grande contro il nostro Luciano Dardari, a cui va il nostro applauso. Guarda, è il protagonista assoluto di questo torneo, il gladiatore. Io ho detto foro Luciano, perché è così, perché ha battuto Tommy Paul in rimonta, ha battuto Alexander Zverev con 4 match point non trasformati dal tedesco nel secondo set, 6-0.
0: Sì, bisogna sottolineare il percorso davvero di Dardari, che è stato complicatissimo. Arrivare fin qui non era per nulla scontato, ha avuto sicuramente la parte di tabellone più complessa, no Emilio?
1: Assolutamente sì, è stato il percorso più difficile in assoluto. C'è stata anche Fiorella Mannoia poco fa qui sul centrale, una nota di colore, di musica che non guasta, che non guasta mai, e naturalmente insomma questo cammino di Dardari è stato un bellissimo cammino, e domani pomeriggio vedremo come se la caverà con un Casper Ruud tirato a lucido, un Casper Ruud che ha dimostrato di essere tornato ad un livello molto molto alto. Sarà molto difficile, ve lo dico già, sarà molto difficile la partita di domani per Luciano Dardari, perché Casper Ruud è un giocatore, almeno quello ammirato finora, è un giocatore di un livello molto molto alto, non il livello altissimo che ha toccato, non i picchi che ha toccato qualche anno fa, ma insomma è un giocatore veramente tornato ad un livello veramente alto. Dicevamo di Jannik Sinner e di Daniil Medvedev, poi è una storia questa incredibile, perché se tu vai a rivederti le statistiche, le prime 6 sfide le ha vinte tutte Daniil Medvedev, una dietro l'altra, compresa quella del 2021, che probabilmente ha segnato un po' la trasformazione, ha segnato un po' il vero cambio di passo nella carriera di Jannik Sinner, quella partita alle NIT ATP Finals di Torino. Sinner che subentra a Berrettini infortunato, tanto per fare un ripassino della storia, gioca contro Medvedev e dopo il primo set perso 6-0 con il moscovita, Medvedev cambia il campo sbadigliando in faccia a Sinner. È stato un po' quello il momento davvero nel quale c'è stato il cambiamento epocale. Poi quella partita rischiò di vincerla Jannik Sinner, la perse al tie break lottatissimo del terzo set, ma è stato un po' quello il cambiamento epocale. Poi da allora Medvedev ha vinto altre tre partite. Poi c'è stato un filotto davvero incredibile da parte di Jannik Sinner nelle ultime 10, 9-1.
0: Non sbadiglierà domani, Emilio. Non sbadiglierà domani, credo.
1: Non sbadiglierà, stai tranquillo che non sbadiglierà. Guarda, domani al cospetto di Jannik Sinner. Quindi 9-1 per Sinner negli ultimi 10 incroci con Medvedev. L'unica sconfitta 2024, quarti di finale del torneo di Wimbledon, l'ultimo incrocio quest'anno in finale a Indian Wells con la vittoria in due set non facile sul cemento, però con due tie break da parte di Jannik Sinner con Medvedev che aveva battuto in semifinale Carlos Alcaraz. Dunque 9-7 il computo totale degli scontri diretti fra Sinner e Medvedev. Però vi dicevamo di Jannik Sinner, della partita vinta 6-2-6-4 oggi contro un altro giocatore russo, Andrei Rublev. Sinner, ascoltate cosa dice sulla semifinale di domani, che è una partita che evidentemente, come dire, e presenta delle incognite per lui. Sinner che però evidentemente è già focalizzato al Roland Garros.
2: Però per il momento mi sto concentrando per domani, no? Domani è una partita importante, una partita dove devo recuperare fisicamente stanotte. Sto sentendo che ho giocato tanto e quindi devo recuperare più possibile, perché domani sera sarà una partita difficilissima, scambi lunghi, fisicamente sarà tosta, giocare la sera è sempre più tosto fisicamente, quindi vediamo, ma a prescindere di come va in questo momento, per me è una vittoria se vinco e va bene anche se dovesse andare male, perché ho qualche giorno in più per recuperare poi per Parigi, che ripeto è il mio obiettivo di quest'anno, poi vediamo come va.
0: Ha ancora degli obiettivi da delineare Sinner, ma poi le vince tutte però alla fine, quindi fa un po' sorridere, questa tattica un po' di Jannik, che dice che l'obiettivo è quello, ci mancherebbe, ma insomma poi alla fine diventano tutti obiettivi questi tornei per lui.
1: E sai, vincendo Parigi realizzerebbe il grande slam, non nello stesso anno, però avrebbe vinto tutti e quattro i tornei dello slam.
0: Sì.
1: E quindi Roland Garros poi brucia tantissimo con quella finale l'anno scorso, persa in quel modo con i tre match point contro Carlos Alcaraz, che ci ripensa, vuole come dire chiudere definitivamente la pratica, anche se per chiuderla ci sarebbe voluto una finale con Alcaraz e di nuovo a Roland Garros, che purtroppo quest'anno non ci potrà essere. E poi Sinner che parla anche del momento straordinario dei giocatori italiani, di Luciano Darderi, ma di tutto il resto della truppa azzurra.
2: Lo conosco ovviamente non benissimo, ci siamo allenati un paio di volte a Dubai, abbiamo giocato poi in Australia contro. Sai, credo che è bello, no? Il tennis italiano sta continuando a tirar fuori nuovi fenomeni. Sai, quando i giocatori poi diventano più forti, nello stesso tempo diventano anche, no? Come posso dire, potenziali avversari, no? Quindi diventa sempre un po' diverso, ma credo che ho un buon rapporto con tutti. Siamo una bellissima squadra e siamo anche fortunati, no? Che abbiamo tutti o tanti giocatori italiani nei primi 20, nei primi 25, nei primi 30, ormai siamo veramente in tanti, e questo credo che è la cosa più bella che esista, no?
0: la sorpresa per i tanti talenti che continuano a crescere, i tanti giocatori che continuano a maturare a livello italiano nel ranking ATP, Emilio Mancuso, e forse la sorpresa più grande di questa stagione di Sinner è stata la sua crescita, perché è difficile, no? Aspettarsi una crescita ulteriore, ma c'è stata soprattutto su una superficie come la terra battuta.
1: Perché sai, è reduce dalla vittoria a Monte Carlo, dalla vittoria a Madrid, in semifinale a Roma, con l'obiettivo evidente di riportare il titolo degli internazionali al maschile a casa nostra 50 anni dopo Adriano Panatta, tra l'altro domenica prossima, come abbiamo già detto in apertura di Zona Cesarini, ci sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in questa domenica, che evidentemente vedrà il Foro Italico completamente blindato tra il derby di Roma e la finale degli internazionali, quindi potete immaginare quello che potrà succedere domenica prossima al Foro Italico. E questo Sinner che ha domesticato evidentemente la terra battuta, e noi vi proponiamo anche il suo pensiero proprio sulla polvere di mattone.
2: Secondo me, che ti tira un po' fuori anche fisicamente, no? E questa superficie tende a far rallentare un po' il gioco, e quindi gli scambi ovviamente sono un po' più lunghi. Nell'altro senso abbiamo tornei totalmente diversi, perché inizia a Monte Carlo che tutti i giocatori fanno più fatica, poi vai a Madrid che è un torneo in sé, qua è il primo torneo che è un torneo proprio di terra, no? Secondo me, perché abbiamo 2-3 settimane di allenamento, partite, e quindi qua si vede un po' il livello, per poi andare a Parigi, no? A Parigi è una via di mezzo tra la velocità, però sai, sono contento di quello che stiamo facendo. Dopo questo torneo mi serve un po' di riposo anche per poi essere pronto per Parigi, e poi vediamo come va lì.
0: Qualche momento brevissimo anche di relax per Jannik Sinner, che se non sbaglio, Emilio, ha incontrato oggi una vicina di casa, la possiamo definire così, perché sono nati a una mezz'oretta di distanza.
1: Assolutamente sì, sai, io quando vedo poi Dorothea Wierer sinceramente sono ammirato, sono sempre stato ammirato da lei, perché è stata un atleta, una persona straordinaria, una donna straordinaria, una campionessa incredibile, biathlon, campionessa mondiale, Coppe del Mondo, successi su successi, davvero medaglie olimpiche naturalmente, ha vinto di tutto di più, una straordinaria campionessa. Quando la vedo, devo dire, mi si illuminano gli occhi, perché è davvero stata una delle stelle in assoluto azzurre per quanto riguarda gli sport invernali, e oggi l'abbiamo incrociata perché era qui al foro italico. Dorothea Wierer, lei che è amante della moda e dello sport naturalmente, gli piace tantissimo anche il tennis, e abbiamo fatto questa chiacchierata con lei proprio accanto allo stadio principe del foro, il campo Pietrangeli. Siamo sul campo Pietrangeli, che è l'icona del Foro Italico, con una fuoriclasse assoluta, non del tennis ma degli sport invernali, come Dorothea Wierer in queste giornate al Foro Italico. Tra moda, sport, come sta andando?
3: Guarda, è una giornata bellissima, siamo stati molto fortunati e ci siamo goduti questa giornata, e appunto abbiamo visto Jannik vincere, quindi è stato veramente bello.
1: E ho visto uno scambio con Jannik sul centrale, cosa vi siete detti?
3: No, che andavamo a cena stasera, quindi ci siamo dati appuntamento insieme al suo staff, e alla fine c'è molto, molto rispetto tra di noi, quindi vedremo stasera.
1: Quindi ci sarà una cena Dorothea Jannik con tutto lo staff.
3: Con tutto lo staff, ovviamente, sì, con tutti insieme.
1: E poi parlate lo stesso lessico che quello dei fuoriclasse.
3: Sì, esattamente. Alla fine poi ho appena conosciuto il suo staff, quindi è un bel team, è molto vario, e quindi si parla tra dialetto italiano, inglese, quindi c'è tutto un po'.
1: Che bello, un bel mix.
3: Un un bel mix. Ci siamo anche prima, ci siamo un attimo seduti nel suo lunch e è stata un'oretta molto divertente.
1: Un campione così straordinario per il tennis, che non aveva mai raggiunto questi picchi, no, di notorietà con tanti italiani, e Jannik che guida questa truppa incredibile.
3: Beh, sicuramente adesso il tennis italiano sta avendo un'audience pazzesca, ovviamente non solo lui, perché ci sono anche tutti gli altri tennisti italiani che sono veramente forti, però ovviamente lui da numero uno, poi è molto una persona molto umile, ha un bel carattere, e poi quando vinci tutti tifano per te, no?
1: Hai immaginato il foro con la neve?
3: No, con la neve no, però a me piacciono tantissimi gli sport estivi. Guarda, dopo 17 anni in Coppa del Mondo, sport invernali, e sono molto contenta di scoprire un po' questo mondo nuovo per me, no?
1: Ti piace tanto?
3: Mi piace moltissimo.
1: Dorotea, grazie e soprattutto buona cena con Jannik.
3: Grazie.
0: Allora, Emilio Mancuso, adesso dovrai cercare di rincorrerli per scoprire dove sono a cena e carpire qualche segreto. Chissà cosa si staranno dicendo tutti insieme, no?
1: Beh, ci ha già detto tante cose Dorotea oggi in questo incontro che abbiamo avuto, lei che era una delle preferite in assoluto insieme a Sofia Goggia di Giorgio Armani, che era un po' di grandi atleti se ne intendeva.
0: Ma ti sei fatto dire sai, ristorante, Emilio?
1: No, guarda, lo so, ma non te lo posso dire.
0: Ah, però te l'hanno detto, non è un segreto. Bene, no,
1: non
0: certo,
1: si può dire,
0: la privacy
1: si può dire,
0: è tutto, no. Però ecco, no, volevo capire.
1: Se no.
0: Senti Emilio,
1: e quindi sì.
0: E parliamo
1: e quindi
0: un po'...
1: una bella cena per Jannik per ricaricarsi. Immaginiamo che un'occhiatina a quello che è successo sul centrale l'ha data, perché ovviamente l'avversario di domani sera è meglio, sempre meglio tenerlo d'occhio. Sarebbe stato forse meglio lo spagnolo per Sinner, perché Medvedev è un giocatore imprevedibile, se nella serata giusta è un giocatore che ti può mettere in difficoltà, però alla fine da questo incrocio tra il russo e lo spagnolo è uscito il russo, e come detto a nostro modo di vedere la finale un po' di questo torneo, che in semifinale è quella tra Sinner e Medvedev. Immaginate l'atmosfera domani sera qui al Foro Italico. Tra l'altro domani è una giornata anche piuttosto complicata dal punto di vista meteorologico, perché
0: è prevista
1: anche un po' di pioggia.
0: Sì.
1: Esatto, e quindi sarà una giornata decisamente difficile per tanti motivi, quindi speriamo che naturalmente la pioggia non condizioni il programma di domani, perché è una giornata evidentemente molto, molto importante, con due semifinali, ma non solo, e due semifinali con due italiani in campo, e quindi vi lasciamo immaginare la grande atmosfera che si respirerà.
0: Chiudiamo il quadro
1: internazionali d'Italia.
0: Emilio, sì. Chiudiamo il quadro perché non abbiamo parlato per niente del tabellone femminile, visto che è in corso la sfida fra Swiatek e Svitolina, si è giocata a Kristea Goff, e poi anche uno sguardo magari diamo al doppio, visto che anche lì ci sono due italiani in corsa nel maschile.
1: Assolutamente sì. Intanto guarda, per quanto riguarda il singolare femminile, si è interrotta la corsa della sorpresissima, colei che ha battuto anche la numero uno del mondo, la Zabalenka, parliamo della Kirstea, la rumena, che oggi ha perso 6-4, 6-3 con Coco Gauff, che va in finale e un po' è a caccia di quella vittoria che probabilmente poteva portarsi a casa l'anno scorso, e invece la vittoria se la prese con tutta la nostra gioia Jasmine Paolini. È soltanto uno pari ancora tra Svitolina e Swiatek nella seconda semifinale, partita che andrà avanti piuttosto a lungo. Domani giocheranno Bolelli e Vavassori contro Eliovara e Pattene, dunque contro le teste di serie numero uno, contro la coppia più forte in assoluto. Sarà una partita molto interessante sulla Super Tennis Arena, dunque proprio qui accanto al centrale, in attesa, come detto, di vedere nel pomeriggio Luciano Darderi contro Casper Ruud, e naturalmente, come dire, speriamo che la coppia azzurra possa portare a casa qualcosa di importante, possa regalarci qualche emozione.

0: Invece il singolare femminile non ce ne sono state, come ci avevano abituato in passato le ragazze, ma non si può naturalmente avere tutto. Intanto godiamoci davvero questo doppio italiano in semifinale come l'anno scorso, un grandissimo, straordinario risultato qui agli internazionali d'Italia. Ci sentiamo domani, sarà una lunghissima giornata, come detto, con le due semifinali del tabellone maschile.
1: Ricordiamo, Emilio Mancuso, prima di salutarti, gli appuntamenti. La prima semifinale, Rud Dardery, che potrete seguire sul nostro canale digitale DAB Radio 1 Sport, con aggiornamenti appunto dagli internazionali, e poi la sera l'altra semifinale, Sinner Medvedev, tutto questo tempo permettendo, perché come dicevi è prevista tanta pioggia, speriamo non troppa e speriamo che non ci siano grandi ritardi come ci sono stati negli scorsi giorni. Però Sinner Medvedev invece qui su Radio 1 all'interno proprio di zona Cesarina Cesarini domani sera, quindi grazie a Emilio Mancuso e a domani.
0: Grazie a voi, grazie a Massimo Chiadroni per l'assistenza tecnica dal Foro Italico, linea che passa definitivamente agli studi di Saxa Rubra.

0: da Luisa Morfini e edito da Catartica Edizioni, una bellissima copertina tra l'altro, adesso ne parliamo. Intanto saluto e ringrazio per essere con noi la scrittrice e saggista Luisa Morfini, buonasera.
1: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Partiamo dalla copertina perché è molto bella,
1: sì?
0: Disegnata da Salvatore Palita e
1: è sì?
0: Molto bella perché ci sono i due atleti, siamo nel 68, Olimpiadi di Città del Messico, ci sono i due atleti afroamericani e c'è invece un atleta sul podio insieme a loro che però non si riconosce in questa foto, sappiamo chi è perché si tratta di Peter Norman, però non è, è praticamente disegnato in bianco, come mai questa
1: sì.
0: scelta?
1: Perché l'idea di, che è alla base di tutto il romanzo è di parlare di coloro che in qualche modo sono buttati fuori campo per qualche motivo, per qualche scelta, per qualche azione, e Peter Norman è stato buttato fuori campo dal suo paese, l'Australia, che lo punì per essere salito sul palco insieme ai due afroamericani appuntandosi sulla tuta la coccarda dell'organizzazione per la difesa degli afroamericani.
0: L'immagine è evocativa, molti dei nostri radioascoltatori sicuramente la ricorderanno. Nel 68, Olimpiadi di Città del Messico, la gara dei 200, il podio della gara dei 200
1: sì.
0: metri, ci sono Tommy Smith sul podio, John Carlos sul podio e appunto anche Peter Norman, e i due atleti afroamericani hanno il pugno alzato con un guanto nero, tra l'altro c'è una storia su questo guanto, pare che
1: sì.
0: ne abbiano perso un paio di guanti e quindi fu proprio Norman, no, a dirgli di dividerselo.
1: Sì, mettete un destro e un sinistro, sì.
0: Esatto, quindi c'è questa immagine evocativa e c'è questo atleta che è australiano che fondamentalmente non c'entra nulla con quel momento storico, però decide di partecipare, tra l'altro anche in maniera, diciamo, anche non così evidente, no? Però decide di partecipare e questo gli costerà carissimo.
1: Sì, i due atleti neri in spogliatoio morivano di paura perché temevano che delle reazioni del pubblico, temevano delle critiche pesanti, addirittura avevano proprio una paura per la loro incolumità. E Peter Norman disse loro: no, lo dovete fare, lo avete preparato questa cosa, i guanti si sistemano, ne prendete uno destro e uno sinistro, io sono dalla vostra parte. E che è un po' un altro dei temi che corre lungo tutto il romanzo, stare dalla parte dei diritti umani. E lui era un uomo molto semplice, faceva addirittura parte dell'esercito della salvezza, buoni sentimenti e tempo dedicato agli altri, e decise che in qualche modo voleva far sentir loro che gli era vicino, che condivideva i loro valori. E poi quando è tornato nel suo paese la società lo ha completamente buttato fuori e non gli hanno neanche permesso di andare a Monaco, alle Olimpiadi di Monaco del 72,
0: sì.
1: Nonostante avesse tutti i numeri per andare, tutti i risultati necessari per andare.
0: Sì, a meno
1: che lui non rinnegasse il suo gesto, dicesse ho sbagliato, è stata una sciocchezza, ma lui si rifiutò.
0: Tema molto importante quello, no? Di metterci la faccia, di schierarsi anche quando magari
1: sì.
0: le battaglie non sono le tue, questo ha fatto Peter Norman,
1: sì, esatto.
0: In quel caso di farlo in maniera e poi di rimanere coerenti a questa scelta, e purtroppo
1: sì.
0: è un tema tra l'altro anche attuale, no? È sempre molto difficile,
1: sì.
0: se pensiamo magari anche Luisa Morfini a quanto è successo alle Olimpiadi invernali,
1: sì,
0: alle Olimpiadi
1: lo scheletonista,
0: esatto,
1: sì.
0: continuano ad esserci queste problematiche, cioè, è davvero un tentativo in qualche modo, no? di mettere una sorta di patina su tutto quello che succede
1: sì.
0: nel mondo e ne succedono
1: sì.
0: in tutti i colori in questo periodo storico, in un momento in cui si incontrano, no? gli atleti più forti di tutte le nazioni. È un paradosso in termini quasi.
1: Sì, assolutamente, assolutamente. C'è un articolo specifico del regolamento olimpionico, mi sembra che sia il 51, vado a memoria, che vieta qualsiasi manifestazione di pensiero vagamente politico, sociale, relativo a qualcosa che non sia strettamente lo sport.
0: Sì,
1: e
0: sì.
1: Quindi
0: che è stato citato anche nel caso dello skeletonista, ad esempio, che aveva questo casco,
1: sì,
0: tra l'altro con foto di atleti, suoi compagni di squadra,
1: vittime
0: sì, del conflitto, no? in Ucraina.
1: Sì.
0: E quindi anche lì, no, grande perplessità per una scelta alla fine che era,
1: sì,
0: semplicemente un ricordo.
1: Scusa.
0: No?
1: Qualcuno disse all'atleta che gli dispiaceva moltissimo, che erano dispiaciuti, che riconoscevano il suo dolore, il suo desiderio di manifestare, ma il regolamento lo vietava. E quindi comunque è stato recentemente espulso. Sì.
0: Allora, Luisa Morfini, molto interessante, molto bella la copertina, molto interessante, mi è piaciuta molto, molto interessante l'idea e poi tanti temi trattati, perché questo è un romanzo, c'è una protagonista, giusto?
1: Sì.
0: Selma, che è una giovane bosniaca e in questo caso
1: sì,
0: la sua storia invece ci riporta a un altro conflitto e qui siamo alle guerre dei Balcani, alle guerre jugoslave,
1: sì,
0: insomma, quindi negli anni 90, no?
1: Sì. Sì, io avevo a cuore la storia di Peter Norman da tantissimo tempo, da sempre, da quando l'ho conosciuta, e mi ha sempre colpito, mi colpiscono sempre in generale le cosiddette storie minori, cioè di persone poco note che fanno delle cose in realtà importanti. Avevo voglia di raccontare una storia che in qualche modo parlasse anche di un'altra, come si può dire, tipo di società messa fuori campo. Noi della guerra dei Balcani abbiamo saputo poco, ci siamo interessati poco negli anni 90, e invece è stato un conflitto in cui è stata una tragedia, ci sono stati dei genocidi, insomma è stata
0: oltre 140.000 morti, per
1: esatto,
0: dire, e tra l'altro
1: sì,
0: una guerra praticamente vicino a casa nostra, perché siamo
1: assolutamente
0: davvero vicini.
1: La foto più bella che io ho è proprio esattamente il giorno del genocidio di Srebrenica. Io ero al mare bella tranquilla, non sapevo niente e stava succedendo questa cosa a pochi chilometri, mi ha sempre colpito questa cosa. Ma per tornare a Selma, ho immaginato una persona che si tira fuori da qualunque battaglia, che non vuole più appartenere, che non vuole più sentire le divisioni, gestire,
0: che è stanca in qualche modo.
1: È stanca, sì, pur essendo una ragazza, è stanca. E la storia incontra, per caso, grazie all'anziano di cui fa la badante, la storia di Peter Norman, perché nell'invenzione del romanzo l'anziano era un fotografo che conosceva Norman, Carlos e Smith, e quindi ha una quantità di informazioni importanti su tutto quello che, oltre questa foto, oltre questo momento della premiazione, la vita di Norman è piena di episodi interessantissimi, di cose che sono successe dopo e che sono molto stimolanti per far riprendere posizione, per far sentire a una giovane donna l'importanza di stare dalla parte di qualcuno, che non vuol dire schierarsi e avere dei nemici, ma saper ascoltare anche l'altro e saper andare oltre le divisioni, identità, attraverso il contatto con la grandissima semplicità di Norma, perché alla fine lui era veramente un uomo molto semplice. Lei riesce a ritrovare la sua strada, il suo desiderio sto spoilerando che c'è un lieto fine.
0: Sì, non spoileriamo troppo, esatto. Rimaniamo generici, Luisa Morfini, stiamo parlando, intanto lo ricordiamo, del romanzo scritto proprio da Luisa, Fuori campo, edito da Catartica Edizioni. È un romanzo, per rimanere generici e non spoilerare troppo ai nostri radioascoltatori, ecco come procede questa storia, ma qualcosa dobbiamo dire. È un romanzo di crescita, di incontro generazionale, e quindi c'è anche questo sviluppo, no, fra i personaggi.
1: Sì, la ragazza fa da badante a questo anziano bisbetico e brontolone, conflittuale su tutto, e anche lì c'è anche in questa relazione c'è un una lenta capacità di saper ascoltare da entrambi i lati. Sia la ragazza impara ad ascoltare il vecchio e tutto quello che succede nella parte finale della vita di un uomo, così come il vecchio impara ad ascoltare la ragazza. Una volta in una presentazione la scrittrice che mi ha presentato ha detto: questo è un libro sulla cura. Io lì per lì sono rimasta un po' perplessa e ho detto: ma come? Non mi sembrava. Poi ci ho ripensato, in effetti sono tutte prese in carico, tutte le storie raccontate, sia quelle reali di Peter Norman che quelle di Invenzione, sono storie di presa in cura, di cura dell'altro, di capacità di ascoltare e di far entrare un messaggio che non sia il proprio. E stare dalla parte anche dell'altro, in qualche modo come possibile.
0: E io una cosa che ho notato, Luisa Morfini, è una scrittura, un racconto di, intanto il romanzo ovviamente è una storia, ma ci sono questi due elementi, quella della lotta per i diritti civili degli afroamericani, e siamo negli anni 60, e anche la guerra dei Balcani, un racconto comunque per certi versi un po' duro, un po' crudo di queste cose, è una scelta precisa. Quella che ha fatto.
1: Devo essere molto onesta e inconsapevole. La durezza non è stata una ricerca. Io ho frequentato e ho lavorato parecchio tempo in Bosnia, per cui la storia della Bosnia e tutta la storia post bellica la conosco per avere appunto avuto rapporti con persone, con organizzazioni che hanno lavorato per la riconciliazione, per la giustizia, per la memoria, e quindi ci sono dentro con tutte le scarpe, non so come dire. Conosco bene la durezza, anche la durezza di alcuni personaggi di questa certo. storia, di alcuni personaggi veri della storia, inseriti nella storia e in generale della popolazione. Sì, è una popolazione che si è indurita per certi versi, e quindi non c'è stato un intento preciso di scrivere qualcosa di duro. Ho raccontato quello che so, ho inserito dei frammenti all'interno del romanzo di quello che so della storia di quel pezzo dei Balcani.
0: Beh, anche quella è una storia, no? Di una guerra davvero tra vicini di casa, quindi una guerra, sì. anche da questo punto di vista, che per forza di cose ha indurito in qualche modo, se possiamo usare questo termine, i rapporti sociali anche, no? dopo quello che è successo. Allora, io ricordo ancora il titolo del libro, Fuori Campo, edito da Catartica Edizioni, scritto da Luisa Morfini, che è qui in collegamento con noi. Prima di salutarla, Luisa, le voglio chiedere, vorrei riportare all'attualità il tema di chi è fuori campo, no? E quale altre storie potremmo analizzare sotto questo punto di vista, secondo lei, un po' più attuali, visto abbiamo parlato ad esempio dello scheletonista, ma ce ne sono tante, no? Perché immagino che poi questa ricerca lei continuerà a fare.
1: Sì, io in realtà preferisco concentrarmi, cioè continuare su quello che ho imparato a fare, cioè su una situazione, su una società che ho imparato a conoscere, per cui, e poi non sono più una ragazzina e quindi faccio fatica a rimettermi su qualche cos'altro, non che non ce ne sia bisogno assolutamente, però personalmente penso di restare abbastanza su questi temi, per cui personalmente no. Posso dire però che quello che noto è che ci mettiamo fuori campo tante volte da soli, o meglio, siamo spinti fuori campo da tutto quello che succede, dal particolarissimo momento geopolitico. Siamo spinti fuori campo perché ci sentiamo tutti impotenti, tutti almeno così, in buona parte, impotenti, come se non ci fosse più margine per fare qualcosa, per dimostrare, per spostare le cose da come sono. C'è un senso veramente di frustrazione. Quindi siamo veramente, almeno io l'ho vissuta così per tanti anni, la frustrazione di riuscire a fare sempre meno, di non essere in condizioni di incidere nella realtà, sulla realtà. E quindi fuori campo ci siamo un po' tutti.
0: Ed è anche un po' un appello il suo, immagino, no? Cercare in qualche modo invece di non rimanere fuori campo per
1: Sì,
0: certi versi, no?
1: c'è margine, non tantissimo, cioè lo scoraggiamento è sempre più diffuso, però io mi diverto a leggere tutti gli anni i rapporti del Censis, che raccontano appunto di come la società italiana reagisce a quello che succede. Un anno dissero, il rapporto diceva, gli italiani si comportano come sonnambuli, e mi piacque molto questa cosa, ci scrissero un racconto. L'anno dopo scrissero, il direttore del Censis scrisse: gli italiani hanno galleggiato, anche lì mi è piaciuta questa immagine. Quest'anno, alla fine del 25, ha detto, diciamo, la metafora era, l'hotel Apocalisse sta chiudendo. Come a dire, la gente esce dall'hotel Apocalisse e dice: adesso basta, adesso ritorno a occuparmi del mio mondo, del nostro mondo comune.
0: Dopo le precedenti metafore non mi aspettavo qualcosa di semipositivo, devo essere
1: No, ma
0: sincero,
1: nemmeno io. Infatti, quando l'ho
0: invece.
1: ricevuto quest'anno, a fine dicembre, inizio gennaio, ho detto: ma che bel racconto distopico scrivo quest'anno.
0: Davvero.
1: Invece c'è una vena di positività, diciamo così.
0: Teniamocela stretta, teniamocela
1: Va
0: davvero
1: bene,
0: stretta, Luisa Morfini.
1: volentieri,
0: Io
1: molto volentieri.
0: ricordo ancora il titolo del suo romanzo, Fuori Campo, edito da Catartica Edizioni, e ringrazio davvero Luisa Morfini per essere stata con noi, è stato un piacere, a presto, grazie.
1: Anche per me, grazie mille, buona serata, grazie.

I Simple Minds con Glittering Prize qui a Zona Cesarini, sono le 22, 35 minuti e 25 secondi. Ora parliamo un po' di storia dello sport, ma di storia in generale, perché ho qui con me un libro che si chiama Fuori Campo, scritto

Rose con Walk on the Wild Side qui a Zona Cesarini. Noi siamo in chiusura, fra pochissimo il GR1 delle 23. Ringraziamo la nostra squadra, regia Ombretta Conti, alla parte tecnica Stefano Catini e Federico Foroni, e in redazione Tony Tisi. Ci ascoltiamo, prima di arrivare al GR delle 23, i Duran Duran con Nile Rodgers, Free to Love. Buona serata anche da Giacomo Prileschi.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Savoni in prima posizione, Savoni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
2: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
3: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
0: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: Francesca Giannini in studio, buonasera. La morte dei 5 italiani alle Maldive durante un'immersione subacquea a 50 metri di profondità ha recuperato finora solo il corpo di uno di loro. La ricostruzione dell'incidente è ancora in corso da parte delle autorità locali. La Farnesina e l'ambasciata d'Italia a Colombo seguono il caso con la massima attenzione e stanno fornendo ogni necessaria assistenza consolare ai familiari delle vittime, due delle quali piemontesi.
3: Non siamo autorizzati nessuno a rilasciare dichiarazioni.
4: Nessun altro commento per ora dall'agenzia Albatros Top Boat di Verbania. Dalla pianura torinese, Poerino era salpata verso le proprie passioni a Muriel Odennino, 30 anni, la figlia del medico di base del paese. Biologa marina, ricercatrice, seguiva con passione sui social i lavori e le immersioni di Monica Montefalcone, la professoressa 51enne associata all'Università Ligure tra le 5 vittime con la figlia 20enne Giorgia Sommacal e con Federico Gualtieri, anche lui nato nel 95, anche lui piemontese, una laurea in biologia all'Università del Piemonte Orientale, poi i coralli e i colori del mare, vissuti come una missione. Da Torino, Martino Villosio, GR1.
2: La visita in Cina del presidente americano è durato oltre 2 ore. L'incontro tra Trump e Xi Jinping. Il presidente cinese ha offerto il suo aiuto per il conflitto in Iran e la riapertura dello stretto di Hormuz, ha detto Trump, intervistato da Fox News, aggiungendo di aver ricevuto da Xi assicurazione che Pechino non fornirà equipaggiamento militare a Teheran. E su Taiwan è stato il segretario di Stato americano Rubio a ribadire: le nostre posizioni non sono cambiate. Il direttore della CIA, John Ratcliffe, ha incontrato oggi il ministro degli interni cubano. A rivelarlo, secondo quanto riporta l'agenzia Reuters, le stesse autorità dell'Havana. Dal presidente cubano è arrivata poi l'apertura all'arrivo di aiuti umanitari dagli Stati Uniti, senza però dimenticare la responsabilità di Washington e dell'embargo statunitense nella drammatica crisi in cui versa l'isola. La guerra in Ucraina sale a 16 il bilancio delle vittime dell'attacco militare russo a Kiev la scorsa notte, tra loro anche 2 bambini. Proseguono intanto le operazioni di soccorso, si continua a rimuovere macerie alla ricerca di altre persone, 57 finora i feriti, 27 dei quali ricoverati in ospedale. Nel Regno Unito sempre più precaria la leadership del primo ministro laburista Starmer e si fanno avanti i potenziali rivali del capo del governo.
5: La sfida a Starmer è aperta, la lancia esplicitamente l'ormai ex ministro della sanità Wes Streeting, che si è dimesso indirizzando all'attuale premier parole di fuoco. In una lettera afferma di aver perso fiducia nel primo ministro. È chiaro che non sarai tu a guidare il partito laburista alle prossime elezioni, gli scrive. L'obiettivo: ottenere un impegno da parte del leader a farsi da parte spontaneamente dopo la fragorosa sconfitta del Labour alle amministrative. Ma Starmer risponde freddamente con un appello all'unità a insidiare la sua leadership. In effetti, più che Streeting, esponente dell'ala bleriana del partito, è l'attuale sindaco di Manchester Andy Burnham, collocato più a sinistra e popolare nella base laburista. Burnham sembra sul punto di entrare in Parlamento, un deputato si è dimesso per permettergli di correre per il seggio ormai vacante. Una volta ottenuto il posto a Westminster, Burnham potrà ufficialmente correre per la leadership dei laburisti e del governo. Starmer, a quanto riportano alcuni media, non ostacolerà il tentativo del rivale di farsi eleggere deputato, come invece aveva fatto nel recente passato. Davide Maggiore, GR1.
2: Al Teatro Argentina di Roma è in scena fino al 24 maggio Morte di un commesso viaggiatore di Arthur Miller, nella rilettura di Carlo Sciaccaluga con Luca Lazzareschi e Pia Lanciotti.
6: Vi voglio dire una cosa, io sono conosciuto su e giù per tutto il New England.
7: Brooklyn 1949, ma sembra oggi. Il commesso viaggiatore Willy Loman sale in scena attraversando la sala. Nelle valigie porta le inquietudini dell'uomo contemporaneo, il regista Carlo Sciaccaluga.
8: Pensa che la felicità coincida con il successo economico. È un uomo che ha bisogno di dare un valore in termini di denaro a tutte le cose, anche alla felicità, e questo non può che portare alla tragedia.
7: Denaro e solitudine, competizione e apparenze. Sullo sfondo un frigorifero anni 50, simbolo del benessere e del sogno americano. Un sogno già infranto, secondo Arthur Miller.
8: E questa è la lezione che poi Arthur Miller a un certo punto dà, è che nonostante tutto questi personaggi provano ad amarsi fino in fondo. È la lotta dell'essere umano che, preso in una morsa paradossale, comunque si sforza di amare il proprio simile. Questo è un messaggio di speranza.
7: Francesca Cosentino, GR1.
2: Linea al mix delle 23.
0: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
1: Sono tanti di Canosa, son venuto alla TV.
9: Pasquale Zagaria, pugliese di Andria, per tutti e Lino Banfi, uno degli attori più amati dagli italiani.
1: Paraula, paraula, paraula.
10: Ciatruetru, criateuru, portasso, municipio.
1: Paraula, paraula, paraula.
10: Chi ha trovato un bambino lo porti subito al municipio.
9: Dopo anni di gavetta nell'avant spettacolo, sbarca al cinema come comprimario, poi diventa popolare con la televisione e i ruoli da protagonista nelle commedie sexy tra la fine degli anni 70 e primi anni 80.
1: Paraulo, paraulo, paraulo, paraulo, paraulo, sultano, paraulo, paraulo in the key.
9: La consacrazione della comicità di Banfi arriva con Oronzo Canà nel film L'allenatore nel pallone, ancora oggi un cult. Ogni tappa della sua vita è segnata da un successo professionale, come quando a 62 anni diventa nonno libero nella fiction di successo Un medico in famiglia. Alla soglia dei 90 anni Nino Banfi con i suoi amici e colleghi ripercorre la sua carriera che inizia con un incontro speciale con il principe della risata, Totò.
11: Quando andai a casa del principe, lui mi chiese come ti chiami, io dico Lino, anzi Pasquale, Lino il diminutivo, e lui fece così con la testa. E Zaga, che è il diminutivo del mio cognome, che è Zagaria.
12: Ma che ridi, mi fai rabbia!
11: Cambialo. E io perché principe? Perché i diminutivi dei nomi portano bene, i diminutivi dei cognomi portano male. La prima compagnia che facemmo, questo signore che era amministratore della compagnia ed era anche un maestro elementare, era lì che allora ho preparato il manifesto, c'è Lino Zaga, dico no Lino Zaga cambiamolo, Lino lo lascio. Allora poi fa, senti, facciamo una cosa, io apro il registro dei miei alunni della quinta elementare, il primo cognome, vabbè, e venne fuori questo bambino, si chiamava Aurelio Banfi. Noi provammo Lino Banfi e suona bene, non è male, piccolo e corto.
13: Lino Banfi è qua.
9: Quella di Lino Banfi è una vita ricca di avventure professionali come quella di un medico in famiglia. All'inizio ha dovuto superare alcuni pregiudizi, come raccontano l'attore Giulio Scarpati, il regista Michele Massimo Tarantini e il suo collega e amico Gianni.
14: Eccolo qua il capofamiglia, il mitico nonno libero. Allora, come va?
15: Quando mi dissero che per la parte di nonno libero pensavano a Lino Banfi, io rimasi perplesso, pensando un po' anche a quello che lui aveva fatto prima, al genere di commedia che lui faceva, e pensando che magari, quindi non nascondo, non l'ho anche detto a lui, che avevo delle perplessità poi.
16: Insomma, chi è il medico qui dentro? Io o voi? Decido io.
17: Oh, inizialmente non era il protagonista.
18: Beh, il titolo è il medico in famiglia, quindi.
17: Era il medico in famiglia il protagonista. Lui aveva un piccolo ruolo che piano piano quel piccolo ruolo è diventato il protagonista.
18: Che lui a ogni puntata si inventava delle cose. Gli altri stavano un po' lì. O no?
19: La coppia, diciamo, poi artistica più forte è quella con Banfi, cioè Cettina e Nonno Libero, insomma. Nonno Libero e Cettina, per carità, scusa Lino.
20: Ma come ti chiami?
14: Cettina, se tu non mi fai dire che c'è un piccolo canguro così dal giardino, parliamo due ore.
11: A differenza di molti attori che dicono non mi voglio legare al personaggio, mi chiamano Nonno Libero per strada, mi incazzo, invece no. Io sono felicissimo, tant'è che ormai da due o tre serie in qua non scrivo più neanche Lino Banfi nei titoli di testa, ma Nonno Libero presenta.
21: Nonno Libero è un po' Lino Banfi, cioè lui seduto in poltrona che dialoga con i nipoti, che dice vieni qua, vieni il nonno, vieni che ti spiega, è come nella realtà. Lui si è proprio tuffato in questo personaggio. Però ogni tanto deve uscirne fuori, per uscirne fuori deve essere un personaggio completamente diverso.
9: Tanti personaggi per un solo artista, Lino Banfi è cresciuto nell'ambiente duro ma formativo dell'avanspettacolo. Si lavora tanto, si è pagati poco, ma è una palestra insostituibile per un attore che, come lui, sa conquistare il pubblico improvvisando e divertendo. Ne parlano il comico Gian e Giampiero Ingrassia.

0: ma va a cagà!
1: Ma spettacolo era un mondo squallido, diciamo squallido soprattutto per gli artisti.
2: Poi c'era un pubblico che pagava il biglietto e che voleva ridere o voleva divertirsi.
3: Ecco, un comico collaudato da anni di cabaret, Lino Banfi.
4: Iva, Iva, è risorto lo Gesù!
5: Mi vuoi fare l'accompagnamento che mi fai cadere da sola a me?
6: Lo schiacciattino, il monologo, quello che era a fisarmonica. Tu lo potevi far durare poco o tanto, a seconda della lunghezza del film.
1: Si diceva allunga il brodo.
6: Perché il film è corto, questo era il segnale.
1: Allora dentro si infilavano delle cose che non c'entravano niente con lo sketch che stavamo finendo.
5: Poveraccia, mia moglie è nata nella Valpadena. Ora ditemi voi, una donna che nasce in Valpadena, al posto del cervello, che c'ha? Nebbiola! Non c'è niente da fare, nebbiola!
6: All'una, un quarto, ognuno faceva, io vado a mangiare, oggi sono invitato da un mio amico, l'altro faceva, io vado in un ristorante qua vicino. Allora il vecchio musicista ci guardava e diceva, se è vero, buon appetito. Tutti ci incontravamo un'altra volta, quelli che avevamo raccontato che andavamo a pranzo là, a Piazza San Silvestro, dove in una stradina c'era l'ECA, era Ente Comunale Assistenza, l'equivalente di oggi della Caritas, più o meno, ecco.
1: Chi mi dice che erano bei momenti? Gli do un cazzotto in mezzo agli occhi che se ne accorge. Erano momenti bruttissimi.
7: Banfi nasce in una famiglia contadina, ma il suo sogno è sempre stato quello di diventare attore. Lasciata la Puglia a soli 17 anni, con il primo contratto in mano, si trasferisce a Napoli. E anche lui, come migliaia di giovani, si confronterà con la durezza dell'immigrazione. E lo stesso Banfi a ricordare quel periodo insieme a sua figlia Rossana.
6: Mio padre aveva questa sua filosofia contadina e diceva sempre, ma perché tutti i cristiani vanno in Germania, vanno in America, troppo mondaine, diceva mio padre. Facciamo un'emigrazione più piccola, da Andre a Canaus, che sono 13-14 chilometri, e quindi eravamo emigranti. Io avevo 3 anni quando ci siamo trasferiti a Canusa. Canusa l'hanno messo in seminario pensando ero il figlio che voleva studiare un po' di più. Dice questo, o advent prevet, o prete, o nuter, o notaio prete, erano le cose che nobilitavano. La cosa bella che mio padre e mio zio o qualche altro parente dicevano, guarda Pasquale ero io. Mi trovavano sempre inginocchiato a pregare. Cussa duvende cardinale, questo diventa cardinale. Zio Michele faceva a mio padre, e perché solo cardinale? Può diventare anche Pepa. Mio zio Michele era quello che poi mi ha insegnato a dire, spezzaci il capocollo, ti metti in destino a tracollo, disgraziente.
8: Gli ha dato spunto per molti personaggi comici questo zio.
6: Ci faceva morire da ridere e io ho usato questa sua terminologia.
9: Ora, il vero jazz è stato inventato nelle Puglie. Per la precisione a Canosa di Puglia. Non è vero il fatto delle piantagioni di cotone della Louisiana, no, no.
6: Io ho sempre avuto la mania di fare imitazioni diverse da tutti. Allora tutti imitavano Totò, Tina Pica, Aldo Fabrizi. Io invece imitavo Nat King Cole, Don Marino Barreto, facevo i cantanti di colore di allora.
9: Ora, a parte il fatto della parola che in italiano si scrive jazz e in pugliese si pronuncia jazz, che già lo pronunciamo come gli americani, no? Uveri jazz è nato nelle Puglie, nel piantagione dell'Anzale e del Cimdrep.
6: Ogni compagnia che arrivava, tutti quelli di Canosa, Zagaria, Zagaria, cominciavano a dire. E mi toccava andare in palcoscenico.
9: Tutti questi zapateuri fanno la fila per passarsi sti mezzi di Zaletta di Cimedrep e il capo operaio comincia a fare ma che? Ma che? Ma che? Da Lanzare? Oh, Pasquè, Pasquè, Pasquè, il Cimedrep.
6: Quando mi vide questo Arturo Vetrani, che era un, chiamavano commendatore, poverino, era uno che sbarcava il lunario, alla meglio, disse agliù. Sì, bravo, vuoi venire a lavorare con noi? A me mi manca l'attor giovane, quello che fa il figlio studente o zappatore. Così fai prima la sceneggiata e poi ti fai le tue imitazioni. Non c'è una grande paga, ma qua è una famiglia. Mentre mi diceva tutte queste cose, io adocchiavo ballerina, la soubrette, buona da morire pure allora. E dissi, vabbè, proviamo. ovviamente mio padre in gazzetto, mi fece tornare indietro con i carabinieri, la polizia, finché poi capì, quando avevo quasi 18 anni, e disse: vabbè figlio mio, se tu hai deciso di fare questa cosa, fai come credi, però non ti sarà facile la vita. E andai come Don Chisciotte all'avventura. A Napoli feci i primi spettacoli. Questo avvocato Guidi scritturava questi giovani bravi di allora, che lui riteneva bravi, però dice: qua io uso fare una cosa, ho molte compagnie davanti al spettacolo, però pago 5 su 7. E noi, che sarebbe 5 su 7? Cioè io vi do 5 paghe, però voi dovete lavorare 7 giorni. Eravamo tutti magri, che per farci un pigiama bastava una o due righe, non di più. Poi da lì a Milano. Beh, certo, a Napoli si è vista poco la figura dell'emigrante, ma a Milano si vedeva di più. Quando eravamo ragazzi, tutti questi treni pieni di ragazzi, pieni di speranza, che arrivavano dalla Sicilia, dalla Calabria, dalla Puglia, con la famosa valigia con lo spago, molti, ma io già allora, che avevo le idee bizzarre per fare l'attore, avevo il foulard intorno alla valigia. L'handicap qual era? Che quando arrivavi lì trovavi questi che noi chiamavamo soprastante, cioè i capi già da lì, da anni, da Milano, che dicevano: che mestiere fai? Ce sei fai tu? Guarvini, il barbiere, diceva quello: va bene, vieni qua. Tu usart, vieni qua. Un muratore, un frabcator, si diceva da noi. Frabcator, io studente.
0: Da dove vieni?
10: Da Fasano, provincia di Brindisi.
0: Al paese che facevi?
10: Muratore.
0: E qui qual è il suo lavoro?
10: Sono alla fabbrica dove facciamo i portabagagli sulle macchine.
6: Quei pochi studenti che eravamo, che gli facevi fare? Non sapevamo far niente. Allora i posteggiatori abusivi, col cappello che poi ti sequestravano i vigili a Milano, a via Broletto o vicino al Duomo, e lì notavi proprio che eri tu un emigrante.
0: L'edilizia popolare è forse il problema maggiore che le città devono risolvere per l'insediamento degli immigrati. È un problema urgente e, malgrado ogni sforzo, sempre grave.
6: Addirittura c'era in alcune zone limitrofe a Milano o a Torino, non si affittano camere ai meridionali, e lì era triste. Ma anche lì Zagaria, siccome sulla carta d'identità c'era scritto nato ad Andria, io piano piano con la scolorina cancellai la N e divenne Adria, per cui parlavo veneto e trovavo sempre le stanze. Un giorno si mica una camera.
1: I milanesi allora erano terribili, in quel periodo lì, coi terroni, non si affitta i terroni, tutte queste cose qui.
6: Gli altri dicevano: come, che vuole fare che tu la trovi la stanza e noi no? Diventate veneti pure voi e la trovate.
7: Negli anni 60 Banfi sbarca a Roma, nel frattempo si è sposato con Lucia e padre di Rosanna. Nella capitale trova la sua strada, lavora intensamente e capisce che il suo punto di forza è proprio la sua Puglia. Anche se le paghe restano misere, le possibilità che offre la capitale sono infinite. Per lui adesso si aprono le porte della RAI. Raccontano il primo periodo romano lo stesso Banfi, Lando Fiorini e Gian.
11: Io avevo fatto la piccola discussione con Enrico Montesano, mio comunque amico, e scherzando disse: adesso prendo il primo strove che passa. Passò Banfi. E lui, se per lui era una conquista lavorare al Puff, per me non tanto, perché gli davo pure pochi soldi.
6: Mi offrì una paga che era meno di quello che guadagnavo io in una spettacolo e che già non mi bastavano.
11: Gli davamo 5.000 lire al giorno.
6: Metà serviva a me per mangiare fuori e metà lo mandavo a mia moglie.
11: Anzi, ho saputo che quando è andato a casa gli ha detto alla moglie: a moglie mi metti mena, perché era poco.
6: Capii però che quella poteva essere la mia strada.
12: Pubblico delle grandi occasioni, registi, attori, cantanti di grido applaudono con entusiasmo i giovani interpreti e in particolare Lino Banfi, che ha trovato nel dialetto pugliese, sapientemente adattato, una fonte di irresistibile comicità.
11: Lui faceva questo spettacolo, abbiamo inventato Roma Puglia tutto.
6: E parlavo con questo accento marcatamente pugliese.
9: Ora c'è una frase nostra pugliese che nessun italiano riesce mai a dire. Ed è lo so, è complicato, eh. Vuol dire andiamo, non è che vuol dire niente di speciale. Io lo propongo musichele, vediamo se vi piace. Cinamacicamani! Se fa troppo che tardi sciama!
11: Poi raccontava che a Canosa c'era un semaforo soltanto. Si sbudellava da gente, capite? Diciamo che il suo genere particolare, non voglio far fanare di Another Puff, ma è lì che lui si è allenato a fare questo tipo di genere.
1: Non so se Lino ha provato la stessa emozione che ho provato io senza rete.
13: Buonasera, buonasera a tutti.
6: Mi scritturarono per fare 2 o 3 minuti insieme ad Alberto Lupo.
14: Lino? Lino?
1: No, è Gabardini, ma è abbastanza
14: presto. Lino Banfi, te lo dimentichi sempre.
1: Sempre me lo dimentico.
15: Eccomi qua,
1: eccomi
15: qua.
13: Buonasera, caro Banfi.
6: Inventai Lupolo.
1: Fammi
6: lavorare con te, porca miseria, Lupolo. Io te, gli baciavo la mano, ma io sto facendo un monologo, facevo un binocolo.
13: Bene. Scusate del ritardo, ma mi hanno dato queste coppole.
1: No, queste sono delle coppe.
13: Coppole, coppola al singolare.
1: Ecco, coppola singolare.
6: Avevo pochi spazi in televisione. Se qualcuno mi chiamava e mi diceva però c'hai solo 2 minuti per vedere, per provarmi, allora dissi io qua devo colpire. E mi inventai un linguaggio pugliese che in effetti non esiste, quello di aggiungere l'ho, là, non so, la cravattola, Pippo Baudolo, Iva Zaniccoli, la camiciola, che non esiste in Puglia, però faceva ridere.
13: Io ho letto su un quotidiano, molto interessante, la spalla di Lupo.
1: Ah beh, grazie, ma naturale, ma no, si alludeva a te. Tu sei la mia spalla, no? E allora dicevano molto. Anche quella lì è stata una bella trovata, eh? Bella trovata degli autori, mettere insieme Lupo e Banfi. Ci è voluto il coraggio, ma è stata una trovata.
13: Adesso ho capito perché stava in prima pagina la testetta, la spalla era scritto grande e Lupo piccolissimo.
1: Sì, ho capito, capito. Senti una cosa, che cos'era? Era la Gazzetta di Canosa che ha scritto così?
13: No, il New York Times.
1: Ah, ho capito. C'era un contrasto enorme, perché quando si lavora in due non si può essere uguali, bisogna avere il contrasto, no, non scatta niente.
7: A Roma incontra artisti fondamentali per la sua crescita, fra tutti Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. È grazie a loro che nel 64 Lino Banfi entra nel mondo del cinema con piccole parti fino a raggiungere il successo popolare con le commedie sexy. Diventa l'icona di una comicità genuina caratterizzata dall'uso spregiudicato del dialetto pugliese e dal suo talento per l'improvvisazione. Ascoltiamo Giampiero Ingrassia, Edvige Fenech, Alvaro Vitali e infine il regista Sergio Martino.
2: Lino era un po' più amico o frequentava di più mio padre, anche se poi lui andò con Franchi in America.
6: Franco Franchi e Lino Banfi in Italian Show.
2: Mio padre se l'è presa, insomma, come racconta anche lui, sono tutti ingavoletti, però insomma l'amicizia è rimasta fino alla fine.
6: Io devo molto a questi, la loro amicizia, i primi passi che ho mosso nel cinema.
16: Però ho fatto il genere della commedia all'italiana, detto sexy, che francamente quel termine mi dà un po' fastidio, ma va bene, così l'hanno chiamato e lasciamo che lo chiamano così.
9: Che bella che sei, mi fa piacere che sei in Gazzetta, così mi piace, bella, bella. Sei un po' ritrosa, quanto mi piace, mi fa rapere da morire, mi fai.
6: Certo, erano film cotti e mangetti, come si diceva allora.
17: Perché diciamo che la sceneggiatura c'era il canovaccio.
6: Erano 40-50 pagine, poi ogni tanto c'era scritto gag a piacere di Banfi o gag a piacere di Montagnani o di D'Angelo, gli attori di allora.
9: Pristi, chi te vea questo?
18: Quello è il coperto.
9: È il coperto, è uno scherzo che faccio tutte le sere e ci cascano sempre. Questo è nuovo, non lo sapeva, è vero? Ah, è uno scherzo. Oh, dunque, invece mi dia un frichi blisci plasti fruscima.
18: Quello è il servizio.
9: Servizio e coperto è tutto uno scherzo.
15: allora si doppiava, quindi lui tante volte andava anche a ruota libera, magari non seguendo tanto il filo di quella che era la scena, il filo del racconto sì, ma della scena nello specifico, e di conseguenza doppiando poi aveva una grandissima capacità di recuperare le cose che avrebbe dovuto dire in quelle scene.
19: No, resti!
20: Signorina, scappa via, il mio cognome, io muoio, lucera, sto male.
19: Non è niente. Come si sente adesso, eh?
20: Un po' meglio, meglio.
19: Meno male.
16: Era veramente molto bello stare insieme.
6: Qualcuno mi ha chiesto dopo, ma come questi erano film di serie B, improvvisamente sono diventati non solo di serie A oggi, ma addirittura di nazionale, se vogliamo fare il paragone col calcio. Sono considerati cultura.
21: Vieni, vieni, solo, non ce la fanno più, solo.
15: La matrice di Oronzo Conà nasce da un allenatore pugliese, si chiamava Oronzo Pugliese, che era un allenatore degli anni 60.
22: Tiro e il pareggio.
6: Tutti ci sono passati a chiamarmi mister, da Lippi a Capello a qualunque personaggio ho incontrato nel mondo dello sport, sempre mi dicevano loro a me, ciao mister, ciao. Mi abbracciavano come se fosse un loro collega veramente.
7: A 62 anni Lino Banfi ha tutto, l'amore della sua famiglia e del pubblico. Ma alla sua lunga carriera manca qualcosa, manca un ruolo drammatico. L'occasione arriva nel 98 con la Lux che produce il film Nuda proprietà vendesi. Banfi in quel film è un marito innamorato e soffocato dai debiti degli strozzini. Ascoltiamo Edvige Fenice ed Erminia Ferrari, moglie del grande Nino Manfredi.
16: Lo dicevo sempre, io dicevo, Lino, tu devi fare dei film drammatici perché tu sei uno che sei capace, si vede nei tuoi occhi, di far ridere o piangere. E lui mi dice, magari me lo facessero fare. Poi l'ha fatto.
6: Con Nino Manfredi abbiamo legato un'amicizia che va oltre l'amicizia.
23: Lui ha una... c'ha una fantasia immediata. Lui, se io gli dico di farmi una canzone, eccetera, immediatamente e fa una cosa meravigliosa, subito. Questo io non ce l'ho.
24: Per Nino Banfi è stato importante perché aveva capito che aveva dei vuoti di memoria e con una delicatezza estrema lo aiutava, guardandosi anche intorno con molta circospezione, che gli altri non sentissero.
23: Chi ti dà il diritto di interferire con la mia vita?
6: Tu me lo dai. Ha interferito così tanto con la mia che pretendo un risarcimento. Abbiamo fatto insieme due film bellissimi, uno dove lui interpretava questo fratello più grande di me di età, gay, che non era accettato da me.
25: E fa la vita però amara, giriamo un film con una bara.
26: Io faccio un dente e un boricchione.
25: Ed io il fratello più minchione.
6: E l'altro dove faceva il frate.
16: Lui ha avuto finalmente quello che cercava da tanti anni, cioè il riconoscimento dell'attore a tutto tondo.
6: Venezia, al festival, vidi una caterva di telecamere che correvano verso di me. Io non capivo, e con questo signore davanti che faceva così a me. Maestro, grandi maestro. Io guardai un cameraman, come dire, ma chi è questo? Che lui fa Tarantino, quindi Tarantino. E io, ah, you grande maestro, meno male io.
27: Is there a way I could get a copy of The Wife in the Country, The Husband in the City?
28: C'è un modo che lui possa avere una copia della moglie in vacanza e la madre città? Dai.
6: Mi abbracciò e mi disse che la sera prima aveva visto Spaghetti a mezzanotte col suo americano che io non capivo e un po' di italiano a modo suo. E quindi aveva visto me che facevo i massaggi sulla chieppa della Boucher e lui mimava tutta questa faccia.
2: Insomma, Lino Banfi è Lino Banfi. Dall'allenatore del pallone a nonno libero, mettetela come volete, ma insomma, Banfi è Banfi.
7: Il mix del 23 torna domani. Su Rai Play Sound potete riascoltare i nostri podcast. A questa puntata hanno collaborato in regia Roberta Di Casimiro, per la parte tecnica Tommaso Margiotta, come autrici Ludovica Siani e Sara Tardelli, in redazione Paola Gaito.
0: un mondo da sentire. Meteoradio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia. Nel corso della notte continua il maltempo al settentrione, estendendosi anche sulle regioni del centro. Migliora al sud, con spazio ancora per qualche pioggia sulla Campania. Domani, venerdì 15 maggio, al nord e sulle regioni del centro, in particolare tra Toscana, Umbria e Lazio, si attende uno spiccato peggioramento, con nubi compatte associate a precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Al sud, deciso miglioramento con tendenza ad ampie schiarite, pur persistendo al primo mattino residue piogge sulla Campania, in rapido esaurimento. Bel tempo sulla Sicilia, variabilità sulla Sardegna con possibili piovaschi pomeridiani. Ventilazione moderata o forte

0: localmente agitati con possibili mareggiate sulle coste esposte. Temperature massime in sensibile diminuzione al centro-nord, stazionari o senza variazioni di rilievo al sud. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: La nota del giorno dopo.
2: Ben ritrovati, la nota del giorno dopo, dalla voce tutto il resto di John Vignola, con lui come sempre Roberta Di Casimirro alla regia, alla cura amorevole del programma Cristiana Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound, e grazie anche a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Come sapete, ogni giorno noi portiamo avanti i 16 finalisti di Musicultura, una manifestazione di cui siamo la radio ufficiale. Oggi apriamo la nostra porta di ascolti al pezzo di Dea Culpa, Ciao sono Vale, un incontro che si consuma Saremo Giovani tra Alessia Gerardi, Dea Culpa e Ciao sono Vale, Valeria Fusarri. È un appuntamento che porta frutti creativi come questa Pelle Viola.

per le Viola, Dea Culpa, ciao, sono Vale, insieme collaborano e arrivano a questo brano, un brano che propongono a Musicultura. È un modo di unire le forze, anche due strade creative che non si sovrappongono, è un legame artistico personale che mette assieme melodia, disagio, che attraverso la canzone, se volete, diventa anche una forza da condividere. Comunque la pensiate in questo racconto, che è sia musicale sia umano, Dea Culpa e Ciao sono Vale si sono

messe in gioco e sono tra i 16 finalisti di Musicultura. Questa mattina, molto presto, verso mezzanotte e 40, con i nostri ospiti che sono stati, ve lo ricordo, Roberto Colella e Daniele Sepe nelle vesti di Capitan Capitone, abbiamo fatto gli auguri a un personaggio che non c'è più. Si chiamava John Simon Asher Bruce, detto Jack, nato a Bishopriggs il 14 maggio 1943, scomparso a Suffolk il 25 ottobre del 2014. È stato molte cose. Intanto un musicista di formazione jazz, un contrabbassista per dirla tutta, un compositore, un cantante e direi alla fine anche un po' l'istrumentista. Ha collaborato con Eric Clapton e Ginger Baker nei Cream, il primo supergruppo, secondo chi vi parla, della storia del rock del Regno Unito. Ed è stata una collaborazione su cui vi vorrei raccontare qualcosa che ha segnato la sua esistenza, non necessariamente o non solo nel bene. Come sapete, la solista Jack Bruce nel corso della sua carriera ha firmato dischi importanti, uno Songs for a Tailor è forse il suo primo, e forse è il più interessante, ma la storia di Cream è una storia diversa. Intanto è la storia di due persone che si mettono insieme mal sopportandosi, sto parlando proprio di Jack Bruce, il bassista dei Cream, e del batterista Ginger Baker. Si sopportavano così poco che vennero addirittura alle mani prima di decidere di formare questa band, in qualche modo aiutati da Eric Clapton, che non ne poteva più di essere ritenuto un bluesman e basta. Un Eric Clapton molto diverso da quello che se ne va dagli Yardbirds per entrare a collaborare con John Mahal. Siamo nel 1966, Eric Clapton, che viene chiamato God sui muri della città, che è in competizione diretta con Jimi Hendrix, decide di chiamare questi due disamici, Ginger Baker, che suona nel Grand Bond Group ed è un po' stressato perché la line-up, la formazione di questo gruppo cambia continuamente, e Jack Bruce, che arriva da, anche lui dal ex Grand Bond Organization, che però all'epoca sta con i Manfred Mann. Nonostante l'antipatia tra Bruce e Baker, il fatto di essere chiamati in un gruppo che è Cream, ovvero la crema dei musicisti dell'epoca, con un po' di presunzione, fa sì che i tre riescano a collaborare tra mille litigi. Tre album in studio in tre anni, del 66, Fresh Cream, Disraeli Gears del 1967, Wheels of Fire del 68 e un Goodbye uscito nel 69, quando già il gruppo non esisteva più. Più di 15 milioni di dischi venduti, e di fatto il concetto di supergruppo nasce con loro, ma anche qualcosa che mette assieme il blues, il jazz e il rock come non si era sentito prima. Una dimostrazione la prendiamo proprio dal disco del 67 di Disraeli Gears, che si chiama Sunshine of Your Love.

Sunshine of Your Love, ispirato dal chitarrismo di Jimi Hendrix, una vera ossessione per Eric Clapton all'epoca, che si dispiacerà però molto della scomparsa di Jimi, diventa con questa versione, con tutto il disco di Sweet Girls che esce nel 1967, uno dei più grandi bestseller della storia del rock. E il titolo è una specie di calamburo, o meglio di incespico linguistico, di Mick Turner, che era l'autista della band, che non riesce a pronunciare i cambi delle biciclette da corsa, i derailleur gears, e li chiama Disraeli Gears, e quindi piace tantissimo questo inceppo linguistico, diventa il titolo dell'album. Un successo assoluto, grande amplificazione, e soprattutto da lì a poco Wheels of Fire 1968, che mette assieme questi tre anche sul palco e, in un tributo molto preciso, omaggia Robert Johnson.

L'omaggio a Robert Johnson, appunto, di Crossroads, un suo importante brano che arriva dalle uniche session, dalle pochissime documentate session di questo fantomatico bluesman che negli anni 30 scrive uno dei canoni più importanti della storia di questo linguaggio. E siamo nel 1936 quando viene pubblicato per la prima volta questo brano, che diventa una trasfigurazione poi in cui c'è power rock, blues e jazz tutte in un'unica esibizione.

Abbiamo sentito Badge, che arriva dal disco del commiato, esce postumo, si chiama Goodbye. Siamo a febbraio del 69, il gruppo non smette di litigare fino alla fine. È una competizione anche tra soggetti artistici: chi è più bravo dei Cream? Non c'è una risposta, sono tutti delle eccellenze nel loro strumento, si separano con molto astio, possiamo dirlo, ma quello che rimane invece sono grandi canzoni e un album di cui abbiamo appena parlato, Wheels of Fire, da cui è tratta appunto quella versione di Crossroads che avete sentito, che è il primo doppio della storia del rock a raggiungere il milione di copie vendute. Badge nasce da un equivoco, il distintivo del titolo in realtà diventa un sarebbe un bridge, però scritto male, un ponte, che quindi cambia titolo e non c'entrerebbe quasi nulla con la canzone vera e propria. Vogliamo però salutarci senza parlare di litigi, ma con un brano che si chiama White Room. Arriva ancora una volta Wheels of Fire, è firmata da Jack Bruce insieme a Pete Brown. Il testo di Pete Brown racconta del suo tentativo di disintossicarsi dalle droghe in un appartamento che affitta, dove tutte le pareti sono bianche. In questo essere completamente bianco della zona in cui si trova, la stanza bianca, Pete innesca un testo fuori dal comune, soprattutto la musica che lo accompagna, una musica ancora una volta che prima non c'era. I Cream hanno traghettato il blues, il rock verso il jazz, qualcosa di evoluto che anticipa forse il cosiddetto prog, che ha qualche legame con gli Allman Brothers, il rock sudista negli States, con cui Clapton ha più di un legame, e comunque rimane una musica unica.

0: White Room, tanto per raccontare un po' i Cream oggi. Adesso lasciamo il passo all'Inno Nazionale, poi arriva il GR della mezzanotte. Noi ci riascoltiamo tra una ventina abbondante di minuti. Should I stay or should I go?
1: Rai Radio 1. Inno Nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1.
2: Tragedia alle Maldive, 5 italiani muoiono durante un'escursione subacquea, tra loro una docente universitaria di Genova, ancora da recuperare, 4 corpi. Trump e Xi, intesa su Hormuz e sul no all'atomica per Teheran, resta il nodo Taiwan e il capo della Casa Bianca invita a settembre il leader cinese a Washington. Per la prima volta siamo soli ma insieme. Mario Draghi, la nuova scossa all'Europa. La nostra sicurezza, dice l'ex presidente della BCE, non è più garantita. Dagli Stati Uniti l'azione a 27 è inadeguata. Il Consiglio dei Ministri via libera alle missioni internazionali. Prima l'incontro tra la Premier Meloni e i suoi vice, Tajani e Salvini. Uno scambio di vedute su energia, difesa e prossime nomine. Garlasco, un intreccio di indagini. A Milano ha aperto un fascicolo dopo le denunce della famiglia Poggi e delle gemelle K. Infangata la memoria di Chiara e dall'inchiesta di Brescia spunta il giallo degli appunti anonimi. Cannes, le vite degli altri di Faraday, il premio Oscar iraniano, incanta il festival grazie al film Storie parallele con Huppert, Deneuve e Cassel. Questa sera John Travolta al debutto da regista. Calcio, accordo raggiunto, domenica alle 12 il derby della capitale e le altre sfide della lotta Champions. Tennis, Sinner, rullo compressore, semifinale a Roma con record. Ciclismo, Giro d'Italia a Napoli, vince Ballerini. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano la tragedia alle Maldive in cui hanno perso la vita 5 italiani durante un'immersione subacquea. Recuperato finora solo il corpo di uno di loro. La ricostruzione dell'incidente è ancora in corso da parte delle autorità locali. La Farnesina e l'ambasciata d'Italia a Colombo in Sri Lanka seguono il caso e stanno fornendo ogni necessaria assistenza.
3: Erano accomunati dall'amore per il mare e dalla passione per la ricerca. Monica Montefalcone, 51 anni, docente in ecologia all'Ateneo di Genova, e sua figlia Giorgia Sommacal, 23 anni, Muriel Oddenino di Poirino, ricercatrice, e gli istruttori subacquei Gianluca Benedetti di Padova e Federico Gualtieri di Borgo Manero Novara sono i 5 italiani morti ad Alimattà durante un'immersione subacquea. Il gruppo si era calato a 50 metri per un'esplorazione scientifica di alcune grotte. I media maldiviani precisano che le immersioni ricreative nel paese sono invece consentite solo fino a una profondità massima di 30 metri. Monica Montefalcone era definita dai suoi colleghi un'esperta di livello internazionale. Ascoltiamo la sua voce in una vecchia intervista.
4: Ho indubbiamente dedicato tutta la mia vita a scoprire, a studiare le meraviglie, insomma, che vivono sotto la superficie dei nostri mari.
3: Simona Decina, GR1.
2: Ora la visita in Cina del presidente americano. È durato oltre 2 ore l'incontro tra Trump e Xi Jinping.
5: I proclami sull'amicizia tra i due paesi, i brindisi durante il banchetto di Stato offerto a Trump e al suo seguito nella grande sala del popolo, affacciata su piazza Tiananmen, non bastano a sciogliere i nodi tra l'illustre invitato e il padrone di casa, Xi Jinping. Molti dossier sul tavolo, alcuni, primo fra tutti quello che riguarda Taiwan, da sempre problematici tra le due superpotenze. Proprio sull'isola, un tempo parte del celeste impero, si cerca di glissare, ma le frizioni tra Stati Uniti e Cina restano. La gestione errata della situazione può portare anche al conflitto, ammonisce il presidente cinese. Più tardi, il segretario di Stato americano Rubio sottolinea: la nostra politica su Taiwan non cambia. Sul capitolo Iran, Trump ostenta ottimismo, sostenendo l'accordo con Pechino su diversi punti chiave. Intervistato da Fox News, assicura: il presidente Xi vorrebbe che si raggiungesse un'intesa, ha offerto il suo aiuto, gli piacerebbe rivedere lo stretto di Hormuz aperto. E aggiunge: il leader cinese gli ha garantito che non fornirà equipaggiamento militare a Teheran. Infine, il presidente americano annuncia che Xi ha promesso l'acquisto di 200 Boeing, un accordo multimiliardario che segnerebbe il primo acquisto cinese di aerei di fabbricazione statunitense da quasi un decennio a questa parte. Marco Barbonaglia, GR1.
2: La diplomazia statunitense è impegnata anche su un altro fronte, quello di Cuba. Poco fa importanti novità dall'isola. Ci aggiorna in studio Davide Maggiore.
0: Sì, il direttore della CIA, John Ratcliffe, ha incontrato funzionari cubani, a confermarlo le stesse autorità dell'Havana poco dopo che un aereo statunitense era stato visto lasciare l'aeroporto della capitale. L'obiettivo della visita di Ratcliffe è contribuire al dialogo politico tra le due nazioni, afferma una nota delle autorità cubane, che ci tengono a precisare: Cuba non rappresenta una minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Ma secondo fonti della stessa CIA, il messaggio di Trump all'Havana è che serve un cambiamento fondamentale. Intanto nell'isola cresce la protesta. I blackout, per ammissione dello stesso governo, superano ormai le 20 o 22 ore al giorno. Il gasolio è esaurito, così come l'ultimo carico di petrolio arrivato dalla Russia settimane fa con il benestare di Trump, dopo che di fronte a possibili dazi statunitensi anche Messico e Venezuela avevano interrotto le consegne di greggio all'isola. La leadership cubana, a partire dal presidente Miguel Díaz-Canel, che già aveva ammesso contatti con Washington, continua a chiedere la fine del blocco statunitense, ma allo stesso tempo non chiude del tutto all'offerta della Casa Bianca di aiuti per 100 milioni di dollari.
2: Ucraina, il numero delle vittime del massiccio attacco russo su Kiev della notte scorsa è salito a 16, tra i quali anche due bambini. È quanto afferma il servizio di emergenza statale ucraino in un messaggio su Telegram. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie e a cercare eventuali dispersi. Regno Unito, il premier laburista Starmer sempre più in bilico dopo la sconfitta del partito alle amministrative. La sfida interna è ormai aperta, la corrispondente da Londra.
6: È caotica la battaglia per la leadership dei laburisti e soprattutto per la guida del governo britannico. Arrivano le dimissioni di Wes Streeting, ministro della sanità, l'ala bleriana del partito. Durissima la lettera che scrive a Starmer. Sconfitta senza precedenti, scrive, è chiaro che non sarai tu a guidare il partito laburista alle prossime elezioni. A stretto giro arriva la replica del premier: mi dispiace che lasci, combattiamo una battaglia per salvare l'anima del paese, spero di lavorare ancora insieme. Starmer, insomma, pare deciso ad andare avanti ad ogni costo col governo, ma in gara ci sarà anche Andy Burnham, sindaco di Manchester. Un deputato rinuncia al proprio seggio per farlo eleggere in Parlamento, condizione necessaria per far parte della contesa. Altri candidati si presenteranno, resta da vedere se Starmer deciderà di combattere anche lui nella sfida e presentarsi anche lui di fronte agli iscritti laburisti per essere votato. Tutto fa pensare che lo farà. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Ancora un richiamo alla pace da Papa Leone XIV in visita all'Università Sapienza di Roma. Il pontefice si è rivolto a studenti e insegnanti.
7: Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza, depaupera gli investimenti in educazione e salute, smentisce fiducia nella diplomazia, arricchisce elite cui nulla importa del bene comune.
2: Mario Draghi ha ricevuto il prestigioso premio Carlo Magno. Nelle sue parole un forte monito all'Europa, l'inviato della RAI.
8: Per la prima volta siamo soli, ma insieme. È questa la sintesi dell'intervento di Mario Draghi ad Aquisgrana alla consegna del premio Carlo Magno, il massimo riconoscimento per chi lavora per l'integrazione nel vecchio continente. Lo accoglie così la Germania, che pure non gli ha risparmiato critiche quando guidava la Banca Centrale Europea.
9: Super Mario.
8: Non stupisce che lo chiamino Super Mario, ironizza il cancelliere Merz. Lui chiede un cambio di passo a Bruxelles, guarda all'America, con cui ha sempre avuto solide relazioni, per dire che non possiamo più dare per scontato che gli Stati Uniti garantiscano la nostra sicurezza. Ripercorre i successi dell'Unione Europea, dall'euro alla libertà di movimento, ma sottolinea le vulnerabilità del presente, dal ritardo nell'intelligenza artificiale alla dipendenza da risorse esterne. Serve più coraggio, dice, e cita il rafforzamento del mercato unico, la difesa comune, il potenziamento delle decisioni politiche. Ipotesi per dare un'accelerazione all'Europa con quello che lui chiama un federalismo pragmatico. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: A Palazzo Chigi, Consiglio dei Ministri, preceduto da una riunione tra la Premier Meloni e due vice, Tajani e Salvini.
10: Via libera alla proroga delle missioni internazionali in corso e a quelle nuove dal Consiglio dei Ministri, durato poco più di 10 minuti e iniziato in ritardo per attendere la fine di un incontro tra la Premier e i suoi due vice, Antonio Tajani e Matteo Salvini. Da quanto filtra sembra sia stato uno scambio di vedute su Caro Energia, prossime nomine all'antitrust e alla Consob, dopo il passo indietro del sottosegretario all'economia Federico Freni, e sulle spese per la difesa, in base a quanto deciso in ambito NATO. E sempre a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni ha presieduto la riunione del Comitato Interministeriale su Spazio e ricerca aerospaziale per approvare il documento strategico di politica nazionale, cioè lo strumento operativo per realizzare gli investimenti finanziati dal governo.
11: 7,8 miliardi di euro fino al 2028, un investimento record che è destinato alle infrastrutture, alle tecnologie, alla ricerca, alle competenze.
10: È un tassello importante in un settore strategico come il dominio spaziale, ha sottolineato la Premier, che sabato e domenica sarà prima in Grecia e poi a Cipro per una serie di impegni istituzionali. I dossier internazionali, soprattutto su energia e immigrazione, saranno al centro degli incontri con i leader del Sud Europa e dei paesi del Golfo. Carla Macrellino, GR1.
2: Approvato dal Senato con il voto di fiducia il decreto fiscale 99 ISI, il testo passa ora alla Camera. Soddisfatta la maggioranza che rivendica: continuiamo a sostenere le imprese e a rafforzare la competitività del sistema produttivo italiano. Ennesima cozzaglia di norme inutili che non affrontano le urgenze del paese, replicano le opposizioni.
12: La direzione è sempre la stessa, quella, dice il centrodestra, della riduzione delle imposte per chi lavora e produce, una strategia che il governo persegue da inizio legislatura per Elisabetta Gardini, Fratelli d'Italia.
13: 1000 nuovi occupati al giorno, una riforma del fisco che ha messo 21 miliardi nelle tasche degli italiani, riducendo il livello di rischio di povertà al minimo storico.
12: Il ricorso alla fiducia, aggiunge la maggioranza, in linea con i governi precedenti, risposta alle opposizioni per cui l'esecutivo umilia il Parlamento. Quanto al merito del decreto fiscale, i 5 Stelle parlano di accozzaglia di norme inutili. Per il PD è l'ennesimo aiuto a chi non paga il dovuto. Andrea Casu.
14: Salari più bassi d'Europa, bollette più care, 6 milioni di persone che rinunciano a curarsi, record di ritardi nei treni.
12: I progressisti firmano poi uniti il DDL di AVS per interrompere il commercio con gli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Nessun progresso invece sulla legge elettorale. La maggioranza si dice disposta a modificare il premio per arrivare a una proposta condivisa che assicuri stabilità, mano tesa che per le opposizioni nasconde il tentativo di assicurarsi la vittoria a tutti i costi. Lucio Bondi, GR1.
2: Nel testo entra l'estensione della rottamazione quinques delle cartelle anche a tributi locali come IMU, TARI e multe, mentre resta fuori la norma contro il telemarketing selvaggio, rinviata a un prossimo intervento. La rottamazione riguarda le riscossioni affidate all'Agenzia delle Entrate dal 2000 e al 2023. La dichiarazione dei redditi. I modelli 730 già disponibili dal 30 aprile scorso possono essere integrati, modificati o accettati così come proposti dal fisco e inviati via web. In queste prime due settimane sono stati più di 4 milioni gli accessi dei cittadini alla precompilata. La scadenza per l'invio del 730 è fissata al 30 settembre. Rai Radio 1 a mezzanotte e 13 minuti la cronaca con la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo sulle denunce presentate dai familiari di Chiara Poggi per le offese ricevute via social ed emergono nuovi elementi nel filone bresciano, quello per corruzione in atti giudiziari.
15: Un foglietto scritto a mano, spillato a una bozza della richiesta di archiviazione che ricalca quella che Sempi ottenne nel 2017. I magistrati di Pavia lo hanno trovato in un faldone del nucleo informativo dei carabinieri, che però all'epoca non aveva l'incarico di indagare su di lui. Per capire chi lo abbia scritto e perché si trovasse lì, hanno inoltrato gli atti a Brescia, dove la procura sta già indagando sull'ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, e sul padre di Sempio per corruzione in atti giudiziari. Intanto gli avvocati del nuovo indagato preparano le 6 consulenze che formeranno la memoria con la quale tenteranno di smontare l'accusa di omicidio, e si muove anche la Procura di Milano, che ha riunito in un fascicolo unico le centinaia di denunce presentate dalle gemelle K e dai genitori della vittima nei confronti di giornalisti o semplici utenti del web. Con i loro commenti avrebbero infangato la memoria di Chiara, spiega l'avvocato Gianluigi Tizzoni.
16: Credo che si faccia fatica a stilare una graduatoria delle cose gravi, sentirsi giudicati su cose inesistenti senza poter minimamente interloquire, sicuramente fa male.
15: Simone Zazzera, GR1.
2: Taranto, individuato e fermato dalla polizia un ragazzo di 22 anni, sarebbe il 6° componente del gruppo che ha aggredito e ucciso all'alba di sabato il bracciante agricolo Sacco Bacari. Intanto in Piazza Fontana, al luogo dell'omicidio, si è tenuto un sit-in. Presenti associazioni, sindacati e rappresentanti della comunità africana della città, con uno striscione con la scritta: la violenza non ha colore. Il 25 maggio sciopero di 8 ore di tutti i lavoratori Electrolux in concomitanza con l'incontro al Ministero delle Imprese a cui sono state convocate tutte le parti dopo l'annuncio dei 1700 esuberi e la chiusura dello stabilimento di Cerreto Desi Ancona. Davanti al Ministero è previsto anche un presidio al quale parteciperanno rappresentanze dei lavoratori provenienti da tutti gli stabilimenti italiani. A Reggio Emilia si è conclusa la visita della principessa Catherine, 2 giorni intensi e di grande partecipazione popolare, il nostro inviato.
17: In questi 2 giorni in migliaia l'hanno aspettata. Chi è riuscito perfino a fare un selfie.
18: Ho fatto tante di quelle foto, è molto disponibile.
17: E chi solo a vederla da lontano.
19: Il libro di Kate e William.
17: E cos'è, una biografia che racconta la loro storia.
19: Sì, speravo che la principessa me lo potesse firmare.
17: Ha conquistato tutti con il suo garbo, la sua gentilezza e la sua disponibilità, la principessa Kate.
18: Rassomiglia a Lady Diana per l'umiltà che ha avuto.
17: La soddisfazione in città però non è solo per l'aspetto mondano, ma anche perché la principessa del Galles ha acceso un riflettore su questa eccellenza reggiana e italiana, gli asili nido all'avanguardia studiati in tutto il mondo, il cosiddetto Reggio Emilia Approach, definito così da Serena Mallozzi, ufficio comunicazione del Reggio Children.
20: Un approccio educativo che mette al centro il bambino, che è portatore di diritti fin dalla nascita e delle sue potenzialità che vengono, diciamo, valorizzate in questa relazione collegiale fra educatori, insegnanti, genitori.
17: Da Reggio Emilia, Federico Mello, GR1.
2: Torna Open House Roma, festival dell'architettura da sabato 16 fino al 24 maggio. 220 luoghi aperti gratuitamente al pubblico, 60 tour guidati e 50 eventi speciali.
21: Tra i luoghi da visitare, novità urbanistiche e architettoniche di Roma come la stazione Colosseo Fori Imperiali della Metro C o la rinnovata piazza Augusto Imperatore. E quali altre chicche? Laura Calderoni, direttrice Open House Roma.
22: Ci sarà la possibilità di visitare ad esempio anche il bellissimo Palazzo della Marina, che si trova sul Lungotevere, solitamente non accessibile ma molto conosciuto da tutti i romani.
21: Tra i percorsi tematici, uno ha per protagoniste le donne architette.
22: Sì, quest'anno vogliamo fare un focus sul ruolo delle donne nella progettazione sia del passato che nella progettazione contemporanea della città, e ci saranno tantissime visite a luoghi conosciuti come il Maxi, il Macro, ma anche cose molto particolari, ad esempio il mercato nomentano progettato dalla prima donna laureata in Italia in architettura.
21: Per i più piccini, laboratori di costruzione, caccia al tesoro architettoniche, sessioni di disegno dal vivo. Il programma completo sul sito Open House .org da consultare, anche perché per una parte dei siti occorre la prenotazione. Federico Pietranera, GR1.
2: Il Festival di Cannes si avvia un fine settimana all'insegna dei grandi nomi. In giornata è stato il cinema francese a farla da padrone con 3 delle sue stelle, Huppert, Cassel e Deneuve, dirette dall'iraniano Faradi, in storie parallele. L'inviata.
23: Sarò sempre un cineasta iraniano, un regista, appartiene alla cultura che l'ha formato, e in storie parallele, in questa storia parigina, ho ritrovato cose conosciute. La profondità delle relazioni è la stessa. Asghar Farhadi, 2 Oscar e premi a Cannes ad ogni presenza sul suo film, ispirato da Kieslowski e che ha regalato una montée de marche con le stelle del cinema francese di più generazioni. La diva in rosso Isabelle Huppert, Virginie Fira, che oggi torna in concorso anche diretta dal giapponese Hamaguchi, Catherine Deneuve al braccio di Vincent Cassel, Pierre Niney. Accolti così all'ingresso nel Palazzo del Cinema. E in giornata arriva anche Léa Seydoux per Gentle Monster, ma il più atteso di questa giornata sarà John Travolta per un fine settimana che si apre e che saprà molto di Hollywood. Nella notte, evento in Cannes Classic con i diavoli di Ken Russell, censurato, sequestrato, accusato di blasfemia, finalmente l'horror nella versione di Ken Russell. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
2: Dopo il successo in Spagna, arriva in Italia Raffaella il musical, che ripercorre vita e carriera di Raffaella Carrà. Lo spettacolo debutterà a Roma a febbraio del 2027. La regia è di Luciano Cannito. A giugno di quest'anno, il 12 e il 16, le audizioni. Si cercano i ballerini e le protagoniste, perché a ricoprire il ruolo della Carrà saranno due artiste esordienti che si alterneranno in scena. Termina qui questa edizione del GR1. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Nicola Tedeschini, regia Fabio Cardinali e Francesco Pio Naglieri. Ora la pagina sportiva, una buonanotte da Carmelo Lazzaro.
1: GR1 Sport.
3: Mezzanotte e 20 minuti, buonasera da Luca Cesaretti. Partiamo dal calcio, perché dopo giorni di tira e molla è stato trovato l'accordo tra Lega Calcio e Prefettura. Il derby e le altre gare della lotta Champions si giocheranno domenica alle 12.
4: La derby story è finita. Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12. L'ha spuntata dunque la Lega di Serie A, decisa a rimediare al brutto pasticcio fatto col calendario, ovvero la programmazione della stracittadina nello stesso giorno della finale degli internazionali di tennis. Alla contemporaneità dei due eventi era contraria la prefettura, che aveva spostato l'incontro a lunedì sera. Data non gradita però al club e soprattutto ai tifosi giallorossi intenzionati a disertare lo stadio. La loro presenza all'esterno dell'Olimpico, sommata a quella dei tifosi della Lazio, avrebbe infatti rappresentato una minaccia all'ordine pubblico. Così il dietrofront per la soddisfazione della Lega, con i ringraziamenti al prefetto, al questore e alle forze dell'ordine per la disponibilità e il lavoro congiunto. Sempre alle 12 si giocheranno le altre partite che riguardano la corsa Champions: Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan e Como-Parma. Non verrà invece spostato l'inizio della finale del Masters 1000 di tennis. Resta alle 17. Alessio Maldini, GR1.
3: Ora proprio il tennis, con un Sinner in versione rullo compressore, semifinale con record agli internazionali l'inviato.
5: Un venerdì azzurro sognando una finale tricolore domenica davanti agli occhi del presidente Mattarella. Yannick Sinner con le batterie scariche, ma intanto ha fatto 32 vittorie consecutive nei 1000, record assoluto. Yannick, uomo nero con il completo black, ci scherza su.
24: Qua ormai è una tradizione, mi sto vestendo in nero già da tanto tempo ed è una tradizione che voglio continuare, no? Quindi va bene. Poi a volte fa più caldo, a volte fa un po' meno caldo.
5: Yannick, Darderi e i suoi compagni, ancora Sinner.
24: Ognuno è un giocatore totalmente diverso, Luciano ha il suo modo di giocare, il suo modo di stare in campo, io ho il mio, poi Lorenzo c'ha il suo, Cobolli c'ha di nuovo totalmente un altro tipo di gioco, no? Quindi credo che questa è anche la cosa più bella, no? Abbiamo tutti giocatori diversi e quindi secondo me è un bellissimo momento per il tennis italiano.
5: Sarà Sinner Medvedev stasera? E nel pomeriggio Luciano Darderi, il gladiatore, contro il norvegese Casper Ruud, le due semifinali. Collaborazione tecnica Massimo Chiadroni. Foro Italico, Emilio Mancuso, GR1.
3: Il ciclismo, con il Giro d'Italia, finale convulso a Napoli, che regala all'Italia il primo successo di questa edizione della Corsa Rosa, la sesta tappa. Uno dei nostri inviati.
25: Da Napoli la prima gioia azzurra al Giro d'Italia, nel modo forse più inaspettato ma anche più bello. Si arriva di fronte a Piazza del Plebiscito, ultimo chilometro in insidioso, doppia curva sul pavè, in salita, piovigina, scivola Groenewegen, nel gruppo si spezza, Milan resta dietro così come Magnè. Davide Ballerini si trova davanti, tira dritto, resiste al ritorno di Stuyven e conquista a 31 anni il primo successo in carriera al Giro.
26: I momenti duri nel ciclismo sono moltissimi, ma i momenti felici sono pochissimi rispetto alle ore e al tempo passato via da casa, quindi bisogna viverseli fino in fondo.
25: Polemico Milan, che se la prende col disegno della tappa.
27: Mi sembra assurdo fare un arrivo così pericolosissimo, non capisco perché bisogna andare a cercare questi arrivi di tappa così. Si sapeva che sarebbe potuto accadere qualcosa anche semplicemente con un bel tempo. Non so, lo trovo semplicemente assurdo.
25: In rosa resta Eulalio, generale immutata, in attesa però del primo grande esame, il blockhouse di domani. Napoli con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
3: Con lo sport è tutto, buonanotte e buon proseguimento d'ascolto.
28: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
29: E una buonanotte anche da Lucio Giordano, Rai Mobilità. È mezzanotte 24 minuti in punto sull'A26, non è più chiuso il tratto tra Ovada e Masone per un mezzo pesante in fiamme, però ci sono code per 3 km in direzione Genova. Sulla tangenziale ovest di Milano, rallentamenti per un incidente tra Baggio e la Vigevanese Nuova. Piove al nord, piove al centro e c'è nevischio addirittura sulla A23, la Palmanova Tarvisio, tra la barriera di Tarvisio e la dogana di Coccau. È davvero un maggio bizzarro. Sulla A24 c'è vento forte tra Sergio e Colledara. Sulla A14 attenzione alla perdita di carico tra Ramo Casalecchio e la 13, perdita di carico segnalata anche tra Grotta Minarda e Vallata. Sulla 16 la Napoli Canosa. Infine sulla tangenziale di Napoli ci sono code per 3 km per lavori in corso tra Agnano e Vomero in direzione di Capodichino. Per il momento è davvero tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
28: In collaborazione con il CIS.
0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
6: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
7: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
8: Uno sono io!
9: Uno sono anch'io!
7: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
28: La nota del giorno dopo.
10: Ben ritrovati a Nota del giorno dopo, dalla voce tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre Roberta Di Casimiro alla regia. Alla cura amorevole del programma c'è Cristiana Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie anche a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Grazie a Tommaso Margiotta che rende il nostro programma tridimensionale come fanno tutti i tecnici di Rai Radio 1, ma grazie soprattutto perché è arrivato con un disco fresco fresco su supporto vinilico e poi arriverà anche in digitale, insomma tutta una storia che continua quella di Carmelo Pipitone, prima e Marta sui tubi, poi se stesso, poi Piedi in acqua che abbiamo presentato e poi sempre comunque lui, in questo caso accompagnato alle percussioni con le spazzole, attenzione, quindi qualcosa di diverso dalle percussioni, perdonami Valerio Pompeo, comunque quello che conta è che ci sia la musica da condividere qui dal vivo a Nota del giorno dopo Rai Radio 1.

0: you never know.
1: Un finale quasi alla Platters per quello che riguarda questo livido cuore patetico. Grazie anche per la pazienza a Valerio Pompei, che prima era uno, adesso è diventato giustamente una moltitudine. E grazie soprattutto per questo pezzo che abbiamo sentito, che fa parte di Quinto Quarto, un nuovo album di inediti Carmelo Pipitone, che è una nostra vecchia conoscenza, vecchia nei limiti chiaramente del suo stato sanagrafico, è giovane come l'acqua, ma ho citato di Marta sui tubi, però vorrei anche citare la sua attenzione costante. Ci siamo visti con Piedi in Acqua, che era un paio di anni fa,
2: sì.
1: 2024, questa tua carriera da solista continua a essere molto viscerale, l'avete sentito anche il tutto lì con la sua visceralità rock diretta, e poi le canzoni in realtà sono anche canzoni di una certa raffinatezza sui testi, nel senso che cercano di far uscire un po' tutto quello che, come in questo beh, brano, qua, tutto quello che giace sepolto dentro noi stessi in questo periodo un po' di, direi, annichilimento umano, no?
2: Proviamo, caro John, da sempre, diciamo che quello che si dice deve essere sempre in qualche maniera qualcosa che ti porti avanti durante il corso di tutta la tua vita, quindi non ti devi mai pentire di quello che hai detto e che hai scritto. In questo caso io cerco di lavorare

0: come potevi già immaginare, perché insomma chi hai davanti non è una persona semplice.
1: Davvero?
0: Il quinto quarto non è soltanto i resti, diciamo, che non venivano mangiati e che adesso diventano anche parte prelibata di un menù di un ristorante, ma sono proprio quelle parti nobili in realtà che hai dentro. E quindi questa cosa qui, mi preme dirlo, è quando pensi di non avere niente da dire, in realtà è proprio in quel momento che probabilmente ti stai sviluppando e stai anche forse diventando migliore di prima.
1: Ecco, io su questo vorrei anche sottolineare che questo disco è un disco dove la chitarra è in primo piano, però continui a lavorare molto diciamo sui ritmi, no? Sul fatto che fai sempre dei pezzi piuttosto stringenti. E vorrei anche dire che la tua esperienza artistica ha visto una cosa che una volta chiamavamo indie rock, eccetera, e poi grazie a Dio si è evoluta già quando c'eravate con i Marta sui tubi, trovare delle dimensioni che credo quando avete cominciato non esistessero nemmeno. Adesso c'è tutto un filone di musica che va un po' al di là delle convenzioni, la dico in un altro modo, la cosiddetta canzone d'autore, che credo c'è stato un prima e un dopo, il cliché del cantautore con la chitarra, e poi il terremoto di cui avete anche fatto parte voi, ma prima di voi gli After Hours, poi Marrakesh, in cui finalmente c'è una cosa che io vorrei definire in maniera un po' così, la decadenza dei generi, un po' così apocalittica. C'è la decadenza dei generi.
0: Ma è un po', è sempre stato così, da come la vedevamo noi, almeno come Marta sui tubi, nel senso che cercavamo un po' di scomporre le nostre idee, capire se effettivamente andassimo tutti verso la stessa direzione. Ora, nessuno voleva andare nella stessa direzione, quindi c'erano dei... questo ti aiuta tantissimo in fase compositiva. Avevamo tutti una visione diversa e quindi per quello creavamo forse qualcosa di più particolare rispetto al cantautorato, inteso proprio come cantautorato basic, ecco, chiamiamolo così. Quindi inevitabilmente io ero la parte magari un po' più punk della scrittura, invece Giovanni si occupava un po' più del lato un po' forse bohemian, diciamo, della band, e tutti si apportava qualcosa e la direzione poi era inaspettata, perché facevamo appunto quello che ci pareva e piaceva. Adesso se non fai quel genere lì probabilmente non vieni nemmeno calcolato, non dico dalle discografiche ma sicuramente dalle radio.
1: Ecco, quindi c'è stato un superamento anche per la decadenza?
0: C'è stato forse un superamento, però è come dici tu, quel livido che ti piace toccare, nel senso non è una cosa che necessariamente ti fa bene. Abbiamo capito che l'unico modo per esprimerti è questo, nel senso essere il più libero possibile. Che poi ti faccia male, non lo so, e possa fare male anche alle persone che ti ascoltano, questo non è dato saperlo, fino a quando non ci sarà una prova contraria, ovviamente.
1: Tutto fa un po' male, direbbe qualcuno, però io vorrei unire a questo pezzo che abbiamo sentito, a me, in maniera molto arbitraria, devo dire che molti anni fa era sempre un giorno tra il 15 e il 16 maggio, arriva nelle prime posizioni delle classifiche un brano inatteso di uno che aveva provato ad avere successo con il suo primo disco, poi era andata così, anche perché arrivava in una scena, quella del Greenwich Village Folk, dove la sua voce era ben accolta fino a un certo punto, era la scena dove c'erano ugole come quella di Fred Neil, come quella di John Bites, ovvero cantanti folk a tutto tondo. Invece questo ragazzo che arrivava da Duluth, insomma, e si faceva chiamare in un modo diverso dal suo vero status anagrafico, senza dire a nessuno chi fosse davvero, anzi sosteneva di essere arrivato lì con un circo, ad alcuni, ad altri diceva che era un bluesman, insomma ne diceva tantissime. Fa il primo disco, viene scoperto da John Hammond, lo stesso che ha scoperto Bessie Smith o Billie Holiday, e il primo disco cade un po' nel vuoto. Passa qualche anno e improvvisamente questo ragazzo, avete capito che sto parlando di Bob Dylan, non solo magnetizza intorno a sé tutto il mondo del Greenwich Folk, ma con questa voce apparentemente più di un bluesman che di uno che fa quel tipo
0: anche
1: di musica.
0: Anche fastidiosa per certi versi.
1: Non lo direi mai, lo faccio dire.
0: Lo dico io.
1: Però insomma nell'epoca dei Pete Seeger, appunto, di queste voci candide, quella di Bob Dylan era veramente qualcosa di inedito. Eppure Dylan riesce a cantare canzoni di protesta incredibili e diventa il beniamino al Newport Folk Festival e viene applaudito, fino a quando, siccome è un personaggio, diciamo così, un po' controcorrente e difficile da gestire, nel 1965 trova una band elettrica e scontenta i suoi
0: anche lì è riuscito a fare il miracolo.

i suoi primi fan, ma non tutti gli altri, ed è proprio in questo giorno, appunto il 15 maggio del 1965, che arriva tra le prime posizioni della classifica con una canzone straordinaria, magnetica, senza una direzione se non quella della voce di Dylan e delle sue visioni. Questa canzone, che è una canzone piena di Beat Generation, proprio non è più una canzone di protesta, si chiama Subterranean Homesick Blues.

0: took the handle.
1: Beh, credo che Subterranean Homesick Blues abbia poco, insomma, da essere presentato o rappresentato. Non so se è a Valerio, al nostro amico Pipitone piace a Bob Dylan. Prima hai detto che la voce era pessima.
2: Posso parlare? Io sono un po' il diavolo della coppia qui.
1: Puoi parlare.
2: Ma sì, ma parlo anche per lui. Eventualmente sì. dammi una gomitata e mi fai capire che non è quello che vorresti dire tu. Però sì, insomma, noi siamo cresciuti ascoltando quella musica lì, quindi non potremmo mai assolutamente. Noi parliamo con cognizione di causa quando diciamo che uno come Dylan ha una voce che non andava bene nell'epoca in cui è stata tirata fuori. Successo anche in Italia, successe a Battisti la stessa identica cosa, però poi alla fine, togliendo diciamo tutto questo tra virgolette marciume, la sostanza c'era, e come se c'era, quindi se ne sono accorti in tanti.
1: Ecco, io starei sulla stessa onda per ricordare anche che sempre in questa data un po' cabalistica, 16 maggio, però ci stiamo spostando nel 1994, viene pubblicato un disco, anzi arriva nella prima posizione assoluta un disco che è stato pubblicato qualche settimana prima di un altro gruppo che non ha il nome molto rassicurante, si chiamano Blur, e qui la voce invece è una voce abbastanza melodiosa, però il pezzo che vi sto per far sentire, che si chiama come l'album, Park Life, ha creato notevolissimi problemi al cantante Remo Albarn, che non riusciva ad agganciare in qualche modo le note. All'epoca lui e Grant Coxon, il chitarrista, sono in grande contrasto. Uno possiamo dire che è dedito all'alcol, Graham, l'altro è dedito al proprio ego, e in qualche modo in questo essere dediti a cose differenti tra di loro non riescono a quagliare. Sono anche un po' stressati perché, come sapete, siamo nella piena rivalità tutta beat di quel periodo, del Britpop. Chi l'ha vissuto a quell'epoca, Pipitone era appena nato quindi non se lo ricorda, però c'erano i Blur e c'erano gli Oasis che si insultavano su riviste musicali che oggi non esistono più se non in versione online, il New Musical Express e il Melody Maker. Non se le mandavano a dire, arrivavano primi in classifica gli Oasis, poi i Blur. Beh, possiamo dire che il primato della classifica lo hanno vinto, lo dico, amo gli Oasis, l'hanno vinto però i Blur con diversi singoli.
2: Ma di che cosa stiamo parlando?
1: Non lo so.
2: Blur sono i Blur, quegli altri come si chiamano?
1: Oasis.
2: Ah, quelli non, che riempiono comunque gli stadi.
1: Io su questo esatto, io su questo non voglio partecipare, comunque la pensiate, Blur, questo è Park Life.

E questa è Park Life. Vogliamo sentire un altro assaggio di questo disco, che in realtà è la canzone fulminante che fa dei Blur un gruppo assolutamente Britpop, più dalla parte dei Beatles che degli Stones, mentre gli Oasis erano un grande compromesso storico, difficile in una canzone degli Oasis scindere la parte beatlesiana da quella Rolling Stoneiana. Sono stati veramente un gruppo, oltre alla durata secondo alcuni sfinente di alcune canzoni, ma questa di nuovo non è una mia opinione, a me piacciono gli Oasis, ma forse i Blur avevano anche questa cosa, che erano più puntuti, erano canzoni come questa Girls and Boys che sono rimaste nella storia del pop, non solo perché sono brevi, ma perché hanno un'idea melodica che va portata avanti dall'inizio alla fine, ci fanno sorridere, e poi insomma sono gli eredi secondo me più dei Kings che dei Beatles o dei Rolling Stones.

0: Girls and Boys sono i Blur, che piacciono a Carmelo Pipitone, ma anche a sottoscritto. È il pop un po' aggressivo, no? Che alla fine ha la melodia, ma come anche le canzoni che hai fatto tu, che hanno fatto Marta sui tubi, no? Aggressive, però poi c'è la melodia che le
1: funzionano, funzionano e continueranno a funzionare nei secoli dei secoli, perché c'è qualcosa da dire sempre. Quando ne parlavamo prima in macchina con Valerio, dicevamo, ma quando una canzone è bella deve funzionare già asciutta, proprio dry, chitarra e voce. Se una canzone è bella, chitarra e voce, poi ci puoi mettere sull'orchestra, diventerà bellissima o diversa comunque, ma quando tiri veramente tutti i vestiti e rimane nuda, è lì proprio che capisci che la cosa funziona. Io ho visto i Blur in qualsiasi modo possibile e immaginabile suonare anche con veramente i bastoncini. Vuol dire che quello che hanno fatto in realtà è sacro.
0: Poi la storia di Damon Albarn ovviamente va oltre i Blur e attraversa un po' l'uscibile musicale. Io oggi vorrei fare anche gli auguri. Sapete, c'è una mostra importante che lo riguarda, ne abbiamo parlato ai GR, ne parleremo ancora. Qualcuno è stato anche fortunato abbastanza da intervistarlo. È successo al sottoscritto in situazioni quasi psichedeliche. Sto parlando di un artista che ha cambiato il mondo della musica, si chiama Brian Peter George St. John Baptist de la Salle Eno. È noto come Brian Eno, nato a Woodbridge il 15 maggio del 48. Tanti auguri. È soprattutto importante non solo perché la musica ambient con lui diventa canone, non che non esistesse prima la musica che si poteva ascoltare negli aeroporti in certe situazioni, ma Brian Eno compone delle musiche particolarmente per questi spazi, le inventa, dà in qualche modo anche un suono e un volume alla noia o al momento dell'attesa. È un grande musicista.
1: È uno stilista della musica.
0: Sì, sì, assolutamente. Come lui, forse David Byrne e pochi altri. Non è un caso che Brian Eno, che vorrei ricordare, inizia una parte cospicua della sua carriera suonando le tastiere nella prima formazione Roxy Music, quindi importante anche quel momento della sua vitalità artistica. E oggi lo vorrei ricordare per una cosa che spero molti ancora si ricordino, ovvero la produzione di un disco che è stato epocale. Questo disco si chiama Unforgettable Fire, è un disco degli U2 che arrivano ad un'esperienza completamente diversa, quella della rock and roll band di Dublino, aggressiva, con la voce del leader Bono che canta diretta senza nessun tipo di riguardo. Beh, quando uscì Unforgettable Fire, prodotto da Brian Eno e Daniel Lanois, rimanemmo tutti sconvolti di quanto si potesse lavorare proprio sull'espressività di questa band e quanto la produzione di Brian Eno, sia quella di Daniel Lanois, avesse cambiato completamente non il mondo degli U2, ma il mondo della musica rock.
1: Infatti è spesso così quello che funziona. Il produttore artistico, se è quello giusto, riesce a darti anche, diciamo, un vestito nuovo che tu non pensavi di mettere mai, non hai mai pensato di comprare, ma ti fa vedere un altro punto di vista, che è il punto di vista probabilmente quello più giusto per te.
0: E succede proprio con gli U2, che hanno terminato il World Tour nel 1983, l'incontro con Brian Eno, che non è nemmeno tanto convinto di produrli, e con Daniel Lanois, a cui bisogna dare la parte di merito, porta, rispetto a War, il disco precedente, a tutta un'altra storia. Una storia in cui la musica diventa soffusa, la voce di Bono si assottiglia ma non manca di drammaticità. Insomma, si può dire che Brian Eno è il membro aggiunto degli U2 da quel momento in avanti, come lui era George Martin con i Beatles, ed è capace in questo disco, che c'è il 1 ottobre del 1984, di cambiare proprio la prospettiva del gruppo. Un capolavoro secondo chi vi parla, così come lo sono anche i testi, e in particolare un brano che si chiama Pride in the Name of Love, dove orgoglio viene usato proprio in tutte le sue accezioni, quella dell'orgoglio di chi resiste e riesce a resistere anche alla morte, alla propria uccisione, e l'orgoglio di chi invece è solo tracotante.

c'è poco da dire di questa canzone, o meno c'è tantissimo, così tanto che alla fine diventa poco. Credo che la cosa che noi interessa di più in questo caso sia anche il suo stile, il modo in cui viene rappresentata. Abbiamo ricordato Unforgettable Fire, vorremmo proporvi anche un altro frammento di questo disco che è Bad, che invece entra dentro la tossicodipendenza, ha un rapporto difficile, ha una vera e propria drammaturgia della canzone che sale, sale, cresce fino a diventare quasi insopportabile. È la dimostrazione di come gli U2 sono stati in quel momento particolare, poi nel disco che segue, ancora più impressionante secondo me, Joshua Tree, un gruppo che ha squadernato il rock, l'ha reso ancora più adulto di quanto fosse prima. Questa è Bad.

0: Bagio, niente a che vedere con la canzone omonima di Michael Jackson. Io ringrazio moltissimo Carmelo Pipitone e Valerio Pompei per essere stati qui con noi, aver fatto anche da bravi DJ, per co-condotto il programma.
1: Scusa se ti abbiamo disturbato con le nostre ogni tanto così manie da musicisti.
0: No. Intanto,
1: che hanno dei gusti.
0: Intanto Quinto Quarto è uscito su supporto fisico e sta per arrivare in digitale. Carmelo Pipitone lo presenta in giro per il mondo e quindi cercate di intercettarlo. E adesso la linea va al GR Poi Arriva la Notte di Radio 1. A Gion Vignola a tutti una radiosa nottata. Should I stay or should I
2: go? Radio 1. Un mondo da sentire.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte, Derek Crispo. Tragedia alle Maldive. 5 italiani sono morti durante un'immersione. Stavano esplorando delle grotte subacquee a 50 metri di profondità nel corso di una crociera scientifica nelle isole dell'Oceano Indiano. Indaga la polizia, ma le cause sono ancora sconosciute. Nella zona era stata diffusa un'allerta gialla per meteo sfavorevole. Le vittime sono Monica Montefalcone, 51 anni, professoressa di ecologia marina all'Università di Genova, sua figlia 22 Giorgia Sommacal, la sua collaboratrice assegnista di ricerca Muriel Oddenino, 31 anni, uno studente che si era laureato con lei lo scorso marzo, Federico Gualtieri, anche lui 31enne, e Gianluca Benedetti, istruttore di sub originario di Padova. Il faccia a faccia tra Trump e Xi a Pechino, dall'intesa diplomatica agli scambi commerciali, è stato un incontro positivo, come lo ha definito lo stesso presidente americano. Dobbiamo essere partner e non rivali, le parole del leader cinese, che però avverte si rischia la guerra se il dossier Taiwan venisse gestito male. Draghi scuote l'Europa, per la prima volta siamo soli, ha dichiarato, esortando i 27 paesi dell'Unione a cambiare atteggiamento nei confronti degli Stati Uniti, che sono diventati, ha detto, conflittuali e imprevedibili sotto Trump. L'ex premier ha poi sottolineato la necessità di muoversi verso un federalismo pragmatico, perché il modo di agire tenuto finora è diventato inadeguato. Il delitto di Garlasco, i genitori di Chiara Poggi attraverso i propri legali fanno sapere che sono pronti a restituire i soldi del risarcimento ad Alberto Stasi, denaro che si trova in un conto corrente che non è mai stato utilizzato. È svilente insinuare, come fa qualcuno, che l'aspetto economico sia anche solo un remoto pensiero per la famiglia, precisa l'avvocato Tizzoni. Per loro è prioritario l'accertamento della verità. Lo sport, tennis, all'Internazionale di Roma Sinner batte Rublev e vola in semifinale contro Medvedev, l'altra sarà tra l'azzurro Dardari e il norvegese Ruud. Calcio, dopo giorni di braccio di ferro arriva l'intesa tra prefettura e Lega Serie A, le 5 partite tra cui il derby Roma-Lazio che coinvolgono le squadre che lottano per un posto in Champions si giocheranno domenica alle 12. È tutto, ora c'è la notte di Radio 1.
3: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
4: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
1: La notte di Radio 1.
6: Buonanotte e benvenuti da Alma Manera, voi che ci ascoltate sotto un cielo di stelle, anime della notte, che passeggiate sulla via dei sogni dove incontrate i sognatori come noi della notte. Di Radio 1 adesso la musica della notte di Radio 1, iniziamo con Zerb, Rita Ora, If It's

Iniziamo il nostro cammino nelle notti di tutti i nostri radioascoltatori, chi sta lavorando di notte, chi è in giro per la città, chi invece è semplicemente sveglio perché non riesce a dormire. Dai microfoni di Radio 1 e dai nostri studi di Saxa Rubra stabiliremo un contatto diretto con tutti i nostri radioascoltatori. Trascorreremo circa un'ora insieme e avremo da dire tante cose, spunti per raccontarci e raccontarvi. Mia compagnia Alma Manera in compagnia di Radio 1. Ma iniziamo subito con le curiosità della notte. Il set cinematografico è un mondo a parte. Non a caso il regista François Truffaut gli ha dedicato un film, Effetto Notte, così come Boris, la leggendaria serie TV, è interamente ispirata al dietro le quinte delle fiction. Ma perché il set è un microcosmo tanto affascinante? Perché dentro al set si muovono specifici talenti e professionalità, spesso poco raccontate. Il primo film a colori, la tecnologia CinemaColor, il primo processo cinematografico a colori di successo, fu inventato nel 1906, utilizzato tra il 1908 e il 1914. Record agli Oscar. 3 film detengono il record di vittorie agli Oscar. 11 premi, Ben-Hur, Titanic e Il Signore degli Anelli, Il Ritorno del Re. Il peggior film secondo la critica, a volte purtroppo la critica si accanisce con alcuni film, alcune pellicole, diciamo, per utilizzare un termine analogico. Un film con Paris Hilton è stato tra i più criticati di sempre, con la locandina europea che citava ironicamente la sua posizione nella classifica in basso, ovviamente. E torna la musica della notte di Radio 1, Eros Ramazzotti, Un attimo di pace.

0: Mazzotti con la sua Un attimo di pace. Torniamo alle curiosità. Il vero urlo di Aragorn nel Signore degli Anelli, Le due torri, è quando si è rotto due dita del piede calciando un elmo, e il suo grido di dolore è stato tenuto nel montaggio finale. Le camicie di Brokeback Mountain, le famose camicie del film, sono diventate veri oggetti di culto. Nel 2006 sono state vendute all'asta per oltre $100,000. I versi dei dinosauri in Jurassic Park, i suoni emessi dai dinosauri, sono stati creati mixando diversi versi di animali, inclusi quelli delle tartarughe durante l'accoppiamento. Insomma, questa è una vera e propria curiosità. Però questa notte ho il piacere, veramente, mi è venuto a trovare, secondo me, una personalità crossover nel mondo della cultura, perché ho con me Gianluca Cerasola, benvenuto.
1: Beh, grazie mille, grazie a voi, è un piacere essere qui.
0: Produttore di cinema, ma non solo di TV, e grande cultore della bellezza, perché comunque raccontare e avere una visione sul mondo, e soprattutto ancora oggi da produttore indipendente quale tu sei, riuscire a regalare dei documenti e quindi a valorizzare la memoria anche dell'immaginario è importante. Che differenza c'è tra un prodotto destinato al cinema e uno destinato alla TV, Gianluca?
1: Allora, diciamo che la differenza è nella capacità di assolvere al prodotto televisivo cinematografico. Cioè, la televisione è molto più ampia, è un pubblico molto più generico e molto più vario. Il cinema, diciamo che chi sceglie di andare al cinema sceglie di uscire di casa in questo momento, che è una delle cose più difficili in assoluto. Nessuno vuole più uscire di casa, quindi è per quello che il cinema purtroppo sta avendo un down, perché le persone ormai hanno raffigurato tutto il prodotto cinematografico, lo possono guardare tranquillamente in televisione.
0: Tu sei un esperto di comunicazione, quanto influisce la comunicazione nel successo di un prodotto cinematografico, televisivo?
1: È fondamentale, diciamo che il marketing televisivo e cinematografico è fondamentale proprio per la riuscita del prodotto finale. Io mi occupo di cinema e di televisione, cerchiamo di portare cose bizzarre, particolari, uniche, quindi in quello che produco, in quello che provo a realizzare, in quello che mi viene in testa per poi poterlo produrre, realizzare, diciamo, cerchiamo valori che siano particolari, bizzarri, unici e molto, molto, molto richiesti.
0: Non posso non farti questa domanda. Con l'avvento dei social filtriamo tutto e guardiamo tutto e osserviamo tutto dai device, no? Si è rimpicciolito lo sguardo. La tecnologia, da questo punto di vista, ha penalizzato la cultura e la bellezza che ci regala lo sguardo infinito che si ha nella visione cinematografica?
1: Ma diciamo che non è un punto di vista di penalizzazione, perché noi per esempio stiamo realizzando opere che cercano di colmare questo divario, e cercano, per esempio, noi abbiamo realizzato il primo film, il primo film documentario per la televisione, per la Rai, realizzato con i cellulari, quindi cerchiamo di incrementare e di coinvolgere le nuove tecnologie,
0: la
1: anche
0: cosiddetta
1: sui social.
0: Vertical TV.
1: esattamente, cioè lo hanno fatto i grandi americani, lo abbiamo fatto anche noi più in piccolo, però abbiamo realizzato delle opere in 8K, quindi insomma cerchiamo di coinvolgere la nuova tecnologia e cercando di trovare le nuove formule, perché poi la tecnologia va agevolata e va coinvolta, perché altrimenti siamo fuori. Altre cose bizzarre che stiamo facendo con i social e con gli influencer: stiamo realizzando adesso un programma televisivo dove coinvolgiamo i grandi influencer, stiamo realizzando un programma di viaggi e un libro anche di viaggi che raccontano luoghi particolari e bizzarri in Italia e nel mondo attraverso gli influencer. Quindi abbiamo insomma un gruppo di persone e collaboratori di diverso ambito, quindi da chi si occupa di tecnologia pura a persone che fanno parte, insomma, del mondo degli attori e del mondo del cast individuale.
0: Gianluca, tu sei riuscito a raccontare anche grandi personalità della vita pubblica italiana e politici. Perché hai avuto questo tipo di curiosità? Perché raccontare e quindi dare un punto di vista? Tu sei un produttore indipendente, un esperto di comunicazione, insegni anche all'università. Quanto è importante la memoria oggi? Quindi documentare il passato e anche grandi personalità delle istituzioni, come hai fatto tu.
1: Allora, è fondamentale, ma diciamo che soprattutto è fondamentale cercare di coinvolgere le vecchie personalità del passato con le nuove tecnologie e anche i nuovi settori della comunicazione. Io ho cercato di prendere e utilizzare, insomma, grandi nomi dal punto di vista politico, cioè ho avuto il piacere di intervistare, di avere delle esclusive con Francesco Cossiga, con Andreotti, con diversi esponenti del mondo.
0: Tra l'altro l'hai fatto da giovanissimo.
1: Non avevo compiuto i 30 anni, quindi giovanissimo per l'Italia, diciamo che
0: no,
1: all'estero,
0: però, insomma,
1: all'estero
0: giovane,
1: siamo vecchi.
0: Un uomo giovane.
1: Sì, no, diciamo di sì, ero abbastanza giovane all'epoca e forse anche questo mi ha agevolato, perché trovarmi di fronte a esponenti del mondo politico, quali Cossiga e Andreotti, Presidente del Consiglio, Presidente
0: della
1: Repubblica.
0: È stata una grande esperienza.
1: È stata un'esperienza e forse anche dal punto di vista del, diciamo, quando mi sono trovato davanti a personaggi così importanti, loro non si aspettavano che io andassi a fondo nelle interviste. Tra l'altro all'epoca, insomma, non so se ho avuto modo di intervistare loro per una grande tragedia nel 1980, quando il DC-9 Itavia fu abbattuto da un missile straniero, sono morte 80 persone. Diciamo che ho approfondito questa tematica e poi la magistratura mi ha coinvolto, siamo stati coinvolti, insomma, anche dal punto di vista della NATO, sono andato avanti con i procedimenti sulla Francia, insomma abbiamo toccato e affrontato tematiche molto molto delicate per le questioni che andavamo a toccare, nonostante.
0: Poi hai fatto, e ne parliamo subito dopo la musica della notte di Radio 1, hai fatto, e te lo voglio chiedere, uno dei primi film la prima donna che andò sullo spazio, ma ne parliamo subito dopo la musica della notte di Radio 1 con Cesare Cremonini, Ragazze Facili, continua la musica.
2: Lo scavventure sentimentali, nati in un angolo della città.

0: Rientriamo in studio, con me sempre Gianluca Cerasola, stiamo raccontando il grande mondo dell'immaginario. Ti stavo chiedendo appunto di quest'opera che tu hai realizzato sulla prima donna nello spazio. Si intitolava Astro Samantha.
1: Astro Samantha è appunto il racconto della prima donna italiana nello spazio, proprio perché non c'era mai stato fino ad allora nessuno che aveva documentato astronauti in Italia, e devo dire che sono stato anche, diciamo, fortunato e diciamo anche bravo, perché sono stato il primo al mondo a girare 3 documentari cinematografici nello spazio, quindi abbiamo, diciamo, per una volta abbiamo anticipato gli americani. Quindi sì, ho seguito Samantha Cristoforetti in tutta la preparazione che ha avuto prima di andare nello spazio, così come ho seguito poi il...
0: Come ci sei arrivato?
1: La curiosità, la particolarità di raccontare qualcosa di nuovo, quindi diciamo che è stata un po' una scommessa, perché nessuno all'inizio mi veniva dietro, nessuno, quando ho fatto poi le proposte in televisione, al cinema, per raccontare questo ambito, diciamo che ho avuto molte porte chiuse, però poi alla fine la mia caparbietà e il mio istinto mi diceva di proseguire per raccontare appunto qualcosa di bizzarro, di nuovo, di culturalmente
0: inesplorato,
1: esattamente, sì. E quindi ho seguito appunto Samantha Cristoforetti raccontando luoghi particolari, così come Luca Parmitano, poi l'altro astronauta italiano, e quindi abbiamo raccontato luoghi bizzarri e particolari, come per esempio anche le cose più semplici, come andare in bagno nello spazio, oppure come si mangia nello spazio, come ci si allena nello spazio, o quello che viene fatto. Abbiamo cercato di raccontare la quotidianità e l'ambito tecnologico e culturale, quindi abbiamo fatto qualcosa di particolare e per la prima volta ci siamo riusciti,
0: tra l'altro con chi fa questo di lavoro, quindi
1: assolutamente
0: chi è,
1: sì,
0: veramente, diciamo abituati a vedere i grandi film da Lucas, dai grandi cineasti fino a Spielberg, raccontare quello che realmente accade con chi lo fa è un'esclusiva.
1: No, assolutamente.
0: È un'esclusiva vera.
1: Assolutamente, abbiamo avuto delle esclusive vere, e devo dire che mi sono anche sacrificato, perché mi sono dovuto allenare anche in orbita, abbiamo fatto dei trattamenti particolari.
0: Anche perché tu, oltre a produrre le tue opere, ne sei anche autore. Partecipi alla scrittura, ovviamente.
1: Assolutamente sì, assolutamente. Poi diciamo che il coinvolgimento in prima persona lo faccio, e diciamo che è fondamentale nelle opere che realizzo.
0: E c'è qualcosa in arrivo di nuovo, qualcosa che racconta la luce nel cinema è importante, come nella vita, come quella interiore, dico io. Quindi insomma sei in pre-produzione con un lavoro su di una grande personalità del cinema, un grande scenografo, 3 Oscar, Dante Ferretti.
1: Esattamente, Dante Ferretti è l'uomo degli Oscar, come lo chiamiamo noi nel documentario. Ha vinto questi 3 premi Oscar sulla scenografia, su film americani, con artisti internazionali, ha lavorato con le più grandi star del mondo del cinema internazionale e americano.
0: Ascolta, quando vedrà la luce questo progetto?
1: Noi stiamo cominciando, adesso siamo in fase di preparazione, in preproduzione, cominceremo le riprese subito a metà estate e ipotizziamo di presentarlo al Festival di Venezia.
0: Poi mi va di ricordare anche che tu hai scritto una sorta di manuale con una prefazione di un altro produttore importante che è Giorgio Gori. Hai scritto il libro Saremo Famosi, su come, cioè praticamente come superare i casting. Come si superano i casting? Diamo un consiglio ai nostri radioascoltatori, ma anche insomma a chi fa questo mestiere, il nostro mestiere.
1: Io ho scritto questo libro qualche anno fa sull'evoluzione del casting, ma in realtà non è mai cambiato nulla, e tuttora il casting rimane sempre lo stesso. Cioè il casting è la cosa fondamentale, principale, sia per un'opera cinematografica che televisiva, perché proprio attraverso la scelta di chi è l'individuo che poi verrà raccontato si basa un po' tutto. Quindi insomma il casting deve essere non strutturato. Purtroppo adesso cosa succede? Il casting è molto molto finto, quindi è proprio questo che a volte danneggia sia le opere cinematografiche.
0: Che significa finto?
1: Che poi le persone che vengono scelte non sono quelle per la quale si sono, insomma, diciamo che il casting
0: immaginato,
1: è qualcosa,
0: il
1: casting
0: profilo
1: è qualcosa
0: di quel
1: che
0: ruolo.
1: Il regista e il produttore cerca nella realizzazione di un'opera. Molte volte adesso non viene più, cioè non, le analisi che vengono fatte nelle persone che poi vengono scelte non sono più reali, quindi è questo che danneggia l'opera sia cinematografica che televisiva. Quindi dobbiamo cercare la bravura di chi fa i casting, proprio cercare di raccontare e di trovare i personaggi per i quali si fa il casting. È molto più difficile rispetto a prima, perché le nuove tecnologie, i social e soprattutto una cosa che danneggia tantissimo il casting adesso è la finzione nel video e nelle foto, perché quando per esempio nel mio ufficio si presentano delle persone che io vedo soltanto in video e in foto, poi quando si presentano realmente sono completamente diverse,
0: certo,
1: sia dal punto di vista estetico.
0: E qui rientra anche il tema dell'intelligenza artificiale, che si possono anche, diciamo, filtrare tra virgolette i cosiddetti self tape con intelligenza artificiale, e qui
1: sì,
0: si
1: ma
0: apre
1: non
0: un
1: aiuta,
0: altro
1: non aiuta,
0: non aiuta, però alla ribalta della cronaca sono venuti fuori anche di questi casi. Io, avendo avuto tanti ospiti e facendo anch'io questo lavoro, sappiamo che poi alla fine un colloquio di persona vale qualsiasi altro, nel
1: assolutamente
0: senso, anche perché
1: sì,
0: c'è uno scambio anche di energie,
1: assolutamente sì.
0: Poi dopo la musica della notte di Radio 1 ti farò una domanda così unplugged, come si dice, vediamo cosa mi rispondi. Okay, torna la musica della notte di Radio 1, Holly Humberstone, To Love Somebody.

0: orchestra, no? C'è Eddie, il mio regista. Ecco, dove te lo immagini lui? In quale opera filmica tua o documentario o prodotto televisivo? Ecco, dove collocheresti Eddie?
1: Beh, qui dobbiamo fare un casting, Eddie, quindi dovrai venire in ufficio da me quando vuoi, analizzeremo tutte le tue caratteristiche e magari ti potremmo inserire nel prossimo progetto che stiamo facendo sui viaggi particolari e bizzarri, no? Se mi dici un luogo che ti piacerebbe affrontare, noi andremo a cercare luoghi particolari.
0: Bene, bene, bene, bene, bene, bene, Gianluca. Poi te ne faccio un'altra domanda, ma ho collegato con noi il dottor Claudio Vilato. Buonanotte, dottore, benvenuto alla notte di Radio 1.
2: Buonanotte a voi.
0: Vicepresidente dell'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri e direttore del Dipartimento Cardiovascolare dell'azienda ULSS 8 e direttore di cardiologia degli ospedali Ovest nel Vicentino. La scorsa settimana si è tenuto il 57esimo congresso dell'associazione e sono stati presentati alcuni dati importanti e incoraggianti. Dottore, com'è la situazione?
2: Beh, la situazione nell'ambito della cardiologia e nella prevenzione cardiovascolare è una situazione che va via via nel corso degli anni sicuramente migliorando grazie a delle nuove tecniche diagnostiche, ma soprattutto anche di nuovi approcci terapeutici che sono fondamentali. L'ultimo dato che abbiamo recepito nel nostro congresso nazionale dell'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri è relativo a uno studio che è stato recentemente pubblicato un paio di mesi fa e che si chiama Vesalius Sivi, ed è uno studio che ci dà la prova provata che un atteggiamento molto, tra virgolette, aggressivo nel controllo dei fattori di rischio e soprattutto di quello che è il fattore causale dell'aterosclerosi, ovvero il colesterolo delle LDL, di queste lipoproteine nel sangue a bassa densità, che chiamiamo comunemente colesterolo cattivo. Bene, il controllo aggressivo di questo colesterolo cattivo determina una riduzione molto importante del rischio relativo di avere infarti o di avere altri eventi cardiovascolari anche nei soggetti che non l'hanno mai avuto, ma che hanno evidenza di un'iniziale aterosclerosi perché hanno fatto degli esami diagnostici, tipicamente il Doppler delle carotidi oppure una TAC coronarica, oppure hanno il diabete.
0: Ridurre del 36% il rischio di primo infarto oggi è possibile? Cioè un risultato che segna un cambio concreto nell'approccio alla malattia cardiovascolare, dottore?
2: Direi assolutamente di sì, e lo studio questo studio ce lo dice in maniera molto chiara. E in questo studio sono stati considerati circa 12.000, poco più di 12.000 malati che avevano o il diabete o l'aterosclerosi, dimostrata, come dicevo prima, con degli strumenti tipo il Doppler, l'ecografia Doppler delle carotidi o l'attacco coronarica. Bene, oppure avevano il diabete. Questi soggetti per definizione sono considerati a rischio cardiovascolare molto elevato, ma non hanno ancora avuto l'infarto. Oggi con questi nuovi farmaci, in modo particolare nello specifico con Evolocuba, si ottiene una riduzione radicale molto robusta del colesterolo LDL, quello cattivo, e si riduce il rischio relativo di avere un infarto del 36%, ma si riduce anche il rischio relativo del 25% di avere la morte per cause cardiovascolare, un accidente cerebrovascolare, l'ictus, oppure un infarto non fatale.
0: Dottore, una curiosità, ma quando sentiamo di alcuni casi di persone che purtroppo hanno un infarto improvviso, senza nessun tipo di sintomo, improvvisamente hanno, come ha detto lei anche adesso, l'ictus, un infarto, una cosa improvvisa, inaspettata, persone anche apparentemente in buono stato di salute?
2: Ce l'hanno perché probabilmente intrinsecamente hanno dei fattori dei fattori di rischio che li ha fatti classificare a rischio alto molto elevato. Chi ha il colesterolo alto, chi ha per esempio la lipoproteina piccola alta, chi ha ad esempio un diabete non riconosciuto, chi è forte fumatore, chi è obeso,

0: non fa attività fisica, queste persone magari sono in benessere, non hanno nessun elemento che li mette in preallarme, ma andando alla ricerca si trovano alcuni segnali, come ad esempio la presenza di una placca aterosclerotica sulle carotidi, oppure una placca a livello degli arti inferiori, oppure facendo un esame del sangue una glicemia alterata o il colesterolo elevato. Il colesterolo elevato di per sé non dà nessun sintomo. Quando dà il sintomo è legato al fatto che ha causato aterosclerosi, e questa porta all'evento cardiovascolare. E allora ovviamente, come si dice nel linguaggio popolare, i buoi sono ormai scappati dal recinto e abbiamo perso l'occasione, ed è per questo che invece abbiamo adesso delle evidenze che agire precocemente e aggredire in maniera molto importante questi pazienti a rischio alto, molto alto, determina una riduzione molto importante del rischio di avere un infarto.
1: Grazie dottore, grazie al dottor Claudio Bilato, grazie di essere intervenuto alla notte di Radio 1. Buonanotte dottore.
0: Grazie mille a tutti voi e buonanotte.
1: Buonanotte, grazie mille, grazie, buon lavoro.

0: Rientriamo in studio con me sempre Gianluca Cerasola, un produttore curioso che racconta la realtà. Vero Gianluca?
1: Assolutamente sì, perché come ci dicevamo prima, la realtà molte volte supera la fantasia.
0: Sì, ce lo stavamo dicendo nel fuori onda, stavo raccontando a Gianluca che io ho scritto una sceneggiatura proprio prendendola dalla realtà, senza nessun bisogno di romanzarla, nel senso, se non inventare nuovi nomi o, diciamo, neanche i dialoghi sono così troppo differenti da quello che
1: vita.
0: È accaduto. Sì, assolutamente. Però adesso andiamo a scrutare, a scoprire cosa è successo il 14 maggio, cioè la giornata che ci stiamo lasciando alle spalle. Nel 1961 il Movimento Americano per i Diritti Civili viene incendiato vicino a Anniston in Alabama e i dimostranti per i diritti civili vengono picchiati dalla folla inferocita. Nel 1973 viene lanciata Skylab, la prima stazione spaziale degli Stati Uniti. Nel 1977 a Milano, durante le manifestazioni di protesta in seguito all'uccisione di Giorgiana Masi del 12 maggio, un gruppo di autonomi fa fuoco sulle forze dell'ordine, ferendo gravemente il vice brigadiere di pubblica sicurezza Antonio Custra, che morirà purtroppo il giorno dopo. Nel 1991 in Sudafrica Winnie Mandela, moglie del leader anti-apartheid Nelson Mandela, viene arrestata con l'accusa di complicità nel rapimento di 4 giovani. Nel 2018 viene inaugurata l'ambasciata statunitense a Gerusalemme. A Gaza ci furono scontri, provocarono la morte di 55 palestinesi. Adesso ci colleghiamo con il nostro amico di sempre Don Marco Palmerani, ma prima di collegarci con Don Marco voglio chiedere a Gianluca Cerasola quali sono i prossimi progetti, oltre a questo che è in preproduzione di Dante sulla vita di Dante Ferretti.
1: Allora, sto scrivendo un libro molto particolare, molto bizzarro, sui luoghi del mondo curiosi. Quindi cerchiamo di analizzare sia in Italia che all'estero luoghi molto particolari, come ad esempio vicino Zurigo c'è un luogo dove c'è il lancio dello sterco, il lancio, chi lo lancia più lontano, oppure luoghi molto particolari e bizzarri anche vicino Roma o in Francia, per esempio, dove a Parigi c'è il cimitero degli animali, dove sono sepolti animali che hanno fatto la storia del cinema e della televisione, come Rin Tin Tin, come insomma altri animali che hanno fatto la storia dei media e della cultura italiana.
0: È già un format il tuo libro.
1: è un format particolare, tant'è che stiamo lavorando anche per un format televisivo che racconta i luoghi bizzarri da scoprire. Quindi insomma, a breve, poi quando uscirà il libro, tornerò qui e ve lo racconterò in maniera più esplicita, oppure quando tu vorrai venire a trovarmi sul set di questo programma che stiamo mettendo in piedi di viaggio e di luoghi curiosi, mi farà solo che piacere.
0: Va bene, assolutamente ti seguiremo in questa avventura che stai progettando. Si è già collegato con noi Don Marco Palmerani, ma parlavamo di casting, stai facendo stai studiando questo nuovo format anche perché tu sei un curioso, quindi hai visto, noi abbiamo iniziato proprio questa puntata come tutte quelle della notte con le curiosità. Secondo te oggi la televisione, cosa manca oggi nella televisione rispetto a quella del passato? Allora, tu che fai produzione anche televisiva?
1: Allora, il casting attuale è molto, diciamo, diversificato rispetto a quello che si faceva una volta, perché mancano al momento ci sono delle strutture che sono completamente nuove rispetto al passato. Noi per esempio stiamo analizzando e stiamo facendo dei casting anche per i nuovi target generazionali, che sono gli influencer, che sono le persone che provengono dal web, perché stiamo cercando di inserire all'interno dell'ambito televisivo e anche all'interno dell'ambito cinematografico persone che vengono da mondi completamente diversi. Ovviamente è un target molto più giovanile, perché chi viene dal mondo del web, chi viene dal mondo dei social, ha un target di età molto più basso, cioè si parte dai 18 sino ai 30-35 anni massimo, ed è un target che viene adesso molto attenzionato anche dal mondo culturale e dal mondo giuridico, perché adesso, come avete potuto, come sapete, insomma, in Francia e in Australia ci sono dei vincoli anche per i social, per i minorenni, insomma è un tema
0: anche
1: che...
0: Anche qui in Italia c'è un progetto di legge
1: c'è un progetto
0: proposito.
1: Di legge anche ancora non è stato...
0: Con il limite a 14 anni, ne parlava proprio il Moige l'altro giorno, si sono riuniti proprio per discutere su questo tema.
1: È un tema molto attuale che va attenzionato e che insomma va sviluppato in maniera molto molto attenta, sia dal profilo giuridico sia dal profilo culturale, perché ovviamente tutto ciò che attiene ai giovani va sviluppato in maniera... che possa fare in modo che le nuove generazioni possano crescere in maniera corretta, perché...
0: Sì, ma non pensi che ci sia un punto di criticità rispetto a chi ha un'esperienza solo da influencer e chi invece la televisione magari la fa da tanti anni, ha fatto un percorso, ha fatto una gavetta, ha studiato, abbia delle basi anche culturali, formative importanti, anche perché oggi ci sono tanti content creator, come si dice, che però in realtà i loro numeri sono edulcorati, non sono numeri reali, sono numeri gonfiati dalle piattaforme, dall'acquisto dei follower, da un seguito che in realtà è artefatto.
1: Tutti vogliono avere visibilità. Questo c'è sempre stato, sia negli anni 30 che oggi nel 2026. Il punto è un altro, il punto è proprio, come dicevi tu, l'esperienza. Chi viene da un mondo di gavetta, di reale, ha un'esperienza che è molto diversa e poi si vede nella realtà, perché poi dal punto di vista produttivo ci sono dei notevoli vantaggi per chi ha avuto esperienza, però purtroppo non sempre è così, perché ci sono dei vantaggi
0: non
1: anche...
0: Non c'è il rischio di declassare ancora... il nostro ambito della cultura, dello spettacolo, delle arti.
1: Questo c'è, ma c'è sempre stato, non dipende molto da chi si propone.
0: Prima c'erano i reality che hanno abbassato. Torna la musica della notte di Radio 1, Calcutta, Controtempo, e poi c'è Don Marco.

0: È con noi collegato Don Marco Palmerani, appassionato di cinema. Sto qui con Gianluca Cerasola. Tu che ami la luce e anche concettualmente hai parlato spesso qui alla notte di Radio 1 del concetto della luce, la luce interiore, ma anche la luce intesa come bellezza, come quella che illumina. In questo caso Gianluca sta preparando un'opera dedicata alla vita di Dante Ferretti. Cosa ne pensi, Don Marco?
1: Beh, la luce è fondamentale. Noi abbiamo un grande artista che è Caravaggio, che parte da proprio, a differenza degli altri pittori, partiva dall'oscurità e questa oscurità veniva penetrata dalla luce e la luce dà la forma alle cose e quindi si evidenziano i volti, gli oggetti e tutto quello che è rappresentazione. Quindi il primo, diciamo, grande direttore della fotografia, Caravaggio, che con la sua pittura ha proprio evidenziato la potenza della luce.
0: Don Marco, cosa consigli, tu che hai uno sguardo infinito e sei esperto di cinema, di musica, scrivi musica anche, hai collaborato anche qui con Mamma Rai, a chi ha la responsabilità di indirizzare il pubblico verso prodotti editoriali? In questo caso Gianluca è un produttore che ha fatto cose belle, però, per fortuna.
1: È una grandissima responsabilità. Prima mi sentivo parlare di programmi televisivi. Chi fa questi programmi ha nella coscienza tante persone. Sai, si uccide le persone non solo con il coltello, ma anche facendogli del male, facendogli vedere cose che invece di farli crescere li mettono in una situazione di forte disagio. Ci sono programmi terribili.
0: Mamma mia, quali aboliresti, Don Marco?
1: Abolirei il Grande Fratello.
0: E tu, Gianluca, cosa non ti piace della TV di oggi?
2: Ma guarda, allora, no, io non abolirei nulla, perché credo che anche i programmi pessimi servano come esperienza. Quindi lascerei tutto quello che c'è e valuterei, forse incrementerei la cultura nei giovani.
0: Cioè, questo. Tu andresti a, diciamo, a operare più sulle scelte a livello di casting, visto che tu hai scritto anche un libro.
2: Assolutamente,
0: sì. Su questo tema. Quindi diciamo che è sempre, diciamo, la competenza e, diciamo, la responsabilità è nella selezione di chi partecipa a questi format, non viceversa proprio il format in se stesso.
2: Diciamo la responsabilità è di chi vi partecipa, di chi lo realizza, ma la responsabilità è anche di chi lo guarda, perché si può fare una valutazione di quello che vede.
0: Anche perché la televisione, insomma, c'è il telecomando, si sceglie, no? Sì. Siamo liberi di scegliere sempre cosa
1: è
0: guardare.
1: Ma che siamo liberi di scegliere.
0: Dici perché siamo troppo, ci sono gli algoritmi, no, oggi, ci sono i social che ci influenzano.
1: Di cinematografia, uno dei temi fondamentali è l'oggetto drammatico. Io tramite questo oggetto posso deviare il pensiero della persona. Basta un'inquadratura che mi porta lo spettatore ad andare dove voglio io. Non è così semplice la cosa.
0: Grazie Don Marco, buonanotte, grazie come
1: buonanotte
0: sempre.
1: Buonanotte a tutti.
0: Cosa succede domani? Il 15 maggio è la giornata internazionale della famiglia. E invece, come sempre, diamo gli appuntamenti a teatro, al Teatro Olimpico di Roma. Morricone dirige Morricone. Gli oltre 100 artisti presenti sul palco saranno diretti dal maestro Andrea Morricone. Al Teatro Nazionale di Milano, gli autogol, calcio, spettacolo. Il trio comico sportivo fa il suo esordio sul palcoscenico con calcio, spettacolo. Al Teatro delle Muse di Ancona, Edoardo Leo in Ti racconto una storia. Si festeggia Sant'Isidoro, è il compleanno di Tania Cagnotto, Flavio Montrucchio e Giorgio Mastrota. Io ringrazio il mio regista Edi Brundo, il nostro tecnico del suono, il nostro responsabile musicale Andrea Cacciagrano. Ringrazio Gianluca Cerasola, complimenti per tutta la tua attività.
2: Grazie,
0: per quella passata, per quella presente, per quella futura.
2: Grazie a voi e buonanotte a tutti.
0: Buonanotte a te, buonanotte ai nostri radioascoltatori. Continua la musica della notte di Radio 1 con The Verve, Sonnet e poi linea al GR. Buonanotte da Alma Manera.

0: Ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. La tragedia delle Maldive, in cui hanno perso la vita 5 italiani durante un'immersione subacquea, ha recuperato finora solo il corpo di uno di loro. La ricostruzione dell'incidente è ancora in corso da parte delle autorità locali. La Farnesina e l'ambasciata d'Italia a Colombo in Sri Lanka seguono il caso e stanno fornendo ogni necessaria assistenza consolare ai familiari delle vittime.
3: Erano accomunati dall'amore per il mare e dalla passione per la ricerca. Monica Montefalcone, 51 anni, docente in ecologia all'Ateneo di Genova, e sua figlia Giorgia Sommacal, 23 anni, Muriel Oddenino di Poirino, ricercatrice, e gli istruttori subacquei Gianluca Benedetti di Padova e Federico Gualtieri di Borgo Manero Novara sono i 5 italiani morti ad Alimatà durante un'immersione subacquea. Il gruppo si era calato a 50 metri per un'esplorazione scientifica di alcune grotte. I media maldiviani precisano che le immersioni ricreative nel paese sono invece consentite solo fino a una profondità massima di 30 metri. Monica Montefalcone era definita dai suoi colleghi un'esperta di livello internazionale. Ascoltiamo la sua voce in una vecchia intervista.
4: Ho indubbiamente dedicato tutta la mia vita a scoprire, a studiare le meraviglie, insomma, che vivono sotto la superficie dei nostri mari.
3: Simona Decina, GR1.
2: La visita in Cina del presidente americano è durata oltre 2 ore, l'incontro tra Trump e Xi Jinping. Si è parlato di accordi commerciali, ma anche delle crisi internazionali. Il presidente cinese ha offerto il suo aiuto per il conflitto in Iran e la riapertura dello stretto di Hormuz, ha detto Trump intervistato da Fox News, aggiungendo di aver ricevuto da Xi assicurazione che Pechino non fornirà equipaggiamento militare a Teheran, ma Xi ha ricordato come le ingerenze americane per la questione di Taiwan possono portare a frizioni tra i due paesi. Passiamo al conflitto russo-ucraino. Si aggrava il bilancio del massiccio attacco russo su Kiev nella notte scorsa. È salito a 21 il numero delle vittime, tra i quali 2 bambini. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie e a cercare eventuali dispersi. 57 finora feriti, 27 dei quali ricoverati in ospedale. Mario Draghi dalla